0: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Il piano di pace tra Stati Uniti e Iran. Il Pakistan ribadisce il raggiungimento di un'intesa. Prevede la cessazione immediata delle operazioni militari anche in Libano, fa sapere il premier Sharif, che annuncia la firma il 19 giugno. Lo conferma il presidente americano Trump, che ore prima si è scagliato contro Netanyahu per un nuovo attacco su Beirut che ha fatto quasi vacillare l'intesa. Il corrispondente Valerio Loprete.
1: Poco prima di arrivare qui sul prato meridionale della Casa Bianca, dove tra poco inizieranno le celebrazioni per i suoi 80 anni d'età con i combattimenti di arti marziali miste, il presidente Trump annuncia una svolta per la guerra in Medio Oriente e scrive sui social: l'accordo con la Repubblica Islamica di Iran è adesso completo, congratulazioni a tutti. E poi prosegue: autorizzo dunque l'apertura senza pedaggi dello stretto di Hormuz e contemporaneamente autorizzo la rimozione immediata del blocco navale americano sui porti iraniani. Adesso, navi di tutto il mondo, accendete i vostri motori, scrive Trump. Alla fine di una giornata concitata, l'ennesima dal punto di vista diplomatico, dopo le critiche rivolte dall'inquilino della Casa Bianca anche al premier israeliano Netanyahu, perché, ha detto Trump, con il suo attacco su Beirut ha rinviato di alcune ore la finalizzazione di un atteso accordo con la Repubblica Islamica. Accordo che dunque dovrebbe, secondo le anticipazioni, far proseguire il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran e consentire l'avvio di negoziati nel dettaglio su alcuni dossier, come per esempio le sanzioni americane all'Iran, ma soprattutto il futuro del nucleare iraniano.
0: Per Teheran l'accordo ha umiliato gli Stati Uniti e Israele. Poi la conferma dell'immediata disponibilità di 12 miliardi di dollari di fondi iraniani congelati. I Pasdaran vanno oltre per le forze armate di Teheran. I nemici hanno accettato la sconfitta. Passiamo al conflitto russo-ucraino. Una serie di attacchi su larga scala tra missili e droni sono stati lanciati da Mosca questa notte contro diverse città. A Kiev danni su alcuni edifici. E sulla questione Iran, dal G7 che si aprirà oggi a Parigi, stop alle sanzioni. Se Teheran non avrà il nucleare, l'Iran non deve mai acquisire armi nucleari. Siamo pronti a collaborare con USA, Iran e AIEA, l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, a tal fine. Questa è la dichiarazione congiunta dei leader di Francia, Italia, Gran Bretagna e Germania, da cui c'è anche la disponibilità alla missione difensiva e allo sminamento dello stretto di Hormuz. Settimana di impegni per la Premier Meloni, a partire proprio dal G7 in Francia, dove dopo mesi tornerà ad incontrarsi con Donald Trump. In mattinata invece vede la Premier giapponese.
2: Giorgia Meloni attesa sul lago Lemano nel pomeriggio. In mattinata riceverà a Villa Panfili la premier giapponese Takaichi per fare il punto sulla cooperazione bilaterale dopo gli accordi siglati nella visita a Tokyo a gennaio, in particolare nel settore dello spazio, e poi l'agenda internazionale in vista appunto del G7 di Evian. La regione francese si blinda, cominciano a chiudere le strade, grande atteso Donald Trump, che la premier italiana rivedrà per la prima volta dopo le tensioni dovute alle parole del tycoon contro l'Italia. L'occasione sarà la cena dei leader prevista in serata. Si comincerà a parlare di Medio Oriente. Qui la Presidente del Consiglio ribadirà il sostegno italiano coi cacciamine, ma solo dopo un vero cessate il fuoco e il via libera del Parlamento italiano. Quanto all'Ucraina, Giorgia Meloni rilancerà la proposta di un delegato europeo per le trattative perché si parli con una voce sola e per dare risposte efficaci, ha spiegato lei stessa in Parlamento. E Vianna con Massimiliano Savino, Federica Ionta, GR1.
0: In provincia di Venezia non è ancora stato trovato il corpo di Chiara Guerra, il nipote 17enne della professoressa ha confessato di averla accoltellata a morte e di averne gettato il cadavere in un canale.
3: Le coltellate alla zia sferrate al termine di una lite nella legnaia della villa di famiglia giovedì sera. Il corpo, caricato su una carriola, è trascinato tra le case di San Stino di Livenza fino al canale Malgher, dove il 17enne lo avrebbe gettato insieme all'arma del delitto e dove le ricerche di Chiara Guerra non hanno ancora dato esito. Ma la confessione fornita dal nipote non ha convinto gli inquirenti, che hanno ascoltato anche i suoi genitori non indagati per capire se sia stato aiutato. All'origine del delitto ci sarebbero profondi dissidi tra le due famiglie, legati alla spartizione della tenuta in cui entrambe vivevano. A sostenerlo è anche questo vicino di casa.
4: Eredità. Loro hanno una casa grande comprata

0: ancora da suo papà, che ha dovuto dividersi.
1: La vittima abitava da sola nella residenza principale. Il fratello della donna e padre del 17enne, fermato con l'accusa di omicidio, in una casa nuova costruita accanto. Al giovane gli inquirenti sono arrivati per una ferita alla mano che si sarebbe procurato durante la colluttazione. Alla professoressa uccisa il cordoglio dei suoi alunni impegnati negli esami di terza media. Simone Zazzera, GR1.
2: Sport, calcio e campionati del mondo. Goleada Germania 7-1 contro il Curaçao. L'Olanda all'esordio 2-2 contro il Giappone. E in corso Costa d'Avorio e Ecuador sono sullo 0-0. Formula 1 trionfa Hamilton a Barcellona. La Ferrari torna a vincere dopo 34 Gran Premi. Fuori invece Antonelli e Leclerc sull'altra rossa. Ed era l'ultima notizia. Linea di nuovo a Serenotte Brasil con Max De Tomasi in diretta da Rio de Janeiro in Brasile.
3: Stereo Notte,

0: Marisa Monci, il nuovo lavoro discografico è un incontro, quello con Nando Reis, con il quale diciamo ha avuto già in passato grandi collaborazioni e si è divertita molto dal punto di vista musicale, hanno realizzato dei grandissimi successi. Allora, torniamo a parlare con Marco Marica, il direttore dell'Istituto Italiano di Cultura di Rio de Janeiro, e con l'amico Paolo Di Sabatino. Allora, una cosa che abbiamo notato, Marco, proprio ieri sera, quando Paolo Di Sabatino e Zanna hanno realizzato un concerto a Santa Jazz, questo festival che ormai il consolato e l'istituto seguono da diversi anni, proprio perché il consolato e l'istituto in qualche modo hanno delle relazioni con lo stato di Spirito Santo. E la cosa sorprendente è che ci hanno dato una prova i brasiliani di essere legati sia al calcio che alla musica, perché c'era tantissima gente, anche se in quel momento c'era la partita del Brasile, cioè finita la partita del Brasile il luogo si è immediatamente riempito e hanno partecipato, insomma il concerto è stato molto divertente, poi è venuta anche Zanna, ne parleremo. Bello questo, no?
1: Sì, bello, il menù completo, insomma, per i gusti brasiliani, calcio e musica.
0: C'era pure tanto vino e tanta cerveza.
1: Vabbè, anche quello fa parte del menù.
0: Per bagnare, diciamo.
1: Però sono le grandi passioni di questo paese, non solo di questo paese, però insomma direi che nel Brasile calcio e musica sono poi veramente due forti.
0: Paolo Di Sabatino, puoi parlare tranquillamente, sì. Vi siete già presentati, ma voi vi conoscevate, no? Con Marco Marica, perché?
2: Ci siamo incrociati già di 3-4 volte, ci siamo incrociati a Buenos Aires,
1: a Città del Messico.
2: È da Città del Messico che non ci vediamo, quindi è stato un grande piacere ritrovarci.
0: Sì. Nel frattempo lui ha fatto il giro del mondo, perché tu da Città del Messico poi sei andato anche
1: a Roma,
0: a Roma e poi sei tornato qui in Sud America. Sì. L'impressione di questo concerto di ieri sera con Zanna e soprattutto dell'interazione con le persone, c'è stato un momento in cui avete suonato alcune canzoni che hanno fatto davvero molto avvicinare gli ascoltatori, il pubblico, no?
2: Mi sono sentito un brasiliano ieri sera.
0: Sì.
2: È stato bello. Sì, è stato veramente. A parte che io mi sento un po' brasiliano da tanto tempo, perché anch'io ho la passione per il calcio, ho una passione per la musica.
0: Sì.
2: Insomma, la musica brasiliana ha fatto parte proprio della mia vita da sempre. Mio padre riportò un disco di Elis Regina, che ero un bimbo, poi appassionato di Joe Bim. E da lì poi insomma è partito tutto l'interesse per il mondo musicale brasiliano. Ieri sera è stata un'emozione straordinaria, tanta gente, abbiamo suonato brani italiani, brani brasiliani,
0: inediti tuoi con Zanna.
2: Sì, un brano inedito che tra l'altro andremo a registrare nei prossimi giorni, che sarà un'altra
0: poi ne parliamo con Zanna, perché è venuta proprio qui apposta a trovarci dopo aver fatto il concerto, dopo essere arrivata questa mattina a Rio de Janeiro. Eccola qui pronta, in perfetta forma. Marco Marica, concerto del 16, a che ora inizia? Alle ore?
1: Inizia alle 19,
0: sì.
1: Ora di Rio. È un concerto gratuito, per iscriversi bisogna utilizzare la piattaforma Simpla, che qui è molto conosciuta ed è molto semplice, come dice il nome. E quindi spero che qualcuno degli ascoltatori...
0: Alcuni ci seguono anche dal Brasile, da Rio de Janeiro.
1: Quelli che ci seguono da Rio de Janeiro, chiaramente quelli dall'Italia avrebbero un po' di difficoltà.
0: Certo.
1: Comunque spero che qualcuno degli ascoltatori qui di Rio venga a sentirli dal vivo martedì.
0: Il concerto più o meno è quello che è successo, quello che avete realizzato a Santa Jazz, no? A Santa Teresa.
2: Sì, saremo solo in due a Santa Teresa, invece c'era
0: un batterista, che c'era Renato
2: Rocha, sì. Bravissimo.
0: Bene, benissimo. Allora Marco, io sono davvero lusingato, molto contento di averti ospitato questa notte a Stranotte Brasil.
1: Io ti ringrazio, grazie a te.
0: Sappi che noi siamo sempre pronti a divulgare le vostre iniziative, che sono sempre estremamente importanti per far conoscere sempre di più l'Italia, qui a Rio de Janeiro in particolare, una città che è molto sensibile, è molto vicina alla cultura italiana in tutti i sensi. Abbiamo parlato di arte, di musica, di tante cose. Poi adesso che Ancelotti è l'allenatore della nazionale di calcio del Brasile, diciamo, noi abbiamo questo onere, no? Che potrebbe

0: potrebbe essere una cosa positiva o anche negativa se il Brasile non si comporterà bene ai campionati del mondo di calcio.
1: Bene, noi tifiamo tutti per il Brasile, anche perché, certo, perché non ci resta altro.
0: Esattamente, speriamo per i prossimi campionati. Grazie,
1: bene,
0: Marco.
1: Grazie a te, Max.
0: Ti faccio ascoltare adesso una cosa, la faccio ascoltare anche a Paolo, una cosa molto interessante di un gruppo italiano che ama tantissimo la musica brasiliana, tant'è che hanno messo in piedi questa orchestra che si chiama Macho Beta Orchestra. Li avremmo dovuti intervistare ieri sera, purtroppo ci hanno tagliato un'ora a causa della partita. Il brano è Você Mentiu e poi arriva Zanna, arriva Mafalda Minozzi, arriverà anche Franco Cava e c'è anche Paul Ricci con noi. Adesso ci sono loro, Macho Beta Orchestra, Você Mentiu.

0: ecco qui, la cosa che mi piace di più di quando arrivano tanti ospiti è la totale irresponsabilità, nel senso che chi fa le foto, chi ride, chi cucina, chi parla con gli altri, chi si abbraccia, chi si bacia, cioè c'è proprio una aria di totale libertà, e questo è bello, ma in qualche modo rende anche la mia vita sempre più difficile, no Paolo Di Sabatino, è vero? Te ne rendi conto? Hai visto che espressioni che faccio? A volte divento viola, è possibile?
1: Sì.
0: Zanna, non ridere.
1: Vari colori, però devi fare l'arbitro, giusto così.
0: È vero, faccio l'arbitro. Allora, Zanna, buonasera.
2: Buonasera, caro.
0: Puoi smettere di fare video mentre parli?
2: No, che mi piace, sai.
0: Ti piace che cosa, Zanna? Scusa. Ah, sei molto gentile.
2: Sono innamorata da questo personaggio.
0: E poi fa l'occhietto, poi fa l'occhietto a Paolo.
1: Approfitta che siamo in radio.
0: È arrivato pure Franco Cava, non ci posso credere. Mamma mia, che meraviglia. Una trasmissione, una

0: puntata bellissima. Oggi ricordiamo che siamo al 26esimo anno di Stranotte Brasil e questa è l'ultima puntata, non potevamo non farla da Rio de Janeiro, no?
1: Fantastico.
0: Allora Zanna, ti sei divertita con Paolo Di Sabatino ieri durante il concerto di Santa Jazz?
2: Sembra che abbiamo fatto questo tutta la vita, cioè c'era proprio una intesa, ci siamo divertiti e anche, sai, con poche prove.
0: Sì.
2: Mamma mia.
0: Anche molte delle quali virtuali.
2: Sì, ma direi proprio poche, cioè abbiamo definito il repertorio, ci siamo incontrati un paio di volte e ci sono stati dei momenti proprio magici. Vero che ci capivamo giusto allo sguardo, il clima delle cose che abbiamo fatto che non era in programma e è andata da Dio, io mi sono divertita.
0: Facevo notare appunto a Marco Marica, il direttore dell'Istituto Italiano di Cultura, che non ci aspettavamo tanto pubblico nella serata in cui il Brasile giocava e invece erano venuti lì, c'era lo schermo, guardavano la partita, appena finita la partita avete iniziato voi e c'erano già 1000 persone, insomma è davvero una bella, un bel risultato, una bella soddisfazione.
2: Ero sorpresa anche perché, cioè, Paolo non è conosciuto qui in Brasile,
0: sì.
2: Io neanche tanto, e allora...
0: Beh, tu però sei famosa per la voce della,
2: sì,
0: metropolitana.
2: È vero anche quello, però sai, è bello, è stato un più
0: oggi,
2: di 1000 persone.
0: Oggi all'aeroporto, mentre aspettavi le valigie, vedevo che tu gridavi per sapere quando arrivava la tua valigia e c'era tanta gente che ti diceva, sei Zanna.
2: Sì, sì, è vero, la gente mi riconosce, entro sull'aereo. Gridare, non so se gridavano. Ovviamente.
0: Zanna è anche la voce degli aeroporti, faccio un esempio. Di un volo che sta per partire.
2: Ora non sono più la voce degli aeroporti,
0: ecco,
2: più due aeroporti, Santos Dumont e
0: fai Santos Dumont.
2: Sì, sì.
0: E poi come
2: però ho inciso tanto tempo fa, la metro mi viene più naturale. Prossima stazione Max de Tomasi. Stazione di conexão com Stereo Note Brasil e de integração com Paolo Di Sabatino, il nostro concerto ieri che è stato carinissimo.
0: Che meraviglia, Paolo. Che cosa è stato per te suonare con Zanna? E interagire con lei
1: è stato bellissimo, bellissimo andare a casa sua che vive in un bellissimo quartiere, quindi già guardare
0: in quella via ha abitato Caetano Veloso, dico solo quello,
1: ecco qua, vedi, Orto Botanico, Jobim,
0: certo.
1: L'aria che se poi guardi fuori dalla finestra ti affacci,
0: c'è il
1: Corcovado,
0: oh, il Cristo Redentore,
1: e quindi è grande emozione già, no, a entrare in casa, poi abbiamo
0: senz'altro
1: iniziato a provare e tutto veniva bene e quindi abbiamo provato poco perché tutto veniva bene, quindi io ritengo insomma che quando le cose vengono troppe prove possono rovinare.
0: E ieri è andata benissimo. Vorrei salutare le persone che ci hanno scritto nel corso di questa notte, perché purtroppo abbiamo avuto poco tempo per avere tanti ospiti. C'è Alberto Picone che ci segue da Belo Horizonte, l'ultima puntata della serie 25-26.
2: Alberto è sempre con noi, vero?
0: È stato un anno bellissimo di buona musica e tanta musica. Continuerò ad ascoltarti con i miei podcast conservati da molti anni. Grazie ad Alberto, anche Renato Gala ci ha scritto, insomma veramente bello essere con voi. Che cosa volete fare martedì voi?
2: Noi andiamo a suonare, che dici, all'Istituto Italiano di Cultura alle 19 ore? In centro a Rio.
1: Ma la mattina facciamo qualcosa?
2: La mattina c'è un grande incontro.
0: Che farete? Inciderete due canzoni?
2: Vogliamo incidere due canzoni e poi ho invitato uno che Paolo piange solo di immaginare, che
0: sì.
2: È Paolo Braga, che è
0: sì.
2: Un grandissimo batterista, già ormai
0: un altro sciarà come Paul Ricci,
2: un altro Paolo. Vogliamo incidere il nostro pezzo che è O Tempo Vai,
0: sì.
2: Che è una canzone che abbiamo fatto proprio per questo show che si
0: sì.
2: Chiama Ora Travessia tra emozioni,
0: sì.
2: E tutto sì. Quello che c'è, il concetto dell'arte
0: ridi,
2: dell'incontro,
0: sì, certo. un'insalata
2: sì,
0: di idee,
2: va bene. Incidiamo queste due canzoni, tu ci hai anche consigliato un pezzo che a me mi piace tantissimo e anche la tua versione in italiano, allora facciamo il nostro pezzo e anche questo, possiamo dire cover oppure una rilettura di Cajuína,
0: sì.
2: Con le tue parole.

0: che mi piace tantissimo.
1: Grazie.
0: E andiamo così. Sarà una bella bene. Esperienza anche questa.
1: Allora, domani day off.
0: Con Cassin, domani, Paolo Braga e noi
1: sì,
0: due.
1: Domani giornata tranquilla. Invece martedì la mattina la registrazione e il pomeriggio fate sicuramente il concerto e farete il sold out all'Istituto Italiano di Cultura.
2: Ce lo auguriamo e dopo una bella flebo, perché dopo una giornata del genere insomma,
1: sì. Ci vuole un po' un aiuto. Magari la sera andiamo a cena insieme. Va bene?
2: Va benissimo.
1: Molto buono. Adesso ci sentiamo un brano di Zanna che è Peggi Vento. Ringraziamo e salutiamo Zanna, molto obrigato per la presenza.
0: Sempre.
1: Grazie a Paolo Di Sabatino. Non te ne andare, cioè, sembra proprio che tu non voglia stare qui con noi. Il microfono l'hai poggiato,
2: no,
1: stai a levare le cuffie.
2: No, ma perché c'ho le smanie.
1: Ah, le smanie.
2: Sì,
1: va bene. Saluta l'Italia, ci sta ascoltando
2: saluto,
1: a quest'ora della notte.
2: L'Italia, che meraviglia salutare l'Italia da Rio de Janeiro.
1: 21 e 26 qui. Le 2:26 in Italia.
2: Fantastico,
1: va bene Paolo?
2: Fantastico.
1: Bene. Zanna con Peggi Vento, molto obrigado querida.
0: Obrigada.
1: E ci vediamo martedì in studio e poi all'istituto.
0: Sì, sì. Beijo. Ciao Italia.

0: Eccoci qui, allora, sono le 21.29 a Rio de Janeiro, le 2.29 esattamente in Italia. Siamo con due personaggi estremamente importanti per Serenotte Brasile. Parliamo di Franco Cava e di Mafalda Minozzi. Mafalda, buonanotte!
1: Buonanotte Max.
0: Eccola.
2: Ciao Max. Franco.
0: Come stai, Franchino? Tutto
2: quanto
0: bene?
2: Quanto sono contento di essere qui a fianco.
0: Miracolo,
2: di Mafalda.
0: Miracolo proprio.
1: Tanto
2: perché
1: tempo. 25 anni.
2: Per me sempre lei è un'icona.
0: Sì.
2: Sai? E poi, anche davanti a te, che da tanto che
0: è tanto
2: vediamo,
0: che non ci vediamo, sei cambiato, eh? C'è sto ciuffo.
2: Sì, carino, sono un po' anni 80.
1: Anche gli occhiali, eh?
0: È vero, gli occhiali, è vero.
1: Cioè,
0: gli occhiali.
2: Un po' da regista.
1: Anche le spalle, guarda le spalle.
0: Allora, innanzitutto io vi lascerei un 30 secondi per uno per salutare gli ascoltatori che mi seguono sempre. Sono

0: molto affezionati a voi, no?
1: Oh, insomma, ciao. Dai, ragazzi, come state?
2: Insomma, cos'è questo
1: qua?
2: Insomma,
1: sì, proprio. Posso dire grazie per averci,
2: proprio un disastro,
1: per almeno dico da mia parte mia di avermi sopportato tutti questi anni. È stato
0: tanto tempo,
1: è
0: no?
1: Un bel viaggio, è un bel viaggio, un bel viaggio.
2: Quanti anni?
1: Guarda,
2: tanti.
1: Penso che siano intorno ai 25 anni.
0: Questo è il 26esimo anno.
1: Esatto, quindi penso di essere entrato proprio del primo anno, c'era già un annetto.
2: Dopo, tu però un periodo sei scomparso. Dove
1: poi
2: sei
1: sono
2: andato?
1: Scomparso.
0: Franco, c'è sempre tante cose da fare.
2: Ti ha mancato un po' a Brasile? Ti è mancato? A me manca, quando non partecipo al programma mi manca tantissimo. Sì, anch'io colgo l'occasione per ringraziarvi, anche perché è stata un'occasione straordinaria quella che Max mi ha dato negli ultimi 25 anni, negli ultimi, perché poi ne avremo altri se si
0: vuole. 50 almeno.
2: Il fatto è questo, è che io ho avuto un privilegio che è bellissimo, che non è uguale al tuo, nel senso che io per i primi perlomeno 15 anni io vivevo proprio fissa in Brasile, no? Allora questo ponte che grazie a Max si apriva ogni volta, faceva sì che io potevo parlare soprattutto italiano, no?
0: Però pure lui vive qua in Brasile.
2: Lo so, però io italiana.
0: Ah, certo.
2: Io come italiana.
0: Certo, certo, certo.
2: Io ho lasciato l'Italia nel 96. Sono venuta qua per un breve periodo. E poi sono stata contrattata con la Sonlivre. Sono stata 7 anni con la Sonlivre e poi ho aperto la mia label, no? E io non sono più tornata in Italia, ma proprio letteralmente. Andavo giusto magari forse qualche volta a Natale, così. Però è stato uno strappo molto molto forte per me dal punto di vista emotivo, no? E in realtà Max è stato per me proprio una roccaforte, no? Perché lui è partito tutto con il fatto che Marco, mio marito, era fan di Max nel programma precedente a questo, quindi stiamo parlando di 30 anni fa.
0: Tanti,
2: a Roma,
0: vero.
2: E Max era veramente un personaggio che ruotava attorno non solo alla musica italiana, brasiliana, ma anche proprio il fatto,
0: grazie,
2: di mettere insieme, no, le varie culture, quella italiana e brasiliana. E Marco, che veniva, mio marito, che veniva a questa esperienza bellissima di radio da ragazzo, conobbe dal punto di vista radiofonico chiaramente Max, e da lì nacque una bellissima amicizia tra i due. E poi così casualmente parlarono anche di me, e Max aveva saputo qualcosa, no? Solo che però io facevo molta musica italiana all'epoca, e quindi iniziamo così quasi per scherzo. Io mi ricordo, non me lo scorderò mai, che io ero a un festival a Batatais, nella terra di vicino a Brodowski, che è un festival italiano molto importante, della terra di Portinari, italo-brasiliano, e mi ricordo che Max mi disse: ma Falda, che dici, vogliamo fare una diretta? Però non era l'epoca di oggi, no? Stiamo parlando di 25 anni fa, settembre, e mi disse: proviamo, non sappiamo se i collegamenti andranno bene, perché effettivamente non fu facile, ma fu fortissimo il fatto che tutta la cittadinanza di Batatais si riunì attorno a me
0: e al prete
2: che benedisse il programma.
0: Poi all'epoca non c'era internet,
2: no.
0: Cioè i collegamenti erano veramente fatti a manovella e quindi era molto complicato.
2: Invece Max a un certo punto disse: mio Dio, ma io non
0: magica.
2: Ho avuto... No, tu hai detto così. Io me lo ricordo benissimo il primo programma, qua c'ho la pelle d'oca. Disse: oh mio Dio, ma allora io tutte le volte dovrò avere un padre, qualcuno che ci benedice, perché il collegamento sta andando benissimo. E quindi questo è stato il mio battesimo. Poi da lì tanti.
0: Tu ricordi
2: tanti
0: il tuo, il battesimo a Serenote Brasil?
1: Sì, ricordo proprio che... Sai, noi sono 26 anni, quindi... Io non sono lo stesso,
0: certo.
1: Né la Mafalda, neanche te,
0: sì.
1: Però la cosa più bella, principalmente tua, è che ci hai permesso anche di assorbire dentro il programma come noi ci siamo trasformati. Nel caso di Mafalda, che
0: sì,
1: faceva più musica italiana, poi lei
0: è vero,
1: una
0: è vero,
1: full immersion
0: si è proprio trasformata
1: nella jazz,
0: ci pensavo proprio oggi,
1: sì, brasiliana, quindi è una cosa bellissima. Anch'io non sono effettivamente più lo stesso, quindi ho altri interessi che porto anche nel,
0: certo,
1: programma, e tu ci hai dato sempre questa libertà di poter anche portare queste trasformazioni che,
0: sì,
1: noi siamo cresciuti con il programma.
2: E aggiungere,
1: ecco,
2: solo una cosa sul fatto della bellezza del radioascoltatore che segue il programma. Certo, c'è stato un periodo bruttissimo quando non c'è stato più il podcast, no?
0: Sì.

0: E ne hanno sofferto tantissimo e reclamavano tanto, tanto, non solo con Max ma anche con noi. E quando poi è tornato il podcast, la gente è stata proprio contenta di riascoltare i programmi, perché in realtà poi Max...
1: Sì, perché è molto comodo, no? La possibilità, sì, di ascoltarlo la mattina, ma quando uno va al lavoro.
0: Le storie che racconti.
1: Ci sono tante persone, per esempio c'è Gemma Caldarola che ci segue dalla Puglia, sì, che lei tutte le mattine si sveglia, va al lavoro ascoltando la trasmissione. E non è l'unica, anzi la salutiamo, sì, davvero. Sentiamoci un brano, visto che tutta questa apertura, tutta questa grande disponibilità mi viene anche suggerita da una città bellissima come Rio de Janeiro. Sentiamoci Rio, cantata da Mafalda Minozzi, da Rio Phonic.

0: Una canzone dedicata a Rio de Janeiro. Roberto Menescal e Boscoli hanno scritto questo brano, è contenuto nell'album Riofonic di Mafalda Minozzi. Di Rio de Janeiro tante cose ce le può dire Franco Cava, che oltre ad essere un artista è anche una guida eccellente. Che aria tiri a Rio dal punto di vista turistico, Franco?
1: Ah beh, io sempre dico che Rio è una città mutante, sì. un po' magari anche come noi, né? Sempre, sì. È sempre, oggi stesso ne parlavo, come riusciamo a creare dei nuovi spazi o anche nuovi punti turistici, che è una cosa pazzesca. Oggi per esempio ero alla Fiera della Gloria, che sì. È una cosa che fino a un anno fa non esisteva.
0: Ah, sì?
1: Ora ha preso, praticamente ha dominato un quartiere intero.
0: In quella Piazza della Gloria dove c'è?
1: No, ma va fino a Piazza Parigi, centro, arriva fino alla Piazza della Gloria, sotto va fino al... va praticamente
0: e
1: si
0: che
1: stende.
0: Che si vende?
1: Si vende di tutto, sì, da una gastronomia popolare. Bello. Principalmente oggi c'è questa gastronomia della zona.

0: nord che diciamo che sta prendendo,
1: Che si mangia?
0: che è
1: La fame.
0: praticamente è una. Nella zona nord c'è la fiera della Iabas. Iabas sarebbero queste vecchie signore che servono, che è
1: Afrodiscendenti.
0: afrodiscendente, e quindi è un po' una rappresentante di quello che è a Madureira, la fiera della Iabas. Quindi trovi proprio questo cibo
2: Deve essere
0: che
2: delizioso,
0: è
2: eh?
0: meraviglioso, cioè, per esempio anche un acarajé, o per
2: Cos'ha?
0: esempio lì, e poi ci sono, oggi per esempio ho visto
2: Papaya.
0: dei pacchi di, sono i ciccioli, però in misura
1: Sì,
0: gigante,
1: sì.
0: che praticamente
1: Li
0: se
1: ho
0: te lo
1: visti
0: mangi,
1: anch'io recentemente, non so se a
2: Cioè, già
1: Vittoria.
2: piccolo già
0: Già
2: ti
0: piccolino,
2: distrugge,
0: già
2: no?
0: devi andare,
1: Già,
0: devi pensare subito a un
1: ieri a
0: cateterismo.
1: Santa
0: Quindi
1: Teresa.
0: immagina quelli grossi, quindi
1: Mamma
0: e
1: mia.
0: quindi cioè, poi c'è artigianato, vinili, molti vinili, poi abbigliamento. Cioè, pensavo alla Fiera della Gloria, che oggi la gente esce da Copacabana, Ipanema, per andare lì, che prima
1: Sì,
0: non c'era.
1: certo.
0: O anche, per esempio, anche, mettiamo, anche quello che era. Io quando feci il video alla scalinata Selarón,
1: Sì.
0: sto parlando del 2005,
1: Non
0: c'ero
1: c'era.
0: solo
1: Sì,
0: io.
1: sì. E
0: Cioè,
1: c'era pure
0: erano le
1: Selarón,
0: 10 e
1: che era
0: c'era
1: vivo.
0: Selarón,
1: Era
0: erano le
1: vivo.
0: 10 del mattino, cioè oggi alle 7 del
1: C'è la
0: mattino già
1: fila.
0: non riesci a, non riesce, e quindi c'è questa forza
1: Cambiamento.
0: che ogni anno la città
1: Quindi, se
0: offre.
1: Sternotte è cambiato, se Brasil è cambiato nel corso di questi 26 anni, anche Franco Cava, anche Rio de Janeiro,
0: Ah, beh,
1: sono cambiati.
0: senz'altro, senz'altro.
1: Mafalda, mentre ci faceva ascoltare Rio, da Riofonic, sta già preparando un nuovo disco. Ma spiegami un po', voi ne fate uno ogni quarto d'ora, come
2: Uno
1: funziona?
2: ogni anno.
1: Ah, questo è già passato un anno da Riofonic.
2: Sì, l'abbiamo lanciato il 10 febbraio dell'anno scorso, quindi quest'anno ho lasciato spazio al disco di Paul, che
1: È vero, perché Paul mi ha portato
2: finalmente
1: un disco.
2: è uscito il suo album dopo 30
1: Bello,
2: anni,
1: sì.
2: e quindi gli ho
1: Quindi è il
2: lasciato un po'
1: primo
2: di...
1: dopo 30
2: Dopo
1: anni?
2: 30 anni, la
1: Paul
2: sua opera
1: Ricci
2: prima, non so
1: Duperc.
2: se è l'ultima, perché lui è così, lui fa i dischi degli altri.
1: Beh, insomma, ognuno ha la sua carriera discografica,
2: No,
1: no? Bello,
2: certo, però sono
1: bellissimo. Non è che è
2: contentissima che è uscito
1: fantastico.
2: questo album.
1: Bello, anche
2: Contento.
1: devo dire, una bellissima copertina, molto elegante. Lui bellissimo come sempre, con questi ricci che, cioè, non si sa se nasce prima il cognome o la pettinatura, è vero? È talmente tanto, sono
2: Hai
1: talmente
2: visto
1: tanto
2: com'è
1: belli.
2: rimasto male? Aspetta.
1: Perché? No, no, adesso vieni, avvicinati, avvicinati.
3: Grazie Max, ma hai lasciato spazio per il mio disco, ma adesso
1: Beh, ma
3: domani
1: me l'hai portato
3: partiamo.
1: soltanto adesso.

0: Man. And Jazz do New York. Anthony Jackson, Steve Jordan, Manolo Badrena, Ugo Fattoruso, Andrea Mammari, Michael Wolf, Randy Brecker.
1: E già nelle piattaforme?
0: Sì, sì.
1: Quindi tutto. Ecco, le persone possono magari ascoltarlo prima ancora di ascoltarlo a Stereo Notte Brasil. L'album si intitola The Path ed è pubblicato da Origin Records.
0: Molto
1: bene.
0: Grazie. Ma Falda, domani partiamo con nuovo lavoro.
1: Domani partite con nuovo lavoro.
0: Domani mattina.
1: Domani iniziate a registrare. Ma Falda, che tipo di repertorio quest'album?
2: No,
1: niente.
2: Anche perché tu sei quello che mi ha tenuto battesimo tutti gli album che ho fatto.
1: Quindi
2: tutti,
1: giustamente tutti. Non mi dici niente.
2: Quindi giustamente non ti dico nulla, anche perché poi tu sei proprio... In quel momento non sei un amico, sei proprio uno vero che mi dice se ti piace o non ti piace, se ti è piaciuto il repertorio, eccetera. E quindi io preferisco non dirti nulla, anche perché poi, sai, è un po' tutto sulla carta ancora, no?
1: Certo.
2: Quando tu fai un album e fai tutti gli arrangiamenti, eccetera, e poi devono prendere vita, è diversa
1: vedi,
2: la
1: Franco,
2: vita, no?
1: Vedi, Franco, quanto sono importante per Mafalda.
2: Per me lo
1: sai. Fa il nuovo album e non mi dice niente, ed è giusto che lei non mi dica il repertorio, non voglio sapere nessuna canzone fin quando... non mi darà la possibilità di vedere.
3: E poi
1: la
3: tutto
1: copertina.
3: Cambia anche. Io lo so che funziona così perché.
2: Comunque c'è
3: a
2: un
3: volte,
2: Tresdunio.
3: Sai.
2: Questo che, quello che posso dire è che c'è un Tresdunio tra Riofonic, perché Riofonic è andato proprio bene, è piaciuto, piace tantissimo anche
1: certo,
2: a noi. No?
1: Bello, sì, sì.
2: E ormai che poi mi sono buttata, ormai quanti album con la musica brasiliana,
1: certo.
2: D'autore, sai, Roberto Menescal, questi con Morelenbaum, eccetera, eccetera.
1: Certo.
2: E tornerà Morelenbaum sicuramente. Adesso vediamo quando, ma tornerà.
1: Sì.
2: Cassina al basso, riconfermatissimo, e però c'è cioè, una cosa molto bella.
1: Va bene, non,
2: molto
1: meglio
2: bella
1: non dire
2: che
1: nulla.
2: Però ecco, facciamo sì che diventi.
1: Io ascolterei
2: di più
1: Franco
2: concreto.
1: Cava ricordando la sua bellissima giornata, no? Il suo bel incontro con Giovanotti. Sentiamoci Bella e poi torniamo a parlare con Mafalda,
2: bella,
1: con
2: mi piace
1: Paul
2: tantissimo,
1: e con Franco Cava.
2: Ne devi fare altre, Franco, te l'ho già detto tante volte.

0: Franco Cava con Bella, album molto bello intitolato Bossa Giova, nel quale Franco Cava collabora con Jovanotti, con i musicisti, con Saturnino, no? Perché hanno
1: questo brano l'abbiamo inciso in uno studio sopra la confetteria Manon, che ora è diventata una star delle pasticcerie di Rio, perché è la scena che ha dato il Globe d'Oro alla Fernanda Torres, e dentro questa pasticceria, la Manon. E lo studio era sopra, né? C'era anche Lorenzo, è andato in questo studio, abbiamo fatto lì, è registrato. Ora non esiste più lo studio lì, l'hanno trasferito, ma però il posto è magico, la pasticceria c'è.
0: Allora, un ascoltatore che è Mario Di Stefano, il nostro carissimo padre Mariano, passionista da Mascalucia, provincia di Catania, ci manda una bella poesia, una poesia che poi chiude, è una poesia dedicata all'amicizia, che chiude: nelle difficoltà si è veri amici, non si gira le spalle quali nemici. Addio d'essere amici, ognor chiediamo. Questo è l'augurio di padre Mariano. Beh, chiudiamo questa puntata, o meglio, no, non chiudiamo, perché poi c'è un'altra ora che vorrei dedicare alle feste Juninas, no? Che è una festa molto tipica del Brasile, che inizia proprio in questi giorni. Ma Falda Minossi invece mi vorrebbe dire, e giustamente noi lo vogliamo sapere, quali sono le date che realizzerà in Italia, perché Mafalda, in questo ping pong fra San Severino, Rio de Janeiro, San Paolo e New York, arriverà in Italia presto. Esattamente quando,
2: sì,
0: e come?
2: Allora, arriveremo in Italia luglio ed agosto.
0: Sì.
2: Beh, tutte non le dico, però ce ne sono alcune proprio alcune che ascoltano Brasile e ci tengono tantissimo.
0: Sì.
2: Qui Condove, Due Laghi Jazz Festival, che è nella Valle di Susa in Piemonte.
0: Sì.
2: Poi il Borghin Jazz, che se non lo faccio tutti gli anni sto male, perché il Borghin Jazz è un bellissimo festival proprio marchigiano della provincia,
0: sì,
2: di Macerata.
0: Bello.
2: Quindi nel piccolo paese di San Ginesio.
0: Salutiamo tutti gli amici della provincia di Macerata.
2: Poi andiamo su, vabbè, lì dopo andiamo su per la Bavaria, Passau, eccetera, eccetera. E poi ritorniamo, però questa volta nella provincia più vicina all'Abruzzo, che
0: sì,
2: è
0: di Paolo Porto di Sabatino, che
2: di
0: Paola, è ancora qui.
2: Sì, l'ho indicato con il dito ma non mi vedete, è Porto Sant'Elpidio, per il Sant'Elpidio Jazz Festival.
0: A me piace Porto Sant'Elpidio, ci vado spesso.
2: Bella, bellissima. Chiaramente faremo di nuovo il Peperoncino Jazz Festival,
0: certo,
2: no? E poi ci sono due piccoli paesi, uno in particolare che ci sono tanti brasiliani, che è nella provincia di Potenza, Ruoti, nella Lucania, e Laurenzana, sempre in provincia di Potenza,
0: sì,
2: perché lì c'è il film, no? Quello,
0: sì,
2: Locus Amoris Liquidus, che è stato, c'è stata la
0: sì,
2: conferenza stampa proprio a maggio.
0: Ne abbiamo parlato in
2: trasmissione. Abbiamo parlato, questo film già è stato lanciato in Italia, e quindi in quei luoghi avverrà questi concerti, perché io e Paul abbiamo tre canzoni in questa colonna sonora.
0: Benissimo.
2: E quindi penso che ci divertiamo, dai, anche un po' musica brasiliana, musica jazz,
0: certo,
2: musica,
0: certo,
2: italiana, insomma. E poi sicuramente verranno le tue fan, come,
0: sì,
2: è successo al Padova Jazz.
0: Ce ne sono tante,
2: ma una in particolare proprio, che verranno a portare baci, saluti e anche regali.
0: Sì.
2: E poi dopo io te li darò.
0: Sì,
2: ma
0: ci vedremo. Facciamo, dai, su, ma
2: no, è successo, c'è. No, non dire così, perché poi dopo lei sta, magari stanno ascoltando.
0: No, ma sta ascoltando Eleonora,
2: io,
0: carinissima Eleonora, mi ha mandato tante belle cose, no, per carità.
2: Ecco.
0: È un piacere grandissimo sentire questo affetto che gli ascoltatori riversano nei miei confronti.
2: Questo è successo a
0: Napoli. Renato Gala, per esempio.
2: Esatto, è successo a Napoli.
0: Alessandra da Napoli.
2: Vedi? Allora?
0: Allora io, ecco, lo dirò poi alla fine di questa puntata. Ovviamente saluterò tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione dei 26 anni di Stereonotte Brasile.
2: Che è una bomba.
0: Ringrazio
2: bello
0: gli ascoltatori, però insomma,
2: possiamo
0: devo dire che

0: anche adesso ringraziare tutte le persone che ci scrivono, che ci mandano messaggini, certo, che sono affettuose. Vi posso assicurare che veramente è una grande gioia avere delle persone che ci vogliono bene. Senti, e che tutti i giorni...
1: Dimmi. Ma tu quest'estate niente, Radio Norai?
0: No, quest'estate mi concedo un po' di vacanza.
1: Ah, ecco.
0: E tornerò, spero, insomma... Vediamo. Noi speriamo di tornare a settembre con Serenate Brasil. Tra l'altro, per quanto riguarda questa notte, io ringrazio Paolo Ranaldi, che è il coordinatore, sì, dei coordinatori, diciamo il gestore dei coordinatori di Radio 1, e in questo momento è negli Stati Uniti a fare il campionato del mondo di calcio. Stefania Ricco, e Pino Itri alla parte tecnica, e poi il direttore di Radio 1 Nicola Rao, Andrea Cacciagrano che è il nostro curatore, Corinna De Laurentiis che è con noi in redazione, e Massimiliano Colli, insomma tutte le persone che lavorano per questo programma che insomma dura da tanto tempo, no Franco?
2: 26 anni.
1: Comunque io e Franco
0: abbiamo deciso di farti
1: veramente tanti complimenti, perché ci hai avuto un grande coraggio,
0: una grande forza
1: a organizzare questo periodo di 26 anni nella tua vita e nella vita della gente.
0: Ma è bello, no? È ancora adesso non c'ha voglia
1: tutti
0: di farlo.
1: Tutti i viaggi, non so quanti ne puoi aver fatti di viaggi, sei arrivato addirittura pure in Amazzonia, non so quante cose hai fatto, e quindi... Se esiste il programma è veramente grazie a te, lo dicevamo con Franco.
0: Grazie davvero. Io chiedo adesso alla regia, visto che sono le 21:54,
2: applausi per
0: le 2:54, e chiedo alla regia, insomma, che se questa parte qui la chiudiamo con Dijavan direttamente, se no torniamo per lanciare il GR1.
1: Dijavan sta facendo un tour pazzesco, meraviglioso. Il concerto si sa che ora inizia, non si sa che ora finisce. Certo. L'ultimo concerto 2:50.
0: Mafalda, grazie. Molto obrigado.
1: Beijo.
0: Ci vediamo nella prossima stagione. Beijo, ci sentiamo. Grazie Franco Dava, grazie a Porrici.
1: Ciao,
0: grazie a tutti. Fra un po' c'è il GR1 e poi torniamo noi con un'ora dedicata alle feste juninas.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. L'accordo con la Repubblica Islamica è ormai concluso. Congratulazioni a tutti. Così l'annuncio di Trump su Truth. Il presidente scrive di aver autorizzato pienamente l'apertura al transito libero dello stretto di Hormuz. L'accordo prevede la cessazione immediata delle operazioni militari anche in Libano, fa sapere il premier pakistano Sharif, che annuncia la firma il 19 giugno. Anche Teheran conferma. Il vice ministro degli esteri iraniano spiega che il protocollo d'intesa raggiunto da Iran e Stati Uniti apre ora la strada a un accordo definitivo entro 60 giorni.
3: La TV di Stato della Repubblica Islamica, che ha detto: abbiamo costretto gli Stati Uniti ad accettare un accordo di pace. Quindi questa la narrazione che arriva dal regime. Poi ci sono state l'agenzia Fars, sempre legata al potere iraniano, che ha sconfessato in parte Donald Trump sulla riapertura di Hormuz, perché ha detto questo accordo prevede che il traffico navale sarà regolato dall'Iran in coordinamento con l'Oman, che si trova appunto proprio dall'altra parte dello stretto. È stato invece il vice ministro degli esteri a parlare dall'agenzia Tasnim, a dire anche che è proprio da questa notte che finirà il blocco navale degli Stati Uniti nello stretto di Hormuz. Tutto questo arriva in una giornata concitata, segnata da un nuovo raid su Beirut da parte di Israele, che ha fatto vacillare pericolosamente l'intera, tanto che appunto l'Iran aveva, come del resto anche la settimana scorsa, minacciato missili su Israele da più parti, e poi i missili appunto non sono arrivati. Qualcosa è evidentemente accaduto dietro le quinte. Lo stesso Ghalibaf, il capo negoziatore, aveva detto poco prima dell'annuncio del Pakistan e di Trump: l'Iran proteggerà il Libano con la diplomazia, un riferimento al fatto che l'accordo di tregua si estende anche al paese dei cedri.
0: Valeria Fraschetti, GR1.
2: E dopo l'accordo raggiunto, i prezzi del petrolio sono in netto calo. Il WTI perde oltre il 4%, 81,36 dollari al barile, mentre il Brent cede il 3,5% a 84,26 dollari. Anche le borse asiatiche hanno aperto tutte con segno positivo. E il G7, che inizia proprio oggi in Francia, discuterà della riapertura a lungo termine dello stretto di Hormuz e dell'accordo raggiunto. Al centro degli incontri però anche il conflitto in Ucraina. Confermato il bilaterale Trump e Macron prima dell'apertura ufficiale prevista alle 19. Alla vigilia dell'appuntamento nella vicina Ginevra, 20.000 manifestanti anti G7 hanno protestato contro il vertice in un corteo degenerato poi in scontri con la polizia. E a proposito dell'Ucraina, un massiccio attacco missilistico in corso su Kiev. Media locali parlano di diversi missili intercettati nel cielo, oltre 10 feriti. In fiamme la cattedrale della Dormizione. Le autorità hanno inoltre segnalato attacchi missilistici anche su altre città, Kharkiv nel nord.

0: verso il paese, 5 le vittime. E torniamo in Italia. Il femminicidio non esiste, è un caso, le parole di Vannaccia, la costituente di Futuro Nazionale, ma tenere banco è anche la vicenda della manifestazione più liberi, con la condanna della premier Meloni per la scelta di chiedere un patentino antifascista alle case editrici che parteciperanno alla manifestazione.
1: Vogliono censurare chi non la pensa come loro la maggioranza con Giorgia Meloni. La cultura non ha bisogno di patenti, sostiene Fratelli d'Italia Raffaele Speranzon.
2: Inaccettabile che per entrare in una fiera del libro serva un patentino ideologico. Chi vuole escludere chi la pensa diversamente non difende la cultura ma la censura.
1: Stessa linea per noi moderati e Forza Italia. Contro Meloni il PD. La premier non trova tempo per chi perde il posto di lavoro come gli operai dell'Electrolux, però ce l'ha per alimentare polemiche contro l'antifascismo, accusa Elly Schlein, e dai 5 Stelle l'affondo di Giuseppe Conte.
3: Gli italiani aspettano risposte da 4 anni sui salari reali, sulla povertà, 6.000 poveri che sono in povertà assoluta, è un problema sociale o no?
1: Dibattito acceso poi sulle parole di Vannacci e il femminicidio, negare il reato surreale per Fratelli d'Italia. Serve, spiega dalla Lega Giulia Bongiorno, soprattutto nel momento in cui l'aggravante riguarda l'uccidere una donna perché inferiore. Quello di Vannacci, il raio di un asino per noi moderati. Vannacci in molti casi dice quello che dicevano Meloni e Salvini, accusano i Dem. Non stupirebbe se facesse un video sulle accise. Gianluca Ruggirello, GR1.
0: La cronaca. A San Stino di Livenza, in provincia di Venezia, proseguono le ricerche del corpo di Chiara Guerra, l'insegnante di 53 anni uccisa giovedì dal nipote 17enne. È stato lui stesso a confessare l'omicidio, raccontando di aver gettato il cadavere in un canale. Gli investigatori ipotizzano alla base del delitto contrasti familiari legati ad interessi economici. Tragedia a Licata, in provincia di Agrigento. Una bimba di 7 anni è morta dopo aver accusato un malore mentre faceva il bagno in mare. La piccola è deceduta a bordo dell'elicottero, intervenuto per portarla in ospedale. E parte oggi il collocamento al nuovo BTP Italia, il titolo di Stato indicizzato all'inflazione, pensato per i piccoli risparmiatori, a durata quinquennale, rendimento reale minimo garantito dell'1,6 annuo e un premio fedeltà dello 0,6 per chi lo acquista in fase di emissione e lo mantiene fino alla scadenza. Prevista anche la tassazione agevolata al 12,5%. E chiudiamo con lo sport. Trionfa Hamilton a Barcellona, Formula 1, la Ferrari dunque torna a vincere dopo 34 Gran Premi, fuori Antonelli e Leclerc. Per il calcio, campionato del mondo, goleata della Germania 7-1 contro il Curaçao, stecca l'Olanda all'esordio, solo 2-2 contro il Giappone. Poco fa è finita invece con 1-0 per la Costa d'Avorio lo scontro con l'Ecuador, e tra poco invece inizia Svezia-Tunisia. Domani l'esordio della nazionale dell'Iran contro la Nuova Zelanda. Ed è tutto, prossimo appuntamento con le notizie alle 4. Vi lascio di nuovo a Stereonotte Brasile con il nostro Max De Tomasi in diretta da Rio.
4: Stereonotte

Ed eccoci qui dopo il GR1 delle ore 3, dopo tanti ospiti, tanta allegria, oggi vi invitiamo a scoprire una delle celebrazioni più amate del Brasile, c'è allegria anche qui, la festa junina, una festa popolare che unisce musica, danza, gastronomia e religiosità. Quando si pensa al Brasile, spesso vengono in mente il carnevale, il samba, la bossa nova, le spiagge, eppure in molte regioni del paese, soprattutto nel nord-est, le feste di giugno sono considerate persino più importanti del carnevale, carnevale che poi è la festa popolare più famosa del Brasile, e invece ci sono le feste juninas che sono davvero molto conosciute. Tra l'altro dal 2023 le feste juninas sono state riconosciute dalla legge federale numero 14.555, manifestazione della cultura nazionale. La festa junina si svolgono queste feste junine in ogni parte del Brasile durante il mese di giugno e celebrano i tre santi della tradizione cattolica. Tre santi della tradizione cattolica: Sant'Antonio, che si celebra il 13 giugno, San Giovanni Battista il 24 giugno e San Pietro il 29 giugno. Tuttavia le loro radici sono molto più antiche e risalgono alle feste del solstizio d'estate, celebrate nei territori che oggi costituiscono l'Europa, successivamente incorporate nel calendario cristiano. Infatti, prima ancora dell'avvento del cristianesimo, diversi popoli europei celebravano il solstizio d'estate con grandi falò. Il fuoco era associato alla protezione dei raccolti, alla fertilità della terra, allontanamento degli spiriti maligni e al rinnovamento dei cicli della natura. Con la diffusione del cristianesimo, molte di queste pratiche furono integrate nelle celebrazioni religiose. Secondo la tradizione cattolica, il falò è legato alla nascita di San Giovanni Battista. La leggenda racconta infatti che Elisabetta, madre di Giovanni e cugina di Maria, avrebbe acceso un fuoco dall'alto di una collina per annunciare la nascita di suo figlio. Per questo motivo il falò è diventato uno dei simboli principali delle celebrazioni di San Giovanni, che si svolgono nella notte tra il 23 e il 24 giugno. Quando i portoghesi introdussero queste festività in Brasile durante il periodo coloniale, la tradizione del falò acquisì nuovi significati. Nelle comunità rurali divenne il centro della festa. Attorno al fuoco le persone si riunivano per conversare, cantare, ballare, condividere il cibo. Inoltre poi nelle regioni più fredde del territorio brasiliano il fuoco offre calore durante le notti più fredde dell'inverno, che, come tutti quanti sappiamo, in Brasile succede da giugno a settembre, proprio quando qui da noi è estate, lì è inverno. Non è quindi per caso che molte canzoni junine, come Chegou a Hora da Fogueira o Olha pro Céu, evochino l'immagine del fuoco come cuore della celebrazione e della convivenza collettiva. Abbiamo iniziato appunto questo nostro percorso ascoltando una delle canzoni juninas più celebri del repertorio brasiliano, Chegou a Hora da Fogueira, è arrivato il momento del fuoco, che con un testo semplice e festoso richiama appunto l'atmosfera delle celebrazioni di San Giovanni, annunciando il momento in cui la comunità si riunisce intorno al falò, intorno al fuoco. La canzone evidenzia il carattere collettivo della festa, fatto di musica, danza, incontro, condivisione e ovviamente anche tanta cachaça. Le feste junine si svolgono tradizionalmente all'aperto, lo sguardo verso il cielo stellato, i fuochi d'artificio, la luna piena sono immagini ricorrenti nell'immaginario della festa. Prima di ascoltare però il prossimo brano, parleremo un po' delle principali feste di São João in Brasile. Tra le più famose ci sono quelle di Caruaru, un posto famosissimo anche per il cuoio, che si svolge in Pernambuco, e di Campina Grande, un pochino più a nord in Paraíba, che si contendono il titolo del più grande momento, la più grande festa di São João del Brasile. Tutte e due le feste durano circa un mese ciascuna e attirano ogni anno oltre 3 milioni di visitatori, con grandi concerti, gastronomia tipica e tradizionali gare di quadriglia. Nel centro-ovest invece c'è l'Arraial do Banho de São João di Corumbá e la Dario. Sono entrambi feste che si svolgono nel Mato Grosso do Sul, una celebrazione caratterizzata da

il sincretismo religioso tra cattolicesimo, quindi questi tre santi, e religioni afro-brasiliane. La festa comprende processioni, novene, rituali nei terreiros e il tradizionale bagno dell'immagine di San Giovanni nelle acque del fiume Paraguay, fiume molto importante del sud del Brasile, questo nella notte tra il 23 e il 24 giugno. Nel resto del paese le feste assumono generalmente dimensioni più ridotte, spesso legate a scuole e a parrocchie. In questa prossima canzone, che si intitola Olha pro Céu, Luiz Gonzaga, il re del Baião, trasforma il paesaggio notturno della festa in poesia. La canzone evoca la dimensione collettiva della celebrazione, la musica, il ballo, gli incontri e gli innamoramenti sotto il cielo di giugno. Luiz Gonzaga, Olha pro Céu.

Stiamo raccontando le feste juninas, un momento importantissimo, una festa popolare davvero rappresentativa per quanto riguarda il Brasile che raccontiamo con la sua musica, una festa che ovviamente include tantissima musica, grandi compositori brasiliani hanno scritto, ma per comprendere la festa junina bisogna conoscere il baião, che è uno dei generi musicali più rappresentativi del nord-est brasiliano. Il baião che conosciamo tutti quanti noi come Bayon, no? Ricordiamo il film Riso Amaro, una bellissima performance all'interno di Riso Amaro di una fantastica attrice italiana che appunto ballava questo baião, Silvana Mangano. Il baião nasce appunto dall'incontro di tradizioni popolari rurali e viene consacrato a livello nazionale da Luiz Gonzaga negli anni 40 e 50 del Novecento. Il baião è tradizionalmente eseguito con tre strumenti fondamentali. Una è la fisarmonica, che in Brasile viene chiamata sanfona, poi c'è il triangolo e c'è la zabumba, che è un grande tamburo, una percussione a doppia pelle. Si può quindi suonare a destra e a sinistra. Questa formazione sonora è ancora oggi il cuore musicale delle feste di San Giovanni in tutto il Brasile. Nelle feste juninas si suona con questi tre strumenti. Se Luiz Gonzaga è stato il grande artefice della diffusione del baião in tutto il Brasile, numerosi artisti delle generazioni successive, non so, Dominguinhos, ma anche tanti altri, adesso ne ascolteremo uno che sinceramente non sospettavamo potesse essere un divulgatore del baião,

appunto generazioni successive hanno contribuito a mantenere viva questa tradizione. La prossima canzone che ascolteremo è intitolata Gionji Vain o Bayan, da dove viene il Bayan. In questa canzone Gilberto Gil, che è l'autore di questo brano, si avvicina all'universo musicale del nord-est brasiliano e rende omaggio a questo genere, che è una delle espressioni più significative dell'identità musicale brasiliana, profondamente legata alle tradizioni e alla vita quotidiana del nord-est. Qui il Baião racconta se stesso, le sue origini, il suo ritmo e il suo legame con il popolo nordestino. Ma c'è una bella frase di questa canzone che a me piace molto: Gionji vem o Baião, vem de baixo do barro do chão. Cioè, da dove viene il Baião, da dove viene questo ritmo? Viene da sotto la creta della terra. Cioè, in sostanza, questo ballo, questa forza, questa volontà, questo ritmo, questa volontà di ballare non viene dall'uomo, non viene dagli strumenti, ma viene addirittura dalla terra, da sottoterra. Bella la canzone, tratta da un album che a me piace moltissimo di Gilberto Gil. Gionji vem o Baião.

Gilberto Gil, di onde vem o baião, da questo album molto bello che si intitola Parabolic, che è stato pubblicato anche da noi qui in Italia. Allora, la festa giunina è soprattutto convivialità, e questo convivio si vede anche, soprattutto non solo dal ballo, dalla musica, ma anche dal cibo, perché ci sono davvero degli ottimi piatti tipici di questa, di queste regioni e del mese dedicato appunto alle feste giuninas. Un elemento centrale della festa è la quadriglia, una danza collettiva che deriva dalle danze di corte francesi del XVIII secolo. Arrivata in Brasile attraverso il Portogallo, la quadriglia è stata reinventata nelle campagne brasiliane. Oggi include figure teatrali, personaggi caricaturali, costumi rurali e momenti di grande partecipazione popolare. Le piazze si riempiono di famiglie, di amici e di vicini. Si mangia, e appunto i cibi tipici sono davvero molto

0: molto gustosi, si balla e si celebra il senso di appartenenza alla comunità. Dominguinhos, di cui abbiamo parlato qualche minuto fa, che poi possiamo considerare l'erede musicale di Luis Gonzaga, esprime perfettamente questa atmosfera di felicità semplice e condivisa, e lo fa anche attraverso questa canzone che si intitola Isso Aqui Tá Bom Demais.
1: Oxi, dá calor, hein? Rapaz, tá bom demais.

Domingos insieme a un grande nome della musica brasiliana che abbiamo riconosciuto tutti quanti, Chico Buarque de Holanda, che canta una canzone che secondo me, diciamo, è un po' fuori dalle sue corde, però lui ci riesce molto bene. Isso aqui tá bom demais, insieme stanno veramente molto molto bene. Torniamo a parlare di questa festa giunina, che è anche una festa dell'amore. Molte tradizioni popolari sono legate a Sant'Antonio, considerato il santo dei matrimoni, lo sappiamo tutti. Molte giovani donne eseguono ancora oggi piccoli rituali per trovare un compagno, no? Dei piccoli rituali che cercano in qualche modo di far loro avvicinare un uomo. Sochi das Meninas, il brano che ascoltiamo fra qualche istante, racconta con delicatezza il passaggio dall'adolescenza all'età adulta e il risveglio dell'amore. Una canzone che adesso ascoltiamo dalla voce di Alba Ramaglio, ma la conosciamo anche dalla voce di Marisa Monci. Forse Marisa in qualche modo l'ha rilanciata, questa Sochi das Meninas. Sochi è un tipo di danza, meninas sono le ragazzine. Sochi da Meninas in sostanza dice: quando queste ragazze lasciano le bambole, si occupano di altre cose, si capisce che sta arrivando il desiderio d'amore. Attraverso delle metafore tratte dalla natura, Luis Gonzaga descrive la fioritura dei sentimenti in un contesto rurale. Una giovane ragazza comincia a scoprire l'amore e a cambiare proprio come la natura che fiorisce intorno a lei. Lascia le bambole, diventa malinconica e il papà, che è un po' preoccupato, pure un po' geloso, la porta dal medico. Ma la diagnosi è semplice: non è una malattia, è il primo amore.

Con umorismo, con molta delicatezza, Luis Gonzaga racconta una delle esperienze universali della giovinezza. L'interpretazione che ascoltiamo è quella della grande Elba Ramalho, che è un'importante voce della scena musicale brasiliana nel ritrattare la musica nel nord-est brasiliano. Elba Ramalho di Luis Gonzaga, Os Xote das Meninas.

Elba Ramaglio, Sciocci das Meninas. Adesso ascoltiamo una canzone che è molto recente, no? Degli anni 2000, ed è una canzone che è diventata rapidamente un classico delle feste juninas contemporanee. Sappiate tra l'altro che questa è una canzone che ho amato sin dal primo momento che l'ho ascoltata. Non è una canzone di Gilberto Gil, ma è una canzone che ha fatto parte del film Eutuelis, un film diretto da Walter Salles, interpretato da Regina Casè, una grande artista brasiliana, una grande attrice brasiliana, presentatrice televisiva, una figura davvero poliedrica del mondo dell'arte visiva brasiliana. Regina Casè, che tra l'altro è una carissima amica di Serenotte Brasil, un amante dell'Italia, una persona che conosco da tantissimi anni. Allora, è una canzone recente, dicevo. Questa canzone però conserva l'atmosfera del forò tradizionale, l'attesa dell'amato o dell'amata, il desiderio dell'incontro e il piacere della danza condivisa. È una canzone molto conosciuta anche qui in Italia, perché poi divenne uno dei cavalli di battaglia di Gilberto Gil. Questo

film Eutuelis è stato addirittura vincitore dell'Orso d'Oro a Berlino, quindi davvero un film bellissimo che vi consiglio di vedere, ambientato nel nord-est brasiliano. Il film racconta la storia di Darlene, una donna che sfida le convenzioni sociali costruendo una famiglia fuori dagli schemi tradizionali, una sorta di trio. Il ritmo della canzone invita naturalmente al ballo di coppia, elemento centrale nelle serate di São João, San Giovanni. Gilberto Gil, Esperando na Janela.

Gilberto Gil è Sperando una Janela, un classico di Gilberto Gil degli ultimi suoi 26 anni. Insomma, Gil tra l'altro presto realizzerà una tournée in Europa, viene spessissimo da queste parti. So di un grande, importante documentario, un film su di lui che sta per essere girato, veramente il filmato, la registrazione di queste immagini è già stata realizzata negli Stati Uniti, a Los Angeles e a New York. Presto vi parlerò di questo film. Un Gilberto Gil che verrà in Europa e verrà anche in Italia, se non sbaglio a Perugia per Umbria Jazz. Questa era Esperando una Janela, vedrete che questa canzone Gil la suonerà sicuramente. Allora, stiamo parlando di feste juninas, come stiamo vedendo sono forse la più grande esaltazione della cultura popolare nordestina. Le fiere tradizionali, i luoghi di incontro

di commercio. Tra l'altro c'è un grande artigianato molto interessante in queste feste tradizionali. Queste fiere tradizionali sono parte integrante dell'immaginario della festa. C'è questa famosa Feira de Mangaio che celebra la vitalità di questi spazi. Ci sono tanti colori, suoni, prodotti artigianali, cibo, musica, socialità e tanta pipoca. La pipoca sono i popcorn, che è un cibo tipico delle feste juninas, così come tutto ciò che si ricava dalla

un vero ritratto del Brasile popolare, una figura meravigliosa della musica popolare brasiliana, Clara Nunes, di cui abbiamo parlato tante volte qui a Serenotte Brasil. Il brano è Feira de Mangá.

E questa era Clara Nunes con Feira de Mangaio, una canzone scritta da Sivuca, un eccellente musicista, anche lui nordestino. Come abbiamo visto, l'amore è uno dei grandi temi della musica delle feste juninas. Tra balli, incontri, celebrazioni collettive, molte storie d'amore nascono proprio nelle notti di San João. Poi possono anche rivelarsi quelle storie che noi ricordiamo con il termine di storie estive. Questa canzone porta in primo piano, questa che stiamo per ascoltare, la passione e l'emozione dell'innamoramento, dei sentimenti che fanno parte dell'immaginario romantico associato alla festa. L'espressione che adesso vi leggo, endoideseo me corazón, che vuol dire hai fatto impazzire il mio cuore, rappresenta l'intensità dei sentimenti provati dal narratore. Il testo racconta un amore capace di sconvolgere l'equilibrio, mettendo in conflitto ragione ed emozione. Il soggetto lirico non riesce a sottrarsi al fascino della persona amata, è completamente perso. Si tratta quindi di una canzone che celebra la forza irresistibile della passione amorosa, capace di trasformare e destabilizzare chi la vive. Queste storie, lo sappiamo tutti, non si vivono soltanto nelle feste juninas. Il problema è che, secondo me, il fuoco accende fortemente questo sentimento. João Gomes, un nuovo nome della musica nordestina, forse in questo momento l'uomo più in vista della musica brasiliana. Você endoideceu meu coração.

John Gomez, Você indoidesse o meu coração, hai fatto impazzire il mio cuore. Tra le canzoni tradizionali delle feste giunine troviamo Capellinha de Melão. Pur nella sua semplicità, la canzone conserva la memoria delle origini religiose e comunitarie della celebrazione. Non ha un autore o un interprete unico, appartiene al patrimonio del folklore brasiliano ed è stata tramandata oralmente per generazioni e generazioni. La piccola cappella evocata nel testo, una chiesa ovviamente, rappresenta la dimensione religiosa della festa e il suo legame con i santi celebrati nel mese di giugno. Ascolteremo questa canzone della versione di Troupé Troupé, che è un gruppo brasiliano di musica per l'infanzia che è stato fondato nel 2012 e che prende spunto da questa canzone che fa parte appunto dell'immaginario collettivo dei brasiliani, ma in particolare di quelli che vivono le feste juninas, ma che è stata scritta da un grande autore di musica di carnevale che si chiama Braguinha. Troupé Troupé, Capellinha de Melão.

capelligna di melon, troupé troupé, per concludere questo viaggio che stiamo facendo attraverso le feste juninas in Brasile, ascoltiamo una delle canzoni che meglio sintetizzano lo spirito di queste celebrazioni. In Festa do Interior, questa canzone, Gal Costa celebra il valore della cultura popolare, della memoria e della vita comunitaria. Una canzone scritta da un grande autore brasiliano che ha fatto parte dei Novos Baianos, Moraes Moreira. La canzone ci ricorda che le feste non sono soltanto momenti di divertimento, sono anche occasioni per riaffermare l'identità, le tradizioni, i legami collettivi, anche il commercio. In un mondo sempre più accelerato e frammentato, la festa junina continua a proporre qualcosa di essenziale: stare insieme, stare bene insieme, condividere la musica, i racconti, il cibo e l'affetto. Le immagini di un Brasile festoso e accogliente che non si conosce tanto come quello che noi conosciamo, per esempio, del carnevale. Ebbene, che cosa vi devo dire? Che voglio raccontarvi anche la... voglio dirvi che è stato davvero un bellissimo anno che abbiamo trascorso insieme, il 26esimo anno che abbiamo trascorso qui a Rai Radio 1 con Stereonotte Brasil. Per me è stato un onore essere qui tanti anni e desidero veramente con tutto il cuore tornare in una prossima stagione a raccontarvi questa cultura, a raccontarvi questa musica, a raccontarvi le interazioni fra la musica brasiliana e quella italiana, perché i due paesi, le due realtà hanno davvero molte cose in comune. Quindi vi auguro una buonissima estate, ci ascolteremo ovviamente nelle frequenze di Rai Radio 1, magari per dei collegamenti che racconteranno le mie attività legate alla musica che svolgerò nel corso dell'estate. Mi auguro appunto di risentirvi a settembre con la ripresa del nuovo palinsesto autunnale e invernale. Vi auguro ancora buona estate e vi ringrazio per quello che avete fatto per noi, per tutto quello che avete scritto, per il fatto che ci seguite sui social, per il fatto che avete ascoltato la trasmissione anche attraverso i podcast. Insomma, davvero, Brasil esiste e soprattutto grazie a voi ascoltatori che ci avete sempre sostenuto. Un grande abbraccio per vostè Stodos, adesso c'è il GR1 delle ore 4, un abbraccio da Max Tomassi da Rio de Janeiro a voi tutti di Rai Radio 1. Ciao, a presto.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Medio Oriente, accordo Stati Uniti-Iran, venerdì la firma ufficiale dell'intesa in Svizzera, stop alle ostilità e riapertura dello stretto di Hormuz. Trump al New York Times: è chiaro, qualora l'Iran non raggiungesse un accordo nucleare definitivo con gli Stati Uniti, riprenderanno gli attacchi. Non si pagherà alcun pedaggio per attraversare lo stretto di Hormuz, ha aggiunto il presidente degli Stati Uniti. Per i media iraniani l'intesa siglata porterà allo sblocco di 12 miliardi di dollari di fondi iraniani congelati per le sanzioni. E nell'accordo siglato tra Teheran e Washington c'è anche il Libano. Ieri Israele ha colpito ancora Beirut, quando l'intesa era ad un passo dalla chiusura. In serata Netanyahu è stato informato da Trump sull'ok raggiunto con l'Iran.
3: Mattina il bombardamento su Beirut, ancora una volta con l'accordo tra Washington e Teheran ad un passo, come una settimana fa. Almeno tra i morti e 15 i feriti, Israele, dopo i raid, si dice pronto per affrontare un attacco di Teheran. Poi il retroscena riportato da media israeliani, secondo il quale l'Iran si sarebbe astenuto dal lanciare missili contro lo Stato ebraico a fronte di non meglio precisate ulteriori concessioni da parte di Trump. Una possibile spiegazione del perché l'Iran, che soltanto una settimana fa aveva dimostrato di far seguire senza esitazione i fatti alle minacce, non solo non abbia attaccato, ma anzi abbia addirittura firmato l'accordo. Trump intanto ha sentito il premier israeliano Netanyahu e lo ha aggiornato sull'intesa con l'Iran, secondo quanto riportano media dello Stato ebraico. Funzionari israeliani si erano detti preoccupati che l'accordo potesse limitare le azioni del loro esercito in Libano e sbalorditi delle critiche pubbliche del presidente americano Netanyahu e alla decisione di colpire obiettivi di Hezbollah a Beirut, definendolo uno schiaffo in faccia al premier. Il quotidiano Haaretz titolava: umiliato da Trump sul fronte iraniano, Netanyahu potrebbe mettere a ferro e fuoco il Medio Oriente. Una previsione un po' meno inquietante, forse, ora che l'accordo è stato siglato. Marco Verbonaglia, GR1.
2: E sulla questione Iran, dal G7 che aprirà oggi nella cittadina francese di Evian: stop alle sanzioni se Teheran non avrà il nucleare. L'Iran non deve mai acquisire armi nucleari, siamo pronti a collaborare con USA, Iran e Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica a tal fine. Questa è la dichiarazione congiunta dei leader di Francia, Italia, Gran Bretagna e Germania, da cui c'è anche la disponibilità alla missione difensiva e allo sminamento dello stretto di Hormuz. Passiamo al fronte russo-ucraino. Nella notte attacchi su entrambi i fronti, raid di Mosca su diverse città, 5 le vittime a Kharkiv, sono tutti soccorritori e altrettanti feriti. Feriti almeno 18 anche a Kiev, nella capitale, dove è stata colpita la cattedrale della Dormizione. 3 le vittime invece a Tula, Russia, per un attacco ucraino. La cronaca: San Stino di Livenza, Venezia, proseguono le ricerche sul corpo di Chiara Guerra, l'insegnante di 53 anni uccisa giovedì dal nipote 17enne. È stato lui stesso a confessare l'omicidio, raccontando di aver gettato il cadavere in un canale. Gli investigatori ipotizzano alla base del delitto contrasti familiari legati ad interessi economici. Continuano le ricerche delle due sorelle di 12 e 16 anni scomparse da una casa famiglia nel Parco Nazionale d'Abruzzo. Al momento nessuna ipotesi viene esclusa.
4: È passata una settimana da quando Alisi, a 16 anni, e sua

0: sorella Sara di 12 anni sono scomparse da una casa famiglia di Civitella Alfedena, L'Aquila. Le ricerche si sono concentrate anche nel lago di Barrea, mentre droni e unità cinofile continuano a perlustrare il territorio. Le due minori, stando alle prime ricostruzioni, sarebbero uscite nella notte tra il 6 e il 7 giugno, lasciando i cellulari nella struttura. Le telecamere della zona hanno ripreso il passaggio di alcuni mezzi tra le 2 e le 5 del mattino. Alessia Natali, Associazione Penelope.
1: Hanno dovuto pianificare la loro scomparsa. Due ragazzine sicuramente hanno avuto l'appoggio e il supporto di una persona adulta, di una terza persona.
0: Le due sorelle sono entrate nel circuito delle case famiglia 3 anni fa, dopo una difficile separazione dei genitori, ai quali era stata revocata la responsabilità genitoriale. A fine maggio il Tribunale per i minori di Cassino l'ha restituita solo al padre, che ha denunciato i gestori della struttura per presunta mancanza di controllo. Simona Decina, GR1.
2: Sport, calcio e mondiali americani. Finisce 1-0 la gara tra Costa d'Avorio ed Ecuador con un gol al 90° di Diallo. È iniziata da circa 3 minuti invece Svezia-Tunisia. Ieri Olanda-Giappone è finita 2-2 e Germania contro Curaçao a Balanga con il 7-1 per i tedeschi. Formula 1, il Gran Premio di Barcellona, vittoria della Ferrari di Hamilton, il primo successo del campione inglese sulla rossa, il numero 106 in carriera, fuori Antonelli e Leclerc sull'altra rossa. Ed era l'ultima notizia, linea alla musica di Radio 1.

tutti i ragazzi disastrati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie, una laurea d'onore. A te, che sei la più forte.

Ricordati dei giorni più difficili, fanne tesoro e poi fanne coriandoli e ridi lanciandoli. Ritorneranno, come è logico, gli ostacoli saranno altissimi.

RAI Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: Ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno da Pierfrancesco Pensosi. Apriamo con l'accordo raggiunto tra USA e Iran. Congratulazioni a tutti, scrive Trump su Truth. Il presidente annuncia la riapertura dello stretto di Hormuz dopo la firma prevista venerdì in Svizzera. L'accordo prevede la cessazione immediata delle operazioni militari anche in Libano, ma il presidente americano avverte che senza un'intesa sul nucleare si riprenderanno gli attacchi. Ma da Teheran il vice ministro degli esteri iraniano spiega che il protocollo d'intesa raggiunto da Iran e Stati Uniti apre ora la strada a un accordo definitivo entro 60 giorni e lo sblocco subito di 12 miliardi di dollari di fondi congelati.
3: La TV di Stato della Repubblica Islamica che ha detto: abbiamo costretto gli Stati Uniti ad accettare un accordo di pace, quindi questa la narrazione che arriva dal regime. Poi ci sono state l'agenzia Fars, sempre legata al potere iraniano, che ha sconfessato in parte Donald Trump sulla riapertura di Hormuz, perché ha detto questo accordo prevede che il traffico navale sarà regolato dall'Iran in coordinamento con l'Oman, che si trova appunto proprio dall'altra parte dello stretto. È stato invece il vice ministro degli esteri a parlare dall'agenzia Tasnim a dire anche che è proprio da questa notte che finirà il blocco navale degli Stati Uniti nello stretto di Hormuz. Tutto questo arriva in una giornata concitata, segnata da un nuovo raid su Beirut da parte di Israele, che ha fatto vacillare pericolosamente l'intesa, tanto che appunto l'Iran aveva, come del resto anche la settimana scorsa, minacciato missili su Israele da più parti, e poi i missili appunto non sono arrivati. Qualcosa è evidentemente accaduto dietro le quinte. Lo stesso Ghalibaf, il capo negoziatore, aveva detto poco prima dell'annuncio del Pakistan e di Trump: l'Iran proteggerà il Libano con la diplomazia, un riferimento al fatto che l'accordo di tregua si estende anche al paese dei cedri.
0: Valeria Fraschetti, GR1.
2: E dopo l'accordo raggiunto, netto calo del prezzo del petrolio, sul WTI perde oltre il 4%, 81,36 dollari al barile, mentre sul Brent cede il 3,5%, 84,26. Anche le borse asiatiche aprono tutte con segno positivo. E il G7 che si apre oggi in Francia discuterà della riapertura a lungo termine dello stretto di Hormuz e dell'accordo raggiunto. Al centro degli incontri anche il conflitto in Ucraina. Confermato il bilaterale Trump-Macron prima dell'apertura ufficiale prevista alle 19. Alla vigilia dell'appuntamento nella vicina Ginevra, 20.000 manifestanti anti G7 hanno protestato contro il vertice in un corteo degenerato poi in scontri con la polizia. E nella notte raid russi massicci hanno colpito varie città del paese. A Kharkiv 5 vittime, 5 feriti, a Kiev blackout in diverse zone della capitale, 2 morti, oltre 18 i feriti. In fiamme la cattedrale della Dormizione, patrimonio mondiale dell'UNESCO dal 1990 a Tula, 3 morti e 3 feriti. E veniamo e torniamo in Italia con la politica. Un caso, le parole di Vannacci alla costituente di Futuro Nazionale: il femminicidio non esiste. Per Fratelli d'Italia negare il reato è surreale, critica anche le opposizioni. Ma tenere banco è anche la vicenda della manifestazione più liberi, con la condanna della Premier Meloni per la scelta di chiedere un patentino antifascista alle case editrici che parteciperanno alla manifestazione.
4: Vogliono censurare chi non la pensa come loro la maggioranza con Giorgia Meloni. La cultura non ha bisogno di patenti, sostiene Fratelli d'Italia Raffaele Speranzon.
5: Inaccettabile che per entrare in una fiera del libro serva un patentino ideologico. Chi vuole escludere chi la pensa diversamente non difende la cultura ma la censura.
4: Stessa linea per noi moderati e Forza Italia. Contro Meloni il PD. La Premier non trova tempo per chi perde il posto di lavoro come gli operai dell'Electrolux, però ce l'ha per alimentare polemiche contro l'antifascismo, accusa Elly Schlein, e dai 5 Stelle l'affondo di Giuseppe Conte.
6: Gli italiani aspettano risposte da 4 anni sui salari reali, sulla povertà, 6.000 poveri che sono in povertà assoluta, è un problema sociale o no?
4: Dibattito acceso poi sulle parole di Vannacci e il femminicidio, negare il reato surreale per Fratelli d'Italia. Serve, spiega dalla

0: Lega, Giulia, buongiorno, soprattutto nel momento in cui l'aggravante riguarda l'uccidere una donna perché inferiore. Quello di Vannacci, il raglio di un asino per noi moderati. Vannacci, in molti casi, dice quello che dicevano Meloni e Salvini, accusano i Dem. Non stupirebbe se facesse un video sulle accise. Gianluca Ruggirello, GR1.
1: E continuiamo con la cronaca. Assassino di Livenza, in provincia di Venezia, proseguono le ricerche del corpo di Chiara Guerra, l'insegnante di 53 anni uccisa giovedì dal nipote 17enne. È stato lui stesso a confessare l'omicidio, raccontando di aver gettato il cadavere in un canale. Gli investigatori ipotizzano alla base del delitto contrasti familiari legati ad interessi economici. Tragedia a Licata, in provincia di Agrigento. Una bimba di 7 anni è morta dopo aver accusato un malore mentre faceva il bagno in mare. La piccola è deceduta a bordo dell'elicottero intervenuto per portarla in ospedale. Ed è lutto nel mondo dei diritti umani. È morta a 95 anni Tati Almeida, storica presidente e simbolo delle madri di Plaza de Mayo. La sua battaglia era iniziata nel 1975 dopo la sparizione del figlio. Da allora Almeida è stata una figura centrale nella lotta contro l'impunità dei crimini dell'ultima dittatura argentina. E parte oggi il collocamento al nuovo BTP Italia, il titolo di Stato indicizzato all'inflazione, pensato per i piccoli risparmiatori, a durata quinquennale, rendimento reale minimo garantito dell'1,6 anno e un premio fedeltà dello 0,6 per chi lo acquista in fase di emissione e lo mantiene fino alla scadenza. E chiudiamo con lo sport. Formula 1, trionfa Hamilton a Barcellona, la Ferrari torna a vincere dopo 34 gran premi, fuori Antonelli e Leclerc. Calcio, goleata Germania 7-1 contro il Curaçao, stecca l'Olanda all'esordio, solo 2-2 contro il Giappone, vittoria della Costa d'Avorio per 1-0 sull'Ecuador e al momento Svezia in vantaggio per 2-1 sulla Tunisia. Gli altri scontri di oggi: Spagna, Capoverde, Belgio, Egitto. Domani, lo ricordiamo, l'esordio della nazionale dell'Iran contro la Nuova Zelanda. Ed è tutto, prossimo appuntamento con l'informazione alle 5:30. Ora vi lascio alle note di Radio 1.
2: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi l'identità digitale è indispensabile. Con i servizi di Hosting Solutions puoi rilasciare speed e firme digitali. Vai su hostingsolutions.it.
3: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Benessi. Attenti al tuo portafogli.
4: E a chi ama vivere in equilibrio.
3: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: ore 5:30.
1: GR1.
2: Buongiorno da Giovanni Sperandeo. Il piano di pace tra Stati Uniti e Iran, accordo chiuso venerdì, la firma ufficiale dell'intesa in Svizzera, stop alle ostilità e riapertura dello stretto di Hormuz. Trump al New York Times: è chiaro, qualora l'Iran non raggiungesse un accordo nucleare definitivo con gli Stati Uniti, riprenderanno gli attacchi. Per i media iraniani l'intesa siglata porterà allo sblocco di 12 miliardi di dollari di fondi iraniani congelati per le sanzioni. Alla Casa Bianca, la festa per l'80° compleanno del presidente. Il corrispondente.
3: Poco prima di arrivare qui sul prato meridionale della Casa Bianca, il presidente Trump annuncia una svolta per la guerra in Medio Oriente. Scrive sui social: l'accordo con la Repubblica Islamica di Iran è adesso completo, congratulazioni a tutti. E poi prosegue: autorizzo dunque l'apertura senza pedaggi dello stretto di Hormuz e contemporaneamente autorizzo la rimozione immediata del blocco navale americano sui porti iraniani. Adesso, navi di tutto il mondo, accendete i vostri motori, scrive Trump. Alla fine di una giornata concitata, l'ennesima dal punto di vista diplomatico, dopo le critiche rivolte dall'inquilino della Casa Bianca anche al premier israeliano Netanyahu, perché, ha detto Trump, con il suo attacco su Beirut ha rinviato di alcune ore la finalizzazione di un atteso accordo con la Repubblica Islamica. Accordo che dunque dovrebbe, secondo le anticipazioni, far proseguire il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran e consentire l'avvio di negoziati nel dettaglio su alcuni dossier, come per esempio le sanzioni americane all'Iran, ma soprattutto il futuro del nucleare iraniano.
4: New York, Marco Valerio Lopreto, GR1.
2: Passiamo al fronte russo-ucraino, dove nella notte si registrano attacchi su entrambi i fronti. Raid di Mosca su diverse città, 5 le vittime a Kharkiv, sono tutti soccorritori, e altrettanti feriti, 4 i morti e oltre 20 feriti a Kiev, dove è stata colpita la cattedrale della Dormizione, andata poi a fuoco, 3 le vittime invece a Tula, Russia, per un attacco ucraino. E sulla questione Iran, dal G7 che si apre oggi nella cittadina francese di Evian, la volontà di dire stop alle sanzioni se Teheran non avrà il nucleare. L'Iran non deve mai acquisire armi nucleari, siamo pronti a collaborare con USA, Iran e Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. A tal fine, questa è la dichiarazione congiunta dei leader di Francia, Italia, Gran Bretagna e Germania, da cui c'è anche la disponibilità alla missione difensiva e allo sminamento dello stretto di Hormuz. Settimana di impegni per la premier Giorgia Meloni a partire proprio dal G7 in Francia, dove dopo mesi tornerà ad incontrare Donald Trump. In mattinata invece vede la premier giapponese.
5: Giorgia Meloni attesa sul lago Lemano nel pomeriggio. In mattinata riceverà a Villa Panfili la premier giapponese Takaichi per fare il punto sulla cooperazione bilaterale dopo gli accordi siglati nella visita a Tokyo a gennaio, in particolare nel settore dello spazio, e poi l'agenda internazionale in vista appunto del G7 di Evian. La regione francese si blinda, cominciano a chiudere le strade, grande atteso Donald Trump, che la premier italiana rivedrà per la prima volta dopo le tensioni dovute alle parole del tycoon contro l'Italia. L'occasione sarà la cena dei leader prevista in serata. Si comincerà a parlare di Medio Oriente. Qui la Presidente del Consiglio ribadirà il sostegno italiano coi cacciamine, ma solo dopo un vero cessate il fuoco e il via libera del Parlamento italiano. Quanto all'Ucraina, Giorgia Meloni rilancerà la proposta di un delegato europeo per le trattative perché si parli con una voce sola e per dare risposte efficaci, ha spiegato lei stessa in Parlamento. Evian con Massimiliano Savino, Federico Caionta, GR1.
2: L'annuncio dell'accordo tra Iran e Stati Uniti fa aprire in positivo le prime borse mondiali, più 5 Tokyo, più 5,55 Seoul, apertura positiva anche per le borse cinesi. Cala il prezzo del petrolio intanto tra meno 3 e meno 4 per gli indici WTI e Brent. La cronaca: Sansino di Livenza, Venezia, proseguono le ricerche del corpo di Chiara Guerra, l'insegnante di 53 anni uccisa giovedì dal nipote 17enne. È stato lui stesso a confessare l'omicidio, raccontando di aver gettato il cadavere in un canale. Gli investigatori ipotizzano che alla base del delitto contrasti familiari legati ad interessi economici.

0: Continua la ricerca delle due sorelline di 12 e 16 anni scomparse dalla casa famiglia nel Parco Nazionale d'Abruzzo. Al momento nessuna ipotesi viene esclusa, dal rapimento al sequestro a un allontanamento volontario. I sommozzatori dei Vigili del Fuoco hanno scandagliato il lago di Barrea, analizzati i telefoni cellulari delle ragazzine che avrebbero fornito elementi utili alle indagini. Al vaglio degli inquirenti le telecamere della zona. Sport, calcio, i mondiali americani, Svezia-Tunisia in questo momento in corso, siamo sul 3-1 per gli svedesi, mancano 15 minuti alla più recupero alla fine della gara. È finita 1-0 invece tra Costa d'Avorio ed Ecuador, ieri Olanda-Giappone 2-2, Germania contro Curaçao 7-1, più tardi Spagna-Capoverde, Belgio-Egitto. Formula 1, il Gran Premio di Barcellona, vittoria della Ferrari di Hamilton, il primo successo del campione inglese sulla rossa, il 106esimo in carriera. Fuori Antonella su Mercedes e Leclerc sull'altra rossa. Della ultima notizia, linea a successo.
1: Medimex 2026 dal 17 al 21 giugno a Taranto, un viaggio tra pop e punk, showcase, workshop, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. Medimex è un progetto Puglia Culture, Puglia Sounds, promosso in collaborazione con Regione Puglia, finanziato con risorse del Fondo di Rotazione POC 2127 Puglia Culture, Regione Puglia, Sezione Turismo.
2: Cari figlioli, sento le vostre voci.
3: Il cantante, anzi il cantatore.
4: Sono Mina, la ragazza che presenta. Alla quale...
5: Poi come segnalato nel flash su Ameri, il Napoli ha
6: partito.
5: Sono
6: Pippo Baudo, sono lietissimo di salutarvi attraverso la radio, attraverso Radio 1.
7: La RAI, Radio Televisione Italiana, è abbastanza lieta di presentare.
8: Successo. Storie e voci dal Novecento.

0: maestro Bernardini, dove ci ha portato con Patrizia Cavalieri? Siamo sull'Ansa del Tevere.
1: Buongiorno, buongiorno Patrizia.
2: Buongiorno Luca, io sento freddo.
1: Allora, sì, adesso è così, ma dovrebbe arrivare adesso, entro qualche minuto, il battello che ci porta a Ostia.
0: Perché siamo di fronte a Saxarubra, sull'Ansa del Tevere, e sul battello troveremo sicuramente Chiara Terranova, Claudio Urbani e Roberta Genuini. Noi oggi è 15 giugno.
1: Oggi è 15 giugno, siamo qui per riascoltare il meglio, il cosiddetto meglio, the best of di successo, di quello che abbiamo fatto durante l'anno, e oggi ascoltiamo la puntata dell'8 ottobre.
0: Perfetto, dunque oggi tanti auguri a Xi Jinping.
2: Questo mi sembra doveroso.
1: Devo chiamarlo.
0: Ecco, lo avvisi, mi raccomando, c'è un fuso orario. Allora, Patrizia Cavalieri tra le canne, aspettando il battello, gli occhi palustri in puntata, avremo sicuramente scopriremo lo scudetto della Riccia, pallavolo 1975, così via. Ma c'è anche una parentesi su Che Guevara. Patrizia, chiudiamo in bellezza.
2: Sì, chiudiamo con un biglietto che Che Guevara lascia ai figli, quasi un testamento spirituale. Se mai leggerete questa lettera sarà perché non sono più con voi. Soprattutto siate sempre capaci di sentire nel più profondo qualsiasi ingiustizia commessa contro chiunque, in qualunque parte del mondo. È la qualità più bella di un rivoluzionario.
0: Bene, un buon viatico. Maestro Bernardini, a sottofondo abbiamo?
1: Abbiamo African Beat di Bert Kanfert che ci accompagnerà per l'estate.
0: Partiamo, sentiamo la radio con voi e scriveteci, se volete, a successo@rai.it.
3: 8 ottobre 1967. Che succede? Che Guevara, Ernesto Che Guevara e i suoi uomini vengono catturati in Bolivia. Erano andati in Bolivia a combattere la dittatura di René Barrientos. E a un certo punto verrà catturato Che Guevara, viene ferito, viene ricoverato, per modo di dire. Che Guevara, che è diventato un po' un'icona di quella che è l'idea rivoluzionaria, e viene ucciso proprio tra oggi e domani. A fare da carnefice era un soldato, un sergente per la precisione, Mario Terán, ma la cattura la si deve a un signore che si chiama Félix Ismael Rodríguez Mendiguzia. È un agente della CIA, un agente per il quale le biografie dicono non sappiamo il nome in codice. No, il nome in codice lo sappiamo, si chiama Lazarus, il nome in codice di Rodríguez.

0: che naturalmente, come tutte le spie, ha tante versioni sulla morte di Che Guevara. Una di queste noi l'abbiamo conservata perché l'archivio della RAI ha anche questo, ed è questa qui che sentite.
1: At that time, we still didn't know what was going to happen. There was no specific order of anything.
2: Io a ricevere l'ordine dalla PAS di eliminare il prigioniero. Dissi al colonnello Centeno che gli Stati Uniti preferivano che Che Guevara rimanesse in vita. Lui mi rispose che ci era molto grato per l'aiuto, ma non poteva disobbedire a un ordine del suo presidente. Potevo interrogarlo per tutto il tempo che volevo, ma alle 2 del pomeriggio il CE doveva essere morto.

0: Magari fosse questa l'unica versione che Rodriguez dà, in realtà poi subito dopo, pensate, ne abbiamo raccolto un'altra. Noi eravamo in quella scuola per uccidere il Che, non doveva essere, sapevamo che la missione era catturarlo e invece bisognava tenerlo vivo, sarebbe stato interrogato. Forse sarebbe stato meglio per certi aspetti. Poi invece un'altra versione ancora. Era l'ordine di esecuzione, mi arrivò via telefono. Il capitano mi disse 500-600. Era l'ordine dell'esecuzione. 500 era il codice che indicava il Che, 700 indicava vivo, 600 morto. Erano le 11 di mattina, non potevo crederci. Lo uccidemmo nel pomeriggio. Prima di morire mi regalò la sua pipa.
1: Non me pongan en lo oscuro. A morir como un traidor.
0: Vorrei, così tra parentesi, 8 ottobre, vorrei fare gli auguri a Antonio Cabrini, va, che mi sono un po' dimenticato. Va. Antonio Cabrini, 8 ottobre 57, il bell'Antonio, tanto per parafrasare. Qualcuno di voi ci ha scritto, ma potevate svegliarci con la tromba con la quale si fa la donata militare? Sì, perché così ci teniamo svegli anche noi, dai. Certo, non posso qui aprire una parentesi su Che Guevara, è partito mito e finito sulle magliette, come tutti i miti che finiscono sulle magliette. C'è da dire che sì, il rivoluzionario per eccellenza è stato il simbolo di una generazione, ma lo continua a essere per certi aspetti. Io a volte quando vedo le magliette su dei ragazzi dico, ma sapete chi è quello lì? E mi guardano con l'occhio un po' da pesce bollito, mi andrebbe di spiegare chi sono esattamente. Però accanto al mito Che Guevara, ricordiamoci che Che Guevara ha avuto anche tante contraddizioni, ma chi non ne ha, si sospetta una certa omofobia di Che Guevara, ma del resto era la generazione. Il fatto di che fosse rivoluzionario lo teneva lontano dal sapone, teneva lontano il capitalismo, la globalizzazione, cioè, anche la saponetta, e questa però fa parte, insomma, del guerrigliero. Devo dire, volendo invece tornare su temi a quote più normali, su temi più seri, Nazioni Unite, 11 dicembre 1964, questo è il discorso con il quale Che Guevara praticamente dà il suo manifesto politico e si apre la generazione dei giovani degli anni 60. Sentiamo.
2: La rappresentazione di Cuba ante questa assemblea se complace in cumplir in primer termine.
0: La delegazione di Cuba a questa assemblea ha il piacere di adempiere in primo luogo al grato dovere di salutare l'ingresso di 3 nuove nazioni nel novero di quelle che qui discutono i problemi del mondo. Salutiamo cioè nelle persone dei loro presidenti e primi ministri i popoli dello Zambia, del Malawi, di Malta. Facciamo voti perché questi paesi entrino a far parte fin dal primo momento del gruppo di nazioni non allineate che lottano contro l'imperialismo, il colonialismo e il neocolonialismo.

questo è Franco Migliacci, l'autore naturalmente Gianni Morandi che sta cantando. Siamo nel 67, nemmeno a farla apposta, proprio l'anno in cui muore Che Guevara, si

0: apre questo mondo d'amore. I giovani erano allineati su queste posizioni che volevano appunto l'amore in primo luogo. Io l'ho detto tante volte qui in radio e non solo. Gli anni 60 sono stati gli anni nei quali effettivamente i giovani hanno per la prima volta avuto realmente voce in capitolo. Il resto poi diciamo che non è andata esattamente così. Ci siamo ritagliati diversi spazi questa mattina, questo 8 ottobre, spazi di tipo personale per poter raccontare storie. Un'altra storia da raccontare, che è antica di 50 anni, e c'ero, è questa qua.
1: Tutta la squadra laziale ha giocato al meglio del rendimento, con punte di rilievo per Coletti e Nencini, ma con gli altri, Mattioli, Di Coste, Salemme, Kilgour, Bianchini, a un livello appena inferiore. È molto probabile quindi che dopo due soli anni di Serie A la Riccia conquisti il suo primo titolo nazionale, a conferma del buon rinnovamento generale della pallavolo italiana, di recente espresso anche in campo internazionale.

0: E voi non potete immaginare che cosa voglia dire per me sentire detti questi nomi: Mattioli, Di Coste, Salemme, Erasmo Salemme, Kirgur, Bianchini, Lalli Bianchini, a un livello appena inferiore. La Ariccia, 50 anni fa, squadra poi trasferita a Roma, vinceva lo scudetto ed era una rivoluzione, in fin dei conti un po' come Che Guevara, perché era sempre stato patrimonio lo scudetto della pallavolo tra Toscana ed Emilia Romagna. Il fatto che addirittura la squadra di Roma, neopromossa, un anno prima era stata promossa alla Serie A, vincesse lo scudetto, aveva fatto epoca. Ho rivisto i nomi di Cianfanelli, Giovanni Cianfanelli, Ammannito, Renato Ammannito, che è stato per un periodo anche il mio presidente. Io non avevo rapporti con la Riccia, sarei dovuto andare a giocare con loro, ma poi ho preferito studiare e rivedere certi nomi, non so, Iannetti, Giontella, Mastrangeli, che stava al tasso anche Mastrangeli, Angelo Squeo, l'ho sentito recentemente, credo che non sia nemmeno più in Italia, mi ha detto: ho guadagnato tanto nella vita, adesso ho guadagnato soprattutto tanti chili in più. La svolta si ha quando viene alla Riccia, vengono tre fuoriclasse: Mattioli, Mario Mattioli, che non c'è più purtroppo, Erasmo Salemme, che peraltro era un laziale, era di Latina se non sbaglio, e poi Andrea Nencini, che invece veniva dalla Ruini, veniva da Firenze. Tutte le ragazze avevano in una stanza il poster di Andrea Nencini, schiacciatore. Questo è il punto di svolta per la Riccia, affacciarsi alla ribalta di questa stagione. Tra parentesi, c'era anche un nome tra loro, un nome che poi ha fatto tanta carriera, Andrea Ferretti, ma ne riparleremo tra poco. Sentiamo per un momento proprio Tonino Pulci che parla con Andrea Nencini, lo schiacciatore per eccellenza, la vaga somiglianza a Nembo Kid. Sentiamo.
1: Allora, che cosa succede in questa pallavolo italiana? Lo chiediamo a due giocatori della nazionale italiana, che sono Mario Mattioli e Andrea Nencini. Allora, via l'allenatore, via il presidente, che c'è rimasto in questa pallavolo?
2: Ma guardi, io ritengo che la pallavolo abbia tutti i presupposti per diventare uno dei primi sport in Italia. Se questo fino adesso non è accaduto, evidentemente c'erano delle ragioni.
0: Mamma mia, i nomi: Ezio Coletti, che giocava, era la Riccia sostanzialmente, era il gruppo storico dell'Ostia, l'Ostia Mare di pallavolo, allenata da Riccardo Di Lauro, quindi c'era Ezio Coletti, c'era Lombardo, Antonio Lombardo detto Topo, c'era Roberto De Michelis, che fu anche mio compagno di squadra dopo l'esperienza della Riccia, una brutta fine, perché morì in un crollo di una palazzina da Portuense, Robertone De Michelis, timido, molto alto, di capelli rossi, fratello, poi ha giocato anche con me, abbiamo giocato, insomma, e io ho avuto, se non certo senso, la fortuna di essere la squadra, eravamo la squadra di una categoria inferiore, però il giovedì sera ci vedevamo al palazzetto dello sport e noi allenavamo la Riccia, cioè loro facevano l'amichevole contro di noi.

0: perché loro poi affrontavano il sabato, proprio il sabato avrebbero giocato proprio nell'anno in cui vinsero il campionato. Andrea Ferretti, l'altro universale, io parlo della pallavolo, avete sentito, era Mattioli, non era Nencini, che parlava dicendo ma vedremo sicuramente. La pallavolo diventerà importante 50 anni fa, oggi è diventata importante la pallavolo. La pallavolo oggi appunto la femminile con Julio Velasco, mentre la maschile con Fefe De Giorgi sono diventate due bandiere del nostro sport italiano. E allora Ferretti era studiava da medico a quel tempo, studiava da medico, grande centrale, era un universale, quindi era una persona che giocava al centro, quindi faceva i muri, faceva l'attacco di primo tempo, eccetera, eccetera. Ma insomma adesso non mi voglio perdere nei dettagli tecnici. Io vorrei tanto sapere questa mattina la nostra radio sveglia chi è andata a svegliare Cecilia Musetti.
1: Andrea Ferretti, buongiorno.
2: Buongiorno a tutti.
1: Direttore dell'Istituto di Medicina dello Sport del CONI, con un passato nella pallavolo.
2: Esatto, la pallavolo è sempre stata la mia passione fin da quando ero ragazzo a scuola, e poi ho cominciato a giocare a Bari, poi a Torino, e alla fine sono venuto a Roma e sono arrivato alla Riccia nel 1973.
1: E lei era uno dei giocatori appunto che portarono la Riccia allo scudetto nel 1975, quello scudetto che stiamo ricordando oggi. Ecco, le chiediamo un ricordo di quei giorni e di quelle partite che vi hanno portato alla vittoria finale.
2: È stato un percorso che potremmo a posteriori definire trionfale, nel senso che siamo sempre stati praticamente in testa alla classifica. Allora la nostra avversaria più forte era il Custorino, ma naturalmente c'erano anche soprattutto la squadra di Modena, la famosa Panini Modena, che allora era un po' considerata la Juventus della pallavolo perché aveva il maggior numero di scudetti sulle maglie. E fu un percorso che noi avevamo intrapreso già l'anno prima eravamo arrivati terzi. L'anno dopo, grazie anche all'arrivo, all'innesto di un altro grande giocatore della nazionale che era Andrea Nencini, riuscimmo a coronare questo sogno, perché Roma non aveva mai vinto niente nella pallavolo, in realtà era Riccia, ma giocavamo al Palazzetto di Roma e fu il primo scudetto della pallavolo, chiamiamola romana.
1: Lei come ha iniziato, come si è appassionato a questo sport?
2: Era assolutamente uno sport minore, soprattutto diffuso a livello scolastico. Infatti io ho imparato a giocare al ginnasio, a scuola, poi ha subito tantissimi cambiamenti anche regolamentari. Oggi è diventato uno sport molto più spettacolare, molto più fisico, con atleti che devono allenarsi anche due volte al giorno. Noi allora ci allenavamo quattro volte a settimana, insomma, quindi rispetto ad oggi eravamo veri dilettanti.
1: Quale versione preferisce?
2: Quella di oggi, perché esalta veramente tutte le componenti fisiche, tecniche, atletiche.
1: Andrea Ferretti, grazie.
2: Grazie a voi, buona giornata a tutti.

Qualche riflessione prima dell'alba, naturalmente riflessioni del tutto personali. Sentir parlare Andrea Ferretti, buon amico, buon avversario da sempre, perché appunto siete avversari e non nemici. Sapeste gli schiaffoni che ho preso da Andrea Ferretti quando giocavo contro di lui. La pallavolo, dicevo, adesso sono trionfi mondiali ricevuti al Quirinale dal presidente Mattarella, Fefe De Giorgi, Julio Velasco, la nazionale femminile, la nazionale maschile, campioni del mondo in tutte e due le cose. Era invece uno sport oggi diventato popolare, a quel tempo, 50 anni fa, era uno sport minore e io appartenevo a quello sport minore. Ai miei tempi si giocava nelle palestre di scuola che d'inverno erano gelate, ma c'era l'entusiasmo che ci portava avanti. Se io dovessi consigliare uno sport da fare per le ragazze e per i ragazzi, consiglierei alle mamme proprio la pallavolo, la mamma e il papà, la pallavolo. Perché? Perché? Perché c'è una rete in mezzo, non c'è contatto fisico, l'arbitro è in alto, quindi domina praticamente la scena, non ho mai sentito di aggressione.

0: All'arbitro non ha mai sentito di gravi incidenti tra i giocatori di pallavolo. Si è sempre fatto il terzo tempo. Alla fine della partita si va sotto la rete, ci si stringe la mano, ma non perché ce l'ha chiesto qualcuno. Vedete, parlo al presente anche se ho passato i 70. Perché bisognava fare così. E prima della partita si bisognava dire ip ip urrà per l'avversario, quindi avversari e non nemici. Non c'era violenza, c'era il terzo tempo. Insomma, era uno sport, è uno sport che prevede il rispetto, che prevede il predominio dell'uno sull'altro soltanto dal punto di vista fisico. Ovviamente, proprio il caso di dire, vince sempre il migliore. One more kiss, tra tutti quei giocatori con i quali appunto ho avuto a che fare da avversario, da allenatore, nel senso che si allenavano con noi, c'era lui, c'era Kirk Kilgour, che nel 2000 che ebbe un gravissimo incidente 8 gennaio 76, lo ricordo come se fosse ieri, nella palestra 1 dell'Acqua Acetosa. Era folle perché si allenava facendo salti mortali, così in uno di questi salti mortali cadde male e rimase paraplegico per la vita, al punto tale che, ma dovete immaginare, è un fisico imponente, bellissimo, muscoloso, atletico, aveva tutte le doti del grande atleta. Nel 2000 lesse una poesia davanti al Papa, dovette partecipare al giubileo dei disabili. Noi abbiamo una parte di questa poesia conservata, sentiamo.
1: E lascia Terence parlare perché è più forte. Io parlo in inglese prima. After my accident,
2: dopo l'incidente,
1: when I knew I would never walk again or use my arms,
2: quando ho saputo che non avrei mai più camminato e non avrei potuto usare le mie braccia,
1: 10 days after I was injured, I laid in bed, cried that night and said, I cannot change what has happened, but I will go forward the best I can.
2: 10 giorni dopo l'incidente stava nel buio a letto e piangendo si è detto, io non posso cambiare quello che è successo, ma andrò avanti lo stesso.
0: Con Terence Hill che traduceva di fronte al Papa, la poesia è questa, e chiedo al maestro Bernardini, che è qui accanto a me al pianoforte, di accompagnarmi. Chiesi a Dio di essere forte per eseguire progetti grandiosi ed egli mi rese debole per conservarmi nell'umiltà. Domandai a Dio che mi desse la salute e realizzare grandi imprese. Egli mi ha dato il dolore per comprenderla meglio. Gli domandai la ricchezza per possedere tutto e mi ha lasciato povero per non essere egoista. Gli domandai il potere perché gli uomini avessero bisogno di me ed egli mi ha dato l'umiliazione perché io avessi bisogno di loro. Domandai a Dio tutto per godere la vita e mi ha lasciato la vita perché io potessi essere contento di tutto. Signore, non ho ricevuto niente di quello che chiedevo, ma mi hai dato tutto quello di cui avevo bisogno e quasi contro la mia volontà. Le preghiere che non feci furono esaudite. Sii lodato, mio Signore. Fra tutti gli uomini, nessuno possiede più di quello che io ho. E ce ne andiamo, successo@rai.it, per chi voglia entrare in contatto con noi, 335-699-2949. Ci sentiamo domani.

0: ore 6.
1: Iodì, le patate fonte di iodio, da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

0: GR1.
1: Buongiorno da Colomba Sampalmieri. La guerra in Medio Oriente ad una possibile svolta. L'accordo tra Stati Uniti ed Iran è stato raggiunto. La firma attesa venerdì prossimo in Svizzera. L'annuncio nella notte dal presidente americano. Per tutti i dettagli in studio in diretta con me, Claudia Stamerra.
2: L'accordo con la Repubblica Islamica dell'Iran è ora completo. La firma del patto prevista per venerdì prossimo in Svizzera, Hormuz, sarà riaperto che il petrolio scorre, scrive Trump sul suo social personale dopo giorni di attese, affermazioni e smentite che avevano alimentato lo scetticismo del mondo. Il governo americano, Trump, giubila per la conclusione di un'intesa che sembrava non sarebbe mai arrivata. Abbiamo umiliato gli Stati Uniti e Israele, ha affermato Teheran. Il protocollo d'intesa apre la strada ad un accordo definitivo entro 60 giorni e al pagamento subito di 12 miliardi di dollari. Dell'accordo farà parte anche il Libano, ma senza accordo sul nucleare, però, ha ribadito poco fa Trump, gli attacchi riprenderanno. Congratulazione Washington e Teheran da Regno Unito, Francia, Germania e Italia, che in una nota congiunta hanno definito essenziale la riapertura urgente di Hormuz e si sono dichiarati pronti a contribuire a garantire la sicurezza della navigazione nello stretto con una missione indipendente.
1: E dopo l'accordo raggiunto, immediato e netto calo del prezzo del petrolio sul WTI perde oltre il 4% ad 80 dollari al barile, mentre sul Brent cede il 3,9 ad 83-89 dollari. Anche le borse asiatiche aprono tutte in forte rialzo. Shenzhen e Shanghai guadagnano rispettivamente il 2 e l'1,6%, rally di Tokyo che supera il 5%. Non si fermano invece i raid sull'Ucraina. Ieri, nel massiccio attacco russo, diversi palazzi colpiti a Kiev, almeno 4 morti e 18 feriti. In fiamme il tetto della cattedrale dell'Assunzione, parte del complesso del monastero delle Grotte. 140.000 residenti della zona nord sono rimasti senza corrente elettrica. A Kharkiv 5 soccorritori dei servizi di emergenza uccisi da ripetuti bombardamenti aerei mentre cercavano di spegnere gli incendi. E siamo alla politica con le polemiche dopo la frase di Vannacci: il femminicidio non esiste. A tenere banco anche la scelta della manifestazione Più Libri, Più Liberi, che chiede un patentino antifascista alle case editrici partecipanti. Scelta condannata da Giorgia Meloni. La cancellazione delle idee non di sinistra, afferma la Premier, è un loro vecchio vizio che si chiama censura. Sei libero solo se dici quello che loro pensano.
3: No alla censura per chi esprime idee diverse. La maggioranza è in linea con le parole della Premier. La cultura non ha bisogno di patenti, dice Fratelli d'Italia. Il punto non sono le idee diverse, ribattono le opposizioni. Meloni non trova tempo per chi perde il posto di lavoro come gli operai dell'Electrolux, però di tempo ne ha per alimentare polemiche contro l'antifascismo, accusa dal PD la leader Elly Schlein. Quando è che la Premier si occuperà invece del carovita degli italiani, l'affondo del 5 Stelle Conte? D'accordo invece con Giorgia Meloni, Roberto Vannacci, che parla di censura ad opera della sinistra. Ma è quando dice no al reato di femminicidio in chiusura della costituente del suo partito Futuro Nazionale che l'ex generale si mette tutti contro. Parole surreali per Fratelli d'Italia. Quello di Vannacci, il raglio di un asino per noi moderati, e negazionismo patriarcale, accusa il PD. Gianluca Ruggirello, GR1.
1: Siamo alla cronaca. Proseguono le ricerche del corpo di Chiara Guerra, 53 anni, a San Stino di Livenza, provincia di Venezia. Il nipote, 17enne, ha confessato l'omicidio, riferendo di averla coltellata e di aver gettato il cadavere in un canale. Alla base del delitto, secondo gli investigatori, contrasti sulla gestione del patrimonio familiare. E sono ancora senza esito le ricerche delle due sorelline, 12 e 16 anni, scomparse dalla casa famiglia nel Parco Nazionale d'Abruzzo. I sommozzatori dei Vigili del Fuoco hanno scandagliato il lago di Barrea, analizzati i telefonini cellulari delle ragazzine che avrebbero fornito elementi ritenuti utili alle indagini. Ora lo sport, partiamo dal calcio. I mondiali americani si è appena conclusa Svezia-Tunisia, ci aggiorna Francesco Repici in studio.
4: Sì, l'ultimo risultato roboante arriva dall'altra parte dell'oceano, da Monterrey, Messico per l'esattezza. La Svezia, come detto, ha battuto per 5-1, risultato finale di pochi minuti fa, la Tunisia. Altri risultati roboanti: il 7-1 inflitto dalla grande Germania al piccolo Curaçao, e poi il 2-2 tra il Giappone e l'Olanda, due volte avanti gli Orange, due volte raggiunti dai determinatissimi e assai organizzati nipponici. La vittoria in zona Cesarini della Costa d'Avorio contro l'Ecuador 1-0. Questi i risultati della giornata al mondiale di calcio, da un mondiale all'altro. Per parlare di Formula 1, dove Lewis Hamilton ha portato per la prima volta

0: la sua rossa sul gradino più alto del podio e la Gran Premio di Catalunya, ritirati sia Kimi Rossi che Charles Leclerc, ovviamente grande gioia nel clan Ferrari.
1: Sono le 6:05, noi ci fermiamo qui, vi lascio all'edicola di Radio 1, prossimo giornale radio come di consueto alle 7, buon ascolto.
2: Salve, sono Pino Insegno, voglio ricordarvi, anche se lo sapete già, che tutti i giorni su Rai 1 alle 18:40, come sempre, un appuntamento fisso con Reazione a Catena. Vi aspetto.
3: Le 6:05, questa è l'edicola di Radio 1. A tutti voi un caro saluto da Massimo Giraldi. La crisi internazionale con la conferma dell'accordo di pace, la Ferrari, la politica con le dichiarazioni di Vannacci e la questione del patentino antifascista con le polemiche a seguire sulla censura, sono questi i temi al centro delle prime pagine dei quotidiani di oggi. Partiamo dal Corriere della Sera. Trump: c'è l'accordo con l'Iran, questo è il titolo d'apertura. La firma in Svizzera venerdì, l'annuncio della riapertura di Hormuz, petroliere, accendete i motori. Il presidente festeggia il suo 80° compleanno dopo aver strigliato Netanyahu per l'accordo su Beirut, è senza giudizio. A centro pagina, Barcellona, il primo trionfo del pilota sulla rossa, la Ferrari torna a vincere, Hamilton piange e promette, non finisce qui. E poi a centro pagina, Venezia, la confessione del ragazzo, la lite per i soldi, il coltello, 17enne uccide la zia e getta il corpo nel canale. E ancora Milano, la pista dell'app di incontri, l'interprete assassinato con una statua del Buddha, la caccia alle impronte. E poi di spalla la politica, la fiera, più libri, più liberi, Meloni è il caso del patentino antifascista, così è censura, è un articolo di Paolo Conti. E poi strategia a sinistra, più libertà, tra parentesi, non meno, un commento di Antonio Polito. E poi bufera sul generale, femminicidio, Vannacci shock, non esiste. Questa è la prima pagina del Corriere della Sera. Passiamo alla Stampa. Trump-Iran, c'è l'accordo. Stop alle operazioni anche in Libano, riapre Hormuz, Ira, Netanyahu, i nostri interessi in pericolo. L'annuncio del Pakistan dopo una giornata segnata dai raid israeliani su Beirut, il tycoon oggi al G7, cena con Macron. Ci sono due commenti, un'analisi di Alessia Melcangi, ma Bibi insegue la guerra perenne, e poi dopo un reportage, noi tra le macerie del Libano straziato, di Giulia Della Michelina. A centropagina anche qui una fotonotizia, rosso Hamilton, trionfo Ferrari a Barcellona, Antonelli costretto al ritiro. E poi a centropagina, il femminicidio non esiste, nuova bufera su Vannacci, Meloni prova a fermare il generale, legge elettorale rinviata. Vediamo Libero. Comunisti patentati, questo è il titolo d'apertura di Libero. Sinistra con la mania del bavaglio, la Meloni contro la dichiarazione di antifascismo chiesta agli editori per andare a più libri più liberi. È censura e c'è il nodo dei fondi. Un editoriale di Corrado Ocone, la Costituzione non c'entra nulla, è solo arroganza. A centropagina il vescovo con il vizietto di attaccare gli ebrei. E poi spintoni e insulti, vergogna a Bologna, attivisti israeliani cacciati dal Pride. A centropagina la spinta finale di Trump per la pace, speranze e tensioni in Medio Oriente, Donald, l'intesa si fa anche se Hezbollah e Israele si sparano, e offre incentivi all'Iran. Vediamo La Verità. Il governo promette 10.000 rimpatri, la maggioranza raccoglie la sfida di Futuro Nazionale, Piantedosi mette il Viminale al lavoro per arrivare nel 2026 al record storico di espulsioni, ma si prepara una battaglia, ci saranno ricorsi nonostante il nuovo patto UE. Ho già avvisato il Premier, effetto boomerang per il campo largo, il centrodestra si sveglia. E poi la fotonotizia, Vannacci crea scompiglio per la frase sui femminicidi, non esistono, sono omicidi come tutti gli altri. È un servizio di Sarina Biraghi pubblicato a pagina 3. E poi Cortellesi celebra l'epopea delle donne scordandosi quelle uccise dai partigiani. A centro pagina, Bibi bombarda la pace, Trump due punti che ci, puntini sospensivi fai, raid su Beirut, negoziati a rischio, Teheran minaccia, non resterà impunito, così è difficile trattare. The Donald strapazza Netanyahu, non ha giudizio, però la firma dell'accordo sarà rinviata.

di poco. Questa è la prima pagina della Verità. Siamo al Fatto Quotidiano. Netanyahu fa la festa a Trump, bombardando Beirut e la pace. Nuovo sabotaggio, Donald fa 80 anni, Bibi senza giudizio, ma firmiamo lo stesso. Così scrive il Fatto Quotidiano in prima pagina. Vediamo il Messaggero. Raid di Israele, slitta l'accordo. Trump furioso con Netanyahu. Non doveva attaccare a un passo dalla pace, non ha giudizio. Teheran, abbiamo il dito sul grilletto, ma il Tycoon rilancia l'ok a brevissimo. Oggi via al G7. Le bombe sul Libano frenano la firma dell'intesa USA-Iran. Ci sono due editoriali. Il primo, i nuovi imperialismi e l'Europa divisa, di Paolo Pombeni, e poi Luca Diotallevi, la politica tra valori, interessi e identità. A centropagina un'interessante fotonotizia, via le Botticelle, ma una resiste. Roma, gli ultimi 15 vetturini accettano l'offerta di una licenza taxi, un irriducibile rifiuta e blocca tutto. Ancora a centropagina la politica, Meloni è il caso, più libri più liberi, patente antifascista e censura, Vannacci contro tutti, è polemica, Prodi vede Schlein, Conte sicurezza al centro. E poi statali, più ferie per i neoassunti e la riduzione dei turni di lavoro, le misure per attrarre i giovani nel nuovo contratto. E ancora la cronaca, il papà delle sorelline, denuncio la casa famiglia, senza di loro non vivo più. Al vaglio tutte le auto nei pressi della struttura la notte della scomparsa. E ancora la cronaca, Stasi, la prima domenica di libertà, il pranzo con la mamma, la giornata con gli affetti più cari. Vediamo il Giornale. Apertura dedicata agli esteri, Medio Oriente, la pace di Trump e il nodo Israele, tutti i passi di Donald per l'accordo, ma le bombe di Netanyahu sul Libano congelano l'intesa, l'ira del presidente USA, le telefonate con Putin e Zelensky. C'è un'analisi di Fiamma Nierenstein, pagina 3, ora su Hezbollah e uranio, Bibi pronto a fare da solo. E a centropagina la politica, più libri più liberi, di Roma, Meloni, patente antifa, punto di domanda, censura degli editori. La premier interviene sul caso sollevato dal Giornale, ma la fiera non molla, nessun passo indietro. Vediamo il Foglio, le trappole nell'accordo di Trump con Teheran, questo è il titolo d'apertura. Per l'Iran, Hezbollah deve restare un coltello puntato contro Israele, gli attacchi, le minacce, le sfuriate annunciate. E poi a centropagina, sì a un patto sulla sicurezza, rimpatri e non solo. Il ministro dell'Interno apre alla proposta del Foglio e invita opposizioni, sindaci, regioni e magistratura a un tavolo urgente. È tempo di uscire dalle polemiche strumentali, partiamo subito dai CPR. Questa è la prima pagina del Foglio. Passiamo al Sole 24 ore, piccoli comuni. Solo il 20% dei paesi garantisce i servizi di base ai residenti. Nelle località sotto 5.000 abitanti in molti casi mancano farmacia, benzinaio, banca o posta, più penalizzate le aree interne e quelle rurali. E poi a centropagina, partite IVA, la salute batte il commercio. Vediamo il Domani. Iran, USA, l'IDF bombarda l'accordo, la furia di Trump su Netanyahu, Israele colpisce la periferia di Beirut, Teheran giura vendetta. Il tycoon, perché questo fottuto attacco? Punto interrogativo. Il presidente spera ancora in una intesa imminente, ma tra gli ayatollah sono i falchi ad alzare la voce. Armi capaci di colpire la Russia, Putin teme l'arsenale ucraino e telefona a Donald. E poi a centropagina il blog dei servizi, dossier spacciati per notizie vere, Quadra Fiore, nuove intercettazioni, scrive il Domani in prima pagina. La Gazzetta dello Sport, sono tornato, Hamilton e il sogno Ferrari. Vediamo la Repubblica. Iran USA, c'è l'accordo di pace, l'annuncio del premier pakistano, cessazione immediata di tutte le operazioni militari venerdì 19 giugno, la firma a Ginevra. Subito dopo riaprirà senza pedaggi Hormuz. Trump, che il petrolio scorra. Crolla il prezzo, oggi vertice del G7. Fondo di Paolo Gentiloni, ma gli Stati Uniti sempre più soli. A centropagina Bologna, l'incontro tra Schlein e Prodi, di spalla Meloni editori e scontro sul patentino antifascista, frase shock di Vannacci, il femminicidio non esiste. E poi un commento con Cita De Gregorio, la remigrazione del generale Nero. In basso, Formula 1, Hamilton trionfa con la Ferrari. Allora, vediamo subito, pagina 2 di Repubblica, siglato l'accordo

tra USA e Iran, riapre lo stretto di Hormuz. Trump, che il petrolio scorra. L'annuncio dopo una giornata di tensione, il raid di Israele a Beirut ha irrigidito Teheran, pronta a rispondere. La firma dell'intesa il 19 giugno a Ginevra, crolla il prezzo del petrolio. Andiamo alla pagina successiva, pagina 3 di Repubblica. Nucleare, soldi e pedaggi, i nodi di una pace fragile, ora i 60 giorni della verità. Il memorandum concede 2 mesi per regolare i punti più spinosi, il rush finale dei mediatori per salvare la trattativa. A pagina 4, sempre di Repubblica, la furia del presidente e l'attacco a Netanyahu, non capisci un C, fra virgolette. Dopo i raid su Beirut, crisi tra i due alleati storici, mai così vicini alla rottura, il premier sbalordito, poi chiede un incontro urgente. E in basso lo scenario firmato da Gianluca Di Feo, prende vita il patto di Maometto, la guida sunnita per la regione. Vediamo il Messaggero a pagina 4, il conflitto in Medio Oriente. Israele bombarda Libano e Gaza e fa slittare l'accordo USA-Iran. Trump furioso, la firma ci sarà. Raid IDF su Beirut, Teheran, abbiamo il dito sul grilletto. L'ira del tycoon, Netanyahu non ha un briciolo di giudizio. L'intesa ora in digitale, tra una settimana di persona in Europa. Passiamo al Giornale, il Giornale a pagina 2. Bombe a Beirut, slitta la firma, ira di Trump, minacce iraniane. I raid israeliani fanno saltare l'ok all'intesa, Donald critica l'alleato, non ha buon senso. Bibi sbalordito, il regime valuta la replica, dito sul grilletto. Siamo a pagina 4 della Stampa, Beirut sotto le bombe, raid sulla capitale libanese, tra le macerie la paura di un'escalation. Israele ha cercato di fare di tutto per impedire l'intesa tra USA e Iran. Il Fatto Quotidiano, a pagina 2. Happy birthday Donald, Bibi bombarda i negoziati, crisi in Medio Oriente, Golfo in fiamme. Libero a pagina 12, arriva la firma, Trump, l'intesa si fa, anche se Hezbollah e Israele si sparano e offre incentivi all'Iran. Entro la settimana previsti altri incontri per rendere ufficiale l'accordo, il presidente americano se la prende con Netanyahu, ha ritardato tutto quando ha colpito Beirut, ma Gerusalemme stava difendendosi dai droni. Alla pagina successiva, pagina 13, c'è un'intervista ad Andrea Gilli, è un compromesso accettabile per tutti, l'esperto di studi strategici valuta l'accordo, ci sono segnali positivi come la fine delle ostilità, la riapertura di Hormuz e lo stop al nucleare. Vediamo pagina 3 del Corriere della Sera, le stanze del potere e le piazze dei radicali, il regime fa i suoi conti, la firma, punto interrogativo, alla luce del giorno di Teheran, applausi alle parolacce di Donald contro Bibi. Andiamo a pagina 5, sempre del Corriere della Sera, un paginone, come funziona la fase 2, 2 mesi per troppi nodi. Al centro c'è l'uranio. Roadmap dopo la firma, il regime scongelate i 24 miliardi. In basso piccole notizie, la visita in Israele, Herzog riceve Abdullahi, il capo del Somaliland, e poi il leader dell'ANP, l'annuncio di Abu Mazen, presidenziali nel 2027. Vediamo ancora il Giornale a pagina 4, sempre sulla crisi. Donald fa festa ma niente intesa. Auguri dei leader e arti marziali. Le telefonate di Putin e Zelensky. Poi la tirata d'orecchia a Netanyahu per i raid su Beirut che hanno congelato la firma con Teheran. Oggi la partenza per l'Europa. Vediamo Repubblica, a pagina 7, Putin fa gli auguri a Donald, ferma Kiev. Il leader russo sente l'americano e si lamenta dei droni ucraini, poi la chiamata di Zelensky, pace subito. E in basso Paolo Mastrolilli che scrive, con il ring e l'autocelebrazione il tycoon riscrive l'indipendenza, 250 anni fondati sulla lotta. Cambiamo argomento, siamo alla politica interna, politica e cultura, lo scontro, il Giornale, a pagina 8, bavaglio rosso, la lezione di Meloni agli editori, patente antifascista, punto interrogativo, censura, ma loro nessun passo indietro. Premier in campo sul caso sollevato dal Giornale, per la sinistra si è liberi di dire quel che loro permettono di dire, l'associazione dell'editoria, riflessione, la presidente della fiera non molla.
Il Giornale, il follemente corretto, ha regalato alla destra il vessillo della libertà. È una intervista a Luca Ricolfi, il professore. Le certificazioni sconcertanti.

0: metodo fascista coperto da editori e sinistra. Vediamo cosa chiede l'intervistatore. Professor Ricolfi, cosa pensa delle dichiarazioni di antifascismo che gli editori dovranno sottoscrivere per partecipare a Più Libri, Più Liberi? Ricolfi risponde così: sono sconcertato. Come ha giustamente osservato Michele Silenzi, direttore editoriale di Liberi Libri, il metodo è sfacciatamente fascista e, aggiungo io, contrario alla Costituzione, che all'articolo 21 tutela la libertà di manifestazione del pensiero in tutte le sue forme, con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. Proprio su questo tema sentiamo le reazioni Conte e Fratoianni da una parte, Speranzon e Tajani dall'altra.
1: Sul posticino domenicale della Meloni, però gli italiani aspettano risposte da 4 anni sui salari reali, sulla povertà, 6.000 poveri che sono in povertà assoluta, è un problema sociale o no? Ho soltanto un problema di chi muore di fame.
2: Gli italiani fanno i conti con la crisi, con gli stipendi fermi al palo, col diritto alla salute sempre più negato. E Meloni che fa? Perde tempo con una polemica contro l'antifascismo, che è un valore iscritto nella nostra Costituzione, solo per inseguire elettoralmente il generale Vannacci.
3: Chi vuole escludere chi la pensa diversamente non difende la cultura, ma la censura. La sinistra non si smentisce mai.
4: Credo sempre che si debba dare libertà di espressione di pensiero, non c'è che uno va a dire se tu non la pensi come me sei fascista. Io non sono fascista, sono antifascista, ma non si può dire se uno non la pensa diversamente è fascista.
5: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Era romantica la voce di Ultimo. Proseguiamo con la lettura dei giornali. Siamo a pagina 16 della Stampa. No al patentino antifascista. Meloni contro la Fiera del Libro. L'opposizione insegue Vannacci. Per aderire a Più Libri, Più Liberi, chiesto ai partecipanti di firmare una dichiarazione. La premier è censura, gli editori. Scelta per avere chiarezza ma approfondire.

0: Diremo. Vediamo su questo tema, anche su questo tema, un'intervista a Stefano Bonaccini pubblicata dalla Stampa, pagina 12. Non è con l'antifascismo che sconfiggiamo la destra, no a liste di proscrizione, il presidente PD, il tempo di unire la coalizione e dare un'alternativa è adesso. Vediamo cosa dice Bonaccini. Sono profondamente antifascista, è la storia della mia famiglia e della mia terra. Ricordo però che con l'antifascismo non abbiamo sconfitto Giorgia Meloni, né basterà a sconfiggere Vannacci. Il paese è alle soglie della recessione, le bollette energetiche, il caro carburante erodono il potere d'acquisto delle famiglie e colpiscono le imprese. L'estrema destra si nutre di questo malessere e lo trasforma in rancore militante. Il nostro compito è offrire risposte concrete, non fare liste di proscrizione, dice Stefano Bonaccini alla Stampa. Ancora sullo stesso argomento, Repubblica, Repubblica pagina 10, Cultura, Meloni attacca, patentino antifascista, censura della sinistra. Posta della Premier contro l'iniziativa, voluta da Più Libri, Più Liberi, l'opposizione. Insegue Vannacci, non una parola su Casa Pound. In basso, sulla stessa pagina, Gabrielli sulla sicurezza, il governo ha fallito. Ancora Libero, a pagina 3. Passi Carrai, sale affitti, la mania PD dei giuramenti, dai parcheggi di Verona ai locali comunali di Milano, molte amministrazioni progressiste impongono il patentino burocratico con effetti raggelanti, l'occhiello moralismo burocratico. Ancora sullo stesso tema, il Corriere della Sera, pagina 10, il patentino antifascista e censura, a fondo di Meloni sulla fiera dei libri, scontro sul documento da sottoscrivere, gli editori approfondiremo e l'opposizione attacca. E alla pagina successiva, pagina 11, sempre Corriere della Sera, la sinistra e i bersagli fuori fuoco, meglio più libertà, non meno, tra parentesi, contro i pregiudizi. E in basso, Henry De Luca, gli attacchi, l'odio nuoce gravemente a chi lo prova, lo scrittore al Festival Ebraica, insieme all'ambasciatore israeliano Mollicone, Fratelli d'Italia, sono qui per solidarietà. Noi ci fermiamo per qualche minuto, restate con noi.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Meteo Radio. Tempo previsto sull'Italia lunedì 15 giugno. Oggi il campo di alta pressione tenderà a cedere leggermente al settentrione, dove avremo ancora cielo in prevalenza sereno, ma con nubi a sviluppo pomeridiano accompagnate da isolati temporali sui monti del Piemonte e sulle Alpi del Triveneto, fin verso le pianure del Friuli. Al centro-sud il cielo sarà il più velato, ma non si escludono deboli piogge tra Toscana e Sardegna. I venti si manterranno poco sostenuti, principalmente meridionali, ma con libeccio più vivace in area ionica e scirocco in intensificazione sulla Puglia Adriatica. Mari quindi generalmente poco mossi o localmente mossi. Le temperature minime non subiranno variazioni, mentre i valori massimi saranno in lieve calo al centro-nord, con punte attorno ai 34 gradi nelle zone interne delle isole maggiori e tra Puglia e Basilicata. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
3: Grana Padano vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
4: Onda Verde, viaggiare informati.
5: Un cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro, RAI Mobilità. Sono le 6:29 minuti 20 secondi. In primo piano la A7, la Milano-Genova, dove per un incidente che vede coinvolto un camion il traffico è bloccato e si sono formate delle code tra Genova, Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano. Le altre notizie ci portano sulla A9, la Lenate-Chiasso, troviamo code verso la Svizzera tra Como Nord e Lago di Como. Sulla A4 Milano-Brescia, code a tratti per traffico intenso tra Bergamo e Cavenago in direzione di Milano. Veniamo a Roma. Sulla diramazione Roma Sud c'è un chilometro di coda per la viabilità esterna molto trafficata tra Torre Nova e il raccordo anulare in direzione dell'anello cittadino. Sulla tangenziale di Napoli, prudenza, c'è fumo per un veicolo in fiamme tra Camaldoli e zona ospedaliera in direzione di Capodichino. Da Rai Mobilità per il momento è tutto, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
4: collaborazione con il CIS.

Rieccoci qua alle 6:30 minuti, questa è di nuovo l'edicola di Radio 1, ancora un caro saluto a tutti voi da Massimo Giraldi, ridiamo una veloce occhiata alle prime pagine dei quotidiani. Il Corriere della Sera: Trump, c'è l'accordo con l'Iran, la firma in Svizzera venerdì, l'annuncio della riapertura di Hormuz, petroliere, accendete i motori, il presidente festeggia il suo 80° compleanno dopo aver strigliato Netanyahu per l'attacco su Beirut, è senza giudizio. A centro pagina la Ferrari torna a vincere, Hamilton piange e promette, non finisce qui. E poi la cronaca, Venezia, la confessione del ragazzo, la lite per i soldi, il coltello, 17enne uccide la zia e getta il corpo nel canale, e ancora l'interprete assassinato con una statua del Buddha, la caccia alle impronte, Milano, la pista dell'app di incontri. E poi di spalla la politica, Meloni e il caso del patentino antifascista, così è censura. Passiamo alla Stampa, anche qui apertura dedicata alla questione internazionale, Trump-Iran, c'è l'accordo. L'annuncio del Pakistan dopo una giornata segnata dai raid israeliani su Beirut, il tycoon oggi al G7, cena con Macron, stop alle operazioni anche in Libano, riapre Hormuz, ira Netanyahu, i nostri interessi in pericolo. Un'analisi firmata da Alessia Melcangi, ma Bibi insegue la guerra perenne, poi un reportage di Giulia Della Michelina, noi tra le macerie del Libano straziato. A centropagina anche qui Rosso Hamilton, e poi la cronaca, il femminicidio non esiste, nuova bufera su Vannacci, Meloni prova a fermare il generale, legge elettorale rinviata. Vediamo il Domani. Iran, USA, l'IDF bombarda l'accordo, la furia di Trump su Netanyahu. Israele colpisce la periferia di Beirut, Teheran giura vendetta, il tycoon, perché questo fottuto attacco? Punto interrogativo. Il presidente spera ancora in una intesa imminente, ma tra gli ayatollah sono i falchi ad alzare la voce. Armi capaci di colpire la Russia, Putin teme l'arsenale ucraino e telefona a Donald. A centropagina il blog dei servizi, dossier spacciati per notizie vere, squadra fiore nuove, intercettazioni. Vediamo il Sole 24 ore, piccoli comuni, solo il 20% dei paesi garantisce i servizi di base ai residenti. Nelle località sotto 5.000 abitanti in molti casi mancano farmacia, benzinaio, banca o posta, più penalizzate le aree interne e quelle rurali. A centropagina partite IVA, la salute batte il commercio. Vediamo il Foglio, le trappole nell'accordo di Trump con Teheran, per l'Iran Hezbollah deve restare un coltello puntato contro Israele, gli attacchi, le minacce, le sfuriate annunciate. E poi a centropagina sia un patto sulla sicurezza, rimpatri e non solo, il ministro dell'interno apre alla proposta del Foglio e invita opposizioni, sindaci, regioni e magistratura a un tavolo urgente. È tempo di uscire dalle polemiche strumentali, partiamo subito dai CPR. Vediamo il Giornale, Medio Oriente, la pace di Trump e il nodo Israele, tutti i passi di Donald per l'accordo, ma le bombe di Netanyahu sul Libano congelano l'intesa. L'ira del presidente USA alle telefonate con Putin e Zelensky. C'è un'analisi di Fiamma Nierenstein a pagina 3, ora su Hezbollah e uranio, Bibi pronto a fare da solo. A centropagina la politica, più libri, più liberi di Roma, Meloni, patente antifa, punto interrogativo, censura degli editori. La Premier interviene sul caso sollevato dal Giornale, ma la fiera non molla, nessun passo indietro. Passiamo al Giornale, raid di Israele, slitta l'accordo, Trump furioso con Netanyahu, non doveva attaccare a un passo dalla pace, non ha giudizio, Teheran, abbiamo il dito sul grilletto, ma il tycoon rilancia, l'ok a brevissimo, oggi via al G7, le bombe sul Libano frenano, la firma dell'intervento USA-Iran, scrive il Messaggero. Ci sono due editoriali, i nuovi imperialismi e l'Europa divisa di Paolo Pombeni, e poi la politica tra valori, interessi e identità di Luca Diotallevi. A centropagina statali più ferie per i neoassunti, alla riduzione dei turni di lavoro, le misure per attrarre i giovani nel nuovo contratto, una fotonotizia interessante, via le Botticelle ma una resiste, Roma, gli ultimi 15 vetturini accettano l'offerta di una licenza taxi, un irriducibile rifiuta e blocca tutto. Il Fatto Quotidiano, Netanyahu fa la festa a Trump bombardando Beirut e la pace, nuovo sabotaggio, Donald fa 80 anni, Bibi senza giudizio, ma firmiamo lo stesso. La Verità, il governo promette 10.000 rimpatri, la maggioranza raccoglie la sfida di Futuro Nazionale, Piantedosi mette il Viminale al lavoro per arrivare nel 2026 al record storico di espulsioni, ma si prepara a una battaglia, ci saranno ricorsi nonostante il nuovo patto UE, ho già avvisato il Premier. Vediamo Libero, comunisti patentati, sinistra con la mania del bavaglio, la Meloni contro la dichiarazione di antifascismo, chiesta agli editori per andare a più libri, più liberi, è censura.

e c'è il nodo dei fondi. Un editoriale di Corrado Ocone, la Costituzione non c'entra nulla, è solo arroganza. A centropagina la spinta finale di Trump per la pace. Donald, l'intesa si fa anche se Hezbollah e Israele si sparano e offre incentivi all'Iran. Vediamo Repubblica, ricordiamo che fra poco avremo con noi Stefano Folli, editorialista di Repubblica, per commentare le notizie del giorno. Iran USA, c'è l'accordo di pace, l'annuncio del premier pakistano, cessazione immediata di tutte le operazioni militari, venerdì 19 giugno la firma a Ginevra, subito dopo riaprirà senza pedaggi Hormuz. Trump, che il petrolio scorra, crolla il prezzo oggi il vertice del G7. A centropagina a Bologna l'incontro tra Schlein e Prodi e in basso Formula 1, Hamilton trionfa con la Ferrari. Noi ci fermiamo per qualche minuto.

0: Erano i Police e noi diamo subito il buongiorno a Stefano Folli, editorialista di Repubblica. Stefano, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a te, buongiorno a voi.
0: Benvenuto. Allora, partiamo subito dalla questione internazionale. C'è l'accordo di pace e stavolta è fatta, quindi. Stefano?
1: Sì, sì, sono qua.
0: Eccoci qua. Dico, questa volta è fatta davvero.
1: Ah sì, certo, sì, mi sembra di sì. Naturalmente incrociamo le dita perché è un accordo di un'estrema complessità, un accordo che tutti gli osservatori già adesso dicono essere apre una grande speranza, ma apre anche delle grandi incognite, e la prima incognita è se regge di fronte ai rischi che sono grandi. E c'è il problema ovviamente della guerra, no, che continua, perlomeno è continuata fino a ieri, ed è la prima cosa che crea preoccupazioni. E naturalmente il fatto che alla fine, nonostante tutto, nonostante la spina libanese, l'accordo sia stato raggiunto stanotte, sì, fa ben sperare, appunto. Quindi aggrappiamoci a questa speranza.
0: Stefano Folli, che cosa sta accadendo nei rapporti tra Stati Uniti e Israele?
1: Beh, evidentemente in questo momento sono al minimo storico. Io mi domando per quale motivo certe analisi passano da un estremo all'altro. Fino a qualche tempo fa si era detto che

0: alternativamente, che Trump era a rimorchio di Netanyahu oppure che Netanyahu era a rimorchio di Trump. Adesso si è visto che entrambe queste interpretazioni erano sbagliate. Netanyahu segue una sua logica che non è necessariamente quella di Trump. E si è visto in questo caso. La frattura è profonda, è profonda. Come si comporrà, se si comporrà presto, non lo possiamo sapere. Non c'è dubbio che nel lungo arco dei rapporti tra Stati Uniti e Israele, questo è un momento tra i più difficili, tra i più complessi. Netanyahu è un uomo che, per la situazione in cui si trova, difficilmente può accettare di deporre le armi. Per ragioni di politica interna israeliana e anche personali. D'altra
1: Certo.
0: parte, non è immaginabile, io credo, che una frattura così profonda tra Gerusalemme e Washington possa protrarsi nel tempo. Rimane Israele il maggiore alleato di Washington in quell'area e credo che, non so dirti come in questo momento, ma credo che occorrerà immaginare qualche fatto nuovo.
1: Siamo alla politica interna, il Messaggero a pagina 7. Vannacci tra De André, Dalla e Alemanno, un tetto agli immigrati, l'ex paracchiù della kermesse del suo movimento, i delitti contro le donne, punto interrogativo, omicidi come tutti gli altri. Sdegno da sinistra ma imbarazzo anche da destra, scrive il Messaggero. Vediamo la stampa, la giustizia di Vannacci, il femminicidio non esiste, via i detenuti stranieri. Nel manifesto di futuro nazionale il rifiuto del Green Deal europeo, buongiorno sulle donne, non si torni alle attenuanti della causa d'onore. Ascolta con noi, Stefano Folli, le parole proprio di Vannacci.
2: Non esiste il femminicidio, perché un reato non è più o meno grave in base al sesso, al colore della pelle o alla religione di chi lo commette o di chi lo subisce. Questa è la vera parità di genere.
1: Qual è, Stefano Folli, il pensiero di Vannacci?
0: Ma il pensiero di Vannacci, francamente, mi interessa fino a un certo punto. Mi interessa capire come viene interpretato questo pensiero dalla politica e anche dagli osservatori della politica. Ora, questa situazione per la quale a un certo punto questo personaggio è stato presentato come un fattore completamente nuovo della politica italiana, un uomo in grado di rovesciare gli equilibri, di scomporre il centrodestra, io sono sempre stato alquanto scettico. Ha avuto una fiammata di grande popolarità. Che si riflette nei sondaggi, quando per lui la situazione era semplice, nel senso che non si era ancora espresso lui su tutto, a parte quel libro che aveva scritto, e soprattutto non era, diciamo, entrato nella polemica politica, non era attaccato, criticato, eccetera. Adesso la situazione sta un po' cambiando, lui è costretto a precisare il suo pensiero, appunto, come mi dicevi tu adesso, e il suo pensiero è quello che è. Ora, è chiaro che dal punto di vista strettamente tecnico del codice penale il femminicidio equivale a un omicidio, questo è evidente, però ci sono aggravanti, ci sono situazioni particolari, è molto banale liquidarlo dicendo che non esiste, è un modo un po' assurdo di comunicare, di proporre qualche cosa e soprattutto lui ha l'esigenza di stare ogni giorno sui giornali, ogni giorno se ne deve inventare una. È in grado quest'uomo di reggere una polemica politica quotidiana ad alto livello da qui fino al giorno delle elezioni? Io non credo. Io penso che Vannacci sia stato un personaggio con alcuni talenti, non c'è dubbio, con alcune capacità di interpretare una fetta di opinione pubblica. Ma da adesso in poi, si valuterà che cosa pesa veramente, quanto e come pesa nel dibattito pubblico. A me l'impressione che mi dà è di un signore il quale ha conosciuto una parabola di grande successo in tempi piuttosto favorevoli. Bisogna vedere quanto di questa parabola reggerà fino a. Non dico alle elezioni, ma fino al momento in cui bisognerà poi decidere le alleanze.
1: Sì.
0: Questo 5% di cui è accreditato oggi, quanto varrà fra 3-4 mesi se lui pensa di andare sui giornali ogni giorno con queste frasi a effetto?

0: fondamentalmente controproducenti.
1: L'ultimo minuto e mezzo, Stefano Folli, portaci alla cronaca. Pagina 22 di Repubblica, c'è un paginone interessante. Orlandi, torna indagato Accetti, il fotografo dei tanti misteri. 13 anni fa l'uomo si autoaccusò del sequestro senza riscontri. L'inchiesta è anche sulla scomparsa di Mirella Gregori. Insomma, sul caso Orlandi. Arriveremo mai a scrivere una storia definitiva, accertata, condivisa?

0: Orlandi, e giustamente ricordi anche il caso Gregori, che era l'altra ragazza scomparsa, che ha avuto un effetto mediatico meno forte, ma certamente altrettanto angosciante per la famiglia e per i risvolti. Tutti gli indizi portano al Vaticano o in ambienti vicini al Vaticano, tutti. E quale sia la verità, però, e fino a che punto questi indizi possono essere, diciamo, tali da condurci alla verità, purtroppo non lo sappiamo nemmeno oggi. Continuano queste rivelazioni anche a scoppio ritardato, ma al momento siamo più o meno fermi al punto di partenza.
1: Grazie, grazie infinite Stefano Folli,
0: Grazie a
1: editorialista di
0: te,
1: Repubblica.
0: grazie a voi.
1: Grazie, buon lavoro, grazie. Si chiude qui l'edicola di Radio 1, condotta e curata da Massimo Giraldi, in redazione Claudio Urbani, alla parte tecnica Gianni Tola, in regia Mauro Convertito. Fra poco, Lupus in Fabula con Pietrangelo Buttafuoco. A domani.
2: Un mondo da sentire. Lupus in Fabula. I libri e la vita di Pietrangelo Buttafuoco.
3: Sa benedica, che significa quello che significa il saluto tutto di augurio di cose tutte buone, tutte belle. Dagli studi Rai di Venezia, da Palazzo Labbia, ecco Lupus in Fabula, il racconto del giorno fatto ogni giorno per arrivare a sera e trovare un libro sul comodino. Ed ecco la storia, ecco il conto di oggi.
4: E me ne andavo errando senza amore, lasciando il cuore mio di porta in porta con lei che non è nata eppure è morta, e mi ha lasciato il cuore senza amore eppure il cuore porta nel dolore, lasciando il cuore mio di porta in porta.
3: Il libro di oggi è Canti Orfici, un libro di Dino Campana, e noi ne abbiamo ascoltato un piccolo assaggio dalla voce di Carmelo Bene, ed è appunto un'opera unica in tutti i sensi, anche perché è la sola pubblicata da quest'autore. Canti Orfici è un volume fatto di prose, di poesie, di viaggi reali, da Firenze a Buenos Aires, da Genova a Ginevra, e di viaggi interiori per scavare fin nel profondo dell'anima. E forse, cari ascoltatori, prima di entrare nel cuore dell'opera, bisogna parlare proprio dell'autore, di Dino Campana, perché i suoi scritti si fondono con la sua vita. Lui stesso, pazzo di una pazzia sublime, ha parlato di questo libro come della sola giustificazione della sua esistenza. Definire Dino Campana è un'impresa multiforme, imprendibile, perché lui è il poeta della pazzia e lui finisce i suoi giorni internato in un manicomio. Lui è stato pretesto di cinema, di teatro, il suo è un viaggio chiamato amore ed è sicuramente, ostinatamente, un poeta a cui basta un solo libro per restare eterno. La poesia più conosciuta del libro è La Chimera, che è un ideale da inseguire, una meta impossibile da raggiungere, un corpo perfetto formato da tante parti differenti. Leggiamo. Non so se tra rocce il tuo pallido viso m'apparve o sorriso di lontananze ignote. Fosti la china eburnea fronte fulgente o giovine suora della Gioconda o delle primavere spente per i tuoi mitici pallori. O regina adolescente, ma per il tuo ignoto poema di voluttà e di dolore, musica, fanciulle, sangue, segnato di linee di sangue nel cerchio delle labbra sinuose, regina della melodia, ma per il vergine capo reclino, io poeta notturno, vegliai le stelle vivide nei pelaghi del cielo. Fermiamoci qui e cerchiamo di sottolineare proprio questo passaggio, cari ascoltatori. Vegliai le stelle vivide nei pelaghi del cielo. Ascoltate come prosegue. Io, per il tuo dolce mistero, io, per il tuo divenir taciturno, non so se la fiamma pallida fu dei capelli il vivente segno del suo pallore. Non so se fu un dolce vapore.

croce sul mio dolore, sorriso di un volto notturno. Guardo le bianche rocce, le mute fonti dei venti e l'immobilità dei firmamenti e i gonfi rivi che vanno piangenti e l'ombre del lavoro umano curve là sui poggi algenti e ancora per teneri cieli lontane chiare ombre correnti e ancora ti chiamo chimera. C'è una forma di assoluto abbandono nella follia di Dino Campana e a ripercorrere i passaggi e i segni sonori si avverte proprio il senso di questa disperazione, di questo dilaniarsi d'incanto. Io per il tuo dolce mistero, io per il tuo divenir taciturno. E poi la chiusa e l'immobilità dei firmamenti e i gonfi rivi che vanno piangenti e l'ombre del lavoro umano curve là sui poggi algenti ancora per teneri cieli lontane, chiare ombre correnti e ancora ti chiamo chimera.

0: mia poesia.
1: Una storia incredibile, quella della genesi e della pubblicazione dei Canti Orfici. Un mattino d'inverno del 1913 Dino Campana riesce a far vedere i suoi scritti a Giovanni Papini e ad Ardengo Soffici, che sono i fondatori della rivista L'Acerba. Il quaderno che mette nelle mani dei due scrittori contiene la prima stesura dei Canti Orfici, che hanno ancora il titolo originale, esattamente Il più lungo giorno. Papini lo legge, glielo restituisce, glielo richiede per pubblicarlo, e fin qui è una storia quasi ordinaria. Poi il colpo di scena: Papini passa il manoscritto a Soffici, Soffici trasloca, il manoscritto sparisce. Per Campana la notizia è un'esplosione dentro al petto, una ferita che lo porta al delirio e compie un gesto sovrumano: riscrive tutto e lo riscrive a memoria, e i canti, che come Orfeo sono scesi e risaliti dagli inferi, diventano orfici, nascono per la seconda volta. Quella di Dino Campana è stata una vita al limite. Dopo l'uscita dei Canti Orfici, lui conosce Sibilla Aleramo, poetessa famosa di cui tutto sappiamo, e tra i due esplode, e soprattutto per lui, un vagabondo segnato dal manicomio, una passione, un rapporto violento e squilibrato, un rapporto fatto di gelosie, di litigate furiose, di rotture e di ritorni. Ed è appunto il loro, il viaggio chiamato amore.
2: Questo viaggio chiamavamo amore, col nostro sangue e con le nostre lacrime facevamo le rose che brillavano un momento al sole del mattino.
1: Dino Campana rompe le regole della vita, dell'amore e anche della poesia. Per alcuni suoi versi, come ricordiamo sempre, a comandare è l'orecchio, non la voce, come in questa, Barche ammarrate. Le vele, le vele, le vele che schioccano e frustano al vento, che gonfia di vane e sequele, le vele, le vele, le vele che tessono e tessono, un lamento volubile che l'onda che ammorza nell'onda volubile smorza nell'ultimo schianto crudele, le vele, le vele, le vele. Dino Campana voleva solo essere libero, come le sue parole, invece è stato prigioniero per gran parte della sua vita, e non solo del manicomio, ma anche delle regole, della normalità, di quelle convenzioni che pretendono di addomesticare perfino i poeti. E il lupus in fabula di oggi è proprio questo: essere irregolari, che è la curva che spezza la linea retta, che è la frase dialettale che irrompe nel discorso elegante, che è quell'impastare di poesia e prosa, quella nota stonata che salva la melodia. E Campana se ne sta lì, in quella frattura, nel punto esatto in cui

0: cui la letteratura smette di essere narrativa, passatempo autoreferenziale, per diventare vetta di assoluto. Ed è l'incandescente stella abbagliante, è il privilegio di chi sa guadagnarsi la visione se lui stesso, vendendo le poche copie della prima tiratura, guardava in faccia gli acquirenti e poi strappava le pagine che considerava inadatte al lettore. A Filippo Tommaso Marinetti, per dire, strappò tutto e consegnò soltanto la copertina e il titolo. Questo è il libro, questo è il conto, questa è la vita di oggi. Per stasera sul comodino tenete da conto Canti Orfici di Dino Campana, perché questo nostro è un viaggio chiamato amore, e dunque fa dopo la dedica a chi in un momento, riascoltando i versi, si riconoscerà. E il nostro sa benedica sia sempre a tutti e sempre nel segno di Marco Polo, che proprio qui da Venezia ci dice: chi comanda il racconto non è la voce, è l'orecchio. In questo viaggio tutto di asole e bottoni, in questo cammino tra libri e attualità, mi hanno aiutato Giovanna Ciorciolini, autrice con me, in regia Cecilia Mosetti, per l'assistenza tecnica da Venezia Danilo Ranieri e da Roma Stefano Siani. La sigla a cura di Andrea Cacciagrano. Grazie.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello.
3: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
4: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni, con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
2: Prevedo che a comprarli provvedo.
4: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no. Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito. Nessun sortilegio. Questo è unico. Il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
6: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Penessi. Attenti al tuo portafogli.
7: E a chi ama vivere in equilibrio.
6: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
8: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
9: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
10: Mi hai detto che ami l'Islanda.
9: Ma vivo in Italia.
8: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
11: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
12: Grazie amore, ma gli anni passano.
11: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
12: Poi ci sono i 70, gli 80.
11: Brava, pensiamoci ora con Generali. Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
13: Qualità solo a parole? Finti saldi? Negozi da incubo. Non da Creo. Entra in uno dei nostri 600 store e scopri cucine e servizi di qualità con 5 anni di garanzia e un prezzo davvero conveniente.

0: ore 7.
1: GR1.
2: Trump annuncia l'accordo completo con l'Iran. Soddisfazione da Teheran, nell'intesa anche lo stop ai combattimenti in Libano. La firma venerdì. Essenziale la riapertura urgente di Hormuz, nota congiunta di Regno Unito, Francia, Germania e Italia, pronti a una missione di sminamento. Bufera su Vannacci per la frase shock: il femminicidio non esiste. Fratelli d'Italia, parole surreali, il PD negazionismo patriarcale. Intelligenza artificiale nel mondo, 500.000 licenziamenti in 3 anni. Forte l'impatto sull'ambiente, consumi elettrici raddoppiati. Formula 1, prima vittoria di Lewis Hamilton con la Ferrari.

0: Dopo 34 gare il cavallino torna a trionfare sul circuito di Montmeló. Buongiorno da Luana Cremasco, c'è dunque l'intesa tra Stati Uniti e Iran, ci aggiorna qui in studio Claudia Stamerra.
1: L'accordo con la Repubblica Islamica dell'Iran è completo, la firma del patto prevista per venerdì prossimo in Svizzera, Hormuz sarà riaperto, che il petrolio scorra, ha scritto Trump sul suo social Truth. E poco prima ad anticipare la conclusione dell'accordo più atteso del globo era stato il premier pakistano Sharif. Dopo più di 4 mesi di guerra tra attese e annunce smentite che avevano alimentato lo scetticismo mondiale, il presidente americano giubila nel giorno del suo compleanno, proprio quando si temeva una nuova escalation dopo l'attacco israeliano su Beirut. Teheran celebra a modo suo: abbiamo umiliato gli Stati Uniti e Israele, non possono che arrendersi. Il protocollo d'intesa aprirebbe la strada ad un accordo definitivo entro 60 giorni, includerebbe anche un pagamento immediato di 12 miliardi di dollari alla Repubblica Islamica. Sarebbe previsto anche lo stop ai combattimenti in Libano, ma senza accordo sul nucleare, ha ribadito Trump, gli attacchi riprenderanno. Teheran non dovrà mai avere l'arma atomica. Da Israele sono arrivate frasi di circostanza per l'operato del leader della Casa Bianca, ma restano i timori appunto per il programma nucleare iraniano.
0: Un accordo che aspettava tutto il mondo, ci sono state anche altre reazioni da parte dell'Europa.
1: Sì, tra i primi a congratularsi con Washington e Teheran, Regno Unito, Francia, Germania e Italia, che in una nota congiunta hanno definito essenziale la riapertura urgente di Hormuz, dichiarandosi pronti a dare un contributo per garantire la sicurezza della navigazione con una missione di sminamento. Se ne discuterà al vertice G7 che si apre oggi ad Evian in Francia, sarà presente anche il presidente americano che terrà un bilaterale con Macron anche sulla situazione in Libano, e durante i lavori Trump domani incontrerà anche il presidente ucraino Zelensky.
0: Non si fermano invece i raid sull'Ucraina. In un massiccio attacco russo, diversi palazzi colpiti a Kiev, almeno 4 morti, 23 feriti. In fiamme il tetto della cattedrale della Dormizione, parte del complesso del monastero delle Grotte. 140.000 residenti della zona nord sono rimasti senza corrente elettrica. A Kharkiv, 5 soccorritori dei servizi di emergenza uccisi da ripetuti bombardamenti aerei mentre cercavano di spegnere gli incendi. Ma tornando all'accordo sull'Iran, i mercati festeggiano l'intesa, crolla il prezzo del petrolio, il WTI è poco sopra gli $80 al barile, il Brent scende sotto quota 85, volano le borse asiatiche, Tokyo guadagna il 5%, lo stesso Seul, in rialzo anche le piazze cinesi. E siamo ora alla politica, con le polemiche dopo la frase di Vannacci: il femminicidio non esiste. Ma tiene banco anche la scelta della manifestazione Più Libri Più Liberi di chiedere un patentino antifascista alle case editrici partecipanti, una scelta condannata da Giorgia Meloni. La cancellazione delle idee non di sinistra, afferma la premier, è un vecchio vizio che si chiama censura. Sei libero solo se dici quello che loro pensano.
2: La cultura non ha bisogno di patenti, da Fratelli d'Italia e Forza Italia il sostegno alla tesi della premier c'è ed è compatto, Antonio Tajani.
3: Credo sempre che si debba dare libertà di espressione di pensiero, non c'è che uno va a dire se tu non la pensi come me sei fascista.
2: Il punto non sono le idee diverse, ribattono le opposizioni. Meloni non trova tempo per chi perde il posto di lavoro, però alimenta polemiche contro l'antifascismo, accusa dal PD la leader Elly Schlein. Quand'è che la premier si occuperà invece del carovita degli italiani, l'affondo del 5 Stelle Conte? D'accordo invece con la premier Roberto Vannacci, che parla di censura ad opera della sinistra, ma è quando dice no al reato di femminicidio in chiusura della costituente del suo partito Futuro Nazionale che l'ex generale si mette tutti contro. Parole surreali per Fratelli d'Italia. Il reato serve, spiega dalla Lega Giulia Bongiorno, nel momento in cui l'aggravante riguarda l'uccidere una donna perché inferiore. Quello di Vannacci è negazionismo patriarcale, accusa il PD, il suo è il mondo all'indietro più che il mondo al contrario, da Italia Viva, Raffaella Paita.
4: Una domanda per Meloni: può allearsi con un esponente politico capace di simili affermazioni?
2: Gianluca Ruggirello, GR1.
0: Il reato di femminicidio è previsto dal nostro ordinamento dallo scorso dicembre, lo commette, lo sentiamo anche delle dichiarazioni di Giulia Bongiorno, chi uccide una donna per motivi di odio o discriminazione, per volontà di possesso o a seguito di un rifiuto. Secondo i dati del Ministero dell'Interno, nel 2025 i femminicidi sono stati 97, 85 avvenuti in ambito familiare affettivo e spesso preceduti da episodi violenti, come spiega

0: Marina Calloni, docente di filosofia politica a Milano Bicocca, che da anni è impegnata nel contrasto alla violenza di genere. Sentiamola.
1: Per la maggior parte non avvengono per caso, sono annunciati, sono anche in molti casi prevedibili e anche prevenibili, quindi bisogna lavorare molto affinché ci sia prevenzione, perché le donne vadano a denunciare, si rivolgano ai centri antiviolenza.
0: In provincia di Venezia non è ancora stato trovato il corpo di Chiara Guerra, 53enne, insegnante di scuola media, uccisa dal nipote di 17 anni. Il ragazzo è ora in attesa della convalida del fermo. Ha confessato di averla accoltellata a morte e di aver gettato il cadavere in un canale.
2: Il ragazzo ha indicato ai carabinieri il punto esatto in cui avrebbe gettato il corpo della zia e l'arma del delitto. Una confessione un po' confusa la sua, ora al confronto con le testimonianze dei familiari. L'omicidio potrebbe risalire a giovedì pomeriggio, poi la denuncia di scomparsa della donna da parte di una conoscente. Venerdì sera i carabinieri sfondano la porta a casa della donna e trovano tracce di sangue, in parte ripulite, oro e gioielli al loro posto. Subito le indagini nella cerchia familiare. Sabato notte la confessione del nipote.
3: Che famiglia è?
4: Ma non lo so, molto riservati, particolari, ecco, come persone, non si vedono neanche quasi mai in giro. Lei passava per andare a scuola, faceva l'insegnante e basta.
3: Ma il nipote lo conoscete?
4: Mai visto.
2: Il movente potrebbe risiedere in litigi per l'eredità. La donna e la famiglia del fratello vivevano vicini, lei in una grande villa storica, il fratello, papà del reo confesso, in una casa più recente nella stessa proprietà. Ora l'area è sotto sequestro, gli studenti della donna hanno lasciato pensieri e fiori.
5: Lucia Zorzi, GR1.
0: Continuano le ricerche delle due sorelle di 12 e 16 anni scomparse da una casa famiglia in Abruzzo. Al momento nessuna ipotesi viene esclusa.
6: Sono svanite nel nulla. Alisia, 16 anni, e sua sorella Sara, di 12 anni, sono uscite da una casa famiglia di Civitella Alfedena, L'Aquila, nella notte del fine settimana tra il 6 e il 7 giugno e non sono più tornate. Adesso si cercano delle risposte nei loro cellulari, lasciati nella struttura, e nelle immagini delle telecamere di sorveglianza della zona, che hanno ripreso il passaggio di alcune automobili all'alba di domenica 7 giugno. Alessia Natale, Associazione Penelope.
7: Hanno dovuto pianificare la loro scomparsa. Due ragazzine sicuramente hanno avuto l'appoggio e il supporto di una persona adulta, di una terza persona.
6: Le due sorelle sono entrate nel circuito delle case famiglia 3 anni fa, dopo una difficile separazione dei genitori, ai quali era stata revocata la responsabilità genitoriale. A fine maggio il Tribunale per i minori di Cassino l'ha restituita solo al padre, che ha denunciato i gestori della struttura per presunta mancanza di controllo. Simona Decina, GR1.
0: Penultima chiamata per i proprietari di immobili, seconde case, le prime sono esenti, che devono versare l'acconto dell'imposta dell'IMU entro domani. A dicembre poi è previsto il saldo, un esborso che per i contribuenti pesa per quasi 17 miliardi l'anno. I ritardatari possono comunque pagare, ma aggiungendo una somma in più e utilizzando lo strumento del ravvedimento operoso. Scatta questa mattina il collocamento del BTP Italia Sì, il nuovo titolo di Stato indicizzato all'inflazione e con cedole semplificate, pensato per i piccoli risparmiatori.
8: Un rendimento annuo minimo garantito dell'1,6%, a cui si aggiunge la rivalutazione legata all'andamento dei prezzi, oltre a un premio fedeltà dello 0,6% del capitale sottoscritto per chi acquista il titolo nei giorni del collocamento e lo mantiene fino alla scadenza. Il nuovo BTP Italia Sì punta ai risparmiatori individuali e a mantenerli fedeli per tutta la durata dell'emissione. 5 anni. Le cedole, anziché essere calcolate sul capitale rivalutato per l'inflazione, semplicemente aggiungono al tasso minimo l'inflazione calcolata dall'indice NIC. Nel concreto, se l'inflazione fosse del 2%, le cedole semestrali sarebbero dell'1,8. Le sottoscrizioni potrebbero beneficiare anche della recente scadenza a maggio di una BTP Italia da oltre 7 miliardi di euro. Amalia Carosi, GR1.
0: L'impatto dell'intelligenza artificiale su ambiente e occupazione, più consumi elettrici e un lavoratore su 4 a rischio nei prossimi anni.
9: A soffrire di più sono quelle professioni che includono attività ripetitive e componenti facilmente automatizzabili. Secondo il monitoraggio in tempo reale di AI Layoff, sono 425.000 i posti di lavoro persi negli ultimi 3 anni a livello globale per cause direttamente o indirettamente riconducibili all'intelligenza artificiale, di cui un terzo solo in Europa. Ma l'impatto è fortissimo anche

0: anche sul fronte ambientale e l'International Energy Agency prevede che il consumo dei data center raddoppierà entro il 2030, coinvolgendo acqua, suolo e risorse naturali. Furio Truzzi, presidente Consumers Forum, hub indipendente che raggruppa associazioni di consumatori, imprese industriali e di servizi.
1: Per noi il filo rosso è la sostenibilità, innanzitutto sociale, perché dalla stessa intelligenza artificiale possono partire risposte positive per nuove mestieri, nuove professioni, ma soprattutto una sostenibilità ambientale e naturalmente quella pro consumer. Non vogliamo dei cittadini sudditi, ma dei cittadini consapevoli.
0: Mauro Zanda, GR1.
2: Messaggio del Papa per la giornata dei poveri che si celebra a novembre. Il loro grido di giustizia, dice Leone, oggi viene spento con molteplici tecniche sempre più subdole fino a rendere afono ogni sforzo di far udire le proprie richieste. L'ambiente digitale radicalizza il pregiudizio nei loro riguardi, dice ancora il pontefice, accresce la cortina di indifferenza, poi la condanna, l'ingiustizia sociale che, scrive il Papa, sgorga dalla corruzione. Corruzione tracotante, deplorevole e discriminatoria. Siamo al meteo, ancora sole e caldo su tutta Italia. Le previsioni con il capitano dell'aeronautica militare Valerio Cardinali.
3: Alta pressione sta interessando buona parte dell'Europa centro-meridionale, quindi anche l'Italia, garantendo cielo in prevalenza sereno con un po' di stabilità a ridosso dei rilievi alpini. Temperature in ulteriore aumento sulle regioni adriatiche e ioniche, con punte tra i 32 e i 34 gradi in Emilia-Romagna, le zone interne delle Marche, della Puglia e sulla Sardegna.
2: E siamo allo sport, Formula 1, Hamilton trionfa a Barcellona. Per l'inglese è il successo numero 106, ma è il primo con la Ferrari. Ai mondiali di calcio, larghe vittorie di Svezia e Germania.
4: Qualcuno si era detto sicuro che Curaçao avrebbe fermato la Germania, non è successo. La grande truppa teutonica ha avuto la meglio su Curaçao per 7-1. Qualcuno avanzava dei dubbi sulla tenuta degli svedesi e invece gli scandinavi hanno inflitto un sonoro 5-1 alla pur brava Tunisia. Non c'erano dubbi invece per l'Olanda, perché la partita con il Giappone si preannunciava complicata e così effettivamente è stato, 2-2 il risultato finale. Più scalpore ha destato semmai lo scarno risultato e lo scarno scarto con cui invece la Costa d'Avorio si è sbarazzata dell'Ecuador 1-0 in zona Cesarini. Questi i risultati di un mondiale che arrivano dall'altra parte dell'oceano, ovviamente grande attesa per l'esordio dell'Iran stasera per ovvi motivi. Quello che più importa invece che in un altro mondiale, quello di Formula 1, Hammertime, Lewis Hamilton è tornato a vincere la prima volta con la rossa, non si scorda mai, sul circuito di Montmeló, Gran Premio di Catalunya. Il cavallino è tornato a correre più veloce di tutti. Francesco Repice, GR1.
2: Sono le 7:14 e tra poco si continua a parlare di motori e anche di calcio, perché come ogni lunedì c'è l'appuntamento con Radio Anch'io Sport dopo la linea che va ai GR regionali. Ovviamente nella puntata di oggi il successo della Ferrari che mancava dal Messico 2024, ne abbiamo parlato, e il confronto sarà con l'ex pilota di Formula 1 Emanuele Pirro, e poi ovviamente il calcio. Ospite della puntata odierna Andrea Maldera, CT della Nazionale Ucraina e nipote di Aldo che fu terzino di Roma e Milan. Oggi con Filippo Corsini qui su Radio 1. Restate al nostro ascolto perché il GR torna come sempre alle 8. Da Luana Cremasco e dalla redazione del GR1 a tutti voi l'augurio di una felice giornata.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Mondiali di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Fino al 19 luglio, ogni giorno, Radio Cronaca e commenti in tutto il mondiale minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
2: Serate tra amici vanno a tutta birra, per questo è qui anche oggi.
3: Da Aeo riscopri il piacere della spesa. Siamo vicini ad ogni tua esigenza con freschezza, bontà e convenienza. Un esempio? Birra Eclusa 33 centilitri, confezione da 3. A un prezzo super, 1,99 euro, solo fino al 21 giugno.

0: soluzione a...
1: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
2: E i consumi?
1: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
3: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
4: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
6: Ci sono partner pronti a darti una mano.
7: Vai!
6: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
8: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.

0: Giornale Radio del Lazio.
1: Continuano senza sosta le ricerche delle sorelline di Minturno scomparse da una casa famiglia in Abruzzo dove erano affidate. Il padre ha denunciato i gestori. Fine settimana nero per gli incidenti stradali nel Lazio, 5 morti tra Roma, Rieti e Latina, 3 motociclisti e 2 pedoni. Basket, dopo la sconfitta precedente, il sogno della promozione in Serie A2 è ancora aperto per la Virtus Roma. Stasera sfida al Palatiziano con il Montecatini. Buongiorno da Antonia Moro in studio per la prima edizione del Giornale Radio del Lazio. Si cercano senza sosta le sorelline di Minturno scomparse da una casa famiglia in Abruzzo una settimana fa. Sembra sempre più probabile il coinvolgimento di un adulto nell'allontanamento delle ragazzine, ma la procura non esclude nessuna ipotesi. Scandagliato anche il lago di Villetta Barrea nei pressi della struttura protetta nella quale si trovavano insieme da circa un anno il servizio di Max Franceschelli.
2: Proseguono senza sosta le ricerche dei vigili del fuoco nell'area compresa tra Civitella Alfedena e Villetta Barrea. Le squadre a terra sono affiancate da unità cinofile della Protezione Civile e dei Carabinieri. Le ricerche si stanno concentrando nella zona del lago. Di Sare, Alicia, di Giacinto, le due sorelline di 12 e 16 anni, scomparse la notte tra sabato e domenica scorsa. Non c'è però fino a questo momento alcuna traccia. Da circa 2 anni erano ospiti di una comunità educativa. Sabato sera sono uscite con gli accompagnatori della struttura e poi rientrate alle 23:30 circa. Alle 2 di notte Alicia, la più grande, ha chiesto un farmaco per il mal di stomaco, ma forse era una scusa per verificare quanto fossero efficaci i controlli. La mattina di domenica le due ragazzine erano sparite. La denuncia sporta ai carabinieri ha fatto partire le indagini.
3: Non penso che sia stato un allontanamento da sole, sono state aiutate da qualcuno e non so se era la loro volontà o meno.
2: Sono state perquisite le case dei genitori in provincia di Latina, da cui le sorelline erano state separate 7 anni fa. Una sentenza del Tribunale di Cassino dello scorso 28 maggio ha restituito la responsabilità genitoriale al padre Stefano, revocandola definitivamente invece alla madre Valentina. Sotto esame anche la posizione del fidanzato di Alicia, un 18enne egiziano, ospite anch'esso fino a qualche mese fa della comunità educativa. Non sembrano esserci dubbi sul fatto che l'allontanamento sia stato favorito da qualcuno, se non addirittura che si tratti di un rapimento. Sara e Alicia andavano a scuola autonomamente ed erano libere di muoversi. Avrebbero potuto fuggire in qualsiasi momento, senza aspettare la notte. La loro stanza all'interno della comunità educativa è stata posta sotto sequestro dai carabinieri.
1: Muore a 58 anni, travolta sulle strisce su via della Serenissima a Roma. L'insegnante Laura Cozzi ieri mattina attraversava con sua madre, 92enne, in prognosi riservata all'Umberto I.
4: Una carambola

0: terribile e crudele. Un'auto ferma al semaforo viene tamponata da un furgone. Due donne di 92 e 58 anni, mamma e figlia, in quel momento stanno attraversando sulle strisce e finiscono travolte dall'utilitaria. È la dinamica dell'incidente avvenuto nella capitale in Viale della Serenissima, zona Prenestina, ieri mattina. La 58enne è morta poco dopo l'arrivo all'ospedale Vannini. L'anziana, rimasta incastrata sotto un altro veicolo parcheggiato, è ricoverata in rianimazione in prognosi riservata all'Umberto I. Alla guida dell'auto che ha investito mamma e figlia, una 29enne è trasportata sotto shock al Sandro Pertini e sottoposta ai test tossicologici, così come il conducente del furgone che l'ha tamponata, pedoni ancora vittime della strada. Alfredo Giordani, Rete Vivi in Strada.
1: Continuiamo a vedere inascoltate le nostre richieste su controlli di velocità, tutela del pedone, contrasto alla sosta selvaggia e pericolosa e a una valida campagna di comunicazione. Non si possono cambiare le cose continuando a fare le stesse cose.
0: Fine settimana segnato da un bilancio tragico sulle strade della regione, 5 le vittime tra Roma, Rieti e Latina. Nel capoluogo pontino dolore per la morte di Cristiano Cordoma, 19 anni, ricoverato a San Camillo di Roma, dove era stato trasferito una settimana fa dopo un incidente in scooter in centro. Pasquale Notar Giacomo, TGR Lazio.
2: Un uomo di 75 anni di origine ucraina è morto dopo essere stato colto da un malore mentre si trovava in acqua sul litorale di Ostia, nel tratto di spiaggia della ex colonia marina Vittorio Emanuele III sul lungomare degli Abruzzi. Nonostante l'immediata attivazione della catena dei soccorsi, per lui non c'è stato nulla da fare. Commercio abusivo, 6.000 articoli sequestrati durante il weekend dalla polizia locale di Roma Capitale sul litorale di Ostia e nel centro storico di Roma, soprattutto alimenti e bevande, ma anche giocattoli, bigiotteria e abbigliamento da mare, sequestrati anche diversi capi contraffatti. E giriamo pagina, insulti, auguri di stupro sui social all'assessora alla scuola di Roma Capitale Claudia Pratelli, dopo che aveva postato un video sulla sua partecipazione alla manifestazione a difesa dei valori della Costituzione.
3: Minacce, insulti sessisti, offese violente è il tenore dei commenti al video che Claudia Pratelli, assessora alla scuola, lavoro e formazione di Roma Capitale, ha pubblicato sui suoi profili social dopo la manifestazione antifascista di sabato. Non si tratta di critiche politiche o di dissenso anche aspro che sono più che disposta ad accettare, ha sottolineato la Pratelli. Si tratta invece di messaggi che raccontano un clima di odio che dobbiamo avere il coraggio di contrastare. L'assessora, che ha segnalato alle autorità competenti i messaggi, ha aggiunto: se l'obiettivo era un'intimidazione, non ci sposterete di un millimetro. Continuerò a battermi contro ogni forma di discriminazione. Tante le manifestazioni di solidarietà, a partire dal sindaco Gualtieri, a nome dell'amministrazione capitolina, scrive: le rinnovo la nostra vicinanza e il nostro sostegno. Una deriva così violenta non è più tollerabile, dice la presidente dell'assemblea capitolina Svetlana Celli. A Claudia va il mio sostegno personale e professionale, dichiara l'assessora ai lavori pubblici di Roma Ornella Segnalini. Così la consigliera regionale del Lazio Marta Bonafoni: insultare una persona per le proprie idee è un comportamento inaccettabile. Virginia Polizzi, TGR Lazio.
2: Reperti archeologici rimossi, alberi tagliati e vie abusive, la denuncia dei cittadini di Vicalvi in provincia di Frosinone, preoccupati per il patrimonio archeologico e ambientale dell'area del castello medievale.
4: Alcune case non hanno neanche più i proprietari.
5: Un borgo medievale è diventato ormai fantasma, fogli di ordinanze affissi ovunque che raccontano una complessa vicenda di abusi edilizi. Un assedio che dura da anni, quella all'antica cittadella di Vicalvi nella Val Comino, sovrastata dal magnifico castello Longobardo. Nessun esercito, ma un privato cittadino che in barba a vincoli paesaggistici, archeologici e idrogeologici smonta a suo piacimento pezzi di storia. Mario Ferrera, sindaco di Vicalvi.
6: Quella è una scala d'accesso a una unità abitativa comunale. Questa persona ha tolto le fondamenta a quell'ingresso, quindi adesso quella col tempo sicuramente collassa.
5: Questi soggetti considerano questo borgo cosa loro?
6: Cosa loro, sì, troppo sì.
5: Fogli di via, denunce cadute nel nulla, mentre scempi e devastazioni non si fermano.
6: Queste pietre sono movimentate tutte lui, una parte di queste pietre sono state portate più a valle per fare dei terrazzamenti.
5: Pietre secolari con cui sono state fatte strade non autorizzate, che aumentano il rischio di scivolamento a valle della collina e la tenuta del centro stesso.
6: La magistratura dovrebbe intervenire, sì, perché questo continua ancora a devastare tutto e mettendo a rischio la stabilità degli edifici stessi.
5: Ilaria Dionisi, TGR Lazio.
2: Sport, basket, dopo l'ultima sconfitta, gara decisiva stasera per la Virtus Roma contro il Montecatini per guadagnare la 2.
7: La squadra ha reagito, mi tengo la reazione di carattere, però è chiaro che lunedì, per allungare la serie, dobbiamo giocare una partita migliore fin da

0: la 2.
1: Coach Matteo Mecacci deve scegliere tenersi la reazione di carattere della sua Virtus Roma o puntare sulla testa per gara 4 della finale promozione del campionato di Serie B nazionale, questa sera ancora in casa di Montecatini. La sconfitta di gara 3 in Toscana complica maledettamente le cose. Ora Montecatini conduce la serie per 2-1. In caso di vittoria questa sera festeggerebbe la Serie A2 e a Roma resterebbe solo la finalina spareggio per continuare a sognare di salire di categoria.
2: Se noi vogliamo provare a riportare la serie a Roma, l'unica maniera è quella che si giochi come nei secondi due quarti per la fisicità che abbiamo messo, perché poi se mettiamo fisicità allora in attacco diventiamo più fluidi e se diventiamo più fluidi diventiamo più pericolosi.
1: La Virtus non può più sbagliare, deve violare il palaterme e riportare la serie a Roma, una bella decisiva che si giocherebbe il 18 giovedì in un palatiziano infuocato, ma prima c'è da vincere questa sera. Davide Fiorani, TGR Lazio.
3: La squadra Gli Insuperabili Torino ha vinto il campionato di calcio della Federazione Sport Sordi che si è giocato al centro sportivo della Lazio a Formello.
4: Sono stati i giocatori della Insuperabili Torino ad alzare il trofeo del campionato italiano calcio a 11 della Federazione Sport Sordi Italia. A risolvere la partita equilibrata fino alla fine, il gol al 92esimo di Matteo Frigerio. La finale del torneo disputata all'insegna dell'inclusione ha visto contrapposti ieri pomeriggio i piemontesi ai toscani della Sordi Siena che si erano aggiudicati il titolo di campioni italiani lo scorso anno. Alla competizione a ha partecipato anche la SD Real Roma, organizzatrice dell'evento. Le partite del torneo si sono giocate nel centro sportivo della Lazio a Formello. Gli incontri precedenti hanno visto affrontarsi venerdì la SD Real Roma e Insuperabili Torino con la vittoria dei torinesi per 1-0, sabato sempre 1-0 tra Sordi Siena e ASD Real Roma con i capitolini che hanno fallito un calcio di rigore che li avrebbe portati al pareggio. Nazario Basili, TGR Lazio.
3: Per un aggiornamento sulla viabilità sentiamo Roberta Di Mauro dei servizi di RAI Pubblica Utilità.
5: Sul tratto urbano della 24 il traffico è congestionato tra via Togliatti e la tangenziale est in direzione della tangenziale. Code sulla diramazione Roma Sud tra Torre Nova e il raccordo in direzione dell'anello cittadino. Sulla via Flaminia rallentamenti per traffico intenso tra il raccordo anulare e viale di Tor di Quinto in direzione Roma. Verso Ostia invece sulla via del mare rallentamenti per traffico a via di Acilia.
3: Ora le previsioni del tempo con i servizi di Rai Meteo.
6: La nuova settimana inizia con una giornata, quella odierna, caratterizzata da tempo stabile e soleggiato. Il cielo sarà infatti sereno o al più velato su tutto il territorio e le temperature massime non subiranno grandi variazioni rispetto a ieri, con punte attorno ai 30 gradi. La ventilazione sarà data da venti provenienti dai quadranti meridionali fino a moderati, mentre il mare sarà mosso o poco mosso. Un saluto a tutti da Sabina Angeloni, Rai Meteo.
3: Stamattina alle 11 a Villa De Santis, via Casilina 665, sarà dedicata la statua ad Alberto Sordi nel giorno in cui l'attore romano avrebbe compiuto i 106 anni. Auguri. E sono le 7:29, 18 secondi, tutto per questa edizione del giornale radio del Lazio, coordinata da Antonella Pallante, responsabile di redazione Antonella Armentano, in regia Alessio Caranzetti. Tra poco su Rai 3 torna il programma Buongiorno Regione e per tutti gli aggiornamenti vi ricordiamo il nostro sito tgr.rai.it/Lazio. Da Antonia Moro che ha condotto in studio, l'augurio di una buona giornata.
7: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Lazio.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Ci sono partner pronti a darti una mano.
2: Vai!
1: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
3: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
4: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
5: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
3: La persona giusta al primo colpo.

0: Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
1: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
2: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. Tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa. Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
1: Brava, il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
2: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
1: Richieda la guida gratuita al numero verde 800 88 8850.
2: Terme dell'Emilia Romagna.
1: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
3: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
5: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
6: Vuoi diventare giornalista professionista? C'è la selezione post laurea alla Scuola di Perugia. Borse di studio, foresteria, stage in testate nazionali. E poi l'esame di Stato. Tutte le informazioni sul sito.

0: Radio Anch'io Sport.
1: Da Kimi Antonelli a Lewis Hamilton, da un quasi adolescente ad un uomo fatto e finito, ma sempre di campioni di razza parliamo. Soprattutto torniamo finalmente a parlare di Ferrari, che ieri in Spagna ha interrotto il suo lunghissimo digiuno di 34 Gran Premi senza vittorie, un digiuno che durava da un paio d'anni, esattamente la Gran Premio del Messico del 2024. A riportare la rossa sul gradino più alto del podio ci ha pensato proprio il 41enne Lewis Hamilton, anche lui sparito dai radar. Il britannico, che dopo aver mietuto successi in lungo e largo con la Mercedes, ha finalmente centrato il suo primo successo con la casa di Maranello. La Formula 1 dunque continua a regalare emozioni importanti. Se non vince il pilota italiano, ci pensa la scuderia più amata dagli italiani. Nel mondiale americano invece primi problemi per i nostri allenatori: deludente il Brasile di Carlo Ancelotti, bloccato dal Marocco, sconfitta addirittura la Turchia di Montella dall'Australia, mentre la Germania ne rifila addirittura 7 all'esordiente Curaçao. E stanotte intanto arriverà l'attesissimo momento dell'esordio dell'Iran. Buongiorno da Filippo Corsini, ben ritrovati all'ascolto di Radio Anch'io Sport in questo lunedì 15 giugno. Parleremo della Ferrari, lo faremo tra qualche minuto insieme a Emanuele Pirro, ex pilota di Formula 1 e commissario sportivo della Federazione Internazionale. Dalle 8.30 poi sarà con noi Andrea Maldere, il nuovo CT dell'Ucraina, che ha cominciato la sua carriera di allenatore nel settore giovanile del Milan. Con lui parleremo molto di mondiali, ma anche della società rossonera ancora in cerca del suo nuovo allenatore dopo l'esonero di Allegri. Per parlare con noi telefonate come sempre al numero verde 800 050 001, inviate i vostri messaggi al 335 699 2949, ma ora ce ne andiamo a Dallas, nei nostri studi, per sentire dalla voce di Guido Ardone le curiosità e le ultime novità sul mondiale americano. Buonanotte per te, Guido.
2: Buongiorno a voi, buongiorno ai nostri ascoltatori Filippo Corsini e buongiorno anche da parte di Daniele Antelmi, Francesco Pianaglieri, che con Paolo Ranaldi ci assistono, sempre preziosi alla parte tecnica. In effetti qui il nuovo giorno è cominciato praticamente da una mezz'ora, siamo nella notte americana, siamo al termine di una serata che ha visto altre due partite andare in scena. Allora, tanto per la cronaca, il successo della Costa d'Avorio 1-0 sull'Ecuador, quello sonante della Svezia 5-1 sulla Tunisia. Resta più che mai valido quello che riassumevi pochi istanti fa, ma in tutto questo la buona notizia sia per noi, un po' meno per lui perché l'abbiamo convinto a tirar tardi assieme a noi, che è venuto a trovarci in postazione una delle voci amiche per eccellenza di Rai Radio 1, anche lui a Dallas ovviamente per seguire il mondiale, Andrea Stramaccioni. Grazie davvero intanto, benvenuto come sempre in trasmissione.
3: Ciao Guido, grazie.
1: Buongiorno, ciao, buongiorno Andrea. Buongiorno. Un amante della radio, come sappiamo.
3: Sì.
2: Anche grande, delle ore notturne della radio, poi la radio c'è sempre 24
3: diciamo
2: ore.
3: Solo della radio per ora, dai, le ore notturne.

0: E ci subito che ore sono da voi in questo momento per anche per fare dare una regolata ai nostri
1: mezzanotte 35, però insomma la nostra giornata è ancora piena di emozioni. Intanto Andrea, poi prima ti lascio ovviamente a Filippo Corsini, però mi chiedevo e ti chiedevo anche rispetto a quello che diceva Filippo, intanto abbiamo completato metà della prima giornata dei vari gironi, quindi siamo a un bilancio più che mai parziale. Cosa abbiamo visto? La Germania strapazzare un avversario che non era evidentemente all'altezza, un bel secondo tempo tra Olanda e Giappone, forse il miglior secondo tempo, lasciamo perdere il primo, la gara più avvincente vista fin qui, e poi tante altre cose. Il Brasile, io ho detto in trasmissione ieri, lo ripeto, ha mangiato pane un po' duro contro un avversario di gambe e di tecnica. Mettiamoci gli Stati Uniti, che pure al cospetto di un avversario allo stesso modo, almeno nella partita che abbiamo seguito, modesto comunque, che dimostrano di voler avere un ruolo in questo mondiale. Ho messo un po' di ingredienti, non lo so, estrapola una ricetta parziale, dacci un titolo.
2: Hai fatto un ottimo sommario. Io credo che questo mondiale parta all'insegna dell'equilibrio, perché è un mondiale che secondo me affascina, perché ci sono squadre meno conosciute che stanno, diciamo, dando filo da torcere alle più blasonate. Mi riferisco soprattutto al Marocco e al Giappone, che sono due squadre che vengono da un ottimo momento con due grandi generazioni. I samurai blu di Moriasu l'hanno dimostrato oggi contro l'Olanda, l'avevano dimostrato battendo Inghilterra, Scozia, Brasile in amichevole, e poi sospinti da questa massa blu che oggi ci ha veramente affascinato.
1: Tra l'altro proprio a Dallas, quindi l'abbiamo vista ancora sciamare per le strade nel corso della serata. Hai fatto bene a ricordarlo, sì, è vero.
2: Perché comunque portano simpatia, possiamo dire che è una delle prime favole, delle prime sorprese, delle prime squadre anche simpatia, no, di questo mondiale. Cioè c'è il Marocco, che è una realtà. Il Marocco è già stato sul podio in Qatar, è una squadra solida, è una squadra che ha cambiato allenatore, ha messo alla guida l'allenatore che ha vinto il mondiale Under 20 sconfiggendo l'Argentina. Io ripeto, il calcio sta cambiando, i valori sono sempre più livellati, il Marocco l'ha dimostrato contro il Brasile. E poi è la partenza dei padroni di casa, fantastico e avvincente a Città del Messico, l'esordio del Messico, coinvolgente l'esordio degli Stati Uniti, quindi secondo me due delle tre paesi ospitanti sono partiti bene. E poi c'è la Germania, lo hai detto tu, è una Germania che ha giocato sicuramente contro un avversario non di livello, ma che a me affascina, con quattro giocatori di grandissima qualità davanti, Musiala, Wirtz, Havertz, Leroy Sané, e adesso aspettiamo che arrivino i campioni d'Europa.
1: Arrivano proprio oggi, parliamo diciamo in termini italiani, per la me Francia. Sarà domani, esatto, la giornata sarà molto intensa con Spagna-Capoverde, lo ricordo, in diretta su Rai Radio 1, poi sempre nella serata italiana, ore 21, Belgio-Egitto, non è assolutamente da trascurare, mettiamo Lukaku, De Bruyne, mettiamo Salah, insomma mettiamo un po' di nomi in tavola. Filippo Corsini, ovviamente, sì, Andrea Stramaccioni ti ascolta.
0: Esatto, volevo chiedere ad Andrea Stramaccioni, partendo da questo 7-1 esagerato della Germania inflitto al Curaçao, questo risultato ha un po' scatenato i primi titoli, diciamo così, polemici sui nostri quotidiani. Si parla di gigantismo mondiale, troppe nazionali senza spettacolo, soprattutto troppe nazionali, dobbiamo ancora vederne tante, quasi tutte ancora, però non all'altezza del mondiale. Questo ovviamente apre la pagina dei nostri rimpianti, potevamo esserci anche noi, visto questo gigantismo di 48 squadre. Tu che cosa ne pensi?
2: Allora guarda, sicuramente diciamo che i nostri problemi permangono e non dobbiamo, diciamo, attaccarci al Curaçao in senso buono, no? Che ovviamente fa parte di altre confederazioni, di altri continenti. Se ne vuoi un altro di esempio, io guardando la Svezia masticavo amaro, pensando che una squadra che è arrivata ultima nel suo girone senza vincere una partita sta facendo il mondiale, quindi sicuramente diciamo, di osservazioni da fare ce ne sono diverse, però la nostra Italia, diciamo, ci ha lasciato perplessi, non da oggi. È un ciclo, sappiamo, stiamo facendo ripartendo dai giovani, attendiamo, almeno io, con impazienza chi sarà il nuovo condottiero, il nuovo CT, quindi in questo momento, diciamo, guardiamo, osserviamo, cerchiamo di tornare ai nostri livelli, però insomma io non cercherei di fare polemica in questo mondiale, me lo godrei.
1: Ed è giusto ricordare, come ha appena fatto Andrea, che sono meccanismi di qualificazione diverso, infatti mi sembra molto più calzante il tuo esempio legato alla Svezia e dunque UEFA per UEFA che non Curaçao. Poi è chiaro, il mondiale politico per mille aspetti, anche un mondiale in cui la FIFA, Infantino, insomma, è stato deciso che l'Africa ha 4 posti in più, che l'Asia ha 3 posti in più, e una serie di considerazioni che abbiamo fatto mille volte. Siamo su un tema, come dire, più ampio, non strettamente calcistico, ma che tu affronti, maneggi con grande naturalezza: il mondiale dello spettacolo, il mondiale dei cooling break un po' forzati, le pause rinfrescanti, 3 minuti a tempo, così insomma tanta pubblicità anche per noi della radio, lo diciamo nel nostro piccolo, per carità, siamo anche noi un mezzo di comunicazione, e si comincia tardi. le partite
0: sulle pause, sulle pause, sul

0: break, poi sentiremo anche il parere di Casarin che ne
1: certamente,
0: ha diverso da dire.
1: Strettamente
0: però
1: arbitrale.
0: Volevo chiedere ad Andrea
1: Tomaccioni. Si vuole
0: Tomaccioni.
1: Far cassa? No, volevo esatto. sentire un attimo su questo punto, te
2: guarda,
1: lo lascio
2: Guido,
1: subito.
2: Guido Filippo, questa cosa adesso la dico veramente da tifoso, perché io poi mi appassiono anche nel vedere, nel lavorare sulle partite, ma nel vederle. Mentre avevo giustificato ampiamente a Città del Messico il cooling break dopo 25 minuti, perché ho bevuto volentieri anch'io, beh, oggi nell'ombra dello stupendo stadio di Dallas, al chiuso
1: peraltro,
2: e con l'aria
1: bravo,
2: condizionata, insomma, qualche perplessità mi è venuta.
1: Un po' forzato, dai.
2: Di cooling cioè. Break probabilmente non ce n'era bisogno, sicuramente.
0: Mi dice Andrea Tomaccioni il tuo parere sugli italiani. Allora, molto scetticismo sul Brasile di Carlo Ancelotti, tante critiche da parte dei brasiliani, della stampa brasiliana, verso l'esordio, contro l'esordio del Brasile, poi la sconfitta inopinata della Turchia di Montella contro l'Australia. Manca ancora all'appello l'Uzbekistan di Cannavaro, lo vedremo presto. Ma insomma, che cosa ne pensi? Queste difficoltà per i due italiani?
2: Allora, che il Brasile avesse, diciamo, ovviamente un tema di fluidità e soprattutto di qualità di espressione di gioco era sicuramente il motivo per cui Carlo Ancelotti, uno dei migliori allenatori del mondo, è stato chiamato da quelle parti. Io credo, lo ripeto perché sono un amante del calcio internazionale, che l'avversario che ha incontrato il Brasile è un avversario ostico che darà filo da torcere a tutti. Lo ripeto, è arrivato sul quarto nell'ultimo mondiale, una generazione, quella del Marocco, di altissimo livello, con giocatori che hanno vinto la Champions, giocatori importanti. E da un punto di vista del Brasile credo che debba trovarsi la corretta amalgama. Per me resta il problema della finalizzazione del centravanti. Per quanto riguarda la Turchia invece, insomma, io direi che rimandiamo il giudizio, Filippo, perché chi ha visto la partita sa che veramente, insomma, quel pallone non voleva entrare. Poi il calcio è strano, ovviamente, se guardi solo il risultato mastichi amaro, ma io penso che il mio amico Vincenzo Montella avrà tempo di rifarsi in queste due partite, perché ricordiamo poi che passano le prime due, ma c'è anche possibilità per le terze.
1: Con grande onestà intellettuale lo stesso Montella dopo la partita, senza accampare alibi, però l'ha detto: guardate che è una di quelle gare in cui davvero, poi voglio dire, ne becchi un contropiede, una ripartenza e vai sotto. Mandiamo a dormire, per così dire, Andrea Tomaccioni, l'ultimissima, parlavi di generazioni, qui si confrontano i quarantenni meravigliosi e terribili, ancora al loro ultimo ballo, pensavamo di averli salutati in Qatar, ovviamente tu c'eri, invece si ripropone il duello a distanza, rivedremo Messi, rivedremo Ronaldo eccetera, però anche le nuove generazioni, già ovviamente giovani veterani, già giovani di enorme livello. Lamine Yamal partirà dalla panchina questo pomeriggio contro Capoverde, forse anche risparmiato, perché peraltro, come dicevi, qui basta un pareggio e una vittoria, sei già ai sedicesimi, insomma la formula permette anche un po' di calcoli, e sono due mondi contrapposti con tanti anni di distanza tra loro. E cosa ne verrà fuori nel complesso?
2: Ne verrà fuori che finalmente, Guido, quello che conta è ciò che si fa col pallone tra i piedi. L'età anagrafica non interessa più a nessuno in giro per il mondo. Siamo alle volte noi ancora in Italia che diciamo è un giovane, parlando di un ragazzo che ha 22-23 anni, e facciamo ridere.
1: Anche di più, e facciamo ancora più ridere.
2: Assolutamente. Io ci sono due ragazzi che io già conoscevo, che sono secondo me esplosi. Uno è Boadi, centrocampista di livello del Marocco, e sicuramente è un giocatore che incanta. Stasera abbiamo visto Diomandé, imprendibile della Costa d'Avorio. Si va in una direzione, ripeto, di grande proposizione di talento, di giocatori che abbiano qualità e soprattutto che saltano l'uomo. Si deve tornare alla qualità.
1: Filippo, congediamo il nostro Andrea ringraziandolo Andrea. Davvero di tutto cuore, buon mondiale, ti sposterai nei prossimi giorni, mi faccio un po' i fatti tuoi, sì Andrea?
2: No, abbiamo Inghilterra-Croazia, partita molto bella qui a Dallas, e poi aspettiamo il principe Messi, aspettiamo Messi per Argentina-Austria, sempre qui a Dallas.
1: Assolutamente, grazie
0: Andrea,
1: davvero, grazie di cuore.
0: Ti mandiamo a dormire, ciao, alla
2: Filippo.
0: Prossima e buon mondiale.
2: Grazie.
1: Grazie davvero Andrea. Poi noi, anche se a quest'ora della notte americana, comunque la canonica ora di Radio Anch'io Sport su Radio 1, Filippo Corsini, abbiamo le nostre prassi, le nostre tradizioni, ovviamente i titoli dei quotidiani molto in breve, e che altrettanto ovviamente si concentrano in maniera quasi esclusiva su Lewis Hamilton. Sono tornato, scrive la Gazzetta dello Sport, la prima vittoria in rosso a 41 anni, le sue lacrime, è stata la Monmelona, giornata di grandi emozioni. Poi ovviamente anche quel riferimento polemico in chiave mondiale del quale parlavi tu, Curaçao ne prende 7, l'Italia non c'è, sempre sulla prima della rosea. Mondia Lewis, gioco di parole del Corriere dello Sport, piuttosto azzeccato. Entra il principe, non lo sappiamo, perché come anticipavo Yamal partirà dalla panchina contro Capoverde con la sua Spagna. E poi tutto sport, Lewis delirio rosso per voltare pagine e arrivare proprio a questa vittoria di Lewis Hamilton con la Ferrari. Andiamo anche a riascoltare in pochi secondi come abbiamo raccontato questa giornata, ovviamente con il nostro inviato Manuel Codignoni. Sentiamo.
3: Ce la sta facendo in questo momento.

affronta l'ultima curva, 658 giorni dopo torna a vincere Lewis Hamilton e lo fa con la Ferrari. Lewis Hamilton vince il Gran Premio di Catalogna con la Ferrari, prima vittoria stagionale per il cavallino dal Gran Premio del Messico 2024. Non si arriva sul gradino.

0: Siamo di aver accettato il nostro invito. Buongiorno Emanuele Pirro. Buongiorno Pirro, grazie di essere con noi.
1: Grazie a voi, buongiorno.
0: Allora Emanuele, che cosa era successo ad Hamilton? Perché qui era veramente sparito dai radar. Era arrivato in Ferrari con tanto entusiasmo, toni trionfalistici, finalmente abbiamo il campione del mondo, un fuoriclasse assoluto, poi assolutamente scomparso. Per carità, ci siamo tutti divertiti ed esaltati con l'esordiente Kimi Antonelli, con 5 vittorie consecutive addirittura. E poi ieri che cosa è successo in Spagna? Finalmente Hamilton, finalmente la Ferrari.
1: Sì, allora io chiaramente la domanda è complessa, ma farei un paio di considerazioni. Intanto il valore e l'apporto di un grande campione in una squadra, che sia di automobilismo, che sia di altri sport come il calcio, non lo si misura solo nei risultati, perché alcune persone riescono, anzi i grandi campioni riescono a plasmare ed aiutare anche dietro le quinte in modo rilevante. La seconda considerazione è che quando uno arriva a un certo punto della carriera, cioè dopo quasi 20 anni di vita al vertice, trovare le motivazioni e raschiare il barile quando la situazione è difficile non è facile. Ecco, perciò abbiamo visto nella storia diverse situazioni in cui il giovane arriva a casa del campione quando le cose non vanno bene e sembra che sia al suo livello. Poi le cose cominciano ad andare bene e il campione, come dire, mette la quinta e riesce a ritrovare se stesso e riesce ad esprimersi al meglio. Questo non è mancanza di volontà, credetemi. Chi fa sport ad alto livello lo sa, ma quando poi le cose cominciano a rigirare si vede di che stoffa una persona è fatto. E ancora un'ultima considerazione: il motorsport adesso è veramente complesso, perciò si trovano veramente situazioni in cui uno è più o meno a proprio agio con una propria macchina, e perciò il confronto con il compagno di squadra specialmente dipende anche da come uno si sente più o meno calzata a pennello quel tipo di monoposto.
2: E allora mi rifaccio proprio a quello che ha appena detto Emanuele Pirro, una delle sue riflessioni più interessanti tra le altre, ovvero queste motivazioni che Hamilton allora probabilmente può aver recuperato, che questa vittoria comunque contribuisce a restituirgli, possono cambiare le gerarchie in casa Ferrari nei confronti di Leclerc, ammesso che ci siano mai state naturalmente in maniera chiara, perché il Monegasco in tutto questo ha messo di fila un secondo weekend piuttosto in ombra, e Hamilton ha messo di fila, insomma, con la vittoria ha coronato un tris di podi complessivamente. Questo, diciamo, è un po' un punto di svolta definitivo anche nei rapporti di scuderia, secondo lei?
1: Ma è difficile dirlo. Diciamo che al giorno d'oggi parlare di gerarchie reali è quasi passato di moda, perché oramai da un punto di vista tecnico le squadre hanno le risorse per fornire a tutti e due i piloti lo stesso materiale, perciò su questo non c'è dubbio. Però le gerarchie psicologiche esistono, e come, e non solo nella Formula 1 ma in tutti gli sport. La psicologia, lo stato di forma mentale è sicuramente un elemento ancora importantissimo, nonostante che viviamo in un mondo di tecnologia, no? Però
2: l'elemento umano c'è sempre, per fortuna.
1: Sì. Vediamo il calcio, che è molto più facile da capire quanto alcuni giocatori nei periodi di forma fanno delle cose straordinarie, in altre non gli riescono neanche le cose più semplici. Perciò di sicuro Hamilton sta vivendo un periodo fantastico, ma non solo lui, perché una vittoria così ti dà una consapevolezza enorme a tutta la squadra, e le lacrime sono veramente fanno capire quanto sofferenza, quanto impegno c'è stato dietro. Una persona di spessore non piange, come dire, per niente, no? Questo ti fa capire quanto sacrificio, quanta voglia, quanta frustrazione c'era, e queste lacrime significano quanta soddisfazione hai avuto e di conseguenza quanta motivazione lui e tutta la squadra, e io credo e spero anche Charles Leclerc, perché quando tu sei in difficoltà il duello tra i compagni di squadra passa in secondo piano rispetto alla necessità di migliorare. Quando tu stai lì con la posta in palio alta, altissima come in Mercedes, a quel punto la rivalità col compagno di squadra diventa...

0: cosa più importante.
1: Oh, ringraziamo
0: spesso
1: i tanti,
0: più tossica.
1: Certo, ringraziamo i tanti ascoltatori che ci scrivono parlando della Ferrari, il 335-699-2949. Fabrizio da Chiavari dice: finalmente trovata la strada, anzi la pista, vediamo di prenderci gusto. Ma volevo chiedere a Pirro una domanda tecnica. Toto Wolff, il team principal della Mercedes, ha detto: la Ferrari ha portato in Spagna un aggiornamento incredibile, una macchina praticamente nuova che adesso è vicinissima alle nostre prestazioni. Ce lo può spiegare Pirro davvero in maniera semplice per chi ci ascolta? Che cosa voleva dire Wolff?
0: Beh, voleva dire quello che è successo, perché chiaramente le macchine ad inizio stagione nascono tutte nuove dell'anno corrente, però c'è tutta una serie di sviluppi che poi in corso d'opera vengono apportati. Alcune cose si riferiscono alla messa a punto, perciò gara per gara sessione per sessione si fanno delle piccole modifiche di messa a punto della macchina come è. Però spesso succede che si fanno degli sviluppi a casa, parliamo proprio di parti aerodinamiche o di parti magari meccaniche, che poi si montano sulla macchina e la macchina diventa diciamo diversa da quella precedente. Ecco, quando si arriva un po' alla fine della possibilità di messa a punto, servono questi sviluppi, specialmente aerodinamici, perché oggi la maggior parte del lavoro lo fa l'aria che passa intorno e sotto la vettura, no? E questi sviluppi si provano in galleria del vento, si provano al simulatore, danno delle indicazioni ai tecnici, però quando si va in pista succede che a volte diciamo danno delle evidenze minori rispetto a quello che erano i calcoli e le prove simulate, e altre volte come in questo caso su questa pista, perché attenzione, poi la gara dopo si farà in Austria e magari i valori cambiano, a volte danno dei risultati migliori delle aspettative.
1: Pirro, ma in pochi secondi, perché abbiamo poco tempo, questo vuol dire che la Ferrari di Hamilton soprattutto potrà lottare fino alla fine del mondiale per il titolo, per tornare a vincere finalmente il titolo?
0: Questo vuol dire che la Ferrari ha fatto un passo avanti, dipende quanto, aspettiamo qualche gara per vedere quanto è grande, i passi avanti li faranno gli altri. Per fortuna, diciamo, la Formula 1 è un mondo in evoluzione, perciò stiamo attenti ad esaltarci, stiamo attenti al deprimerci. La bellezza della Formula 1 odierna è che veramente può succedere di tutto, sia gara per gara ma anche nella gara stessa. Abbiamo un gruppo di piloti veramente bravi, perciò
1: grazie Emanuele Pirro,
0: ci dobbiamo questo.
1: Grazie, buon mondiale, ci sentiamo presto. Guido, spero di averti anche nell'ultima parte, ti faremo fare gli
2: naturalmente
1: piccole.
2: Ci saremo in diretta da Dallas per andare poi sui temi del mondiale, per respirare atmosfera di nazionale con un allenatore italiano, quindi a tra pochissimo dopo il GR1.
1: Grazie,
2: Filippo.
1: Grazie a tutti, linea GR1.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione radio digitali specializzate e podcast.
4: Tutti prima o poi ci troviamo davanti alla stessa domanda: qual è il mio posto nel mondo? Esploreremo come l'autostima ci costruisce e di quanto, a volte, dire di no sia in realtà un modo più onesto di prenderci cura degli altri e di noi stessi.
3: Ascolta il podcast Sinceramente Fragili su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. Verde, viaggiare informati.
5: Un cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Vediamo insieme la situazione al momento sulla 9 code per le operazioni doganali tra Ponte Chiasso e Lago di Como in direzione della Svizzera. Sulla 4 Torino-Milano, code a tratti per lavori tra la tangenziale ovest di Milano e Pero in direzione del capoluogo lombardo. Sulla 7 Milano-Genova, code per lavori tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia in direzione di Milano. Sulla 13, rallentamenti per traffico intenso tra Ferrara Sud e la 14 in direzione di Bologna. Sulla 11 Firenze-Pisa, code a tratti per traffico intenso tra Pistoia e l'Autosole in direzione di Firenze. Sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, code a tratti per traffico intenso tra Ginestra Fiorentina e Firenze-Scandicci in direzione di Firenze. A Roma un incidente è segnalato sul tratto urbano della 24 tra Portonaccio e la tangenziale est in direzione della tangenziale. Sulla 16 Napoli-Canosa,

0: Rallentamenti per lavori tra Avellino Est e Benevento in direzione di Canosa. Sulla tangenziale di Napoli, code per traffico tra Vomero e Capodimonte in direzione di Capodichino. Ed è tutto, Lina, allo studio.
1: In collaborazione con il CIS.
2: Per non sentirti abbandonato di fronte a una malattia del sangue, confrontati con illustri ematologi italiani. In occasione della giornata nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma, il 21 giugno, chiama all'800-22-65-24. Info su AIL.it.
3: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
5: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
4: E la mia ha fino a 7 posti.
5: Anche la mia.
4: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
6: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
7: Nuvola la trovi su syscom.eu.
8: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
9: Tutti per Oro Cash.
10: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A giugno, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e Vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
11: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: ore 8.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Trump annuncia l'accordo con l'Iran, Teheran conferma venerdì la firma in Svizzera, la riapertura di Hormuz. Italia, Francia, Germania e Regno Unito garantiranno la sicurezza nello stretto e esultano i mercati. Giorgia Meloni, il patentino antifascista chiesto dalla Fiera dei Libri, così è censura. Conte e Schlein, la premier si occupi dei problemi degli italiani. Il femminicidio non esiste, è un delitto come tutti gli altri. Bufera su Bannacci, contestato da maggioranza e opposizione. In Abruzzo si cercano le sorelline scomparse. A Venezia il corpo della donna uccisa dal nipote 17enne. Tra scadenze e opportunità, entro domani si deve pagare l'IMU. Da oggi si possono acquistare i nuovi BTP antinflazione. Trionfo Ferrari a Barcellona. Hamilton vince per la prima volta con la rossa e promette non finisce qui. Un comune immortale a San Siro, sold out per Achille Lauro, al concerto anche i ragazzi sopravvissuti al rogo di Cramontana. Mondiali di calcio, la Germania strapazza il Curaçao, pari tra Olanda e Giappone, stasera tocca ai campioni d'Europa della Spagna. Buongiorno da Luana Cremasco.

0: Dunque è arrivato l'accordo tra Stati Uniti e Iran nel giorno del compleanno di Donald Trump, dopo l'attacco israeliano a Beirut e i timori di una nuova escalation. La notizia è stata anticipata dal Pakistan in prima fila nella mediazione. 60 giorni di tregua, riapertura dello stretto di Hormuz, negoziati sull'uranio arricchito. Teheran canta vittoria, ma restano i timori israeliani sul punto del nucleare iraniano. La firma prevista venerdì a Ginevra con il vicepresidente Vance, il ministro degli esteri iraniano Araghchi, il capo negoziatore Ghalibaf. Ma partiamo da Washington con il corrispondente.
1: L'accordo con l'Iran è ora completo. L'annuncio di Trump arriva con queste parole via social nel pomeriggio americano. Una nuova svolta per il conflitto in Medio Oriente cominciato lo scorso 28 febbraio. L'intesa preliminare, di cui Washington non ha ancora diffuso il testo, dovrebbe prolungare il cessate il fuoco per 60 giorni e consentire negoziati approfonditi innanzitutto sul nucleare di Teheran. Da subito però Trump dice di attendersi la riapertura, senza pedaggi, specifica dello stretto di Hormuz, dove prima della guerra transitava circa un quinto del petrolio mondiale, e di autorizzare la rimozione del blocco navale americano attorno ai porti iraniani. Un grande accordo che porterà pace e sicurezza nella regione, lo definisce il presidente, che in un secondo momento sembra spostare a venerdì la riapertura dello stretto, in ragione del processo di rimozione delle mine iraniane, scrive, e poi perché è in quel giorno che si dovrebbe firmare l'intesa in Svizzera. Se dopo i negoziati non si raggiungerà un'intesa definitiva sulla questione nucleare, Trump dice al New York Times che è pronto a riavviare i bombardamenti. Ma l'intesa al momento va celebrata, lascia intendere il presidente, come i suoi 80 anni, che in serata festeggia sul prato della Casa Bianca con un discusso e partecipato evento di arti marziali miste. Washington, Marco Valerio Loprete, GR1.
0: L'Iran esulta, abbiamo umiliato Stati Uniti e Israele, non possono che arrendersi, afferma lo Stato Maggiore delle Forze Armate. Proclami di trionfo, ma di fatto ha prevalso il partito del negoziato. Sentiamo la corrispondente.
2: A Teheran vince chi vuole la pace. Lo scontro ai vertici del potere degli Ayatollah vede per il momento sconfitti Pasdaran, che spingevano per sabotare le trattative. La conferma arriva dal Pakistan, il paese mediatore chiave, che con il Qatar si è speso affinché i negoziati non si arenassero. L'Iran conferma. All'orizzonte per Teheran c'è lo sblocco dei fondi congelati all'estero, almeno la prima metà, una fetta da 12 miliardi di dollari, che darebbe ossigeno al regime stremato da quasi 4 mesi di guerra. L'agenzia di stampa MER diffonde la bozza del memorandum d'intesa in 14 punti che Stati Uniti e Iran si apprestano a firmare venerdì. Lo schema è quello in due fasi annunciato dal ministro degli esteri Araghchi. Prima la firma dell'intesa e poi l'avvio di 60 giorni di colloqui per definire la questione del programma nucleare iraniano. 2 mesi in cui, se dovesse essere raggiunto un accordo finale, verrebbe sbloccata la seconda metà dei beni iraniani. Per Teheran, Washington si impegnerebbe a sospendere le sanzioni sulle esportazioni iraniane di greggio e prodotti petroliferi e a non rafforzare la propria presenza militare in Medio Oriente. Lo stretto di Hormuz sarà riaperto, ma non subito. È necessario prima bonificarlo dalle mine disseminate dai Pasdaran. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR1.
0: L'annuncio dell'accordo è arrivato dopo i timori di una nuova escalation a suon di missili tra Israele e Iran. La corrispondente.
3: Per tutta la sera di ieri e la notte appena trascorsa si è temuto che qualcosa potesse accadere. La minaccia da parte di Teheran era sul tavolo. L'attacco israeliano di ieri a Beirut per colpire un centro di comando di Hezbollah e uccidere dei suoi esponenti ha fatto temere il peggio. Netanyahu e i suoi si sono riuniti per un vertice della sicurezza in un luogo sicuro. Sul tavolo non solo i possibili effetti di quanto accaduto a Beirut, ma anche la bozza di memorandum tra Iran e Stati Uniti siglato nella notte. Nonostante le parole di circostanza sull'apprezzamento per il lavoro svolto da Trump, la preoccupazione israeliana resta. L'obiettivo principale per Israele è la fine del programma nucleare di Teheran, che potrebbe portarlo ad avere l'arma atomica. Ma ora Netanyahu si ritrova non solo criticato dal presidente Trump per aver ammesso a rischio l'accordo, ma anche criticato all'interno del paese, in particolare dall'opposizione, che lo accusa di non aver raggiunto nella guerra contro l'Iran nessuno degli obiettivi prefissati. E questo pesa sul premier in una campagna elettorale ormai da settimane entrata nel vivo, in previsione delle elezioni in autunno. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
0: Accordo fatto, ma ci sono ancora nodi da sciogliere. Abbiamo chiesto un commento al presidente del comitato scientifico dell'ISPI, Paolo Magri. Sentiamo.
4: Tutti felici e contenti ora? La cautela, pur nella buona notizia, è d'obbligo. È un accordo per trovare l'accordo, 60 giorni per affrontare tutto ciò che ha diviso per anni, lo stop al nucleare iraniano, la fine delle sanzioni USA, lo scongelamento dei fondi, con in più lo stop alla campagna militare di Israele in Libano.

0: il rischio di boicottaggio dei falchi dei paesi coinvolti non va sottovalutato. E soprattutto cautela sui tempi. E per l'energia non tutto tornerà come prima subito, si faranno i conti sulle capacità produttive distrutte, ma anche ci vorrà tempo a recuperare fiducia fra i paesi della regione che si scambiano missili da ormai 3 mesi.
1: I mercati festeggiano l'intesa Stati Uniti-Iran, crolla il prezzo del petrolio, il WTI è poco sopra gli $80 al barile, il Brent è sceso sotto quota 85, volano le borse asiatiche, Tokyo guadagna il 5%, lo stesso Seoul, in rialzo anche le piazze cinesi. Italia, Gran Bretagna, Francia e Germania in una nota congiunta esprimono soddisfazione per l'intesa e annunciano la possibile revoca di alcune sanzioni contro l'Iran e l'impegno a garantire la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz conducendo operazioni di sminamento. Teheran non dovrà mai acquisire armi nucleari, si legge tuttavia nella nota. Giorgia Meloni vedrà in mattinata la premier giapponese Takaichi, poi la partecipazione al G7 in Francia al via oggi dove dopo mesi incontrerà Donald Trump.
2: Nulla filtra da Palazzo Chigi, ma è chiaro che uno degli appuntamenti più significativi di questo G7 per Giorgia Meloni potrebbe essere un faccia a faccia con Donald Trump dopo le ultime tensioni. La premier è attesa a Evianna nel pomeriggio dopo il bilaterale a Villa Panfili con l'omologa giapponese Takaichi, in cui si discuterà certo di relazioni bilaterali ma soprattutto di agenda internazionale. In Francia ci sarà l'occasione di confrontarsi con tutti, assicurano fonti italiane. Per la presidente del Consiglio resta fondamentale l'unità dell'Occidente ed è dunque con questa visione che Giorgia Meloni siederà al tavolo dei grandi. In Medio Oriente, a Hormuz, ribadirà il sostegno italiano coi cacciamine, ma solo dopo il via libera del Parlamento. Quanto all'Ucraina, rilancerà la proposta di un delegato europeo per le trattative, perché si parli con una voce sola e per dare risposte efficaci, ha spiegato la premier stessa in Parlamento. Evianna con Massimiliano Savino, Federica Ionta. GR1.
1: Si apre dunque il G7, in programma oggi un incontro bilaterale tra il presidente Macron e Donald Trump, domani sessione di lavoro sull'Ucraina appunto con Trump e Zelensky, ma per ora non è previsto un faccia a faccia tra i due. Intanto sul fronte ancora attacchi incrociati tra Mosca e Kiev. La corrispondente.
3: Già dalla mezzanotte le forze di difesa ucraine erano in preallerta per la possibilità di un massiccio attacco russo a Kiev. Il bilancio più pesante, l'attacco sferrato con droni e missili. Si parla di 27 tra missili balistici e ipersonici. Ci sarebbero almeno 9 morti. I bombardamenti hanno colpito quasi tutti i quartieri della capitale, causando un incendio che ha danneggiato la cattedrale della Dormizione. Altri attacchi anche a Kharkiv, Dnipro e Sumy. Mentre sul fronte opposto almeno 3 persone sono morte e altre 3 sono rimaste ferite in un attacco di droni ucraini contro la regione russa di Tula, a circa 200 chilometri a sud di Mosca. Attacchi che arrivano poche ore dopo la telefonata sui negoziati tra Zelensky e Trump, dialogo che il leader ucraino ha definito molto positivo. Putin era stato il primo a fare gli auguri di compleanno a Trump. I due leader avrebbero discusso la situazione in Ucraina e una visita imminente a Mosca degli inviati Steve Witkoff e Jared Kushner. Da Mosca, Caterina Doglio, GR1.
1: Sono le 8:10 e noi siamo alla politica con il confronto che si anima su due questioni. Da un lato le frasi molto contestate del generale Vannacci sul femminicidio che non esiste e poi la richiesta alle case editrici che parteciperanno alla Fiera dell'Editoria a Roma di firmare una dichiarazione di antifascismo. Su questo, sul resto, facciamo il punto qui in studio in diretta. Vasco Pirri.
4: Sì Luana, sul fronte interno Giorgia Meloni condanna la richiesta di un patentino antifascista alle case editrici, lo dicevi alla manifestazione Più libri, più liberi. La cancellazione delle idee e censura, attacca sui social, sei libero solo se dici quello che pensa la sinistra. Maggioranza in linea con la premier, la cultura non ha bisogno di patenti. Sentiamo a questo proposito da Fratelli d'Italia, Raffaele Speranzon.
5: Inaccettabile che per entrare in una fiera del libro serva un patentino ideologico. Chi vuole escludere chi la pensa diversamente non difende la cultura ma la censura. La sinistra non si smentisce mai.
4: Le opposizioni, Elle Schlein accusa Giorgia Meloni di non trovare il tempo per chi perde il posto di lavoro, ma di trovarlo per alimentare polemiche contro l'antifascismo. Stessa linea per il leader 5 Stelle, Giuseppe Conte, ascoltiamolo.
6: Sul posticino domenicale della Meloni. Gli italiani aspettano risposte da 4 anni sui salari reali, sulla povertà, se è un problema sociale o no, o soltanto un problema di chi muore di fame.
4: Intanto ieri si è chiusa

0: Alla 2 giorni costituente del nuovo partito di Roberto Vannacci, Futuro Nazionale, il generale ha ribadito il suo cavallo di battaglia alla rimigrazione, ma ha pronunciato una frase sul femminicidio che ha scatenato un'autentica bufera. Sentiamo la frase.
1: Non esiste il femminicidio. Un reato non è più o meno grave in base al sesso, al colore della pelle o alla religione di chi lo commette o di chi lo subisce. Questa è la vera parità di genere.
0: Immediate le polemiche, per la maggioranza sono parole surreali. Giulia Bongiorno della Lega dice: il reato serve nel momento in cui l'aggravante riguarda l'omicidio di una donna perché è inferiore. Per Maurizio Lupi, noi moderati, Vannacci è come il primo Beppe Grillo, mentre per il PD e le opposizioni ritengono le sue parole negazionismo patriarcale. Sempre ieri alle Schlein a Bologna ha incontrato Romano Prodi e ha detto: faremo muro contro la riforma elettorale, siamo uniti e pronti a governare. Ma a proposito di femminicidio, dal dicembre scorso il nostro ordinamento prevede il reato specifico e secondo i dati del Ministero dell'Interno nel 2025 i femminicidi sono stati ben 97. Sentiamo.
2: La legge 181 del 2025 punisce l'uccisione di una donna commessa per motivi di odio o discriminazione di genere, per limitarne la libertà o perché la donna rifiuta una relazione. Tutto questo sta a significare, ovunque la si usi, la parola femminicidio. Apparve la prima volta in un testo inglese del 1801. L'uso mediatico che ha contribuito a diffonderla risale al 1993, quando a Ciudad Juárez, in Messico, vennero rinvenuti centinaia di cadaveri di donne brutalmente assassinate. Dei 97 femminicidi commessi in Italia l'anno scorso, 85 sono avvenuti in ambito familiare e affettivo, molto spesso con estrema violenza, come spiega Marina Calloni, docente all'Università Bicocca, da anni impegnata nel contrasto alla violenza di genere.
3: Strumenti come i coltelli utilizzati quotidianamente diventano armi. Molto spesso c'è un accanimento sul corpo già esangue.
2: E altrettanto spesso i femminicidi sono preceduti da episodi di violenza.
3: Bisogna lavorare molto affinché ci sia prevenzione, perché le donne vadano a denunciare, si rivolgano ai centri antiviolenza.
2: Donatella Gori, GR1.
4: Tra Radio 1 siamo alla cronaca. Ancora senza esito nella provincia di Venezia le ricerche del corpo di Chiara Guerra, 53enne, insegnante, uccisa dal nipote 17enne, che ora è in attesa della convalida del fermo, ha confessato di averla coltellata a morte e di averne gettato il cadavere in un canale.
5: Un rimprovero da parte della zia, al quale il nipote avrebbe reagito accoltellandola a morte giovedì sera nella legnaia della villa di famiglia. Il corpo, caricato su una carriola e coperto con un telo, l'avrebbe trascinato tra le case di San Stino di Livenza fino a gettarlo insieme al coltello nel canale Malguer, dove continuano a cercarlo. Ma la confessione del 17enne, dopo un lungo interrogatorio, non ha convinto gli inquirenti, che hanno ascoltato anche i suoi genitori non indagati per capire se sia stato aiutato. All'origine del delitto ci sarebbe dissidi familiari legati alla spartizione della tenuta in cui entrambe le famiglie abitavano. A confermarlo è anche questo vicino di casa.
6: Eredità, loro hanno una casa grande comprata ancora da suo papà, che hanno dovuto dividersi.
5: La vittima viveva da sola nella residenza principale, il fratello della donna e padre del 17enne fermato con l'accusa di omicidio in una casa nuova costruita accanto. Al giovane gli inquirenti sono arrivati per una ferita alla mano che si sarebbe procurato durante la colluttazione. Alla professoressa uccisa, il cordoglio dei suoi alunni, di poco più giovani rispetto a chi gli avrebbe tolto la vita. Simone Zazzera, GR1.
4: Nessuna traccia ancora delle due sorelline di 12 e 16 anni scomparse da oltre una settimana da una casa famiglia in Abruzzo. Gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi e le ricerche non si fermano.
7: Proseguono senza sosta le ricerche dei vigili del fuoco nell'area compresa tra Civitella Alfedena e Villetta Barrea. Le squadre a terra sono affiancate da unità cinofile della Protezione Civile e dei Carabinieri. Le ricerche si stanno concentrando nella zona del lago. Di Sara e Alicia di Giacinto, le due sorelline di 12 e 16 anni, scomparse la notte tra sabato e domenica scorsa. Non c'è però fino a questo momento alcuna traccia. Da circa 2 anni erano ospiti di una comunità educativa. Sabato sera sono uscite con gli accompagnatori della struttura e poi rientrate alle 23:30 circa. Alle 2 di notte Alicia, la più grande, ha chiesto un farmaco per il mal di stomaco. La mattina di domenica le due ragazzine erano sparite. La denuncia sporta ai carabinieri ha fatto partire le indagini. Sono state perquisite le case dei genitori in provincia di Latina, da cui le sorelline erano state separate 7 anni fa. Una sentenza del Tribunale di Cassino dello scorso 28 maggio ha restituito la responsabilità genitoriale al padre Stefano, revocandola definitivamente invece alla madre Valentina. Sotto esame anche la posizione del fidanzato di Alicia, un 18enne egiziano, ospite anch'esso fino a qualche mese fa della comunità educativa. Non sembrano esserci dubbi sul fatto che l'allontanamento sia stato favorito da qualcuno, se non addirittura

0: che si tratti di un rapimento. Max Franceschelli, GR1.
1: La Ferrari torna alla vittoria dopo 2 anni, 34 Gran Premi di digiuno. Per Lewis Hamilton è il successo numero 106, ma è il primo con la rossa.
2: Quando vedi un ragazzo di 41 anni che corre da 19 anni in Formula 1, che ha vinto 7 mondiali, che esce dalla macchina con gli occhi lucidi, che dopo aver esultato si accoscia quasi a non voler credere a quello che è appena successo, beh, è lì che capisci che hai assistito a qualcosa non solo di speciale ma anche di storico. La prima di Sir Lewis Hamilton con la Ferrari arriva a Barcellona 30 anni dopo la prima in rosso di un altro monumento, Michael Schumacher, che arriva con una prova sì favorita da una virtual safety car al momento giusto, ma dominante. Vince Hamilton davanti a Russell e Norris, e se gli chiedi a Lewis se questo successo può cambiare gli equilibri per il mondiale? Credo che questo sia solo l'inizio. Certo, Mercedes ha un pacchetto fenomenale, sta facendo un lavoro fantastico. Servirà dare il massimo, tutti quanti nel team, per stare davanti a Mercedes e farlo con continuità. Ma dobbiamo crederci, l'impossibile non esiste. Un passo alla volta. Leader resta Antonelli con 41 punti di vantaggio su Hamilton e 50 su Russell. Ieri Kimi si è ritirato per un guasto quando era secondo, incassando 1-0 pesantissimo.
3: Sinceramente mi sento un po' vuoto dentro al momento. È un peccato perché andavamo veramente forte oggi. Le corse sono così e l'importante è ritornare più forti.
2: Stessa sorte per Leclerc, anche lui KO per un guasto quando era sesto.
4: Deluso, è stato un weekend molto complicato.
2: Mommelo, Manuel Codignoni, GR1.
1: Domani 16 giugno, ultimo giorno per pagare la conto IMU. Oltre questa data scatterà la mora e quest'anno parecchi comuni hanno introdotto novità.
5: Tra aumenti e sconti, il gettito atteso per le casse dei comuni quest'anno potrebbe aumentare dal 2 al 5%. In totale sono attesi circa 17 miliardi di IMU. Una voce importante per il bilancio di città piccole, medie e grandi, con Roma sul podio con 1 miliardo e 200 mila euro di incasso, Milano 940 milioni, Torino 270. La spesa per le famiglie italiane in media, secondo la UIL, sarà di 979 euro, ma quest'anno oltre la metà dei comuni, 4.433 su 7.900 totali, ha comunicato variazioni. Novità soprattutto per chi ha una seconda casa spitta o utilizzata saltuariamente, rilevabile attraverso i consumi delle bollette. In questo caso alcuni comuni hanno dimezzato l'imposta. Sconti anche per gli immobili inagibili, con la possibilità di ampliare i requisiti per rientrare in questa categoria. Bisognerà invece aspettare qualche mese per la sperimentazione, non partita in tempo, sulle modalità di pagamento nuove. 2.000 comuni avranno il bollettino prepagato come per la Tari. Amalia Carosi, GR1.
1: E oggi scatta il collocamento del BTP Italia Sì, il nuovo titolo di Stato indicizzato all'inflazione e con cedole semplificate, destinato ai piccoli risparmiatori. Ha una durata di 5 anni, offre un rendimento reale annuo minimo garantito dell'1,6%, al quale si aggiunge l'aggancio semestrale all'andamento dei prezzi, oltre a un premio fedeltà dello 0,6% del capitale sottoscritto per chi mantiene il titolo per tutta la sua durata. L'impatto dell'intelligenza artificiale su ambiente e occupazione. Quasi 500.000 di persone già licenziate nel mondo. Un lavoratore su 4 nei prossimi 4 anni è a rischio, mentre i consumi elettrici raddoppieranno. Sentiamo Furio Truzzi, presidente di Consumers Forum, hub indipendente che raggruppa associazioni di consumatori, imprese industriali e di servizi.
6: Per noi il filo rosso è la sostenibilità, innanzitutto sociale, perché dalla stessa intelligenza artificiale possono partire risposte positive per nuove mestieri, nuove professioni, ma soprattutto una sostenibilità ambientale e naturalmente quella pro consumer. Non vogliamo dei cittadini sudditi, ma dei cittadini consapevoli.
1: E chi non ha lavoro, chi è povero, è anche soffocato dall'invisibilità sociale e dall'indifferenza digitale. Arriva il messaggio del Papa per la Giornata Mondiale dei Poveri, che si celebra il 15 novembre. Il grido di giustizia dei poveri oggi viene spento con molteplici tecniche sempre più subdole, scrive Leone XIV, che ha poi condannato l'ingiustizia sociale, che, scrive, sgorga dalla corruzione tracotante alla quale la comunità cristiana non può restare insensibile. Italia regina indiscussa delle nozze di lusso. Tanti VIP internazionali scelgono il nostro paese per sposarsi, tra dimore storiche e panorami. In una delle mete preferite, il lago di Como, scoppia la polemica perché una coppia americana ha pagato 50.000 euro per festeggiare con i fuochi d'artificio in deroga al regolamento comunale.
7: Affacciata sul promontorio di Lenno, sul lago di Como,

0: Villa del Balbianello è una dimora settecentesca, celebre per i suoi giardini scenografici e per essere stata set di film come Star Wars e Casino Royale. Dal 1988 appartiene al FAI, il Fondo per l'Ambiente Italiano, che apre quotidianamente al pubblico le sue porte. Una villa che fa parte di un contesto più ampio, ad alta intensità turistica, che, viste le richieste crescenti, da qualche anno è soggetto a limitazioni stringenti o divieto sull'uso dei fuochi d'artificio. Ma questa volta la necessità impellente di fronteggiare la costosa manutenzione del parco pubblico antistante, di proprietà comunale, ha spinto il sindaco del piccolo comune di Tramezzina a fare un'eccezione. E allora, d'accordo col FAI, ha deciso di accettare l'offerta di 50.000 euro da parte di una coppia americana che a luglio vorrebbe celebrare le nozze con annesso spettacolo pirotecnico proprio presso la preziosa dimora. Ma l'evento privato, che voleva illuminare il lago, ha finito inevitabilmente per accendere le polemiche, ravvivando un dissidio annoso e forse irrisolvibile tra esclusività e bene comune, potere d'acquisto e interesse collettivo. Mauro Zanda, GR1.
1: La musica, il concerto dei Cure ha chiuso la rassegna Firenze Rocks. Oltre 40.000 persone hanno raggiunto la Visarno Arena nel Parco delle Cascine per la storica band britannica. La nostra inviata.
2: Cure fossero in gran forma lo avevamo intuito già al Primavera Sound di Barcellona, ma la band di Robert Smith nel concerto di chiusura del Firenze Rocks si è superata. 2 ore e 30 di concerto senza pause, un'esibizione perfetta tra nostalgia, romanticismo e sonorità post-punk. 50 anni di carriera alle spalle e un'alchimia sul palco ancora tangibile. Robert Smith ha danzato e sorriso con il rossetto sbavato e gli occhi vivaci bistrati di nero. Ha intonato una scaletta che ha ripercorso i momenti più significativi della loro storia musicale, da Alone a Pictures of You, passando per Burn, Love Song, A Forest. Una piccola pausa che lui ha annunciato così. E ancora.
3: Purtroppo non so ancora parlare italiano.
2: Prima dei Bis, numerosi e forse i brani più attesi, Lullaby, Friday I'm in Love, Boys Don't Cry. La degna conclusione per un live immenso, semplicemente la cura. Firenze, Marcella Sullo, GR1.
1: Prima di chiudere abbiamo il commento della Premier Giorgia Meloni sull'accordo tra Stati Uniti e Iran.
4: Sì, è arrivato poco fa la dichiarazione del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Nella notte dice: abbiamo espresso insieme a Francia, Germania e Regno Unito il nostro apprezzamento per la pace siglata tra Stati Uniti e Iran. Un grazie sentito va a tutti i mediatori, dice la Premier, in particolare a Qatar e Pakistan che hanno reso possibile questa impresa. È un'occasione da cogliere al volo. Dice sempre la Premier, stiamo leggendo, siamo pronti alla una presenza navale con l'ok del Parlamento.
1: Grazie a Vasco Perri, continueremo a tenervi aggiornati, ma prima di chiudere ancora musica, perché dopo lo Stadio Olimpico di Roma il nuovo viaggio live di Achille Lauro approda a Milano con il debutto sold out a San Siro.
5: E se è l'ultima volta andrei oltre ogni colonna che divide.
1: Uno show di intrattenimento, musica e moda, la sfilata, le canzoni, un intreccio delle sue creazioni. Tra il pubblico, un posto speciale per i ragazzi sopravvissuti alla strage di Crans Montana. Il cantautore romano li aveva invitati personalmente a marzo durante una visita a sorpresa all'ospedale Niguarda. Un legame profondo cominciato sul palco di Sanremo quando aveva loro dedicato Perdutamente. La canzone è diventata simbolo della tragedia e della speranza. Sono le 8:25 minuti e tra poco c'è l'ultima parte di Radio Anch'io Sport. Buongiorno Filippo Corsini.
6: Ciao Luana, buongiorno a tutti. Dopo esserci occupati della Ferrari nella prima parte, adesso spazio al mondiale, lo faremo con Andrea Maldera, l'attuale CT dell'Ucraina, ma soprattutto parleremo anche tanto di Milan, visto che proviene dalle giovanili rossonere, e del Milan che deve ancora trovare il suo nuovo allenatore. Tutto questo tra poco.
1: E restate allora al nostro ascolto. Questa è Rai Radio 1, direttore Nicola Rau, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento edizione Mafalda Caccavo, oggi regia Massimo Chiadroni e Massimo Vasciaveo. Luana Cremasco al microfono, dalla redazione del GR1 una felice giornata. La linea va ora alla pagina sportiva.
7: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
8: Grazie amore, ma gli anni passano.
7: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
8: Poi ci sono i 70, gli 80.
7: Brava, pensiamoci ora con Generali. Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi

0: Vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
1: Signor Luca, le serate tra amici vanno a tutta birra, per questo è qui anche oggi.
2: Da Aio, riscopri il piacere della spesa. Siamo vicini ad ogni tua esigenza con freschezza, bontà e convenienza. Un esempio? Birra Eclusa 33 centilitri, confezione da 3. A un prezzo super, 1,99 euro, solo fino al 21 giugno.
3: Che ava, che ava che va, dai chi la soluzione ha.
4: Perché non accendi il climatizzatore?
5: E i consumi?
4: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
6: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
7: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo. Previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
8: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
9: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
10: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
11: GR1 Sport.
12: Buona giornata da Francesco Repice. Nel corso del giornale, anche nella prima parte di Radio Anch'io, come avrete sentito anche dalla voce di Filippo Polsini poc'anzi, abbiamo parlato della Formula 1, della vittoria di Lewis Hamilton, la prima con la rossa, la prima alla guida della Ferrari, il Gran Premio di Catalunya, circuito di Montmeló. Ora ovviamente ci occupiamo di calcio, del calcio mondiale, quello che si sta disputando dall'altra parte dell'oceano. L'ultimo risultato è roboante, con la Svezia che ha battuto la Tunisia per 5-1, ma di risultati roboanti ce ne sono stati anche in precedenza, a partire da quello della Germania contro Curaçao.
13: Partita a due facce, quella del debutto mondiale del megastadio di Dallas. Primo tempo scialbo, bloccato con due fiammate, una all'inizio, Malen para Suzuki, una alla fine con Nakamura. Tutt'altra storia nella ripresa. La sblocca l'Olanda col capitano Van Dijk, la pareggia Nakamura, ancora Olanda con Somerville, pari a due minuti dal novantesimo di testa di Kamada. Per l'Olanda, avanti due volte, un'occasione persa, l'ex milanista Tijani Reinders.
14: Era una partita un po' difficile perché Giappone è una squadra più forte, ma 2-2, un punto prima partita e va bene.
13: Olanda e Giappone, quando l'hanno giocata, hanno dimostrato di poter andare avanti nel torneo. Gli arancioni con maggiori individualità, ma il Giappone tatticamente è una squadra temibile. Dallas, assistenza tecnica Daniele Antelmi, Giuseppe Bisantis, GR1.
12: E ovviamente questa era la partita dell'Olanda contro il Giappone, come ci ha raccontato Giuseppe Bisantis da Dallas, peraltro giocata nello stadio dei Dallas Cowboys, squadra più importante d'America per quello che riguarda l'NFL, quindi la National Football Association. Ed ora sì, occupiamoci della Germania e del suo 7-1 che non ammette repliche su Curaçao.
15: Debutto amaro per Curaçao, tanto entusiasmo sugli spalti per l'esordio mondiale, ma poca sostanza in campo. Eppure, dopo il vantaggio immediato della Germania, firmato Dan Mecha, la squadra di Advocat era riuscita a pareggiare con l'ex Juventus Next Generation Comenensia, un'illusione che dura poco. Schotterbeck e Havers, su rigore, riportano avanti la nazionale teutonica, che passato lo spavento dilaga nel secondo tempo. Pochi secondi nella ripresa e Musiala lascia il segno con un diagonale perfetto. Tocca poi a Brown inserire il suo nome nel

0: tabellino dei marcatori, facendo crescere la sua quotazione sul mercato per la gioia dell'Eintracht, pronto ad un'asta tra Arsenal e Bayern di Monaco. C'è gloria anche per Undav, settima rete, la decima presenza in nazionale, a sigillare la partita perfetta ancora Havertz. Ecuador e Costa d'Avorio chiariranno meglio la forza della squadra di Nagelsmann e gli equilibri del gruppo E. Cristiano Piccinelli, GR1.
1: Da raccontare anche la vittoria, seppur di misura, della Costa d'Avorio in zona Cesarini al 90esimo grazie al Diallo sull'Ecuador. Oggi i debutti molto attesi della Spagna e del Belgio nella prossima notte, un altro debutto atteso ma per motivi abbastanza diversi da quelli puramente sportivi e squisitamente tecnici, vale a dire quello della nazionale dell'Iran. È tutto per la pagina sportiva, da Francesco Repici ancora l'augurio di un buon proseguimento di giornata.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
4: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
3: E la mia ha fino a 7 posti.
4: Anche la mia.
3: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
5: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
6: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
7: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
8: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
7: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
8: Grazie, mi sento già più carico.
7: Info su toyota.it.
9: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
10: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
11: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.

0: Radio Anch'io Sport.
1: Bene, torniamo in diretta, gentili ascoltatori, alle 8:35 minuti. Ancora buongiorno a tutti da Filippo Corsini qui su Radio 1. Andiamo a salutare i nostri amici come sempre. Buongiorno a Paolo Casarin. Ciao Paolo.
2: Ciao Filippo, buongiorno a tutti i nostri amici.
1: Buongiorno Paolo e buongiorno Alberto Cerruti, buon mondiale anche a te.
3: Buona giornata a voi che ci ascolta.
1: Buongiorno, andiamo a Dallas dove ormai è notte fonda e dunque salutiamo dando la buonanotte a Guido Ardone che però è sempre vispo e in primo piano come se fosse giorno. Buongiorno Guido.
4: 1:35 del mattino qui nella notte texana, ma è sempre un buongiorno quello che auguriamo ai nostri ascoltatori in compagnia di Daniele Antelmi che continua ad assisterci alla parte tecnica e anche da Dallas. Ricordiamo i nostri contatti 335-699-2949 per i vostri messaggi SMS e WhatsApp e poi il numero verde per intervenire in diretta 800-050-001. Ad Alberto Cerruti chiederei immediatamente: 4 giorni mondiali ormai alle spalle, molti altri naturalmente da vivere di qui alla finale del 19 luglio a New York. Abbiamo visto Alberto la Germania passeggiare sostanzialmente contro un avversario più

0: che mai modesto. Il Brasile invece ancora in cerca di identità, e poi la sensazione, aspettando le altre big, è che c'è una bella media borghesia del pallone che può inserirsi nei discorsi che contano, quando arriveranno questi discorsi di qui a qualche settimana.
1: Sì, il mondiale non ha deluso perché ci sono state tante sorprese. Comincerei dalla delusione del Brasile, che ha pareggiato fatica contro il Marocco. La Germania ha stravinto contro il debuttante Curaçao, e questo conferma i dubbi su questo mondiale extra large. Adesso aspettiamo la Spagna, debutta oggi alle 18 contro Capoverde, e poi curiosità per la Francia, per l'Inghilterra. Però un giudizio sui mondiali si potrà dare dopo la prima fase.
2: Volevo chiedere io a Paolo Casarin appunto un giudizio su queste prime partite. Intanto il mondiale ci ha fatto scoprire l'istituzionalizzazione, Paolo, del cooling break, no? Che si sta rivelando, oltre che un toccasana per i giocatori che hanno modo di dissetarsi, anche un'occasione per incamerare altro denaro attraverso la pubblicità che viene trasmessa sui maxi schermi durante la pausa. Ma a proposito di pausa, poi c'è sempre il problema di recuperare il tempo effettivo della partita. Fino a questo momento i recuperi non sono stati così vistosi, più o meno 5-6 minuti. Ecco, quanto si sta giocando effettivamente durante le partite del mondiale, secondo te?
3: Ecco, io ho cercato di recuperare tutti i dati di tempo effettivo che appaiono sui giornali, e non siamo ai 60 minuti attesi, che sono stati anche nei precedenti mondiali raggiunti. Siamo a 54-56 in tutte le partite, più o meno. Ecco, quindi manca ancora qualche cosa per arrivare ai 60 minuti. Ecco, c'è anche un altro fatto, anzi più vistoso ancora, guardando le partite, che noi qua in Italia siamo abituati a vedere partite con falli di circa 20 o 23 falli per partita, e qui siamo estremamente lontani da questo numero. Si va dai 20 in qualche partita, pochissime, ai 44, cioè, che è stata il numero dei falli di Haiti e Scozia. Quindi non c'è un gioco del calcio equilibrato, con falli puniti o meno, ma c'è proprio un modo di giocare molto diverso da partita a partita. Un'altra cosa che mi pare di sottolineare è che i fuorigioco sono pochissimi, pochissimi. Ecco, per quanto riguarda invece i gol, si era partiti con un numero di gol molto limitato. Adesso, come abbiamo visto anche ieri, vengono giù i 7-1, e allora bisogna essere cauti sul dire che ci sono pochi o tanti gol, perché con 7-1 si modifica tutta questa media.
2: Certo, diciamo che era Svezia e Germania, mettiamoci anche gli Stati Uniti con la sua quaterna, hanno fatto un po' saltare il banco. Noi intanto salutiamo con piacere il nostro ospite. Buongiorno ad Andrea Maldera, il CT dell'Ucraina. Buongiorno Maldera, grazie di aver accettato il nostro invito.
4: Buongiorno a voi, grazie a voi.
2: Allora, Maldera è un nome storico, un nome famosissimo per tutti gli appassionati di calcio. Io, prima di parlare e di chiederle della sua esperienza con l'Ucraina, vorrei chiederle se anche lei condivide queste prime critiche che stanno arrivando al mondiale americano, gigantismo mondiale, questa formula che non convince, soprattutto alcune squadre, vedi Curaçao ieri, che probabilmente in tempi passati non avrebbero meritato né trovato posto durante il mondiale, e questo aumenta, come dicevo prima, anche il rimpianto per l'assenza degli azzurri. Qual è il suo giudizio fino a questo momento, dopo queste prime partite del mondiale, Maldera?
4: Beh, è chiaro che le prime partite nei gironi spesso può capitare, non sono tutte competitive sullo stesso livello, però il mondiale è un format anche così, si chiama mondiale anche, diciamo, per questo, no? Quindi deve dare visibilità anche magari a nazionali, a giocatori, a realtà che si conoscono meno. È chiaro che il livello è oggettivamente a volte così diverso che capitano partite dove anche la competitività stessa viene a cadere, quindi un po' se lo si aspetta. È chiaro che la quantità di partite un po' meno interessanti, quando cominciano a essere diverse, cala anche lo spettacolo in sé, quindi bisognerebbe trovare il giusto equilibrio tra il valore del mondiale stesso come definizione.

0: ma anche cercare di trovare appunto un equilibrio tra spettacolo e valore del mondiale.
1: Ma tatticamente e tecnicamente ci stanno dicendo qualche cosa in più queste partite viste fino ad oggi oppure no, Maldera?
0: Beh, sì, secondo me si vede un grande valore delle squadre delle nazionali più competitive, un grande valore al risultato, all'attenzione al risultato, visto anche ieri sera Olanda-Giappone, squadre che soprattutto a livello difensivo hanno cercato di stare molto attente, molto basse, quindi la paura quasi di scoprirsi, quindi perdere la prima partita, abbiamo visto la Turchia, può diventare veramente complicato, quindi per le nazionali che hanno obiettivi di continuare si vede proprio l'ansia del risultato. Sulle nazionali invece magari che vivono il mondiale, come dicevamo prima, un po' come un'esperienza generale, c'è un pochino più di libertà. Ecco, quindi direi che in questo momento si vede un po' in partite dove c'è il rischio di perderle, si vede che c'è un'attenzione molto molto alta al risultato. Anche ieri un po' l'Olanda, che storicamente è una squadra portata a fare un calcio anche abbastanza dominante, non solo nella fase di possesso, ma anche in non possesso, è stata molto bassa, aveva quasi paura delle transizioni del Giappone, giustamente, che è una squadra molto, molto forte in quello. Quindi in certe partite si nota molto tatticismo.
1: Bene, andiamo dai nostri amici opinionisti, cominciando proprio da Alberto Cerruti. Alberto.
2: Beh, saluto volentieri Andrea, ricordo con nostalgia suo
0: Buongiorno, Alberto.
2: papà Gino, che allora era definito stopper nel Milan di Rocco, ha vinto la Coppa dei Campioni Intercontinentale, suo zio Attilio, lui è zio di Attilio, zio di Aldo che ha vinto lo scudetto nel Milan di Lippi, di Lidl e nella Roma dello stesso Lidl. Adesso Andrea, tu sei il primo CT straniero in Ucraina, scelto da Shevchenko, ti chiedo come si vive alle Leopoli, non sei a Kiev, chi te l'ha fatto fare di andare in questo paese? Tra l'altro ti sei sposato da poco, ecco, raccontaci la tua avventura.
0: Ma me l'ha fatto fare il fatto che io avevo già lavorato per la nazionale ucraina proprio come assistente di Shevchenko quando lui era CT all'Europeo del 2021, quel percorso lì, quindi avevo già conosciuto quel popolo, quelle tante persone alle quali ero rimasto legato. Quindi quando Andriy Shevchenko mi ha esposto questo progetto e vedendo quanto lui sta cercando di fare per aiutare la Federazione Sportiva di Calcio dell'Ucraina, in generale per l'Ucraina, mi sono sentito per quello che potevo fare di essere lì vicino, di essere d'aiuto. Quindi, a parte credo nella squadra, credo nei giocatori, ne conosco tanti, quindi non è stato solamente un valore morale, ma anche tecnico. Per me era una grande opportunità. Quindi ho messo assieme tutto quanto e con grande orgoglio e con grande entusiasmo ho iniziato questa avventura. E negli ultimi 15 giorni che sono stato lì, in queste due amichevoli di giugno, ho apprezzato ancora di più il valore di queste persone e di questo popolo. Quindi sono molto molto contento di aver accettato. E non sto a pensare troppo alle conseguenze, alle cose, a tutto quanto. La vita va vissuta nella sua totalità, con a volte i rischi che porta la vita, ma anche con le emozioni che ti può dare.
1: Lei è stato anche con De Zerbi allo Shakhtar, no? Dunque, insomma, l'esperienza ucraina la conosce bene, la realtà ucraina.
0: Sì, io con Roberto, no, allo Shakhtar non ero stato con lui perché ero in nazionale ancora in quel momento. Poi con Roberto sono stato nei 4 anni successivi, 2 di Brighton e 2 di Marsiglia. Però con Roberto in quegli anni ero molto legato perché sono amico tuttora ed era allo Shakhtar in quel momento. Tra l'altro, il rapporto che ci avevamo di amicizia. Un po' mi chiese se era una società importante, quelle con le chiacchiere che si fanno tra colleghi e lui stava molto bene allo Shakhtar, aveva un'ottima squadra. Poi purtroppo lui ha vissuto proprio la settimana di inizio conflitto, quindi nel febbraio 22, quindi ha vissuto anche lui l'inizio drammatico di questa situazione. È dovuto venire via, poi dopo poco è dovuto venire via, dopo pochi mesi. Però sì, conosco bene,

tanti giocatori, tanti che hanno i fratelli purtroppo che sono in guerra. Poi stanotte c'è stato un attacco molto violento a Kiev, quindi insomma la situazione è un po' così. A Leopoli è leggermente diversa perché è una città un po' più vicino al confine con la Polonia, quindi un po' distante dalle zone di conflitto, anche se può capitare che suonano le sirene, ma la forza della gente è che vive.

0: Chiaramente in questo momento è molto poco competitivo per ovvi motivi, però hanno una forza. Io penso agli allenatori, ecco, io sono un allenatore e penso agli allenatori le difficoltà che possono avere nell'allenarsi tra una serie e l'altra o nel motivare anche i giocatori stessi che magari hanno amici o parenti in guerra, quindi è veramente una condizione da quel punto di vista difficile. Dall'altro lato apprezzo la forza che hanno di andare avanti.
1: Allora, sentiamo Paolo Casarini, poi andremo di nuovo a Dallas da Guido Ardone. Paolo.
2: Sì, sentire Madera mi fa veramente venire tristezza perché sta parlando di una cosa che sarebbe bene che non avvenisse mai nel mondo. Comunque, spero che si risolva presto e volevo farle una domanda a Madera. Ha l'impressione che in questo mondiale scopriremo delle nuove forze di nazionali che fino adesso magari non erano apparse così evidenti? Tipo Marocco, tipo Giappone e forse anche altre naturalmente che ancora non abbiamo visto. Cioè il calcio si sta sviluppando in maniera efficace in tutto il mondo, quindi visto che c'è il Marocco, il Giappone, è un po' mi pare deludente il Sud America, ma comunque potrebbero essere solo le prime partite.
0: Sì, assolutamente sì, sono d'accordo. È per questo che dicevo prima che il mondiale, se vogliamo estendere al valore tecnico, ci fa conoscere anche altre nazionali che magari sono fuori dal nostro panorama, perché ovviamente in Europa abbiamo tantissime nazionali, tantissime squadre importanti e magari perdiamo un po' l'occhio su altre realtà. Il Giappone è una di queste, è anni che lavora molto bene sia a livello giovanile che di prima squadra, l'ha dimostrato ieri sera, non solamente con qualità tecniche individuali, ma con organizzazioni tattiche di altissimo livello. Un'altra squadra che ha fatto molto bene, appunto, è l'Australia contro la Turchia, che anche la Turchia è un'ottima squadra, allenata da Montella, ma l'Australia ha fatto una partita molto attenta, molto, uso un termine che magari adesso viene molto utilizzato, ma molto italiano, cioè una squadra con la giusta. Non la sfrontatezza di andare a fare l'amichevole, ma con una strategia tattica importante contro una squadra di valore come la Turchia e, come hai detto tu, il Marocco. Il Marocco che ha vinto la Coppa d'Africa, squadra importante. Adesso poi tanti giocatori giocano campionati importanti, però alla base c'è sicuramente un lavoro delle federazioni. Le federazioni aiutano molto nei percorsi, nel dare le linee guida. E queste realtà che hai elencato sono un esempio di questo, quindi sono d'accordo con te. Potrebbe esserci una sorpresa in questo mondiale, appunto, non è così scontato come magari lo era una volta che potevano arrivare, diciamo, le solite, ma ci sono squadre che possono dire la loro, non dico arrivare a vincere, ma a competere sicuramente.
1: Allora, Maldera, ci rimane poco, dunque la prego di rispondere in maniera ancora più sintetica. Sentiamo adesso da Dallas Guido Ardone. Prego, Guido.
3: Buongiorno anche da parte mia, sarò altrettanto rapido, in realtà due domande ma collegate tra di loro. Infantino è serio o provocatorio quando ipotizza un ulteriore allargamento? Lasciamo perdere il riflesso che ha avuto questa frase con il riferimento sarcastico all'Italia, davvero può pensare a un ulteriore ingrandimento e poi appunto di questo ipotetico ulteriore allargamento potrebbero beneficiare proprio le squadre che sono sicuramente in una seconda fascia rispetto alle big. In quest'ottica quale può essere l'obiettivo di medio termine della sua Ucraina? C'è la qualificazione all'Europeo, c'è cioè la Nations League, pur in considerazione Maldera di quel contesto che lei ha così chiaramente e drammaticamente ricordato pochi istanti fa.
0: Ma per quanto riguarda Infantino, penso che era più che altro una
3: Una butade.
0: provocazione, se penso. E per quanto riguarda l'Ucraina, noi abbiamo adesso la Nations League, iniziamo a settembre con la prima partita in Ungheria, siamo nel gruppo B, abbiamo diciamo come Nations League di rimanere nel gruppo B, e poi iniziano le qualificazioni all'Europeo 2028 in Inghilterra, dove non sappiamo ancora il girone, ma contiamo di provare a prepararci per competere anche per la competizione.
1: Maldera, lei è di sangue rossonero, lunga tradizione appunto dalla stirpe dei Maldera. Vorrei conoscere la sua opinione sull'attuale situazione del Milan, che ha esonerato Allegri. Adesso si fanno, c'è un gran rumore sul possibile successore, si fanno tanti nomi, è sbucato ed ha preso quota nelle ultime ore il portiere

0: Toghese Amorim, si è parlato tanto di Glasner, di Pochettino si parla ancora, ma non sta perdendo troppo tempo il Milan, le chiedo, siamo già in grande ritardo.
1: Sicuramente un po' di ritardo c'è, lo parlo da tifoso, però a volte le scelte, soprattutto così importanti, è meglio prendersi forse un po' più di tempo ed essere un po' più sicuri piuttosto che fare scelte affrettate che poi magari possono non si può essere convinti in tutte le varie aree, quindi le varie aree di una società devono collaborare tra di loro, quindi spero che quando arriverà fuori il nome sia una condivisione tra area tecnica e area societaria.
0: Ma lei chi vedrebbe bene?
1: A me piace molto Amorim, l'ho studiato, l'ho conosciuto, un allenatore moderno, un allenatore, un grande comunicatore, quindi potrebbe essere anche Glasner, cioè abbiamo giocato contro quando era Crystal Palace, però Amorim per me potrebbe essere un allenatore interessante.
0: Alberto Cerruti.
2: Da CT dell'Ucraina, in una prossima partita contro l'Italia, chi vorrebbe vedere come collega sulla panchina dell'Italia?
1: Ma ho apprezzato molto il lavoro di Baldini, che però è stato appunto un allenatore a interim, quindi mi dispiace insomma, perché comunque il valore di un allenatore lo si vede anche nella comunicazione, nel modo in cui è riuscito a dare valore a due partite che sembravano inutili, forse quello che temerei di più sarebbe Antonio Conte per la grande personalità che ha, però la conoscenza che ha Mancini dell'ambiente nazionale sicuramente è un valore molto importante.
0: Arrivano intanto molti messaggi sul mondiale, il mondo è bello perché è vario, perché Luca da Verona ci scrive: non condivido le critiche rivolte all'allargamento del mondiale, alla presenza di nazionali considerate meno competitive. Contraltare lo fa invece Giuliano, che scrive: partite ridicole, non accendo neanche la TV, né tantomeno probabilmente ascolta noi della radio. Tornerei ancora a Dallas da Guido Ardone. Guido.
3: Sì, a metà strada tra Milan e Mondiale, anche qui molto rapidamente, le ultime dichiarazioni di Leao lasciano presagire quello che forse era già nell'aria, ovvero l'addio definitivo, che cosa ne pensa e poi cosa può rappresentare anche insomma questo Mondiale nordamericano per lui dopo una stagione che è stata, insomma, vorrei dire tra alti e bassi, ma con quasi tutti bassi, Maldera, no?
1: Sì, Leao sembra l'eterno incompiuto, è un peccato vedere un talento così cristallino che non riesce a dare continuità alle sue prestazioni, però il mondiale è particolare, è un campionato corto, le partite si decidono spesso con giocate individuali perché appunto una partita persa può determinare l'andamento, quindi un giocatore come Leao, se messo in una condizione motivazionale e in un ambiente dove magari è un po' comandato, uso un termine così, dai vecchi, diciamo da uno spogliatoio molto molto forte, potrebbe essere una sorpresa.
0: Allora io ringrazio e saluto Andrea Maldera per la sua cortesia, è stato con noi, abbiamo parlato un po' di tutto, ci risentiremo presto, grazie Maldera davvero,
1: grazie a voi.
0: Buon lavoro con l'Ucraina, noi ringrazio anche ovviamente Alberto Cerruti e Paolo Casarin che ritroveremo lunedì prossimo, mentre oggi noi andremo avanti alle 17.30 puntuali da Dallas con Guido Ardone, tutto il mondiale minuto per minuto per l'anteprima di Spagna-Capoverde, la prima partita che prenderà il via alle 18. Guido.
3: Esatto, e poi successivamente seguiremo anche nella serata italiana dalle 20.40 Belgio-Egitto, in questo caso nel girone G a partire dalle 21, quindi appuntamento a più tardi con tutto il mondiale minuto per minuto, e ancora grazie a Daniele Antelmi che qui da Dallas ci ha accompagnato alla parte tecnica. Radio Anch'io Sport torna lunedì prossimo, ovviamente Filippo, a distanza ma uniti.
0: Certo, grazie Guido, grazie Daniele Antelmi, in regia Ombretta Conti che ringrazio, Rossella Lacommare all'organizzazione, Luciano Pecoraro e Gianni Tola per l'assistenza tecnica, vi lascio alle altre notizie. Buona giornata a tutti.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: Vuoi diventare giornalista professionista? C'è la selezione post laurea alla Scuola di Perugia. Borse di studio, foresteria, stage in testate nazionali e poi l'esame di Stato. Tutte le informazioni sul sito.
6: Per il futuro vedo l'amore è ancora più bello sulla spiaggia al venticello.
7: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
8: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.

0: Prevedo che a comprarli provvedo.
1: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
3: Tutti per Oro Cash.
4: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
5: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
6: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
7: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
5: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
8: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
9: Grazie amore, ma gli anni passano.
8: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
9: Poi ci sono i 70, gli 80.
8: Brava, pensiamoci ora con Generali.
10: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
11: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
12: Nuvola la trovi su siscom.eu.
13: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: Ore 9.
1: GR1.
2: Buongiorno da Mafalda Caccavo, sempre in primo piano l'annuncio dell'accordo Stati Uniti-Iran. Venerdì la firma in Svizzera e la riapertura di Hormuz. In studio c'è Claudia Stamerra.
3: Il presidente Trump esulta sul suo social. L'accordo con l'Iran è completo, la firma prevista per venerdì prossimo in Svizzera. Hormuz sarà riaperto, che il petrolio scorra. L'intesa è arrivata in porto dopo mesi di guerra, dichiarazioni smentite, mercantili e petroliere bloccate nello stretto sul Golfo Persico. E proprio quando si teneva un'altra escalation dopo l'attacco israeliano contro Beirut. Per Teheran è una vittoria iraniana. Abbiamo umiliato gli Stati Uniti e Israele, non possono che arrendersi. Il patto dovrebbe aprire la strada ad un accordo definitivo entro 60 giorni, includerebbe anche un pagamento immediato di 12 miliardi di dollari a Teheran. Previsto anche lo stop ai combattimenti in Libano, ma senza il sì alla clausola sul nucleare ci saranno ancora attacchi, ha detto ancora Trump. Israele però punta i piedi. Fonti media riferiscono che Netanyahu avrebbe chiarito a Trump di non sentirsi vincolato dall'intesa e che le forze di difesa dello Stato ebraico manterranno le loro attuali posizioni in Libano contro Hezbollah. Posizione ribadita dal ministro della difesa dello Stato ebraico: ci opponiamo a qualunque ritiro dal Libano. E poco fa ancora bombardamenti israeliani sul sud del paese dei Cedri.
2: E poco fa anche il commento di Giorgia Meloni. La premier ringrazia i mediatori e parla di occasione di pace che va colta e aggiunge: l'Italia sostiene il processo diplomatico verso un accordo complessivo. Siamo pronti insieme agli altri partner, fermo restando la necessaria autorizzazione parlamentare, a contribuire ad una presenza navale internazionale per accompagnare la piena riapertura dello stretto di Hormuz. La Presidente del Consiglio infine auspica la cessazione delle ostilità anche in Libano, dove l'Italia continuerà a lavorare per sostenere la sovranità libanese. Immediate le reazioni dei mercati, che in Europa sono all'avvio delle contrattazioni. Diamo la linea a Milano, Luigina Venturelli.
4: Sì, in questi mesi di conflitti i mercati avevano sempre reagito

0: detto positivamente alle promesse di accordo, a maggior ragione festeggiano oggi che l'intesa tra Stati Uniti ed Iran è stata raggiunta. Milano apre in salita dell'1,3% come Parigi, ancora meglio fa Francoforte, più 1,7%. Il primo effetto però è stato sul prezzo del petrolio, che crolla del 4,5% in vista della riapertura di Hormuz. Il Brent europeo è scambiato a $83.50 al barile, un calo dell'11,5% rispetto ad una settimana fa, e altrettanto fa il WTI del Texas sotto gli $81. Bene anche le borse asiatiche, in particolare Tokyo e Seoul, salite entrambe del 5%, mentre sono più contenuti i guadagni delle borse cinesi. Shanghai fa l'1,3%, in verde anche i future di Wall Street.
1: Massiccio attacco russo sull'Ucraina, diversi palazzi colpiti a Kiev, almeno 4 morti e 18 feriti, in fiamme il tetto della cattedrale della Dormizione, parte del complesso del monastero delle Grotte. 140.000 residenti della zona nord sono rimasti senza corrente elettrica. A Kharkiv, 5 soccorritori dei servizi di emergenza uccisi da ripetuti raid aerei mentre contrastavano gli incendi, e sono almeno 3 le vittime a Tula, 200 km a sud di Mosca, in un attacco di droni ucraini. In Italia, Sanstino di Livenza, in provincia di Venezia, non è stato ancora ritrovato il corpo di Chiara Guerra, 53 anni, insegnante, uccisa giovedì dal nipote di 17 anni, che ha confessato l'omicidio raccontando di aver gettato il cadavere in un canale. Il movente del delitto sarebbe legato ad interessi economici che avrebbero provocato forti contrasti familiari. Ancora nessuna traccia delle due sorelle di 12 e 16 anni scomparse da una casa famiglia nel Parco Nazionale d'Abruzzo. Al momento nessuna ipotesi viene esclusa.
2: È passata una settimana da quando Alisia, 16 anni, e sua sorella Sara, di 12 anni, sono scomparse da una casa famiglia di Civitella Alfedena, L'Aquila. Le ricerche si sono concentrate anche nel lago di Barrea, mentre droni e unità cinofile continuano a perlustrare il territorio. Le due minori, stando alle prime ricostruzioni, sarebbero uscite nella notte tra il 6 e il 7 giugno, lasciando i cellulari nella struttura. Le telecamere della zona hanno ripreso il passaggio di alcuni mezzi tra le 2 e le 5 del mattino. Alessia Natali, Associazione Penelope.
3: Hanno dovuto pianificare la loro scomparsa. Due ragazzine sicuramente hanno avuto l'appoggio e il supporto di una persona adulta, di una terza persona.
2: Le due sorelle sono entrate nel circuito delle case famiglia 3 anni fa, dopo una difficile separazione dei genitori, ai quali era stata revocata la responsabilità genitoriale. A fine maggio il Tribunale per i minori di Cassino l'ha restituita solo al padre, che ha denunciato i gestori della struttura per presunta mancanza di controllo. Simona Decina, GR1.
1: Mondiali di calcio, alle 18 il debutto della Spagna contro Capo Verde ad Atlanta. Seattle alle 21, Belgio, Egitto. Gare da seguire in tutto il mondiale minuto per minuto sulla nostra rete. Nella notte alle 3 un altro esordio al centro dell'attenzione e delle misure di sicurezza, quello della nazionale iraniana arrivata a Los Angeles da Tijuana in Messico, sede del loro ritiro, per giocare contro la Nuova Zelanda. Rai Radio 1 alle 9:05 minuti, ora c'è Radio 1 Musica, prossimo GR1 come sempre alle 10. Buongiorno.
4: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna Top. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
5: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
6: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. Tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa. Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
5: Brava, il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
6: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
5: Richieda la guida gratuita al numero verde 800 88 88 50.
6: Terme dell'Emilia Romagna.
5: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
7: Nel nostro studio legale non perdiamo una causa e neanche tempo per pagare il parcheggio.
8: Qualunque sia il tuo lavoro, semplificalo con Telepass Business. Paghi pedaggi, parcheggi, rifornimenti, deduci i costi e digitalizzi le note spese. Messaggio promozionale. Per info e costi vai su telepass.com.
9: Purtroppo il momento che si attraversa è questo. Noi finiamo, i giovani spariscono, quindi fra 10 anni il paese sarà chiuso.
10: Io farò del tutto perché mio figlio non se ne vada.
11: Un docufilm che racconta la storia di una comunità tra modernità e antiche tradizioni. Sacro Moderno, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
12: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
13: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
14: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube, anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
15: Radio 1 Musica.
16: Ed eccoci qui, siamo partiti, buongiorno. Ufficialmente oggi inizia l'estate qui su Rai Radio 1. Inizia l'estate, che sarà sicuramente un'estate di informazione. Oggi le notizie da quel punto di vista sembrano essere rassicuranti. L'informazione non vi abbandona mai qui su Rai Radio 1. Sarà un'estate di sport, lo stiamo vivendo, lo stiamo sentendo. Oggi giornata dedicata alla Spagna, saremo lì magari a tifare, chissà. Ognuno troverà il modo di tifare a modo suo. E adesso qui dalle 9 alle 10 iniziate ad abituarvi, perché c'è un'ora in un percorso musicale tutto per voi, tutto per chiacchierare con voi, i vostri pensieri, quello a cui la musica rimanda, quindi le giornate, le cose di tutti i giorni, insieme a me in questo caso, che sono Barbara Venditti. Non sono sola, c'è Gianni Tola alla parte tecnica e poi il mio adorato regista Danilo Gionta dall'altra parte, pronto a farci sentire tutta la musica che, come vi dicevo, no, rimanderà un po' ai pensieri dal passato, le cose, quelle più classiche, le cose, anche le particolarità, le piccole storie, naturalmente le novità. Non è una novità il numero, io ve lo dico subito, perché così su WhatsApp al 335-699-2949 possiamo iniziare a scambiarci anche i pensieri, iniziando appunto da una novità, la nuova di Dito nella Piaga.

come un vero businessman, che poi cosa significa? Magari va a recuperare un po' un pensiero anni 80, no? Ricordate i top manager, che in questo caso diventano appunto businessman nella voce, anche nel sound, nel ritmo di Dito nella Piaga, tornata fortissimo con questo disco che un po' ci riporta, no? Come sonorità anche agli anni 90, quella Chicago elettronica che tanto ci è piaciuta dal palco del Festival di Sanremo fino adesso. Io mando anche i primi saluti, quindi buongiorno a Luciano, buongiorno a Francesca che mi dice: il vero lusso è la colazione del primo giorno di vacanza a giugno. Allora, buone vacanze, visto che sono iniziate un po' per te. Lo stesso fa Fabrizio, che mi dice: ecco, quando arriva giugno, Radio 1 Musica ci fa capire che è tempo di vacanza e quindi voi siete la colonna sonora. Ne sono assolutamente lieta e contenta. Ancora buongiorno da me, che sono Barbara Venditti. La musica è quella che un po' ci guida, no? In questo percorso di un'ora, e ci guida anche tra i pensieri. Ora, per esempio, ascoltavo questa canzone e mi chiedevo: chissà quanti di voi che sono all'ascolto un po' rinunciano alla propria vita personale per lavoro, o chissà quanti altri invece si barcamenano per cercarlo, il lavoro. Questa canzone è un po' ironica guardando a un ipotetico annuncio su LinkedIn, sapete, no? Il social network che è più legato al mondo del lavoro. E io stessa mi ci sono messa in questi giorni, ho trovato dei termini che davvero sembra difficile persino decifrare, no? Deadline, a parte disponibilità, che è il termine che adesso sembra andare per la maggiore, il massimo della disponibilità, ma poi anche la call, tutto quello che in inglese ci può far pensare al top manager, Dito nella Piaga l'ha messo all'interno di questa sua businessman. È sempre un discorso legato all'identità, cioè chi siamo, noi lo sappiamo, i nostri amici magari ci conoscono, la nostra famiglia, però poi bisogna avere un'immagine perfetta, un'immagine da Instagram, no? Un'immagine che ci renda tutti un po' più diversi da come siamo realmente. Succede anche nelle storie d'amore, c'è poco da fare. E allora mi viene in mente una canzone che ci riporta a 20 anni fa, sicuramente fu un grande successo, la scrisse Chad Kroeger dei Nickelback, si intitolava How You Remind Me, e adesso ce l'ascoltiamo e poi vi dico perché.

E la fa la domanda finale Chad Kroeger, cioè tu ti ricordi di me così come sono realmente o così come pensavi che fossi? Una canzone piuttosto cattiva. Intanto io mando un paio di saluti ancora, buongiorno Massimo che dice oh che bello un po' di musica, sì tutte le mattine Radio 1 Musica dalle 9 alle 10 per accompagnarvi anche nei pensieri, in questo caso un pensiero legato a come ci mostriamo agli altri e come siamo realmente in questa canzone qui dei Nickelback, ha a che fare con quanto ti arrabbi quando una persona magari si ricorda di te soltanto le cose brutte, un po' questo è il senso, no? Lui l'ha raccontato all'interno di quel documentario intitolato Hate to Live o Hate to Live, a seconda del gioco di parole, no? A proposito del live musicale per questa band canadese, dicendo che entra nella cantina, nello scantinato di casa sua, arrabbiatissimo con la sua fidanzata, e quello che butta giù, le parole che butta giù, sono le parole che vorrebbe dire a lei, cioè cosa ti ricordi di me? Ti ricordi le cose che sono vere, le cose che sono reali, oppure ti ricordi solo i miei difetti? Hai costruito un'immagine di me che magari non è quella proprio che corrisponde alla realtà, o forse mi viene da pensare non è quella che io vorrei che tu pensassi. Poi naturalmente le immagini che escono dalla penna di Chad Kroeger hanno fatto molto anche nel contribuire al successo di questa canzone, che è stata veramente una hit mondiale, di quelle che ancora adesso possono essere annoverate come quelle che hanno fatto la storia dei primi anni 2000, facendo qualche passo indietro e arrivando agli anni 90. A proposito di canzoni che sono famosissime perché legate a immagini, in questo caso bellissime immagini cinematografiche, ce n'è una in modo particolare con una chitarra dolcissima che davvero ci riporta a quegli anni lì e che ci fa pensare anche un po' a City of Angels. Questa è Iris.

0: E non voglio che il mondo mi veda, voglio che solo tu mi veda e che tu sappia realmente così come sono. Sono parole che appunto leghiamo non solo a questa canzone, ma forse anche a un certo periodo della nostra vita. 1998 per questa Iris dei Goo Goo Dolls. Riporta indietro nel tempo anche Gabri, che scrive da Forlì dicendo: ma che bella è stata la colonna sonora del matrimonio di mio figlio. E buongiorno anche a Roberto, che dice: la musica è veramente viva. Guarda, è viva e vita, in questo senso più che mai, perché appunto, come dicevo, quando una canzone poi riesce a legarsi a immagini così belle come quelle di un film che davvero ci rubò il cuore, no? City of Angels, non voglio pensare che è un film di quel periodo, perché insomma il ricordo va subito a Wim Wenders, che ebbe questa idea incredibile, no? Di un angelo che dall'alto decide di rinunciare a tutto quello che ha lui pur di poter vivere una vita anche fragilissima e con le disperazioni che noi conosciamo tutti, insomma, le attraversiamo nel corso di una vita, e l'angelo, pur di vivere, preferisce rinunciare a tutto quello che lui ha pur di scoprire e conoscere anche un amore sicuramente più terreno. Beh, la cosa sicura è che Reznik, quando pensò a questa canzone, quando gli venne chiesto appunto di realizzarla con la sua chitarra, stava vivendo un periodo particolarmente difficile nella sua vita, no? C'era stato un divorzio, dunque lui viveva in hotel, e quello che gli è venuto in mente è quanto comunque, nonostante le difficoltà, nonostante anche quanto sia difficile certe volte superare i momenti particolari all'interno di un rapporto, all'interno di una vita stessa, sia comunque un dono poter affrontare tutte queste avventure, forse con un po' di malinconia, questo giro di chitarra magari gli è nato davvero dal cuore per trasformarlo e trasferirlo in quello che poi appunto è stata ed è ancora adesso un'emozione collettiva. Una di quelle canzoni davvero indimenticabili, che ancora una volta parlano di identità, no? Quindi chi siamo magari è quello che ricordiamo anche noi in relazione a quello che abbiamo vissuto, e quelle sono le canzoni che ricordiamo di più, quelle legate ai nostri periodi. Poi quello che vogliamo far scoprire agli altri è un po' un altro discorso, è più, forse più una cosa pensata che ci va di condividere. Questa è la musica di Radio 1 Musica, questa è Rai Radio 1, io sono Barbara Venditti, restiamo in pienissima attualità perché sono le 9:26 e andiamo a sentire che cosa ci dicono le previsioni meteo.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
3: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Vuoi le massime quotazioni per il...

0: tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
1: Tutti per Oro Cash.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
4: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
5: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
4: E la mia ha fino a 7 posti.
5: Anche la mia.
4: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB, spazio al tuo tempo.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia lunedì 15 giugno. Oggi il campo di alta pressione tenderà a cedere leggermente al settentrione, dove avremo ancora cielo in prevalenza sereno, ma con nubi a sviluppo pomeridiano accompagnate da isolati temporali sui monti del Piemonte e sulle Alpi del Triveneto, fin verso le pianure del Friuli. Al centro-sud il cielo sarà il più velato, ma non si escludono deboli piogge tra Toscana e Sardegna. I venti si manterranno poco sostenuti, principalmente meridionali, ma con libeccio più vivace in area ionica e scirocco in intensificazione sulla Puglia Adriatica. Mari quindi generalmente poco mossi o localmente mossi. Le temperature minime non subiranno variazioni, mentre i valori massimi saranno in lieve calo al centro-nord, con punte attorno ai 34 gradi nelle zone interne delle isole maggiori e tra Puglia e Basilicata. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
8: Grana Padano vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
9: Mondiali di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Fino al 19 luglio ogni giorno, Radio Cronache e commenti in tutto il mondiale minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
8: Radio 1 Musica.

Si muove la giornata, si muove l'estate che inizia qui su Rai Radio 1, Radio 1 Musica, tutte le mattine tra le 9 e le 10 un percorso musicale per chiacchierare con voi. Ancora buongiorno da me che sono Barbara Venditti, buon vento, che ci sia buon vento per tutti in termini di occasioni, ma anche un po' di voglia di lanciarsi, di buttarsi, di cercare nuove avventure. Questo è il singolo dell'estate di Lorenzo Giovanotti, ma non solo il suo, perché c'è Alfa insieme a lui a coronare un vero e proprio piccolo sogno. Perché questo ragazzo ama Giovanotti da sempre, tant'è che, visto che prima parlavamo della differenza tra come si è realmente e come un po' si vuole apparire sui social, anzi colgo l'occasione per mandare un saluto a Maurizio che sottolinea la differenza tra remind me e tra ricordare remind me in inglese per dire sì, io mi voglio ricordare di come sono realmente e lo faccio, così insomma chiacchieravo con lui su WhatsApp a proposito del fatto che tu invece di me hai un'idea completamente sbagliata. Qualche volta i social incredibilmente riescono a tirar fuori la vera faccia di noi, come questo piccolo esperimento che riguarda Alfa e la sua famiglia, visto che quando poi c'è stata questa collaborazione con Giovanotti, è stato lo stesso Giovanotti a cercarlo, no? A mandargli il provino di questa canzone chiedendogli che ne pensi tu, cosa vuoi aggiungere. Il ragazzo ha pensato bene di fare una sorpresa ai suoi genitori e quindi ha postato sui social un video in cui lui fa vedere il primo provino di questa canzone alla mamma e al papà senza dire loro chi era l'altra voce. A loro naturalmente l'hanno riconosciuto subito e sono impazziti, come si dice, cuore di mamma lì, perché come questo ragazzo è cresciuto a pane e musica di Lorenzo Giovanotti e adesso fa una canzone con lui. Insomma, è stato bello anche per noi, no? Che un po' vogliamo sognare a proposito, che so, di quelli che sono i nostri ragazzi che stanno crescendo, di noi stessi quando siamo diventati grandi e abbiamo tentato di raggiungere i nostri sogni, appunto, chissà, magari cavalcando un po' il vento, no? Che poi ci sono diversi modi di dire. Allora, quando tu dici buon vento, come in questa canzone, significa che qualcosa si muove, tutto si muove, e allora tu tenti di capire dove devi andare per cogliere la maggior parte delle possibilità. E chi invece, come Christopher Cross qualche anno fa, diceva ride like the wind, cioè cavalca il vento, anche qui sicuramente non avere paura, però cogli l'occasione quando arriva, fino in fondo.

Debutto incredibile questo qui per Christopher Cross 1980, proprio questa era la canzone che per prima, no, e lo portò un po' al successo in quel disco che ancora adesso qualcuno ricorda come il disco del fenicottero, sempre per il discorso che le immagini e la musica vanno di pari passo, che siano quelle nella nostra testa o anche quelle a cui siamo abituati a vedere legate appunto le note che poi ci ricordano quel qualcosa lì. Nel caso di Christopher Cross e di questa canzone che dice Ride Like the Wind, cioè cavalca il vento, quello che mi viene in mente è che l'ispirazione qualche volta è quella che va cavalcata, o magari l'intuizione, lasciandola poi però il più naturale possibile. Proprio la genesi di questa canzone è un insegnamento in tal senso. Infatti nasceva da una jam. Christopher Cross e la sua band erano sul palco in un locale di Houston dove spesso andavano a suonare e amavano fare le jam, improvvisare, in quel caso partendo da 1985, cioè una canzone degli Wings, e da lì poi suona una cosa, suona un'altra, ispirati a una canzone, esce fuori proprio questa Ride Like the Wind. A quel punto il produttore Marshall li porta in studio, però una volta arrivati in studio la canzone sì c'è, funziona, era stata scritta, Christopher Cross aveva dei musicisti fortissimi, ma sembra che qualcosa non andasse, e allora a quel punto il produttore comincia a pensare che magari era proprio dalla spontaneità che era nato il bello di questa canzone. Proprio per questo cambia il ritmo della batteria, lo mette in quattro quarti, quindi è una cosa molto più abbordabile dal punto di vista del ritmo, e lasciava la melodia infilarsi, entrare nelle parole in modo più semplice, e la canzone cambia tutto. Diventa un successo clamoroso di pubblico e Christopher Cross da lì in poi verrà un po' considerato, posso dire, il padrino del soft rock? Sì, forse il padrino del soft rock, per una canzone Ride Like the Wind che invita appunto a seguire un'ispirazione, che sia in questo caso un'ispirazione musicale, ma poi qualunque sia il vostro intuito di questo momento, dovunque vi porti l'intuito, l'istinto, magari dargli un po' più retta. Che so, come, visto che sto anche leggendo i vostri messaggi arrivati al 335-699-2949, come chi mi scrive, si chiama Paolo da Milano, che sta attraversando un periodo molto particolare della sua vita, un po' il viaggio dell'anima in giro per l'Italia a raccontare della sua esperienza spirituale, vedere posti e borghi bellissimi, conoscendo tante persone che raccontano il loro vissuto, e lui può raccontare la sua esperienza di confronto. È un po' questo anche quello che fa la musica, no? Ci riguardiamo in alcune canzoni, le riviviamo, ne assaporiamo un po' il sapore, il ritmo, e siamo in estate.

L'estate nei pensieri e anche nelle atmosfere musicali, naturalmente, in questo viaggio che ogni mattina sarà con voi tra le 9 e le 10, Radio 1 Musica, dalle cose più attuali, quindi non possono mancare le novità, fino a qualche ripescaggio dal passato ai grandi classici. Ecco, in questo caso una collaborazione che davvero ci riporta a un periodo molto particolare indietro nel tempo. Loro sono i Super Eye insieme a Nika, che dicono seguiamo il sole, un po' l'idea di cavalcare il vento, facciamo quello che il nostro istinto ci invita a fare. E il punto particolare è il periodo, perché questa canzone nasceva nel 2020 e nasceva da un periodo in cui non si poteva sempre fare tutto quello che volevamo, non potevamo seguire né le nostre inclinazioni né la nostra voglia di avventura o di viaggio, come Paolo da Milano mi scriveva prima, no? Un viaggio per incontrare gente, il vissuto delle altre persone che ci renda un po' più ricchi. In quel periodo era un po' più difficile, c'era la paura e tutto quello che ci tratteneva anche dall'incontrare gli altri. Io non so se succede anche a voi, qualche volta mi ci metto a ripensare a quei giorni lì, ci ripiombo, fa un po' strano, no? Sono forse serviti a rivalutare quanto abbiamo e quanto nella nostra vita sia davvero centrale potersi spostare. Ecco, questo è il periodo delle vacanze, quindi magari qualcuno più di qualcun altro sta pensando a dove andare. Sempre più spesso, no? Si fanno viaggi, vacanze, scelti, decisi all'ultimo minuto. Sempre più spesso restiamo in Italia, perché forse anche quel periodo ci è servito ad accorgerci di quanto siamo fortunati e di quanto invece magari in quel periodo i viaggi che facevamo potevano essere solo viaggi interiori. Allora facciamo così, io vi porto con la mente a un viaggio interiore, una sorta di vacanza londinese, dove è nato un bel disco che però è italianissimo e noi ce l'ascoltiamo. Lei si chiama Sveglia Ginevra e questa è Rai Radio 1, Radio 1 Music.

un viaggio londinese, in questo caso nella memoria di Sveglia Ginevra al secolo Ginevra Scognamiglio. Lei stessa ha detto di essersi ispirata moltissimo alla Londra anni 70 per questo suo quarto lavoro. Lei fa parte di questa generazione di nuovi cantautori che sì, magari in qualche caso guardano anche un po' al passato, ma non con nostalgia per quello che riguarda le ispirazioni musicali, ma che riescono a entrare con la scrittura veramente nei dettagli della vita di tutti i giorni per poi restituirne l'aspetto emotivo. In questo caso caramelle sono quelle cose dolci, le cose piccole che un po' presiedono all'inizio, alla nascita di una storia d'amore, una storia d'amore che poi appunto entra a far parte del quotidiano. E queste atmosfere tra l'altro sono molto belle, riguardano non soltanto quella Londra rock anni 70 che lei aveva in mente, ma anche un po' un ambiente più soul R&B che adesso sarà un po' il seguito del nostro percorso musicale. Per quello che riguarda lei invece, sta continuando con il suo Voglio quello che vuoi tour, quindi molto presente, la troverete anche nelle località di vacanza con un tour tutto estivo. Ricordatevi di lei, Sveglia Ginevra, perché insomma ci piace ascoltare cose nuove, particolari in italiano, che ci facciano, perché no, riflettere e pensare anche alla vita di tutti i giorni. Visto che parlavo di atmosfere assolutamente eleganti, atmosfere che un po' ci riportano indietro ma che sono assolutamente immortali, e in questo caso dal rock sofisticato ci portano in un percorso un po' più soul, ci sentiamo anche Sade.

E se prima c'erano le caramelle di Sveglia Ginevra, qui siamo in piena atmosfera Cherry Pie, dove l'amore magari è diventato un po' più maturo, adulto, più avvolgente. Sono incredibili le sonorità di questo primo disco di Sade e degli Sade, perché ricordiamo che la sua band ha preso un po' il suo nome. Ma sapete, la musica è un linguaggio, no? Bisognerebbe capirlo a fondo per poterne apprezzare tutte le diverse sfumature. La cosa che so però da ascoltatrice come voi è che ci sono delle canzoni che ti arrivano addosso, t'avvolgono, poi però magari nascondono dei segreti. Allora in questo caso è stato il missaggio del pezzo a diventare un dettaglio in questo senso meraviglioso, no? Perché è un missaggio che è stato fatto senza automazione, cioè c'erano più persone che stavano dietro il banco e ognuno si occupava di una linea, di una cosa. Quindi nel momento in cui il produttore capiva che bisognava alzare da un lato e abbassare dall'altro, c'erano persone preposte a fare quello, più persone per un'unica cosa che oggi, vabbè, mi viene da dirlo, forse anche buttandola un po' lì, forse in mano a un'intelligenza artificiale non richiederebbe l'aiuto di nessuno, ma si sente, e io insisto molto su questo, secondo me si sente la differenza, si avverte, è viva, è precisa, è istintiva e non sappiamo dire bene neanche perché. Per questo percorso musicale per Radio 1 Musica di oggi è tutto. Io ringrazio Danilo Gionta, ringrazio Gianni Tola, la parte tecnica, per la musica ringrazio Andrea Cacciagrano e Corinna De Laurentiis. Vi lascio con Italia in diretta, quindi continua la grande estate, la grande radio di Radio 1, e io che sono Barbara Venditti vi auguro una buona giornata. Chris Cab, questa è Liar Liar.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Per il futuro vedo l'amore è ancor più bello sulla spiaggia al venticello.
2: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
3: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
1: Prevedo che a comprarli provvedo.
3: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Ore 10.
5: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
6: GR1.
7: Buongiorno da Sabrina Baldetti. Sarà firmata venerdì a Ginevra, in Svizzera, l'intesa tra Stati Uniti e Iran. L'annuncio, arrivato sui social dal presidente americano, prevede 60 giorni di tregua, la riapertura dello stretto di Hormuz e negoziati sull'uranio arricchito. Teheran canta vittoria e festeggia con proclami di trionfo. Resta il nodo del nucleare iraniano. Teheran, ha chiarito Trump, non dovrà mai avere l'arma atomica. E anche la questione Libano, proprio poco prima dell'annuncio dell'intesa, si era temuta un'ulteriore escalation a seguito dell'attacco israeliano a Beirut. Israele ribadisce: non ci ritireremo dal Libano. Queste, secondo alcune fonti, le parole del premier Netanyahu al presidente Trump in una telefonata, posizione confermata dalle dichiarazioni di diversi esponenti del governo di Tel Aviv. Il ministro della difesa Katz ha affermato che l'esercito rimarrà nelle zone di sicurezza di Libano, Siria e Gaza a tempo indeterminato per proteggere il confine e le comunità israeliane dagli elementi jihadisti. L'accordo di Trump non ci vincola, scrive sui social il ministro della sicurezza nazionale Ben-Gvir. Israele non è un soggetto statunitense. E in mattinata sull'accordo l'intervento della premier Giorgia Meloni, ci aggiorna in diretta Federica Ionta.
8: L'accordo è un'opportunità di pace che va colta. Apprezzamento per il memorandum di intesa da Palazzo Chigi, ringraziamento a tutti i mediatori, in particolare Qatar e Pakistan, che hanno reso possibile questa intesa, è scritto in una nota, e auspicio che le ostilità cessino anche in Libano. Così Giorgia Meloni questa notte in un documento condiviso a quattro con Francia, Germania e Regno Unito, e lo dicevi poco fa in una nota di Palazzo Chigi, ha ribadito che l'Italia continuerà a lavorare per sostenere la sovranità libanese e garantito l'impegno a Hormuz con le navi cacciamine già offerte in passato, all'unica condizione ora rimasta dopo il cessate il fuoco, e cioè l'autorizzazione parlamentare. Ribadito anche il no all'arma nucleare in Iran. Fra mezz'ora qui a Evian parte il G7 con gli arrivi. Il primo sarà il presidente del Brasile, Giorgia Meloni, sarà qui nel pomeriggio dopo aver ricevuto questa mattina a Villa Panfili la prima ministra del Giappone Takaichi. Domani sarà qui anche Zelensky. Rispetto alla situazione in Ucraina, la presidente del Consiglio ha lanciato l'idea di un delegato europeo che faccia parlare gli alleati del vecchio continente.

0: continente con una voce sola, proposta che potrebbe essere portata avanti proprio qui al tavolo di Evian. Poi ci saranno dei bilaterali, nulla è ancora fissato in agenda, ma chiaramente quello più atteso, se ci fosse, con Donald Trump. Da Evian con Massimiliano Savino, lì nello studio.
1: L'annuncio dell'accordo tra Stati Uniti e Iran ha portato a un immediato calo dei prezzi dei future petroliferi. Le quotazioni sul WTI, il mercato texano, si attestano a $80 al barile, cedendo il 5,7%. Quelle sui contratti sul Brent cedono attualmente il 5% e si fermano a $82,9. Stop ai social media per i minori di 16 anni in Gran Bretagna. Lo annuncia il premier Starmer durante una conferenza stampa a Downing Street. Il provvedimento, volto a proteggere i bambini dai pericoli online e a evitare l'accesso illimitato alle piattaforme a chi compie proprio 16 anni, segue un divieto simile introdotto lo scorso anno dall'Australia, primo paese al mondo ad adottare questa misura. Torniamo in Italia. Blitz antimafia a Palermo, eseguiti 13 provvedimenti cautelari, carcere per 8 persone, domiciliari per altre 5. Colpite due famiglie mafiose che fanno parte del mandamento di Resuttana. 45 in totale gli indagati, tra le accuse associazione mafiosa, favoreggiamento personale, bancarotta fraudolenta, riciclaggio, esercizio abusivo di attività di scommesse. Ancora sole e caldo su tutta Italia, le previsioni del capitano dell'aeronautica militare Valerio Cardinali.
2: Alta pressione sta interessando buona parte dell'Europa centro-meridionale, quindi anche l'Italia, garantendo cielo in prevalenza sereno con un po' di stabilità a ridosso dei rilievi alpini. Temperature in ulteriore aumento sulle regioni adriatiche e ioniche con punte tra i 32 e i 34 gradi in Emilia-Romagna, le zone interne delle Marche, della Puglia e sulla Sardegna.
1: La musica dopo lo Stadio Olimpico di Roma, il nuovo viaggio live di Achille Lauro approda a Milano con il debutto sold out a San Siro. E se è l'ultima volta andrei oltre ogni colonna. Uno show di intrattenimento, musica e moda, la sfilata, le canzoni, un intreccio delle sue creazioni. Tra il pubblico un posto speciale per i ragazzi sopravvissuti alla strage di Crans Montana. Il cantautore romano li aveva invitati personalmente a marzo durante una visita a sorpresa all'ospedale Niguarda. Un legame profondo cominciato sul palco di Sanremo quando aveva loro dedicato Perdutamente. La canzone è diventata simbolo della tragedia e della speranza. Sono le 10:05, prossimo GR1 alle 11.
3: Tutti in classe.
4: Le 10:05, bentornati a Tutti in classe da Paola Guarnieri. Allora, le lezioni sono finite, le scuole non sono veramente ancora chiuse, siamo nel periodo dell'anno in cui, come ha detto qualcuno, la scuola diventa visibile, occupa le prime pagine dei giornali, persino le aperture dei notiziari, motivo per cui Tutti in classe oggi si infila nel palinsesto estivo in anticipo rispetto al solito orario, proprio perché ci sono un po' di questioni che non possiamo non affrontare dal nostro osservatorio privilegiato. La prima è l'esame di maturità. Si parte mercoledì con la prima prova di italiano. Quest'anno l'esame, che torna a chiamarsi esame di maturità e non più esame di Stato, presenta una serie di novità e vedremo quali sono. Poi però vogliamo allargare lo spettro dei temi più o meno caldi e concederci una rapida carrellata enciclopedica, anzi alfabetica, lasciandoci guidare dal nostro ospite di oggi, che la scuola l'ha messa in fila proprio così, dall'A alla Z, con uno strumento che ci sta molto a cuore, un podcast dal titolo La scuola dall'A alla Z. Lui è Marco Bollettino, qui in studio accanto a me, arrivato proprio da Ivrea e preside del liceo Gramsci di Ivrea. Marco Bollettino, buongiorno e grazie di essere qui.
5: Grazie per l'invito.
4: Vi do subito i nostri recapiti: 335-699-2949 per scrivere sms e whatsapp. Siamo su RaiPlay Sound, potete riascoltare questa e le altre puntate, mi trovate su tutti i social e poi la mail per scriverci è tuttinclasse@rai.it. Allora, partiamo subito, come dicevo, dal tema della settimana, l'esame di maturità. Marco Bollettino, tema a cui tu dedichi un'intera puntata del tuo podcast, la lettera E è come esame di maturità, che, come dicevo in apertura, la prima novità del nuovo esame di maturità di quest'anno è modificato dal ministro Valditara quest'inverno e che torna a chiamarsi esame di maturità. Non

0: solo, quali sono le altre rapidamente?
1: Ma intanto diciamo nuovo, ma in realtà è un ritorno al passato, quindi dovremmo dire vecchio esame di maturità. In realtà una novità c'è, perché i commissari da 6 passano a 4 e sono nominati dal Ministero, mentre prima i commissari interni li sceglievamo a scuola. Quindi ce li siamo trovati sostanzialmente a gennaio con le materie.
0: E 4 vuol dire 2 interni, 2 esterni, e il presidente sempre esterno.
1: Il presidente sempre esterno, okay. Sì. L'altra novità, che questa è veramente un ritorno al passato, perché si ritorna alla maturità che ho fatto io sostanzialmente, è quella delle 4 materie all'orale. Quindi mentre prima in teoria dovevamo fare, no, un discorso su tutte le materie, doveva essere un discorso molto interdisciplinare, adesso il rischio è che torniamo alle care vecchie interrogazioni su tutto il programma dell'ultimo anno.
0: Poi c'è una novità anche per quello che riguarda, in realtà questa arriva dall'anno scorso, la condotta pesa molto di più.
1: Sì, diciamo che la condotta può influenzare l'orale, perché se uno ha il 6 di condotta, l'orale dovrà portare un compito, una ricerca che verrà data dalla commissione, comunque dal consiglio di classe.
0: E poi c'è un'altra novità che arriva da un po' di cose che sono successe l'anno scorso, e tu scegli proprio di far partire non di poco conto, tant'è che poi il ministro da lì è partito probabilmente per rivedere l'esame, tant'è che tu ci apri la puntata del tuo podcast dedicata all'esame. Ne ascoltiamo un breve passaggio e poi continuiamo a parlarne.
2: Inizio luglio 2025, Padova. La commissione sta per iniziare i colloqui dell'esame di Stato. Il primo ragazzo da esaminare parte da un punteggio di 62, 31 punti dalla media del triennio, altri 31 dalle prove scritte, 17 e 14. Con un buon orale può arrivare a 80, non un'eccellenza, ma comunque un bel voto. Il ragazzo entra, saluta la commissione, si siede, firma, poi si rialza, ringrazia tutti e dice che non vuole sostenere l'orale. I commissari restano fermi, il presidente in imbarazzo. Ma perché fai così? Guarda il materiale, raccontaci qualcosa. L'esame è una cosa seria. Vero, l'esame dovrebbe essere una cosa seria. Ma quel ragazzo, e gli altri che lo hanno imitato nei giorni successivi, sta dicendo qualcosa. Due cose in realtà. La prima, sta protestando. Quel ragazzo ha parlato apertamente di come aveva vissuto male la competizione in classe, la corsa ai voti. La seconda è più radicale. Per come è costruito oggi, l'esame di maturità conta pochissimo.
0: Marco Bollettino, perché conta pochissimo l'esame di maturità, per come è costruito?
1: Ma innanzitutto partiamo dal voto, dalla valutazione dell'esame di maturità. Sostanzialmente qualsiasi voto al di sotto del 100 non conta quasi nulla. Il 100 e il 100 lode possono aiutare, sì. Possono aiutare ad esempio a ottenere un posto in uno studentato, una borsa di studio o anche qualche finanziamento, perché poi per il 100 lode c'è questa piccola somma che viene messa dal ministero. Ma per tutti gli altri voti, dal 60 fino al 95, diciamo così, sono sostanzialmente identici, ed è un peccato. L'altra cosa è, noi pensiamo all'esame di maturità come un esame che dovrebbe certificare, no? Noi usiamo questa sigla, che probabilmente la conosciamo in pochi, PECUP, che sta sostanzialmente per quello che dovrebbe essere il profilo educativo, culturale e professionale dei maturandi. Okay. L'esame di maturità dovrebbe certificare il PECUP. In realtà l'esame di maturità è un appendice del quinto anno, tant'è che cosa succede? Che quasi tutti all'esame sono promossi, e allora poi avremo le solite, tra qualche settimana avremo qualche articolo sul giornale che dirà non è possibile, il 99,6% dei maturandi di promossi. In realtà la selezione avviene prima, perché abbiamo già i non ammessi all'esame di maturità, la selezione viene fatta prima, e l'esame è soltanto un appendice, tant'è che quando uno non lo supera rifà proprio la quinta, non è che deve rifare l'esame di maturità. E quindi già questo contrasta, no, con gli esami certificativi, perché gli esami certificativi li ripreparai e li rifai, qua invece devi rifare la quinta. Poi anche sui voti abbiamo una sorta di, diciamo così, non omogeneità nazionale. Anche qui tra qualche settimana avremo le solite polemiche.
0: Le classifiche al sud, che tanti cento.
1: Esattamente. Ma lasciamo stare il perché al sud ci sono tanti cento o meno. Guardiamo quelle che sono le conseguenze. La conseguenza è che quando tu hai tantissime eccellenze certificate dell'esame di maturità, sostanzialmente nessuna è un'eccellenza. E questo è un peccato.

0: proprio per le eccellenze vere, ma le eccellenze vere magari di quelle famiglie che vengono da famiglie che hanno magari delle difficoltà economiche e che avrebbero assolutamente bisogno di essere segnalate come eccellenze.
1: Fin qui le cose che non vanno, però proviamo anche a capire, non si riesce a fare, domandiamoci perché, quale potrebbe essere un modello vincente? Tu nel podcast ne parli, ne parla tra l'altro anche stamattina Alessandro D'Avenia, che sentiremo tra poco, lui docente e scrittore, guardando fuori dai confini nazionali, la Francia, la Spagna, l'Inghilterra, la Gran Bretagna, loro hanno dei modelli che funzionano di più? Come sono fatti?
0: Ma allora, abbiamo due strade secondo me. La prima è quella di rimanere un po' nella nostra tradizione italiana, no? Perché l'esame di maturità, se ci pensiamo, è un grande rito. Abbiamo anche la canzone ufficiale, no? Dell'esame di maturità, quindi
1: Molto prima degli esami.
0: certo, qua a Roma Venditti ci sta. E quindi potremmo pensare alla maturità come sorta di rito di passaggio all'età adulta. Già adesso lo è. Ma se lo volessimo far diventare veramente un rito di passaggio all'età adulta e non avere più le polemiche sul fatto che viene superato dal 99 passa il percento degli studenti, potremmo considerarlo come, ad esempio, una tesi di laurea. Nella tesi di laurea nessuno si stupisce che il laureando non superi la tesi, no? Alla fine la tesi la discuti, ottieni qualche punto bonus sul tuo voto ed è finita lì. Se noi pensassimo all'esame di maturità come un rito e portassimo una sorta di prova in cui gli studenti fanno vedere quello che hanno sviluppato in questo percorso quinquennale, quindi un loro progetto, un loro elaborato. È facile ai tecnici, ad esempio, dove potrebbero fare proprio una progettualità, io penso ai geometri, ma anche al liceo, se viene fatto bene, potrebbe essere una soluzione. O altrimenti, guardiamo un modello come può essere quello inglese,
1: Gli A-level.
0: gli A-level, e consideriamo la maturità, che però a questo punto dovrebbe essere una certificazione esterna, omogenea sul territorio nazionale, oppure come la Finlandia, dove portano alcune materie a livello base, a livello avanzato, e quella certificazione lì poi serve per entrare all'università.
1: Insomma, i punti di riferimento ci sono, il dibattito sull'esame è veramente partito tanti anni fa, però tutte le modifiche che poi i singoli ministri fanno in realtà non cambiano mai veramente la struttura. Come tu ci dicevi, in realtà quest'anno siamo tornati ad un esame che sta molto di antico. C'è un'altra novità nel punteggio dell'orale, i 20 punti che possono essere assegnati al candidato in sede di orale, di questi 25 dovrebbero valutare il suo grado di maturità. Anche qui questa è una indicazione che ha suscitato nell'ambiente tanto dibattito, tante polemiche, tanti dubbi, non si sa bene come fare, soprattutto con una commissione che è fatta per più della metà di professori esterni, che cosa possono capire in quei 20 minuti sulla maturità di uno studente. Magari un professore che lo conosce ne sa molto di più, senza magari. Allora io anche su questo, dicevo, ho intervistato Alessandro D'Avenia, lo ascoltiamo e poi lo commentiamo.
2: Alessandro D'Avenia, partiamo da una parola che in questo momento ha molta importanza, che è maturità. Come si fa a capire se un ragazzo è maturo? Cos'è maturità?
3: Mi viene in mente sempre quel racconto fulminante di Borges in cui lui immagina un impero in cui i cartografi sono talmente ossessionati dalla perfezione che alla fine fanno una mappa dell'impero in scala 1 a 1, mandando in rovina sia la mappa che l'impero. Allora, mi sembra che siamo in un momento in cui le parole rischiano di essere talmente specialistiche che non significano più niente. Allora, la parola maturità riporta la vita a un'interpretazione biologica. E qual è la biologia del termine maturità? Qualche cosa che raggiunge a tempo debito la sua pienezza per essere che cosa? Nutrimento per gli altri. Quindi, il poter dire che quel ragazzo è stato accompagnato come si fa con una pianta a quel momento in maniera che il suo dire una parola sul mondo sia una parola che nutre, altrimenti non è maturità, è addestramento, cioè il fatto che lui sappia rispondere a qualche cosa che noi ci aspettiamo lui dica. La maturità invece è la sorpresa che noi abbiamo sotto un albero pieno di frutti e diciamo: mamma mia, che bontà! Noi siamo come contadini giardinieri che a un certo punto potranno valutare la maturità, come si farà quest'anno, di un ragazzo o di una ragazza, solo nella misura in cui non sarà stato né acerbo né marcio.
2: E per quanto riguarda invece i ragazzi, che in quel momento, poco prima o poco dopo, si fanno anche una serie di domande su quello che è il loro destino, che cosa possiamo dire a loro?
3: Io in un libro che ho scritto dedicato a Leopardi, L'arte di essere fragili, un capitolo l'ho intitolato A età eroica ed erotica.

0: eroica, e mi riferisco proprio all'adolescenza. Eroica perché l'eroe non è colui che affronta vincendo le difficoltà del mondo grazie alla sua forza. Quella è una semplificazione, quello che il supereroe forse oggi ci dice a proposito di parole che sono state svuotate. L'eroe è colui che conosce il suo destino ed è disposto ad affrontare ogni fatica, ogni paura, ogni dolore, perché quello è il buono che c'è nella sua vita. Questo è allo stesso tempo erotico, perché come ha inventato Platone in una sua etimologia, lui diceva la parola eroe, che in greco è eros, suona uguale a un'altra parola che è eros, che significa però tutt'altro, vuol dire appunto passione, trasporto, lottare per qualcosa. Quindi dovremmo liberarli da questa incapacità di innamorarsi della realtà, che è impossibile attraverso un telefono, e mandarli incontro alla vita per capire dove si sentono chiamati eroticamente, e quindi poi eroicamente possono dare la vita.
1: A lei è successo?
0: Io quando ho visto morire il professore di religione, no, non direttamente, era il professore di religione della mia scuola, ma al quarto anno, padre Pino Puglisi, è stato ucciso dalla mafia, ecco, in quel momento mi sono reso conto che io non potevo più avere come orizzonte di vita il sabato sera, c'era qualcosa di molto più grande. Allora lì è entrato un eros attraverso la sofferenza, attraverso quella passione di quell'uomo che mi ha trasformato la vita. L'uomo che sono oggi a 48 anni lo devo al 17enne di allora, ma non perché io fossi bravo, ma perché la vita mi è venuta incontro in una maniera molto generosa.
1: Ed era Alessandro D'Avenia interpellato sul senso, dicevamo, una delle novità. Come si fa, Marco Bollettino, a giudicare la maturità da un colloquio orale? Come fa un professore esterno? Ve lo siete chiesti voi con i suoi docenti?
2: Ma ti aggiungo di più, probabilmente dovranno giudicarla sulla base dei primi 3 minuti in cui il candidato si presenterà e dal curriculum dello studente dove avrà inserito le sue certificazioni, le sue esperienze. Quando abbiamo un consiglio di classe che, se va bene, quindi con una continuità dei docenti, li conosce da 5 anni. Cioè, se non lo sanno loro qual è il grado di maturità, io non lo so chi dovrebbe saperlo.
1: Esatto, l'occhio con cui il docente lo guarda dice molto di più e vede molto di più, per fortuna, quando è un occhio allenato. Alessandro D'Avenia conclude introducendo un tema che tu non hai ancora affrontato. Siamo arrivati nel tuo podcast alla lettera N, N come normativa, una puntata che vi consiglio di ascoltare. Io la riassumerei nell'hashtag LDLN, lo dice la normativa, che è una frase che chi sta nella scuola deve accampare molte volte, sembra una scusa, in realtà risponde ad una debolezza del sistema che tu racconti molto bene. Rimando alla puntata della lettera N. La successiva sarà la lettera O come orientamento.
2: Esatto.
1: E come affronti la questione? Dacci un assaggio.
2: Allora, io parto da questa considerazione che viene presa dal rapporto di Alma Laurea dell'anno scorso. Allora, che cos'è Alma Laurea? È un'associazione di scuole che va, Alma Diploma, è un'associazione di scuola che va a costruire quello che è il profilo dei diplomati dell'anno in corso. Ora, in questo profilo dei diplomati viene costruito con delle domande, e una delle domande è questa: se tu tornassi indietro di 5 anni, faresti la stessa scelta? Sceglieresti la stessa scuola? Ebbene, quasi 1 su 2 dice che cambierebbe l'indirizzo di scuola che ha scelto, o cambierebbe proprio scuola, un'altra scuola.
1: E questo ci dice che l'orientamento è fatto poco e male.
2: Ti dico di più. Questi che rispondono sono i diplomati, sono una piccola parte, perché poi non tutti rispondono, ma dei diplomati, quindi dei sopravvissuti. Chi si è perso, chi non ce l'ha fatta, non può rispondere a questa domanda. Quindi non sono 1 su 2, sono molti di più quelli che cambierebbero.
1: E questo ci apre ad un altro tema, ne parliamo tra poco, quello delle bocciature.
2: Sì.
1: Altro tema molto spinoso, molto dolente. C'è un altro dato che io aggiungo alla tua panoramica, quello di chi si perde o cambia indirizzo. I tassi di dispersione nei primi 2 anni delle scuole superiori sono altissimi, e la cifra più alta si raggiunge, il picco si raggiunge in quegli anni. Prova del fatto che l'orientamento alle scuole medie funziona male, che i ragazzi non hanno le idee chiare, come giusto che sia, insomma, non funziona.
2: Vero, ed è un orientamento di tipo sostanzialmente informativo, cioè noi diciamo ai ragazzi: guardate, questi sono gli indirizzi. Aggiungo, ogni tanto quando io vado nelle scuole medie a fare orientamento, una delle mie aperture è questa. Dico, ragazzi, adesso io vengo a fare un po' di marketing.

0: Perché? Perché noi andiamo a vendere le nostre scuole, mm-mm, che sembra una cosa, ma come, una scuola pubblica va a vendersi, no? Va a illudere i ragazzi, a dire guardate venite da me che abbiamo questi laboratori eccetera. Però poi ci sono degli incentivi, una parola che uso spesso nel podcast, che ci spingono a fare così. Perché noi poi pensiamo che se non abbiamo iscritti non abbiamo classi, se non abbiamo classi non abbiamo posti da docente, abbiamo i perdenti posto, degli docenti magari molto bravi che devono cambiare scuola, eccetera. E quindi il dato delle iscrizioni, ahimè, è importante e veicola il modo in cui noi scuole facciamo l'orientamento. Fortunatamente abbiamo, diciamo così, dei modelli anche all'estero, anche molto vicino.
1: Perché ecco, poi... infatti, perché anche qui tu guardi fuori per vedere, sì, il rimando qui ai cicli scolastici, sì, parola lettera C, a cui tu dedichi un'altra puntata, per dire che in realtà l'intero sistema è progettato male.
0: È progettato male perché non è mai stata, diciamo così, portata avanti dopo la riforma della scuola media del 62 e, diciamo così, quando abbiamo esteso l'obbligo di istruzione a 16 anni, non abbiamo ripensato il sistema per venire incontro a questo cambio di paradigma. Perché se tu hai un obbligo di istruzione a 16 anni, non puoi farlo cadere a metà del ciclo delle scuole secondarie superiori. Perché noi abbiamo fatto gli scrutini delle seconde e alla fine c'è questa, diciamo così, pratica burocratica di nuovo che dobbiamo fare, il profilo delle le competenze sostanzialmente. Dobbiamo andare a compilare per i sedicenni le competenze, quindi il modulo delle competenze che perché loro hanno terminato l'obbligo scolastico. E chiaramente è una cosa che...
1: Allora anche qui dicevamo modelli a cui guardare.
0: Ma in realtà il modello ce l'abbiamo in casa, perché negli anni 70, certo, subito dopo sostanzialmente la riforma della scuola media, uno dei nostri più grandi pedagogisti, che Visa Alberghi, aveva radunato anche lì, ha fatto un grosso convegno a Frascati, e lì avevano elaborato 10 punti, e in questi 10 punti si andava a delineare come doveva essere secondo loro la scuola superiore, e doveva essere una scuola che sostanzialmente aveva fino all'obbligo scolastico, loro vedevano a 15 o 16 anni, una unicità, un percorso unico con la possibilità di personalizzare questo percorso, quindi non avere noi abbiamo tantissimi indirizzi rigidi. Mm-mm. Per cui poi la difficoltà è passare dall'uno all'altro. Invece loro vedevano un modello diverso, più simile a come ad esempio in Finlandia adesso.
1: E chissà se qualcuno ci ascolta, chissà se mai riusciremo a fare anche un grande regalo a questi ragazzi, perché il problema, i primi che ne soffrono sono loro. Io lo parlo anche per esperienza personale, dire a un ragazzo di 13 anni scegli adesso la scuola che farai per i prossimi 5 anni, quella che sembra una scelta definitiva, in realtà non lo è, però insomma incide, non è facile neanche da vivere per loro, e le conseguenze poi ce le raccontano i dati sulla dispersione. Chiudo, ci avviciniamo alla chiusura, mi piacerebbe far ascoltare, ma non riusciamo a far ascoltare un pezzo del tuo podcast, però lo riassumiamo insieme. Lettera B, siamo in periodo di scrutini, si promuove, si boccia poco. Tu alla tema bocciatura dedichi un'intera puntata per dire che la bocciatura è una zona grigia, non è una decisione mai facile. Anche qui, come si potrebbe intervenire? Tu dici a un certo punto in realtà la scuola potrebbe essere ugualmente efficace senza bocciare. Provocazione.
0: Guarda, ti porto questo esempio. Abbiamo ammesso alla maturità diversi studenti dello scientifico con l'insufficienza di matematica. Ora, capisci che questa cosa è molto strana. E perché capita? Perché con una materia tu non puoi dire alla fine del percorso scolastico, quindi alla fine dell'anno, guarda, devi ripetere tutto l'anno perché hai l'insufficienza di matematica. Noi sospendiamo il giudizio, poi arriva ad agosto, si fa una piccola prova, ma poi alla fine con una materia difficilmente si ferma qualcuno. E allora c'è chi magari quella materia se la porta in prima, in seconda, in terza, in quarta. Ma se potesse ripetere solo quella materia lì, allora risolveremo il problema. Perché a quel punto potremmo veramente fermarlo per matematica, se rifà bene la prima, mentre va avanti con le altre materie. E saremo anche più seri e inflessibili, se vuoi, allo scrutinio.
1: E i ragazzi sicuramente ne guadagnerebbero per tutta la vita, perché questo è poi un tema, la bocciatura è qualcosa che ti accompagna per tutta la vita. Vi do un anticipo, ne parleremo nella prossima puntata di Tutto in Classe, che sarà anche l'ultima. Io per il momento mi fermo qui, ringrazio Marco Bollettino, preside a Ivrea, anche autore del podcast La Scuola dall'A alla Z, lo trovate su tutte le piattaforme, ascoltatelo. Ringrazio la parte tecnica Alessandro Adriani e Damiano Quarato, noi torniamo lunedì prossimo.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero combinato Haier classe C Total No Frost a 579 euro fino al 17 giugno. Unieuro batte forte sempre.
2: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
3: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
2: E la mia fino a 7 posti.
3: Anche la mia.
2: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
4: La soluzione a...
5: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
6: E i consumi?
5: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
6: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
7: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
8: Nuvola la trovi su siscom.eu.
9: Ufficio cose smarrite?
10: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
9: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
10: Mi sento già più carico.
9: Info su toyota.it.
11: Medimex 2026 dal 17 al 21 giugno a Taranto, un viaggio tra pop e punk, showcase, workshop, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. Medimex è un progetto Puglia Culture, Puglia Sounds, promosso in collaborazione con Regione Puglia, finanziato con risorse del Fondo di Rotazione POC 2127 Puglia Culture, Regione Puglia, Sezione Turismo.
12: Salve, sono Pino Insegno, voglio ricordarvi, anche se lo sapete già, che tutti i giorni su Rai 1 alle 18.40, come sempre, un appuntamento fisso con Reazione a Catena. Vi aspetto.
13: Verde, viaggiare informati.
14: Un cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Sono le 10:31 minuti 20 secondi. In primo piano la 14 Adriatica, dove sono 9 chilometri di coda a seguito di un incidente tra Faenza e Castel San Pietro in direzione di Bologna. Le altre notizie ci portano sulla 21, la Torino-Brescia. Troviamo code a tratti per lavori tra Manerbio e Ponte Vico Robecco in direzione di Torino. Traffico congestionato tra Castel San Giovanni e Piacenza Ovest in direzione di Brescia e sempre dalla 21. Un incidente avvenuto in prossimità dello svincolo per Piacenza Ovest in direzione di Brescia. Ci spostiamo sulla A4, la Brescia-Padova. Ci sono 3 km di coda a seguito di un incidente tra Montecchio e Montebello in direzione di Brescia. Code a tratti per traffico intenso sulla stessa A4 tra la tangenziale est di Milano e Sesto San Giovanni Viale Zara in direzione di Torino. A Milano, sulla tangenziale nord, un incidente avvenuto tra la statale 36 del Lago di Como e Cinisello Balsamo in direzione della provinciale 44 Milano Meda. In autosole, code a tratti per traffico intenso tra Arezzo e Firenze Sud in direzione di Firenze. Da Rai Mobilità per il momento è tutto, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
13: In collaborazione con il CIS. L'Italia in diretta.
15: Sono le ore 10:32 e 42 secondi di lunedì 15 giugno. Benvenuti da Emanuela Ronzitti
16: e da Gabriele Brocani.
15: Oggi prima puntata dell'Italia in diretta, la trasmissione di

0: Radio 1 che vi terrà compagnia per tutta l'estate, di mattina e di pomeriggio dalle 16 con Germana Brizzolari e Claudio De Tommasi. Tante novità, immancabili saranno i temi di attualità. Oggi apriremo con l'accordo tra gli Stati Uniti e Iran che sarà propedeutico alla pace, parleremo ma di economia, tante notizie dall'Italia e dal mondo. Parleremo anche di arte, moda, animali, scienze, salute, benessere, cinema, arte, viaggi, motori, insomma. Gabriele, siamo pronti?
1: Eh sì, parleremo ovviamente anche di musica. Intanto però salutiamo tutta la squadra che sarà proprio in viaggio con noi, e allora voglio subito salutare la nostra regista Mimì Cocci. In redazione ci sono i preziosissimi Laura Nerozzi, Cristiana Fajtati e Claudio Urbani e Valeria Semeraro. Per la parte tecnica saluto anche Luciano Pecoraro, e vi ricordo che il nostro numero WhatsApp è sempre aperto, una linea sempre diretta con voi, il 335 699 2949. Emanuela,
0: eccoci. Allora io direi di iniziare con la novità di questa notte. Erano circa le 2 del pomeriggio quando è stato annunciato un accordo che potrebbe cambiare qualcosa, e in studio abbiamo Claudia Stamerra, la collega della redazione degli esteri del giornale Radio. Benvenuta. A
2: grazie,
0: che punto siamo allora?
2: Ecco,
0: che punto siamo arrivati?
2: Prego. L'accordo sul memorandum di intesa tra Stati Uniti e Iran è arrivato dopo mesi di guerra, dichiarazioni smentite, la crisi dello stretto di Hormuz sul Golfo Persico, e proprio quando si temeva un'altra escalation dopo l'attacco israeliano contro Beirut, il presidente Trump ha esultato sul suo social Truth. La firma prevista per venerdì in Svizzera, Hormuz sarà riaperto, che il petrolio scorra, ha detto Trump annunciando proprio l'accordo. Per Teheran è una vittoria iraniana: abbiamo umiliato gli Stati Uniti e Israele non possono che arrendersi. Il patto, il cui testo deve essere ancora pubblicato, dovrebbe aprire la strada ad un'intesa definitiva entro 60 giorni. Il memorandum è stato accolto con favore dalla Presidente della Commissione Europea, deve consentire l'immediata riapertura di Hormuz, ha affermato Ursula von der Leyen, mentre Regno Unito, Francia, Germania e Italia si sono detti pronti a dare un contributo per garantire la sicurezza dello stretto con una missione di sminamento di cui si discuterà al G7 che si apre proprio oggi ad Evian in Francia, anche con il presidente americano. Israele però sta puntando i piedi. Secondo fonti media, Netanyahu avrebbe chiarito a Trump di non sentirsi vincolato dall'intesa e che le forze dello Stato ebraico manterranno le loro posizioni in Libano.
0: Bene, bene, grazie a Claudia Stamerra, e abbiamo per questi aggiornamenti in collegamento la professoressa Ruth Anao Santini, professoressa associata di Scienze Politiche Università di Napoli Orientale, Lucia Goracci, inviata RAI, esperta di Medio Oriente. Benvenute.
3: Buongiorno.
0: Allora, io partirei con Lucia. Allora, Lucia, a che punto siamo? Possiamo dire che la pace è vicina? Perché Iran esulta, ma anche gli Stati Uniti esultano. Quindi, a che punto siamo veramente?
3: Allora, siamo dove si era un centinaio di giorni fa e diverse migliaia di morti fa, nel senso che siamo tornati al punto in cui già si stava il 28 febbraio scorso, cioè il 28 febbraio scorso Hormuz non era stato chiuso dagli iraniani, e quindi in qualche modo si torna a una situazione che già c'era, cioè una situazione di negoziato tra Stati Uniti e Iran, ma appunto diverse migliaia di morti dopo tra Libano e Iran. Siamo in una situazione in cui niente è certo, perché l'uranio è arricchito al 60%, quindi a un livello prebellico, diciamo, prebomba, è ancora nelle mani degli iraniani, e così come tutto il programma nucleare e missilistico iraniano resta, seppure per quello missilistico compromesso, però diciamo così intatto. E era una guerra questa che si poteva e si doveva evitare, ed è una guerra che invece è stata fatta, e adesso ovviamente guai a non rallegrarsi per un cessate il fuoco protratto di altri 60 giorni, ma il bello viene adesso, con tra l'altro un grande escluso, perché quello che si sottolinea su tutta la stampa israeliana oggi, sia di destra che di sinistra, è che Israele ha fatto due guerre e però non ha partecipato al tavolo della pace, e contro quello che sta avvenendo in Israele ci sono critiche da parte di tutte le opposizioni, da quella più di destra, penso a Lieberman, ex ministro della difesa di Netanyahu, alla PID, quindi ai centristi, perché appunto Hezbollah è ancora armato e esercita le sue pressioni su Israele.

0: E l'Iran ha ancora intatto il suo programma atomico e la sua Repubblica Islamica, che questa guerra aveva pensato di rovesciare uccidendo Khamenei, come se fosse l'Iran l'Iraq di Saddam Hussein. Proprio da quella guerra l'Iran aveva imparato a rispondere agli attacchi. È un Iran tra l'altro molto rinvigorito, molto rimbalzito, un Iran che pensa che non sappiamo se non si farà mai l'atomica, sicuramente non rinuncerà a quell'arma che ha scoperto in questi 100 giorni e che si chiama Stretto di Hormuz.
1: Certo. Professore Sarut, a proposito di questo, sul tappeto, come dicevamo, rimangono due nodi: Hormuz e la questione nucleare iraniana. Ecco, che cosa prevediamo rispetto a questo?
2: Ecco, l'unico elemento che noi abbiamo oggi come valutazione è che se ci sono molte ambiguità e opacità in termini di letture diverse l'accordo tra Iran e Israele, ad esempio sullo scongelamento degli asset o sul lifting delle sanzioni, invece per quanto riguarda la riapertura dello stretto c'è una dichiarazione molto netta da parte del presidente Trump che avverrà immediatamente la cessazione del blocco navale e che quindi ci sarà il corrispettivo sarà anche una sospensione degli attacchi non soltanto sulla Repubblica Islamica ma anche sul Libano. Quindi ovviamente resterà lo stretto privo di dazi, resterà da vedere però come avverrà concretamente la navigazione. Sappiamo che la Repubblica Islamica ha minato una parte dello stretto, perlomeno dice di averlo fatto, e quindi sarà necessario coordinarsi con le autorità iraniane anche per garantire la ripresa dei flussi commerciali.
1: Lucia, per quanto riguarda invece la situazione del Medio Oriente, l'Iran cambierà dopo questa tregua secondo te? Che conseguenze ci saranno a lungo termine nel caso della pace?
0: Ma guarda, io ho seguito un po' il dibattito interno all'Iran e con tra l'altro degli attacchi anche ai negoziatori, Araghchi e Ghalibaf, c'è il fronte dei Padari, quindi degli intransigenti, dei principalisti, che ha attaccato molto la scelta di fare questo accordo, Kayan, che è un organo della conservazione fondamentalista, un giornale appunto che esprime quel fronte molto critico nei confronti di questo accordo. È una Repubblica Islamica, se vogliamo, che ritiene di avere resistito a un doppio attacco, all'attacco di una superpotenza e a quello di una potenza atomica, e quindi dove il fronte intransigente sicuramente esce rafforzato. Nelle trattative precedenti io seguì molto quello di 11 anni fa che portò al JCPOA, che tra l'altro vide grande protagonista l'Europa, totalmente assente invece da questa partita, ed è un peccato per noi europei. Qual era la modalità dell'allora guida Khamenei? Se l'accordo va bene, se va in porto, bene, altrimenti attribuisco le responsabilità al fronte riformista che lo volle, quindi al ministro degli esteri Zarif e al presidente Rouhani. Stavolta la partita però è più complicata, perché ci sono figure come Ghalibaf, tra l'altro si sente dire che saranno lui e J.D. Vance, quindi due figure in ascesa dei rispettivi campi. Ci sono figure che sono molto vicini, Ghalibaf, lo speaker del Parlamento, ai Pasdaran, per cui la Repubblica Islamica si gioca molto. Certo, tutto quello che è successo a gennaio, con le proteste violentemente represse nel sangue, sembra ormai chiuso nuovamente nel cassetto, quindi non vincono neanche questa volta gli iraniani e le iraniane che volevano un cambiamento nel paese.
1: Ecco, professore Sarut, gli accordi sul tavolo, 12 miliardi di dollari dovrebbero tornare in Iran, una boccata di ossigeno?
2: Sì, esatto, però come dicevamo prima, appunto, ci sono anche dichiarazioni abbastanza divergenti rispetto alle tempistiche, quindi è stato detto che ci potrebbero essere un totale di 24 miliardi di dollari di asset che verranno scongelati per la Repubblica Islamica. La Repubblica Islamica ha detto una parte subito, quindi una metà che dovrebbe avvenire subito e l'altra metà durante il processo. Gli Stati Uniti sottolineano soprattutto la dimensione processuale, per tenere coinvolto l'Iran anche durante le trattative dei 60 giorni. Appunto, questo non è un accordo di pace, questo è un memorandum, cioè un'intesa per estendere un cessate il fuoco, una cosa molto diversa, e la possiamo intendere anche guardando le dichiarazioni del ministro degli esteri iraniano come veramente solo un primo step, una misura per creare fiducia.
1: Ecco, non la sentiamo. Eccola, sì, mi diceva.
2: Da molta sfiducia.
1: Oh, okay.
2: Che si parte da grande sfiducia, e quindi queste tappe, anche il lifting delle sanzioni, lo scongelamento degli asset iraniani, sono visti da parte di Teheran come misure che loro su cui faranno un monitoraggio per vedere se e come verranno rispettate da parte americana.
1: Bene, allora speriamo che questo accordo, insomma, vada a buon fine. Anche la presidente Meloni è intervenuta, pronti alla presenza navale previa autorizzazione ovviamente del Parlamento. Lucia, siamo in chiusura. Quanto questo accordo, secondo te, rispetto ad altri accordi del passato recenti, ha delle fondamenta più solide?
0: Ma guarda, se non altro c'è stata una guerra in mezzo, una guerra senza vincitori né vinti, e questo dovrebbe spingere in direzione della diplomazia, del negoziato, della politica, perché insomma, la partita dell'uranio iraniano non è stata decisa con un conflitto. Speriamo che lo decida la politica.
1: Bene, grazie alla professoressa Ruta Nao Santini, professoressa associata di Scienza Politica Università di Napoli Orientale, e a Lucia Goracci, inviata RAI, esperta di Medio Oriente, per essere state con noi.
3: Grazie mille.

0: Le 10.47, Rai Radio 1, e quando arriva l'Italia in diretta nell'immaginario dei nostri ascoltatori arriva anche l'estate, arriva anche la musica dell'estate, questi sono anche i colori dell'estate, sono The Colors, che ci cantano dei Rolling Stones, bella collaborazione questa tra Stash e anche Calcutta, che ha scritto parte del testo insieme a quella appunto che è una band che non mancherà di farsi ascoltare durante tutto il periodo estivo. Emanuela.
1: Eccoci, allora, di nuovo insieme qui all'Italia in diretta e continuiamo a parlare di attualità. Questa volta parliamo delle stragi sulle strade. Sono state diverse le tragedie purtroppo negli ultimi giorni. Venerdì scorso un ragazzo di 17 anni è stato investito e ucciso a San Nicandro Carganico a Foggia, in provincia di Foggia.

mentre alcuni amici mentre lui rientrava a piedi da una festa. A Desenzano un pedone è stato investito dall'auto e qui ovviamente lo schianto purtroppo è stato fatale. A Milano invece è morto venerdì scorso all'ospedale Niguarda un ragazzo di 18 anni per ferite riportate poco prima nello scontro tra il monopattino sul quale viaggiava insieme ad un amico e un'auto. Insomma, torniamo a parlare di monopattini, di quanto siano pericolosi, un mezzo verso il quale sono stati

0: Io sì, uso il monopattino perché trovo che sia un mezzo molto utile se usato in sicurezza e ovviamente se usato anche sulla ciclabile, che probabilmente certo rende più sicuro il percorso che si fa.
1: Ecco, e a prendere posizione dopo questo grave ennesimo incidente di Milano è Assoutenti, e quindi abbiamo collegato con noi Gabriele Melluso, il presidente di Assoutenti, e Luigi Altamura, comandante della Polizia Locale di Verona e componente ANCI di Inviabilità Italia.
0: Buongiorno,
1: benvenuti.
0: Ben trovati.
2: Buongiorno a tutti.
1: Presidente, allora inizierei da lei. I monopattini nelle nostre città viaggiano ancora indisturbati, senza regole? Questa, insomma, è un po' la domanda che ci facciamo sia io che Gabriele.
2: Sì, è che io mi chiamo anche Gabriele e il problema è che dal 2024 ad oggi non viene percepita che esiste un divieto, che è quello del viaggiare senza casco, che ad oggi provoca, come uno studio fatto proprio ieri in una indagine pubblicata su Repubblica, dove Milano, Roma e Palermo le prime contravvenzioni per i monopattini riguardano sostanzialmente il casco. In particolare a Roma c'è sempre il mancato utilizzo del casco e poi in più c'è il fatto di portare a bordo più di una persona, due persone. Quindi è un problema, secondo Assoutenti, non solo ma di formazione ed educazione. Quello ci stiamo lavorando tantissimo attraverso anche i nostri canali attivati di formazione attraverso le scuole, la sicurezza stradale, e chi come il comandante, che meglio di me potrebbe rappresentare questa cosa, è lì che bisogna lavorare fondamentalmente, nell'educazione stradale e nell'educazione civica nelle scuole principalmente. E poi, per quanto riguarda lo sharing, abbiamo fatto una proposta al MIT, ovvero che nessuno sale sul monopattino sharing se non abbina un casco.
1: Ecco, quindi, la fermo, perché no, poco fa
0: uno Gabriele dovrebbe uscire con il casco, quindi lo dico, Presidente, perché poi a volte si utilizza quel mezzo magari come estrema ratio che hai perso un autobus, se sei in ritardo e usi lo sharing con la tua app e non hai il casco dietro.
2: È proprio così, però c'è un problema di salubrità dei caschi, quindi loro non possono mettere a disposizione dello sharing, e dovrebbe essere educazione del consumatore, dell'usufruitore del monopattino, uscire al mattino con il caschetto.
1: Ecco, qui è la difficoltà forse, vero Gabriele?
0: Eh sì, penso che sia forse la parte più difficile da superare, perché quella, bene o male, dell'uso pubblico, se uno ha un mezzo di proprietà, il casco ovviamente lo deve avere, quando esce decide di usare quello, però non sempre lo sharing consente appunto di diventare poi un mezzo utile se uno non ha il casco.
2: Mi scusi, proprio su questo punto noi siamo intervenuti per dire che il monopattino non parte se non aggancia un casco.
0: Okay.
2: Quindi la prima volta uno se la dimentica, non sale e quindi non parte, ma poi dopo avranno modo di educarsi e di imparare che bisogna portare il casco.
1: Ecco, comandante Altamura, entriamo nel dettaglio di questo decreto. Dal 16 maggio di quest'anno è scattato l'obbligo di targa anche per i monopattini elettrici. Allora, io le chiedo, che cosa prevedono le nuove norme, quali norme nuove stanno arrivando e soprattutto saranno efficaci?
3: Concordo con quanto diceva il Presidente di Assoutenti rispetto ai temi dell'educazione stradale. Noi dobbiamo agire verso questi ragazzi. Sono passati 7 anni, era giugno del 2019 quando nel nostro paese sono stati legittimati i monopattini nella circolazione sulle strade, perché la gente dimentica, sono veicoli a tutti gli effetti equiparati alle biciclette. La novità introdotta a metà maggio è l'obbligo del targhino. Anche qui, dai nostri controlli, dai nostri monitoraggi, sono ancora troppi coloro che circolano senza targhino. La sanzione minima arriva fino a 250 euro. Dal 16 luglio viene introdotta un'importante novità, che è l'assicurazione per responsabilità civile verso terzi, cosa che temiamo possa essere nuovamente differita. C'erano dei problemi tra i collegamenti della banca dati dell'ANIA, l'Associazione Nazionale delle Imprese Assicuratrici, e la motorizzazione in via di soluzione. Però lei presentava nel servizio, in questa parte della vostra trasmissione, il tema delle giovani vittime. Noi non possiamo permetterci in Italia di continuare ad andare a suonare i campanelli di familiari di ragazzi 17-18 anni. In questi casi noi temiamo che molti comportamenti siano legati all'utilizzo dei monopattini come se si fosse come se fosse un gioco, certo. Ma purtroppo

0: sulle strade non esiste un parco divertimenti, esistono regole da rispettare e dobbiamo essere impegnati noi come organi di polizia stradale a farlo da subito.
1: Ecco, io la domanda che vorrei fare anche al presidente della Sotenti, perché riguarda l'assicurazione. Io ho un figlio di 15 anni che ha un monopattino col targhino e ho provato a inserire l'assicurazione, la sua RC, nella mia polizza, ma molte assicurazioni non hanno ancora un prodotto adeguato per questo tipo di veicolo, e quindi hanno detto nei prossimi tempi uscirà un prodotto, diciamo, di RC che si potrà incorporare a quella che è la propria assicurazione. Adesso tocca cercarne altre in rete, questo un po' rende anche più difficile tutto, no?
2: Il problema dell'assicurazione è fondamentale, i ritardi ci sono, c'è una notizia che va a integrazione quando giustamente ha detto e correttamente ha detto il comandante, ci sarà l'indennizzo diretto perché si studieranno i sinistri, quindi pagherà l'assicurazione della controparte, non la propria assicurazione, perché non si sanno ancora i massimali di rischio su questi tipi di sinistri che sono ancora da ratificare. In Italia non ci dovrà essere una disparità di trattamento sull'assicurazione perché siamo all'anno zero. Okay, oggi ci sono delle disparità di trattamento per la sinistrosità di alcune città. Invece siamo al punto zero, all'anno zero non si potrà avere un sud svantaggiato rispetto al nord. Per quanto riguarda l'iniziativa che Assotenti ha portato avanti, è quella di riportare in auge la 6 ruote, la 4 ruote della macchina, pure le 2 ruote della moto, a questo punto le 2 ruote del monopattino, che a questo punto potrebbero essere integrati in una stessa polizza familiare. Esiste la Bersani per la famiglia, esisterà anche la Bersani applicata per il monopattino. Questo, diciamo, è l'auspicio di Assotenti. La cosa più importante è che non c'è più, diciamo, tempo, perché dal 2020 a oggi, del 97, 6 dall'inizio dell'anno, quindi uno al mese, abbiamo bisogno di sicurezza e di consapevolezza e di responsabilità dei guidatori.
3: Per quanto riguarda invece, comandante, lei che lavora su strada, quali sono le norme più trasgredite per chi usa il monopattino?
0: Beh, al primo posto sicuramente la mancanza del casco, al secondo posto sicuramente il trasporto di passeggero, poi abbiamo i divieti di sosta indiscriminati, abbiamo veicoli che circolano contromano, abbiamo l'assenza totale, ditemi quante persone circolano col monopattino con le bretelle retroriflettenti nelle ore serali notturne, abbiamo assenza del targhino, abbiamo l'assenza delle luci. Tutte queste sanzioni, che sono state introdotte anche dall'ultima legge di riforma del dicembre 2024, necessitano di controlli. E qui, mi dispiace confermarlo ancora una volta, mancano gli agenti. Noi dobbiamo avere sul territorio più agenti di polizia locale. Abbiamo chiesto anche al governo assunzioni straordinarie. È inutile continuare a fare grida manzoniane quando poi su strada non sono neanche più 7 i decessi dall'inizio dell'anno, sono già diventati 7, perché purtroppo nelle ultime ore è morto anche un ragazzo che era ricoverato in gravi condizioni. Per cui serve attività preventiva, che andiamo a fare nelle scuole sicuramente, ma dove la prevenzione non funziona dobbiamo fare i controlli e le sanzioni.
1: Grazie mille, torneremo a parlare di questo tema sicuramente. Siamo adesso arrivati al giro di boa, cara Emanuela, perché stiamo per dare la linea al GR1, ma subito dopo torniamo con tanti altri temi, giusto?
3: Certo.
1: E allora vi aspettiamo sempre qui, quindi con Italia in diretta, Gabriele Broccani e Emanuela Rinzitti tra poco.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Benessi. Attenti al tuo portafogli.
6: E a chi ama vivere in equilibrio.
5: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: Ci sono partner pronti a darti una mano.
8: Vai!
7: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.

0: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no! Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito! Nessun sortilegio, questo è unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
1: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
2: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
3: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: ore 11.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Sabrina Baldetti. La guerra in Medio Oriente, l'intesa tra Stati Uniti e Iran, la firma venerdì in Svizzera, ma Israele punta i piedi e Teheran puntualizza. In diretta in studio Claudia Stamerra.
4: Gli Stati Uniti sono responsabili dell'attuazione del futuro accordo con l'Iran. Gli attacchi di Israele contro il Libano devono cessare, così il ministro degli esteri iraniano. Poche ore dopo il memorandum di intesa tra Washington e Teheran, Israele ha ripreso i bombardamenti sul Libano meridionale con droni e missili. Secondo i media, Netanyahu avrebbe chiarito di non sentirsi vincolato dall'intesa e che Israele manterrà le sue posizioni nel paese, mentre l'Agenzia Britannica per il Commercio Marittimo ha segnalato incidenti al largo dello Yemen, nei pressi del Golfo di Aden. L'accordo sul memorandum di intesa è arrivato dopo mesi di guerra, dichiarazioni smentite e la crisi di Hormuz. Il presidente Trump ha esultato sul suo social. La firma prevista per venerdì in Svizzera, Hormuz sarà riaperto, ha detto. Per Teheran è una vittoria iraniana. Il patto, il cui testo deve essere ancora pubblicato, dovrebbe aprire la strada ad un accordo definitivo entro 60 giorni. E il memorandum è stato accolto con favore dalla Presidente della Commissione Europea. Deve consentire l'immediata riapertura dello stretto, ha affermato von der Leyen, mentre Regno Unito, Francia, Germania e Italia si sono detti pronti a dare un contributo per garantire la sicurezza di Hormuz.
3: Giorgia Meloni in una nota auspica la cessazione delle ostilità anche in Libano, dove l'Italia continuerà a lavorare per sostenere la sovranità libanese. La Premier parla di occasione di pace che va colta e aggiunge: l'Italia è pronta a sostenere il processo diplomatico verso un accordo complessivo. Siamo pronti insieme agli altri partner e, fermo restando la necessaria autorizzazione parlamentare, a contribuire a una presenza navale internazionale per accompagnare la piena riapertura dello stretto di Hormuz. E su questo poco fa le parole del ministro Tajani da Lussemburgo, dove è in corso il Consiglio Europeo Affari Esteri. Si parlerà proprio dell'intesa Stati Uniti-Iran. E sentiamo Tajani a proposito dell'impegno italiano per Hormuz.
5: Noi abbiamo già inviato due dragamine che sono di fatto aggregate alla missione Aspides. Siamo pronti a fare la nostra parte. Noi saremo protagonisti per la libertà di navigazione.
3: L'attacco al monastero di Kiev è un atto di barbarie, così il presidente ucraino Zelensky, dopo il raid russo su Kiev che ha centrato il complesso del monastero delle grotte, provocando l'incendio del tetto della cattedrale della Dormizione. Colpiti anche diversi palazzi nella capitale, si contano al momento 5 morti e 29 feriti. 140.000 residenti della zona nord sono rimasti senza corrente elettrica. A Kharkiv, 5 soccorritori dei servizi di emergenza uccisi da ripetuti raid aerei. Partito il collocamento del BTP Italia Sì, il nuovo titolo di Stato indicizzato all'inflazione e con cedole semplificate destinato ai piccoli risparmiatori. Raccolto 1 miliardo dopo la prima ora. Ha una durata di 5 anni, offre un rendimento reale annuo minimo garantito.

0: partito dell'1,6%, cui si aggiunge l'aggancio semestrale all'andamento dei prezzi, oltre a un premio fedeltà dello 0,6%. Commercio estero in crescita su base annua, le esportazioni italiane nel mese di aprile, più 8,8% in valore rispetto allo stesso mese del 2025, è quanto riferisce l'Istat. Al contrario, il dato mensile si stima una riduzione di oltre il 2%, un calo, precisa l'istituto, che riguarda sia le aree dell'Unione Europea sia quelle extra UE. Lo sport a Barcellona, le Ferrari sul gradino più alto del podio dopo quasi due anni di attesa. Gli occhi lucidi per il pianto di Hamilton dopo la vittoria numero 106, che però la prima con la rossa. Grande festa dunque nonostante il ritiro di Leclerc. L'analisi sul successo dell'inglese, dell'ex pilota di Formula 1 Emanuele Pirro, ospite di Radio Anch'io Sport.
1: Una persona di spessore non piange per niente, no? Questo ti fa capire quanto sacrificio, quanta voglia, quanta frustrazione c'era, e queste lacrime significano quanta soddisfazione hai avuto e di conseguenza quanta motivazione lui e tutta la squadra, e io credo e spero anche Charles Leclerc, perché quando tu sei in difficoltà il duello tra i compagni di squadra passa in secondo piano rispetto alla necessità di migliorare.
0: Mondiale di calcio alle 18, il debutto della Spagna contro Capoverde ad Atlanta, a Seattle alle 21 Belgio-Egitto. Gare da seguire in tutto il mondiale minuto per minuto sulla nostra rete. Nella notte alle 3 un altro esordio al centro dell'attenzione e delle misure di sicurezza, quello della nazionale iraniana, arrivata a Los Angeles da Tijuana, sede del loro ritiro, per giocare contro la Nuova Zelanda. 24 ore sul suolo statunitense, poi la nazionale ripartirà per il Messico. Sono le 11:05, prossimo GR1 alle 12.
2: Per non sentirti abbandonato di fronte a una malattia del sangue, confrontati con illustri ematologi italiani. In occasione della giornata nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma, il 21 giugno, chiama all'800-22-65-24. Info su ail.it.
3: Ed eccoci di nuovo insieme all'Italia in diretta con Emanuela Ronzitti
4: e Gabriele Brocani, 11:06. Abbiamo chiuso la prima parte con un argomento che ha scatenato gli ascoltatori. Sicuramente ci si dovrà tornare, perché sono tanti i messaggi che abbiamo ricevuto sul tema appunto dei monopattini al 335-699-2949. I monopattini sono un tema che crea un po' di discussione. Noi nei prossimi minuti invece ci andremo in una bella capitale.
3: Dove?
4: Una bella capitale culturale italiana di quest'anno, e quindi faremo un bel viaggio. Ma prima un viaggio lo facciamo tornando indietro al 1978, quando uscì un 45 giri che aveva sul lato A una canzone che si intitola Ma come fanno i marinai e sul lato B un altro brano che si intitolava Cosa sarà. Due successi che sono stati realizzati da due grandi colossi della musica d'autore italiana, ovvero Francesco De Gregori e Lucio Dalla, e che poi diedero anche vita a quello che fu il grande appuntamento live con Banana Republic proprio nel 79. Noi ce li riascoltiamo insieme, De Gregori e Dalla, con Ma come fanno i marinai.

0: Sì, un'altra di quelle canzoni a tema balneare, in questo caso si parla di Marina in questo capolavoro assoluto di Lucio Dalla e Francesco De Gregori, e alle 11.10 sempre in diretta con Italia in diretta. Di cosa parliamo? Dove ci porti, Emanuela?
1: Apriamo una finestra sull'Italia, sul nostro meraviglioso paese, ce ne andiamo in una città ricca di storie e tradizioni millenarie. Di quale città stiamo parlando?
0: Parliamo dell'Aquila per caso?
1: L'Aquila, capitale italiana della cultura 2026. A tal proposito diamo il benvenuto a Pierluigi Biondi, sindaco dell'Aquila. Benvenuto.
0: Buongiorno sindaco.
2: Buongiorno. Buongiorno, grazie dell'invito, un saluto a voi e agli ascoltatori.
1: Grazie. Allora sindaco, sono 300 gli appuntamenti con la cultura messi in campo per questa occasione. C'è un grande fermento, immagino, in città. Come sta andando?
2: Beh, diciamo eravamo partiti con 300, siamo cresciuti nel frattempo,
1: però
2: abbiamo arruolato altre istituzioni, altri eventi, c'è una grandissima attenzione, facciamo ogni giorno cose bellissime, l'Aquila è sorridente, viva, è gioiosa, è partecipe. Domenica scorsa abbiamo fatto la performance di Marinella Senatore con 10.000 persone che hanno ballato, cantato, assistito a dimostrazioni, c'erano sbandieratori, ragazzi, ragazze, giovanissimi e anziani. Lunedì abbiamo salutato l'arrivo del Lecce Homo presso il Castello Cinquecentesco, perché sapete che questa straordinaria opera di Antonello da Messina è stata acquistata dallo Stato italiano ed è entrata a far parte della collezione del Museo Nazionale d'Abruzzo. E ogni giorno accade qualcosa, a breve tornerà dopo 4 secoli la Visitazione di Raffaello, che forse non molti sanno che fu commissionata da una famiglia aquilana e fu prelevata, diciamo così, dagli spagnoli durante la dominazione e portata lì nella penisola iberica, oggi al Prado, lo potremmo ammirare qui in mostra. Nel frattempo sabato, venerdì inaugureremo la mostra sull'urbanistica e l'architettura all'Aquila in Abruzzo fra gli anni 30 e gli anni 60, al Maxi prosegue la mostra di Ai Weiwei Aftershock, qualche giorno fa abbiamo avuto Liu Bolin, l'artista cinese,
1: sì,
2: l'uomo invisibile,
1: sì,
2: che ha fatto le performance a Collemaggio, alla Rocca di Calascio, alle foreste vetuste del parco, oltre il visibile, e insomma non si corre il rischio di annoiarsi.
1: Un panorama meraviglioso ci sta raccontando. Senta, un cartellone, tanti eventi, ma come sta andando anche da un punto di vista di richiamo turistico e intellettuale?
2: Guardi,
1: chiaramente
2: le faccio un esempio: domenica, dopo la performance di Marinella Senatore, sono passato in un albergo aquilano perché mi avevano chiesto delle informazioni e ho visto 30 turisti francesi entrare per stare 3-4 giorni all'Aquila. Voi immaginatevi, giorni feriali, perché stavano lunedì, martedì, mercoledì, giorni feriali a giugno, è una cosa che non si era mai vista nella città dell'Aquila. Arrivi e presenze sono in costante crescita, non è un caso che abbiamo

0: diciamo, salutiamo ogni settimana l'avvio di nuove attività legate alla ricettività extraalberghiera, ma anche alberghiera, segno che c'è un interesse da parte dei privati nel voler
1: Nell'investire.
0: investire all'Aquila. E a questo fa il paio, per esempio, gli investimenti che invece stanno facendo sempre i privati sugli studentati. Quindi non è soltanto, diciamo, un fuoco effimero quello che sta accadendo all'Aquila, ma c'è una scelta che deriva dalla consapevolezza che qui si stanno costruendo delle realtà importanti che rimarranno anche dopo il 2026.
2: Beh, complimenti sindaco.
1: Complimenti sindaco,
0: Beh, i
1: grazie
0: complimenti
1: molte.
0: vanno fatti alla città,
2: E
0: in
2: certo, e
0: realtà,
2: certo, e
0: oltre che
2: certo. Certo,
1: la città e i cittadini.
2: Grazie,
1: Ringraziamo
2: grazie.
1: per Luigi Biondi, sindaco dell'Aquila, e
0: Grazie
1: continua
0: a voi.
1: l'avventura.
0: Sì.
1: Lei, buona avventura.
2: Sì, e noi continuiamo ovviamente a parlare di questo grande evento che è cominciato a gennaio, è stata presentata, insomma, tutta questa grande manifestazione che appunto porta la cultura a essere protagonista, perché la cultura aiuta a ricostruire il tessuto sociale, lo dice proprio colui che è il direttore artistico, ha curato praticamente tutta la parte appunto che abbiamo visto iniziale, ed è con noi, lo salutiamo in maniera calorosa, il maestro Leonardo D'Amicis. Buongiorno maestro.
1: Buongiorno.
3: Buongiorno a tutti, grazie per l'invito. Dunque, intanto saluto anche il sindaco, se siamo in tanti.
2: Si sta
3: Sì,
2: ascoltando.
3: sì, sì. Parliamo dell'Aquila, della cultura, mi aggancio a questa cosa della coesione sociale, di
1: Sì.
3: ricostruire. Diciamo la parte non soltanto meccanica e civile di una città, ma quella interiore, che poi è la cosa più difficile. E la cultura è un tramite potentissimo, io lo dico da sempre. La cultura, chiaramente la cultura, le arti, la musica, ogni forma d'arte che porta ad interagire, porta l'uomo a scambiare emozioni con la persona che è accanto e con l'opera a cui assiste. Per cui, ecco, ci abbiamo creduto, l'amministrazione ci ha creduto, ha puntato tutto. Questo è il mio nono anno
1: Sì.
3: riguardo, diciamo, gli apparati culturali. Parlo dei cantieri dell'immaginario, ad esempio, che è questo festival che nasce subito dopo il terremoto, per immaginario, per diciamo, non lasciare indietro le cose belle e le cose da condividere. Per cui si faceva, chiaramente è nato un festival nelle macerie, immaginandosi un palcoscenico, immaginandosi dei luoghi che oggi però sono ricostruiti. Questo festival, che apre il 4 luglio con un'anteprima
1: Roberto
3: di
1: Bolle,
3: Roberto
1: no? Abbiamo,
3: Bolle,
1: insomma, sarà
3: nella...
1: una grande partecipazione.
3: Sì, ma diciamo che Roberto Bolle non è mai stato in Abruzzo, non è mai stato all'Aquila.
1: Esatto, è la prima volta.
3: Sì, è la prima volta ed era un po' di tempo io che parlavo con lui, con loro, per cercare di portare un evento di caratura mondiale, perché parliamo di un étoile, di un uomo che ci invidia il mondo, un artista, e quindi apre i cantieri dell'immaginario il 4 luglio e da lì 40 eventi per un mese di seguito in questa straordinaria location che è la Cordonata di San Bernardino al centro storico. Dell'Aquila, una visione suggestiva proprio di un'Aquila ricostruita, almeno quantomeno in parte, gran parte ricostruita, un teatro naturale. E quindi, e da lì, diciamo, tutte le arti, un festival a 360 gradi trasversale che parla tutti i linguaggi, parla i linguaggi della cultura, accessibili a tutti, quindi una cultura inclusiva, teatro, danza, musica in tutte le sue accezioni.
2: Tantissime,
3: Dalla musica
2: tantissime
3: classica
2: cose,
3: alla
2: insomma.
3: musica leggera.
2: E la cultura diventa linguaggio di pace, anche di ricostruzione, di speranza, grazie ovviamente anche a tutte le grandi iniziative del maestro Leonardo De Amicis, direttore e direttore d'orchestra, ovviamente, e compositore. Io vi invito a seguirli tutti gli eventi sul sito ufficiale che è l'aquila2026.it, scritto tutto attaccato, troverete un programma infinito. Ringraziamo ovviamente sia il sindaco Pierluigi Biondi sia il maestro Leonardo De Amicis per essere stati con noi. Grazie.
1: Grazie.

0: più.
1: Un altro dei brani candidati a diventare il tormentone dell'estate 2026 si chiama Tu cosa fai questa sera, la voce riconoscibilissima di Veronica Scopelliti in arte Noemi, conosciutissima anche dai nostri ascoltatori, in quanto insomma con la sua trasmissione su Radio 1 si è fatta apprezzare anche come conduttrice. Questo brano scritto insieme a Paolo Antonacci si chiama Tu cosa fai questa sera e cantata insieme a Vito Salamanca. 11:21 minuti, Italia in diretta continua, Emanuela.
0: Eh sì, allora, vi racconterò una storia veramente bella. Era il 1930 e quando partì la prima traversata storica verso il Sud America, la più famosa, la crociera del decennale, invece fu nel 1933 verso gli Stati Uniti. Entrambe le imprese dimostrarono l'abilità dell'aviazione italiana dell'epoca, coprendo migliaia di chilometri sull'oceano. Stiamo parlando di traversate, con chi, in che modo. A tal proposito do il benvenuto a Ivano Bosco Lobielo. Benvenuto.
2: Buongiorno a tutti, buongiorno,
1: buongiorno. Buongiorno.
0: Allora, sabato scorso, il 13 giugno, l'Adriatico ha ospitato un evento dal forte valore storico e simbolico e ce lo racconta proprio Ivano Bosco Lobielo. Prego.
2: Eh sì, è stata una bellissima emozione. Siamo partiti assieme a mio fratello Astelio, l'amministratore delegato dell'aeroporto Nicelli di Venezia, Raffaele Ambrosio, con più di 100 persone che hanno partecipato all'iniziativa Il Caffè della Partenza. È stato emozionante.
0: La fermo perché non abbiamo detto a bordo di cosa. Aspettavo lei che mi lanciasse.
2: Scusa.
0: A bordo di cosa? La cosa importantissima.
2: Sicuramente. Siamo partiti a bordo all'idrovolante, no?
0: Ecco, perciò parlavo del viaggio di Italo Balbo, no? Che fu quello che aprì la strada.
2: La strada, sì. Da lì abbiamo impiegato, dalle due Venezia abbiamo impiegato circa un'ora a fare questa traversata, attraversando il mare, che per secoli ha unito i popoli, commerci e le culture.
0: Ecco, come le è venuta in mente di fare questa traversata? Come nasce?
2: Ma nasce dalla scelta così di dire proviamo questa emozione. La scelta è stata fatta per l'intesa Europa-Adriatica.

0: Adriatica Nord-Est, firmata dal Trattato del Fenice, il cui fondatore è Vittorio Baroni, quindi è stata una scelta così anche di cuore, perché io Venezia, Lussin, sono scelte che si fanno anche col cuore.
1: Ecco, è stata una tratta a Venezia, no? La prima tratta è stata Venezia-Lussino. Perché avete scelto proprio quella tratta, dovendo proprio entrare nel dettaglio?
0: Perché è stata una tratta che veniva da un evento che è celebrato 100 anni fa,
1: Sì.
0: la prima compagnia commerciale che nel 26 usava il mare come pista e che ci ha permesso di andare a Lussin, che c'è sempre questo collegamento Lido, Venezia, Lussino, c'è sempre stato.
1: Ecco, per lei, che tipo di esperienza è stata quella di decollare e atterrare direttamente sull'acqua, riproponendo poi la mobilità degli anni 20?
0: Sì, è stata un'esperienza che... Pronto?
1: Sì, la
0: Sì,
1: sento,
0: la
1: sento.
0: sentiamo. È stata un'esperienza emozionante. Comunque, l'effetto che si ha è un effetto proprio di collegamento cielo-acqua, una cosa bellissima. Io non l'avevo mai fatta e pertanto è una cosa che veramente ti lascia col cuore sospeso.
1: Bene, bene. Volevo chiedere a Gabriele a proposito, ma ti è mai capitato di volare sull'idrovolante?
2: No, è un'esperienza che mi affascina tantissimo, infatti penso che lo spirito d'avventura muove innanzitutto queste iniziative e
1: Certo.
2: poi c'è tutto anche il recupero storico, no, di questa
1: Assolutamente.
2: fantastica immaginaria avventura appunto, che noi purtroppo non abbiamo vissuto negli anni passati. E poi diciamo che questo idrovolante Cessna 206, un anfibio veramente bellissimo, tra l'altro è l'unico oggi abilitato ai
1: Sì.
2: voli commerciali, è veramente anche un bel veicolo, bello da vedere. Anche tutto molto molto affascinante questa bella avventura che ci ha raccontato
1: Speriamo si
2: Ivano
1: replichi.
2: Bosco Lobielo. Speriamo, penso che sia stato.
1: Grazie.
2: Grazie, grazie
0: È
2: mille.
0: sicuramente una cosa emozionante.
1: Assolutamente, grazie.
2: Grazie mille.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
1: Tempo previsto sull'Italia lunedì 15 giugno. Oggi il campo di alta pressione tenderà a cedere leggermente al settentrione, dove avremo ancora cielo in prevalenza sereno, ma con nubi a sviluppo pomeridiano accompagnate da isolati temporali sui monti del Piemonte e sulle Alpi del Triveneto, fin verso le pianure del Friuli. Al centro-sud il cielo sarà il più velato, ma non si escludono deboli piogge tra Toscana e Sardegna. I venti si manterranno poco sostenuti, principalmente meridionali, ma con libeccio più vivace in area ionica e scirocco in intensificazione sulla Puglia Adriatica. Mari quindi generalmente poco mossi o localmente mossi. Le temperature minime non subiranno variazioni, mentre i valori massimi saranno in lieve calo al centro-nord, con punte attorno ai 34 gradi nelle zone interne delle isole maggiori e tra Puglia e Basilicata. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
2: Trentuno, rieccoci di nuovo in diretta con appunto l'Italia in diretta, Gabriele Brocheri, Emanuele Renzetti. Siamo pronti anche per entrare nel mondo musicale, culturale, con tanti eventi, ne tratteremo tantissimi da qui fino alla fine dell'estate. Cominciamo dalla Lombardia oggi, perché ci spostiamo in quella che è la 27esima edizione di un evento che unisce letteratura, musica, cinema, scienza, arte, filosofia, teatro, anche diritto, economia, sport e fumetto. Parliamo della Milanesiana, e ovviamente con un tema che quest'anno è il desiderio e la legge, e non possiamo non parlarne con chi l'ha ideata e diretta, ed è Elisabetta Sgarbi. Buongiorno.
3: Buongiorno, benvenuta.
2: Buongiorno, buongiorno.
4: Grazie.
2: Parlavamo appunto del tema di quest'anno, che è appunto il desiderio e la legge. Ce lo può spiegare?
4: Sì, il tema ha moltissime declinazioni, e a me piace pensare che nell'arte il desiderio è la legge, cioè che l'arte non può accettare altra legge che non venga dalle leggi che essa stessa si dà, quindi dal desiderio degli artisti. Questa è una forma di interpretazione di un tema che è molto vasto e che tutti gli ospiti, che sono oltre 150, cercano di interpretare nelle serate, che sono tutte tematiche in relazione appunto al desiderio e la legge.
2: Eh sì, in 27 anni avete avuto praticamente tantissime figure importantissime, insomma, premi Nobel, poeti, tanti altri artisti che hanno, artisti e intellettuali che hanno reso questo appuntamento, che ricordiamo è un appuntamento diffuso, giusto Elisabetta Sgarbi?
4: Sono 18 città in Italia, è un viaggio lungo in diverse realtà, dove noi umilmente ci confrontiamo con realtà diverse. Avevamo cominciato a Milano in un cortile, la Milanesiana oggi è diventata

0: festival tra i più importanti in Italia e le città si accolgono con il sorriso. È molto bello capire quanto importante sia un dialogo con le persone. Eravamo l'Istituto dei Ciechi e si diceva: dove c'è il dialogo non c'è il buio, ed è così, quindi noi cerchiamo di portare la luce in queste 18 città italiane.
1: È importante, vedo, mantenere anche viva la memoria di grandi personaggi. Voi avete praticamente tutta una serie di cronologia in cui ricordate dagli 800 anni dalla morte di Francesco d'Assisi fino ad arrivare agli ultimi 5 anni dalla morte di Franco Battiato. In tutto questo ovviamente ogni volta avete un po' di tutto, anche per festeggiare i compleanni, come i 90 anni di Woody Allen, come i recenti 80 di artisti che hanno in qualche maniera caratterizzato anche un po' la nostra vita culturale e che voi comunque avete sempre ben presente. E quest'anno oltre ci sono stati tanti compleanni e tanti eventi da ricordare, giusto?
0: Sì, certo, io vorrei ricordare tra quelli che giustamente sono stati citati anche i 10 anni dalla morte di Umberto Eco, che è un filo rosso, sì, che ci accompagna. E abbiamo iniziato con la Venaria, con un omaggio a Eco con Milo Manara. Una bellissima mostra. Andremo poi ad Alessandria, dove ci stanno aspettando, la sua città natale, e ci sarà il regista del nome della Rosa, che è Jean-Jacques Annaud, e ci sarà Filidei, che ne ha fatto una versione anche per la Scala, per l'opera, insomma, e oltre all'amico storico di Umberto, che è Gianni Coscia, che ci accompagnava spesso con delle sonate che Umberto voleva e gli affidava alla sua fisarmonica. Poi ci sarà Mario Andreose, Roberto Cotroneo, insomma.
1: E poi mi permetta, si fa in quell'occasione anche gli 80 anni del premio Oscar Nicola Piovani, che appunto farà un concerto proprio in quel
0: certo,
1: momento.
0: L'abbiamo fatto proprio in apertura. Piovani è un grandissimo. Non importa che lo dica io, ma insomma, premio Oscar, e ha scritto un libro, Volano le canzoni, veramente straordinario, e lo abbiamo celebrato addirittura dedicandogli la sigla con le rose che danzano della Milanesiana su una sua canzone, Gasparì a Parì. E è stato un bellissimo compleanno, e certo noi abbiamo la memoria, così come abbiamo ricordato Borges e tutti coloro che in qualche modo meritano di essere ricordati, perché la memoria è anche il nostro futuro.
2: Senta, ci saranno anche appuntamenti che riguardano la geopolitica dell'intelligenza artificiale, per esempio, piuttosto che una riflessione sui conflitti globali.
0: Certo, questo è il filo rosso che accompagna gli appuntamenti che sono a cura di Massimo Cacciari, quindi sarà tutto esaurito, sarà bello ascoltarlo nelle prossime mattine in Piazza Belgioioso 1. Ricorderemo proprio questi temi legati all'intelligenza artificiale, alla geopolitica, con ospiti eccellenti che ha voluto invitare lo stesso Massimo Cacciari.
2: Bene.
0: Poi ricorderemo anche, mi piace dirlo perché è stata con noi proprio in una delle ultime esibizioni, Ornella Vanoni,
1: infatti,
0: sarà allo Spazio Volvo, e proprio questa sera ci sarà un ricordo con Paolo Iannacci a Ornella, che si esibì lì, forse una delle ultime sue interpretazioni,
1: esatto,
0: sonore.
1: Infatti lì stiamo per andare, ci stiamo per arrivare con Paolo Iannacci. Intanto la ringraziamo ovviamente per la disponibilità, e ancora una volta complimenti per questa bellissima manifestazione. Tra pochissimo parliamo proprio di Ecco tutto qui, le canzoni e la vita di Enzo Iannacci, quindi grazie a Elisabetta Sgarbi.
2: Grazie
1: mille.
0: Grazie.

0: Vabbè, vengo anch'io, no tu no, è inutile insomma ricordare questa grande canzone senza insomma associarla alla figura di Enzo Iannacci, che appunto questa sera sarà il protagonista di un evento che si chiama Ecco Tutto Qui, le canzoni e la vita di Enzo Iannacci, e qui all'Italia in diretta ne parliamo ovviamente con chi l'ha realizzato, giusto?
1: Eh beh sì, chi abbiamo come ospite oggi?
0: Abbiamo niente proprio di meno che Paolo Iannacci. Ciao maestro!
1: Benvenuto.
2: Ciao a tutti.
0: Ciao, allora è tutto pronto per lo spettacolo, mancano poche ore, ricordiamo l'ingresso è gratuito, si tiene al Volvo Studio di Milano, immagino che ci sarà ovviamente fino a esaurimento posti e poi basta.
2: Credo, sì, sì, io non mi interesso fortunatamente
0: del pubblico.
2: Anche a livello scaramantico non ho mai guardato gli ingressi fino alla fine, poi chiedo se c'è gente o no.
0: Beh sì, infatti giusto così maestro, tra l'altro
1: a scatola chiusa,
0: a reduce da esperienze analoghe come Iannacci, che è stato veramente un evento particolarmente apprezzato dal pubblico e da tanti artisti che hanno voluto in qualche maniera omaggiare
2: dire di sì, sì, proprio è stata proprio una bella esperienza, sì. Abbiamo riempito il Teatro di Arcimboldi di Milano, siamo stati bene insieme, è stata proprio una sinergia di respiro con chi mi è venuto ad ascoltare, avevamo tutti voglia di raccontarci qualcosa.
0: È stata bella la trasversalità, no, degli artisti che hanno partecipato a quell'evento, praticamente, perché si andava appunto da Ornella Vanoni, che forse è stata una delle sue ultime appunto apparizioni, e fino a quelli più moderni che immagino con cui tu Paolo Iannacci hai sempre avuto anche grande curiosità di coinvolgere.
2: Certo, ma certo, poi sai, noi viviamo il momento e durante il presente ci si incontra, ci si scambiano idee, nel nostro caso vibrazioni, musica, elementi poetici, e a volte si ha voglia di fare un piccolo percorso insieme. Chi è venuto

0: ospite è stato così gentile da poter omaggiare me e mio padre con un po' del suo tempo.
1: A
0: E devo
1: proposito
0: dire
1: di percorsi
0: che
1: insieme,
0: da NEC fino a tutti gli altri
1: J-Ax, sì.
0: sono stati veramente eccezionali.
2: Ecco, e a proposito di percorso insieme, recentemente, circa un mese fa, in una tua intervista al Corriere hai detto: io e papà imparammo a essere amici.
0: Ah, già, ok, no, perché ogni volta che mi si dice ho fatto un'intervista tremo, perché
2: Certo.
0: non mi ricordo cosa dico.
2: No, io e papà imparammo a essere amici, ecco perché, com'era il vostro rapporto?
0: Ma il rapporto di un padre e un figlio all'inizio, con tutti i contrasti che possono esistere tra padre e figlio, come spesso e volentieri, credo al 99% succede. Però poi, cosa è successo? Un po' per magia, un po' per desiderio, un po' per convinzione. Abbiamo imparato ad accettare gli errori dell'altro, no? E
2: Sì.
0: questa è una cosa molto difficile, molto importante che gli esseri umani credo fanno. Però quando si accettano gli errori dell'altro, poi succede che ci si conosce ancora meglio e si diventa come ho detto infatti al vostro collega, si instaura un rapporto oltre che filiale, ma proprio di amicizia, dove ci si scambiano appunto opinioni, dove un'occhiata vale più di mille parole.
2: Ecco, la
0: Dimmi.
2: curiosità ovviamente regna,
1: Sì,
2: ma
1: eh.
2: chiaramente con un nome così ingombrante, no? Affermarsi, trovare la propria strada è sempre complesso. Io devo dire che tu ci sei riuscito appieno. Che cosa c'era al centro? Cosa vi legava? Il pianoforte poteva essere un elemento che creava un rapporto speciale tra di voi?
0: Ma guarda, senz'altro la passione appunto per la musica. Mio padre l'ha avuta per tutta la vita, fino a quando è mancato, gli ha dato l'energia per poter fare tutto quello che ha fatto, perché mio padre è stato trasversale in tutto. Abbiamo fatto anche un brano insieme che si chiama Diagonale come retta magica. Proprio per spiegarvi un po' il modus operandi e la passione per la musica ci ha legati, ci ha resi forti, ci ha dato quella sintonia che a volte magari non accade.
1: Beh, questo è un rapporto sempre molto, diciamo, complesso quello tra padre e figlio, soprattutto tra compagni anche di band, perché avete praticamente tu da ragazzino praticamente ti ha buttato su un palco insieme a lui, ma anche il rapporto tra paziente e dottore, com'era? Quando tu stavi male, papà, insomma, lo conosciamo, sappiamo essere
0: Eh
1: un
0: no, questo è più difficile, nel senso che si arrabbiava come un matto perché spesso non riusciva a curarmi. Siccome mi venivano dei malanni tipo equini, malanni equini, allora lui proprio si arrabbiava perché di solito meno male i suoi pazienti riusciva a tirarli fuori con terapie d'urto, in velocità. Riusciva, no, veramente, lui, papà è un abilissimo diagnosta, quindi
1: Sì.
0: riusciva veramente in pochi giorni a tirar fuori tutti da una situazione a volte anche, non dico
1: Difficile,
0: drammatica,
1: sì,
0: però insomma
1: difficile.
0: molto molto molto fastidiosa, no?
1: Tranne il
0: E
1: figlio.
0: conoscendo bene anche la farmacologia. Invece io non reagivo a niente. Cioè, io ricordo un'influenza e ha detto: senti, più di adesso io ti do questa medicina. Allora, più forte di questa non c'è. Vedi di guarire o se no vai. Dove
1: Dove va? Bellissimo. Io ce l'immaginiamo la scena, insomma,
2: Certo.
1: con Enzo Iannacci e il figlio Paolo. Allora, tuo papà ha cantato cose veramente fantastiche: scarpe da tennis, pali della luce, un tizio che portava la giacca con elastico. Insomma, se, tutte queste figure, no? Se tu dovessi scegliere un oggetto assurdo che ricorda più facilmente, insomma, la sua poetica, così un po', diciamo, avanguardistica, cosa sceglieresti?
0: Ma guarda, c'è un oggetto
1: Sì.
0: che potete vedere, tutti anche possono vedere, sul retro, se non sbaglio.

0: del disco L'uomo a metà.
1: Sì.
0: Ed è un una specie di pupazzino di è una però fatto di maiolica e raffigura un uomo in verde con gli occhiali rosa,
2: sì,
0: o gli occhiali, se non mi ricordo più, comunque con gli occhialini da sole che guarda verso il futuro.
2: Beh, bello.
0: E questa è infatti l'abbiamo ripreso proprio perché allora

0: ma l'oggetto che rappresenta in modo particolare.
1: Sì, sì, ma è vero, eh.
2: Il taschino giallo, aggiungerei.
1: Cosa?
2: Il taschino giallo della giacca.
1: Hai capito? Era... E tra l'altro questa è una cosa che non mi ha mai chiesto nessuno, quindi bravi, perché accogliere un risvolto che tra l'altro sono i particolari poi che creano
2: fanno la differenza.
1: Che fanno la differenza, bravissima.
0: E allora noi, Paolo, prima di salutarti vogliamo anche ovviamente interessarci a quello che stai facendo, perché tu fai ormai un disco ogni 10 anni, ci metti 5 anni a farne. Partiamo da Canterò.
1: Adesso normalmente ci si mette 5-6 minuti a fare un album, esatto. Io ci metto 6 anni.
0: Appunto, anche Canterò è nato dopo una lunga gestazione, che è stato insomma poi il primo disco da cantautore con diversi ospiti, molto, molto bello, e adesso invece sta per uscire qualche altra cosa. È su quella linea, cioè stiamo su quel mondo di cantautorale?
1: Assolutamente, sempre alla ricerca di qualcosa, alla ricerca della differenza e dell'innovazione, ovviamente.
0: Sì.
1: Ci saranno ospiti.
0: Ecco, non ci puoi spoilerare qualcosa?
1: Cioè, niente
0: proprio.
1: Senz'altro ci sarà un ospite che a breve tanto uscirà. Allora, se il mio discografico, che saluto, che si chiama Tony Verona di Ala Bianca.
0: Come no, salutiamo.
1: Ormai ultimo indipendente morente e credente della sua condizione.
2: Della sua missione.
0: Se non butta i master.
1: Della sua missione, okay. Se non butta, perché gli ho dato la possibilità di buttare via tutto. Quindi se lui non decide di buttare via tutto,
0: fine.
1: Diciamo, il primo singolo esce a settembre.
0: Ok. E sarà quello con l'ospite.
1: Settembre, ma non si sa, ha detto va bene, allora io aspetto. Sì, tu aspetta, va bene.
0: Ci siamo, nel frattempo.
1: E quindi lì ci sarà il primo ospite. No, è un disco veramente fatto con il cuore. L'ho scritto con un amico autore che si chiama Paolo Re, che mi è stato vicino dal primo giorno di gestazione di questo lavoro. E di cui sono felice di poter collaborare, e c'è tanta musica, insomma, tante idee, poi veramente la bellezza di poter anche di poter scartare, ripensarci, sono l'incubo dei fonici,
0: certo, stai sempre
1: sì,
0: lì.
1: Perché, ma mi aveva raccontato una storia, non so se è vera, di Vangelis, che sì. Lui mentre stava remixando per l'ennesima volta qualcosa, credo su Blade Runner, su un altro brano, ha detto guarda che già... è già in vendita questo qua.
0: Voleva cambiarlo di nuovo, magari ha fatto, sai che si fanno le edizioni remaster con varie cose.
1: Sì, no, ma non è che voleva cambiare, per lui era la prima, capisci? Okay. Quindi, no, io purtroppo faccio così, perché non sono mai contento, penso se beh è giusto, perché pensi il disco perfetto non esiste, però
0: non è vero.
1: Pensi sempre che ci possa essere una miglioria.
0: Esatto.
1: Ed è così, perché comunque lo puoi sempre migliorare, puoi sempre cambiare qualcosa, il tuo orecchio cambia, si modifica, diventi più sordo. È così. E allora bisogna uscire.
0: Paolo Iannacci, ci hai messo una curiosità, esatto, tremenda. Quindi anche per Emanuela, che immagino
2: esatto,
0: voglia il vinile, vero?
2: Eh sì, a proposito di qualità,
1: sì,
2: l'album
1: sì, credo...
2: uscirà anche con un supporto fisico? Proprio
1: per
2: parlare di qualità.
1: No, allora,
2: per
1: forza. Allora il CD non so chi lo compri ancora, però senz'altro siamo sempre lì, è sempre tutto in mano a Tony Verona. Bisogna fare delle petizioni. Infatti ieri ero sotto casa con delle petizioni, tutti per il vinile. Allora, no, senz'altro, da quello che mi ha detto, usciamo in formato fisico, perché per noi è importante,
0: anche per noi
1: proprio maneggiare l'oggetto, anche perché se non sbaglio ci sarà un altro piccolo spoiler.
0: Dai.
1: Una copertina fatta da un grande artista, almeno per me è un artista molto importante. Molto
0: non è uno
1: bello.
0: Spoiler, se non ci dici il nome non è uno spoiler, Paolo, scusa.
1: Io non sono capace di fare il vostro lavoro.
0: Va bene,
1: è bello.
0: È bello. Cioè, siamo sicuri che sia molto bello.
2: Grazie,
0: come sarà bellissimo l'evento,
2: l'evento
0: di questa sera con Paolo Iannacci. Ecco
1: con
0: tutto qui.
1: Gentile,
0: le
1: sì.
0: canzoni e la vita di Enzo Iannacci questa sera alle 21 e con

0: anche un omaggio a Ornella Vanoni che ascoltiamo e che ci serve per salutarci.
1: Senz'altro lo farò,
0: grazie,
1: mi manca tanto.
0: Grazie Paolo.
2: Grazie, a presto.
0: Grazie Paolo.
2: Bocca al lupo.
0: Ciao.
1: Ciao a tutti, grazie. Crepi.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business si muove sul cloud. Hosting Solutions offre infrastrutture solide, sicure, italiane. Vai su hostingsolutions.it.
1: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
2: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna Top. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
3: Sono Matteo Porru, questo è il mio ultraleggero e insieme sorvoliamo l'Italia alla ricerca di giovanissimi talenti.
4: Un viaggio alla scoperta degli under 25 che hanno scelto di credere in se stessi e nel proprio talento.
5: Ma è così ogni mattina?
6: Tutte le mattine.
7: Siamo l'ultima frontiera prima che cementificano tutto, basta.
4: Con Matteo Porru, under 25, giovani talenti. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
8: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha

0: cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana. Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI connesso e Total No Frost a 749 euro fino al 17 giugno. Unieuro.
1: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.

0: ore 12.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Ferdinando Tarsitani. Medio Oriente è sempre in primo piano. La comunità internazionale accoglie con favore l'accordo tra Stati Uniti e Iran che dovrebbe entrare in vigore dopo la firma prevista nei prossimi giorni. Ci aggiorna in studio Davide Maggiore.
4: Sì, dopo un'ulteriore tornata di colloqui a Doha in Qatar dovrebbe arrivare venerdì a Ginevra la firma dell'intesa, il cui testo non è ancora pubblico, ma di fatto si tratta di un accordo di tregua che permette la riapertura dello stretto di Hormuz. La questione nucleare sarà affrontata in 60 giorni di negoziati in cui si discuterà anche di fine delle sanzioni contro Teheran. Rivendica una vittoria Trump che esulta, il petrolio scorre a fiumi e ottiene la disponibilità di Gran Bretagna, Germania, Francia e Italia a una missione per lo sminamento dello stretto. La Repubblica Islamica definisce quella statunitense una resa e rivendica che gestirà con l'Oman il passaggio degli stretti, imponendo pedaggi dopo i primi 60 giorni. Ma su Hormuz e sullo sblocco dei beni iraniani congelati, altra richiesta chiave di Teheran, non c'è in realtà chiarezza. E resta il nodo del Libano, dove Israele non ha smesso di bombardare, nonostante l'assicurazione dei mediatori pakistani che il cessate il fuoco varrà su tutti i fronti. Il ministro della difesa di Tel Aviv, Katz, afferma che le truppe dello Stato ebraico non si ritireranno dal paese dei cedri né dalla Siria e da Gaza.
3: Una opportunità di pace che va colta, sottolinea la premier Meloni, che, soddisfatta per l'accordo tra Washington e Teheran, già guarda le prossime mosse sullo scacchiere medio orientale.
5: Con l'ok del Parlamento l'Italia è pronta a inviare navi a Hormuz, ora le ostilità cessino anche in Libano. Così Giorgia Meloni accoglie la notizia dell'accordo fra Stati Uniti e Iran. Un'opportunità di pace che va accolta per la Presidente del Consiglio, che interviene anche in una nota congiunta con Francia, Germania e Regno Unito, in cui i quattro leader sottolineano l'importanza che l'accordo di pace sia ora effettivamente ed efficacemente portato avanti. Parole rilanciate da Giorgia Meloni questa mattina con il ringraziamento a tutti i paesi mediatori, in particolare Qatar e Pakistan, e l'assicurazione che l'Italia è disponibile con i cacciamine all'unica condizione rimasta dopo il cessate il fuoco, e cioè l'autorizzazione parlamentare, e che continuerà a lavorare per sostenere la sovranità libanese. Parte ora il G7 di Evian. Giorgia Meloni sarà qui nel pomeriggio dopo aver ricevuto a Villa Panfili la prima ministra del Giappone Takaichi. Domani qui a Evian Zelensky, rispetto alla situazione in Ucraina, la Presidente del Consiglio ha lanciato l'idea di un delegato europeo che faccia parlare gli alleati del vecchio continente con una sola voce. Evian con Massimiliano Savino, Federica Ionta, GR1.
3: La notizia dell'accordo spinge al rialzo le borse europee, ora però sotto i massimi toccati poco dopo l'apertura. Milano in questo momento segna un progresso dello 0,67%, Parigi dell'1,24%, Francoforte dell'1,45%. L'effetto dell'intesa si osserva soprattutto sull'andamento del petrolio, il Brent europeo in calo del 4,5%, 83 dollari al barile, mentre il WTI scende a 80 dollari. In forte calo anche il gas, quotato ad Amsterdam a meno 6% a 44 euro al megawattora, in calo lo spread a 71 punti. Massiccio attacco russo la scorsa notte sull'Ucraina, colpiti diversi palazzi di Kiev, il bilancio al momento è di 5 vittime e 29 feriti, 140.000 residenti della capitale sono rimasti senza corrente elettrica, centrato anche il complesso del monastero delle grotte, in fiamme il tetto della cattedrale della Dormizione. Il presidente ucraino Zelensky lo ha definito un atto di barbarie. Secondo Mosca, colpire il monastero sarebbe stato un Patriot americano obsoleto in dotazione agli ucraini. La cronaca con l'omicidio dell'insegnante uccisa dal nipote a San Stino di Livenza in provincia di

0: Venezia sono riprese le operazioni di ricerca del corpo della 53enne. Alla base del delitto ci sarebbero dissidi familiari.
1: Le attività di ricerca si concentrano lungo il canale Malgheri, impegnando vigili del fuoco con gommoni, sommozzatori, droni ed elicottero, seguendo il corso d'acqua fino al mare. È qui che il 17enne ha confessato di aver gettato il cadavere della zia. Le immagini della videosorveglianza lo hanno ripreso mentre spinge una carriola con il cadavere coperto da un telo verso il canale. Il giovane ha detto di averla uccisa con un coltello trovato sul momento e non ancora recuperato dai carabinieri. Ci sono poi altri elementi da chiarire. Come ha fatto il ragazzo a percorrere 700 metri in pieno giorno con un cadavere dentro una carriola, avendo una mano fasciata da un tutore per la frattura di un mignolo? Come mai nessuno l'ha notato, pur essendo la via in una zona abitata e frequentata? Dalle indagini sono emersi gravi dissidi tra la famiglia dell'insegnante uccisa e quella del fratello, sembra per una divisione ereditaria. Ci sarebbe poi stato un rimprovero della zia al nipote. Per il procuratore di Pordenone, Pietro Montrone, il ragazzo al momento pare abbia agito da solo e all'insaputa dei genitori. Claudio Vigolo, GR1.
0: Ancora nessuna traccia di Alicia e Sara, le due sorelle di 12 e 16 anni scomparse da una casa famiglia di Civitella Alfedena, in provincia dell'Aquila. Le ricerche sono state estese all'intera area del Parco Nazionale d'Abruzzo. Tra i punti considerati più sensibili c'è il lago di Barrea. La procura di Solmona ha aperto un fascicolo per abbandono di minori nei confronti dei responsabili della struttura che accoglieva le giovani. IMU, entro domani l'acconto dell'imposta sugli immobili riguarda le seconde case. Le prime sono esenti. A dicembre il saldo, un sborso che per i contribuenti pesa per quasi 17 miliardi l'anno. I ritardari possono comunque provvedere attraverso il ravvedimento operoso pagando una sanzione. Ore mondiali di calcio, sempre all'insegna delle polemiche per via della nuova formula che propone incontri squilibrati come Germania-Curaçao, e anche oggi Capoverde rischia di subire una valanga di reti contro la Spagna. Intanto negli Stati Uniti si discute anche di impianti sportivi.
2: Un gol in uno degli stadi statunitensi di questo mondiale, i tifosi dagli spalti se lo godono fino in fondo, visuale perfetta, posti comodi, servizi a non finire, ma c'è un ma, invisibile agli occhi di tutti e svelato da Marco Assolfi, responsabile di HBS per i rapporti con TV e radio. HBS è la società di servizi che dal 2002, dall'edizione in Giappone e Corea, produce le riprese TV della Coppa del Mondo.
3: Gli stadi in cui viene organizzata questa Coppa del Mondo, soprattutto gli stadi americani, sono tutti stadi di football americano. Abbiamo dovuto adattare il dispositivo tecnico perché sono stadi che non sono adatti ad accogliere le riprese di una partita di calcio.
2: Un problema non da poco, le dimensioni dei campi.
3: Il terreno di calcio è più largo, di circa 10 metri. Questa cosa ci fa perdere lo spazio laterale. E lo spazio laterale attorno al campo per noi è essenziale per poter accogliere le operazioni delle televisioni.
2: Nell'immaginifico stadio dei Dallas Cowboys a Arlington addirittura il terreno è stato sollevato di un metro. Inoltre la FIFA ha dovuto sostituire dappertutto l'erba sintetica con quella naturale. Dallas, collaborazione tecnica di Lorenzo Grego, Nico Forletta, GR1.
0: In Gran Bretagna arriva il divieto totale di utilizzo dei social media per i minori di 16 anni, riguarderà tutte le piattaforme da Facebook a Instagram a TikTok, risparmiata solo WhatsApp. Il bando è stato annunciato dal primo ministro Starmer, che spera di far approvare il regolamento entro Natale. Il modello è quello australiano, il primo paese a regolamentare l'utilizzo dei social per i minori. Con questo è tutto, linea all'informazione regionale, buon proseguimento d'ascolto.

0: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero intelligente Samsung, alto 2 metri, classe C e fondo in acciaio per trattenere il freddo, a 799 euro, fino al 17 giugno. Unieuro.
1: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
2: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.

0: Anche le bollette.
1: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
2: Qualità solo a parole? Finti saldi? Negozi da incubo. Non da Creo. Entra in uno dei nostri 600 store e scopri cucine e servizi di qualità con 5 anni di garanzia e un prezzo davvero conveniente.
3: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
4: TGR, giornale radio del Lazio.
5: Le sorelline di Minturno scomparse da 8 giorni, cresce l'angoscia. Indagati dalla procura di Sulmona, i gestori della casa famiglia in Abruzzo, dove erano ospitate insieme da un anno, erano stati querelati dal padre delle ragazze. Solidarietà all'assessore alla scuola di Roma Capitale, Pratelli, dopo insulti e minacce sui social arrivati dopo un suo video postato dalla manifestazione di sabato scorso in difesa dei valori della Costituzione. Ponte di Fermo, via Litoranea ancora chiusa, traffico deviato su Campo Ascolano tra disagi, rallentamenti e proteste dei residenti. Al via il Roma Summertime alla Casa del Jazz, ieri sera omaggio a Ettore Scola e Armando Trovajoli con i Dottor 3. Ancora buona giornata da Antonia Moro in studio per questa seconda edizione del giornale radio del Lazio. Cresce la preoccupazione per le due sorelline di Minturno, scomparse 8 giorni fa da Civitella Alfedena in Abruzzo, dove vivevano da un anno insieme in una casa famiglia. Indagati i gestori della struttura, erano stati querelati dal padre delle giovani. La procura non esclude alcuna ipotesi.
6: Nel fascicolo segretato aperto dalla procura di Sulmona sulla scomparsa delle due sorelline a Civitella Alfedena sono contenute tutte le denunce presentate fino ad oggi. Le prime, sporte domenica 7 giugno dalla comunità educativa che ospitava Sara e Alicia e dei genitori Stefano e Valentina, e poi la querela contro la struttura presentata dal padre Stefano per non aver vigilato adeguatamente sulla sicurezza delle due ragazzine. Le ricerche proseguono incessantemente, percorrendo tutti gli itinerari che Sara e Alicia potrebbero aver seguito per allontanarsi da Civitella Alfedena. Accanto alle squadre a terra di vigili del fuoco, carabinieri e volontari della protezione civile operano le unità cinofile. Le indagini coinvolgono Abruzzo e Lazio. Le sorelline di 12 e 16 anni sono originarie di Minturno. 3 anni fa, a causa delle liti giudiziarie tra i genitori, seguite alla loro separazione, le bambine erano state collocate in strutture di accoglienza. Stefano, il padre, è tornato in possesso della responsabilità genitoriale in seguito a una sentenza dello scorso 28 maggio che ha invece escluso definitivamente la madre Valentina. Le verifiche coinvolgono anche il fidanzato di Alicia, la più grande delle sorelline, un ragazzo egiziano di 18 anni. La cameretta dove dormivano nella comunità educativa di Civitella Alfedena è stata posta sotto sequestro e si stanno eseguendo verifiche su alcuni bigliettini rinvenuti al suo interno che conterrebbero indicazioni su un presunto codice da utilizzare nelle comunicazioni telefoniche. Max Franceschelli, TGR Abruzzo.
5: Ai nostri microfoni la garante per l'infanzia e l'adolescenza del Lazio, Monica Sansoni, sottolinea l'importanza dell'ascolto dei minori e delle minori nelle vicende di separazione difficile dei genitori e situazioni familiari problematiche.
7: La richiesta di accesso agli atti formalizzata proprio questa mattina sul tavolo della garante dell'infanzia e dell'adolescenza della Regione Lazio, i fascicoli di Sara e Alicia, le due sorelle originarie di Minturno, allontanatesi da una casa famiglia di Civitella Alfedena in Abruzzo. La preoccupazione per la sorte delle due minorenni, ma anche la volontà di fare luce su eventuali segnali di allarme rimasti inascoltati. Monica Sansoni, garante dell'infanzia e dell'adolescenza della Regione Lazio.
8: Mi chiedo, sono state ascoltate queste due ragazze? Chi le ha osservate? Osservate in tutta questa loro fragilità, criticità che comunque manifestavano. Approfondirò proprio questo aspetto e ho già preannunciato delle querele nei confronti di chi non ha assolutamente vigilato e monitorato affinché le due ragazze venissero adeguatamente tutelate.
7: Pronti a collaborare con tutte le autorità, presto mi recherò anche sul luogo della scomparsa, annuncia Sansoni, ma la vicenda, aggiunge la garante, ci pone davanti anche a una riflessione più generale sulla tutela e la presa in carico dei minori. minorenni. Ancora Monica Sansoni.
8: Assisto quasi quotidianamente, anche collaborando con l'associazione Penelope Lazio, ragazzi e ragazze che si allontanano da strutture di accoglienza familiare. Spesso mi trovo davanti a situazioni e a casi in cui probabilmente si potrebbe ancora rivedere l'allontanamento dal nucleo familiare, anziché collocare i bambini, le bambine, i ragazzi in una struttura esterna alla famiglia, vedere

0: invece quanto c'è di possibilità di poter individuare un altro parente.
1: Tommaso Cherici, TGR Lazio.
2: Voltiamo pagina. Dopo gli insulti apparsi sui social nei confronti dell'assessore alla scuola del Comune di Roma, Claudia Patrelli, è arrivata la solidarietà anche da parte del sindaco.
3: Non mi farò intimidire, se l'obiettivo era un'intimidazione non ci sposterete di un millimetro, continuerò a battermi contro ogni forma di discriminazione. È forte e chiara la risposta di Claudia Pratelli, assessora alla scuola, formazione e lavoro del Comune di Roma, dopo i messaggi d'odio, gli insulti sessisti e le minacce ricevute sui social, dove aveva pubblicato un video in cui raccontava del corteo contro la remigrazione a cui aveva partecipato sabato scorso. Frasi irripetibili, offese violente, auguri di stupro, che sono il segno della facilità con cui circola la violenza, una violenza che spesso non vogliamo vedere ma che esplode nei luoghi dove ci sentiamo più protetti o meno responsabili, come sui social e sul web. Sono messaggi, ha spiegato la stessa assessora, che raccontano un clima di odio, intolleranza e aggressività che dobbiamo avere il coraggio di riconoscere e contrastare. Non solo la volgarità dei pochi, ma una cultura diffusa in cui trova compimento l'avversione, l'ostilità o il disprezzo radicato nei confronti delle donne, ancor di più se si danno autorità e se usano la propria libertà per il bene comune. È stata la stessa Pratelli a segnalare alle autorità i messaggi ricevuti, perché, ha detto, nessuno deve sentirsi autorizzato a minacciare o a augurare violenza nell'impunità. Tante le manifestazioni di solidarietà, tra cui quella del sindaco Gualtieri, che ha parlato di intimidazioni inaccettabili che travalicano ogni limite del confronto democratico e del rispetto civile. Claudio Vedovati, TGR Lazio.
2: I lavori del cosiddetto Ponte D sulla via Litoranea sono fermi in assenza dell'infrastruttura che serve a oltrepassare un fosso. La strada resta chiusa.
4: Finito il suo ponte, ostaggi dell'inerzia, le scritte sui lenzuoli sono ovunque. Cittadini e comitati di Campo Ascolano, frazione del comune di Pomezia, ci portano al ponte fantasma, quello della discordia, il ponte D sulla via Litoranea. A rischio cedimento fu chiuso più di 2 anni fa, poi abbattuto lo scorso anno e così lasciato. Un'infrastruttura fondamentale per attraversare un fosso che ha causato il divieto di transito all'altezza del chilometro 11 della strada provinciale 601. Un taglio netto a un'arteria fondamentale per collegare Pomezia Ostia, Torbagliani che viceversa senza passare per la pontina. La viabilità dell'intera zona in tilt, anche un'ora di coda la mattina per pochi chilometri, domeniche infernali perché dà al mare, per superare l'ingorgo le vie laterali, via Po, via Arno, sono diventate un fiume di macchine, strade intasate anche dai mezzi pesanti.
5: Siamo stufi perché qui il disagio è grandissimo. La mattina ci sono code dalle 7 di mattina fino alle 8:30. I ragazzi fanno tardissimo, molto spesso sono costretti ad entrare alla seconda o alla terza ora perché rimangono bloccati nel traffico. Siamo praticamente sequestrati qui nel nostro quartiere.
4: Un caos di cui non si vede la fine, colpa di un problema burocratico tra la ditta appaltatrice e la città metropolitana di Roma competente sulla provinciale. Lungaggini che stanno mettendo in ginocchio migliaia di automobilisti e residenti, almeno 5.000, che vivono ogni giorno un'odissea per andare al lavoro, portare i figli a scuola o andare a fare una visita medica.
6: Le istituzioni non ci hanno tutelato, che vediamo completamente assenti, è il fatto che se c'è un'emergenza medica in un momento di orario di traffico di punta, l'ambulanza non passa.
4: Ilaria Dionisi, TGR Lazio.
2: Possibili problemi di pressione e torbidità dell'acqua in 5 comuni del Pontino, in via di verifica un nuovo impianto idrico realizzato con fondi PNRR.
7: L'acqua, una risorsa tanto preziosa quanto scarsa, una verità che si tocca con mano nel Pontino, dove sono segnalate tante interruzioni o perdite di pressione. Oggi dalle 11 altri disagi, con verifiche tecniche sulla centrale di Sardellane a Sezze, che serve gran parte del territorio, e possibili problemi di pressione e torbidità in 5 comuni, dalla stessa Sezze a Latina, Pontini a Sabaudia e San Felice Circeo. Il tutto per verificare la funzionalità della nuova infrastruttura, realizzata anche col contributo di fondi PNRR, come annunciato Acqualatina, società mista pubblica e privata che gestisce il servizio idrico in provincia. Problemi con l'acqua sono frequenti a Sezze in tutta l'area. Sentiamo Elisa Fiore, giornalista e residente.
8: Ci ritroviamo a dover assistere a veri e propri allagamenti di intere aree, quando poi magari nel corso dell'anno, sia d'estate come d'inverno, l'acqua viene a mancare non per intere giornate, ma anche per 3-4 giorni, fino a quando non vengono effettuate riparazioni.
7: Tra gli appunti dei cittadini anche la capacità captazione dal lago delle Mole Muti di acque superficiali che in teoria non si potrebbero utilizzare, e la vicenda del depuratore di Sezze, realizzato da anni e ancora non a pieno regime per la mancanza di 100 metri di condotta. Acqua Latina, dal canto suo, rivendica di aver investito solo in questa zona oltre 3 milioni di euro in poco più di 3 anni, con 16 chilometri di nuove condotte e 1 chilometro in più di rete nella zona montana Muti Petrata, dove in passato c'erano state frequenti perdite. Filippo Pala per TGR Lazio.
2: Rapporti complicati tra imprese, commercio e pubblica amministrazione, troppi passaggi e burocrazia, è la fotografia scattata da Confcommercio.
9: Nel lavoro quotidiano questa particolare fatica si coglie solo di fronte a una serranda definitivamente chiusa, eppure il rapporto tra l'impresa, il commercio e la pubblica amministrazione resta complicato. Confcommercio Roma ha sentito un campione di 500 aziende di servizi alle imprese, gli adempimenti restano onerosi tra dichiarazioni e fisco, gare di appalto e formazione, in pratica le imprese sono costrette a faggiare più volte gli stessi documenti con effetto ridondanza. Camillo Ricci, presidente Federservizi Confcommercio Roma.
10: Le imprese vengono chiamate a fornire documenti continuamente e spesso questi documenti sono già in possesso della pubblica amministrazione. Le pubbliche amministrazioni devono parlare tra di loro e non devono costringere noi a fare i commessi tra una e l'altra.
9: Per fronteggiare la burocrazia si opta 2 volte su 3 su competenze esterne alle imprese e dunque salgono i costi, quasi il 3% del fatturato per stare in regola, per 56.000 euro di costo medio e 550 milioni di incidenza solo sul settore romano dei servizi, contraendo i ricavi per più dell'8%. Se l'Agenzia delle Entrate resta un po' lo spauracchio nel rapporto con le pubbliche amministrazioni, nonostante una legge europea e un recente decreto nazionale, si rischia di replicare le stesse logiche sul digitale. Ancora Ricci.
10: Si tratta di semplificare, evitando di riproporre i processi burocratici all'interno del sistema digitale. Qui il rischio è proprio questo, che si trasformi un pezzo di carta in un PDF.
9: Lazzaro Pappagallo, TGR Lazio.
2: Successo per Roma in musica, una grande festa aperta ai cittadini e musicisti voluta da Daniele Silvestri. Sentiamo.
11: 25.000 presenze in 7 giorni, grande partecipazione per la rassegna Roma in musica che ha trasformato la capitale in un palcoscenico diffuso a cielo aperto con ingresso gratuito in tutti i municipi. L'iniziativa aveva preso il via domenica 7 giugno con una parata musicale che aveva visto la partecipazione di 3.000 persone, tra musicisti, studenti e studentesse e cittadini in un grande corteo che da Piazza Mastai a Trastevere aveva raggiunto Piazza Navona. La settimana ha poi ospitato dirette radiofoniche, talk e incontri guidati dal cantante Daniele Silvestri, direttore artistico della manifestazione. Protagonisti tra gli altri Sergio Cammariere, Tosca, Max Gazzè, Stefano Fresi. Ogni giorno tantissimi cittadini comuni, musicisti amatoriali, hanno preso parte a questa grande festa a partire dalle associazioni e alle scuole di musica del territorio. La conclusione sabato 13 giugno al Parco Schuster con circa 7.500 persone che si sono avvicendate sul grande prato all'ombra della Basilica di San Paolo fuori le mura. Sul palco una jam session con l'esibizione di diversi rapper della scena romana. Anche il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha voluto partecipare. Imbracciata la sua chitarra, si è unito per suonare assieme agli altri artisti. Paola Cortese, TGR Lazio.
2: Ed è partito questo weekend il Roma Summertime alla Casa del Jazz. Ieri sera omaggio a Ettore Scola e Armando Trovajoli con i Dr. Tree.
12: È stata un'amicizia profonda, un sodalizio pazzesco, e mio padre dava ad Armando proprio il soggetto, cioè lo cominciava a coinvolgere già dall'inizio della scrittura.
13: Questo è il ricordo di Silvia Scola, figlia del grande regista Ettore Scola, 10 anni dalla sua scomparsa. Ricordo che condivide con Maria Paola Trovajoli e il figlio Giorgio alla Casa del Jazz per il Festival Summertime, nel segno di una serata dedicata a questi due romani particolari e firmata dai Dr. Tree, la storica formazione jazz composta dal pianista Danilo Rea, dal contrabbassista Enzo Pietro Paoli e dal batterista Fabrizio Sferra. Un viaggio nella filmografia di Scola attraverso le celebri colonne sonore di Armando Trovajoli.
14: Per mia fortuna io conoscevo Trovajoli e abbiamo anche lavorato nella Ingente di Roma, che è stata l'ultima cosa che hanno fatto insieme con Scola. Quindi insomma non è stato per me molto difficile esplorare il loro mondo.
15: Ci sono delle melodie che proprio, ma almeno per la mia generazione, rappresentano proprio un periodo, un periodo di storia dell'Italia.
16: Raccontare la musica attraverso le immagini trova riscontro in questi tre ormai datati romanticoni che fanno parte del Dottor Tree.
17: Antonella Pallante, TGR Lazio.
2: E ora i servizi di Rai Pubblica Utilità per le ultime sulla viabilità. Sentiamo Roberta Di Mauro.
17: In Autosole un incidente, un tamponamento tra auto e camion, è avvenuto tra Magliano Sabina e Ponzano Romano in direzione di Roma. A Roma un incidente che coinvolge più veicoli provoca rallentamenti in via Giovanni

0: Zanardini nelle due direzioni. Code per incidente sul raccordo anulare in prossimità dello svincolo per l'ospedale Sant'Andrea in direzione dell'Aurelia. Sul tratto urbano della 24 ci sono code per traffico tra Portonaccio e la tangenziale est in direzione della tangenziale.
1: 12:24, 25 secondi, è tutto per questa edizione del GR del Lazio, coordinato da Antonella Pallante, responsabile di redazione Antonella Armentano, in regia Alessio Caranzetti, da Antonia Moro. Buon proseguimento di giornata.
2: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Lazio.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: 12:25 gli aggiornamenti sul traffico e la viabilità. Partiamo dalla 4 Brescia-Padova. Ci sono code per un incidente tra Vicenza Ovest e Montebello verso Brescia. Andiamo poi subito in A14 Bologna-Ancona, perché anche qui c'è il ripristino di un incidente, code per 8 km tra lo svincolo di Forlì e Imola verso Bologna. In A12 traffico intenso, code a tratti tra Genova Est e Recco verso Livorno. Vediamo cosa accade in A1, lavori in corso e dunque code tra Casal Pusterlengo e allacciamento A21 verso Bologna. Ci sono code per traffico tra Firenze Sud e Incisa verso la capitale e ancora code a tratti tra Arezzo e Firenze Sud verso Firenze. Arriva un aggiornamento, ci porta in A1 nel tratto Roma-Napoli, anche qui viene segnalato un incidente avvenuto da poco tra Caianello e Capua, siamo verso Napoli. È tutto, mi fermo da Marina Marini di Rai Mobilità, buon ascolto, buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS.
2: Per non sentirti abbandonato di fronte a una malattia del sangue, confrontati con illustri ematologi italiani. In occasione della giornata nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma, il 21 giugno, chiama all'800 22 65 24. Info su ail.it.
0: L'Italia in diretta.
3: E sono le 12:26:53 secondi, di nuovo insieme con l'Italia in diretta, Emanuela Ronzitti al microfono.
4: E Gabriele Brocanin che vi saluta di nuovo, saluto anche Carlo Boninsegna in questo momento alla parte tecnica. Ricordiamo il 335-699-2949 che è proprio la linea WhatsApp sempre aperta per i nostri ascoltatori. Abbiamo trattato vari argomenti, siamo all'ultima mezz'ora, Emanuela, sarà una parte finale un po' più leggera.
3: Sì, assolutamente, andiamo. Assolutamente, però io direi partiamo con la musica.
4: Partiamo con la musica, con due colossi della musica italiana, due glorie nazionali, sono ovviamente Tiziano Ferro e Giorgia.
5: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: E alla fine è arrivata questa collaborazione nata con uno scambio di messaggini al telefono. Per la prima volta insieme abbiamo potuto ascoltare due grandi voci della musica italiana, ovvero Tiziano Ferro e Giorgia, con questa superstar che ci porta proprio in diretta alle 12.30, proprio con l'Italia in diretta. Emanuela.
1: Eccoci, allora io direi di aprire uno spazio dedicato ai nostri amici animali. Oggi vi raccontiamo una storia che è rimbalzata su tutte le cronache a Pordenone da un po' di tempo. Sta accadendo qualcosa di molto particolare. Arrivano in picchiata, attaccano i passanti che ora però ne sono terrorizzati. Stiamo parlando, Gabriele, della cornacchia più discussa d'Italia. Sentiamo che cosa hanno detto però gli abitanti al microfono della Vita in diretta su Radio 1.
2: Ha una violenza,
3: sangue.
2: Io ho avuto un attacco proprio sulla testa, così.
4: Colpisce sempre alle spalle.
5: Stavo stendendo le biancherie. È venuto come un fiume, proprio una roba.
6: Ho sentito una bella botta qui, sangue.
5: È venuto proprio come un piombo, così. Mi sono passato.
4: Oggi ero mascherata, voglio dire, col cappello e l'ombrello, e mi ha colpita ugualmente.
2: Mi viene quel tremolio di gambe che arriva a grande velocità.
7: Si accanirebbe anche contro alcuni in particolare.
8: Batte nel vetro, come per intimorirla.
2: Ci impedisce poi per tutta la mattina di uscire, perché lei è lì di guardia. La cornacchia appena vede che usciamo si precipita per attaccarci.
8: Forse le bionde non le predilige.
6: Un'altra volta ero uscito con la scopa in mano.
2: E lei col becco, ton ton ton, così.
0: L'avete sentita? Questo è il grido di Cornelia, la cornacchia di Pordenone.
1: Beh, un bel problema però, che sta facendo molto discutere.
0: Sì.
1: E ne parliamo con Valerio Vassallo, fondatore Meta, Movimento Etico Tutela Animale e Ambiente. Benvenuto.
0: Buongiorno.
9: Sì, buongiorno a voi e a tutti quanti.
1: Allora, la vicenda ha aperto un dibattito sul rapporto tra sicurezza pubblica e tutela degli animali. La cornacchia in questione disturberebbe talmente tanto da spingere il comune a valutare l'abbattimento dell'animale. Poi successivamente sono state prese in considerazione soluzioni però alternative. Ecco, io le chiedo, perché la cornacchia è così agguerrita?
9: Beh, allora, io potrei puntare il dito su una qualsiasi mamma che voglia difendere i propri cuccioli. Diciamo che l'errore, poverina, di questa cornacchia è aver fatto il nido in una zona troppo urbanizzata. Solitamente prediligono le zone più tranquille, però sapete, ecco, come noi non possiamo scegliere sempre dove andare a abitare, anche loro delle volte si trovano costretti a nidificare in posti magari non proprio idonei, anche perché comunque l'uomo ha colonizzato interamente il pianeta e diventa più difficile per gli animali organizzarsi.
1: Ecco, l'ipotesi iniziale di abbattere la cornacchia ha suscitato ovviamente molte critiche, anche perché la cornacchia sta difendendo i propri piccoli. Qual è la sua posizione in merito? Esistono delle soluzioni alternative all'abbattimento?
9: Beh, allora, noi abbiamo subito, senza fare troppo caos, pubblicità e creare troppi problemi, abbiamo detto direttamente

0: Sì, è un sindaco, abbiamo parlato, anzi, dovrei dire anche scagliare una freccia all'amministrazione in loro favore, perché sono loro che ci hanno poi contattati chiedendoci come poter fare. Noi abbiamo proposto semplicemente, invece di prendere una scala per andare a vedere cosa c'è in un nido, che ovviamente cosa ci puoi trovare in un nido se non uova o piccoli, quella scala poteva servire direttamente per prendere i piccoli, affidarli alla nostra associazione, che poi venivano accuditi, liberati come tutti gli animali che purtroppo hanno problematiche legate all'urbanizzazione. Ovviamente lì un po' il fronte animalista si spacca perché c'è chi dice no, l'animale deve stare lì, ovvio, anch'io sono dell'opinione che tutti gli animali devono rimanere lì, si può anche circoscrivere la zona, vero, però quello deve essere una decisione del sindaco. E noi abbiamo detto invece di abbattere,
1: Sì.
0: piuttosto prendiamo questi poveri animali, poi i genitori rimanendo senza cuccioli ovviamente vanno via, capisco è una cosa brutta, sofferenza, perché poi comunque questi animali per
1: Certo.
0: 2 giorni rimangono lì a piangere, a
1: No,
0: cercare i
1: no.
0: piccoli.
1: Non
0: Però
1: vorremmo
0: capisce
1: mai.
0: piuttosto che, no, però piuttosto di uccidere, che è proprio
1: No,
0: l'estremo,
1: no.
0: anche perché mi sono preoccupato subito di questa cosa. Perché? Perché effettivamente la cornacchia è un animale che allo Stato italiano ben poco interessa. Quindi, visto che le leggi italiane prediligono l'essere umano e le sue esigenze, in una situazione del genere si dice no, deve essere abbattuta,
1: Però
0: fine.
1: stiamo
0: Allora, per
1: trovando
0: evitare
1: una
0: questo.
1: soluzione, forse è un problema che sta emergendo negli ultimi tempi. Io le vorrei chiedere, ecco, ma forse si evidenzia una carenza di educazione rispetto a questo, informazioni sul rapporto con la fauna urbana, ce ne sono?
0: Beh, guardate, io dico sempre da tantissimi anni, non vorrei essere criticato perché sono un animalista barra vegano, quindi cerco di essere coerente con quello che dico, che nelle scuole bisognerebbe insegnare due cose. Diciamo, una materia, ecco, alimentazione, e l'altra materia è quella che tutti dovrebbero sapere, è l'empatia. Quindi, il rispetto di ogni animale, di ogni forma di vita, che sia umano o non umano, quello va al di sopra di tutto, anche al di sopra delle leggi dello Stato, perché alla fine questa cornacchia, come tutte le mamme, una volta che ha accudito i piccoli, è finita questo momento critico. Io basterebbe
1: Certo, è
0: solo dire
1: passeggero, ma è l'unica specie che ha
0: sì.
1: questa aggressività, perché esistono altre mamme, no? Però
0: No, assolutamente,
1: è l'unica che
0: assolutamente.
1: particolarmente ha questa aggressività come uccello, ovviamente mi
0: No,
1: riferisco.
0: no, allora, tutti gli uccelli tendono a difendere il proprio nido. Diciamo, hanno due strategie:
1: Sì.
0: o di attirare il pericolo su se stessi, ma questo accade quando i piccoli magari sono a terra, oppure quando ci sono le uova, i piccoli non si possono muovere da lì, quindi ovviamente sentono il pericolo, attaccano, ma quello lo fanno tutti gli animali, ovvio. Essere attaccati da un passerotto, sbatte
1: Beh,
0: le
1: non è la
0: ali
1: stessa cosa, è
0: diventa, non
1: chiaro.
0: è la stessa cosa, ovvio. E anche, ecco, adesso uno degli animali che è sempre sulla bocca di tutti i poverini sono questi cinghiali, che anche loro, quando ci sono i piccoli, è ovvio che cercano di difendere i cuccioli. Poi le cose
1: È
0: più
1: l'istinto,
0: Ecco,
1: certo.
0: le cose più risapute sono, ecco, i famosi problemi dell'orso con i cuccioli, anche quella è
1: Ci
0: una
1: apriremo
0: mamma.
1: poi.
0: Certo.
1: Allora, la ringrazio e saluto Valerio Vassallo,
0: Sì,
1: fondatore del
0: niente, niente.
1: Movimento Etico Tutela Animali e Ambiente.
0: Grazie.
1: Grazie
0: Grazie mille. Salve, buona giornata a
1: a
0: voi.
1: lei.
0: Buona
1: E
0: giornata.
1: torniamo a parlare di cornacchie. Oltre al caso di Pordenone, ne esistono altre in Italia. Mi viene in mente anche a Trento un altro caso, ma qui la soluzione è stata immediata. E per questo abbiamo in collegamento Alessandro Franzoi, ricercatore scientifico del Muse di Trento, il museo dedicato alla natura e alla scienza. Benvenuto, esperto
0: Buongiorno.
1: anche ornitologo. Benvenuto, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno anche a voi e a chi ci ascolta.
1: Ecco, nei giorni scorsi in un'area particolare della città di Trento ci sono state numerose segnalazioni di cornacchie che attaccavano cani e proprietari. Il comune ha richiesto il vostro intervento. Qual è stato?
2: Sì, qualche settimana fa c'è stato qualche episodio appunto anche a Trento di attacco di cornacchia, in particolare in un'area centrale della città dove c'era un'area per cani, e in quel caso l'assessore comunale ha agito prontamente.

0: notte, facendo essenzialmente chiudere l'area per cani. Il nostro intervento è stato successivo, nei giorni successivi, nel senso che siamo andati a effettuare un sopralluogo sull'area per verificare se la presenza delle cornacchie era ancora attiva, diciamo,
1: sì,
0: nel senso di difesa, e verificando che questa cosa si era già essenzialmente risolta da sola, perché il pulcino che era finito a terra intanto aveva imparato a muoversi e a svolazzare ed era risalito sulle piante che ombreggiano l'area per cani, e quindi il problema si era risolto.
1: Ecco, diciamo, quindi possiamo dire che il caso di Trento rappresenta un modello di convivenza tra persone e fauna selvatica.
0: Sì, diciamo che si è lasciato il tempo al corso naturale degli eventi, essenzialmente.
1: Certo. Quindi bisogna avere un po' di pazienza nel periodo della primavera, sostanzialmente.
0: Direi di sì, no? Questi animali, appunto, in questo periodo, no? Tra maggio e giugno, involano i loro pulcini. Può succedere che nelle fasi di apprendimento del volo qualche pulcino finisca a terra. Chiaramente i genitori sono molto attenti alla loro sicurezza e attaccano, comunque respingono quelli che loro interpretano come eventuali predatori, no? Potenziali predatori. Ci siamo noi, ci sono i nostri pet, i nostri cani, per esempio,
2: sì.
0: E quindi essenzialmente inseguono. Ma, appunto, basterebbe anche allontanarsi di qualche metro, qualche
1: certo.
0: decina di metri, e la cornacchia si tranquillizza già. Però questo sistema adottato dal comune, diciamo, ha permesso di stare tranquilli a noi umani, diciamo, ma anche alla famiglia di cornacchie.
1: E rispettare l'ambiente.
0: Potuto...
1: Bene.
0: Esatto.
1: Volevo chiedere a Gabriele, ti è mai capitato un attacco dall'alto?
2: Sì, ma di un gabbiano. Qui a Roma abbiamo questo problema dei gabbiani che si va in giro con un panino.
1: Beh sì, anche sono abbastanza
2: sì. Sì,
1: grossi
2: loro,
1: rispetto
2: anche,
1: alla media
2: anche loro,
1: di peso
2: so.
1: e di statura. Direi.
2: Bisogna guardare sempre un po' verso l'alto.
1: Bisogna proteggersi, insomma.
2: Comunque, quella la cornacchia è un problema che molti sentono anche come forse qualcosa di più, perché anche a livello, diciamo, visivo la cornacchia incute un po', no? Di questo timore nel, essendo un corvide un po' così aggressivo, però non è una specie aliena invasiva, ce lo dicono ovviamente gli scienziati, anche perché è autoctona qui, però
1: ecco,
2: c'è da dire che ce ne sono tante adesso, Franzoni.
1: Prego.
0: Non è assolutamente una specie aliena, è una specie autoctona,
1: sì.
0: È una specie che si è adattata a vivere anche in ambiente urbano, anzi probabilmente ne trae anche vantaggio, perché è una specie, noi la definiamo generalista da un punto di vista alimentare.
2: Opportunista, quindi, sì, sì.
0: Certo. È opportunista, no? Quindi mangia un po' di tutto e anche tollerante in fin dei conti, perché comunque si è abituata a vivere nel
1: certo.
0: chiasso, nel caos delle città. E quindi è un animale che c'è sempre stato, che nel contesto urbano è aumentato soprattutto negli ultimi anni.
1: Bene.
0: Insomma,
1: dobbiamo avere un po' di pazienza, allora. Grazie
0: Abbiamo
1: ad Alessandro
0: pazienza, sì.
1: Franzoni, ricercatore scientifico del Muse di Trento ed esperto ornitologo.
2: Grazie mille.

0: Can't Fight the Moonlight. Sono passati 26 anni dalla pubblicazione di questo brano di Liam Rimes, che era anche collegato al film Le ragazze del Coyote Ugly. Qualcuno di voi se lo ricorderà. Io saluto anche Tommaso Margiotta alla parte tecnica di quest'ultimo pezzo di trasmissione che vi stiamo portando in giro per il mondo, in questo caso anche in mezzo agli animali. Abbiamo aperto con la cornacchia, ma ci sono
1: ovviamente... E proseguiamo con un altro animale.
0: Sì?
1: È un animale estivo, direi, potremmo identificarlo così. Parliamo del delfino, sempre più popolosi nel Mediterraneo. Ascoltiamo questa suggestione e poi ne parliamo insieme. Allora, no, ci dicono che ancora non è pronta, ma a proposito di questo abbiamo in collegamento Carmelo Fanizza, fondatore responsabile del rifugio San Paolo Dolphin Refuge. Benvenuto.
0: Buongiorno Fanizza.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno, buonasera.
1: Ecco, allora, parliamo di questo rifugio che è un unicum nel cuore del Mediterraneo, o meglio potremmo dire è il primo rifugio marino europeo per delfini provenienti dalla cattività, ed è il frutto della collaborazione con un team internazionale di esperti. Come è nato questo progetto e in che cosa consiste?
2: È un progetto che avvia le proprie fasi già nel lontano 2018. Cerco di portarvi un po' con l'immaginazione dove ci troviamo. Siamo a Taranto.
0: Nel Golfo di Taranto.
1: Esatto.
2: Nel Golfo di Taranto, perfetto. Le due isole Keradi, che sono due isole che chiudono la città di Taranto, più precisamente vicino all'isola di San Paolo. Lì abbiamo un'area di 7 ettari, un'area in concessione demaniale marittima, all'interno della quale abbiamo realizzato delle vasche direttamente in mare per poter ospitare i delfini provenienti dai delfinari e da altre strutture zoologiche europee. Questa è la porzione in mare, perché il progetto è molto più ampio. Abbiamo anche delle strutture a terra all'interno di Palazzo Amati, uno dei più grandi ed importanti palazzi storici della città vecchia di Taranto, dove ci sono i nostri laboratori, c'è la control room che è un po' il cervello operativo di questa struttura, e tutte le altre infrastrutture utili alla gestione del progetto.
1: Ecco, questo progetto è collocato nel Golfo di Taranto. Perché il Golfo di Taranto? È stato scelto proprio il Golfo di Taranto? Che tipo di ecosistema abbiamo davanti?
2: Noi come Union Dolphin Conservation ormai dal 2011 portiamo avanti delle campagne di studio e tutela dei cetacei qui nel Golfo di Taranto. Abbiamo individuato all'interno di quest'area una porzione di mare idonea a sviluppare questa tipologia di progetto. Quindi un progetto attraverso il quale ricondurremo, riporteremo in mare animali che fino adesso sono stati ospitati in strutture zoologiche.
0: Bello.
2: Le condizioni quindi sono ottimali sia dal punto di vista della qualità delle acque, ma anche dal punto di vista poi delle condizioni meteo-marine. No?
0: Sì,
2: quindi abbiamo individuato un'area che fosse adeguatamente riparata, ridossata, ed ecco la presenza delle isole, e abbiamo studiato anche per diversi anni la qualità sia dell'acqua che dell'aria nella porzione di mare interessata. Quindi abbiamo individuato un posto idoneo per far stare gli animali in ottime condizioni dal punto di vista proprio del loro benessere.
1: Ecco, quali caratteristiche deve avere un, delf-

0: fino per poter essere accolto.
1: Diciamo che adesso ci troviamo in una fase molto molto importante perché proprio a giugno, quindi entro la fine del mese, abbiamo completato proprio le infrastrutture. Quindi stiamo per posizionare a mare i laboratori galleggianti, abbiamo terminato la struttura di Palazzo Amati e avvieremo in questa fase la selezione dei possibili animali da individuare. Il progetto vuole essere un progetto pilota, quindi vogliamo generare un nuovo sistema di gestione degli animali in
0: Certo.
1: cattività, reintroducendoli in...

0: E allora, Carmelo Farizzi, per salutarvi voglio ricordare che la vostra attività va in tantissime direzioni. Avete un sito che si può visitare che è ioniandolphin.it. C'è la possibilità di aiutarvi, di sostenere, di anche di adottare un delfino a distanza, poter vedere anche tutti i progressi che fa nella sua vita. C'è anche questa bellissima iniziativa di ricercatori per un giorno, ci si può iscrivere e fare una spedizione di ricerca a bordo dei vostri catamarani. C'è veramente di tutto nel cuore di questa vostra Ionian Dolphin Conservation, soprattutto per quanto riguarda la San Paolo Dolphin Refuge. E devo dire che vi facciamo veramente i complimenti, perché fondamentalmente il benessere dei delfini è anche il nostro benessere, quindi
1: progetto innovativo.
0: Grazie per quello che fate.
1: Grazie molte.
0: Vuole aggiungere qualcosa?
2: Grazie a voi. Ma sicuramente One Health, quindi un concetto di salvaguardia sia degli animali che dell'uomo come condizione di vita, quindi proteggere, tutelare la natura significa proteggere noi stessi.
0: Giusto.
2: Quindi
0: grazie.
2: Se navighiamo in questa direzione sicuramente non commetteremo errori.
0: Grazie mille.
2: grazie a voi. Grazie a voi per lo spazio.
1: A lei. E continuiamo a parlare dei delfini con Daniel Livelli, ricercatore CNR IRBI Mancona, l'Istituto per le Risorse Biologiche e le Biotecnologie Marine. Benvenuto.
3: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
3: Grazie per l'invito.
1: Ecco, la domanda che ci viene spontanea a questo punto: cosa sta succedendo oggi nel Mediterraneo da un punto di vista della biodiversità marina? La presenza dei delfini è di buon auspicio?
3: Allora, sicuramente è di buon auspicio, e le popolazioni di delfini, in particolare quelle di tursiopi, insomma, quando si parla di delfini spesso ci si riferisce ai tursiopi, è in incremento, quindi possiamo dire che almeno in Italia le stime attuali dicono che ci sono circa 10.000 di questi individui in giro per tutti i mari italiani, e che il loro stato di salute è in miglioramento.
1: Ecco, quindi c'è una presenza maggiore, possiamo dirlo questo?
3: C'è una presenza maggiore in termini di popolazione, ma va anche stressato il fatto che c'è sempre un'attenzione maggiore sia nel monitoraggio, quindi insomma i dati sono sempre migliori in questo, è quello che di cui ci occupiamo principalmente al CNR IRBIM, quindi il monitoraggio dei delfini e capire le interazioni con la pesca.
1: Ecco, quali e quanti sono le minacce oggi per questa popolazione di cetacei nel Mediterraneo?
3: Allora, di minacce antropiche ce ne sono diverse, la principale è la pesca sicuramente, quindi la minaccia costituita dall'uomo è sicuramente la pesca, che è responsabile di una buona parte si chiamano catture accessorie, quindi il pescatore va in mare e accidentalmente può catturare un delfino. E noi abbiamo lavorato su due progetti importantissimi, uno concluso l'anno scorso, si chiama Life Delphi, proprio indirizzato a mitigare questa cattura accidentale, e da quest'anno partirà un altro progetto, Life, quindi sono progetti finanziati dalla Commissione Europea, si chiamerà Life by Catch, e ha l'obiettivo sempre di ridurre queste interazioni negative e migliorare la conservazione della specie.
1: Ecco, quanto è importante averlo nel nostro mare?
3: È importante perché rivestono un ruolo chiave all'interno dell'ecosistema, sono dei predatori apicali, quindi si collocano diciamo nella parte alta della rete trofica, e poi sono considerati anche animali carismatici, quindi tutelare questa specie a sua volta a cascata garantisce anche una tutela di altre specie e di altri ecosistemi.
0: Sono bellissime, intelligentissime, insomma, i delfini ne vogliamo vedere tanti nei nostri mari.
1: Bene, ringraziamo.
0: Grazie.
1: Daniele Livelli, ricercatore del
3: CNR.
1: A lei.
0: E allora noi ci stiamo praticamente piano piano avviando alla fine, anzi siamo praticamente arrivati in chiusura di questa nostra trasmissione, la prima di una lunga serie Italia in diretta. Nel pomeriggio ci sarà ovviamente la versione pomeridiana con la nostra Germana Brizzolari e tutta la sua squadra. Vogliamo ringraziare e salutare la nostra
1: regista Mimmi Micocci, in redazione preziosissimi Laura Nerozzi, Cristiana Faitati, Claudio Urbani, Valeria Semeraro, e per la parte tecnica
0: si sono alternati Luciano Pecoraro, Carlo Boninsegna e Tommaso Margiotta. E quindi con l'ultima canzone di oggi, che è una bellissima canzone di un artista che già ci manca, anche se è scomparso poco tempo fa, si chiama Chris Rea con la sua Hack in Your Heartbeat, io posso sentire il tuo battito. Noi vi facciamo sentire il battito della radio, Radio 1. Torniamo domani.
1: Da Emanuela Ronzitti, buon proseguimento di ascolto con Radio 1.
0: E da Gabriele Brocani, baci e abbracci.
1: A domani. Lina.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
1: Questa che stiamo per raccontare è la storia di Giorgio Lolli, un uomo che, col suo modo di approcciare il mondo, è riuscito a cambiare la vita di migliaia di africani.
2: La gente che abitava lì dice: adesso abbiamo tutto. Pensa te cosa vuole dire avere la radio.
0: Ascolta il podcast Radio Lolli. Dare la voce ai senza voce su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
3: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no! Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito! Nessun sortilegio, questo è unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
5: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
6: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
7: Mi hai detto che ami l'Islanda.
6: Ma vivo in Italia.
5: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
8: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.

0: 13.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Accordo Stati Uniti-Iran, venerdì prevista la firma nel memorandum, la riapertura di Hormuz e la fine delle ostilità in Libano. Esulta Trump, Teheran, Washington e Tel Aviv umiliati. Israele, non ci ritiriamo. Soddisfazione della comunità internazionale, Gran Bretagna, Francia, Germania e Italia insieme per sminare lo stretto. La Premier Meloni, pace, occasione da cogliere, pronti a fare la nostra parte dopo l'ok del Parlamento. Borse alle stelle, Milano da record, prezzo del petrolio in picchiata, poco sopra gli $80 al barile. Attacco russo su Kiev, colpita la cattedrale, almeno 5 morti. Zelensky, atto di barbarie. Mosca, è stato un Patriot americano in dotazione all'Ucraina. Caso Orlandi, il fotografo romano Marco Accetti di nuovo è indagato per la scomparsa della quindicenne. Si riapre la pista di una rete di pedofili. Telemarketing selvaggio, dal 19 giugno arriva la stretta, contratti telefonici solo se c'è l'ok preventivo e stop alle chiamate commerciali senza consenso. Ricordando la storica reunion dei Police, 40 anni fa il concerto evento per raccogliere fondi a sostegno di Amnesty International. Calcio mondiale a 48 squadre, cresce la polemica. Dopo la valanga di reti subita da Curaçao, oggi anche Capoverde rischia la disfatta contro la Spagna. L'ex difensore della nazionale, Fulvio Collovati, non ha dubbi. Allargare sì, ma le squadre competitive. Buongiorno da Francesca Giannini. L'annuncio dell'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran in apertura. Washington e Teheran tornano al tavolo del dialogo dopo anni di contrapposizione. Un'intesa che guarda alla stabilità della regione e che ora dovrà essere tradotta nei prossimi passi diplomatici. La firma prevista venerdì a Ginevra con il vicepresidente Vance, il ministro degli esteri iraniano Araghchi e il capo negoziatore Ghalibaf. Sia Washington che Teheran rivendicano il risultato come una propria vittoria. Tutti gli aggiornamenti con Valeria Fraschetti che mi ha raggiunto in studio.
4: Sì, ebbene sì, sono dopo settimane di annunci e smentite, l'intesa c'è, anche se il testo ancora non è stato reso pubblico e la Svizzera non avrebbe ancora ricevuto la richiesta per ospitare la cerimonia della firma. Firma che comunque sarà preceduta in Qatar da un incontro indiretto preliminare fra delegazione iraniana e americana. Di fatto il protocollo d'intesa prevede la riapertura dello stretto di Hormuz e lo stop ai combattimenti anche in Libano per 60 giorni, finestra di tempo entro la quale si negozierà un accordo definitivo che affronterà la questione chiave, il nucleare iraniano e poi la fine delle sanzioni. Senza accordo sull'atomica gli attacchi riprenderanno, ha precisato Donald Trump, che ieri ha festeggiato i suoi 80 anni rivendicando il traguardo diplomatico. Hormuz sarà riaperto, che il petrolio scorra, il suo messaggio di esultanza sui social.
3: Sì Valeria, ma anche l'Iran canta vittoria.
4: Eh sì, è così. Da Teheran rivendicano d'aver umiliato Stati Uniti e Israele, affermano anche che la navigazione attraverso lo stretto di Hormuz sarà gestita da loro assieme all'Oman. Di fatto comunque a Teheran ha prevalso la linea del dialogo. Sentiamo la corrispondente da Istanbul.
5: A Teheran per il momento vince chi vuole la pace. Lo scontro ai vertici del potere degli Ayatollah vede sconfitti i Pasdaran che spingevano per sabotare le trattative. Ma le forze armate iraniane non abbassano la guardia. Dicono di aver umiliato il nemico e mantengono il dito sul grilletto per contrastare, dicono i Pasdaran, qualsiasi cospirazione contro la Repubblica Islamica. All'orizzonte per Teheran c'è lo sblocco dei fondi iraniani congelati all'estero, almeno la prima metà, circa 12 miliardi di dollari, che darebbe ossigeno al regime stremato da quasi 4 mesi di guerra. L'agenzia di stampa MER diffonde la bozza del memorandum d'intesa in 14 punti. Lo schema è quello in due fasi, annunciato dal ministro degli esteri Araghchi. Prima la firma dell'intesa e poi l'avvio di 60 giorni di colloqui per definire la questione del programma nucleare iraniano. Washington si impegnerebbe a sospendere le sanzioni sulle esportazioni iraniane di greggio e i prodotti petroliferi. Lo stretto di Hormuz sarà riaperto, ma non subito, e per l'agenzia FAR, vicina ai Pasdaran, i pedaggi a Hormuz saranno sospesi durante 2 mesi di colloqui sul nucleare, ma non cancellati. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR1.
3: Chi non esulta affatto invece, Valeria, è Israele.
4: È proprio così, Francesca. Tel Aviv

0: un taipiedi e fa sapere che non si ritirerà dal Libano. Sentiamo in collegamento la corrispondente da Gerusalemme.
1: Beh, qui in Israele c'è insofferenza, insoddisfazione, nonostante le parole di circostanza di un paio di giorni fa, quando ormai l'accordo sembrava imminente. A dare la posizione del governo israeliano questa mattina è stato ancora una volta il ministro della difesa Katz, che ha detto le forze israeliane rimarranno nelle zone di sicurezza in Libano, ma anche in Siria e Gaza, fino a quando la minaccia, in particolare in Libano, di Hezbollah non verrà del tutto sventata. Parole ancora più dure invece sono state usate dalla ministra della sicurezza interna Ben-Gvir, che ha detto l'accordo di Trump non vincola Israele, non siamo subordinati agli Stati Uniti, siamo un paese indipendente e sovrano. Se Hezbollah continuerà a lanciare droni e razzi, noi risponderemo. E poi c'è anche la posizione di tutto il fronte dell'opposizione, che attacca Netanyahu dicendo nessuno degli obiettivi che erano stati prefissati prima con l'inizio della guerra è stato raggiunto. Intanto qui sono state sollevate tutte le restrizioni che erano state imposte ieri sera, perché si temeva una risposta iraniana al bombardamento nella periferia sud di Beirut, e bombardamento che invece non c'è stato proprio perché l'accordo è stato poi siglato. E da Tel Aviv restituisco la linea allo studio.
0: Grazie dunque a Maria Gianniti. Adesso bisognerà capire che scenari si aprono dopo questa intesa. Eh sì, per capirlo meglio abbiamo collegato con noi l'ambasciatore Stefano Stefanini, già rappresentante italiano alla NATO. Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: E allora, ambasciatore, allora, benché i termini dell'accordo siano ancora in parte avvolti dalla nebbia, sia Washington che Teheran rivendicano sostanzialmente come propria la partita diplomatica. Chi ha vinto a suo avviso?
2: Ma bisogna tornare un attimo a com'era la situazione prima dell'inizio della guerra. Lo stretto di Hormuz era apertissimo alla navigazione e adesso Donald Trump si attribuisce il merito di averlo riaperto, essendo stato chiuso per una guerra da lui provocata. L'Iran al tempo stesso intanto garantisce per 60 giorni libertà di navigazione, poi rivendica il diritto di prendere un pedaggio. Quindi mi sembra che da questo punto di vista il vantaggio sia sicuramente dell'Iran.
0: Ecco, ambasciatore, un'altra domanda. Tanta esultanza, ma siamo solo alla prima fase di un accordo. Quali sono le insidie di questo processo, a suo avviso?
2: Allora, intanto l'insidia principale è che si perpetui veramente una situazione in cui l'Iran può controllare delle acque internazionali, perché sarebbe un precedente terribile per qualsiasi stretto. La seconda incognita è cosa farà Israele in Libano, perché gli israeliani hanno appena dichiarato che hanno intenzione di rimanere a Gaza, in Libano e in Siria.
0: Eh sì, e poi incombono anche le elezioni in Israele, che sicuramente avranno un peso nelle scelte del governo di Tel Aviv. Grazie mille, ambasciatore.
2: Buona giornata.
0: Grazie, buon lavoro. La notizia dell'accordo naturalmente ha avuto effetti immediati sui mercati, che registrano un andamento più che positivo. Giù le quotazioni di petrolio e gas. Ci aggiorna in studio Francesca Capannolo.
3: Eh sì, in effetti l'effetto più evidente dell'intesa è il crollo delle quotazioni delle materie prime energetiche. Il petrolio è in calo, il Brent europeo è scambiato a $83 al barile, mentre i futures sul WTI si attestano intorno agli $80. Giù anche il gas quotato ad Amsterdam a 44 euro al megawattora, meno 6%. Le borse europee proseguono in territorio positivo, ma rientrano dai massimi dell'apertura e a metà giornata segnano rialzi più contenuti. Milano, dopo aver toccato un nuovo record, è in progresso dello 0,8%, Parigi avanza dell'1%, Francoforte a più 1,3%. Quello che sembra prevalere è un clima di cauto ottimismo. Gli investitori restano fiduciosi, ma non escludono colpi di scena. Sul fronte obbligazionario lo spread è in calo a 71 punti base, scendono anche i rendimenti dei titoli di Stato, con il decennale italiano al 3,66%. I mercati valutano che con un eventuale calo dell'inflazione le banche centrali potrebbero evitare di inasprire la politica monetaria. Infine, sul versante valutario, il dollaro si indebolisce sulle principali valute, con l'euro che sale a 1,16 sul biglietto verde.
0: Grazie dunque. Noi torniamo agli scenari internazionali, alle crisi internazionali, che saranno al centro di un importante appuntamento in Francia.
4: Sì, volevo aggiungere anche che il memorandum è stato accolto con favore da numerosi paesi, Cina, Arabia Saudita e poi anche dall'Unione Europea, e intanto dal Regno Unito, Francia, Germania, Italia è arrivato un comunicato congiunto. Si sono detti pronti a dare un contributo per garantire la

0: la sicurezza dello Stretto di Hormuz con una missione di sminamento, e il tema appunto sarà al centro, tra i temi al centro del G7 che si apre questa sera ad Evian in Francia, presente anche la premier Meloni, e proprio nella cittadina sulle Alpi francesi si trova la nostra inviata Federica Ionta. Federica.
1: Sì, l'Italia è pronta a contribuire a una presenza navale internazionale per riaccompagnare, lo dicevi, la piena riapertura dello Stretto di Hormuz con i cacciamine e dopo l'autorizzazione parlamentare. La linea indicata da Giorgia Meloni, già ribadita dalla Premier nella nota notturna che hai citato, in cui si individua appunto la ripresa della navigazione come priorità. Un'occasione di pace che va colta, così la Presidente del Consiglio ha interpretato il memorandum di intesa, rinnovando l'auspicio che sia un punto di partenza per una vera pace in tutta la regione. Dunque lo sguardo va in Libano, dove l'Italia continuerà a lavorare per sostenere la sovranità libanese, le parole di Giorgia Meloni. Appena concluse a Villa Panfili a Roma le dichiarazioni alla stampa con la premier giapponese Takaichi, al centro chiaramente l'agenda internazionale. Sentiamo un passaggio di Giorgia Meloni.
2: Soddisfazione per l'annuncio del memorandum tra Stati Uniti e Iran, ribadendo la fondamentale importanza della riapertura dello Stretto di Hormuz, della difesa della libertà di navigazione, una sintonia confermata anche dall'adesione del Giappone al comunicato congiunto.
1: Nel bilaterale si è discusso anche di Ucraina, degli ultimi attacchi di Mosca, condanna le azioni russe che non si fermano, ha detto la Premier, di fronte a simboli millenari della cristianità e dell'UNESCO. Qui a Evian Giorgia Meloni è attesa poco prima delle 18 con Massimiliano Savino, ti restituisco la linea a Roma.
0: Federica, e dicevamo dell'impegno italiano per una missione di sminamento nelle acque di Hormuz, ne ha parlato il ministro Tajani, intervenuto a margine del Consiglio Esteri a Lussemburgo, sentiamo.
3: Noi abbiamo già inviato due dragamine che sono di fatto aggregate alla missione Aspides, siamo pronti a fare la nostra parte, noi saremo protagonisti per la libertà di navigazione.
4: Il ministro Tajani è intervenuto anche sulla guerra in Ucraina, dopo, lo sentivamo, il pesante attacco russo nella notte scorsa in cui è stato colpito anche uno dei simboli del patrimonio culturale ucraino, la cattedrale di Kiev. È incredibilmente grave, ha detto Tajani, e dimostra che Mosca non vuole la pace con l'Ucraina. In diretta la corrispondente.
5: Sì, qui si parla di 480 droni e 28 missili, anche missili ipersonici Zircon. Il ministro della difesa russo stamattina pubblicava l'elenco degli obiettivi colpiti, tutti obiettivi militari. I russi negano di aver preso di mira la cattedrale, patrimonio dell'UNESCO, e accusano invece gli occidentali di consegnare a Kiev armi scadute. A Mosca si dice che il danno potrebbe essere stato provocato dal malfunzionamento di un missile americano Patriot. Ieri Putin ha parlato a lungo con Trump di Ucraina. Poco fa il ministro degli esteri Lavrov diceva: gli europei sostengono che la Russia stia perdendo, lanciano ultimatum e vorrebbero che Putin accettasse, ma non è così, per noi vale l'accordo di pace discusso con Trump in Alaska. E qui a Mosca si parla più che della guerra, delle sue ricadute. Per evitare la penuria di carburante, adesso alcune raffinerie sono state autorizzate a vendere per il mercato interno come Euro 5 una benzina che invece è Euro 3, e i russi sono preoccupati perché il rischio è che l'Euro 3, che ha molto più zolfo, danneggi le macchine più moderne. È tutto da Mosca, a voi.
4: Grazie dunque a Caterina D'Oglio. Siamo al dibattito politico. A far discutere sono ancora le frasi di Roberto Vannacci sul femminicidio e la vicenda del patentino antifascista chiesto dagli organizzatori della fiera Più Libri Più Liberi alle case editrici partecipanti e contestato come censura dalla Premier Meloni.
6: Mussolini ha firmato il testo fondamentale della nostra giustizia, lo ricorda Carlo Nordio parlando di paradosso. Chi non vuole cambiare il codice Rocco pretende attestazioni di antifascismo. Inaccettabile, commenta Fratelli d'Italia, chiedere patentini. Marta Schifone.
7: Per la sinistra tutte le idee sono ammesse purché siano le loro. Altro che libertà di pensiero, qui siamo alla pura censura.
6: Il garante della Costituzione antifascista, aggiunge la Lega, il Presidente della Repubblica, non quello di un'esposizione libraria. Altre per Forza Italia le posizioni inaccettabili, quelle di Vannacci sul femminicidio. Futuro nazionale per gli azzurri è il cavallo di Troia della sinistra. Con il suo filo putinismo il generale è un problema di sicurezza nazionale, commenta Carlo Calenda, che oggi a Milano lancia il suo terzo polo europeista. Contro Vannacci anche Verdi Sinistra, che però accusa il governo di strizzare l'occhio al neofascismo. Angelo Bonelli si rivolge a Nordio.
8: Quel codice penale è stato modificato dalla Repubblica Italiana, dalla lotta antifascista fascista. Con le sentenze della

0: la Corte Costituzionale.
1: L'antifascismo non è un patentino, commenta il PD, ma il fondamento della nostra democrazia. Lucio Bondi, GR1.
2: Rai Radio 1, alle 13:15 ci occupiamo del caso Orlandi. Ad oltre 40 anni dalla scomparsa di Emanuela torna sotto i riflettori la figura di Marco Accetti. Il fotografo romano è di nuovo sotto inchiesta, come anticipato dal quotidiano La Repubblica. Poco tempo fa è stato sentito dalla commissione parlamentare Orlandi Gregori, sulle sue dichiarazioni sono state secretate.
3: Torna l'ipotesi di una rete operativa sul territorio della capitale negli anni Ottanta per adescare adolescenti. Da qui partirebbe l'inchiesta della Procura di Roma sul ruolo di Marco Accetti nella scomparsa di Emanuela Orlandi il 23 giugno 1983 e di Mirella Gregori, sparita un mese prima. Estrema cautela dagli investigatori. Telefonista, rapitore, criminale, depistatore. Il fotografo romano, oggi settantenne, è di nuovo indagato. Dove c'è un fatto di cronaca nera, c'è la sua ombra. Parla, sparla, denuncia e si autodenuncia. Fabio Rossi, ex carabiniere ed autore di un libro su Mirella Gregori.
4: La cosa un po' mi sorprende perché la commissione parlamentare d'inchiesta si è espressa dicendo che si esclude l'ipotesi della tratta delle bianche.
3: Gli investigatori vogliono capire se ci sia un'unica regia dietro la morte di Emanuela e Mirella, ma anche di Katie Scher, la studentessa romana uccisa a Grottaferrata il 21 gennaio 1984, e del piccolo José, trovato senza vita a 20 chilometri da casa il 23 dicembre 1983. Ad investirlo fu proprio Marco Accetti. Potrebbe non essere stato un incidente. Arianna Di Giorgio, GR1.
2: Ancora nessuna traccia delle due sorelle scomparse dalla casa famiglia di Civitella Alfedena in provincia dell'Aquila. Le ricerche proseguono tra le zone boschive e il lago di Barrea.
5: Le immagini delle telecamere di sorveglianza hanno ripreso i fari di un'auto che nella notte tra il 6 e il 7 giugno erano puntati in direzione della comunità. Su questo filmato ora si concentrano gli inquirenti. Secondo chi indaga, qualcuno avrebbe aiutato le due sorelle di 12 e 16 anni a lasciare la casa famiglia di Civitella Alfedena, dove si trovavano da 2 anni dopo una difficile separazione dei genitori, ai quali era stata revocata la responsabilità genitoriale. A fine maggio il Tribunale per i minori di Cassino l'ha restituita solo al padre. Procura di Sulmona ha aperto un'indagine per sottrazione di minori contro ignoti e un ulteriore fascicolo per abbandono di minori nei confronti dei responsabili della struttura. Intanto non si fermano le ricerche su tutto il territorio. I carabinieri hanno ispezionato la comunità e posto sotto sequestro la stanza delle due sorelle. Bocche cucite ancora su quanto trovato dall'analisi dei telefonini delle due minori lasciati nella struttura. Ascoltato più volte anche il fidanzato della sedicenne, un giovane di 18 anni di origine egiziana conosciuto all'interno della casa protetta. Tutte le ipotesi restano aperte, dall'allontanamento volontario al sequestro al rapimento. Eleonora Fioretti, GR1.
2: L'omicidio di Roberto Guerrino, l'interprete di 60 anni trovato morto nel suo appartamento a Milano. Ancora nessuna traccia dell'assassino. Sotto analisi telecamere e app di incontri. Non si esclude infatti l'ipotesi della rapina durante un incontro sessuale. L'uomo è stato colpito alla testa con un corpo contundente. Oggi l'autopsia. L'ATM, l'azienda del trasporto pubblico di Milano, ha avviato un'indagine interna su una chat in cui alcuni dipendenti si scambiavano immagini delle parti intime delle donne a bordo riprese dalle telecamere dei mezzi, foto accompagnate da commenti sessisti e frasi oscene. Il caso è stato segnalato da una passeggera attraverso i social network. L'azienda ha denunciato una reazione durissima e ha annunciato che sarà fatta piena luce su quanto accaduto. Nuove limitazioni per il telemarketing. Dal 19 giugno entrano in vigore regole più restrittive per i contatti telefonici e misure per arginare le chiamate moleste.
6: Telemarketing per gli italiani vuol dire 4 milioni di chiamate al giorno, spesso insidiose. Da venerdì, per i contratti telefonici per energia e telecomunicazioni, servirà una doppia autorizzazione, come spiega Barbara Puschiasis, presidente di Consumatori Attivi.
7: Affinché il contratto concluso a mezzo telefono sia valido ed efficace, sarà necessario che il consumatore abbia prestato preventivamente il consenso al contratto a distanza e il consenso ad essere contattato per tali finalità.
6: Altra novità, il numero identificativo delle chiamate.
7: Il consumatore vedrà un numero chiamante diverso da tutti gli altri perché ha esclusivamente 3 cifre e questo permetterà di rendere conoscibile la telefonata commerciale.
6: Fine delle chiamate moleste?
7: Gli operatori di telemarketing responsabili rispetteranno sicuramente queste regole, ma purtroppo tantissimi operatori

0: telefonano illegalmente, e questo fenomeno è molto difficile da arginare.
1: Donatella Gori, GR1.
2: Si intitola Piaf col punto esclamativo, il nuovo album di Cristina Zavalloni registrato dal vivo all'Auditorium Parco della Musica di Roma e dedicato a Edith Piaf. La cantante bolognese interpreta i brani immortali dell'icona della chanson francese, dalla voce graffiata e dalla vita difficile. L'intervista.
3: Cristina Zavalloni, perché un omaggio a Edith Piaf? C'è un legame particolare con questa grande artista?
4: Sono ricordi che affondano nella mia infanzia, in lunghi viaggi in macchina con mio papà. Non so come, magari una musicassetta comprata all'autogrill mi ha fatto conoscere questo repertorio. Io ricordo vividamente che cantavo a squarciagola queste canzoni.
3: Lei ha scelto 12 canzoni, qual è stato il criterio?
4: Le più strafamose, perché volevo che l'ascoltatore ritrovasse le canzoni più celebri. Una volta risolto lo zoccolo duro, diciamo, dalla Vion Rose a Inna l'amour, quelle proprio stracelebri, sono andata su quelle che più mi stuzzicano.
3: Però lei ci ha messo molto del suo, ha proprio interpretato questo repertorio.
4: Il mio atteggiamento è sempre lo stesso, cercare, fare mio il repertorio che devo interpretare. Poi in questo caso mi sono proprio scritta gli arrangiamenti su misura, divertendomi da matti, perché sapevo che li avrei eseguiti con un mio sestetto di jazz, che è come un parco giochi, perché posso fare qualsiasi cosa e loro sono stupendi.
3: Claudia Fayens, GR1.
2: 40 anni fa, 2 anni dopo il loro scioglimento, i Police tornarono ad esibirsi su un palco.
5: This is the Police reunion on stage. Let's go.
2: Era il 15 giugno del 1986, al Giant Stadium nel New Jersey si tenne un concerto per raccogliere fondi a sostegno di Amnesty International con gli U2, Lou Reed e Peter Gabriel. Il momento più atteso era per la band di Sting, Summers e Copland. Vederli di nuovo insieme per suonare i loro successi, tra i quali quello che stiamo ascoltando, riaccese le speranze del pubblico. Tuttavia, le tensioni tra i componenti della band impedirono la reunion. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento edizione Maddalena Santucci, in regia Massimo Chiadroni e Daniele Di Noia. Restate con noi, ora c'è la pagina sportiva. Da Francesca Giannini a tutti voi, grazie dell'attenzione e buon proseguimento di ascolto.
6: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna top. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
9: Grazie amore, ma gli anni passano.
8: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
9: Poi ci sono i 70, gli 80.
8: Brava, pensiamoci ora con Generali.
10: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita a vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
11: Quando il Summer Black Friday di UniEuro chiama, la spiaggia può attendere. Approfittane in negozio e online. Solo da UniEuro. Batte forte, sempre.
12: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
13: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. Tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa. Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
12: Brava, il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
13: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
12: Richieda la guida gratuita al numero verde 800 88 88 50.
13: Terme dell'Emilia Romagna.
12: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
14: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.
15: GR1 Sport.
12: ore 13:24, vi parlo.

0: E vi saluta Giovanni Scaramuzzino. Sono ben 48 le squadre che si contendono la Coppa del Mondo di Calcio, così a volte lo squilibrio diventa perfino eccessivo. Ieri il 7-1 della Germania contro Curaçao, oggi Capoverde rischia a sua volta la demolizione contro la Spagna. Al di là dei demeriti azzurri, fuori per la terza edizione consecutiva, è la formula a non convincere.
1: Mondiale a 48 squadre, sì o no? Risponde Fulvio Collovati.
2: No, è stata una scelta sbagliata, una scelta assurda. La formula è sbagliata, per cui Infantino ci rifletta. Nulla contro Curaçao, però diamo la possibilità alle squadre più competitive di avere più posti, di allargare lì. È lì che devi allargare, ma non allargare a dei continenti che sono oltretutto piccoli, sono nuovi sotto certi aspetti e conoscono poco il calcio. Abbiamo visto le difficoltà del Curaçao, 7 gol, ma ne poteva prendere 15.
1: Giusto allargare ancora oltre le 48 squadre il prossimo mondiale?
2: Se tu vuoi allargare e dare più possibilità a squadre europee, può essere un discorso così, ma va agli altri continenti che non hanno concezione, non hanno storia di quello che è il calcio, no, assolutamente no. Tu puoi portare tutte queste novità, tipo il Curaçao, poi dopo però alla fine Spagna, Francia, Germania, Brasile, sono sempre quelle che poi alla fine arrivano nelle prime quattro.
1: Cristiano Piccinelli, GR1.
0: Riepilogo tra notte e alba, Costa d'Avorio batte Ecuador 1-0, Svezia batte Tunisia 5-1 e oggi Spagna e Capoverde in campo alle 18, poi Belgio-Egitto alle 21, Arabia Saudita-Uruguay alle 24 e nella notte italiana quindi alle 3 toccherà l'Iran scendere in campo contro la Nuova Zelanda con 1000 interrogativi al seguito.
3: Mezz'ora di volo da Tijuana in Messico, dove la nazionale guidata da Amir Galané è stata di fatto costretta a stabilire il proprio quartier generale, a Los Angeles, dove finalmente il pallone potrà rotolare, senza però cancellare mesi di tensioni, accuse incrociate, minacce di boicottaggio, solo visti temporanei, permessi lampo, il tempo di giocare, poi si ritornerà fuori dal territorio statunitense, a meno che l'evoluzione dello scenario geopolitico di queste ultime ore non porti a un cambio di rotta. Per noi è dura doverci spostare ogni volta dal Messico. Avrebbero dovuto garantirci un'atmosfera migliore. Il calcio potrebbe unire le persone, ha detto Galané, affiancato in conferenza stampa dall'ex Inter Mehdi Taremi. Come se non bastasse, a complicare il tutto, nella megalopoli californiana vive la più ampia comunità della cosiddetta diaspora iraniana, i dissidenti che dopo la rivoluzione islamica hanno via via abbandonato il paese. Di qui l'anatema dei vertici della federazione. Sulle tribune vogliamo vedere solo la bandiera ufficiale. Insomma, una partita nella partita che rischia di oscurare ciò che accadrà in campo. Dalla scollaborazione tecnica di Daniele Antelmi, Guido Ardone, GR1.
0: Intanto in Formula 1 la Ferrari ritorna dalla Catalogna con un pieno di sorrisi e con una domanda fondamentale.
4: Fu vera gloria, si domandava Manzoni nel celeberrimo 5 maggio parlando della traiettoria umana di Napoleone Bonaparte. È vera gloria, si domanda all'indomani del trionfo catalano il ferrarista più avveduto. Motivi per essere fiduciosi ce ne sono, perché il Montmeló è riconosciuto come università tecnica della Formula 1. Se vai forte qui lo fai ovunque, perché il ritmo che aveva Hamilton era superiore anche a quello delle Mercedes, che si sono oltretutto riscoperte fragili, e perché lo stesso baronetto Sir Lewis sembra avere le idee chiare. Sabato aveva detto: sono certo che vinceremo delle gare. E dopo la corsa, da prima dice è solo l'inizio, poi aggiunge: è ancora molto presto, è giusto godersi il momento, ma è ancora lunga e bisognerà restare concentrati, un passo alla volta, ma sono qui per questo. L'aspetto tecnico racconta di un pacchetto d'aggiornamenti che ha messo le ali alla rossa, lo riconosce anche Leclerc, seppure nel suo weekend più difficile, KO per un guasto.
5: La squadra sta spingendo come dei matti per portare dei pezzi, funzionano molto bene, quindi complimenti a loro.
4: Gli aggiornamenti faranno la differenza per tutti. Mercedes resta favorita perché Antonelli, ieri ritirato, ha ancora 41 punti di vantaggio sul ferrarista. Il duello generazionale intriga. Kimi potrebbe benissimo essere figlio di Lewis. Per chiudere ancora con Manzoni, fu vera gloria? Ai posteri, l'ardua sentenza. Barcellona, Manuel Codignoni, GR1.
0: E ora la linea passa al ritorno estivo del Mangiadischi. Buon ascolto!
6: Radio 1, un mondo da sentire.
7: Meteoradio. In serata l'alta pressione garantirà ampie schiarite e cieli sereni su gran parte del paese, ma con residui addensamenti e piovaschi lungo la dorsale appenninica in via di attenuazione. Domani, martedì 16 giugno, l'aria sta

0: instabile verrà disturbata da infiltrazioni di aria più fresca. Prevalenza di sole al mattino, ma spiccata instabilità nel pomeriggio, con rovesci e piovaschi diffusi sull'intero arco alpino e in forma più decisa lungo la dorsale appenninica centro-meridionale, con fenomeni in estensione da Lazio e Abruzzo fino a Campania, Puglia centro-settentrionale e aree interne della Calabria. Temperature massime in lieve flessione sul versante adriatico e nelle aree interne appenniniche, rimanendo sotto i 28 gradi. Caldo più intenso invece sulla pianura padana e sul versante tirrenico, con locali punte di 34 gradi nelle zone interne della Calabria e delle isole maggiori. Venti dai quadranti nord-orientali, deboli o moderati, ma con rinforzi sull'alto e basso adriatico e sullo Ionio. Conseguentemente mossi i bacini orientali e meridionali, poco mossi medio e alto Tirreno. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: Per il futuro vedo l'amore è ancor più bello sulla spiaggia al venticello.
2: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
3: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni, con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
1: Prevedo che a comprarli provvedo.
3: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Il mangiadischi, nota al dente per un'estate travolgente.
5: Ah, ma c'è il mangiadischi.
6: Ancora fanno il mangiadischi,
5: ma veramente,
6: Duccio.
5: Marcella,
6: vedi, vedi,
5: ma
6: volevamo andare in vacanza.
5: No,
6: invece.
5: No. Ma c'è Max Dedo.
7: C'è Max Dedo.
6: Ah,
7: ma
6: c'è Max
7: Lo sapete
6: Dedo.
7: Che lo aspettavano tutti quanti il mangiadischi?
5: Tutti chi?
7: Tutti.
5: Ah, ah. Pensavo tutti.
7: Dall'Italia in giù.
5: Pensavo che tutti aspettassero Max Dedo.
6: Quindi in Africa, praticamente.
5: Sì. Esatto. A nord, no. A nord Europa
6: anche
5: non
6: nord,
5: interessa.
6: No, anche al nord, anche al nord.
7: Buongiorno, Duccio Pasqua.
5: Buongiorno, bentornati, ben ritrovati.
6: Ben trovato, Max Dedo. Sei contento
7: molto
6: di essere tornato al mangiadischi?
7: Molto felice, moltissimo.
5: Sì. Bene, sì. Bene.
7: Puntata frizzantissima già in partenza.
5: Perché? Abbiamo altro da dirci?
7: Tante belle cose, tante sorprese.
5: No, io non ho preparato nulla.
7: Niente, allora andiamo,
5: andiamo a braccio. Dov'è? Va bene, allora 335-699-2949.
6: Non è cambiato il nostro numero.
5: Non è cambiato, ma tanto se lo ricordano, perché già ci hanno scritto vari ascoltatori prima ancora di cominciare.
6: Ah, lo sapevano?
5: Forse sì, si è sparsa la voce. Quindi pensa un po', indovina un po' chi è il primo?
6: Chi è? Antonio?
5: Italo.
6: Italo. Beh, per questioni di orario.
5: Sì.
6: Quando viene Italo, lo aspettiamo.
5: Non lo sappiamo. Una rondine non farà primavera, ma voi tre assieme fate sicuramente estate.
6: Grazie,
7: Italo.
6: Estate.
7: Italo da Filadelfia.
5: Bentornati gamberi a 45 giri, ci dice. Quindi un mix, diciamo, tra tutte le cose. Li leggiamo fra un po' i messaggi, ma non prima di aver ringraziato e salutato anche la nostra squadra con Luca Bernardini in regia, che ci guarda.
6: Maestro Bernardini.
5: Ci guarda un po' accigliato.
6: Sì, con fare giudicante.
5: Sì, un po' preoccupato, ma per fortuna c'è Luciano Pecoraro
6: alla
5: in console,
6: stiamo tranquilli.
5: Lo può rassicurare, e poi c'è Federica Forni in redazione.
6: Ogni tanto ritornano a darci una mano,
5: sì,
6: perché
5: sì.
6: Federica Forni ce l'abbiamo dalle origini.
5: Sì. L'abbiamo minacciata.
6: Sì, l'abbiamo dovuta pagare.
5: Penso che sarebbe scappata altrimenti,
6: sì.
5: No? Però
6: sì,
5: comunque,
6: sì.
5: Vabbè, è qua. Quindi dicevamo, al 335-699-2949 ci sono già un po' di messaggi, ma io direi di cominciare con il rock and roll.
6: Con il rock and roll, tra l'altro, con un grandissimo cantautore che ci porta fortuna.
5: Sempre. Lo amiamo molto, lui è ovviamente Ivan Graziani, e questa è la sua Monna Lisa.

0: Bravi, bravi.
1: Domanda, bravi. Domanda. Duccio e Marcella, sì. Questo giro sì. Armonico, sì. Cosa vi ricorda? 5, 4, bravo!
2: Bravo Duccio, Jimmy ho dormito Hendrix. Poco. Jimi sì, Hendrix, sì, è sì, vero. Sì,
1: perché lui amava tantissimo Jimi Hendrix.
0: Ma scusa Dedo, ma
1: un omaggio.
0: Perché
1: un omaggio.
0: Questa domanda? Vuoi forse ricordarci che ci saranno le tue rubriche anche quest'anno?
1: Anche quest'anno, ah, purtroppo, sì. Purtroppo.
2: Tutte e due?
1: Tutte e due.
2: Vedi?
0: Ma purtroppo
1: per... Indovina lo strumento è sì. la famosissima, sì. Cioè, celeberrima.
2: Sì.
1: Ti spascio una canzone.
0: Sì, sì, sì. Ma purtroppo perché sei stato costretto sì, o purtroppo per i nostri
1: ascoltatori? Non volevo fare una rubrica di cucina perché sì. sono stato un allievo di Marcella Sullo
0: sì, sì.
2: No, veramente bravo
0: molto,
2: devo dire la
0: sì,
2: verità
0: sì.
2: Sì.
1: L'unica cosa ce l'ho un po' con Marcella Duccio
0: perché
1: mi ha promesso una genovese
2: sì, all'atto di circa 8 anni fa
1: poi, sì. poi mi ha detto che mi avrebbe separato la cipolla dalla carne
0: e invece?
1: Non l'ho ancora assaggiata
2: sì.
0: Quindi iniziamo.
2: Ma non si può separare la cipolla dalla carne
1: ha detto
2: nella...
1: che avresti fatto la carne a parte ci sono rimasto un po' male
0: quindi bene. Diciamo iniziamo con della tensione
1: con la
2: cioè
1: tensione,
2: della tensione.
0: Cioè tensione.
2: Sì, sì. E tanta stanchezza vi ho detto che ho dormito poco
0: no come ma mai sì,
2: perché sono tornata alla trasferta stamattina
0: a che ora?
2: Con il primo treno del mattino da Firenze
0: ho capito poi ci racconti intanto
2: sì, sì.
0: Salutiamo Maddalena anzi Mauro che ci scrive dalla Maddalena e dice grande e sfortunato Ivan Graziani.

0: si riparte col botto.
1: Eh certo, sempre, sempre.
0: Poi Giacomo ha ancora il fuso orario di Stereo Notte da smaltire, però dice sapendo che sareste tornati, ieri sera cena luculliana con 33 giri al gratin, poi colazione sprint con 78 giri e ora pranzo al sacco analogico.
2: Fantastico, eh? Bravo, piace, Giacomo. Ci piace.
0: Ci sono Antonio da Potenza, c'è Maria da Messina che ci dà il bentornato.
1: Grazie Maria.
0: Ed è pronta ad ascoltarci, anche Mara che dice un graditissimo ritorno, un esordio col botto lo dice anche Gabriele. Insomma, via via cerchiamo di salutarvi tutti, perché già sono, c'è nonna Ida.
1: Ciao, ciao nonna Ida.
0: Grandissima, sì, sì. Nonna Ida, c'è Pippo.
2: Ciao Pippo.
0: Pippo Dedo, insomma, è tornato il Mangiadischi per un'estate travolgente. Noi ci dedichiamo un po' a musicultura.
1: Perché ormai le finali di musicultura sono alle porte.
0: È il gran
1: venerdì
0: finale.
1: E sabato scopriremo il vincitore assoluto di questa edizione 2026 di musicultura.
0: Noi saremo ovviamente allo Sferisterio di Macerata, saremo in piazza con il bus di Radio 1.
1: Venite a trovarci, siete in vacanza nelle Marche.
0: Sì, no, diciamolo, la puntata di venerdì del Mangiadischi sarà in diretta da Macerata.
1: Dal nostro bus.
0: Se siete lì in giro potete venire a trovarci, ma noi approfittiamo di queste prime quattro puntate della settimana, dell'anno anche, per riascoltare questi otto vincitori.
1: Per far ascoltare a chi ci segue in radio e chi non ha magari ascoltato la puntata molto bella che abbiamo fatto qui dal nostro studio multimediale di Saxa Rubra, i brani degli otto vincitori. Li snoccioliamo giorno dopo giorno fino a venerdì, così arriverete alle finali preparatissimi.
0: E così li facciamo ascoltare anche a Dedo.
1: Dedo, poi ci dovrei dire le tue preferenze. Senza fare nomi.
2: L'anno scorso mi piacevano tutte quante.
1: Vediamo
2: quest'anno.
0: Partiamo da Isabella Privitera. Questa è la sua Eia ed è la prima degli otto vincitori che ascolteremo a questo Mangiadischi.

0: bello,
1: poi,
0: no?
2: Ma guarda, lei ha studiato canto jazz, è stata a lungo a Barcellona, quindi si porta varie influenze.
1: Che finisce, che termina con una cumbia non cumbia, no? Un accenno di cumbia, ma che non lo è, insomma, un ritmo latino molto molto interessante.
0: Ma quanto è bello avere Max Dedo che ci spiega.
1: La ringrazio.
0: Ma non solo la musica, la vita proprio.
2: Ci spiega addirittura proprio la vita.
1: Addirittura. Sì, sì, non, questo non me l'aveva detto mai nessuno.
0: È ora che qualcuno,
1: era ora che qualcuno lo dicesse. Grazie, grazie.
0: Ancora un po' di messaggi. Luca dal Veneto, bentornati, e con grande gioia dico che, trovandoci immersi nel mondo dell'intelligenza artificiale, è bello aver mantenuto questo nome prezioso, il Mangiadischi.
2: Il Mangiadischi.
0: Vero? E poi 100 giorni da gustare tutto d'un fiato, ci saluta Michele dalla Parabiago Bene.
2: Oh Michele, ben trovato.
0: Si ricostruisce il nostro gruppo d'ascolto.
2: Sì, il nostro zoccolo duro.
0: Salutiamo Francesco da Martina Franca, salutiamo James Bond, c'è anche lui che saluta tutti. E poi il nostro amico Sauro dal Teatro dell'Opera di Roma.
2: Aspettiamo i suoi suggerimenti,
0: sì,
2: lui
0: dice,
2: copre le nostre lacune sulla lirica.
0: E infatti ci dice subito che oggi è il trentennale della scomparsa di Ella Fitzgerald.
2: Vedi,
0: ecco,
2: vedi.
0: Quindi insomma salutiamo il caro Fabio Sodano.
1: Ciao Fabio.
2: Ciao Fabio,
0: grande musicista, amico e collega di Max Dedo. E poi ancora Marco da Pisa, Paolo, insomma siete tanti, tantissimi, prima o poi ce la faremo a leggerli
2: tutti.
0: Ci ascoltiamo anche qualche novità della nostra playlist, ovviamente.
2: Il buon Fulminacci, una volta ci veniva a trovare, chissà
0: poi?
2: Se torna. No, non è più venuto.
0: Ma l'abbiamo invitato?
2: No.
0: Ah, vabbè.
2: Ci proviamo?
0: Certo,
2: ci proviamo.
0: Lo invitiamo?
2: Sì.
0: Poi se no ci scaglia contro i suoi fulminacci.
2: Colpiscono?
0: Sì, colpiscono. Si chiama Calcinacci, il suo nuovo album. È stato presentato, diciamo, con un brano al Festival di Sanremo e questa è Maledetto Me, il nuovo singolo.

0: maledetto me.
1: Lo vedi?
2: C'era un accenno di Sullo Dance.
1: Sì, questo brano di Fulminacci. Sì, sì,
2: sì, un accenno, un accenno.
1: Io posso salutare Antonio D'Alessandri nell'Oltrevetro?
3: Certo che puoi.
1: Che sì. È subito festa quando vedo Antonio D'Alessandri.
3: Però vedi, lui non ti saluta. Ah sì, ti saluta. Sì, sì, sì. Senti, Marco Dal Molise, dal Bentornato.

0: tornato a tutti, sì. Marcella, Duccio, Dedo, però anche il bentornato specifico a Luca Bernardini, dicendo: grande intenditore di musica e pianista, mi piacerebbe tanto sentirlo suonare qualcosa di Ivan Graziani. Non so, maestro
1: chissà
0: Bernardini,
1: se in una puntata il maestro ci vuole suonare qualcosa del vivo, sì, sì, di Ivan Graziani,
0: trasponendo la chitarra sul pianoforte insieme
1: bellissimo.
0: Max Dedo,
2: potremmo fare un Lugano addio assieme, ecco. Io e il maestro Bernardini,
0: bravissimo, l'arrangiate.

0: bello dare peso alle cose secondarie.
1: È vero, Marcella, è vero,
2: che è giusto. Bello. È vero. Perché c'è lo zampino di Max Dedo?
0: Vi posso raccontare un aneddoto?
2: Sì, certo.
0: Quando sono andata a intervistare Max Gazzè, su questo bellissimo album che è uscito da pochissimo, ho detto in confidenza qual era il mio brano preferito dell'album.
1: E qual era? Lato dei 20 brani.
0: E lui mi ha detto, ah, lo so perché è il tuo preferito. Perché c'è lo zampino di Max Dedo. E ho detto, non me l'aveva detto. Non ci eravamo parlati, non lo sapevo. E quindi così, a empatia.
2: In realtà lo zampino di Max Dedo, anzi lo zampone, c'è in tutto il disco, perché l'hai arrangiato e coprodotto praticamente.
1: Sì, esattamente, esattamente.
2: Però una canzone in particolare l'hai proprio firmata con Max Gazzè.
1: Sì.
0: No. Ed è
1: una canzone
0: qui,
1: a cui tengo veramente tanto.
2: E come mai?
1: Perché sarò di parte, ma per me è molto emozionante, sin dal primo momento,
2: È un bellissimo disco, veramente, davvero, avete fatto un grandissimo lavoro, e però questa canzone ovviamente ci piace in particolare, ma insomma poi ne ascolteremo anche altre, magari Max verrà anche a trovarci. Intanto ce l'ascoltiamo, si intitola Amo ed è appunto una delle canzoni tratte dall'ornamento delle cose secondarie.
0: Ed emoziona tanto, e dal primo ascolto.
2: Sentite che meraviglia. Max Gazzè con Max Dedo, eccoli qua.

0: In fondo siamo tutti riassunto di un tutto,
1: sì,
0: Marcella.
1: Sì.
0: No?
1: È vero, sì, sì. È verissimo.
2: È vero, è vero.
1: Ma che bei suoni comunque.
2: Alessandro da Rimini dice, vabbè, intanto l'estate sarà più fresca con il mangiadischi, e dice, questo pezzo di Gazzè mi sembra molto ricco strumentalmente, molto analogico, bello e suggestivo.
0: Esattamente.
2: Ci vuoi raccontare qualcosa di più, Max?
0: È tutto ciò. Beh, intanto tutto l'album è stato registrato alla frequenza di 432, quindi un po'
1: più basso.
0: È quella
1: più vicina al cuore.
0: Così. 432 Hz, quindi un po' più, leggermente più
1: perché
0: basso,
1: perché diciamo la consuetudine dovrebbe essere
0: 440, 442, dipende insomma. E quindi abbiamo usato strumenti analogici, rigorosamente analogici. Tra l'altro Max ha fatto costruire un vibrafono tarato a questa accordatura, poi abbiamo registrato gli archi, un quintetto d'archi.
1: C'è anche un theremin,
0: c'è un theremin che ho suonato io, quello nella parte di mezzo, in quella solo lì, theremin ed archi, insomma è tutto.
2: Luciano da Genova dice, bellissimo il controcanto degli archi, che è piaciuto anche molto al maestro Bernardino.
0: Grazie, sì. Grazie. Sono molto contento di questo.
2: Vero, sì, bene, sì, bene, sì, molto sì. Bravo. Il brano di Max Gazzè e Max Dedo è veramente bello, dice Andrea, ma d'altronde una musica può fare.
0: È vero,
1: è giusto.
2: Andrea che ci scrive da Rustico in provincia di Ancona e dice che Ivan Graziani deve essere patrimonio dell'UNESCO.
1: Lo è, un po' lo
2: sì,
1: è.
2: Sì, siamo d'accordo.
0: Siamo d'accordo.
2: E melodia paradisica, stupende parole, bellissima canzone. Insomma, questa canzone sta piacendo a tutti,
0: piace molto,
2: caro Max
0: sì,
2: Dedo.
0: Piace molto.
2: Sì. 335-699-2949. Non abbiamo ancora letto, forse abbiamo letto il 15-20%
1: dei messaggi che sono arrivati. Recuperiamo
2: sì,
1: però.
2: Sì, sì. Ci proviamo perché ci state regalando un bellissimo abbraccio di bentornato e noi ne siamo molto felici. Non è mai scontato.
0: È certo.
2: No, e invece ci siete tutti. Noi stiamo per arrivare alla prima pausa dell'anno. No,
1: già
2: del mangiadischi
1: della prima puntata,
2: sì, che però è breve, poi torniamo subito. Sì, c'è un po' di reclam.
1: C'è la reclam?
2: Un pochino.
1: Ah, vedi,
2: pochino,
1: l'hanno messa apposta per noi.
2: Un pochino. Due minuti, ma poi ci siamo.
1: E torniamo.
2: Perché poi arrivano le rubriche di Deno. A tra poco il mangiadischi, a tra poco.
3: Radio 1, un mondo da sentire.

0: soluzione a...
1: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
2: E i consumi?
1: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
3: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
4: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
5: Quando siamo nati, internet suonava così. Da allora accompagniamo le aziende nel loro viaggio online con servizi di hosting, domini, cloud e email. Vai su hostingsolutions.it.
6: Mondiali di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Fino al 19 luglio, ogni giorno, radiocronache e commenti in tutto il mondiale, minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.

0: ore 14.
1: Per non sentirti abbandonato di fronte a una malattia del sangue, confrontati con illustri ematologi italiani. In occasione della giornata nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma, il 21 giugno, chiama all'800 22 65 24. Info su ail.it.
2: Il mangiadischi.
3: Ah, ma quindi pure quest'anno c'è il mangiadischi?
4: Ma pure quest'anno c'è la voce di...

0: di Max Dello che dice il mangia dischi.
1: Ma non sarà sempre la mia, ci sono tanti amici cantanti e cantantesse che hanno fatto lo speakerino per il mangia dischi.
0: Quindi c'è un indizio.
1: Cambieremo ogni giorno.
2: Lo spiccetto.
1: Lo spiccetto.
2: Si può dire.
1: Non lo so, ma lo diciamo.
2: Allora, la canzone di Max Gazzè dal nuovo disco L'ornamento delle cose secondarie, scritta insieme a Max Dedo e arrangiata insieme a Max Dedo, sta stimolando la curiosità dei nostri ascoltatori.
0: Sì. Che scrivono?
2: Ricordiamo
0: che scrivono
2: ancora una volta 335-699-2949. Adesso ce la prendiamo un po' comoda e li
0: con della flemma, sì.
2: Fabio da Milano chiede: oltre all'uso degli strumenti analogici, il nuovo disco di Gazzè è stato registrato in uno studio digitale o analogico?
1: Abbiamo registrato su un nastro, quindi analogico, come si faceva una volta.
2: Sì.
1: Curato, abbiamo cercato di curare tutta diciamo, la procedura dall'inizio fino alla fine per cercare un suono ben preciso, il suono che voleva Max.
2: Max
1: è un nerd incredibile, sa esattamente il risultato finale del sound che vuole.
0: Ok. Immagino come sarà poi l'allestimento quando lo porterete
1: da ottobre in poi.
0: Ricordiamo che starete in ogni città per più date, perché bisogna ascoltarlo con calma.
1: Bisogna
0: questo
1: ascoltarlo
0: disco.
1: Ascoltarlo con calma, quindi giorni a città.
2: Quindi bisogna andare a tutti e tre i concerti in ogni città.
0: Io già ho preso Roma a
2: tutti
0: dicembre.
2: E tre.
0: Sì.
2: Ah, ho capito.
1: Addirittura.
0: Sì, sì.
2: Attenti, state attenti.
1: Incredibile,
2: ragazzi.
1: Marcella.
0: Sì.
2: Esordio strepitoso, dice Nancy.
1: Ah, ciao Nancy.
2: E poi dice: riassunto di un tutto, del verso che chiude Amo, meraviglioso universo racchiuso in poche parole, vera religiosità. C'è sicuramente della spiritualità, no? In questa...
1: C'è della spiritualità, sì, assolutamente.
2: Poi salutiamo Gino che ci scrive dalla Tunisia, ci saluta tutti, saluta
0: ciao,
2: anche
0: Gino.
2: Il grande maestro Bernardini.
0: Sì.
2: Bentornati sul vostro stage. Non è necessario augurarvi un buon successo perché siete già all'apice, quindi possiamo solo...
0: Io mi lancio allora.
2: Possiamo scendere.
1: Io mi lancerei a mare a Tunisi adesso, per esempio.
2: Siamo liberi di fare disastri, insomma. Appena ascoltato Ivan Graziani ho capito che eravate tornati, che gioia. E Max Gazzè, amo, anche bellissima, ci scrive Elvira di Canneto di Fara Sabina.
1: Grazie Elvira.
2: E comunque dice che la genovese con la cipolla spostata non si può sentire.
0: Non si può sentire.
1: È vero, però me l'avevi propinata una volta. No,
0: mi hai detto la cipolla, poi come faccio?
2: No.
1: Sì.
0: Invece.
2: Salutiamo anche Cristian da Pozzallo, dalle tue parti, vero?
1: Sì,
2: dalla Sicilia.
1: Ciao Cristian.
2: E ci inizia con voi un'estate di musica e divertimento e anche di mare. Poi continuiamo a leggere, ma adesso torniamo a musicultura virtualmente, no Marcella?
0: Torniamo a musicultura perché ascoltiamo un altro degli 8 vincitori. Parliamo di Giovanni Toscano, che ha mille vite artistiche, perché nasce attore, poi fa anche regista, però è principalmente cantautore, con una allure tutta sua, perché è un ragazzo che in realtà con un volto mesto dice delle cose molto divertenti.
2: Ma poi in realtà tutti giocano un po' su questo suo aspetto vagamente mesto e dimesso, ma io ci vedo sempre un guizzo di ironia nel suo sguardo e nel suo sorriso, e trovo che sia quello a predominare. Si chiama Emma questa canzone, lui è Giovanni Toscano. Emma.

0: È andata così, di restituto.
1: Ho conosciuto l'amore con te.
0: E poi ti ho fatto male.
2: È vero, state facendo un outing adesso?
0: Sì, sì.
1: No,
0: sì,
1: non no. Noi, non succede, noi, il brano di Giovanni Toscano.
0: Succede.
1: Lo fanno.
0: Per quanto uno si ami, può farsi del male.
1: Può farsi male.
0: Succede. Per quanto noi ti vogliamo bene,
2: sì,
0: Max,
2: mi fate
0: Dedo,
2: sempre
0: non
2: del male.
0: Vediamo l'ora di farti del male.
2: Vedi, qui è importante dirle le cose per liberarsi.
0: Esatto.
1: Senti, Dedo, ti è piaciuto anche questo secondo
2: vincitore? Molto interessante, molto vero, un bel timbro.
1: Ha un timbro vocale molto particolare, interessante.
0: Sì. Toc toc, ci sono anch'io, saluti da Marco da Roma, bel
1: ciao,
0: mangiarischi.
1: Marco.
2: Ciao Marco.
0: Poi, estate uguale mangiarischi, dice Riccardo.
1: Riccardo.
0: Lo ringraziamo. Poi c'è Marcella che ci scrive da Firenze, tanti saluti e bentornati. Marcella è la cugina del nostro collega stimatissimo Luciano Ceri, che ci aveva scritto anche l'anno scorso e ci fa tanto piacere ritrovarla. Teresa da Livorno è una new entry, ora è in pensione e potrà finalmente ascoltarci e gustare le belle canzoni. Salutiamo Massimo da Villanova di Ravenna, finalmente ritornati, e anche Mario il carpentiere, che ci manda una foto del lavoro che sta facendo.
1: Di un rullo, che cos'è?
0: Sì, una bobina enorme.
1: Una bobina.
0: Salutiamo Paolo e Fiammetta da Firenze.
1: Tutti da Firenze, vedi?
0: Da Firenze tantissimi.
2: Ma fa caldo a Firenze,
1: tantissimo.
2: Secondo voi adesso? E quindi il lampredotto non si può mangiare?
1: Si mangia lo stesso. Tutte e tre le sere.
2: Veramente?
1: Sì, panino con lampredotto.
0: A tal proposito, Marcella, c'è Luca dal Veneto che dice: la mia amica è gelosa e curiosa della trasferta di Marcella.
1: Sì.
0: Si tratta dei The Cure. Quando ci fai sapere qualcosa?
1: Allora, ho fatto già sapere fondamentalmente.
0: Però magari lui non ha ascoltato. Quindi...
1: Giustamente. No, abbiamo coperto con il giornale radio tutti e tre i giorni del Firenze Rocks.
0: Ti è dispiaciuto dover andare?
1: Moltissimo. Devo dire la verità, c'è stata un po' di polemica quest'anno, perché non so se avete seguito anche sui social. Molti hanno detto: ah, questa edizione del Firenze Rocks è poco rock e molto pop. In realtà Firenze Rocks non vuole avere una natura soltanto rock, ma nel senso che Firenze spacca, quindi ha sempre dato un palco anche a generi diversi.
0: Sì.
1: E questa edizione ha accorpato sicuramente una partenza rock con Lenny Kravitz, che si accompagna da sempre con, a mio avviso, un grandissimo chitarrista come Craig Ross, che è veramente un chitarrista eccezionale.
0: Lenny Kravitz notoriamente un po' fuori forma.
1: Sai, chi mangia i carboidrati poi...
0: Certo. Con quel fisico da ventenne.
1: Devo dire la verità, una serata non affollatissima, ma uno show pazzesco. Seconda serata, Robbie Williams, performer sempre eccezionale. Lui dice sempre, esordisce dicendo: Michael Jackson si definiva il re del pop, io sono il re dell'intrattenimento.
0: Ci piace.
1: Si giudica un intrattenitore. E

0: così è stato. E poi grande chiusura, li attendevamo da tanto. Vabbè, mancavano dall'Italia da 4 anni, da Firenze dal 2019, avevano già partecipato al Firenze Rocks ed è stato uno show, lo ammetto, perfetto. Già il primo assaggio,
1: 3 ore di concerto,
0: no, 2 ore e mezza, però senza neanche una pausa tra una canzone e l'altra. Con lui, che a un certo punto Robert Smith ha detto 2 minuti, si è assettato un attimo,
2: è andato a mangiare l'ampredotto, ovviamente.
0: È andato a mangiare l'ampredotto e poi è tornato e ha incantato la platea, che ieri sera era bella vasta, oltre 40.000 persone ad applaudirli.
1: E ha cantato l'ampredotto I'm in love.
0: I'm in love. Sì, sì. On Sunday. Sunday.
1: Esatto.
0: Era stato un bellissimo concerto. Già il primo assaggio era stata la loro performance al Primavera Sound a Barcellona, durata quasi 3 ore. Ieri sera non hanno fatto rimpiangere nulla.
1: Oh,
0: voce perfetta,
1: bello.
0: Senza interruzioni, senza risentire della fatica e del caldo.
2: Che fortuna, Marcello.
0: Veramente.
2: Ma perché non ci porta
0: live.
2: Mai
0: e tutte
2: volta.
0: E tre le sere mi sono imbucata nel Super Pit, volevo dire questa cosa.
1: No,
0: spingi, spingi.
1: Ma come? Agomitate?
0: Agomitate, sono arrivata sotto palco per documentare perché? Per quanto fosse possibile nel migliore dei modi.
1: Ma perché Marcello è rock and roll.
0: Sono rock, molto rock and roll.
1: Rock and roll. Filippo da Parma, finalmente qualità musicale alla radio, bentornati a tutti, è stata una bellissima sorpresa ritrovarvi.
0: Grazie,
2: grazie
0: Filippo.
1: Poi, a proposito dei brani di musicultura, c'è Marco che ci scrive da Celleno, vicino Viterbo, ed è molto colpito dal brano di Isabella Privitera, ed
0: vedi.
1: È un bellissimo brano, ci dice, e poi ci ringrazia, ci fa i complimenti per questo ritorno, e invece Giacomo, oltre a celebrare la vittoria dei New York Knicks in NBA dopo 53 anni, era il 73 l'ultima volta che avevano vinto.
0: Che bell'anno!
1: Sì, l'anno
0: vero,
1: che
0: vero, Giacomo?
1: Sì. È molto colpito dal pezzo di Giovanni Toscano, quindi vedi c'è molto interesse dei nostri ascoltatori.
0: E allora continuate a seguire anche il Mangiadischi, perché fino a venerdì vi faremo ascoltare anche gli altri 6 vincitori e poi seguiteci per le finali di Musicultura.
1: Dedo, visto che è la prima puntata, arrivano richieste specifiche anche per te.
2: Sì.
1: Giovanni da Cagliari.
2: Sì.
1: Chiede se puoi inserire in Ti sfascio una canzone prima o poi un giudice di Fabrizio De André.
2: Ah, interessante, interessante.
1: Prendi appunti.
2: Prendo
1: così
2: appunti.
1: Magari.
0: Per un attimo ho pensato un giudice della rubrica.
1: No.
0: Sai,
1: no,
0: tipo
1: no,
0: i talent.
1: No.
2: Interessante questa cosa.
0: Come
2: qui,
0: avrà sfasciato Max Dedo e diamo i voti.
1: Sì, infatti. Beh, comunque continuate a scriverci 335-699-2949. Noi promettiamo di andare a ritroso a leggere tutti i messaggi. Ho visto che ci sono anche dei messaggi vocali che magari tra poco ascolteremo. Questa è una hit della nostra playlist.
0: Chi è? Lola Young?
1: È da qua giù, From Down Here.
0: From Down Here. Sta qua sotto.
1: Yeah.

0: Non è male questo brano di Lola Young, eh?
1: È un viaggio.
0: Dove siamo andati?
1: Siamo andati
2: in Islanda.
1: In Islanda, mi piacerebbe moltissimo.
0: Sì,
1: andiamo?
0: Vabbè, per me volentieri.
1: Quando?
0: Quando vuoi, domani.
1: Domani.
0: Diretta da Reykjavik. Perfetto, affare fatto.
2: Atmosfera molto frizzante.
1: Sì, fanno
2: tanti
1: buono
2: giovani.
0: Sì,
1: quando arrivi lì a Reykjavik a destra,
0: sì,
1: c'è un
0: chiosco.
1: Un chiosco dove fanno il panino con la balena, buonissimo.
0: Ah, pensavo il lampredotto.
1: Il panino con la balena?
2: No, sai che abbiamo tanti ascoltatori che...
1: Vabbè, ma stiamo scherzando.
0: Sì, ma infatti, Cinzia da Gorizia, bentornati. Quando arrivate voi inizia la colonna sonora dell'estate.
2: Grazie Cinzia.
0: E anche Daniele da Milano, allora vuol dire che è proprio tempo di vacanze se ci siete
2: sì,
0: voi.
2: Allora sì, spengo la radio.
0: Salutiamo anche Gianluca che ci scriveva anche l'anno scorso e gli anni precedenti da Cavallino Treporti nella laguna veneziana e ci manda...
2: ci segnala sempre degli appuntamenti.
0: Sì, la programmazione del Litorale Jazz Festival che è a luglio, poi magari avremo tempo più avanti di ricordare qualche appuntamento. Gianluigi, tu ricordacelo, Poi salutiamo Loreta che dice la buona musica rende più fresco il pomeriggio.
2: È vero.
0: E anche Ciccio da Lecce.
2: Oh.
0: Non ho detto mangianastri, scusate, sono fuori come un balcone. È vero.
2: Ma c'è un'assenza gravissima.
0: Qual è?
2: I nostri amici salernitani.
0: Ma magari ci sono, perché sono tantissimi i messaggi,
2: bene,
0: quindi magari saltano fuori. Non
2: va
0: sono
2: bene
0: ancora riuscito a leggerli tutti. Ci sono anche dei vocali, sentiamo che ci dicono, sentiamo un po'.
3: Ah, fantastica canzone.
0: Quale?
3: Lugano, addio. Cantava mentre la mano mi teneva.
0: Ma insomma. Vabbè,
2: bravo.
0: Sì, bravissimo. Vedi, Lugano addio ha stimolato la fantasia, magari un po' strana, ma insomma.
2: Ci verrà a trovare Filippo Graziani durante
0: sì?
2: l'estate.
0: Sì, perché sta uscendo col disco di canzoni sue originali. Poi, a quanto ho capito, ci sono ancora domande per Dedo,
1: Sì.
0: Preparati, mettiti le cuffie.
1: Ce le ho già.
0: Ce l'hai già, perfetto. Sentiamo che cosa chiedono.
4: Volevo però chiedere a Dedo, buonasera anzitutto, una curiosità. È stato registrato in analogico, però poi lo ascoltiamo in digitale. Cos'è che cambia fra il sound dell'analogico e digitale in questo caso?
2: Bravo!
0: Questa è difficile.
1: Beh, c'è la versione digitale ovviamente da Digital Store, quindi sentirete la versione su Spotify digitalizzata.
0: Masterizzata quindi diversamente da quella su vinile.
1: Diversamente, ma potrete ascoltare il vinile.
0: Certo.
1: Quindi in qualità vinile, analogico, nastro e tutto quanto. Per cui invito diciamo a prendere il vinile ovviamente.
0: Che
1: sempre.
0: È un bellissimo doppio album.
1: Bellissimo doppio album,
0: con
1: sì,
0: splendide grafiche. Quindi sì, ovviamente poi ormai da quando è tornato in auge il vecchio LP, il vecchio disco in vinile, si fanno due mastering diversi alla fine della registrazione.
1: Sono due volumi diversi, due trattamenti diversi. E comunque da quando ho preso il mio bellissimo giradischi ho iniziato a ricomprare tutti i miei.
0: Scusa, ma allora non puoi partecipare al mangiadischi?
1: Perché?
0: Perché hai il giradischi. Dobbiamo mandarti nell'altra trasmissione.
1: Devo andare accanto alla trasmissione.
0: Al giradischi.
2: Io invece stasera sul mio piatto metto il disco di Il Vinile di Max Dedo.
0: Ah, va bene, va bene. Sì, che è splendido.
2: Bellissimo.
0: Ha una copertina bellissima.
1: Grazie.
2: Che ha un quadro di Dedo.
1: Esatto, un dipinto su tela scelto dal signor Duccio Pasqua.
0: Certo, ecco. Direttore artistico.
1: Il direttore artistico della copertina.
0: Esatto. Poi magari le ascoltiamo un po' di canzoni del disco di Dedo. Almas Dumont l'abbiamo presentato a fondo l'anno scorso.

0: al Mangiadischi, ma ci torneremo. Salutiamo Edda da Torino, 88enne, che dice: quanto è bello ritrovarvi.
1: Che meraviglia.
2: Io saluto Marco da Roma, che è felice di ritrovarci.
0: Ciao Marco.
2: Sì.
0: Rosanna dice: non esiste genovese senza cipolle.
2: Lo sappiamo, ma è Dedo che fa queste richieste.
1: Non è vero, Marcella, perché?
0: Perché Dedo fai queste richieste, scusa?
2: La genovese si chiama la cipolla.
0: Sì.
1: Quindi, ma si fa con la carne?
2: Certo.
1: Assieme, tutta
2: certo,
1: assieme. Ok.
2: Certo.
0: Non
2: la
0: quella
2: carne
0: di balena,
2: poi
0: eh?
2: Non quella si scioglie di balena, praticamente, ma viene una cosa pazzesca.
1: Però Duccio la vuole con quella di balena.
2: Sì, io poi l'amo con gli ziti rotti.
0: Ok, va bene, sì. Bene. Vabbè. Comunque salutiamo ancora Silvia di Soncino, ci dà il bentornato. Antonio, 72enne di Bologna, che dice: siete un vento di serenità e freschezza, vi vogliamo sentire tutto l'anno.
1: Grazie
2: Antonio.
0: Grazie. A proposito di
2: auguri
0: serenità,
2: in ritardo, perché sabato era Sant'Antonio.
0: Ah, sì. Fantastico, tanti auguri. Allora, a proposito di serenità e freschezza, cosa c'è meglio di un David Byrne?
2: Che tra poco torna in Italia.
0: A fine giugno,
2: sì,
0: fra pochi giorni.
2: Tre belle date. Le volete sapere?
0: Lucca,
2: però prima c'è Bari,
0: sì,
2: Fiera del Levante,
0: giorno.
2: L'Opus Festival. Martedì 23 giugno,
0: sì.
2: Giovedì 25 Lucca, Piazza Napoleone, Lucca Summer Festival. Venerdì 26 Marostica, Piazza Castello. Quindi
0: se
2: lo avete perso
0: pazzesco
2: a Milano in febbraio, quando ha fatto due date agli Arcimboldi, potete recuperare tranquillamente, ed è una grande festa vedere David Byrne
0: e anche ascoltarlo. Noi ci sentiamo un brano dal suo disco più recente, quello che appunto sta promuovendo in questo tour. È una canzone che si chiama My Apartment Is My Friend, cioè
2: un po' anche il mio
0: appartamento è mio amico, mi ci trovo bene.

0: Max Dedo, che rapporti hai con il tuo appartamento?
1: Ah, bellissimo.
0: Sì, eh? Sì, vi sentite?
1: Ci sentiamo ogni tanto, visto che non ci sono mai.
0: Sì. Tu, Marcella?
2: Io ci convivo.
0: Ah, davvero?
2: Sì.
0: Ma pazzesco, vedi quante cose si possono fare. C'è Carlos che ci scrive da Bristol.
2: Oh, abbiamo ritrovato anche lui.
0: Pensa che proprio

0: Recentemente a Stereo Notte ho dedicato una puntata al sound di Bristol.
1: Vedi, chissà se lui si è collegato.
0: E chi lo sa, e oggi è in riunione, non ci può ascoltare, ma ci saluta comunque. Quindi poi tornerà ad ascoltarci. Salutiamo Vincenzo, anche lui ci vuole fissi in palinsesto.
1: Va bene, Vincenzo.
0: Francesco da Martina Franca, visto che abbiamo detto che la puntata di domani sarà dall'Islanda, allora dice sarà da Reykjavik.
1: Carina questa, ci piace.
0: Allora, Lorenzo da Verona ha un problema.
1: Qual è?
0: Perché dice a lui mancano 2 mesi alle ferie e voi sapete troppo di ferie, quindi siete in anticipo.
1: Dove andrà?
0: Non lo so. Poi dice
1: vabbè,
0: che
1: un po' per tutti mancano 2 mesi alle ferie, la maggior parte delle persone va in ferie ad agosto.
0: Sì, poi gli manca un po' il simpatico Lauro anche, però ci sta.
1: Torneranno, poi in palinsesta autunnale. Torneranno riposatissimi.
0: Sì, Giuliana da Roma dice che siamo il meglio trio di Radio 1.
1: Il meglio trio.
0: E mangiate più dischi possibile, dice. Ci proviamo. Anche Brunella ci ringrazia per il buon umore, ma adesso c'è?
2: Adesso c'è Indovina lo strumento.
0: Sì, la rubrica...
1: Aspetta che mi siedo.
2: Tenetevi stretti, una rubrica simpatica, gioiosa, insomma, allegra.
0: Vispa.
1: Sei andato a disturbare uno strumento
2: particolarissimo. Uno strumento molto particolare, ma non possiamo dare indizi, ma come funziona?
0: Ecco,
2: ricordiamo.
0: Perché è un anno che non la
2: facciamo. Esatto, al 335-699-2949 dovrete indovinare lo strumento musicale.
1: Misterioso,
2: e se possibile anche il tema. Il tema è abbastanza semplice.
0: Sì, meno male, almeno quel per
1: riconoscibile.
0: Partire morbido.
2: Riconoscibile. Ascoltiamo.
0: Ascoltiamolo.
1: Sentiamolo.

0: Allora,
1: che bello, eh?
2: Suggestivo.
0: Suggestivo. Sì. Non è uno strumento a corda, a percussione.
2: Ma non date indizi, incredibile, perché poi,
1: vero, come fai? Vero, certe volte?
2: Non date indizi.
0: Sarà che poi mi sentivo un po' una specie di enfisema polmonare.
2: Scusate, ma per chi, ricordiamo che sì, bisogna indovinare appunto lo strumento, il tema. E cosa si vince?
1: Si vince un viaggio a Reykjavik, sì, dal paninaro, quello che fa il panini con la balena.
0: È andata così, quindi bene, già abbiamo tolto tutta una parte di ascoltatori che non mangiano balene.
2: 3356992949, provate a indovinare, noi nel frattempo vi lasciamo lì a pensare per un paio
0: un
2: di minuti. Un altro accenno
0: di reclam?
2: Sì, c'è la reclam. Vedi? Reclam. Poi torna il Mangialischi con le vostre risposte.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Il Summer Black Friday di Unieuro chiama. La spiaggia può attendere. Approfittane in negozio e online. Solo da Unieuro. Batte. Forte. Sempre.
5: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, baschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79 euro. Scopri di più su conad.it. Cibu, cibu.
6: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no. Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito. Nessun sortilegio. Questo è unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
7: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano. Un'emozione italiana.
8: Quando siamo nati? Internet suonava così. Oggi anche la fatturazione è elettronica e con Hosting Solutions è semplice e completa.

0: hai su hostingsolutions.it.
1: Il mangiadischi.
2: Ah, ma c'è il mangiadischi pure quest'anno?
3: C'è il mangiadischi pure.
4: Facciamo così tutti i giorni. Scusa.
3: Ma sapete che stavo pensando?
2: Cosa?
3: Durante lo spottino.
2: Chissà se in Flashdance
3: mangiavano il parmigiano.
4: Perché?
3: Duccio, non era la canzone di Flashdance.
4: Duccio, stai pure zitto.
3: L'abbiamo tutti cantata, What a Feeling.
2: Ho avuto un attimo di difficoltà. Allora, ci eravamo salutati provvisoriamente su Indovina lo strumento.
4: Come?
2: Provvisoriamente.
4: Sì. Ma hanno indovinato?
2: Aspetta, stanno arrivando. Vogliamo risentirlo un attimo?
3: Un accennino.
2: Bello, molto bello.
3: Che non c'entra nulla, ma io mi vedo molto a prua di una nave.
2: Sì, no, sì. È vero.
3: Non c'entra nulla, però
4: però
3: mi
4: ti
3: vedo
4: dà
3: così.
4: Quella suggestione. Sì.
2: Però diciamo l'ambiente più o meno l'ha indovinato. Allora, Fiore da Ravenna dice che è il piffero del Perù.
4: No.
2: Non so
4: cosa sia il piffero del Perù.
2: Neanche.
3: Però lo vorrei. Però no.
2: Roberto da Bari dice che è uno zufolo in viaggio sulle Ande.
4: No, non ci siamo.
2: Lo strumento è irriconoscibile, la musica, vediamo. A me sembra un flauto traverso, ma sicuramente non lo è.
4: Siamo vicini.
2: Poi flauto di Pan oppure ocarina, dice Ennio.
3: Vabbè, hanno tutti intuito, però con uno strumento a fiato.
4: Certo.
2: Giorgio da Corigliano Rossano dice il clarinetto.
4: Però
2: il tema non lo so.
3: Grandi liquirizie.
2: Giuliana dice uno shakuhachi dal Giappone e il brano si intitola Sakura.
4: Non ci siamo.
2: Sì, c'è un WhatsApp audio, sentiamo che propongono. Cos'è?
5: Lo strumento è il clarinetto.
2: Non è il clarinetto. Flauto di Pan secondo Luciano da Genova, un flauto traverso secondo Antonio da Cagliari, credo sia Roger Waters, Last Boys Calling,
4: al basso elettrico,
2: col flauto di Pan, sempre Daniele da Roma. Antonio dice che è un ottavino da Torre del Greco. Flavio da Vicenza dice che è il fagotto.
4: Non è il fagotto.
2: Ragazzi, qui prima puntata
3: tema lo indovinano, Duccio?
2: Il tema nessuno l'ha indovinato ancora.
3: Nemmeno quell'indizio della nave?
2: C'è chi ha detto è Morricone. Allora Sveliamo un pezzetto l'hanno indovinato.
4: Sveliamo. Allora, è la leggenda del pianista sull'oceano suonato da questo strumento particolarissimo che si chiama Bansuri, che è un antico flauto di bambù a imbocatura laterale, quindi un po' avevano indovinato.
3: Quindi un po' attraverso lo è.
4: Esattamente, originario del subcontinente indiano.
2: Lo stiamo riascoltando.
4: Ed è un diciamo costituito da un fusto cavo di bambù con 7 fori per le dita.
2: Sì.
4: È interessante perché è intimamente legato alla storia d'amore di Krishna e Radha.
2: Ah.
4: Il bansuri, infatti, è venerato come lo strumento divino del signore Krishna ed è spesso associato alla danza di Rasa Lila di Krishna.
2: Mamma mia,
3: ma che bellezza. Cosa
4: anche di mistico. E ricordiamo che l'ha suonato per noi la maestra Giorgia Santoro, grandissima concertista.
2: Grazie
3: Giorgia.
4: Mia collega del Conservatorio di Monopoli, che ringraziamo. Ciao Giorgia.
2: Ma Giorgia ti ha anche insegnato a suonarlo, tu lo sai suonare
4: non
2: un po'?
4: Ancora, ma glielo chiederò.
3: Ma anche col naso?
4: Il flauto da naso non so se glielo ho fatto vedere, però è molto interessante. Lo faremo prima o poi.
2: Va bene. Comunque, insomma, niente male come prima puntata di Indovina lo strumento, perché non ha indovinato nessuno.
3: Però, perché bisogna prendere un po' di nuovo la mano.
2: Esatto, perché era da tempo che non lo facevamo, quindi bisogna un po' riabituarsi. Poi leggeremo ancora messaggi, ma adesso
3: ci ascoltiamo.
2: Cosa?
3: Una cosa meravigliosa.
2: Perché è uscito il disco nuovo di Paul McCartney.
3: Che ora non perché sono di parte, ma è veramente un bel disco.
4: Sì.
3: È veramente un bel disco. The Boys of Dungeon Lane.
2: Ci sono un paio di canzoni veramente splendide.
3: La mia preferita è anche la preferita di Paul, l'ha detto in un'intervista.
2: E qual è?
3: The Days We Left Behind.
2: Ah, che è stato il primo singolo.
3: Il primo singolo estratto, perché ti dà quest'idea di nostalgia dei ragazzi che sono stati di prima della fama.
4: So che tu gliel'hai detto e lui non ti ascoltava mentre gli dicevi questa
3: faceva
4: cosa.
3: Faceva orecchie da McCartney.
4: Esatto.
3: Ok, vabbè.
2: Il disco si chiama The Boys of Dungeon Lake.

0: ed è dedicato davvero agli anni in cui i Beatles si formavano, sì. E quindi è uno sguardo al passato. C'è un brano secondo me splendido verso la fine che si intitola Salesman Saint,
1: è verissimo,
0: che è il mio preferito al momento.
1: Ricordiamo che anche in questo disco c'è lo zampino, oramai copre tutto lui, di Andrew Watt, che prende musicisti eccezionali che hanno qualche anno, diciamo, un po'
0: age. Watt?
1: E dà un suono molto contemporaneo a dei musicisti che hanno dei grandi classici alle spalle.
0: Indubbiamente. Ora, la notizia, una tra le tante, in questo ritorno di Paul McCartney, è che dopo lo scioglimento dei Beatles, sì, quindi dal 70 a oggi, non avevano mai pensato Paul McCartney e Ringo Starr di fare un duetto.
1: E ora l'hanno fatto.
0: E quindi hanno detto, beh, forse...
2: Era ora.
0: Questa si intitola Home to Us, la nostra casa, questo posto è casa per noi.
1: E una lacrimuccia scende.
0: Sì. Però la canzone poi ci fa ritrovare subito la gioia. Paul McCartney e Ringo Starr.

0: Insomma, questi ragazzi lo sanno come si fa una bella canzone.
1: Lo sanno, lo sanno.
2: Direi proprio di sì.
1: Io monitoro comunque. Che cosa? Qualora uscisse, chissà,
0: che?
1: Qualche data europea di Paul McCartney.
0: Noi andiamo.
1: Noi per forza, anche perché per ora ha fatto solo il tour americano.
2: Ma andate da soli?
0: No, vieni.
1: Ah, puoi venire?
2: Mi portate,
0: sì,
2: no?
0: Sì.
1: Noi l'ultima volta abbiamo fatto un gruppone.
2: Benissimo.
1: Sì.
0: E noi gliel'abbiamo detto apposta.
2: Apposta. Fate sempre così voi due, vi conosco ormai.
0: Salutiamo, salutiamo Mila che ci scrive da Prato e dice: che bella sorpresa oggi pomeriggio, non sapevo che tornaste. Viva il Mangialischi e i conduttori, viva la musica, la più bella e grandi delle arti, ci dice Padre Mariano, passionista di Mascalucia.
2: Che bello.
0: Clara, che dice che ha 70 anni, ci sta ascoltando e siamo la sua colonna sonora mentre torna da

0: al mare verso Torino. E poi invece,
1: dove è andata al mare?
0: Infatti, se vuoi diccelo, Clara. Gabriele Lavarese dice che è un buon impianto, è un buon piatto, però si è un po' stancato di alzarsi dal divano per girare il disco dopo 5 pezzi e quindi usa il CD e compra ancora i CD e usa il telecomando. Vabbè, ma ci sta. Poi anche quest'anno ci sono, ci dice Giuseppe da Scilla, anche se non ho una mela da sfasciare. In particolare bentornato al mio dirimpettaio Dedo.
2: Ah, grazie.
0: Gino da Napoli,
1: che
0: attenzione,
1: dice Gino?
0: Questo è importante.
1: Sì.
0: La genovese si può fare anche con la pancetta e dopo la cottura si può frullare o passare il sugo e vanno via anche tutte le bucce delle cipolle.
1: Vedi, ti piace passata?
2: Sì,
1: la facciamo
2: bene,
1: passata?
2: Facciamo.
1: Va bene.
0: Vabbè, insomma, con Tim insomma, qui ci sono messaggi ancora sul pianista sull'oceano, il brano che abbiamo ascoltato per Indovina lo strumento, e Antonio dice che Gigi Di Luca, che è un suo amico, recitava nel film, vedi, quindi abbiamo anche risvegliato dei ricordi. Però insomma, noi continuiamo a leggervi al 3356.
2: Non puoi leggere, Duccio, perché si sentono dei martelli pneumatici.
0: Che succede?
2: Che suonano sulla Febbre sabato sera.
0: Sì.
2: E annunciano.
1: Anche se è lunedì.
2: Annunciano la rubrica
1: Ti sfascio
2: una canzone.
0: Oh, grande ritorno.
2: Grande ritorno al Mangiadischi.
0: Ma prima abbiamo detto dove è più richiesta Indovina lo strumento.
2: In Islanda.
0: In Islanda.
2: Ce la richiedono dall'Islanda.
1: Il viaggio.
0: E invece ti sfascio una canzone?
2: Dall'Islanda,
0: sempre
2: anche da lì.
1: Quest'anno prevalentemente da lì.
0: Ci ricordi in breve come
1: che
0: funziona?
2: Allora, noi cercheremo di sfasciare una canzone, di analizzare così in maniera leggera una canzone, e oggi inizieremo oggi faremo proprio una canzone italiana. Da tanto tempo che non sfasciamo canzoni italiane.
0: Certo.
2: E quindi
1: Dedo, posso chiederti una cosa che mi distrae?
2: Sì.
1: Perché hai messo le cuffie come se fosse una bandana?
2: Perché tengo sempre.
1: Non ti fa caldo sulla fronte?
0: Perché in realtà lui è vasco.
2: Esatto. Quanto è curioso, Marcella?
0: Mamma mia, veramente.
2: Quindi, cosa sfasciamo oggi, Marcella? Cosa sfasciamo oggi?
1: Disperato erotico stop
2: di Lucio Dalla, tratto dall'album Com'è profondo il mare del 77.
1: Album bellissimo.
2: Questa è una canzone che ha un ritmo molto incalzante, una struttura diciamo che mescola elementi di rock, blues, jazz, insomma,
0: perché lui amava svariare,
2: suonare tutto e fare tanti generi musicali.
0: Sì.
2: Proprio la voce di Lucio Dalla è il cuore pulsante del brano. La struttura, diciamo, sfrutta la tecnica interpretativa che unisce proprio il canto e la recitazione, no?
0: Certo.
2: Dando così una frase alla frase, a ogni frase, un'intensità quasi teatrale. Quindi
1: ma anche stomp, no? Ti dà l'idea del suono.
2: Infatti la struttura musicale è proprio molto sostenuta e ripetitiva e crea proprio un effetto quasi ipnotico.
0: Sì.
2: E il brano, ricordiamo che è stato molto apprezzato per la freschezza, l'originalità, insomma, distinguendosi dalla produzione pop del momento.
0: Beh, poi insomma, quello è un disco fondamentale come Profondo il mare, perché è il primo in cui Dalla fa tutto da solo, non si affida ad altri autori, ma scrive le musiche
2: tutto,
0: e i testi.
2: Scrive tutto. Sì. Andiamo nel vivo di Sfascio una canzone. Il brano inizia semplicemente con la voce e qualche nota del celeberrimo Fender Rhodes, che è un tipo di pianoforte, ricordiamo, elettrico, inventato da Harold Rhodes, prodotto negli anni 60 e 70.
0: Meno male, non ci fa più domande.
2: Sembra un pianoforte, ma qual è la differenza?
0: Devo rispondere
2: io. Il pianoforte ha le corde, invece il Fender Rhodes...
0: Oddio, questo era difficile. Comunque,
2: vediamo se ve lo ricordate.
0: Il Fender Rhodes ha le
1: piccole lamelle metalliche.
0: Sì, perché il maestro Bernardini è molto preparato, poteva farla lui, Ti sfascio una canzone. Sì, ha delle piccole lamelle di metallo che vengono percosse da martelletti simili a quelli di un pianoforte tradizionale. Ricordo bene, Dedo?
2: Sì, ecco. Stai andando benissimo.
0: Ecco, il suono delle lamelle viene poi amplificato elettronicamente, creando un timbro caldo, appunto, morbido, leggermente metallico e molto distinto.
2: Incredibile. A questo Fender Rhodes si aggiunge una chitarra acustica suonata dal nostro amico Luciano Ciccaglioni,
0: che è stato nostro ospite
2: ospite alla rubrica dei Session. Ricordiamo che Luciano Ciccaglioni ha suonato in centinaia e centinaia di album, De Gregori, Tosca, Fossati, insomma,
0: come
2: tantissimi.
0: Rino Gaetano, quindi Dalla
1: stesso Lucio Dalla.
2: Esatto. Troviamo allora il Fender Rhodes e la chitarra acustica in questo primo frammento.
0: Sentiamo il primo frammento.
3: Ti hanno visto bere a una fontana.

0: gran botte di...
1: Lo stomp nasce nei primi del Novecento negli Stati Uniti ed è proprio
2: legato... questo ritmo.
1: Esattamente, diciamo, legato alla musica jazz tradizionale e anche al ragtime.
2: Sì.
1: Ed era un modo di indicare una sorta di ritmo ballabile spesso usato in brani vivaci e ritmici.
2: Sì.
1: Quindi un ritmo marcato con il forte accento sul battito, no? Quasi come un battere
3: lo
1: i
3: stomp
1: piedi,
3: dei piedi.
1: Lo stomp, no? A darci questo sapore di stomp è il batterista che ha inciso questa canzone, Giovanni Pezzoli.
2: Che poi, insomma, è stato il grande batterista degli Stadio.
1: Esattamente, esattamente. Però noi parliamo spesso di batteria,
2: sì,
1: ma sappiamo quali sono i pezzi che compongono la batteria, Marcello?
2: Parliamo delle pentole, no?
1: Sì, non
3: io la volevo suonare da piccolo.
1: Veramente,
3: e
1: da cosa è composta,
3: allora,
1: brevemente, la batteria?
2: Per la genovese.
1: Sì, esatto.
3: La batteria di pentole per la genovese.
2: Sì.
3: Allora, vado.
1: Vai. Sì.
3: Cassa o gran cassa?
2: Sì.
1: Ok.
3: Che è il tamburo più grande che si aziona, no, con un pedale.
1: Col piede destro.
3: E
1: di
3: produce
1: solito
3: un suono bello profondo, basso,
1: esatto,
3: usato per segnare il tempo fondamentale,
1: sì,
3: spesso
1: sì,
3: proprio i battiti principali.
1: Esatto. Poi
3: se non erro, il rullante.
1: Sì.
3: Che è il tamburo con pelli tese, fili metallici,
1: sì,
3: che vibrano sotto la pelle,
1: sì,
3: inferiore,
1: beh,
3: e producono quel suono un po' più secco, tagliente,
1: sì,
3: e segna il ritmo, il movimento sincopato,
1: sì,
3: con l'accento.
1: Sì.
3: Poi c'è tom.
1: Sì, poi ci sono i tom.
3: Che sono i tom? Sono tamburi di diverse dimensioni, altezze, senza fili metallici, usati per riempimenti, passaggi,
1: sì,
3: melodici,
1: sì,
3: e
1: sì,
3: variazioni ritmiche, e sono posti proprio sopra o accanto,
1: sì,
3: alla cassa. E poi che altro c'è?
2: C'è l'hi-hat.
3: Hi-hat.
2: Sì. Che sono quei due piatti sovrapposti azionati dal pedale, che si possono suonare o chiusi o aperti e cambia molto il suono.
1: Esattamente. E per finire,
3: e poi crash and ride.
1: Esatto.
2: Il crash è il piatto usato per gli accenti e i momenti di esplosione sonora.
1: Sì.
2: Suono
1: e
2: brillante e deciso. E ride è quello più grande.
3: Mantenere che serve il mantenere ritmi continui.
1: Questo accento in
2: suono tondeggiante e costante.
1: Duce e Marcella, quanto siete preparati?
2: Vero,
3: vero, vero.
1: E al basso
2: manca
1: c'è
2: il timpano, dice giustamente Tommy dalla regia. Ma comunque
1: fa parte dei tre Tom.
2: Sì, sì, sì, sì.
1: E c'è al basso Marco
3: Chi, Tommaso
1: Nanni.
3: Margiotta,
1: Ascolto del frammento numero 2.
2: Sentiamo il secondo frammento.

0: Cioè, già chi dice che mancava ti sfascio una canzone.
1: Mancava, mancava.
0: Sì, sì, sì.
1: E ricordiamo anche che questa, brevemente, che questa melodia è basata su una progressione di due accordi maggiori, per quelli che amano, insomma, approfondire, da do e da sol, che sono un intervallo di quinta.
0: Sì.
1: E ricordiamo
0: sempre
1: anche.
0: Prego.
1: Ricordiamo anche che il basso è molto importante perché ha una linea groove pulsante, spesso ostinata, che tiene insieme le basi ritmiche armoniche del pezzo, in qualche modo fa da collante tra la batteria e gli strumenti melodici. Poi c'è la chitarra che, come dicevamo prima, è meno protagonista,
0: però sta lì che dà
1: a dare, diciamo, un colore in più. Ci sono i fiati che arricchiscono il sound con tocchi jazzistici. Si tratta di tromba, sax tenore e trombone.
0: Sì.
1: E non abbiamo detto chi ha suonato il Fender Rhodes: Alessandro Centofanti,
0: grandissimo musicista.
1: Troviamo l'ingresso dei fiati in questo terzo frammento,
0: poi arriviamo ad ascoltarcela tutta.

0: Vabbè, ma quindi siamo pronti ad ascoltarla tutta o c'è ancora qualcosa?
1: C'è un aneddoto bizzarro, sì, su Lucio Dalla, che riguarda proprio la passione per gli animali, in particolare per le tartarughe. Dice, sì, che durante le registrazioni si aggiravano queste tartarughe in studio,
0: sì,
1: dando, diciamo, un'atmosfera insolita e rilassante per tutti i musicisti.
0: Certo, vedi.

0: Comunque qua sono tutti
1: nessuna
0: molto...
1: tartaruga è stata maltrattata.
0: No, assolutamente tartaruga. Ma no, ci sono gli ascoltatori molto presi da questa storia. Paolo, che ci scrive da Palena in provincia di Chieti, aggiunge, come faceva anche Tommy, Margiotta, gran cassa rullante, tom sospesi, timpani, poi può esserci tutta una serie di piatti, e ci fa tutto l'elenco, perché ovviamente poi ogni batteria può essere configurata,
2: rototom, splash, insomma c'è tanta di quella di
1: chi come... più ne ha più ne metta.

0: neanche un bambino, vero? E io invece in gita scolastica al liceo mi ci sono perso. Eccola qua, disperato erotico Stomp, Lucio Dalla.
1: Ti hanno visto bere a una fontana che non ero io. Ti hanno visto spogliata la mattina

0: Grazie Max Dedo per aver sfasciato Disperato Erotico Stomp.
1: È un piacere, è un piacere.
0: Bene, bene, bene. Al 3356992949 sono arrivati ancora tanti messaggi. Vi ringraziamo davvero tutti perché siete stati tanti ad abbracciarci in questo ritorno. E noi intanto vogliamo ringraziare la nostra redazione.
2: Assolutamente sì.
0: Sì, con Federica Forni, appunto,
2: in redazione,
0: sì.
2: Il maestro Luca Bernardini in regia.
0: E Tommaso Margiotta.
2: Tommaso Margiotta che ha sostituito in corsa Luciano Pecoraro.
0: Sì. E voglio dire appunto 3356992949, grazie ancora a tutti e noi ci ritroviamo sempre domani alle...
2: Io e te, te e io, domani
0: sì,
2: non c'è Dedo.
0: Non c'è Dedo, fate a cambio, domani non c'è lui,
2: dopodomani domani non ci sono io, poi spiegheremo perché.
0: Ah sì?
2: Sì.
0: Va bene, va bene.
2: Sì.
0: Allora andiamo a chiudere con un'altra delle nostre playlist e noi ci sentiamo domani, grazie Max Dedo.
1: Grazie Marcella Sullo.
2: Ciao Dedone.
1: Ciao.
0: Ciao, ciao a tutti, ciao a tutti, a domani, questa è Material Lover di Sienna Spyro.
2: Spyro?
0: Eccola qua, a domani con domani. Il Mangiadischi.

0: Ore 15.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. Sempre in apertura agli esteri, l'accordo fra Stati Uniti e Iran per la fine della guerra in Medio Oriente. Sia Washington che Teheran rivendicano una vittoria diplomatica, ma c'è ancora da attendere per la firma formale dell'intesa.
4: L'accordo è stato annunciato dai mediatori pakistani con parole trionfali. Il premier Sharif ha parlato di passo storico, ma nell'immediato si prevedono ancora colloqui, definiti preparatori, a Doha, in Qatar, prima della firma dell'intesa che dovrebbe avvenire venerdì a Ginevra. Ma il Times of Israel sostiene che la Svizzera non abbia ancora ricevuto la richiesta formale per la firma del memorandum, che permette innanzitutto di riaprire Hormuz, al cui sminamento potrebbero partecipare vari paesi europei. Ma sui dettagli dell'accordo non c'è chiarezza. Washington si aspetta che il passaggio dello stretto avvenga senza pedaggi, precisa il vicepresidente degli Stati

0: Stati Uniti Vans, mentre Teheran dice che le tariffe saranno sospese solo per i primi 60 giorni, forse non a caso la stessa cornice temporale in cui si negozierà un accordo definitivo sul nucleare. Altri nodi, le riparazioni richieste dalla Repubblica Islamica e lo sblocco dei beni congelati iraniani, ma soprattutto il fronte libanese. Compreso nel cessate il fuoco, insistono i mediatori e gli ayatollah, ma le forze armate israeliane ribadiscono che non si ritireranno dal paese dei cedri, dalla Siria e da Gaza. Davide Maggiore, GR1.
1: Soddisfazione della comunità internazionale per il via libera al memorandum, l'accordo fra Stati Uniti e Iran e le altre crisi internazionali, a cominciare dall'Ucraina dopo l'attacco russo a Kiev, dove è stata colpita la cattedrale, sarà sul tavolo del G7 che si apre questa sera a Evian in Francia. G7 al quale partecipa anche la Premier Giorgia Meloni, l'inviata.
2: L'Italia è pronta a contribuire a una presenza navale internazionale per riaccompagnare la piena riapertura dello stretto di Hormuz con i cacciamine dopo la necessaria autorizzazione parlamentare. È la linea di Giorgia Meloni che definisce il memorandum di intesa un'occasione di pace che va colta e rinnova l'auspicio che sia un punto di partenza per una vera pace in tutta la regione. Dunque lo sguardo va in Libano, dove l'Italia continuerà a lavorare per sostenere la sovranità libanese, le parole della Premier. Il dossier è al centro della bilaterale con la prima ministra giapponese Takaichi, occasione per tornare sui rapporti fra Roma e Tokyo, definiti eccellenti, e sulla grande intesa politica e personale con Sanae Takaichi, così dice Giorgia Meloni.
3: Soddisfazione per l'annuncio del memorandum tra Stati Uniti e Iran, ribadendo la fondamentale importanza della riapertura dello stretto di Hormuz, della difesa della libertà di navigazione, una sintonia confermata anche dall'adesione del Giappone al comunicato congiunto.
2: Nella bilaterale anche l'Ucraina. La Premier condanna le azioni russe che non si fermano, afferma, di fronte a simboli millenari della cristianità e dell'UNESCO. Evian con Massimiliano Savino, Federica Ionta, GR1.
1: L'ATM, l'azienda del trasporto pubblico di Milano, ha avviato un'indagine interna su una chat in cui alcuni dipendenti si scambiavano immagini delle parti intime delle donne a bordo riprese dalle telecamere dei mezzi. Le foto erano accompagnate da commenti sessisti e frasi oscene. L'azienda, si legge in una nota, si è attivata per fare piena luce sull'episodio. Agiremo in ogni sede rispetto a qualsiasi irregolarità commessa. Scoperta a Prato una banca illegale capace di muovere fra gli 80 e 100 milioni di euro l'anno di pagamenti fantasma di partite di droga e merci fra Italia e paesi esteri. Ne avrebbero fruito 3 associazioni criminali, una per riciclare i soldi della droga, una per il traffico internazionale di stupefacenti, la terza per l'immigrazione clandestina di cinesi. Ne facevano uso clan italiani, cinesi e albanesi, disposte 41 misure cautelari, sequestrati 60 milioni di euro. È partita dai social la richiesta di molti giovanissimi dell'area di Napoli. Allora sentiamo di cosa si tratta.
4: Vogliamo solo questo spazio per giocare, non chiediamo niente, chiediamo solo un campetto da calcio.
5: È partito tutto con un tam-tam sui social. Gruppi di ragazzini, in particolare a Napoli e dintorni, con una richiesta semplice: sistemate i nostri campetti di calcio fatiscenti. Il creator Salvatore Paternoster, che si batte per la legalità con la sua associazione Giovani Promesse, è diventato un collettore di queste richieste.
6: Tra Sette Palazzi e 8G a Scampia, che sono due rioni molto vicini, ci sono 7 campetti abbandonati. Io ne ho contati veramente tantissimi e basterebbe veramente poco per ristrutturarli.
5: Alcuni sul territorio hanno cominciato ad auto-organizzarsi.
6: Ci sono stati ragazzi del Rione Sanità di San Giovanni Arteduccio che hanno fatto una colletta coinvolgendo i loro genitori per comprare scope, palette. Tra l'altro andando incontro a delle situazioni di pericolo, perché ci sono dei luoghi così abbandonati dove hanno trovato qualsiasi tipo di rifiuto.
5: Può essere sufficiente anche soltanto un campetto nuovo per immaginare un futuro diverso.
6: Dobbiamo coltivare questi giovani talenti che chiedono solo alla fine luoghi in cui giocare, in cui passare il tempo dopo la scuola.
5: Federico Mello, GR1.
1: American Express acquista The Fork, la piattaforma online di prenotazione e gestione di ristoranti in Europa. Ha stipulato infatti un accordo con TripAdvisor per 700 milioni di dollari. Lo annuncia un comunicato dell'azienda in cui si legge che tutto si concretizzerà entro la fine del 2026. La linea all'estate in onda, GR1 torna alle 16.
7: Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio 1, siamo Marzia Valitutti Carbone.
8: L'estate in onda.
7: Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio 1. Siamo Marzia Valitutti Carbone
8: e Valentina Poggi.
7: E da oggi fino a settembre saremo insieme qui su Radio 1 con l'estate in onda, in diretta dalle

0: 11 alle 16, da lunedì al venerdì. Che emozione!
1: Vi terremo compagnia al lavoro o in vacanza, dovunque vi troviate, dovunque voi vogliate.
0: E questo è per noi un giorno veramente importante, vogliamo condividerlo con chi ci ascolta, giusto Vale? Perché non so se lo sapete, se non lo sapete ve lo diciamo noi che questa sì, è la nostra prima volta insieme qui su Radio 1.
1: Ed è anche la prima volta dell'estate in onda e tra l'altro io ho anche un pochino di tremarella, vi confesso che insomma il cuore batte forte e poi siamo in uno studio incredibile, quello di Radio 1, è tutto blu, sembra di stare davvero immersi nelle onde del mare.
0: Sembra di stare, esatto, in una bellissima piscina, poi con questo caldo non guasta e oltretutto Vale, anch'io sono emozionata, ma l'emozione è una cosa bellissima. E a proposito di prime volte, no, ma vogliamo dire ai nostri ascoltatori il tema di oggi?
1: Allora, il tema di oggi è chiaramente le prime volte e vi diciamo anche che abbiamo una rubrica dedicata alle prime volte e soprattutto a quello che voi volete comunicarci e raccontarci. Lo potete fare in diretta, la rubrica si chiama Dillo a Marzia e Vale e è una sorta di confessionale, no?
0: Un posto dove potrete raccontarci non solo le vostre prime volte, le vostre esperienze, ma tutto quello che volete, come se fossimo due amiche vostre. Perché no, lo siamo. E allora condividete con noi le vostre esperienze al 335-699-2949. Mi raccomando, perché vi leggiamo.
1: Vi leggiamo e vi diamo la possibilità di intervenire in diretta con noi. Che ne so, volete chiedere scusa a qualcuno piuttosto che chiedere la mano della propria bella o del proprio bello, oppure raccontarci qualcosa di particolare, noi siamo qui. Vi lasciamo il numero della diretta che è il 335-699-2949, quindi scriveteci. E a proposito di diretta, Marzia, noi abbiamo qui con noi, è già qui con noi, ma lo facciamo un primo spoiler
0: sul
1: della compagna di viaggio di oggi?
0: Beh sì, è un ospite veramente speciale, un portafortuna vero e proprio. Allora io do qualche indizio, è una conduttrice bravissima, è bionda, e non mi dilungherei perché sennò io temo che capiscano. Allora lo diciamo dopo un po' di musica?
1: Direi di sì, cioè mi hai messo curiosità, ma sicuramente l'hai messa anche agli ascoltatori di Radio 1. Allora adesso intanto c'è I Just Might, Bruno Mars.

0: E lui era Bruno Mars con I Just Might. Io sono Marzia Bellitutti Carbone, qui alla mia destra Valentina Poggi, questa è Radio 1 e noi siamo l'estate in onda. E allora abbiamo raccontato, no, che oggi è una giornata speciale dove racconteremo le nostre prime volte, le nostre prime esperienze. Abbiamo un ospite speciale, magari qualcuno ha già indovinato chi è. Vale, vedo che ci stanno già mandando dei messaggi e qualcuno il nome dell'ospite
1: L'ha anche un po' indovinato, però teniamo ancora calda la questione, lo diciamo fra un pochino. Che ne dici di presentarci?
0: Direi che è arrivato il momento. Allora, io sono Marzia Bellitutti Carbone, sono bionda, per chi non lo sapesse.
1: È bionda come l'ospite.
0: Come l'ospite, esatto. E sono di Salerno, ma vivo a Roma. E invece so che tu, Vale, sei un po' al mio opposto da questo punto di vista.
1: Sì, perché io sono nata un pochino più su, sono di Bologna, sono Valentina Poggi e appunto vivo a Roma ormai da tanti anni, quindi sono anche una meticcia, sono perché papà è di su e mamma è di giù e poi vivo qua, insomma un bel mix forse, no? Spero.
0: Un bel mix, un mix stupendo, oltretutto Bologna è una città meravigliosa, non so se tu
1: sono
0: sei stata a Salerno, però...
1: Sì, un po' di tempo fa ci sono stata, vabbè, anche la tua zona è splendida, ma l'Italia è tutta bellissima.
0: Da nord a sud.
1: Sono d'accordo. Senti, ma visto che oggi è il tema della prima volta, no? Allora intanto ricordiamo il numero della nostra diretta che è il 335-699-2949 e io, Marzia, ho subito la mia prima curiosità, voglio sapere... Qual è stata la tua prima volta speciale?
0: La prima volta che voglio condividere con te, con la nostra ospite e con tutti gli ascoltatori è della mia prima crociera con i miei nonni. Il mio primo viaggio con loro è un ricordo per me meraviglioso. Ricordo che nonna non sapeva nuotare oltretutto, eppure ha fatto la crociera. Quindi
1: grande nonna!
0: Un applauso al coraggio. Siamo andate a visitare i fiordi norvegesi e ricordo... Non solo questa emozione grandissima di salire su questa nave gigante, per me era tutto gigante, io ero piccolissima, avrò avuto 7-8 anni.
1: Piccina
0: e
1: mazza.
0: Poi le pizzette del buffet, devo ammettere che ecco, quelle proprio mi sono rimaste nel cuore, tant'è che
1: tanta roba la pizzette del buffet.
0: Io
1: dire.
0: sono team salato, mi autodenuncio subito, se abbiamo degli ascoltatori che sono team dolce, non me ne vogliate, io sono team salato. Sta di fatto e chiudo che un giorno mia madre mi perse, scusate, i miei nonni mi persero a bordo della nave, dov'ero? Al buffet delle pizzette. Niente.
1: Ci saremmo trovate sicuramente al buffet delle pizzette dei dolci, l'avremmo svuotato insieme, di questo ne sono certa, da piccole ma anche da grandi, perché io anche adesso adoro mangiare le pizzette. Invece ti racconto la mia prima volta speciale. Allora, ero qualche tempo fa ormai, ero un po' più piccolina, avevo 18 anni ed era la mia prima volta per quanto riguarda il volontariato con gli animali e ho iniziato in maniera casuale, un po' rocambolesca, perché ho visto questo post su Facebook dove appunto si chiedeva aiuto per allattare dei cuccioli di cane che erano stati buttati dentro un secchione, erano neonati quindi con ancora il cordone ombelicale attaccato, insomma una situazione sicuramente complessa e io mi sono proposta per prenderli, quindi ho preso questi due cuccioli, non vi dico allattati giorno e notte, ogni due ore una fatica incredibile, però poi sono diventati due cagnolini meravigliosi, Tiago e Zoe, tra l'altro li ho fatti...
0: Ti salutiamo?
1: Sì, più o meno diciamo... Ci guardano, ci seguono da lassù adesso perché è passato un po' di tempo, però le abbiamo sempre nel cuore e quindi è andato tutto bene e poi da lì sono partita con anche il resto del volontariato animalista e sono stata anche educatore cinofilo, guardia zoofila e tra l'altro ricordiamo l'appuntamento di ogni mercoledì dedicato agli animali, già che ci siamo
0: lo ricordiamo e già che ci siamo io leggerei anche un primo messaggio prima di dirvi chi è quest'ospite, perché qui secondo me stanno veramente
1: scalpitano.
0: Allora ci è arrivato un bel messaggio dopo che noi ci siamo presentate, Chiara da Roma scrive: una ventata di freschezza, girl power. Buon inizio. Beh, Chiara.
1: Grazie, Chiara.
0: grazie. Chiara ha mandato questo messaggio al 335-699-2949. Mi raccomando, scriveteci perché noi vi leggiamo qui su Radio 1 con l'estate in onda. Allora, che facciamo? Lo raccontiamo? Invitiamo, cioè presentiamo quest'ospite?
1: Che dici? Secondo me è arrivato il momento.
0: Secondo me.
1: Rullo
0: anche.
1: Di tamburi.
0: Rullo di tamburi. Abbiamo detto che è una bravissima conduttrice. Abbiamo detto che è bionda. Anche lei ha un'origine che non è proprio romana. Allora, bando alle ciance. Benvenuta Anna Falchi.
2: Buona estate! Sono molto felice di essere qui accanto a voi e per darvi naturalmente fisicamente, radiofonicamente parlando e anche chi ci seguisse insomma naturalmente in TV, in bocca al lupo ragazze. Voi eravate emozionatissime, il peggio è passato perché tutte sono i primi 30 secondi, state andando alla grande.
1: Grazie.
2: Viva l'estate in onda con voi!
1: Evviva!
0: E detto
1: viva
0: da te è un doppio complimento, grazie veramente. Allora, prima di parlare, Anna, delle tue prime esperienze, delle tue prime volte che porti nel cuore, no? Immagino la prima volta in TV, la prima volta al cinema, io direi di ascoltare un pochino di musica e poi dopo ci racconterai la prima volta speciale che hai nel cuore. E allora è arrivato il momento di un brano che casca a pennello, direi.
1: Assolutamente sì, è stato scelto proprio con criterio, secondo me.
0: Con criterio perché parla proprio delle prime volte e delle prime esperienze. Il brano è Come la prima volta di H7, pseudonimo di Luca Marzano. E allora ce lo ascoltiamo?
1: Vai!

0: State in onda su Radio 1 dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 16 e senza dimenticarci tra l'altro anche dei social e dei trend del momento, quindi seguiteci anche sui nostri social ma soprattutto sui canali Instagram e TikTok di Rai Radio 1.
1: Mi raccomando, allora entriamo nel vivo di questa intervista e qui con noi Anna Falchi. Anna, intanto grazie di essere qui, di portarci fortuna in questa prima puntata. Hai sentito il tema del giorno, no? Le prime volte, le prime esperienze. Allora ti chiedo, qual è una prima volta che hai nel cuore, che vuoi condividere con noi e con chi ci ascolta?
2: Guarda, visto che siamo in radio e il protagonista è la musica, mi viene in mente proprio una delle mie prime volte, che è stata insomma un obiettivo da raggiungere molto faticoso con mia mamma, che era molto severa, a 16 anni, la prima volta che sono riuscita ad andare in discoteca, in discoteca da sola. E tu, cara Valentina, che sei emiliana, però conosci bene anche la Romagna, chiaramente, certamente. Ti sto parlando niente po' di meno, non so se vi ricordate, della Baia Imperiale di Gabice, e l'occasione era di andare a vedere i VIP che erano ospiti. Una volta si facevano le ospitate, c'erano Gerry Scotti e Carol Alt.
0: Fantastico.
2: Tutto poi nella vita mi sarei aspettata, tranne che poi un giorno avrei fatto anch'io quella roba lì. Perché poi ho fatto anch'io l'ospitata in discoteca quando andavano di moda, sai quanto
0: sempre
2: me
0: l'ho lì a Gabice
2: ho fatto
0: o...
2: una gavetta, ecco. Dove no si... lì no, beh, no, io sono di casa, non mi avrebbero insomma, certo, mai ospitato come guest star. E quindi mi ricordo questa cosa, poi la difficoltà chiaramente di ritornare a casa, perché il coprifuoco era 00:30, invece a 00:30 si arrivava nei locali. Sono tornata tardi, però a mio rischio e pericolo mi sono presa un po' di totò da mia mamma, nonostante avesse 16 anni, insomma qualche ciabatta in più me l'ha lanciata.
1: E ci sta, d'altronde nella vita chi non risica, no? Non rosica, hai fatto benissimo. Oltretutto ricordo anch'io che spiegare a mia nonna che i locali aprivano a 00:30, insomma era complicato.
0: Sì. Anch'io ho iniziato prestino, perché vabbè, non so se ne è una moda emiliano-romagnola quella di iniziare presto.
2: Beh, diciamo che noi abbiamo il regno delle discoteche, così non si può rimanere immuni, diciamo, è impossibile.
0: È vero, è vero. Allora, a proposito di estate, visto che siamo all'estate in onda, siamo a Radio 1, io non mi posso esimere dal farti una domanda proprio legata, no, al mondo dei viaggi. Tu sei finlandese, però di adozione abbiamo detto romagnola, preferisci più mete calde, mete fredde?
2: Nessuno delle due. Diciamo, ecco, che io non amo molto l'estate, perché a me piace molto lavorare, sono in vacanza dopo 9 mesi di lavoro e ci sta. Se devo scegliere fra il mare e la montagna, preferisco la città. E quindi sì, perché sono curiosa della cultura, di andare a vedere i musei, di andare a vedere i castelli.
0: Ma questo,
2: ecco,
0: caldo? Sì.
2: Beh, si può fare, tanto sì, ormai c'è l'aria condizionata un po' da tutte,
0: vero,
2: le parti. Esatto.
0: Comunque è sempre bello, insomma, mette anche culturali,
2: sì,
0: siti archeologici.
2: Più interessanti, un po' anche costruttive, ecco, diciamo, per non perdere tempo sotto l'ombrellone. È una gran fatica, metti la crema, togli la crema, fai il bagno, te la rimetti, le gocce,
0: e
2: stress,
0: la sabbia, e raccogli il pranzo.
2: Odio.
1: Quindi un'estate romana, magari. Va bene così, ci hanno fatto un film.
2: Ne ho fatte veramente tante di estate romane, non è da sottovalutare, si sta molto bene. Ferragosto a Roma lo consiglio anche.
0: Perché Roma è deserta. Però
2: è turistica, ci sono i turisti, così. E non c'è cosa migliore di estraniarsi, sentirsi anche cittadina del mondo, anche nella propria città. Io vivo a Roma da più di 30 anni, però ogni tanto ho questo privilegio.
0: Sì, perché poi se si vive la propria città, no, molto spesso ci si dimentica, no, che ci sono delle possibilità incredibili di musei da scoprire, luoghi pazzeschi. E anche io, diciamo che vivo Roma, cioè sono a Roma, vivo Roma, però effettivamente l'ultima volta che sono andata ad un museo è stata a Praga 3 anni, cioè vabbè, ecco, qua è un mea culpa, devo fare un po' di mea culpa in effetti.
1: Come diceva sempre la mia professoressa di arte, noi a Roma è come se fossimo in un museo a cielo aperto, quindi basta alzare un po' la testolina e il museo lo abbiamo veramente sopra le nostre teste. Comunque anch'io come te ho fatto tanti Ferragosto a Roma, lo sai. E devo dire che
2: mi sa anche quest'anno,
0: ad occhio
2: visto
0: croce,
2: che tutti i giorni dal lunedì al venerdì siete qua a Radio Rai 1.
1: Ad occhio croce lo faremo anche quest'anno, io e Vale insieme, magari poi andiamo a fare un aperitivo e Anna si
0: può unirti. Ti facciamo sapere, magari
2: anche se quest'anno cade di sabato, vi è andata bene, avete la possibilità di andare fuori porta, ecco vi ho rassicurate.
0: Grazie, ci è arrivato un messaggio. Allora, visto che avete lì Anna Falchi, ci dicono: vi saluto da Tampere in Finlandia.
2: Tampere, la mia città,
0: Tampere,
2: dove sono nata.
0: No,
2: sai, gli accenti li sbagliano tutti, guarda, non
0: però abbiamo te che sei maestra dei finlandesi.
2: Sì, che bello, saluto tanto tutti i tamperini, saranno pochissimi che ci ascoltano.
0: Dice
2: però
0: che piove, sto tornando a casa in bici sotto il diluvio. Ecco. Roberto.
2: Ecco, un po' di,
0: ciao Roberto.
2: Un po' di rinfrescata non ci fa male,
0: non
2: dai.
0: Basta.
1: Magari piovesse un po' anche qui con questo caldo. Qui oggi veramente Roma, insomma, si fa fatica a stare freschi. Però caldino, in questo studio caldino di Radio 1 devo dire che si sta benissimo.
0: Ci hanno messo, ci hanno aiutato però, ci hanno acceso, beh, certo, l'aiutino dalla regia qua. Ascolta, Anna, tu sei una grandissima conduttrice e non solo, insomma l'abbiamo già, anche ballerina, perché poi insomma anche...
2: ballerina anche allargare adesso, allargare. Ho fatto Ballando con le Stelle, vabbè, non, però, non equivale ad essere una professionista.
0: Però nel tuo, poi anche con le serate in discoteca, e ci sono ovviamente...
2: Ah guarda, come cubista no, ce n'è nessuno, no, ho fatto anche quello a un certo punto.
0: Vedi cosa spoileriamo all'estate in onda?
2: Sì.
0: Ah vedi, questa cosa non la sapevo io di Anna Falchi, l'ho scoperta adesso, Marzia.
2: Ecco, anche gli altri lo scopriranno adesso, perché una cosa mi era mai capitata di dire, però anche quello, anche perché io non sopportavo la gente vicina, tutta appiccicata così. A un certo punto una sera mi misi, capito, su questo cubo a ballare e mi disse, ma perché non vieni più spesso qua, magari vieni anche retribuita. E lì infatti con i primi soldini di nascosto mia mamma mi sono comprati i vestitini.
1: Vedi, però, vedi,
0: bene, perché alla fine ogni lavoro, se fatto diciamo con criterio, al suo, cioè non è da deprezzare,
2: anzi. Anche perché io ero timidissima, quella

0: cosa un po' mi ha disinibito, mi ha sciolto, perché io amavo talmente ballare che a quel punto riuscivo ad avere un distacco dal pubblico. È stato il mio primo rapporto con il pubblico, vedi?
1: Vedi che poi molto spesso sono proprio le persone più timide che scelgono anche, no, il nostro lavoro, di fare lavori televisivi, quindi non siamo sempre come possiamo sembrare, persone molto sicure o molto... E questa è una cosa molto dolce e molto bella da raccontare, secondo me. E quindi, che facciamo adesso? Ascoltiamo un po' di musica o vogliamo chiacchierare un altro po' con Anna?
2: Secondo me mandiamo un disco, c'è un altro disco da ascoltare su Radio 1, Fireworks, Purple Disco Machine featuring Moschena e The Knock.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: Bentrovati, vediamo i principali aggiornamenti che riguardano traffico e viabilità e andiamo subito in A19 Palermo-Catania perché viene segnalato un incendio e anche carreggiata chiusa tra Ponte Cinque Archi e Caltanissetta. Altri aggiornamenti in A1, traffico intenso, code a tratti tra Melegnano e Allacciamento, tangenziale ovest di Milano proprio verso Milano, poi in A13 code traffico tra Bologna Interporto e Allacciamento A14 verso Bologna. Un veicolo in panne in A10 crea delle code tra Genova Volta e Genova Aeroporto verso il capoluogo Ligure. In A14 code a tratti per traffico tra Castel San Pietro e Allacciamento A1 Milano-Napoli. Siamo verso questa autostrada. Poi restiamo in auto solo e mandiamo nel tratto Firenze-Roma. Code traffico intenso tra Monte San Savino e Valdarno verso Firenze e

0: Sulla Roma-Napoli invece il ripristino di un incidente crea delle code. Siamo tra Anagni, Fiuggi e Ferentino verso Napoli. È tutto, mi fermo da Marina Marini di Rai Mobilità. Buon ascolto, buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS. L'estate in onda.
2: Sono le 15.31 e questa è l'estate in onda su Radio 1 e sono arrivati, Marzia, alcuni messaggi.
3: Eh sì, sono arrivati alcuni messaggi, vogliamo leggerne qualcuno?
2: Vai, vado col primo. Allora, anche in giro per Roma vi ascoltiamo, buona la prima, buon onda ragazze, siete fantastiche, Marzia e Vale. Un abbraccio grande, ci scrive Stefano Filippo e Diane mette l'emoji del cagnolino, quindi è un cagnetto. Grazie.
3: E invece Marco da Roma, dato che la nostra ospite speciale oggi è Anna Falchi, scrive: grande Anna, mi hai fatto morire da ridere quando una volta in una trasmissione hai detto, come si dice in finlandese, guarda il mare. Anna, te lo ricordi?
4: È stato sobrio, sì, devo dire, il ragazzo risale al 1995, al Festival di Sanremo. Purtroppo non lo posso dire in finlandese perché risulta naturalmente un po' volgare.
2: Ci pippano?
4: No, la cosa incredibile è come faccio a ricordarselo lui. Come
3: che
4: si
3: memoria.
4: Chiama questo ragazzo?
3: Che memoria, Marco da Roma.
4: Marco da Roma, muah, un bacio.
3: Un bacio, sì, effettivamente, insomma, la memoria, insomma, 1900.
2: Vabbè, ma si ricorda di Anna Falchi, mica di così pizza e fichi, come si suol dire. Voglio dire, stiamo parlando
3: assolutamente
2: un'icona nazionale.
4: Sarà un coetaneo, ecco, suppongo.
3: No, insomma, veramente ci deve far sapere anche la dieta, Marco da Roma, perché magari aiuta un po' la memoria, no?
2: Darsi,
3: se mangia molto
2: tanto
3: fosforo.
2: Fosforo, brava. Ora c'è ancora musica su Radio 1. Buon vento, Giovanotti e Alfa.
5: Ed è un po' di...

0: E loro erano Jovanotti Alfa con Buon Vento. Allora speriamo che portino anche a noi qui su Radio 1 all'estate in onda un buon vento di fortuna. Che poi oltretutto Jovanotti, io non so se lo sapete, qui sono con Anna Falchi e Valentina Poggi, che lui ha iniziato a muovere i suoi primi passi nel mondo della musica a Palinuro, dove io vado al mare ormai da 31 anni, ho svelato la mia età, ma non è un problema. Ha iniziato lì come DJ e poi è stato notato da un talent scout e anche lui ha approdato in radio e il resto è storia, insomma, no? Giova, chi non ama Giova.
1: Anna, nel frattempo è qui e io ho una domanda anche relativa ai social. Allora, non so se avete presente che è uscito un trend legato chiaramente a Instagram e anche a TikTok che sta in questo momento spopolando sui social a proposito di prime volte, no? Di come presenti per la prima volta il tuo nuovo partner al pubblico, agli amici.
2: Mi ha detto che è nuovo, magari è sempre lo stesso.
1: Tu come lo presenteresti? Perché allora ci sono due modalità, c'è il soft launch o l'hard launch. Cioè il soft launch è, che ne so, metti una foto con un'ombra, si vedono le mani intrecciate, due calci.
2: Ah, così che fai capire nel mistero che comunque sei occupata,
1: esatto,
2: in poche parole.
1: Esatto. Mm. Oppure in modo un po' più diretto, quindi questo hard launch, questo selfie di coppia col tag che non lascia spazio ai dubbi, insomma.
2: Una via di mezzo, ecco, però non, diciamo che i miei social non condividono particolari momenti privati, per esempio evito mia figlia perché comunque lei è una generazione in cui avrebbe dei commenti dai suoi compagni perché comunque ha 15 anni, il mio fidanzato fa un lavoro un po' discreto così e quindi qualcosina ogni tanto metto, ma veramente molto molto molto raro.
1: Ci sta, comunque per esempio Kim Kardashian è uscita con l'hard launch direttamente perché ha pubblicato proprio alcuni giorni fa il selfie di coppia in bicicletta con Lewis Hamilton.
2: Dici niente.
0: Insomma, l'avrei pubblicato, penso anche io.
1: Ha fatto bene a blindarlo,
0: Ha fatto bene.
2: Tu dici quello per evitare, non per dire io sono occupata, per evitare che le ragazze comunque continuino a scriverle. Giusto, è mio.
0: C'è una doppia lettura. C'è una doppia lettura. Io dico che semplicemente ognuno deve fare quello che si sente, però a me se c'è una cosa che proprio non piace misurare un po' l'amore a seconda di quello che si condivide o non si condivide.
2: Sì.
0: Nel senso, molto spesso magari una persona condivide agli inizi, poi non condivide più, si sono lasciati. E no, magari
2: è semplicemente discrezione, lo dai come un dato certo e quindi non è necessario. Soprattutto bisogna sempre chiedere comunque il permesso anche al proprio partner o alla propria partner, non sempre gradita la presenza sui social degli altri.
1: Bisogna sempre essere d'accordo. Sì. Allora, chiediamolo poi anche, vediamo cosa ne pensa il nostro ospite che in realtà in collegamento con noi. Lui è un grande atleta, un grandissimo atleta, campione olimpico Tokyo 2020, oro mondiale a Guadalajara 2022, oro europeo per Belgrado 2024 e tra l'altro, a proposito di prime volte, anche primo oro nel Grand Prix di Taekwondo di Roma. Vito dell'Aquila, ciao Vito.
3: Ciao, buonasera, grazie di avermi invitato.
0: Buonasera, grazie a te.
1: Ciao, è partito l'applauso, non l'avete sentito, ma nei nostri cuori c'è sicuramente anche proprio per la grande persona, prima dello sportivo, e quindi grazie di essere qui con noi, Vito. Che rapporto hai tu con i social, sì, giusto così per
0: rompere il ghiaccio.
3: Allora, io ho un rapporto molto tranquillo con i social, mi piace usarli più che altro per, essendo un ragazzo molto curioso, mi piace farmi i fatti degli altri, però mi piace pure usare i social per le mie passioni principalmente. E li uso in prima persona, però mi piace più guardare ciò che fanno gli altri.
1: Vabbè, tanto ti guardiamo noi perché insomma quello che pubblichi è di grande ispirazione per tutti noi, credo, e soprattutto per tanti giovani.
0: E allora io direi, grazie, Vale, Anna, di entrare nel vivo un po' anche del tema di oggi con Vito, no? Abbiamo parlato dei trend social, ma noi abbiamo oggi lanciato ai nostri ascoltatori anche una proposta che è quella di condividere con noi le loro prime volte, le loro prime esperienze che portano nel cuore e che hanno voglia di raccontarci. Allora Vito, ti chiedo, ma ogni medaglia conquistata fino ad oggi, tu la vivi un po' come una prima volta oppure ormai sei abituato?
3: No, la vivo come una prima volta. Diciamo, le grandi vittorie, non ti ci abitui mai alle grandi vittorie. Sono sempre difficili da gestire, perché comunque portano degli strascichi comunque positivi che comunque devi gestire. E sicuramente questa prima volta del Gran Premio di Roma per me è stata entusiasmante, non mi aspettavo tutto il calore del pubblico, non mi aspettavo questo, tra virgolette, successo, però...

0: cioè è bello, è qualcosa di diverso, non ti abitui mai a vincere.
1: Bella questa cosa che
0: ne vuoi sempre di più, diciamo.
2: E non fare abituare neanche noi, perché noi vogliamo vederne tante di queste medaglie. Vito,
0: sì,
2: ma
0: spero di abitui.
2: Vai.
0: No, spero di regalarvi altre vittorie, quindi di abituarvi a questi successi.
2: Vito, qual è il prossimo step? Cioè, qual è il prossimo obiettivo che ti sei prefissato? Se ne hai uno, chiaramente.
0: Prossimo sì, il prossimo obiettivo è il Grand Prix in Corea a settembre. Ho avuto proprio la fretta di pormi subito un obiettivo, perché anche se, diciamo, sono felicissimo del Grand Prix di Roma, e, diciamo, le medaglie te le devi godere a fine carriera e non ora, cioè te le puoi godere una settimana, però poi subito devi essere affamato per cercare di vincere ancora, anche perché comunque quelle sensazioni belle creano dipendenza, le vuoi rivivere e quindi per riviverle devi subito lavorare duramente.
1: Questa è proprio la mentalità dello sportivo, comunque. C'è poco da fare. Oltretutto, Taekwondo, ma voi lo conoscevate questo sport? Perché io personalmente mi sono dovuta informare. Tu, Anna, lo conoscevi?
3: Sì, io conosco questa disciplina e insomma, ammiro tanto chi la fa, perché adesso ci sono un po' degli sport che ricordano le arti marziali e poi si fanno veramente male, invece lì c'è insomma correttezza ancora, se non mi corregge.
2: Valori.
3: Vito, ma Vito, una curiosità, ma per chi tifi adesso i mondiali, visto che l'Italia non è in gara?
0: Allora, premetto che non sono un grande appassionato di calcio, però tifo Brasile perché sì, è storicamente la nazione più forte. Come io nel Taekwondo tifo Corea quando non sono, come si dice,
2: in gara, coinvolto.
0: Quando non ci sono italiani in gara, per lo stesso motivo, non conoscendo benissimo il calcio, tifo Brasile.
1: Quindi vai da chi vince, in poche parole.
3: Vai sul sicuro.
0: No, sì.
1: Vabbè. È un'interpretazione.
2: Vito, brevissimo, così brevissimamente, come sarà la tua estate?
0: Allora, la mia estate, diciamo, voglio godermi un po' di vita personale, perché in questi mesi, per forza di cose, è come se l'avessi accantonata un po', e quindi mi voglio un po' divertire, voglio stare con la mia ragazza e comunque continuerò ad allenarmi perché c'è il Grand Prix, però mi allenerò con molta più tranquillità, cioè nel senso più tranquillità mentale, poi fisicamente sgobberò come al solito, però
2: poi con sto caldo,
0: però
2: Vito,
0: sono più tranquillo. Sì, questo caldo sicuramente non aiuta, però io devo essere sincero, io non riesco a stare più di una settimana senza allenarmi perché vado di matto.
2: È amore,
1: è una sana dipendenza.
0: C'è già bisogno di...
1: È una sana dipendenza.
0: Purtroppo... Sì. Sì, sì,
1: e
0: sì.
1: E allora noi ti salutiamo e ti ringraziamo, Vito. È stato un piacere averti avuto qui con noi. E adesso Vale che...
2: Ciao Vito, grazie infinite per tutte le emozioni che ci regali. E ora, dopo aver salutato Vito, abbiamo ancora qui con noi Anna Falchi, ma ascoltiamo un po' di musica. Like a Virgin, Madonna.

0: L'estate in onda su Radio 1. Sono qui con Marzia, la mia compagna di viaggio, e poi c'è anche Anna Falchi.
1: Qua l'estate in onda con Marzia Valitutti Carbone e Valentina Poggi.
2: E abbiamo appena sentito Like a Virgin di Madonna, che non so se lo sapete, ma questo video è stato girato in una città italiana molto romantica, dove ci stanno le gondole, Venezia. E quindi mi andava di condividere con voi questa piccola informazione. Allora, oggi parliamo di prime volte, di prime esperienze importanti. E Anna, prima, mentre ascoltavamo questa canzone, stavamo parlando di tua figlia. Ma ti ricordi la prima volta che l'hai tenuta in braccio, quell'emozione, se vuoi condividerla con noi?
1: Più che emozione, una paura incredibile, perché dopo due giorni di ospedale, in cui comunque, insomma, non è che stava proprio con me, entravo, uscire, no, come fanno tutti i bambini, la vedevo poco, la vivevo poco. Come sono arrivata a casa da sola, mi sono resa conto del panico che mi si prospettava di fronte a me, perché ero da sola con questo polletto. Perché piccolo, nonostante voi bambini, non so, 2, 3, 4 kg, in realtà sono veramente minuscoli, ed ero appanicata, come direbbe mia figlia.
0: Ci sta.
1: E poi, insomma, il resto è storia. Sì, bello, ma insomma complicato, è impegnativo, tutte queste cose qua.
0: Anna, non so se lo sai, che noi oggi inauguriamo, oltre all'estate in onda, anche nella nostra rubrica che si chiama Dillo a Marzia e Vale, che è una sorta di confessionale, quindi i nostri ascoltatori possono raccontarsi, possono mandarci messaggi, dirci insomma quello che pensano, farci delle dichiarazioni d'amore, non d'amore, di guerra mi raccomando, no? Quindi solo cose belle. Quindi noi abbiamo posto la domanda del giorno ai nostri ascoltatori, che chiaramente è le prime volte, e sembra che ci abbiano anche già risposto.
2: È così, perché io vedo che abbiamo collegati Martina e Daniele. Ci sentite?
3: Sì, ci sentiamo.
4: Buongiorno, ciao.
0: Ciao ragazzi.
2: Grazie, buongiorno a voi, ciao, e grazie Anna. Di essere qui. Ci
0: ciao.
2: Sentite bene, bene, bene?
4: Tutto sì, bene, sì, grazie.
2: Tutto no, se bene. Ci sentivate bene, però mi avete risposto che state bene, va bene così.
0: Ragazzi, allora abbiamo la domanda del giorno. So che voi volevate raccontare la vostra prima volta.
3: Sì, il nostro primo incontro.
0: Brava.
3: È stato del tutto particolare, e quindi Daniele, che oggi è mio marito, però in realtà è padre di tre figli, però l'incontro, il primo incontro è stato un po' odio a prima vista, e quindi lascerei la parola a lui per raccontarvi questo incontro, dove insomma è del tutto insomma fuori dal comune.
0: Che avete combinato?
4: Beh sì, ci siamo odiati dal primo giorno, insomma, appena ci siamo visti.
0: Sì, ma perché?
4: All'epoca lavoravo a un noto locale all'Eur, facevo la sicurezza, e praticamente lei fece il gesto che non va fatto in nessun locale: alzò la cordicina per entrare da sola dentro al locale. A quel punto io richiusi la cordicina e non l'ho fatta entrare.

0: al locale.
1: Perché tu lavoravi come buttafuori?
0: Sì, sì, bravissima. Martina. L'ho lasciata fuori. Era da buttata a casa, via.
2: Via.
1: Però Martina, questa cosa è piaciuta, immagino, perché se ad oggi siete sposati, cos'è che poi ti ha fatto cambiare idea su sul quello che oggi è tuo marito?
0: Beh, loro perché poi tornava, battutine, sorrisini, io... da lì, insomma, ci siamo iniziati a frequentare.
3: Diciamo che lui poi era attento ai miei movimenti.

0: È stato magnanimo Daniele, quindi.
1: Sì, allora, veramente lui era questa cosa, no, che si butta fuori una volta prima nei locali, quando comunque era un pochettino diverso, no? Allora erano un po' i padroni della situazione, loro erano tutti fanatici, erano tutti abbastanza padroni della serata. E, ma io sono comunque riuscita a entrare e lui poi da lì mi ha seguita tipo un po' stalker, perché comunque mi lo trovavo dappertutto. Sapeva tutto.
0: In senso buono, chiaramente.
1: Stava le chiacchierate con le amiche, stava lì sempre dietro le quinte, capito? Io mi giravo, lì c'era.
0: Era curioso dei tuoi movimenti.
2: Ai tempi d'oggi mi denunciavo stalker.
0: Ecco, no, per esempio, ovviamente non era il caso. Ovviamente questo vostro, diciamo, primo incontro poi è sfociato in un grande amore. E so che poi vi siete anche rivisti.
2: Tre figli adesso.
0: Tre figli?
2: Quindi,
3: e come si chiamano?
2: Siamo davvero da fare. Riccardo.
1: Abbiamo il primo,
2: il più grande.
0: Daniel.
2: Poi c'è Brando e poi c'è Edoardo.
0: Ah, un trittico, tutti maschietti?
2: Tutti maschi, tre maschi.
1: Non me ne bastava uno, l'ho moltiplicato e quindi ho detto perché non farmi altri cloni di lui. Quindi,
3: senti, Daniele.
1: Mini Daniele.
3: Daniele, Martina, ma io so che, anzi Martina, la faccio proprio a te questa domanda. Io so che come avete avuto un primo incontro, una prima uscita anche un po' particolare, no? Perché qua mi è giunta voce che tu addirittura lo avresti portato a un matrimonio di una tua parente come primo incontro.
1: Allora, veramente lui si è imbucato al matrimonio, cioè tipo il film, no? Sapete il film? Lui ha fatto la stessa cosa, perché noi questo primo appuntamento era un po' particolare, insomma, trovare un punto di incontro iniziale, e lui sapeva che io dovevo andare a questo matrimonio di questo cugino che non abitava proprio qui, un po' fuori Roma, quindi quella mattina si presenta sotto casa, tutto infiocchettato, tutto vestito da cerimonia.
0: Improfumato.
2: Un elegante, improfumato, camicia, ero pronto io.
1: La cerimonia, è venuto e ti ha detto io vengo con te.
2: È bello che
0: si è imbucata al matrimonio, non ho capito.
2: Brava, che mi guardavano tutti perché non sapevano chi ero, quindi tutti dicevano questo chi è.
3: E Martina, tu cosa rispondevi quando ti chiedevano ma questo chi è?
1: È stato bellissimo, io ovviamente ho bevuto del prosecco dall'inizio, quindi così ero già in una bolla tutta mia, quindi...
0: Ma adesso che siete sposati, avete tre figli, ma frequentate ancora la discoteca insieme? Silenzio, ho sentito...
2: Anche se ci invitano a un compleanno, ma raro.
0: Un compleanno di bambini?
1: All'inizio ci siamo andati, all'inizio.
0: No, perché Galeotta è stata la discoteca, insomma, che vi ha fatto unire, così in memoria di questo, magari non volete mettervi in difficoltà entrambi, perché sennò poi in discoteca naturalmente si becca, come si dice proprio certo. Così in gergo, no? E quindi la evitate, giustamente, sennò magari mettereste in discussione il vostro amore.
3: E senti, Daniele, ma tornando indietro, la faresti entrare o no a questo tavolo? Dai, Martina, dici la verità.
2: E quanto tempo ho?
3: Tre secondi, perché ci dobbiamo salutare.
2: La farei entrare, la farei entrare.
0: Martina?
1: Beh, io sì.
0: Sì.
1: Sì.
0: È un sì corale.
1: Sì.
0: Allora
3: vi salutiamo e vi ringraziamo.
0: Ringraziamo Martina e Daniele.
3: Ringraziamo anche la nostra ospite Anna Falchi che è stata qui con noi.
0: Ciao, buona estate con l'estate in onda. Sono molto felice di essere stata qui con voi come madrina di questa vostra trasmissione. Buon vento, come si suol dire. Viva Marzia e viva Valentina.
3: Grazie. E viva Anna Falchi.
0: Allora ricordiamo però che noi ci rivediamo, ci riascoltiamo domani, ogni giorno in diretta e dalle 15 alle 16.
3: Dal lunedì al venerdì su Radio 1. Ringraziamo anche la squadra di lavoro. Abbiamo la parte tecnica, Alessandro Andreani, Damiano Quaranto, poi insomma tutte le persone che hanno lavorato anche
0: in regia,
3: alla redazione.
0: Lucina, Luca Bernardini, in redazione c'è Stefania Livoli, quindi insomma un grande team che ci ha dato supporto fino insomma agli albori, fino alla messa in onda di oggi. E vi ricordiamo di scriverci sempre, perché c'è il numero della diretta che è 335-699-2949, dove potete scrivere per raccontarci le vostre storie, la rubrica Dillo a Marzia e Vale, e l'appuntamento è chiaramente per domani con l'estate in onda su Radio 1.

0: Al GR1 e poi c'è l'Italia in diretta con Germana Brizzolari e Claudio De Tomasi.
1: Noi ci sentiamo domani. L'appuntamento è sempre lo stesso, alle 15 Radio 1.
0: Ciao!
2: Ciao!
3: Radio 1, un mondo da sentire.

0: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Nella nostra cantina amiamo imbottigliare vini, non restare imbottigliati al casello.
4: Nel nostro studio legale non perdiamo una causa e neanche tempo per pagare il parcheggio.
5: In azienda spediamo quintali di merci, ma il rifornimento di carburante non è più un peso.
6: Qualunque sia il tuo lavoro, semplificalo con Telepass Business. Paghi pedaggi, parcheggi, rifornimenti, deduci i costi e digitalizzi le note spese. Messaggio promozionale. Per info e costi delle offerte Telepass per il tuo business vai su telepass.com.
7: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube, anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
8: L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Ore 16.
10: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
11: GR1.
12: Buon pomeriggio da Francesca Giannini. In apertura l'intesa tra Stati Uniti e Iran, prevista venerdì la firma a Ginevra. Trump intanto annuncia che navi cariche di petrolio cominciano a muoversi a Hormuz, ma gli armatori frenano. La ripresa della navigazione non sarà immediata e Teheran annuncia che i pedaggi sono sospesi solo per 60 giorni. Esultano dunque Stati Uniti e Teheran, mentre Israele avverte: l'accordo per noi non è vincolante, non ci ritireremo. Francia e Gran Bretagna intanto sono pronte a prendere la testa di una missione a Hormuz, annuncia il presidente Macron da Evian, dove si tiene il G7, al quale partecipa anche la premier Meloni, che ha dichiarato la disponibilità di Roma a partecipare alla missione dopo la necessaria autorizzazione del Parlamento. E al G7 di Evian in Francia parla la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, e a proposito dell'Iran dice: non può esserci una pace duratura finché il Libano resta in fiamme. Chiediamo dunque un cessate il fuoco autentico e, prosegue von der Leyen, il pieno rispetto della sovranità del Libano. Il vertice partirà questa sera con la cena dei leader di Francia, Stati Uniti, Gran Bretagna, Canada, Italia, Giappone e Germania. Il presidente ucraino Zelensky ha fatto sapere di aver proposto a Putin un incontro a margine del summit in Francia, invito al quale il capo del Cremlino non ha risposto. Zelensky aveva definito un atto di barbarie l'attacco russo su Kiev, dove nella notte è stata colpita anche la cattedrale. Per Mosca l'edificio è stato centrato da un Patriot obsoleto di produzione americana in dotazione alle forze di Kiev. E per sapere come stanno reagendo i mercati

0: finanziaria, la notizia dell'accordo Stati Uniti-Iran, ci colleghiamo con Milano, la linea va a Chiara Rancati.
1: Sì, possiamo dire che è stata una reazione a due facce, quella dei mercati festeggiano in qualche modo quelli delle materie prime con i prezzi che scendono molto fortemente, meno 5% per il petrolio, con il Brent che passa addirittura sotto gli $83 al barile, meno 8,7% per il prezzo del gas naturale. Alla borsa di Amsterdam, ormai poco sopra i 42,5 euro al megawattora. Molto più cauti invece i mercati azionari. Avevano aperto la mattinata in netto rialzo, in questo momento stanno un po' ritracciando. Forse le incertezze proprio sulla durata di questo accordo rallentano i mercati. Milano più 0,45%, più 1,10% per Francoforte, negativa addirittura meno 0,45% la borsa di Londra, su cui però hanno un grande peso i titoli minerari che non beneficiano dal calo del prezzo del petrolio. Positivo l'avvio invece di Wall Street, corre soprattutto il Nasdaq che sfiora il più 2,5%, c'è di nuovo un'ondata di entusiasmo sull'high tech dopo la grande quotazione di SpaceX venerdì scorso e dopo l'ottima giornata dei titoli tecnologici questa mattina in Asia. Chiudiamo con uno sguardo ai titoli di Stato, perché è partito questa mattina il collocamento del primo BTP Italia SI indicizzato all'inflazione. Già nella prima giornata, in questo momento siamo oltre i 2,5 miliardi di euro di domande. Lina, voi.
0: La cronaca ora: migranti, 48 persone provenienti da Somalia, Sudan, Liberia e Gambia sono arrivate a Lampedusa dopo essere state soccorse in mare da navi di ONG. Erano a bordo di due barconi partiti dalla Libia. Dopo lo sbarco sono stati trasferiti nel centro di accoglienza dell'isola, dove le presenze sono salite a 225, 130 delle quali sono attese, di questi migranti sono attesi in serata a Porto Empedocle. L'ATM, l'azienda del trasporto pubblico di Milano, ha avviato un'indagine interna su una chat sessista. Agiremo in ogni sede rispetto a qualsiasi irregolarità commessa, ha spiegato la società.
2: A far emergere il caso è stata l'attivista influencer Carlotta Vagnoli. Nella sua newsletter racconta della testimonianza di una passeggera del tram 15 di Milano. La donna era seduta accanto a un autista in pausa, riconoscibile dalla divisa. Si è accorta presto che l'uomo stava scambiando messaggi in una chat tra colleghi dell'azienda, chat chiamata staff ticinese, ma le immagini non riguardavano guasti o situazioni di pericolo, bensì fotogrammi di gambe, volti e corpi di donne inconsapevoli, accompagnati da frasi oscene e commenti sessisti, immagini che, secondo la ricostruzione, erano state prese per giunta dal circuito di videosorveglianza dei mezzi, che servirebbe piuttosto a garantire la sicurezza dei passeggeri. Appena venuta a conoscenza del fatto, l'ATM si è attivata in poche ore. Vogliamo fare piena luce sull'episodio, viene scritto in un comunicato, per tutelare i clienti e le migliaia di dipendenti corretti che lavorano ogni giorno al servizio della città. Sui social e non solo, si registra stupore e indignazione per questo grave episodio. Federico Mello, GR1.
0: Scoppia la polemica sull'utilizzo del brano Futura di Lucio Dalla durante l'assemblea costituente di Futura Nazionale, partito fondato dall'ex generale Vannacci. Dea Melotti, vicepresidente della fondazione intitolata al cantautore, scomparso nel 2012, critica infatti la scelta e parla di uso improprio perché arriva, dice, da chi è lontano dal pensiero e dal mondo di Dalla. Poi assicura: faremo chiarezza. È tutto per questa edizione, la linea ora va all'Italia in diretta, prossimo GR1 alle 17.
3: L'Italia in diretta.
4: Buon pomeriggio a tutti da Germana Brizzolari
5: e da Claudio De Tommasi. Mi sono quasi emozionato a sentire il GR1 dire e ora la linea va a Italia in diretta.
4: Siamo tornati.
5: Ariecchi, cioè, posso dire, in romana?
4: Sì, tanto è abbastanza sdoganato come dialetto. Intanto piacere di averti di nuovo con me qui.
5: Piacere mio, Germana, come al solito. Avremo un sacco di cose da dire, da raccontare, da sentire, perché tantissima la musica, ma anche tanta gente che speriamo ci scriva, comunichi con noi, ci racconti.
4: Allora, intanto ringraziamo la nostra squadra meravigliosa: Moreno Amantini, Davide Campione, Maurizio Merola e Luca Torrisi. In regia c'è Leonardo Patanè, alla parte tecnica Alessandro Campanella. Appunto, dicevamo, normalmente vi terremo compagnia per 3 ore i pomeriggi, dalle 16 alle 19. Ovviamente ci sono i mondiali di calcio, quindi lasceremo
5: il calcio impera.
4: Sì, assolutamente. Lasceremo ogni tanto spazio, ovviamente, alla diretta e alle radio cronache cronache dei nostri colleghi dello sport. Allora, come diceva Claudio, 335-699-2949, parlate con noi, raccontateci cosa state facendo, cosa vorreste

0: fare, dove state andando,
1: che cosa pensate di quanto stiamo raccontando, di
0: che
1: quanto
0: cosa
1: stiamo proponendo
0: sentire,
1: anche che
0: no?
1: Cosa
0: magari
1: vorreste
0: proponeteci
1: sentire.
0: Argomenti.
1: Allora, sono molto contento di dare il via a questa nuova edizione, al primo giorno insieme, ma in realtà la seconda puntata di Italia in Diretta, se consideriamo la mattina, visto che ci dividiamo in due fasce. Però
0: sì,
1: insomma,
0: 6 ore sarebbero un po' troppe.
1: Beh, 6 ore sarebbe un filo tanto, però va bene, siamo pronti a tutto. E come siamo pronti a dare il via alla nostra musica, Jungle the Wave, sono loro vincitori del Brit Award, ma è una cosa abbastanza morbida questa, perché si rifà alla musica brasiliana, ma non sarà l'unico brano di questa scaletta di oggi, lo sai, però evidentemente va di moda, è tornata di moda la musica brasiliana dagli anni 60 e 70, e questa è l'ispirazione per questo The Wave, loro sono The Jungle.

0: allora mi sembra molto estiva e ballerina questo,
1: sì,
0: questo brano, no? Stavi
1: molto
0: anche ballicchiando,
1: è molto anni 70.
0: Sì. Beh, si chiamano Jungle e questa è la loro The Wave.
1: Allora, dicevamo, no, un piccolo sommario, facciamolo comunque oggi a proposito, un'ora e mezza di programma e non tre ore, appunto perché daremo spazio ai mondiali di calcio. Adesso in apertura parleremo del patentino antifascista, poi conosceremo meglio la cantautrice e autrice Federica Abbate, che insomma così
0: una
1: giovane,
0: delle più importanti, ha scritto tutto, praticamente tutto quello che state ascoltando.
1: Esatto, festeggeremo un importante compleanno, poi scopriremo le nuove regole, Claudio, per quanto riguarda l'etichettatura che del miele.
0: Io sono un gran consumatore del miele, per cui prenderò
1: bene,
0: appunti.
1: E fa molto buono, molto bene fa anche. E poi qualche consiglio sui luoghi dove si può viaggiare in bici. Allora, subito tiene banco la polemica, lo avrete letto, lo avrete sentito anche sui nostri GR, del patentino antifascista necessario per partecipare a Più Libri Più Liberi, la fiera della piccola e media editoria in programma i primi di dicembre a Roma. In pratica viene richiesta un'autocertificazione da parte degli organizzatori, nella quale chi intende partecipare alla fiera dichiara

0: di riconoscere e condividere i valori antifascisti alla base dell'ordinamento democratico della Costituzione italiana. Ieri questa iniziativa è stata attaccata dalla Premier Meloni, che sui social ha scritto: la cancellazione delle idee non di sinistra camuffata da lotta antifascista è un vecchio vizio della sinistra. Si chiama, dice la Premier, banalmente censura. Allora do il benvenuto ai nostri due ospiti, Anna Maria Malato, presidente della Fiera Più Libri Più Liberi. Buongiorno, buon pomeriggio. Non ci sente?
1: Dottoressa, sì, mi sento, voi non mi sentite?
0: Ora sì,
1: buongiorno,
0: perfetto,
1: voi.
0: Buongiorno, buon pomeriggio. E Michele Silenzi, direttore editoriale di Liberi Libri.
2: Buon pomeriggio, grazie.
0: Ah, grazie a lei. Allora, Malato, qual è l'obiettivo di questa dichiarazione? Perché avete pensato poi di introdurla in un evento culturale come il vostro? Forse nasce un po' da quanto accaduto l'anno scorso con Zero Calcare?
1: Allora, mi consente innanzitutto di dire che patentino antifascista non
0: sì,
1: è una locuzione
0: titolo,
1: in cui ci riconosciamo,
0: è un titolo giornalistico,
1: però ormai e assolutamente non nell'intento e nella volontà della manifestazione.
0: Infatti
1: che
0: poi ho chiarito,
1: no,
0: l'autocertificazione, esatto,
1: ecco.
0: Però la polemica è su un patentino.
1: È un'autocertificazione che in qualche modo non era altro che un rafforzamento di quanto già presente nel nostro regolamento precedente firmato da tanti altri editori, e soprattutto il nostro intento non era assolutamente censorio, né partitico né politico. Certo che nasce, per rispondere alla sua domanda, dall'esigenza di ritrovare un'unità nella nostra manifestazione, purtroppo, che io, come dire, ho fondato e amo da 25 anni e che dovrebbe essere la più grande vetrina della piccola e media editoria, è stata al centro, ahimè, non dell'attenzione non con i suoi libri, con il suo bellissimo programma, ma con delle polemiche che hanno offuscato invece
0: per fortuna poi
1: per
0: anche
1: noi...
0: con i libri, a parte le polemiche, perché
1: speriamo,
0: diciamo che per
1: sì,
0: fortuna
1: speriamo.
0: Non è...
1: speriamo, anche perché insomma veramente la visibilità offerta a un settore invece oscurato, più, con più difficoltà di incontro con il suo pubblico, è la vera mission per cui è stata fondata e per cui nasce e per cui si chiama Più Libri Più Liberi. Quindi noi siamo chiaramente molto colpiti dal livello anche di cui questa polemica si è scatenata, ed è
0: non
1: ovvio,
0: ve l'aspettavate, immagino.
1: Assolutamente no, ed è ovvio che l'attenzione della Presidente del Consiglio, una delle più alte cariche dello Stato, oggi il Ministro della Giustizia, cioè ci impone una riflessione che faremo negli organi che sono quelli che poi gestiscono l'Associazione Italiana Editori, che organizza la manifestazione, e la fiera, ovvero il Comitato di Presidenza e il Comitato di Indirizzo della manifestazione. Tuttavia, ecco, teniamo a ribadire che non c'è nessun intento censorio e che questa è una delle tante innovazioni che abbiamo introdotto per i 25 anni della nostra manifestazione, tra cui anche quella, per esempio, di dare una maggiore attenzione all'editoria pura, ovvero privilegiare quegli editori che non hanno l'editoria come un aspetto marginale del loro operato, ma che fanno davvero, hanno
0: solamente
1: davvero
0: editoria. Allora passo la palla al suo collega, che avrà ovviamente diciamo posizioni diverse, Michele Silenzi. Diceva, ma non Voltaire come si pensa, perché la frase "non condivido la tua idea ma darei la vita perché tu la possa esprimere", appunto, è una delle citazioni più famose a difesa della libertà di espressione, non è di Voltaire, ma è stata scritta nel 1906 dalla saggista britannica Evelyn Beatrice Hall. Allora le chiedo provocatoriamente, così facciamo un po' di dibattito, Silenzi, sembra dimenticata con una dichiarazione, un'autocertificazione richiesta di questo tipo?
2: È una delle più, diciamo, svilenti manifestazioni della un tentativo di censura delle idee mascherato come bonario, diciamo, modalità di creare una nuova unità che si siano mai viste, tanto che in pochissimi giorni non solo, diciamo, esponenti del centrodestra o di destra, ma esponenti storicamente di sinistra, penso a due dei nomi più famosi che sono venuti fuori negli ultimi due giorni, come Massimo Cacciari e Luciano Canfora, si sono detti allibiti da una simile da una simile autocertificazione, patentino, la si chiami come si vuole. La sostanza non cambia. Il richiamo ai valori della Costituzione, che adesso Malato propaganda, porta avanti, adesso sono felice che lei dice che farà una profonda riflessione negli organi per portare avanti, per recepire da parte della ciò che è stato detto dalla Meloni, è francamente parole al vento, diciamolo tranquillamente, perché l'idea che c'è al fondo di una simile idea, anche solo pensare concepire un'idea del genere.

0: cosa significa? Significa che o tu ti dichiari necessariamente in una determinata maniera, oppure tu, socio dell'AIE, perché ricordiamo questa cosa qui, socio dell'AIE a cui noi editori paghiamo un obolo,
1: Associazione Italiana annuale, Editori, ovviamente.
0: Associazione Italiana Editori. Nonostante questo, se tu non ti dichiari in questo modo, tu sarai escluso da questa fiera. Ma cioè, vi rendete conto del tipo? Perché la Fiera del Libro viene vista come qualcosa di meramente culturale che sta lì, in cui delle anime belle si aggirano. No, è principalmente una manifestazione espositiva in cui gli editori fanno conoscere, gli editori piccoli, quindi quelli che hanno meno visibilità in televisione, sui giornali, nelle riviste e soprattutto in libreria, possono far conoscere le loro idee e la loro merce. Gli editori pagano l'AIE annualmente. Ora si richiede una adesione ideologica indipendentemente da quelle che sono le proprie idee. Vi ricordo una cosa che ho sentito poco in questi giorni. Allora, faccio una premessa semplicemente perché è utile. Noi siamo una casa editrice liberale e libertaria, che penso che più lontana da qualsiasi idea di natura totalitaria non ce ne sia in Italia. Detto questo, se io nella Costituzione c'è la si impedisce la ricostituzione del partito fascista, ma non c'è scritto in nessuna parte della nostra Costituzione che non si può pensare di essere fascisti.
1: Allora,
0: che
1: do
0: non
1: la
0: si
1: replica
0: può decidere.
1: Molto chiaro, sì, assolutamente.
0: Mi lasci finire un'ultima cosa, perché in questi giorni mi sono andato a rileggere un po' gli articoli della Costituzione per curiosità. C'è l'articolo 21 che tutela la manifestazione del proprio pensiero. L'articolo 33 tutela la libertà della cultura e dell'attività intellettuale. Questi due provvedimenti voluti dalla fiera, dall'AIE, che poi si rimpallano un po' la palla l'uno con l'altro, non sono strutturalmente, questo provvedimento è anticostituzionale, questo provvedimento
1: chiarissimo,
0: lo è.
1: Chiarissimo, silenzio. Diamo la replica alla dottoressa Malato, Anna Maria Malato.
2: Intanto invidio il collega che ha tutte queste certezze granitiche rispetto a temi così complessi.
0: No,
2: anche siete
0: voi!
1: No,
2: però
1: va bene,
2: adesso
1: la polemica,
2: io sono stata silenzio,
1: esatto.
2: Ho ascoltato, quindi ecco, vorrei esplicitare il mio pensiero. Credo che lui partecipi alla nostra manifestazione, peraltro, e la conosca bene, quindi forse sa.
0: Certamente.
2: Che una fiera in realtà è un meccanismo anche complesso, con tanti attori in gioco che sono principalmente i suoi editori, i suoi espositori, e saremo tutti molto felici se l'ideologia potesse stare nei quali si potesse parlare solo di libri senza nessun tipo di riflessione in merito a questi temi. Questo non ci è stato consentito, perché le stesse persone poco fa citate naturalmente l'anno scorso hanno preso una posizione molto forte contro la manifestazione per altri motivi. Quindi naturalmente nel momento in cui si organizza un evento di questo tipo, e forse se facciamo una riflessione comune e serena tutti, ci accorgiamo che non c'è manifestazione culturale in questo paese e anche all'estero, perché siamo anche a Francoforte l'anno scorso, che non sia oggetto di polemiche abnormi.
1: Allargo anche altri temi, no? Per esempio,
2: molto oltre,
1: allargo anche non so, alle Olimpiadi, quando vengono banditi,
2: per non parlare di Venezia, per non parlare,
1: parliamo
2: di
1: della
2: altri
1: Puglia,
2: culturali.
1: Possiamo anche parlare della Puglia, il festival,
2: certo,
1: dove
2: certo.
1: Una petizione addirittura per non far partecipare uno scrittore israeliano poi al Festival Libro,
2: ecco,
1: possibile.
2: Allora è molto facile protestare, più difficile organizzare, perché anche nella posizione che ha visto esposto l'organizzazione del Festival di Salerno, c'erano due posizioni ovviamente contrastanti. Io mi pongo sempre con il dubbio e con la riflessione, ma proprio in maniera esistenziale, anche rispetto a questo tema. E per questo, e non per vigliaccheria, richiamo a organi competenti che sono quelli poi demandati a decidere, perché non sono io, sono un presidente mandatario, sono un presidente di rappresentanza, così come lo è il presidente degli editori. Quindi questa è la realtà dei fatti, non è un modo di svicolare da un argomento. Quello che vorrei però dire.
1: Aspetti, adesso le do la parola, facciamo concludere Anna Maria Malato.
2: Ecco, quello che però vorrei dire è che una fiera è anche un'impresa, e come impresa ha gli stakeholder che sono privi di tutti i suoi espositori, e che per questo c'è la necessità di cercare di creare un'unità. Dopodiché, se questa frase è stata così mal interpretata e così posta in al centro di mille polemiche, vedremo se possiamo in qualche modo modificarla, cambiarla, vedere, riflettere su questo, fermo restando che noi siamo assolutamente certi che l'intento, del resto, se il collega appunto alla manifestazione la

0: conosce, 25 anni di storia raccontano per noi nei nostri programmi, negli espositori, sempre che hanno potuto presentare i loro libri alla nostra fiera, e ce ne sono tantissimi, okay, e non è caso qui di fare i nomi, sì, di ogni orientamento politico, allora, culturale, partitico.
1: Due minuti scarsi a Michele Silenzi, che sentivo sottofondo che baccagliava. Però andiamo un attimo, facciamo un passo avanti. Le vostre posizioni sono state chiarite e molto chiare. Quello che le chiedo, Silenzi, il problema oggi veramente è un ipotetico ritorno del fascismo?
2: Ma non esiste, non c'è. Si parla di idee stramorte a cui una parte della cultura italiana rimane. Allora, le spiego una cosa rapidamente agli ascoltatori. Sa chi pensa al fascismo? Solo questi presunti antifascisti, perché gli antifascisti lavorare nel corso degli ultimi 80 anni un'idea seria di mondo. Chi oggi, con SpaceX che si quota, con l'intelligenza artificiale che entra in tutti i gangli del mondo, sta pensando all'antifascismo, alla fiera del libro, e pretende, crede di fare della cultura, ossia di fornire delle lenti per leggere il mondo, non ha idea di in quale mondo si trovi. Allora, c'è un mondo in cui si pensa che ancora con il patentino, l'autocertificazione di antifascismo, si è bravi, si è buoni, si capisce il mondo.
1: Michele Silenzi,
2: stare fuori dal mondo.
1: Vi saluto entrambi, a lei, direttore editoriale di Liberi Libri, e Anna Maria Malato, presidente della fiera Più Libri, Più Liberi, anche per, diciamo, fare un sorriso insieme. Il messaggio a 335-699-2949 di Michele, che dice: fare anche un'autocertificazione dove una persona si dichiara anticomunista, e così è pari e patta.
0: È
1: ovviamente una provocazione, noi abbiamo parlato per esplicitare.
0: Mi sembra un livello veramente difficile di ragionamento. Viene solo da dire, per concludere, che secondo me in futuro bisognerà chiedere a chatbot di organizzare le fiere, perché non so chi avrà più voglia di porsi in questa arena.
1: Ma tanto poi chatbot
2: va bene.
1: Avete detto chiaramente, non litigate, confronto pacifico di idee. Grazie mille di essere stati con noi ancora, e in bocca al lupo, come si suol dire in questi casi. E invece cambiamo argomento, perché in questi pomeriggi, caro Claudio, da qui a settembre noi parleremo anche di date, di cosa accadeva alcuni o anche molti, moltissimi anni fa. Gli ascoltatori forse più grandi, io sì purtroppo, mi ricordavo Domani Avvenne, no? La storica rubrica Rai che raccontava cosa era successo, anzi cosa succedeva il giorno dopo, ma anni prima. E allora noi diamo il benvenuto a Rosario Valastro, presidente della Croce Rossa Italiana. Buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio, bentrovati a lei e a tutti i radioascoltatori.
1: Bentrovata a lei. Cosa festeggiate di bello?
3: È il nostro compleanno, 162 anni dalla fondazione del primo comitato della Croce Rossa Italiana, che avvenne in Milano, fu addirittura precedente alla firma delle convenzioni di Ginevra, e poi da lì si riuscì a propagare dapprima nelle province limitrofe e poi su tutto il territorio nazionale, trovando un territorio fertile per quello che era il servizio verso i più vulnerabili, il servizio verso i feriti, in quel caso sui campi di battaglia, senza alcuna discriminazione.
1: Direi 162 anni portati benissimo, anzi uno migliora con l'età.
3: Sì, migliora naturalmente, perché fondamentalmente la Croce Rossa Italiana è sempre nuova, con dei principi che sono quelli della tradizione e con un emblema che in tutto il mondo, oltre che in Italia, ispira cura, protezione, fiducia, aiuto, ascolto. È sempre nuova perché cerca di adattarsi ai tempi, lo fa con le nuove forze che entrano a far parte dei nostri comitati, della nostra associazione, e perché si adegua a quelli che sono i nuovi bisogni che vengono
4: nuovi
3: dalla
4: bisogni
3: società.
4: Che mi sembra siano comunque sempre molto presenti, visto come va il mondo di questi tempi.
3: Sì, i nuovi bisogni sono molto presenti. Noi è quello che, per esempio, una delle cose che denunciamo già da qualche anno e che è una cosa senza precedenti è quella della mancata protezione degli operatori umanitari nei campi di battaglia, dell'attacco ai luoghi di cura, dell'attacco ai monumenti e l'attacco alla popolazione civile, che invece secondo quanto prevedono le convenzioni di Ginevra non sono un bersaglio di guerra, ecco. E quindi sulla scorta di questo noi da qualche anno diciamo e urliamo questi principi che gli stati hanno firmato nelle convenzioni, gli stati

0: si sono assunti l'obbligo di rispettare e che invece ogni tanto vediamo tristemente infranti. Questo chiaramente nel livello internazionale, poi i bisogni dei nostri territori.
1: Ovviamente. Come festeggerete, Presidente Valastro?
0: Allora, in realtà il modo migliore di festeggiare sul territorio sarà continuare a fare quello che continuiamo a fare ogni giorno, e quindi i nostri 152.000 volontari sono in
1: azione. Diciamolo bello di nuovo questo numero, 152.000
0: presenti in 672 comitati ed altre circa 800 sedi distaccate sul territorio, ecco, sono lì e sono sempre pronti ad aiutare chi ha bisogno. Stamani abbiamo reso omaggio all'altare della patria, proprio anche in ricordo di quella che è la originaria azione della Croce Rossa, cioè quella di intervenire sui campi di battaglia, e poi abbiamo avuto un momento con tutte le regioni d'Italia per festeggiare, immaginare quelle che sono le nuove sfide in termini ordinari, in ausilio ai poteri pubblici e in ausilio alle forze armate.
1: Benissimo, allora grazie mille, tanti auguri per i 162 anni della Croce Rossa Italiana al presidente Rosario Valastro. Buona giornata.
0: Grazie, grazie a voi.
2: Sono le 16:28, passate da 40 secondi. Questa è quella che si chiama Italia in diretta, l'edizione del pomeriggio. Torniamo tra pochissimo.
1: Tra pochissimo.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business si muove sul cloud. Hosting Solutions offre infrastrutture solide, sicure, italiane. Vai su hostingsolutions.it.
4: Ci sono partner pronti a darti una mano.
5: Vai!
4: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
6: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con Carta Insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
7: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
8: Tutti per Oro Cash.
9: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
10: Nuvola la trovi su siscom.eu.

0: questa avranno provato a cantarla in tanti, però insomma non garantisco sui risultati.
1: Si fermano.
0: Però sicuramente tutti la conoscono. No, 1986, per cui stiamo parlando di 41 anni fa. Così,
1: 40,
0: mettiamo 40, va bene. E loro erano Mattia Bazzar, e questo era proprio l'inizio della loro carriera dal punto di vista anche internazionale, perché con questo suono, abbandonando il pop italiano, quello più classico, si erano avventurati in quello che era a quei tempi, nella metà degli anni 80, il nuovo territorio tra elettronica e rock che andava esplodendo in tutta Europa.
1: Sei bravo Claudio De Tommasi, perché
0: potrei crescere?
1: Potresti crescere, non credo. E tra l'altro adesso ci proponi anche un'altra chicca
0: di un festival molto importante che ormai insomma è abbastanza stabilito, visto che stiamo parlando della 22esima edizione. Non è mica uno scherzo.
1: No.
0: Con noi il direttore artistico, e mi chiedo come ha fatto a mettere tanta gente insieme in così tante location e
1: nella Puglia.
0: Si chiama Locus Festival, e con noi c'è il direttore artistico Vincenzo Bellini. Ciao Vincenzo.
1: Vincenzo?
0: Senti? Eccolo.
1: Sentiamo il
2: buon pomeriggio, mi sentite?
0: Sì. Adesso sì. Perfettamente Vincenzo, benvenuto a quello che è ormai il pomeriggio per tutta l'estate di Radio 1, perché l'Italia
1: pronti?
0: È in diretta, pronti perché saremo qui con voi fino a settembre. Allora Vincenzo, io ho visto il comunicato stampa, c'è Miles Davis che suona la sua tromba e proprio da Miles Davis avete preso quella che è lo slogan, ma quello che è anche l'indicazione di questo vostro Locus Festival 2026. Ovvero play what's not there, ovvero suona quello che non è qui, che mi sembra una cosa bellissima.
2: E di qui noi abbiamo provato a sfidare noi stessi e quindi cercare di far suonare tanti luoghi con tanti artisti diversi per tutta l'estate, dal 18 giugno al 2 settembre, in varie location della Puglia.
1: Ad esempio ho letto tantissime location, una più bella dell'altra, viene proprio voglia di venire a sentire la musica e a farsi una passeggiata nei luoghi.
2: Noi partiamo con...

0: concerto di giovedì 18 giugno all'Eremo Club di Molfetta con Knicap. Poi faremo tappa in Fiera del Levante a Bari città per alcuni concerti come David Byrne, The Beat, che è un progetto parallelo dei King Crimson, Scancanensi, Frank Quintale il 25 luglio e chiudiamo con Marcus Miller il 30 luglio a Bari. Poi andiamo ad Albero Bello, città UNESCO, con sabato 4 luglio con Dito nella Piaga, sicuramente un artista che avete conosciuto tutti a Sanremo.
1: Abbastanza, direi.
0: E continuiamo con un altro luogo UNESCO, Castel del Monte, dove il 17 luglio facciamo Io sono un cane, con uno spettacolo ad hoc per la location.
1: Senti, Michetto, scusami se ti interrompo, ma se enunciamo tutti gli artisti che partecipano, probabilmente il 18 luglio di giugno, quando comincia, saremo ancora qua ad elencarli. Sono davvero tantissimi. E in questo senso è quello che avete anche annunciato, un dialogo tra generazioni, visioni, oltre ogni confine. Quindi vi siete mantenuti fedeli alla vostra idea di festival.
0: Abbiamo costruito questo negli anni e quindi il meccanismo di accompagnare il nostro pubblico verso le nuove scelte musicali e nello stesso tempo offrire artisti internazionali in un luogo come il Sud, dove non è casuale o non è una cosa di tutti i giorni vedere così tanti concerti di gruppi internazionali, e poi gli artisti nazionali che invece scelgono di far tappa al Locus per i loro tour estivi. In questo il minimo comune multiplo è la musica e la qualità della musica e i luoghi particolari, perché tra masserie, piazze o grotte, come nel caso delle grotte di Castellana, andiamo in vari posti, cerchiamo di sonorizzarli e di portare lì il nostro pubblico che ci segue, e molto spesso ci seguono anche gli stranieri.
1: E beh, ma in un posto del genere, con così tanta musica, così tanto diversa, in posti così tanto belli,
2: e poi italiani e stranieri proprio, sì, anche, quindi anche questo attrae, secondo me.
0: Sì, la formula di, per esempio, Masseria Ferragnano, alterniamo concerti tipo Marco Castello e Jalen Gondà, Mannarino ed Ezra Collective, diciamo, lavoriamo molto su oppure il 14 di agosto su Psonica con The Orb, lavoriamo molto su avere gli artisti italiani di punta della scena nazionale e poi affiancarli un set, un live internazionale che può alzare la qualità complessiva dell'esperienza del festival e nello stesso tempo rivolgersi a un pubblico straniero che, data la raggiungibilità specie con gli aerei per la Puglia, riusciamo a raggiungere.
1: È costato, costa tanta fatica, sono tanti artisti, tanti posti diversi, anche non necessariamente dietro l'angolo, e costa tanta fatica mettere insieme un cast del genere. Ricordo, si comincia con il Knicap, che è il gruppo del momento, non si parla d'altro.
0: È un lavoro di un anno, cioè, infatti già adesso stiamo lavorando.
1: State programmando il prossimo.
0: Del 2027, perché specie gli artisti stranieri bisogna iniziare a opzionarli con molto tempo di anticipo. Rispetto agli allestimenti degli spazi, dato che non sono degli spazi che nascono per fare musica, hanno un fattore di difficoltà rispetto all'urbanizzazione degli spazi, ma grazie a una squadra che lavora ogni anno e per tutto l'anno sul festival, è comunque il rapporto che si crea con gli artisti, nasce un'alchimia per la quale il pubblico diventa il terzo attore di riferimento, che chiaramente accende la miccia e fa partire l'entusiasmo per ogni serata.
1: È bello sapere che c'è tanta musica in Puglia, in posti così tanto belli. Grazie Vincenzo Bellini, grazie per il lavoro che fate. Locus Festival 2026, a partire da quello che è la data, ormai ci siamo, il 18
2: giovedì.
1: Giugno, no? Giovedì, ci siamo. Pronto, Vincenzo?
0: Eccomi.
1: Eccoti.
0: Sì, ci siamo e stiamo iniziando con questo concerto del Knicap, che è un gruppo irlandese che sta scalando le classifiche soprattutto degli UK.
2: Qua c'è un estimatore della musica irlandese.
1: Sì,
2: poi
1: io sono pro irlandesi fino appena alla fine, e comunque tra loro anche rappano, comunque si esibiscono anche in gaelico, rivendicando anche loro.

0: loro radici e le loro tradizioni. Complimenti Vincenzo Bellini, grazie per essere stato qua con noi. Locus Festival.
1: Grazie, buona musica.
2: Buona musica, bella.
0: A tutti, buona musica, perché tutti abbiamo bisogno di grande musica.
2: Ricordiamo anche i nostri telefoni, perché dovete interagire con noi, ci fa molto piacere. 335-699-2949, mandateci sia WhatsApp scritti, sia audio, proponeteci cose.
0: A brevissimo arriva con noi Federica Abate, che è un personaggio mica da scherzare, tanta roba della musica italiana. Intanto arrivano loro, Masterpiece dall'Inghilterra, un mix tra pop, electro clash, che arriva dai club inglesi, si chiama Start You Up.

0: Start You Up, non c'entrano i Rolling Stones, c'entrano Masterpiece in questo caso. Sono le 16:45 e, come dicevamo, abbiamo con noi un personaggio importante della
1: Federica
0: musica italiana.
1: Federica Abate, ciao!
2: Ciao ragazzi, eccomi!
0: Eccoti qua Federica, come stai? Come va? Questo accenno di estate.
2: È un periodo molto denso, è un periodo molto denso. Bello però perché è uscito sto pezzo che per me è una sorta di rivoluzione, no?
0: In che senso? Quindi, spiegaci, entriamo subito nel vivo.
2: Diciamo che per tanto tempo mi hanno sempre detto: Federica, tu fai l'autrice, poi sei buffa, sei goffa, non puoi cantare.
1: Ma no!
2: Io...
0: E ci hai creduto tu?
2: No, beh, non è che ci ha creduto, però ho detto: cavoli, ci avete ragione, forse non posso fare la pop star quella come tutte le altre, però posso fare
0: quella
2: a modo
0: con
2: mio.
0: I balletti, con tutte le cose.
2: Esatto. No, in realtà mi sono divertita un mondo anche a raccontare un po' il mio mondo, che appunto è un po' buffo, un po' goffo, un po' simpatico, e con tanta autoironia che è diventato un po' il mio superpotere. Ho portato
1: ovviamente il brano è Superman, io ho visto il video, morivo da ridere perché tutta la presa in giro a cominciare da Sal Da Vinci, che è quello che dovrebbe sposarti, citando il testo della canzone che ha vinto Sanremo, alla quale come hai partecipato anche tu come autrice, quindi è veramente una super chicca.
0: Senti, parliamo
2: di un po' a chiudere un cerchio, infatti Sal, no? Perché essendo uscito Per Sempre Sì, ho detto: cavoli, allora Sal deve per forza fare lui il cerimoniere di questo matrimonio.
0: Senti Federica, allora per coloro che magari non leggono gli autori
1: che non la conoscono,
0: è uscito questo tuo nuovo singolo.

0: Quindi la tua partecipazione anche vocale, anche di presenza fisica
1: Esatto.
0: alla tua musica, però insomma ricordiamo Fedez, Elodie, Laura Pausini, Geolier, Marracash, Francesca Michelin, Sal da Vinci appunto, insomma non c'è forse canzone italiana che non, o autore italiano o cantante italiano che non ti abbia coinvolto. Come la vivi questa cosa? Cioè nel senso succede che ti chiamano, succede che tu hai questa canzone e dici ah, ma questa potrebbe andare bene, che so, per Salta Vinci, appunto, oppure cosa?
1: Ma io
0: Come ti
1: guarda, ho fatto
0: succede?
1: solo questo per tanti anni, quindi ho solamente scritto canzoni per altri per tanti anni. Poi una certa, vabbè, uno quando scrive le canzoni tendenzialmente sente, no, per chi possono andare.
0: Sì.
1: E così come a un certo punto ho scritto Super, mi hanno detto questa ragazzi me la devo cantare io
0: Me
1: per
0: la
1: forza.
0: tengo per
1: Perché
0: me.
1: puoi salvarti tu. Perché? Perché tu non sei Superman, quella sono assolutamente io, è la mia vita, è la storia della mia vita. Con i malesseri, per
0: Coi
1: l'appunto. Voi
0: malesseri.
1: sapete cosa sono i malesseri?
0: I malesseri, ma
1: Oddio,
0: insomma, li
1: qualcosa sì.
0: intuiamo inevitabilmente facendo parte della
1: No,
0: vita di questo pianeta.
1: ma i malesseri sono delle persone, sono proprio un
0: Ah, quindi
1: prototipo di uomo.
0: malesseri, cioè.
2: Ah, carino,
1: I
2: non avevo capito.
1: malesseri,
2: È
1: un
2: le
1: linguaggio
2: brutte
1: giovine.
2: persone, le brutte persone.
1: No, sono quelli
2: Nemmeno.
1: che appaiono e scompaiono, praticamente, no? Tu gli scrivi, loro ti rispondono, poi a un certo punto ti ghostano, scompaiono, non li senti
0: Beh.
1: mai più.
0: Che
1: E
0: va
1: quindi
0: anche
1: cosa fai?
0: molto
1: Ci
0: di
1: rimani
0: moda,
1: male, no?
0: però Federica, va anche molto di moda questo ghosting, no?
1: Mamma mia, è un disastro sta roba, perché appunto ti porta un po' a dubitare di te stesso. Invece
2: Molto
1: io Superman
2: carino,
1: dico, nessuno ti
2: Leonardo
1: può
2: Padanè
1: salvare.
2: dalla regia dice quindi gli ex.
1: Gli ex anche, sono tutti un gruppo, diciamo, i
0: Senti, e
1: malesseri.
0: visto che noi abbiamo in questa nostra trasmissione del pomeriggio qui a Radio 1, l'Italia in diretta, uno spazio dedicato proprio ai social, a quello che succede, magari ti richiamiamo così ci spieghi un po'
1: Esatto,
0: la tua visione delle cose e
1: va
0: che cosa hai
1: bene,
0: sperimentato sulla tua stessa pelle.
1: sì,
0: Però,
1: va bene.
0: Superman, tu dici che questo è un po' il claim della canzone, tu ci ricordi che
1: Sì.
0: in amore non c'è Superman.
1: Non esiste Superman, nessuno può salvare nessuno. La nostra conferma della nostra persona ce la dobbiamo dare noi. Non possiamo cercare conferme negli altri, è impossibile, perché c'è a chi piaceremo un casino e a chi non piaceremo per niente. E quindi non per questo ci dobbiamo buttare giù, ecco.
0: Ecco.
2: Amen, se non piaceva a tutti. Senti, una cosa, una curiosità,
1: No.
2: visto che tu, per esempio, hai partecipato come autrice a tanti Sanremo, nel senso con tanti cantanti diversi, ma a un certo punto che fai? Un po' il tifo per qualcuno senza che ti chiedo chi? È inevitabile o poi no, sono tutti figli uguali e quindi no, non hai una preferenza?
1: Ma guarda, io in questo momento faccio il tifo per me stessa, che è la cosa più difficile dell'universo. Quindi per ora la vedo così. Gli altri ovviamente sono già abbiatissimi, bravissimi. E io, diciamo, mi sto introducendo appunto in questa rivoluzione, in questa nuova esperienza che dai, mi sta piacendo un sacco.
0: Però nel 2023 era già uscito un tuo album, non Canzoni per gli altri.
1: Sì, però diciamo che non mi ero mai posta così, diciamo, in prima persona a livello visivo. È una cosa che non avevo veramente mai
0: Cioè, ti
1: fatto.
0: sei
1: Quindi
0: lanciata. E cosa ti ha dato l'energia,
1: ammazza.
0: la voglia, l'incanto, l'incantesimo adatto a fare questa cosa? La canzone stessa o hai detto a un certo punto a te stessa, vabbè, Federica, adesso è il momento.
1: Ma la paura rovina la vita, secondo me, quindi bisogna avere un po' meno paura, un po' più coraggio di buttarsi nelle cose. Io, ad esempio, non avevo mai fatto dei video su Instagram, non avevo mai messo tante mie foto, o non avevo mai fatto un video musicale, ad esempio, così elaborato, dove ero in prima persona,
0: Con una
1: perché
0: storia
1: mi
0: da
1: vedevo non.
0: raccontare, eh?
1: Sì, quindi, perché magari uno si vede non bellissima, non perfetta, però poi alla fine
2: Ma
1: cioè,
2: meno
1: è bello
2: male,
1: buttarsi nelle cose.
2: viva l'essere normali e naturali. Senti, mi spieghi perché io non l'ho capito che a un certo punto però c'è Spider-Man, quindi nel
1: Eh sì,
2: video.
1: perché dice perché tu non sei Superman, appunto, quindi a un
2: Però
1: certo
2: sei
1: punto esce
2: Spider-Man.
1: fuori Spider-Man. No, perché dato che non è Superman, c'è Spider-Man.
2: Che poi ha i
1: Perché
2: colori
1: dice
2: pure uguali, no?
1: No, no, no, perché la canzone dice perché tu non sei Superman e quindi a un certo punto esce Spider-Man perché non è Superman. È una
2: Appunto,
1: battuta in realtà.
2: cioè, quello dicevo, era molto carina la cosa, è molto, molto
1: Ok.
2: divertente,
1: Ok, è
2: assolutamente.
1: arrivata, meno male, meno male.
0: Senti, tu hai
1: No, perché me l'hanno
0: detto.
1: chiesto un sacco di mie amiche, me l'hanno chiesta. Io, beh, perché.
2: Ma è una presa in giro, ovviamente, non c'è Superman, c'è Spider-Man, quindi stiamo facendo, giocando.
0: Federica, hai detto che quando è uscita questa canzone, che è Superman, che a breve sentiremo, hai detto: no, questa me la tengo per me. Cos'è che ti ha fatto decidere? Ah, no, questa è la mia. C'è stato
1: Beh,
0: un
1: proprio
0: qualcosa?
1: un po' la melodia, nel senso che comunque è proprio la mia vocalità, è il mio modo di muovere le melodie con la mia voce. Poi il testo è, cioè, disastro alla fine, avevo solo bisogno di uscire dai piani delle righe, sono io, cioè, sono io nessun
0: Sei tu.
1: altro. Disastro sono io.
0: Quindi possiamo dire che la musica che tu scrivi, le parole, tutto quello che.

0: che c'è intorno a un brano, tuoi o non tuoi, c'è comunque la tua vita dentro, in qualche maniera, sì, di riflesso per un riflesso, per un'altra.
1: Sì, diciamo, sulle mie c'è proprio, ci sono i cavoli miei nelle mie canzoni, in quelle degli altri rimango un po' più blanda.

0: Rano oppure no, è una cosa esposta, cioè tu lo scrivi.
1: Assolutamente sì,
0: Ah, ok.
1: assolutamente sì. C'è tanta empatia. È per quello che poi uno ha bisogno anche non solo di entrare in dei binari altrui, ma anche di stare libero e scriversi anche le cose con libertà.
0: Eh certo.
2: Allora ti racconto una cosa, senza fare nomi. Qualche
1: Vai.
2: tempo fa, facendo
0: Ma se lo
2: un'intervista.
0: capisco, lo posso dire?
2: No,
0: No,
2: non lo
0: no.
2: puoi dire. Facendo un'intervista mi dicevano: no, per questa canzone ce l'avevo ferma da tanto tempo, non sapevo dove andare. E vabbè, a un certo punto abbiamo detto: vabbè, chiamiamo Federica. Una cosa che ti giuro è successa, per cui sei un po' la soluzione per tante canzoni che
0: Ciao,
2: si
0: sono Wolf, risolvo
1: impantanano.
0: problemi.
1: Di solito quando non trovano i ritornelli mi chiamano. Dopo un po'
2: Vedi,
1: che non li
2: allora è
1: trovano,
2: vero,
1: dicono: oh, Federica. Sì,
2: confermi quello che
1: abbastanza.
2: ti sto
1: Sì,
2: dicendo, eh?
1: forse adesso se io, poi ho una memoria blandissima, però di
2: Sì.
1: solito quando non trovano le cose, poi io entro con la mente fresca, in un secondo, tipo, ho trovato una cosa nuova, no? Magari che loro cercavano da tanto tempo, perché poi
2: Certo.
1: arrivare a mente fresca sulle cose fa anche tanto,
2: Fa tanto, può fare la differenza. Torniamo a
1: sì.
2: Superman, a questa tua canzone che stiamo per sentire, perché chiuderà questa nostra seconda parte. È uscita per come te la immaginavi. Io immagino, non essendo un autore di canzoni, che questa melodia, queste parole in qualche maniera suonano, si muovano tra la testa e il cuore. Mi immagino un luogo magico da cui escono le canzoni, e poi improvvisamente prendono forma. È stato un percorso lineare o è proceduto a balzi e a curve improvvise?
1: Ma io sono molto istintiva nelle cose, quindi ho praticamente tirato fuori l'idea del brano in maniera abbastanza immediata. Poi avevo questa cosa che mi frullava di Superman, e quindi su quello ci ho messo un po' di tempo perché volevo capire come dirla. E quindi per scrivere il testo di solito ci metto più tempo, però la melodia è nata veramente in 20 minuti, non di più.
2: Ed è una cosa abituale che ti succede questa? Cioè
1: Sì,
2: quando
1: sempre,
2: scrivi.
1: sempre.
2: Quindi
1: Sì,
2: suona
1: sempre.
2: la musica suona.
1: Psicoanalizzarsi è sempre un po' più difficile,
2: E
1: ecco.
2: poi arriva il testo che complica un po' le cose,
1: Sì, ti
2: magari.
1: devi proprio fare un flusso di coscienza, anche un esame di coscienza.
0: Federica, prima di salutarti, progetti del futuro e anche l'estate cosa farai?
1: Allora, suono in un po' di radio festival, quindi finalmente porto in giro questo pezzo. Ho anche due ballerini che sono i miei due Superman incredibili, Nete e Alessandro, ed è molto divertente. Arriveranno altri pezzi, arriverà sicuramente un sequel. Adesso sono scappata dall'altare e il prossimo pezzo
2: Si
1: vedremo cosa
2: vedrà
1: succede.
2: cosa succede.
1: C'è un altro capitolo di questa saga.
0: Poi ci sta tutta anche diciamo una filmografia su questo, no? Se scappi ti sposo, c'è tanta tanta roba.
1: Di solito dopo arriva il karma, di solito, se uno scappa e morta, poi arriva il karma.
0: Attenzione,
1: Attenzione.
2: attenzione. E allora è stata con noi qui a quello che è il pomeriggio dell'estate qui a Radio 1,
0: Stavi
2: l'Italia in
0: dicendo il pomeriggio
2: diretta,
0: di Radio
2: mi
0: 1.
2: stava scivolando. Beh, del resto questa è la prima puntata, per
0: Esatto,
2: cui
0: fino all'altro ieri
2: fino
0: era il
2: all'altro
0: pomeriggio
2: ieri
0: di
2: ero
0: Radio 1.
2: pomeriggio di Radio 1, adesso sono Italia in diretta.
0: Ciao, sono Italia in
2: Ciao,
0: diretta.
2: buonasera, Federica, sono Italia in diretta e ti auguriamo una bellissima estate.
1: Anche io l'auguro a voi e a tutti
0: Un
1: quanti gli ascoltatori.
0: abbraccio
1: Un bacio.
2: Allora,
1: Ascoltate Superman.
2: adesso la
0: Assolutamente.
2: suoniamo,
0: Adesso
2: stiamo
0: la
2: per
0: cantiamo
2: suonarla, la
0: alto.
2: cantiamo, guarda, io e Giannana siamo dei coristi fantastici.
0: No, meglio di no.
2: Grazie
0: Ciao,
2: Federica Abate.
0: grazie.
2: Allora,
1: Grazie a tutti, bacio.
2: arriva il GR1 perché siamo arrivati alle
0: Sì.
2: 17, vi ricordo che oggi concludiamo alle 17:30
0: Per
2: perché
0: dare
2: c'è,
0: spazio alle partite,
2: è
0: esatto, quindi una
2: inevitabile.
0: mezz'oretta poi con noi,
2: Ne
0: No.
2: abbiamo parlato tanto, adesso la sentiamo.
0: Eh
2: Si
0: sì.
2: chiama Superman, lei è Federica Abate, subito dopo il GR1.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Mondiali di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Fino al 19 luglio ogni giorno, radiocronache e commenti in tutto il mondiale minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
2: Ore 17.
3: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
4: GR1.
5: Buon pomeriggio da Ferdinando Tarsitani. L'accordo fra Stati Uniti e Iran, sia Washington che Teheran, rivendicano una vittoria diplomatica. La firma è prevista per venerdì in Svizzera. Il presidente Trump intanto è atterrato a Evian per il G7 a guida francese, il primo bilaterale con il padrone di casa, Macron.
6: Il testo ancora non è pubblico, ma l'accordo con l'Iran sarà comunque al centro del bilaterale fra Donald Trump ed Emmanuel Macron. Il presidente francese, i leader di Italia, Gran Bretagna e Germania hanno firmato una nota congiunta in cui si dicono pronti ad una missione di sminamento per contribuire alla sicurezza di Hormuz. Questo in vista della riapertura dello stretto prevista dal memorandum fra Iran e Stati Uniti, che verrà firmato venerdì in Svizzera. Intesa che prevede lo stop a tutte le ostilità anche in Libano per 60 giorni. Lasso di tempo in cui si terranno i negoziati per un accordo definitivo sulla questione nucleare, ma anche su sanzioni e sul destino di Hormuz. 60 giorni in cui i pedaggi navali saranno sospesi, concede Tehran. Ma l'America si aspetta che il passaggio resti libero anche in futuro, fa sapere il vicepresidente Vance. Hormuz non è il solo tema su cui ancora non c'è chiarezza. Altro nodo, il Libano. L'accordo non potrà essere sostenibile senza garanzie per l'integrità territoriale del paese dei cedri, avverte il portavoce del ministero degli esteri iraniano Bagoi, ma Israele ha già ribadito che non ritirerà le sue truppe. Valeria Fraschetti, GR1.
5: In Siria, due le vittime in un attacco suicida ad una struttura del Ministero dell'Interno nella città di Raqqa, già roccaforte del sedicente Stato Islamico, a dare la notizia ai media statali di Damasco. Una notizia dell'ultima ora: Electrolux sospende il piano licenziamenti e le chiusure per 50 giorni, è quanto si apprende dal tavolo in corso al Ministero delle Imprese. L'azienda ha dato la disponibilità a valutare misure condivise. L'azienda del trasporto pubblico di Milano ha avviato un'indagine interna su una chat sessista. Le mie indicazioni ad ATM, ha dichiarato il sindaco Sala, sono di essere incisivi e duri nei provvedimenti da prendere.
7: Foto alle gambe.

0: accavallate delle ragazze sedute sul tram e altri dettagli del corpo di giovani donne accompagnati da frasi sessiste e volgari, estrapolate all'insaputa delle protagoniste dalle immagini di videosorveglianza dei mezzi pubblici di ATM, azienda dei trasporti milanese. A condividerle con relativi commenti osceni in una chat dal titolo Ticinese Staff, alcuni autisti e dipendenti di ATM. A segnalare sui social la grave violazione della privacy, una passeggera che sabato scorso, a bordo del tram 15, ha visto un uomo con la divisa ATM in mano lo smartphone, impegnato in un fitto scambio di messaggi e immagini. La ragazza si è accorta che quei fotogrammi provenivano dal circuito interno di videosorveglianza del tram e ha affidato il suo racconto a un post online, subito diventato virale, ripreso dall'attivista social Carlotta Vagnoli. Ci siamo attivati per fare piena luce sull'episodio, la replica di ATM, che ha aperto un'indagine interna sull'uso improprio di quei fotogrammi, a tutela dei passeggeri, si legge, e delle migliaia di dipendenti corretti che ogni giorno lavorano al servizio della città.
1: Da Milano per il GR1, Elena Scarrone.
2: Cran e Montanà bocciati in Svizzera, promossi in Italia, destini diversi per i ragazzi rimasti feriti nell'incendio del locale Le Costellation, costato la vita a 42 persone. I giovani elvetici hanno perso l'anno poiché gli istituti scolastici hanno ritenuto non recuperabili i giorni di frequenza persi a causa dei lunghi ricoveri, mentre le scuole italiane hanno attivato percorsi personalizzati che hanno permesso a tutti di essere promossi nonostante i mesi trascorsi in ospedale. Terremoto nella famiglia reale norvegese, il figlio della principessa Mette Marie è stato condannato a 4 anni per violenza sessuale, assolto invece per altri 2 casi, era accusato di più di 30 reati. La corrispondente.
3: Fira or.
4: L'imputato è condannato a una pena detentiva di 4 anni, dichiara il giudice Jon Sverdrup Efjestad. E nell'aula scende il silenzio, anche se la sentenza era ampiamente attesa. A inguaiare Marius Borg Hoiby, figlio della principessa ereditaria Mette Marit, c'è anche il materiale video da lui stesso girato. È così che è stata provata la sua effettiva responsabilità per 2 dei 4 casi di stupro di cui era accusato. Ma i 3 giudici norvegesi hanno condannato il figliastro del principe ereditario Hakon anche per violenza domestica e uso di sostanze stupefacenti. Il processo è durato 7 settimane e ha messo in luce la vita turbolenta del 29enne, la sua tossicodipendenza e le violenze commesse anche nel seminterrato della residenza della famiglia del principe ereditario. Il destino del giovane, nato da una relazione della principessa precedente alle nozze reali con Hakon, ha scioccato il paese, commosso anche per le condizioni di salute di Mette Marit. La principessa ereditaria è infatti in cura dal 2018 per una fibrosi polmonare ed è in attesa di un trapianto. L'ultima volta è apparsa in pubblico per la festa nazionale con le cannule al naso per la respirazione. Berlino, Barbara Gruden, GR1.
2: È tutto, la linea torna all'Italia in diretta, buon ascolto.
5: L'Italia in diretta.
6: Di nuovo con voi, una 20 minuti prima della partita di calcio. Germana Brizzolari
7: e Claudio De Tommasi pronti per voi, per questa nostra ultima mezz'ora.
6: 335-699-2949, scriveteci come ha fatto Ignazio.
7: Come ha fatto Ignazio, che consulto con l'esperto di
6: Sei
7: Messi.
6: Tu, non sono io.
7: Mi sento incaricato improvvisamente di un ruolo altissimo. Parlando di influenza brasiliana, a me anche il Grandi di Malika a Sanremo, sarà il brano forse.
6: Il brano
7: di Malika a Sanremo ricordava il tipo di tropicalismo, e a lei, diamoci del tuo Ignazio,
6: del voi.
7: Oppure dottor Ignazio, ingegner Ignazio, come preferisce, sì, può essere, del resto sta tornando, l'abbiamo detto all'inizio del nostro brano, ma sentiremo un altro brano,
6: yes,
7: tra poco, che testimonia e conferma quanto ci stiamo dicendo. Influenze brasiliane tornate alle grande ed è molto di moda.
6: Molto di moda, assolutamente. Di moda è anche andare in bicicletta, e quindi voi vogliamo parlare proprio di viaggi e itinerari che si possono fare con queste 2 magnifiche ruote. Venerdì, ad esempio, si assegneranno gli Italian Green Road Awards, cioè gli Oscar del cicloturismo del 2026. E allora, benvenuta Ludovica Casellati, esperta di cicloturismo e ideatrice del premio. Buongiorno. Buon pomeriggio.
8: Buongiorno, buon pomeriggio a tutti.
6: Allora, intanto com'è nata l'idea di questo premio, che è carino?
8: Ma è nata 11 anni fa, siamo arrivati all'11ª edizione. E diciamo che l'idea è proprio quella di accendere un po' un riflettore su quelle che sono le vie verdi italiane, perché poi tutte possono conoscerle, perché spesso e volentieri uno dice mi piacerebbe andare in bicicletta da qualche parte, ma dove? E quindi quando abbiamo iniziato nel 2015 non erano tantissime le regioni che riuscivano a candidare delle ciclovie o dei percorsi permanenti.

0: Oggi devo dire, sono tutte, lo fanno tutte e a volte candidano non solo vie verdi, ma anche dallo scorso anno un cammino ciclabile e da quest'anno un'ipovia che si possa percorrere in bicicletta. Quindi,
1: Che è bellissimo, il discorso dell'ipovia è fantastico.
0: Sì, ma proprio per abbracciare tutto il turismo lento, per far sì che si possa fruire in maniera gentile il territorio in bicicletta, principalmente perché appunto è il Green Road Award, è l'Oscar del cicloturismo, ma anche camminando, ma anche a cavallo.
1: Esatto. Tra
0: E
1: l'altro il tema di
0: quindi.
1: quest'anno mi piace molto perché è il silenzio.
0: Sì, ho scelto il silenzio perché è proprio, fa capire, si sposa con il cicloturismo e la bicicletta, dà proprio l'idea di uscire da queste città chiassose, da ritmi frenetici e in silenzio poter ascoltare i rumori della natura, quello che ci circonda e magari riconnetterci un po' più con noi stessi, sentire, non so, il nostro respiro, solo così questo cigolio delle ruote che noi con la nostra forza spingiamo per percorrere appunto una strada, una via verde italiana.
1: Il riconoscimento lo consegnerete in Liguria, precisamente a Sanremo. Io lo so il motivo, ma lo spieghi anche ai
0: Sì.
1: nostri ascoltatori.
0: Sì, perché noi andiamo l'anno successivo nella ciclovia che ha vinto, quindi il Green Road Award del 2025 è stato vinto dalla Liguria con la Cycling Riviera, che è questa infrastruttura veramente bellissima, che corre dove correva il vecchio trenino, proprio a strapiombo sul mare, e quindi noi percorreremo da San Lorenzo al mare fino a Sanremo, questo tratto spettacolare. Oltretutto, sappiamo che proprio nei giorni del nostro evento verrà inaugurato un altro pezzo e quindi si potrà percorrere, ancora si potranno percorrere ancora più chilometri, credo, da Diano Marina fino a Sanremo,
1: Beh,
0: passando per Imperia.
1: bellissimo. Tra l'altro, parliamo, no, del fatto che il cicloturismo è proprio in grande ascesa, no? Anche lo diceva lei all'inizio, prima non la partecipazione anche al vostro premio era minore, adesso sta aumentando. Intanto, quali sono i requisiti proprio per partecipare, ovviamente per l'anno prossimo? E poi, insomma, anche un po' di dati su quello che è il cicloturismo.
0: Beh, allora, diciamo che per partecipare ci deve essere una ciclovia che non è solo nella testa di chi, nella mente di chi la sta progettando. Ecco, diciamo deve essere qualcosa di concreto, ci deve essere un portale almeno che assista anche con una traccia GPX. Quindi e la cosa migliore sarebbe anche fosse tutta segnalata per rendere molto più semplice percorrerla. Quindi, questi sono i requisiti che noi richiediamo, per cui deve essere qualcosa di assolutamente esistente. E poi devo dire che oggi l'esplosione del cicloturismo anche dopo il Covid, perché pensiamo, diciamo un po' più a noi stessi, andare in bicicletta fa bene, stare in mezzo alla natura fa bene, quindi come dicevo prima, quando andiamo in bici siamo noi il motore che spinge avanti questo mezzo e grazie anche all'e-bike. E si è ampliato moltissimo questo mercato perché chi
1: Certo.
0: non ce la fa, perché magari non è allenato, grazie a un e-bike oggi può permettersi di fare quasi tutto, dico quasi tutto perché ecco, percorsi magari un po' più tecnici anche no, se non padroneggia bene il mezzo, però diciamo che l'e-bike ha aperto in maniera esponenziale il mercato.
2: Fin troppo forse, no, lo dico.
0: Sì,
2: No.
0: ogni tanto.
2: Ogni tanto queste e-bike che sfrecciano tra l'altro a velocità quasi insostenibili, diciamo la verità. Sto
0: Beh,
2: parlando delle
0: allora,
2: grandi città, eh.
1: sì.
0: l'e-bike in teoria ha un limite a 25 all'ora. Se poi, come si faceva quando
2: Sì,
0: eravamo
1: si
0: ragazzi,
1: truccavano
0: con
1: i
0: il motorino
1: motorini.
0: truccato. Esatto. Allora, quello è un po' un'altra cosa.
2: Però insomma,
0: Appartiene forse.
2: sta vivendo un periodo bello, intenso, la bicicletta in Italia, a parte le grandi città di cui insomma purtroppo questo però è quasi inevitabile, la bicicletta non è mai così sicura ancora, almeno per quel che riguarda, ripeto, le grandi città e il traffico intenso.
0: Infatti noi cerchiamo di privilegiare i percorsi un po' più protetti, quelli che vanno, ovviamente le ciclovie, parliamo di vie verdi, Green Road vuol dire questo, possono essere anche dei percorsi permanenti. Noi in Italia abbiamo tantissimi

0: strade bianche, strade a bassissima percorrenza, quindi spesso dove non è possibile costruire una ciclovia su sede propria, come quella che percorreremo questo fine settimana in Liguria, che è totalmente addirittura una ciclopedonale, beh, ci possono essere percorsi sempre segnalati che vanno dove proprio le macchine e
1: Non
0: altri
1: passano,
0: mezzi non
1: che è proprio un
0: passano,
1: modo
0: diciamo
1: anche
0: così.
1: per godersela meglio in tranquillità senza anche patemi d'animo. Grazie mille, veramente, complimenti Ludovica Casellati, che insomma i
0: Grazie a
1: suoi
0: voi.
1: Italian Green Road Awards che saranno assegnati venerdì a Sanremo. Buona bicicletta!
2: E allora, arriva
0: Grazie anche a voi.
2: l'happy hour di Ligabue, Ligabue che è stato a Roma il 12 giugno, sarà a Torino il 17 e poi ancora a Milano e poi via via dicendo fino a fermarsi perché da settembre partirà il gran finale con i suoi tour nei principali palasport. L'occasione è questa, la notte di certe notti, in cui c'è una celebrazione, un trentennale che ricorre e che viene celebrato con una grande festa. Questa è una canzone del 2006, esattamente 20 anni Germana. Io non è che voglio poi continuare a sottolineare sempre gli anni che
1: E
2: passano,
1: 30 anni da certe notte,
2: capito?
1: 40 da ti sento, e io me le ricordo tutte.
2: Il punto è proprio questo, forse.
1: Voglio quelle nuove.
2: Si chiama Happy Hour e arriveranno anche le
1: Sì.
2: nuove.

0: Quanto costa fare finta di essere una star? Lui non è una star, lo è, del resto è riconoscibilissimo. È uscito anche, anzi è riuscito il suo libro, il primo libro, il libro d'esordio di Luciano Ligabue, quello che si chiamava e si chiama Fuori e Dentro il Borgo. Questa era la Piawa.
1: E invece noi parliamo adesso del fatto che sono appena entrati

0: entrate in vigore le nuove regole di etichettatura per garantire più trasparenza sul miele. E allora diamo il benvenuto a Agostino Macri, Unione Nazionale Consumatori, sezione alimentare. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi.
0: Allora, ovviamente l'obiettivo principale, immagino, è quello di tutelare il Made in Italy, soprattutto contrastando un po' le frodi legate al miele contraffatto, adulterato, sì, prodotto importato dall'estero.
1: Purtroppo, parliamo un istante anche delle percentuali di questi,
0: sì, certo,
1: di queste cose. Dati che risalgono ormai a qualche mese fa, perché adesso del 2025, sembrerebbe che circa il 46% del miele non sia conforme e che il 74% del miele proveniente dalla Cina è adulterato. La percentuale addirittura arriva al 94% per quello della Turchia, e pensate un po' che sembrerebbe che il miele inglese sia quello maggiormente diciamo adulterato, anche perché
0: più del 96%.
1: Sì, quello, non essendo più, non facendo più parte,
0: certo,
1: dell'Unione Europea, probabilmente importa e riesporta. Perché il vero problema di tutto questo è che le produzioni nazionali, ovviamente parlo dell'Italia, sono nettamente insufficienti ai fabbisogni, e quindi siamo costretti ad importarlo, e purtroppo non sempre riusciamo a importare del buon miele, ma del miele in qualche modo diciamo
0: che
1: contraffatto.
0: Poi il miele per definizione è quello fatto dalle apine,
2: certo,
0: e basta, cioè miele è miele,
1: sì,
0: punto.
1: Il miele è fatto dalle api che passano di fiore in fiore, raccolgono il nettare, se lo portano nell'alveare, lo rielaborano e lo utilizzano per loro, cioè
0: le
1: api,
0: glielo rubiamo.
1: Noi glielo rubiamo. E allora questo è una delle prime frodi che vengono fatte, frodando anche le api, se vogliamo, è quello di mettere dei bidoni, dei barattoli, delle soluzioni zuccherine vicino all'alveare.
2: Così loro non devono neanche allontanarsi
1: così
2: più di tanto.
1: Così loro non si devono neanche allontanare, quindi prendono lo zucchero, lo portano, se lo portano e se lo lavorano, no? E quindi, questa è, tra l'altro, questa qui è una tecnica che viene impiegata nei periodi invernali, quando non c'è niente, quindi bisogna aiutare un po' le api a sopravvivere, e quindi è una tecnica che se fatta bene, insomma, è consentita nei limiti, negli strettissimi limiti.
2: Però in
1: limiti,
2: questo caso, scusi, la interrompo, ma si elimina, anzi, si taglia la radice, uno dei principali benefici che le api portano al pianeta,
1: difatti,
2: no? L'impollinatura.
1: Quella lì salta completamente, però ecco, l'impollinatura, quella è una conseguenza del lavoro che fanno le api. Però diciamo, purtroppo stiamo passando un brutto periodo, perché le api trovano sempre meno spazio per svilupparsi, trovano pesticidi, trovano una serie di difficoltà, e quindi stanno diminuendo di numero. Questo è un problema veramente molto serio, molto grave. Però oltre a questo, che è un problema serio, ci sono quelli che fanno le frodi, e che mettono in grossa difficoltà i produttori seri. Noi in Italia abbiamo delle produzioni serissime, degli alveari, degli apicoltori bravissimi, che però trovano difficoltà a vendere, perché il loro miele è un miele che ovviamente
0: costerà di più.
1: Costa di più.
0: La contraffazione in cosa consiste e che cosa dobbiamo leggere appunto etichetta?
2: Per riconoscere quello buono, davvero.
1: La cosa, il nuovo diciamo, decreto che è stato pubblicato e che è entrato in vigore proprio ieri,
0: esatto,
1: se non ricordo male,
0: sì, sì,
1: questo qui prevede soprattutto l'etichettatura. Nell'etichetta bisogna scrivere da dove arriva questo miele. Poi, diciamo, oltre all'origine geografica, anche l'origine botanica, di che cos'è, di che cosa si tratta. E quindi poi dopo le varie percentuali, le varie sostanze presenti, i valori nutrizionali, eccetera. Ma la cosa più importante è proprio l'origine del miele. E se ci sono diversi mieli...
0: Certo, perché può essere acacia, corbezzolo, castagno.
1: Essere, ma anche di origine di diversi paesi. Però bisogna scriverci in ordine decrescente. Prima c'è quello che è maggiore presente, poi tutte le altre cose. Però... ci sono una delle frodi più clamorose che viene fatta è quello di prendere vari zuccheri, sciroppi, varie cose, melasse e così via, metterle insieme, metterci un po' di addensanti, qualche additivo, qualche aromatizzante, eccetera, e fare un miele, insomma, ecco.
0: Un

0: che
1: cosa
0: assomiglia,
2: miele che non è miele,
1: che non è miele ovviamente,
3: che non è miele, e soprattutto non contiene quei principi. Il miele è ricchissimo di principi attivi molto importanti. Considerate che il miele c'ha anche delle sostanze attività antibatteriche, cioè certo. se noi prendiamo il miele quando abbiamo dell'influenza, del raffreddore eccetera, e il miele è utile perché
1: ma anche per, sì, per la voce, per le corde vocali, lo sappiamo, certo. Lo sappiamo, sì, bene.
3: C'è una marea di benefici che vengono annullati con queste schifezze, insomma, che vengono
1: adesso
3: fatte.
1: Abbiamo per fortuna gli strumenti, qualche strumento in più per combattere,
3: certamente,
1: appunto,
3: esistono perché ci sono dei sistemi di analitici molto importanti, e noi abbiamo un bel sistema di controllo in Italia con il servizio di pressione Prodi, che va a controllare costantemente i mieli che sono in commercio
1: per la tutela della nostra salute,
3: e ci difendiamo molto bene, insomma, ecco,
1: meno
3: quindi...
1: male. Allora grazie mille a Agostino Macri dell'Unione Nazionale dei Consumatori, Sezione Alimentare, che ci ha raccontato insomma cosa succede adesso sull'etichettatura del miele. Dobbiamo fare ovviamente anche noi attenzione. Grazie, buon pomeriggio. Allora noi stiamo avviandoci alla chiusura, sì, perché lo faremo con la musica, quella di cui stiamo parlando dall'inizio della puntata, perché me la dedica il nostro Claudio De Tommasi, perché adesso diamo la linea subito dopo la musica appunto a, come dicevamo, i mondiali Spagna Capoverde,
2: partita inedita, insomma,
1: inedita per... campione d'Europa in carica, lo ricordiamo, certo. La Spagna che debutta contro un avversario invece la sua prima partecipazione a una competizione iridata, io direi Davide contro Golia, come abbiamo già visto.
2: Vedremo
1: ieri Germania Curaçao, chissà che cosa succede, lo sentiamo alla radio con i nostri radiocronisti.
2: Sì, infatti l'appuntamento però con l'Italia in diretta rimane domani subito dopo il GR delle 16, per cui vi aspettiamo con tanta musica, notizie, tanti ospiti.
1: Però dobbiamo ringraziare anche la nostra squadra.
2: Certo.
1: Allora, in studio Germana Brizzolari e Claudio De Tommasi, in redazione Moreno Mantini, Davide Campione, Maurizio Merola, Luca Torrisi, alla regia Leonardo Patanè, alla parte tecnica Andrea Di Marco.
2: E la canzone con cui ci salutiamo è la canzone preferita del momento di Germana, per cui tutto spazio alla nostra Gaia, che interpreta in musica quello che lei è davvero, ovvero a metà strada tra Italia e Brasile. Il riferimento è quello della musica brasiliana degli anni 60-70, si chiama, guarda caso, Bossa Nostra.
1: E chiudiamo il cerchio oggi.
2: E chiudiamo il cerchio, perché con la musica brasiliana abbiamo aperto, con la musica brasiliana ci salutiamo.
1: Ciao.
2: A domani.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Per non sentirti abbandonato di fronte a una malattia del sangue, confrontati con illustri ematologi italiani. In occasione della giornata nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma, il 21 giugno, chiama all'800 22 65 24. Info su AIL.it.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Meteoradio. In serata l'alta pressione garantirà ampie schiarite e cieli sereni su gran parte del paese, ma con residui addensamenti e piovaschi lungo la dorsale appenninica in via di attenuazione. Domani, martedì 16 giugno, l'aria stabile verrà disturbata da infiltrazioni di aria più fresca, prevalenza di sole al mattino, ma spiccata instabilità nel pomeriggio, con rovesci e piovaschi diffusi sull'intero arco alpino e in forma più decisiva lungo la dorsale appenninica centro-meridionale, con fenomeni in estensione da Lazio e Abruzzo fino a Campania, Puglia centro-settentrionale e aree interne della Calabria. Temperature massime in lieve flessione sul versante adriatico e nelle aree interne appenniniche, rimanendo sotto i 28 gradi. Caldo più intenso invece sulla pianura padana e sul versante tirrenico, con locali punte di 34 gradi nelle zone interne della Calabria e delle isole maggiori. Venti dai quadranti nord-orientali, deboli o moderati, ma con rinforzi sull'alto e basso Adriatico e sullo Ionio. Conseguentemente mossi i bacini orientali e meridionali, poco mossi medio e alto Tirreno. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
4: Grana Padano vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
5: Tutto il mondiale minuto per minuto. Go!
6: E si comincia anche quest'oggi in diretta dai nostri studi di Dallas, Rai Radio 1, 17:30 in punto, tutto il mondiale minuto per minuto. Ben trovati da Guido Ardoni al microfono. Saluto subito al di là del vetro, nella nostra postazione texana, Francesco Pionaglieri. A Saxarubra ci assistono e ci seguono a distanza ma vicini Ombretta Conti regia, Andrea Di Marco alla parte tecnica. Salutiamo Tony Tisi in redazione. Siamo di fatto a metà del cammino per quanto riguarda gli incontri della prima giornata della fase a gironi, 12 partite disputate, altrettante ancora da giocare, poi sarà chiusa la prima tornata e potremo abbozzare un altrettanto primissimo bilancio parziale, ma alcune big hanno già giocato, molte altre devono ancora farlo. È proprio il caso della squadra che sta per scendere in campo nel match delle 18, dunque tra 29 minuti esatti il calcio d'inizio. La Spagna, campione d'Europa in carica, la Spagna tra le principali favorite, qualcuno dice la favorita d'eccellenza. Ancora lo dovremo capire alla prova, al primo banco di prova sulla carta, incredibilmente morbido davvero, un po' come è accaduto ieri per Germania Curaçao, altra debuttante, altro piccolo paese, un arcipelago atlantico, Capo Verde, che a ottobre, al momento della qualificazione, lo scorso ottobre nel 2025, per qualche settimana si fregiò del titolo di paese più piccolo presente a un mondiale. Poi abbiamo raccontato in mille salse che è arrivato Curaçao a strappargli questo simbolico primato. Ebbene, si comincia tra pochissimo e allora andiamo subito a presentarvi la partita, non prima di avervi ricordato però che noi saremo insieme fino alle 20, poi ripartiremo poco dopo alle 20:40 sempre in diretta su Rai Radio 1, perché dopo la gara che stiamo per seguire del girone H ce ne sarà una che invece sulla carta si preannuncia molto molto più equilibrata e molto molto interessante per i nomi in campo. Girone G, Belgio, Egitto e dunque, tanto per fare qualche nome, De Bruyne, Lukaku, De Ketelaer da una parte, Salah, Marmoush dall'altra e non solo, ci arriveremo ovviamente più tardi. La completezza ci suggerisce di ricordare che poi la serata americana, nordamericana, la notte italiana vedrà altre due partite per gli stessi gironi, dunque ancora gruppo H, a Miami si affronteranno alla mezzanotte in punto Arabia Saudita, Uruguay, e ancora per il gruppo G, partita questa che va segnata con un piccolo asterisco per motivi anche extra calcistici, a Los Angeles il debutto mondiale dell'Iran contro la Nuova Zelanda dopo mille polemiche, dopo il ritiro spostato

0: In Messico, insomma, ce ne siamo occupati anche nel corso dei nostri giornali radio, delle pagine sportive all'interno dei GR. Chiusa la premessa, è il momento di andarvi a presentare Spagna-Capoverde, perché si avvicina il calcio d'inizio. Tra un po' saremo con un collega esperto corrispondente di calcio spagnolo, ma intanto le nostre voci in primis per raccontarvi la partita. Francesco Albanese e Giorgio Germanò, io vado a salutare naturalmente entrambi, e per le formazioni ufficiali comincio da te ovviamente. Francesco, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio Guido, a te e a chi ci sta ascoltando. Dunque, davvero manca molto poco per questo debutto della Spagna, della Roca, di Luis de la Fuente, campione d'Europa in carica, ha vinto anche la Nations League e si presenta in terra americana con intenzioni molto serie, quelle cioè di poter bissare il successo nel campionato del mondo, vinto soltanto una volta nella sua storia, ormai nel lontano, possiamo dirlo, 2010, quando si disputava la Coppa del Mondo di Calcio in Sudafrica, e le credenziali per far bene per le Furie Rosse ci sono tutte. Si presenta infatti con 26 convocati di altissimo livello, di altissimo profilo, e non fosse altro che la Spagna è la numero 2 nel ranking FIFA, dietro soltanto all'Argentina, numeri che hanno una valenza relativa. Sappiamo per esempio che l'Italia in questa speciale classifica occupa la posizione numero 12 e al Mondiale non c'è, ma il valore della Spagna certo non lo scopriamo quest'oggi. Di fronte avrà una debuttante assoluta come Capoverde, che di fatto il suo mondiale lo ha già vinto semplicemente per essersi qualificata, eliminando anche avversari di rango su tutti il Camerun. In panchina una specie di santone, lo allena dal 2020 Bubista ed è riuscito davvero in un'impresa che ha sportivamente del miracoloso. Sono arrivate le formazioni, poche le sorprese, andiamole subito a vedere. Così la Spagna di De La Fuente si presenta con Unai Simón in porta, in difesa da 4 da destra a sinistra si compone con Marcos Llorente, Cubarsí, Laporte e Cucurella, l'uomo del giorno perché proprio oggi è stato ufficializzato il suo clamoroso, possiamo dirlo, passaggio dal Chelsea al Real Madrid di Mourinho per 55 milioni di euro più bonus. A centrocampo ci sarà il capitano Rodri, affiancato da Pedri e Fabian Ruiz alla sua sinistra, i tre davanti Ferran Torres, Oyarzabal e Gavi. Non ho menzionato Yamal, non ho menzionato Nico Williams perché, come nelle attese della vigilia, reduci da un infortunio ma pienamente recuperati, De La Fuente se li vuole giocare più avanti, chissà, già nel corso di questa partita o senz'altro della competizione. Capoverde di Bubista risponde con un modulo 4-2-3-1, così del portiere Moreira, Dinei, Lopez e Sidney a comporre i quattro di difesa, centrocampo che vi impina Duarte dietro il tridente offensivo composto da Ryan Mendes, il capitano Montero, Giovane Cabral, vecchia conoscenza del calcio italiano, lo abbiamo ammirato con Salernitana e Lazio, altra vecchia conoscenza del calcio italiano, quel Livramento, punta offensiva, riferimento centrale, a lui si deve il gol qualificazione che ha portato per l'appunto Capoverde proprio in terra americana. Guido.
0: Benissimo Francesco Albanese, grazie per il momento e a tra poco torneremo da te ancora prima del calcio d'inizio, ma intanto andiamo a salutare, diamo il benvenuto in trasmissione a chi ti accompagnerà in Radio Cronaca. Buon pomeriggio Giorgio Germanò.
2: Salve, ciao Guido, un saluto a tutti quanti collaborano per la messa in onda di questa trasmissione. Diceva Francesco, dunque, l'attesa per la Spagna fra le possibili favorite, ma soprattutto la grande attesa per l'esordio di Capoverde. Oggi il quotidiano Onasaun, l'unico quotidiano dell'isola, ha scritto: niente paura, ha messo in prima pagina la foto di tutti i convocati, e il presidente Semedo a poche ore dalla partita, Semedo fra l'altro omonimo di un giocatore che quest'oggi è in panchina, ha ribadito lo slogan creolo Nubai, che più o meno tradotto significa andiamo lì con energia e forza. Il presidente della Federcalcio capoverdiana ha auspicato che la propria nazionale superi il primo turno, obiettivi ambiziosi per questa squadra di un arcipelago, sappiamo, situato nell'oceano Atlantico, alla sua grande occasione, alla sua grande vetrina iridata.
0: Giorgio Germanò, in effetti rispetto a quello che dicevi, ripartendo da Capoverde, andando un po' all'inverso, è chiaro che i riflettori sono puntati prevalentemente sulla Spagna, però questo ci permette di ricordare ancora una volta, a beneficio dei più distratti, che c'è il nuovo format con l'allargamento a 48 squadre e dunque raggiungeranno i sedicesimi di finale, che sono

0: Il primo gradino, eliminazione diretta, non solo le prime due di ogni girone, ma le otto migliori terze, 8 su 12. Che cosa vuol dire? Che, poiché come ricordavo in precedenza, in questo gruppo H si giocherà più tardi Arabia Saudita, Uruguay, ora magari diamo qualche, come dire, chance in più alla celeste del Loco Bielsa, ma è chiaro che con l'Arabia Saudita Capoverde potrebbe comunque provare a giocarsi un terzo piazzamento per quelli che un tempo definivamo ripescaggi, e quindi è tutto aperto e le possibilità sono concrete anche per le squadre cosiddette di seconda fascia, per le esordienti, per quelle meno attese in ogni caso. Francesco Albanese, torno da te, mentre le operazioni di riscaldamento vanno avanti da una parte e dall'altra, e poi tra una decina di minuti poco abbondanti vi daremo la linea definitivamente per gli indi nazionali e poi per la radiocronaca del primo tempo. Ricordavi bene che i due gemelli diversi, qualcuno approssimativamente li vuole definire così, ovvero Yamal e Williams, vengono opportunamente preservati, insomma gli infortuni dovrebbero essere alle spalle, però non vengono rischiati almeno dal primo minuto per questa gara inaugurale. Nelle gare inaugurali, lo dicono le statistiche, la Spagna insomma ha sempre segnato tanto. La Germania ieri lo ha fatto concedendosi quella piccola amnesia a metà del primo tempo e dando a Curaçao la possibilità di realizzare una rete storica. E più che il valore della sfida in sé, torniamo a ripeterlo, la Spagna deve provare a guardare a se stessa, no? Per capire anche dal punto di vista tattico come può intraprendere, come può cominciare questo mondiale. Albanese.
1: Eh sì, Ardone, effettivamente è così. Lo smisurato talento di cui può disporre Luis de la Fuente, sia nell'undici titolare scelto quest'oggi, sia per quanto concerne la panchina, abbiamo nominato certamente Yamal e Nico Williams, ma potremmo citare Dani Olmo, Merino, insomma chi più ne ha più ne metta. Ci viene il mal di testa a leggere il talento a disposizione della Spagna. È chiaro che se riuscisse a far quadrare il cerchio, a gestire al meglio energie, risorse psicofisiche, è chiaro che la Spagna è destinata ad arrivare fino in fondo a questo mondiale. Non deve prendere sotto gamba un avversario che dalla parte sua avrà senz'altro il grande entusiasmo di un debutto che resta comunque storico.
0: Lo pensa Francesco Albanese che la Spagna possa essere la grande favorita? Lo pensa Didier Deschamps? Perché lo dico? Perché proprio in questi minuti c'è la conferenza stampa della vigilia. Domani avremo un'altra grande big al debutto, perché alle 21, ovviamente ora italiana, in quel di New York, per il girone I, la Francia affronterà il Senegal, e dunque il tecnico dei transalpini proprio in questi minuti ha detto: sì, siamo molto ambiziosi, la prima partita è importante ma non è decisiva, la grande favorita è la Spagna, e il giochino di lanciare la palla nel campo degli avversari lo conosce benissimo, perché ci racconta il calcio da tempo e lo fa in particolare dalla Spagna come corrispondente per il Corriere dello Sport. Andrea De Paoli, buon pomeriggio, buon mondiale, grazie per essere con noi su Radio 1.
2: Buon pomeriggio a voi.
0: Allora si comincia, ed è chiaro che qui parliamo delle squadre che almeno alla vigilia sono quelle enormemente più accreditate di tante altre. Lo hai scritto opportunamente, lo ha ricordato il nostro Francesco Albanese nel declinare le formazioni. Per il momento di Lamin e di Nico Williams non c'è ancora bisogno e quindi aspettiamo. È chiaro che qui però in gioco c'è anche, ovviamente sì, la corsa al titolo, la possibilità non di aprire un ciclo alla Aragonés del Bosque, ma di portarlo avanti semmai. E insomma De La Fuente ne è ben consapevole che può scrivere un'altra pagina di storia. Si comincia da qui.
2: Certo, si comincia da qui. Questo è il traguardo principale che ha in mente De La Fuente. De La Fuente che arriva raccogliendo la pesante eredità di Luis Enrique, che non aveva fatto bene a livello di nazionale in Qatar. Vince subito la Nations League, vince l'Europeo, perde ai rigori la seconda Nations League e adesso c'è il mondiale davanti. Ricordiamo che la Spagna con De La Fuente ha perso solo una partita ufficiale, che era una partita di qualificazione contro la Scozia di McTominay nel marzo del 23, e da allora 31 risultati utili positivi, per cui sì che è favorita, non può nascondersi, anche se, come ricorda opportunamente De La Fuente, sono varie le favorite, ha citato Francia, Inghilterra, Argentina, lo stesso Brasile. Vediamo come va il torneo.
0: Sì, il giochino può essere quello degli allenatori, dei CT ovviamente, può essere stucchevole quanto vi pare, ma è assolutamente di prassi, ognuno va a indicare, a puntare il ditino verso gli altri o le altre per indicare appunto il favorito, la favorita. Andrea De Paoli, ovviamente insomma i nomi della rosa spagnola, al di là dei titolari, lo ricordava Francesco Albanese, sono di eccezionale livello. Dopodiché c'è chi notava che c'è anche un'età media, non dico giovane, perché poi il talento dalle vostre parti, da quelle parti, sboccia abbastanza presto, poco meno di 27 anni come età media, e sono tutti calciatori che nell'ultima stagione con il club a livello nazionale o a livello internazionale comunque hanno portato a casa qualcosa. Ti chiedo se a tuo avviso, e anche respirando il clima che c'è da quelle parti a livello mediatico, a livello di piazza per così dire, ci può essere un tema di pressione, di peso legato appunto a queste aspettative, o comunque sono calciatori con le spalle, calcisticamente parlando, talmente larghe che insomma il tema non è all'ordine del giorno, a tuo parere almeno?
2: Beh, la pressione c'è chiaramente, anche perché sanno che l'opportunità è importante, sono tutti gli ingredienti per poter far bene e dar continuità a questo progetto, e la prendono molto seriamente fin dall'inizio peraltro, perché contro Capoverde, che teoricamente è una Cenerentola al debutto assoluto, quindi una favola che sta vivendo, e se la giocano con l'11 migliore possibile in questo momento, lasciando da parte Lamine Yamal e Nico Williams che partono prudenzialmente dalla panchina. Però c'è una dichiarazione di intenti chiara, che è stata l'unica sorpresa di formazione di Della Fuente, che mette Gavi, che è uno che obbliga tutti gli altri a dare il massimo, a combattere come dei pazzi, per cui è chiaro che vogliono partire fortissimo.
0: Francesco Albanese per il nostro collega del Corriere dello Sport Andrea De Paoli, poi andremo anche su Capoverde perché le storie curiose di questo mondiale sono anche un po' il sale della competizione. Francesco.
1: Sì, intanto buonasera. E magari sul mercato e su questa assenza totale del Real Madrid, fatto storico per le convocazioni della Spagna nell'epoca del Mondiale, però oggi c'è stata subito la compensazione perché Cucurella è diventato un giocatore dei Blancos.
2: È un bel colpo, buonasera, è un altro giocatore che lotta, che dà tutto. Mourinho vuole costruire dalla difesa, come fanno gli allenatori saggi, il suo nuovo Real Madrid, e giustamente sembra aver già chiuso per Konaté, e adesso arriva anche Cucurella, iniziano i pezzi ad aggiungersi, Dumfries sicuramente sulla fascia destra, si parla anche di Bernardo Silva, per cui un Real che, nonostante le elezioni che hanno rallentato un po' i piani di Florentino Perez, si è mosso in anticipo e sembra costruire una squadra che possa contrastare perlomeno in patria questo Barça e tornare in Europa forte. Un Barça che da parte sua si presenta al Mondiale con ben 8 rappresentanti blaugrana, e credo che nell'11 titolari nella mente di Della Fuente ce ne siano almeno 4-5 titolari, ma comunque ormai con tutti questi cambi penso che giocheranno più o meno tutti, per cui si aspetta anche per la Spagna una grande stagione dopo il Mondiale.
0: Andrea De Paoli, a proposito ancora insomma dei fenomeni del Barça, come tu opportunamente scrivi, mi rifaccio ancora al tuo pezzo di giornata sul Corriere dello Sport, e mi perdonerai perché in Italia è pomeriggio inoltrato, noi a Dallas siamo un po' indietro, quindi diciamo siamo ancora nella mattinata statunitense. Per Lamine Yamal, al di là insomma del fatto che magari lo vedremo a gara in corso, magari lo vedremo già dalla prossima sfida, però in gioco c'è sì l'obiettivo grosso è quello di squadra, ce n'è un altro che è strettamente collegato e che è strettamente personale, che è il più prestigioso in assoluto a livello personale, insomma sono due binari assolutamente paralleli, no?
2: L'anno scorso è arrivato secondo, probabilmente se avesse vinto la Champions gli avrebbero consegnato il pallone d'oro. Quest'anno chiaramente in questo momento partono tra i favoriti quelli del Paris Saint Germain, anche se potrebbe esserci dispersione di voti, e se Lamine si inserisse vincendo il Mondiale penso che sarebbe il volto simbolo della Spagna, per cui è molto facile che su di lui potrebbero confluire i voti degli elettori. Un Lamine che sta bene, penso che solo per prudenza non parta titolare, immagino che lo vedremo a gara in corso, e immagino che sia motivatissimo, c'è anche questa leggerezza che gli danno i suoi 18 anni, ne compierà 19 il 13 di luglio, per cui potrebbe essere veramente un gran mondiale per il ragazzo baby fenomeno di Roccafonda.
0: Come accennavamo poco fa, la leggerezza deve averla per forza, perché può essere insomma la principale arma sportiva, si intende Capoverde, dicevamo che è stata per qualche settimana insomma la nazionale del paese più piccolo e meno popolato, poi Curaçao ha sottratto questo particolare record. La formazione l'abbiamo letta, l'ha letta Francesco Albanese, abbiamo almeno un paio di nomi a cui tra virgolette aggrapparci, no, per studiare questa formazione, protagonisti per così dire, insomma uso in senso ampio e approssimativo, transitati anche per il nostro calcio.
2: Sì, abbiamo il nostro giovane Cabral che si è fatto notare nelle file della Salernitana e della Lazio. L'osservato speciale in teoria è Dailon Livramento, che ha segnato 4 gol pesantissimi nella fase di qualificazione africana. E poi c'è molto affetto per il portiere Vossigna, un veterano che ha partecipato a tutte le imprese. Ricordiamo che con il nuovo allenatore, nuovo insomma, e lì da 5-6 anni Pedro Leitao Brito hanno già fatto due Coppe d'Africa fermandosi ai quarti, adesso arrivano

0: mondiale, per cui sono tutti eroi nazionali. Io penso che davvero sarà comunque un successo come andrà, perché già essere lì per un stato piccolo come Capoverde è una grande impresa.
1: CT detto bubista, poi forte trazione portoghese, ovvero vista la storia di questo paese, quindi sapore iberico in qualche modo per la partita che sta per cominciare. Per salutare il collega del Corriere dello Sport, il corrispondente dalla Spagna Andrea De Paoli, augurargli buon lavoro rispetto a quello che hai visto in questi giorni, in questi quattro giorni ormai alle spalle di mondiale, scartando, escludendo le solite note, ci dai un mezzo titolo, un'idea, qualcosa che potremmo continuare a seguire con interesse e che magari non attendevamo, tra gli Stati Uniti scoppiettanti e non so, in questa media borghesia del pallone internazionale che continua a crescere, Andrea?
0: Beh, io penso che abbia ragione Ancelotti, che il mondiale non si vinca dalla prima partita, per cui attenzione anche a Brasile e Olanda, che sono state un poco maltrattate dai media dopo i deludenti per certi versi debutti, ma sono
1: forse
0: squadre
1: troppo,
0: che hanno tutto,
1: Andrea,
0: per poter far
1: secondo
0: bene.
1: Te forse
0: beh,
1: troppo maltrattate,
0: grande attesa,
1: soprattutto Carletto
0: a Carletto dategli il tempo, ricordiamo che quelli che sono arrivati prima di lui non hanno fatto benissimo, chiaramente in un mondiale si gioca tutto in 8 partite, ma penso che con la sua esperienza e la sua capacità di gestire gruppi, poi adesso vediamo se Neymar riappare, come può apparire e aiutare, però il talento non manca.
1: E non manca neanche al Marocco, e questo spiega anche il fatto che il Brasile sia incappato in una prima partita molto molto più complicata delle altre, molto più complicata di quelle che hanno avuto e avranno le altre big al debutto in questo mondiale che è soltanto agli inizi. Quindi davvero grazie e buon lavoro al corrispondente dalla Spagna per il Corriere dello Sport, Andrea De Paoli. Un saluto Andrea, ci risentiamo su Radio 1.
0: Grazie a voi, alla prossima.
1: Sono le 17:49 minuti, dunque tra 11, anzi un po' meno, si gioca, è tutto pronto ad Atlanta, per cui io darei definitivamente la linea a Francesco Albanese con Giorgio Germanò al commento tecnico per il primo tempo di Spagna-Capoverde, gara inserita nel girone H. Naturalmente ci risentiremo dai nostri studi di Dallas nell'intervallo della partita. Questa è Rai Radio 1, tutto il mondiale, minuto per minuto da parte nostra, a più tardi, buon ascolto.
2: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
4: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
6: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
7: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
8: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
9: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
10: Crispy McBacon o McChicken e patatine a €2,90. Un McCrunchy Chicken Menu a €5,99. 6 Chicken McNuggets o McFitz a €2,50. E un Sunday a €1,90. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
11: Acqualete vi invita all'ascolto di FIFA World Cup 2026.
12: La partita.
13: E di nuovo buon pomeriggio in studio Francesco Albanese per il racconto di Spagna. Capoverde debutta dunque la Roca in questo mondiale americano e lo fa contro una debuttante. La formazione di Capoverde, poco più di 500.000 abitanti al largo della costa occidentale del

Sudafrica davanti al Senegal, pronta a giocarsi tutto, la propria storia, la propria credibilità, ma soprattutto la propria allegria per essere arrivata la squadra di Capoverde, i cosiddetti squali blu, in un appuntamento che fino a questo momento mai avevano calcato in precedenza. In questo preciso istante le formazioni fanno il loro ingresso in campo nello stadio di Atlanta, stato della Georgia, quando ci avviciniamo dunque al fatidico

E questo è il primo 11 scelto dal CT De La Fuente per il debutto. Unai Simón, il portiere dell'Athletic Bilbao, tra i pali. In difesa da destra a sinistra ci saranno Marcos Llorente, Cubarsí e Laporte. A sinistra Cucurella, neo acquisto del Real Madrid, annunciato proprio oggi il suo arrivo alla Casablanca dal Chelsea. E poi a centrocampo il capitano Rodrigo, meglio detto Rodri, Pedri e Fabian Ruiz alla sua sinistra. Tridente offensivo composto da destra a sinistra da Ferran Torres, Oyarzabal e Gavi. Dunque soltanto panchina precauzionale all'inizio per Lamine Yamal e Nico Williams. Risponde Capoverde, allenata da Bubista. 4 in difesa davanti al portiere Vosigna, che da poco ha compiuto 40 anni. Moreira, il portiere, Dinei e Lopez sono i centrali. Sidney sulla corsia di sinistra. Kevin e Duarte sono a centrocampo. A destra Ryan, Monteiro, Giovane e Livramento davanti. L'inno spagnolo.

0: era la marcia Real, l'inno spagnolo, adesso sarà seguito dall'inno di Capoverde, il canto della libertà, cantico da Libertagi.
1: For the playing of the national anthem of Capoverde.

0: È tutto pronto dunque, tra poco in diretta per Spagna Capoverde.
1: Vivi le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. 2x1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
0: Squadre schierate al centro del campo, Spagna-Capoverde, stanno dando il 5 al direttore di gara di questo primo incontro del gruppo H del campionato del mondo di calcio. Sarà il Giordano Macadme, il fischietto designato per dirigere una sfida che si annuncia quanto mai interessante. Accanto a me per raccontarla, Giorgio Germano.
2: Colpo d'occhio stupendo da parte dello stadio di Atlanta. Non tutti gli impianti di questo mondiale fino adesso hanno registrato il tutto esaurito, questo ad occhio sì, uno stadio fra l'altro che ha una conformazione particolare, un tetto a volta chiuso in questo momento lascia trapelare la luce del giorno, poi ci sono i riflettori che danno un effetto notturno. La partita ovviamente vede una maggioranza di spettatori arrivati dalla Spagna, però la rappresentativa di tifosi di Capoverde, da Capoverde, è altrettanto estesa. Naturalmente pittoreschi i costumi, le bandiere, i volti dipinti, soprattutto da parte dei tifosi che arrivano

0: dall'arcipelago. Per quanto riguarda i giocatori, ancora non hanno svestito le tute. Si conferma però la moda in questo mondiale delle scarpette rosa. Quasi tutti i giocatori in una nazionale e nell'altra indossano gli scarpini di questo particolare colore.
1: Manca poco più di un minuto dunque al fischio d'inizio della sfida Spagna-Capoverde, che ricordiamo apre il gruppo H del campionato del mondo di calcio. Le altre due formazioni che sono state inserite in questo raggruppamento si affronteranno più tardi nel corso della giornata. Stiamo parlando di Arabia e Uruguay. Dunque, come detto, non ci sono state sorprese rispetto alle scelte effettuate dal CT spagnolo. Luis de la Fuente, che adotta un atteggiamento prudente, Lamine Yamal e Nico Williams, le stelle, tra le stelle di questa formazione, vengono inizialmente risparmiati, sono in panchina anche se pienamente a disposizione, ma Giorgio, forse anche per la caratura dell'avversario, si preferisce magari tenerli o nel corso di questa partita o nel corso anche delle gare che verranno.
0: Sì, è possibile vedere Yamal magari in campo a partita iniziata. Per quanto riguarda invece Nico Williams, probabilmente anche l'opportunità che il commissario tecnico della Spagna vuole dare alle alternative in quel ruolo, segnatamente Gavi, che quest'oggi ha la grande opportunità di conquistare magari una maglia da titolare. Lui, che non partiva fra i favoriti nell'undici iniziale, approfitta di queste circostanze, approfitta della presenza in panchina della stella Lamine Yamal per provare a impressionare il proprio commissario tecnico. È possibile che si scambino anche Gavi e Ferran Torres, scambino le posizioni a partita in corso.
1: E sta per scattare dunque l'ormai consueto, ci siamo abituati a familiarizzare con il conto alla rovescia, un mondiale americano anche in questo senso, con il pubblico che di fatto decreta l'inizio della partita, che vedrà, rispetto al nostro punto di osservazione, la Spagna attaccare da sinistra verso destra. Spagna che si presenta con la tradizionale maglia rossa con le maniche blu, mentre oggi Capoverde si presenta sul terreno di gioco di Atlanta con un completo interamente bianco, loro che invece solitamente vestono la maglia blu, tant'è che gli squali blu è proprio il soprannome che accompagna la formazione africana. E dunque partito, come potete ascoltare in sottofondo, il conto alla rovescia per l'inizio di Spagna-Capoverde. Sarà Capoverde a battere il calcio d'inizio. 2-1, si parte in questo preciso istante. Dunque iniziata Spagna-Capoverde, prima gara del gruppo H, con la formazione di Bubista a gestire il primo possesso palla. Si va alla ricerca di un lancio lungo che termina però docile tra le braccia del portiere della Spagna, Unai Simón, ormai titolare inamovibile per quel che riguarda le scelte degli estremi difensori da parte del tecnico De La Fuente. Cucurella ha toccato il suo primo pallone, la Spagna allora che prova ad avanzare, a guadagnare metri in questa fase di avvio. Il pallone staziona ancora all'interno del cerchio di centrocampo, in cabina di regia c'è Pedri, potrebbe servire sulla destra Marcos Llorente, che ha vinto il duello della vigilia. Il ballottaggio era con Pedro Porro, il calciatore del Tottenham Hotspur, allenato da De Zerbi, deve invece accontentarsi perlomeno inizialmente della panchina. Vediamo la Spagna con Fabio Ruiz spostato sulla destra, che cerca ancora l'intesa con Llorente, ancora Fabio al limite dell'area di rigore, deve dribblare anche l'arbitro, la possibilità ci sarebbe di poter sfondare sulla corsia di sinistra. Quando è stato superato il primo minuto di gioco, la Spagna predilige ancora una manovra piuttosto accorta, fa girare il pallone per linee orizzontali.
0: Caratteristica della Spagna d'altra parte quella dei tocchetti a centrocampo, non imprimono in questo momento gran ritmo le furie rosse, però le maglie di Capoverde sono strette, i quattro in difesa e due sempre davanti a schermare tutte le idee che possono arrivare dalla tre quarti. Quindi ancora, mentre adesso c'è un lancio, Francesco.
1: Sì, veniva cercato in profondità Cucurella, c'è stato però un fallo ravvisato dal direttore di gara, commesso proprio dal neo acquisto del Real Madrid, che in settimana, nelle ultime 48 ore, ha ricevuto una telefonata molto particolare dal suo nuovo allenatore José Mourinho, approdato come sapete proprio a Madrid per questo ritorno, e gli ha detto Mourinho: o te o nessuno, per convincerlo a sposare il progetto Reale. Cucurella non si è lasciato pregare, lo voleva

0: Anche il Barcellona lo voleva l'Atletico Madrid, ma il richiamo del Real Madrid è stato troppo forte, è pronto soprattutto a mettere sul piatto 55 milioni di euro più 5 di bonus per assicurarsi il forte esterno sinistro. Ormai ex Chelsea, torniamo in cronaca perché c'è la Spagna che, quando è stato superato il terzo minuto di gioco, si riproietta in avanti. Naturalmente il punteggio non è cambiato, sempre 0-0 con Fabian Ruiz, stavolta nel ruolo di regista. Cerca e trova la possibilità d'intesa sulla corsia di destra, prima con Cubarsí, poi con Llorente. Il suggerimento in profondità è a beneficio di Ferran Torres, termina a terra. Vediamo quale sarà la decisione del direttore di gara. Probabilmente è stato accordato il calcio di punizione per la Roja.
1: Puntuale il raddoppio su Ferran Torres da parte di Sidney e Borges, che insomma hanno chiuso l'attaccante. Poteva da lì nascere un cross pericoloso sulla fascia destra. D'altra parte l'obiettivo di Capoverde deve essere quello di chiudere tutti gli spazi ai centrocampisti e gli attaccanti delle Furie Rosse.
0: Si riprenderà con una rimessa da fondo in favore della squadra africana allenata da Bubista. Luca Capoverde, che gestisce il possesso del pallone all'interno della propria area di rigore, si cerca il lancio lungo, non si va alla costruzione dal basso. Evidentemente si teme anche la capacità di inserimento, di pressing da parte dei calciatori di De La Fuente, quindi non vuole rischiare Bubista, non vuole dare vantaggi inutili alla formazione avversaria. Prova comunque ad organizzare una manovra offensiva la squadra di Capoverde sulla corsia di destra con Moreira. Il pallone però è già stato recuperato da parte della Spagna, che lo gestisce all'interno della propria metà campo. Suprata in questo momento, ancora serie fitta di passaggi, ancora sempre all'interno della metà campo spagnola, che viene superata in questo momento, tutta rannicchiata lì dietro. Capoverde attende il da farsi, il colpo di testa di Gavi, cercava di servire al centro dell'area di rigore Oyarzabal, il pallone però non lo ha raggiunto, si deve ricominciare allora da Cucurella.
1: 5 minuti di gioco è poco per trarre le prime indicazioni tattiche, ma l'impressione è che la Spagna abbia capito che anziché palleggiare sulla tre quarti è meglio lanciare subito in verticale. Lo ha fatto una volta a destra a cercare Ferran Torres, due volte a sinistra per l'inserimento di Cucurella, e proprio adesso c'è un lancio per Ferran Torres.
0: È stato però intercettato dalla difesa capoverdiana, che può riorganizzarsi anche mentalmente con una serie fitta di passaggi. Adesso c'è Montero sul possesso del pallone, cerca la profondità dove livramento però non è stato raggiunto dal pallone, che è già stato riacciuffato a centrocampo dalla Spagna, prima con Fabian Ruiz e poi con Rodrigo. Serve il piazzamento dei compagni, il calciatore del Manchester City distribuisce la palla verso sinistra, centralmente c'è Pedri, osserva il da farsi, uno o due giocatori su di lui, allora preferisce il suggerimento ancora a destra dove Ferran Torres si fa trovare libero, cerca lo scambio sullo stesso asse con Oyarzabal, che era uscito dalla sua zona di competenza nel tentativo di stanare gli avversari, ma anche questa volta Capoverde ha fatto buona guardia.
1: Capoverde che però in questi 5 minuti di gioco non è mai arrivato nella metà campo della Spagna, non ha mai varcato la linea di centrocampo, è un chiaro indice dell'atteggiamento molto coperto, copertissimo. Solo il centravanti Livramento agisce un po' in avanti, ma diciamo un po', perché poi anche lui spesso, molto spesso, viene indietro a dare una mano, giusto per non fare avanzare i due centrali del Barcellona. Li tiene lì, però tutto il resto della squadra è raccolto, raccoltissimo.
0: Applaude Bubista, il tecnico di Capoverde. Comunque l'abnegazione è apprezzata da parte del suo tecnico, da parte dei suoi. Ora c'è un cross della Spagna che prova a sorprendere con una specie di tiro cross Vosigna. Attento il portiere capoverdiano a non lasciarsi sorprendere sul primo palo. Si può allora ripartire sempre con Capoverde, che gestisce la sfera all'interno della propria metà campo. Cambio tra giocatori centrali, da Sidney a Lopez, poi sulla destra ci cercava l'inserimento di Moreira. La palla sfila sul fondo, è stato Ryan Mendes, anche con un pizzico di mestiere, il capitano di Capoverde, 36 anni, a far guadagnare qualche metro alla sua squadra.
1: A giocatori esperti, hai ricordato il quarantenne portiere, hai ricordato questo difensore. Capoverde non è una squadra di ragazzini rispetto magari a tante altre che abbiamo visto in questo mondiale, a cominciare dal Marocco, che c'ha un nugolo di talenti ventenni che hanno messo davvero paura al Brasile. Questi sono giocatori esperti che hanno fatto le Coppa d'Africa, che si affacciano al mondiale per la prima volta, ma rappresentano la storia della rappresentativa degli ultimi 10 anni.
0: Si fa complicata la

0: storia per Capoverde quando si cerca di mettere il pallone a terra e di giocarlo nella metà campo avversaria. Ci sono troppe maglie rosse e naturalmente possono eventualmente anche emergere qualche limite tecnico per Capoverde, che nelle trame così ravvicinate va un po' in difficoltà. Ci prova la Spagna sulla corsia di sinistra, dove ha ricevuto puntuale Cucurella, non trova sbocchi, deve allora ripartire necessariamente dalla corsia centrale. Il suggerimento di Pedri in profondità verso Oyarzabal, poi c'è l'inserimento difensivo da parte di Kevin Pina, che è bravo in un primo momento a fermare l'iniziativa di Gavi, ma lo stesso spagnolo è altrettanto bravo nel tornare come una furia con il pressing e a sradicare il pallone all'avversario.
1: Sì, Kevin è stato tempista e il suo ripiegamento difensivo è stato fondamentale per impedire all'attaccante della Spagna di affondare in area di rigore. Sarebbe stata un'occasione pericolosa. Evidentemente ci sanno fare in fase difensiva questi giocatori di Capoverde, magari sembrano avere un ritmo così distratto, ma poi quando si tratta di accelerare, soprattutto in fase retroattiva, ci sono sempre.
0: Prova anche la porta da Remanforte, propri compagni in zona d'attacco, ha cercato lo scambio con Cucurella, non è andata a buon fine, suggerimento del calciatore dell'Athletic Bilbao, poi molto bravo Rodri a centrocampo a fermare ogni velleità di Capoverde, a gestire il pallone anche grazie alla collaborazione di Marcos Llorente, che prontamente si rifugia nuovamente sui piedi dei propri centrocampisti. Quindi Fabian Ruiz distribuisce a sinistra verso Cucurella, ancora Fabian Ruiz, prova adesso a giocare più di prima la Spagna, a velocizzare dunque la manovra d'attacco. Siamo nel nono minuto di gioco, il punteggio non è cambiato, sempre 0-0 tra Spagna e Capoverde. Il suggerimento prende in controtempo Pedri, era stato Ferran Torres a servire il proprio compagno di squadra, poi l'uno contro due di Livramento non sortisce effetti per la formazione africana, che deve desistere dalla possibilità di affondare i colpi e tentare di assorbire un nuovo tentativo d'attacco da parte della Spagna, impostato sempre da Rodri, cerca e trova collaborazione in Pedri vicino al lato corto dell'area di rigore. Ferran Torres non viene raggiunto dal pallone, c'è la possibilità allora per Capoverde, che viene però fermato con energia da Marcos Llorente. Forse qui ci poteva stare il fallo per la squadra africana.
1: Assolutamente un fallo tattico, una spallata vigorosa per impedire al laterale di Capoverde di proiettarsi in avanti, magari insomma, considerato che siamo nei primi 10 minuti, forse il cartellino era eccessivo, però il fischio dell'arbitro in questo caso era obbligato. Direi un errore clamoroso a non avere fermato l'azione su questa ostruzione tattica anche abbastanza energica.
0: Si vede poco in attacco Giovane Cabral, ecco che allora l'ex Salernitana Lazio dà il suo contributo in zona difensiva sulla scivolata, che di fatto concede alla Spagna un calcio d'angolo quando è stato superato il decimo minuto del primo tempo. Sempre 0-0 tra Spagna e Capoverde. La Roca batterà il corner dal fronte destro offensivo, va a Pedri dalla bandierina sul primo palo, trova Dinei pronto ad intercettare il pallone, il tentativo di contropiede può innescarsi anche se il pallone di fatto è irraggiungibile per Ryan Mendes, errore di misura di Monteiro. E qui Capoverde è stata poco attenta, perché lo spazio è per andare verso la porta di Simon Cher.
1: Ma l'impressione è che Capoverde in questo momento stia cercando solo di contenere, di schermare, di chiudere le iniziative della Spagna e stia rinunciando a proiettarsi in avanti. Abbiamo visto in occasione del calcio d'angolo e il primo dell'incontro tutti i 10 in maglia bianca in area di rigore, e poi a quel punto non è facile anche entrando in possesso della palla.
0: Attenzione a Marcos Llorente, che ha messo dentro un bel pallone dove si stava per fiondare Oyarzabal, fermato però da Pico Lopez, che ha fermato tutto. E poi c'è un secondo cross indirizzato verso l'area di rigore di Capoverde. Vosigna stavolta con decisamente minore affanno fa suo il pallone. Abbiamo visto però sulla corsia di destra Pedri, prima con Marcos Llorente, ha scambiato, è andato al cross e ha creato più di un problema alla retroguardia capoverdiana, forse per la prima volta andata in affanno, quando siamo ormai al 12° del primo tempo di questa gara d'esordio del gruppo H del campionato mondiale di calcio tra Spagna e Capoverde. Il risultato è quello di partenza: Spagna 0, Capoverde 0. Proprio Pico Lopez, uno dei due centrali difensivi di Bubista, che porta il pallone in avanti. Una curiosità: Pico Lopez è entrato nel giro della nazionale ormai più di 5 anni fa, perché l'allora ex CT lo selezionò trovando il suo curriculum

0: su LinkedIn, quindi come si fa normalmente per cercare un posto di lavoro, tant'è che all'inizio Pico Lopez dubitava anche della veridicità di questa convocazione e poi invece era tutto vero, tutto davvero confermato, ed è così che è iniziata la sua avventura con la maglia degli Squali Blu. Ancora Pico Lopez a gestire il possesso del pallone poco oltre la linea dell'area di rigore, il tentativo adesso di combinazione ancora di Capoverde con Montero, buono il suo gioco di gambe sempre all'interno della propria metà campo e poi suggerimenti in profondità verso Livramento, ma è stretto tra due difensori che gli tolgono fiato, respiro e soprattutto il pallone.
1: La palla va nell'area della Spagna per la prima volta in questa partita. Il duello spalla a spalla fra Livramento e il diretto marcatore, insomma, non si può parlare di occasione da rete, di tentativo da parte di Capoverde di mettere paura alla Spagna, però quantomeno statisticamente il pallone è stato lanciato in avanti da parte della formazione dell'Arcipelago.
0: Si gioca il 14esimo, Spagna 0, Capoverde 0, la Spagna prova ad accelerare, vuole trovare quel gol che potrebbe anche dal punto di vista psicologico sbloccare una situazione a proprio favore, naturalmente un po' deprimere le velleità dell'avversario. Spagna dunque in avanti, in cabina di regia adesso c'era Cubarsí, scambia con Marcos Llorente, ancora il cerchio di centrocampo, si cerca la collaborazione tra i calciatori di della Fuente, adesso c'è Fabian Ruiz che trova a spalle alla porta Rodri, non può affondare i colpi il centrocampo spagnolo che allora necessariamente riparte indietro, siamo all'altezza adesso delle altre quarti campo, Cucurella tutto spostato a sinistra, preferisce ancora rifugiarsi in un passaggio in orizzontale, Marcos Llorente centrodestra ancora ad osservare il piazzamento di Ferran Torres, preferisce la soluzione centrale, pronto c'è la porta, scambiato con Cubarsí, in avanti Rodri, sbaglia tutto però il capitano della Spagna e c'è anche un fischio da parte del direttore di gara, forse un fallo di mano quello commesso da Gavi.
1: Linea difensiva praticamente a 5 da parte di Capoverde, perché a secondo del lato in cui attacca la Spagna o Kevin o Duarte vanno proprio sulla linea dei 4 difensori e quindi c'è un difensore in più, un'ulteriore difficoltà in questo momento per la Spagna per trovare spazi in avanti.
0: Sta per scoccare il minuto numero 15 di questo primo tempo, Spagna ancora in avanti, ormai il tema tattico è piuttosto chiaro di questa sfida, Spagna in avanti a cercare di sfondare le linee avversarie, Capoverde come giustamente ricordava Germano chiusa dietro a cercare di difendere il punteggio di parità iniziale, attenzione break a centrocampo della Spagna al limite del rigore, il tiro verso la porta di Bosegna parato da parte del portiere di Capoverde, è stato Pedri col destro al limite del rigore a tentare una soluzione che però non era né a giro né di potenza e il portiere Bosegna è intervenuto agevolmente.
1: Non è un caso che il primo tiro in porta vero e proprio da parte della Spagna sia arrivato su un errore di Capoverde.
0: Attenzione, ancora un errore da parte di Capoverde, poi al limite dell'area di rigore non si chiude il triangolo, qui ha rischiato tanto Capoverde. Osserviamo se c'è un tentativo di ripartenza, sbaglia tutto Giovane Cabral, prova ad approfittarne la Spagna e ci sarà anche il primo cartellino giallo dell'incontro con Giordano Mactamé che lo va a mostrare, credo, a il numero 13 Sidney, esterno difensivo di sinistra, dunque è lui il primo giocatore ammonito dell'incontro. Ti ho interrotto, Giorno.
1: No, punito forse per avere colpito al volto il giocatore, sì, della Spagna in situazione insomma un po' pericolosa. Dicevamo, due azioni ravvicinate, la prima con il tiro di Pedri, l'altra sfumata per un non nulla, ma entrambe per errori di controllo da parte di Capoverde. E allora Francesco, qual è la sintesi che possiamo trarre da queste due circostanze? Che la Spagna può in questo momento essere pericolosa soltanto se scende l'attenzione da parte dei difensori di Capoverde, altrimenti è come un muro difensivo per il momento invalicabile.
0: Ferran Torres detto per Marcos Llorente in area di rigore, il pallone potrebbe finire fuori, poi il fallo laterale, si rifugia direttamente Sidney, qui di nuovo ha rischiato Capoverde che si sta un po' allungando, si sta un po' disunendo come ricordava Germano nel suo intervento, ecco che la pulizia nei passaggi non è più quella dei primissimi minuti e sta pian piano venendo fuori il maggior tasso tecnico della Spagna, la maggiore classe, ricordiamo che c'è una differenza abissale se per esempio consideriamo il ranking FIFA, la Spagna è alla posizione numero 2 in questa speciale classifica.

0: Capoverde occupa la posizione numero 77 di questa graduatoria. Ancora Marcos Llorente in avanti a cercare Fabian Ruiz, che però può soltanto assistere al tentativo di chiusura di Dinei. Costringe comunque Capoverde a ripartire con uno scomodo fallo laterale in difesa.
1: Bisognerà capire, qualora la Spagna riesca a sbloccare il risultato, quale sarà poi l'atteggiamento di Capoverde. Non potrà continuare così, dovrà cercare, anche per onorare la partita e insomma dare qualche emozione ai propri tifosi, di fare qualcosa di più in avanti. Però certamente la Spagna il gol ancora lo deve fare, e in questo momento gli spazi non si trovano. Quindi, come dicevi, Albanese, forse adesso comincia ad esserci un po' di lucidità in meno da parte dei difensori di Capoverde, che ovviamente hanno voluto affrontare l'inizio di questa partita con attenzione al 100%. Basta una minima disattenzione e la Spagna potrà approfittarne.
0: Ad Atlanta si gioca il minuto numero 19 del primo tempo tra Spagna e Capoverde, 0-0 il risultato. C'è sempre la squadra di De La Fuente proiettata in avanti a cercare quel gol del vantaggio, che certo tanto vorrebbe dire nell'economia di questa sfida. Yarzabal non è stato raggiunto dal pallone, e allora Capoverde che può di nuovo provare ad abbozzare un contropiede, ma ci sono poche idee da questo punto di vista. Quando deve costruire Capoverde, ecco che iniziano i problemi. Si alza la testa, si cerca fortuna con un lancio lungo che il più delle volte, per non dire sempre, finisce facile preda dei centrali difensivi della squadra spagnola, che adesso si riorganizza a sinistra in attacco con Cucurella. Rodi cambia tutto a destra in area di rigore, Ferran Torres di prima dentro, Yarzabal non raggiunge il pallone per poco, poi Fabian Ruiz liscia il pallone al limite dell'area di rigore, comunque ancora nella sua disponibilità. Cucurella si fa vedere in sovrapposizione, limite dell'area di rigore, siamo all'altezza del lato corto, ancora Cucurella combinato con Yarzabal, poi da questi a Pedri, sempre la manovra spagnola ancora viva. Quando ci avviciniamo al minuto numero 20, Rodi addirittura tira da lontanissimo, una deviazione è del suo compagno di squadra, si trattava di Fabian Ruiz, la palla termina sul fondo, continua la pressione spagnola.
1: Una scelta incomprensibile, provare la conclusione da distanza, insomma, impossibile. Poi c'è stata una deviazione che poteva rendere la traiettoria pericolosa, il pallone però deviato dallo scarpino di un compagno di squadra è finito sul fondo, e allora Capoverde ha potuto rimettere dal fondo.
0: Livramento a lottare con i centrali avversari, perde palla anche perché era terminato in posizione di offside l'attaccante ex Verona. Ricordiamo, lui come Giovane Cabral sono gli unici due calciatori dello schieramento capoverdiano che hanno avuto un'esperienza italiana. Livramento con la maglia del Verona, e adesso gioca nella squadra del Casapia in Portogallo. Giovane Cabral invece, anche lui è finito in Portogallo dopo aver vestito le maglie di Salernitana e Lazio. Superato anche il ventesimo, sempre 0-0 il risultato da Spagna e Capoverde. Ancora la squadra di De La Fuente che prova un'iniziativa per linee centrali con Rodri che è indirizzato a destra per Ferran Torres, molto defilato, palla dentro, Dinei fa suo il pallone, poi il perfezionamento del ripiegamento difensivo è operato da Cabral, scambia lo stesso Cabral con Giovane e poi il rimpallo favorisce ancora Capoverde che potrà ripartire con una rimessa in gioco con le mani.
1: Nel calcio ovviamente non esistono controprove, però è facile immaginare che la presenza in campo di Yamal, con le sue finte, i suoi cambi di passo, la sua, diciamo, imprevedibilità, poteva essere sì l'arma per scardinare questo muro di Capoverde per il momento invalicabile. La Spagna non riesce a trovare spazi, prova i tiri da lontano e questo è un chiaro specchio di una prima difficoltà offensiva.
0: Prova con Ryan Mendes, Capoverde sulla corsia di destra, un rimpallo favorisce la formazione capoverdiana che adesso si affaccia con Cabral lato corto dell'area di rigore per la prima volta in prossimità dei 16 metri avversari. Cabral affrontato da Llorente deve tornare sui propri passi, allora indietro il pallone a disposizione di Montero, il suggerimento centrale non va a buon fine, ma ancora Capoverde che prova a lottare al limite dell'area di rigore avversaria, azione fermata ancora per una posizione di offside. E se non altro però abbiamo visto che Capoverde ha la capacità, anche grazie ai suoi uomini di maggior talento come Livramento e in questo caso Ryan Mendes, di poter creare grattacapi alla retroguardia avversaria.
1: Chissà, Francesco, è proprio così, perché al ventesimo fra l'altro di quella

0: Germania Curaçao, è arrivato lo storico gol per Curaçao ed era circa il 20esimo. Nessuno avrebbe immaginato che quella sporadica offensiva da parte della matricola al mondiale terminasse alle spalle del portiere tedesco, e così è stato. E allora mai sottovalutare le incursioni anche delle squadre cosiddette piccole, perché il calcio insegna che quando sei in avanti puoi anche fare gol.
1: Non è stato preciso il suggerimento in profondità di Marcos Llorente verso Ferran Torres, l'azione termina sul fondo e al minuto 23 sul punteggio di 0-0 tra Spagna e Capoverde arriva il momento del cooling break e ci fermiamo anche noi.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
5: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su fisco Zen.
4: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Ha fatto una scoperta elettrizzante. Qui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
1: È ancora in corso il cooling break, o come è stato ribattezzato, hydration break, in questo campionato del mondo di calcio. Ne approfittano i due tecnici, De La Fuente da un lato, Bubista dall'altro, per dare consigli, dare suggerimenti ai propri calciatori, dopo che per i primi 24 minuti di emozioni ne abbiamo vissute poche, Giorgio, e lo 0-0 tutto sommato rispecchia quanto visto.
0: Direi, Francesco, nessuna chiara occasione da rete, nessuno intervento difficile da parte di uno dei due estremi difensori, quello della Spagna praticamente spettatore di questa partita. L'esperto portiere di Capoverde ha dovuto limitarsi a bloccare due tiri da media e grande distanza, ordinaria amministrazione, quindi sì, diciamo 24 minuti con emozioni zero.
1: Ne ha approfittato della fuente per parlare soprattutto con i calciatori che hanno maggior fosforo nella propria squadra. Abbiamo visto parlare con Rodri, parlare con Pedri. Evidentemente l'allenatore della Spagna vuole motivare, vuole dare istruzioni decisive al reparto di centrocampo, il reparto nevralgico da dove poi possono nascere i pericoli, da dove scaturisce la manovra che va ad innescare anche le azioni degli attaccanti. Dunque si riprenderà sul punteggio di 0-0 tra Spagna e Capoverde quando è stato superato il minuto numero 25. Naturalmente negli ultimi 3 minuti non si è giocato, allora ci sarà come al solito un recupero piuttosto cospicuo. Il gioco riprenderà con una rimessa dal fondo in favore di Capoverde, si sta per incaricare della battuta Vosigna, era stato Marcos Llorente a cercare di servire in profondità Ferran Torres poco prima del break, il pallone era terminato sul fondo, nulla di fatto dunque. Allora si riprende con la rimessa con i calciatori di Capoverde che si stanno schierando in maniera sempre prudente, questa volta forse per cercare di giocarlo il pallone dal basso, così non è perché Vosigna va direttamente col lancio.
0: Pedri e Rodri hanno ricevuto dunque istruzioni da parte del tecnico iberico per provare a cambiare qualcosa. D'altra parte, diciamolo, sono bravi ma non sono Xavi e Iniesta, che non avevano bisogno di suggerimenti, loro sapevano come cambiare ritmo, come trovare traiettorie anche quando non si vedevano. Questi due ragazzi che adesso sono i facitori di gioco della Spagna stanno avendo delle difficoltà, non trovano spazi e si devono affidare troppo spesso al lancio lungo, magari non con precisione in tutte le circostanze.
1: Attenzione a Capoverde in area di rigore, il tiro tentato da Ryan Mendes, ha cercato di superare Cucurella, comunque è stato contratto il calciatore di Capoverde che aveva provato a trovare spazio all'interno a metà campo avversario, anzi si trattava di Morera che si era proiettato in avanti, l'ha rimesso in gioco con le mani, ancora a favore di Capoverde che dunque si mette in zona d'attacco ancora con lo stesso Morera, lato corto dell'area di rigore, trova lo spazio per il cross, palla a servire verso Giovane Cabral che però

0: viene poi anticipato dal ripiegamento difensivo di Ferran Torres, molto prezioso in questa azione, in questo lavoro di ricucitura. Poi Capoverde è brava a fermare l'azione offensiva, anche se non altrettanto a metà campo avversaria, a gestire un possesso palla che poteva essere davvero insidioso.
1: E intanto si comincia a giocare qualche pallone nella metà campo della Spagna, segno che Capoverde prende confidenza, capisce che può affacciarsi in avanti, che può tentare, che può osare, e allora è possibile che questa seconda parte del primo tempo di partita possa avere un identikit un pochino diverso.
0: Il break di Pina, poi Giovane Cabral ancora all'altezza della propria linea dei difensori a gestire un po' la sua palla, che adesso si fa un po' complicato per Sidney, deve il portiere resistere all'attacco di Oyarzabal, se la cava Vosinha, Monteiro non è lucido nel controllo a centrocampo, termina a terra, tutto regolare per il direttore di gara Giordano. Si prosegue dunque con la Spagna che, quando è stato superato anche il minuto numero 28, ci prova di nuovo all'altezza della propria corsia di sinistra, sempre sul punteggio di 0-0 con la porta che vede la profondità, passaggio filtrato per Cucurella, attenzione Oyarzabal, il tiro viene respinto da parte della difesa di Capoverde, era stata molto buona questa volta la manovra spagnola con la porta che aveva servito nello spazio Cucurella, ma non si esaurisce la spinta spagnola che ancora a sinistra viene alimentata prima da Cucurella, poi dalla possibilità di inserimento da parte di Gavi per linee centrali, ora Pedri avrebbe una mezza idea, potrebbe tirare, ci ripensa, palla sul sinistro a disposizione di Cucurella, di prima in rigore, poi il terzo di Cucurella, palla alta sulla porta difesa da Vosinha.
1: Il nuovo giocatore del Real Madrid, Cucurella, è come un'ala sinistra aggiunta, come un attaccante aggiunto, perché non ha compiti difensivi in questa partita, evidentemente non ha un avversario che gli mette pressione, che lo costringe a stare nella propria metà campo, e allora è un riferimento continuo in avanti, e addirittura è lui ad avere tentato il tiro, forse la conclusione più pericolosa al momento della Spagna.
0: Ha provato con il destro, Cucurella non è il suo piede naturale, ha smentito che potrebbe tagliarsi i capelli nel caso di vittoria finale a questo mondiale, però in termini di scaramanzia e superstizioni ha detto Cucurella: comunque mi sono portato il pigiama, la maglia del pigiama di mia moglie che bene ha portato in occasione dell'Europeo, allora vedremo se questo stratagemma avrà i suoi frutti anche in questo mondiale 2026. In prossimità della mezz'ora ormai, Spagna 0, Capoverde 0, passaggio filtrante a cercare la soluzione in verticale verso Fabian Ruiz che si sta spostando un po' su tutto il fronte offensivo e di centrocampo disegnato da Lafuente per quanto riguarda il calciatore ex Napoli, ex Betis Siviglia, che quest'anno ha alzato al cielo altri due trofei, ha vinto il campionato francese con il Paris Saint-Germain e soprattutto ha rivinto la Champions League sempre con la squadra allenata da Luis Enrique.
1: Francesco Albonese, approfittiamo del trentesimo, che insomma è un minutaggio simbolico, la prima mezz'ora di gioco, per cominciare a capire cosa non va nella Spagna. Per esempio, fra i tre davanti Ferran è l'unico mobile, l'unico che cerca di costituire un punto di riferimento, di farsi vedere quando i centrocampisti hanno il pallone e suggerire il lancio. Gavi e Oyarzabal più statici.
0: Attenzione, errore di Capoverde, Ferran Torres in avanti, il pallone a disposizione ancora di Oyarzabal che però è stato anticipato al momento della battuta, qui poteva essere più reattivo l'attaccante della Real Sociedad che si vede anche negare la concessione della rimessa in gioco con le mani. I pericoli arrivano quasi sempre da errori in fase di impostazione di Capoverde che naturalmente un po' di appressione la possono provare, allora ecco lì che la Spagna prova a fare la differenza.
1: È proprio così, se Capoverde sbaglia magari un controllo, magari un passaggio impreciso, la Spagna subito ne approfitta, ma quando si tratta di organizzare il gioco, di trovare spazi, di trovare le idee, finora la nazionale iberica è una delusione.
0: Break a centrocampo di Giovane Cabral che porta il pallone a spasso all'altezza della propria linea di difesa, poi trova collaborazione in Moreira sulla corsia di destra verso il livramento che però è stato anticipato al 32esimo, sempre 0-0 tra Spagna e Capoverde, di nuovo la formazione di De La Fuente ad alimentare una nuova azione offensiva con un po' più di calma. Adesso Marcos Llorente non vuole precipitazione da parte dei propri giocatori, De La Fuente predica calma a bordo campo, vuole una costruzione logica delle azioni d'attacco, adesso ci prova ancora con Marco Llorente in prossimità del vertice dell'area di rigore, Ferran Torres aggredito da uno o due giocatori deve cedere il possesso del pallone, Cabral a sua volta circondato da maglie

0: Rosse, resiste comunque il possesso palla da parte di Capoverde, che riparte direttamente all'interno dei propri 16 metri. Dunque Capoverde in zona difensiva, ma col pallone tra i piedi lo gestisce Pico Lopez, gli facendo che può giocarlo col compagno di reparto Vosigna, e il pallone raggiunge infatti Dinei, e allora lo stesso Vosigna poi predica calma e cerca di guadagnare secondi che possono comunque consentire a Capoverde di rifiatare.
1: Capoverde, se trova l'attenzione dei primi 10 minuti, dei primi 15 minuti, davvero argina tutte le iniziative della Spagna. C'è una conclusione adesso, ma era stato fischiato un fuorigioco all'attaccante di Capoverde.
0: Sì, aveva provato con la soluzione lancio lunga gittata direttamente dal portiere, è stato però fermato in offside il capitano Ryan Mendes. Questa però può essere una possibilità, con un pizzico di attenzione maggiore, magari di distrazione da parte della linea di difesa da parte della Spagna, ecco che allora il lancio lungo, il contropiede classico come si diceva un tempo, potrebbe rappresentare un'arma in più a disposizione di Bubista, tecnico di Capoverde. 34 minuti sul cronometro, Capoverde 0 Spagna 0, avanza la formazione sempre di Della Fuente, però al piccolo trotto con Rodrigo osserva il piazzamento dei compagni, Pedi avrebbe una mezza idea di andare da Cucurella, la cambia immediatamente, serve a destra verso Ferran Torres, lato corto dell'area di rigore, il rimpallo favorisce Capoverde, Cabral termina a terra, ci sarà fallo e allora Capoverde guadagna altri secondi preziosi. Il pubblico di fede capoverdiana stavolta voleva un cartellino giallo, ma così non è stato.
1: Anche qui quello che notavamo prima, quando Rodri e Pedri alzano la testa per capire a chi lanciare, l'unico che si fa vedere, l'unico che suggerisce il passaggio, l'unico che fa il movimento è Ferran Torres. Gavi e Orizabal fermi in area di rigore come statue di sale. Davvero, insomma, deludente la prima mezz'ora di questi due attaccanti spagnoli.
0: Si alza la pressione della Spagna, ma lo fa in maniera fallosa Ferran Torres. Il gioco dunque al 35esimo sul punteggio di 0-0 riparti là con Capoverde, che potrà usufruire di un calcio di punizione poco oltre la linea della propria area di rigore, e siamo di nuovo al lancio lungo 2-3. Cucurella attenta a non lasciarsi sorprendere, il retropassaggio verso Cubarsi non è dei migliori, ma c'è Marcos Llorente in fase di aiuto difensivo che elimina ogni possibile pericolo. Adesso si è allungata la squadra di Capoverde, si può distendere la Spagna con Oyarzabal, regista offensivo, ma ancora una volta Oyarzabal, diciamo così, non sta brillando per precisione. Poi un tiro che definire velleitario è poco, livramento, ci ha provato addirittura dalla propria metà campo a sorprendere Unai Simón, la palla è terminata molto molto lontana dalla porta spagnola.
1: Sai, Francesco, che io ho qualche dubbio sull'azione di poco fa, quando è stato fischiato il fuorigioco a Capoverde in occasione di un lancio. Secondo me la posizione del capitano dei capoverdiani era regolare e da lì sarebbe potuto scaturire anche un contropiede interessante. In questa circostanza ovviamente sì, velleitario senza ragione il tiro di livramento.
0: 36esimo in corso, Spagna 0 Capoverde 0. Alla posizione di ala destra troviamo Marcos Llorente, non ha compiti difensivi, allora ecco che anche l'esterno dell'Atletico Madrid prova a dare il suo contributo in zona d'attacco, si gestisce il pallone adesso sempre da parte della Spagna sulla corsia di destra con Marcos Llorente. Ne ha toccati davvero tanti di palloni in questa prima frazione di gioco, siamo ormai in prossimità del minuto 37, attenzione a Cucurella, colpo di testa dentro, anticipa tutto di lei, poi il tiro, la parata da parte di Vosigna, ma il gioco era fermo, è intervenuto il direttore di gara probabilmente a decretare un fallo. Sì, c'era stato infatti un fuorigioco segnalato dal collaboratore di McAdmé, ma qui la Spagna è stata davvero pericolosa, è stata sanzionata la posizione di partenza di Cucurella, che di testa aveva innescato il pericoloso tiro che era poi stato scoccato da Pedri, ben neutralizzato da Vosigna, ma tutto poi negato dal direttore di gara perché c'era fuori gioco.
1: Fischio dell'arbitro che però è arrivato dopo la torre di Cucurella, che sì, abbiamo visto, era in fuorigioco, la bandierina del guardalinee puntata, non se n'era accorto però il direttore di gara che aveva fatto proseguire l'azione, poteva essere un pericolo. Poi dopo il fischio, c'è stato il tiro e la risposta di Vosigna, ma tutto inutile, il gioco era già fermo. Però insomma, questo quarantenne portiere i riflessi ce l'ha ancora, Francesco.
0: E se non sbaglio c'è stato un fallo per Capoverde, sempre commesso da Marco Sioretta, e poi ve lo raccontiamo. Ora Cabral, il tiro deviato.

0: no, ci sarà rimessa dal fondo. Marcos Llorente ha commesso un nuovo fallo sul Livramento. Non mi pare che sia stato mostrato il cartellino giallo nei confronti di Llorente, che se non altro per somma di scorrettezze un cartellino lo avrebbe meritato. Stavolta ha, come dire, concesso un bel calcio sul ginocchio al Livramento, anche in questo caso però l'arbitro ha preferito sorvolare.
1: Partita però fino al momento corretta, c'è stato qualche scontro anche abbastanza duro, però senza cattiveria, diciamo irruenza sportiva, i contatti ci sono, ovviamente è una partita di calcio, si gioca ad alti ritmi, è normale che ogni tanto il piede di qualcuno vada a toccare la gamba di un avversario, ma mai con cattiveria finora.
0: Ferran Torres per linea centrale, c'è direttamente Cubarsí in zona d'attacco per la Spagna, faccia centrale, avanza anche la porta, non lontano dal limite dell'area di rigore, 38 minuti sul cronometro, Spagna 0, Capoverde 0, l'inesauribile Cucurella raggiunge il pallone a sinistra, ma non ci sono possibilità di sbocco da quella parte, allora si deve ripartire dalla parte opposta, ovvero a destra dove Marcos Llorente ha un po' di libertà, in ritardo il suo diretto controllore, poi il dialogo è con Oyarzabal, il pallone a disposizione di Rodri, quindi Pedri, il destro fintato, poi provato, anzi no, si preferisce ancora andare da Cucurella, ma anche un po' di coraggio, cerca di trovare una soluzione vincente la Spagna, ma difficilmente qualcuno prende l'iniziativa in prima persona, si preferisce giocare il pallone per linee orizzontali, come in questa circostanza, ancora con Fabio Ruiz a testa bassa verso l'area avversaria, poi Rodri, palla nel mezzo verso Cucurella, colpo di testa, poi il tiro alla traversa, colpito da Ferran Torres, ancora il tentativo parato da parte di Vosigna che dice no al successivo colpo di testa, se non sbaglio è stato tentato da Oyarzabal, e questa è stata la prima vera grande occasione per la Spagna con Ferran Torres sfortunato, palla che è finita sulla traversa, poi il colpo di testa di Oyarzabal e qui il colpo di reni ottimo del portiere di Capoverde a mantenere la posizione di parità, a mantenere il risultato di 0-0. Restiamo in cronaca perché adesso c'è il corner che la Spagna potrà battere sul fronte sinistro offensivo, si intensifica dunque la spinta della Roca alla fine di questo primo tempo con la traversa, lo ricordiamo un minuto fa, colpita da Ferran Torres e poi subito dopo la parata di Vosigna nel tentativo di replica operato dall'attaccante della Real Sociedad Oyarzabal, intanto ha il suo bel da fare per far rispettare il regolamento all'interno dei 16 metri il direttore di gara. Fase cruciale questa della prima frazione di gioco con la Spagna che potrà usufruire di un calcio d'angolo, spinge sull'acceleratore la squadra allenata da Della Fuente, la palla cade sul primo palo, il colpo di testa, respinge Dinei ancora per far rifiatare Capoverde, ma non è finita perché da sinistra la Spagna prova ancora a rendersi pericolosa, Rodri, palla nel mezzo, Oyarzabal sul destro, deve girarsi ancora Rodri, poi il tiro di Fabian Ruiz che si scontra con un compagno di squadra, la palla termina fuori, resiste per lo sconforto di La Fuente il punteggio di parità, Spagna 0, Capoverde 0.
1: L'azione che ha portato alla traversa e poi al successivo calcio d'angolo dopo la deviazione buona ancora una volta da parte del portiere di Capoverde è stata praticamente una fotocopia di quella precedente che era stata interrotta per fuorigioco, ovvero Cucurella fare la testa di la torre di testa per un attaccante che arriva centralmente in area di rigore e prova il tiro, due azioni identiche, la prima è stata interrotta giustamente per offside, la seconda invece ha permesso alla Spagna di costruire la prima vera occasione da rete dell'incontro.
0: 41 minuti sul cronometro di questo primo tempo, il punteggio non è cambiato, sempre Spagna 0, Capoverde 0, gara d'esordio del gruppo B della Coppa del Mondo di Calcio, sbaglia Cucurella, la palla termina in fallo laterale per Capoverde che dunque può un po' riorganizzarsi anche vista la pressione spagnola che si è fatta davvero pericolosa in questi minuti, attenzione come in questa circostanza Oyarzabal al limite del rigore scambia con Rodri, poi più a sinistra il pallone stava per raggiungere Fabio Ruiz che ormai aveva già aperto il sinistro per battere verso la porta avversaria, ma c'è il contropiede di Capoverde, attenzione 3 contro 4 la possibilità per Capoverde con Ryan Mendes ad alimentare l'azione d'attacco, poi Moreira si presenta al limite dell'area di rigore, la possibilità di andare al tiro verso la porta spagnola, termina a terra, tutto finisce male però per Capoverde perché non è stato trovato il punto per battere verso la porta avversaria da parte di Laro Duarte, è arrivato anche stanco in quella circostanza.
1: Lo stadio di Atlanta però si è acceso in questo contropiede, abbiamo ascoltato un boato mai sentito quando la Spagna ha proposto le sue sporadiche azioni, evidentemente il pubblico

0: di Capoverde si entusiasma, basta che la propria squadra, la propria nazionale si affacci in avanti ed è subito un boato di incoraggiamento che fa davvero tremare lo stadio.
1: 43esimo, 0-0 tra Spagna e Capoverde, avanza anche la Porte, quindi Pedri, limite dell'area di rigore, Pedri ancora ad osservare lo schieramento offensivo dei compagni, scambio con Fabio Ruiz, ci avviciniamo al limite dei 16 metri, a destra riceve Marcos Llorente, adesso viene fuori Oyarzabal, non trova sbocchi lì davanti, cerca allora soluzioni alternative l'attaccante della Real Sociedad, si prova a sinistra dove c'è Cucurella, un po' beccato dal pubblico, la Spagna fa girare il pallone allora per linee esterne con Pedri, ma sempre il problema di girarsi, Capoverde cerca di non dare fiato alle fonti di gioco della squadra allenata da Luis de la Fuente, ancora Pedri, limite la rigore, palla sul sinistro, Cucurella è un po' più lontano, la possibilità adesso è per Ferran Torres, Pedri forse in fuorigioco, si prosegue a giocare, dice l'arbitro, arriva poi la segnalazione di offside, resiste lo 0-0, adesso mancano 2 minuti alla fine del primo tempo, poi vedremo quanto recupero sarà concesso.
0: Capoverde ha tremato soltanto attorno al 40esimo, casualmente quando Cucurella si è fatto trovare pronto sulla sinistra in posizione da ala vera e propria, e dobbiamo dire anche che però le maglie della difesa di Capoverde si sono leggermente allargate, basta un minimo deficit di concentrazione e la Spagna può trovare spazi, però riconosciamo che nell'arco di un primo tempo una distrazione, un allentamento della tensione di 2-3 minuti può anche starci.
1: Attenzione a Capoverde che a sinistra ha una possibilità con Dinei, la palla verso il centro voleva servire il livramento, ma ancora una volta il suggerimento per l'ex attaccante del Verona non è dei migliori, si fa allora sentire a bordo campo il tecnico Bubista che vuole magari maggiore precisione in circostanze come queste, ripetiamo, non sono tante le possibilità che ha avuto Capoverde di rendersi pericolosa dalla parte opposta, allora ecco che quelle rare volte che ci si affaccia Bubista vorrebbe maggiore precisione nei passaggi e nei suggerimenti da parte dei propri calciatori. Ci avviciniamo al minuto numero 45 di questo Spagna Capoverde, sempre 0-0 il punteggio, attenzione a Cucurella, ancora possibilità a sinistra, il tiro di Fabio Ruiz e poi Ferran Torres sparato ancora da parte di Vosigna, è lui l'uomo più pericoloso della Spagna, Ferran Torres, l'uomo che prima ha colpito la traversa e adesso con il sinistro quasi a colpo sicuro ha visto però l'intervento di Vosigna, bravo a distendersi sulla sua destra, ma questa è stata una grande occasione
0: però Francesco Spagna. Chi è che gli ha dato la palla? Sempre lui sulla fascia sinistra,
1: scusa Giorgio, c'è stato un nuovo errore da parte della Spagna, termine a terra Pedri, voleva forse la concessione di un calcio di rigore, ma l'arbitro facendo che così non è, si riprenderà ancora al fondo, c'è stato un nuovo errore in fase di impostazione di Capoverde. Prego Giorgio, stavi concludendo.
0: Sì, è solo così che la Spagna riesce a mettere in difficoltà gli avversari, quando Cucurella dalla fascia sinistra avanzatissima mette in area di rigore questi retropassaggi, questi inviti, in questo caso ne ha approfittato Ferran Torres, pronta la risposta dell'estremo difensore di Capoverde, però la partita si è aperta, la Spagna comincia a trovare spazi, Capoverde ha perso quella timidezza iniziale, adesso gioca in modo più irriverente, magari fa qualche errore in più, però si affaccia con più frequenza nella metà campo avversaria.
1: Sono 4 minuti concessi dal direttore di gara, 1 di fatto se n'è già andato, dunque si giocherà per altri 3 minuti questo Spagna Capoverde, sempre 0-0 il risultato fin qui maturato, con la Porta che scambia il pallone col collega di reparto, vale a dire il centrale difensivo del Barcellona, Cubarsí, non trova sbocchi, di nuovo si rifugia in la Porta, quindi Rodi, però si avvicina, piccoli passi la Spagna verso l'area di rigore avversaria, c'è sempre Cucurella, inesauribile punto di riferimento offensivo oltre che difensivo della propria formazione, viene dietro a prendere la palla Fabio Ruiz, cerca il pallone a sinistra direttamente messo nel mezzo a cercare Marcos Llorente, ma è stato fermato nel ripiegamento difensivo da parte di Giovane Cabral, se n'è andato il primo minuto e 40 secondi di recupero, ricordo si giocherà fino al 49esimo questo primo tempo e la Spagna lo sta per concludere in attacco perché sta per battere ancora un calcio d'angolo, abbiamo visto che in circostanze come queste la Spagna può comunque dire la sua perché ha giocatori di alto tasso tecnico che possono battere bene queste soluzioni da calcio da piazzato, il colpo di testa adesso di Oyarzabal e Vosigna si distende sulla sua destra, anzi è stato la Porte a

0: provare direttamente di testa a sorprendere Capoverde. Palla di nuovo in corner.
1: C'è sempre però questo portiere, l'esperienza, la precisione e anche i riflessi, perché non era facile arrivarci con la punta delle dita, forse con il solo indice o anche magari con il medio a supporto, comunque con non più di due dita il portiere di Capoverde ha mandato in angolo.
0: Attenzione, calcio piazzato di nuovo per la Spagna con la porta che non è stato raggiunto dal pallone, poi Cucurella in qualche modo sbroglia una situazione che potenzialmente poteva determinarsi pericolosa per la propria formazione. 2 minuti e 40 se ne sono andati del recupero, dunque 1 minuto e 20 ancora da giocare in questo primo tempo che si è decisamente acceso nel finale grazie soprattutto a Ferran Torres. Ricordiamo che la Spagna ha colpito con l'attaccante del Barcellona prima una traversa a colpo sicuro, ormai a Vosigna poi battuto, e poi lo stesso Ferran Torres con un sinistro ha di nuovo impegnato l'estremo difensore di Capoverde, ma la situazione non è cambiata, siamo sempre sullo 0-0. A sinistra ci prova nuovamente Cucurella, non ci sono possibilità da quella parte, allora per linee centrali è Pedri, fa fuori un avversario, fa fuori un secondo, attenzione a Ferran Torres, parla per Marcos Llorente, cross morbido sul secondo palo, Yarzabal non trova il punto di battuta corretto, la palla sbatte, possiamo dire, sulla fronte dell'attaccante della Real Sociedad e termina sul fondo.
1: Hanno avuto la tentazione di intervenire poi sia il portiere che due difensori di Capoverde, provvidenzialmente si sono fermati, hanno fatto sfilare la palla sul fondo, hanno evitato dunque di far perdurare il pericolo nella propria area di rigore.
0: Pochissimi secondi dunque al termine di questo primo tempo, Yarzabal si è trovato di fatto avanti col corpo rispetto al pallone, la palla dunque è terminata sul fondo, se n'è andato anche il quarto minuto di recupero, si aspetta soltanto il fischio del direttore di gara che va a sancire la fine del primo tempo tra Spagna e Capoverde, 0-0 il risultato. Allora noi ci sentiamo per la ripresa di questo primo incontro del gruppo H.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
4: Eccoci ancora da Dallas, dunque la Spagna non sfonda nel corso del primo tempo contro Capoverde, complice inizialmente l'atteggiamento tattico molto accorto della esordiente nazionale del piccolo paese, del piccolo arcipelago atlantico, vuoi per un po' di imprecisione, vuoi per un pizzico di sfortuna, in particolare con la traversa colpita, soprattutto vuoi per questo portiere quarantenne Vosigna, che in effetti in più di un'occasione è riuscito a tenere il risultato ancora inchiodato sullo 0-0. Ci hanno provato, hanno prodotto certamente, come ci hanno raccontato Francesco Albanese e Giorgio Germanò, i vari Yarzabal, i vari Ferran Torres, ma per il momento e forse contro ogni pronostico, almeno al termine dei primi 45 di gioco più di recupero, il risultato non è cambiato. E allora andiamo a Roma alla GR1 e poi ripartiamo con tutto il mondiale minuto per minuto da Dallas e soprattutto con il secondo tempo di Spagna Capoverde su Radio 1. A tra poco.
5: Acqualete vi ringrazia per l'ascolto di FIFA World Cup 2026.
6: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo. Previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
7: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
8: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
9: Ah, io, signor Luca, le serate tra amici vanno a tutta birra, per questo è qui anche oggi.
10: Da Aeon riscopri il piacere della spesa. Siamo vicini ad ogni tua esigenza con freschezza, bontà e convenienza. Un esempio? Birra Eclusa 33 centilitri, confezione da 3. A un prezzo super, 1,99 euro, solo fino al 21 giugno.
11: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità.

0: sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
1: Tonfen Box, la city car così out of the box da lasciarti senza fiato. Oggi tua a partire da 17.900 euro. Prezzo chiave in mano esclusa IPT. Offerta valida fino al 30 giugno 2026, limitata alla versione style. Info su tonfenbox.it.

0: Cecchini, le crisi internazionali al centro del G7 di Evian, che si è aperto questa sera nella cittadina francese. Donald Trump, poco dopo il suo arrivo, ha incontrato il presidente Macron e con lui ha parlato dell'accordo raggiunto con l'Iran. Ci aggiorna in studio Marco Barbonaglia.
1: Il testo dell'accordo ancora non si è visto, ma l'intesa con l'Iran è al centro del bilaterale fra Trump e Macron al G7 Evian in Francia. Prima del faccia a faccia con il padrone di casa, il presidente americano ha precisato che l'intesa con l'Iran non include allentamenti delle sanzioni. Se fanno quello che devono fare, ha lasciato poi intendere Trump, tutto è possibile. Il memorandum sarà reso pubblico dopo la firma di venerdì, ha sottolineato il tycoon. In Svizzera potrei esserci come non esserci, a firmare è previsto che ci sia J.D. Vance. E ancora, lo stretto di Hormuz sarà completamente aperto da quel momento, subito dopo la firma. Poi non ha risparmiato una stoccata a Macron, al quale ha detto, senza giri di parole, non abbiamo bisogno di molto aiuto per aprire lo stretto, una risposta all'offerta del presidente francese di dispiegare caccia, fregate, portaerei a Hormuz. E Trump poi ha chiuso il capitolo Iran dichiarando: sono d'accordo anche loro, non avranno mai un'arma nucleare, e ha concluso dicendo: ora ci concentriamo sulla guerra in Ucraina. Ma visto da Teheran, il memorandum non è esattamente lo stesso. Sullo stretto la Repubblica Islamica offre garanzie di non chiedere pedaggi solo per i primi 60 giorni, una sorta di periodo di prova per l'Iran, durante il quale è previsto anche che Israele non attacchi più il Libano. Forse il nodo più spinoso, dal momento che Tel Aviv ha subito voluto dimostrare che continuerà a colpire, come ha fatto oggi in un villaggio del sud, uccidendo un uomo alla guida del suo veicolo.
0: E grazie a Marco Barbonaglia. Al G7 anche Giorgia Meloni, la presidente del Consiglio, ha raggiunto Evian dopo una breve tappa a Ginevra. Sul Medio Oriente la Premier ha accolto con favore l'accordo tra Stati Uniti e Iran e confermato la disponibilità dell'Italia a partecipare alla missione navale per lo sminamento di Hormuz, previo via libera del Parlamento. E dopo l'accordo preliminare tra Stati Uniti e Iran, mercati finanziari in rialzo, Piazza Affari aggiorna i massimi storici e chiude a più 0,7%. A sostenere le borse europee, soprattutto il calo del petrolio e del gas, legato alla prevista riapertura dello stretto. A Milano brillano Stellantis e Ferrari, mentre il BTP Italia chiude la prima giornata di collocamento con oltre 3 miliardi di euro raccolti. Ancora economia con l'avvertenza Electrolux, primo risultato importante nell'incontro tra sindacati, aziende e governo al Ministero delle Imprese del Made in Italy. La multinazionale degli elettrodomestici ha sospeso per 50 giorni il piano da 1700 licenziamenti con la chiusura dello stabilimento di Cerreto d'Esi nelle Marche. L'azienda discuterà misure condivise. Sentiamo Davide Esperti, segretario generale Wilm.
2: Credo che questo sia un primo passo avanti che possiamo raccogliere con cauto ottimismo, frutto delle mobilitazioni congiunte fatte in queste settimane. Questa avvertenza riguarda emblematicamente il futuro dell'industria in questo paese.
0: La cronaca: ancora nessuna traccia di Sara e Alisia, le sorelle di 12 e 16 anni scomparse 8 giorni fa da una casa famiglia di Civitella Alfedena in provincia dell'Aquila. Le ricerche proseguono tra Abruzzo e Lazio. La procura di Sulmona ha indagato i responsabili della struttura per abbandono di minore dopo la denuncia del padre delle ragazze. L'azienda trasporti milanese ha sporto denuncia dopo il caso delle chat sessiste tra alcuni autisti. Nel gruppo venivano condivise fotografie di passeggere, anche riprese dalle telecamere di bordo, accompagnate da commenti offensivi. L'ATM ha avviato verifiche interne, si è rivolta alla polizia locale e la procura valuterà eventuali reati legati all'utilizzo improprio dei sistemi informatici e delle immagini. E nel giorno in cui avrebbe compiuto 106 anni, Alberto Sordi torna idealmente a casa sua. Nel giardino della villa romana dell'attore prende il via la rassegna Il Grande Cinema di Alberto, che fino al 27 giugno riproporrà sul grande schermo alcuni dei suoi film più celebri. Ad aprire il cartellone, curato da Luca Verdone, sarà Mio figlio Nerone di Steno, nel quale Sordi recita con due mostri sacri del cinema mondiale, come ci racconta proprio Luca Verdone.
3: Gloria Swanson e Brigitte Bardot, ma c'è anche Vittorio De Sica, non è da meno, tre grandi personaggi accanto a Sordi, che si è creato un pubblico affezionato, il quale ama poi soprattutto venire a casa di Alberto. Ci sono molti giovani che sono incuriositi e che apprezzano molto, e Alberto, come in questo, è stato anche eterno.
0: 18:58 minuti, la linea torna a tutto il mondiale minuto per minuto, il prossimo GR1 è alle 20.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma è Kamik.
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il web è cambiato e la sicurezza è una priorità. Con Hosting Solutions proteggi i tuoi servizi online, i tuoi dati e il tuo business. Vai su hostingsolutions.it.
3: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
4: Immobiliare.it vi invita all'ascolto di FIFA World Cup 2026.
5: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
6: Sono le 19 in punto e noi ripartiamo da Dallas nell'intervallo di Spagna-Capoverde, gara che si è chiusa inaspettatamente, direi alla termine del primo tempo ancora ferma sullo 0-0 nonostante le tante occasioni che ha avuto la Roca soprattutto nella seconda parte della prima frazione. Ne parleremo tra poco, poi accade molto altro nel pianeta, sul pianeta mondiale, dicevo nel prepartita delle dichiarazioni di Didier Deschamps, il CT della Francia ovviamente alla vigilia dell'esordio dei vice campioni del mondo in carica nel girone I domani sera contro il Senegal. Non solo quel puntare il dito verso la Spagna in senso positivo, ovviamente additandola come favorita, anche un'osservazione, leggevo un po' tra le righe, interessante sul format non del torneo ma proprio delle partite, con questa pausa rinfrescante istituzionalizzata, ha detto Deschamps, è come dargli torto, di fatto adesso è come se giocassimo quattro tempi da 22 minuti e mezzo circa, e noi lo dicevamo scherzando ieri con ironia, come paradosso, come possibile clamorosa evoluzione del nostro calcio, in effetti è proprio così, perché sì, si beve ma soprattutto è un momento, ci si idrata, ma soprattutto è un momento in cui i commissari tecnici possono dare indicazioni tattiche appunto alle loro squadre. Nel frattempo, a proposito di CT, potrebbe clamorosamente saltare una panchina, quella della Tunisia, dopo la clamorosa sconfitta, clamorosa per quanto riguarda il punteggio all'esordio contro la Svezia, il 5-1 per gli scandinavi. Ebbene, secondo un'emittente tunisina, Sabrina Mouchi potrebbe addirittura essere a rischio esonero in queste ore, sarebbe candidato alla sostituzione alla panchina con il quale attualmente ricopre il ruolo di direttore tecnico della stessa Tunisia, ovvero Kebaye, e Tunisia che intanto tornerà in campo e non sappiamo con quale CT in panchina tra qualche giorno, nella notte per essere precisi, tra sabato e domenica, diciamo pure all'alba di domenica 21 giugno, perché per quanto riguarda questa gara di Monterrey contro il Giappone saranno le 6 del mattino in Italia. A proposito di Giappone, spigolatura, siamo abituati a vedere i tifosi giapponesi numerosissimi proprio qui a Dallas, li abbiamo incontrati perché nella città che ospita i nostri studi ieri è andata in scena la bella partita che abbiamo raccontato, bella soprattutto nel secondo tempo contro l'Olanda. Ebbene, al termine della gara, come da tradizione, per noi cosa assolutamente eccezionale, per loro fatto normale, esempio di grande civiltà, hanno pulito il settore che occupavano portando via tutti i rifiuti. Particolare ulteriore, come coreografia prima della partita sventolavano questi enormi sacchi blu elettrico per la loro onda blu, e poi li hanno utilizzati anche per ripulire la parte dello stadio di Dallas, dello stadio di Arlington che occupavano, unendo folklore a grandissima civiltà. Chiusa questa nota di colore, Francesco Albanese e Giorgio Germanò, tra un po' si ricomincia con il secondo tempo di Spagna-Capoverde. Mettiamola così, Francesco Albanese, della Fuente se la vuole vedere in positivo, se la volesse vedere in positivo, visto che insomma il risultato è ancora inchiodato sullo 0-0, comunque la Roca nella seconda parte del primo tempo, come dicevo, ha intensificato i suoi attacchi e ci è andata molto vicino. Guardavo sui monitor la traversa di Ferran Torres, prima parlavo di sfortuna, se l'è un po' mangiato, diciamolo chiaramente, e poi Vosigna, quarantenne, per ora salvatore della patria capoverdiana.
7: È davvero un portiere che insomma si sta dimostrando, a dispetto dell'età, un numero uno in tutti i sensi. Ha anche una storia molto particolare alle spalle, giramondo del calcio. Nel suo curriculum

0: con vanta anche un'esperienza nella Moldavia. Le squadre stanno per fare il loro ritorno sul terreno di gioco. Ricordiamo che il primo tempo di questa prima gara del gruppo H tra Spagna e Capo Verde si è conclusa sullo 0-0 e naturalmente siamo anche curiosi di vedere se ci saranno sostituzioni e probabilmente arriveranno anche presto.
1: E soprattutto capire se calerà gli assi appunto della Fuente, se resisterà il fortino atlantico allestito da Capoverde, che ovviamente ha badato soprattutto a difendersi. Il tutto in diretta su Rai Radio 1 e quindi tra pochi istanti al via il secondo tempo di Spagna Capoverde, gara di questo girone H ad Atlanta. Francesco Albanese, Giorgio Germanò, a voi ancora il microfono e poi dagli studi di Dallas ci ritroviamo regolarmente a fine partita, ricordandovi che in serata seguiremo a partire dalle 20:40 e con calcio d'inizio alle 21 anche Belgio-Egitto, che per quanto riguarda il girone G in quel di Seattle è una gran bella partita da seguire più che mai. Ma andiamo con ordine, secondo tempo di Spagna Capoverde tra pochi istanti.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: La partita.
0: Sono di nuovo in campo Spagna e Capoverde, pronte a dare vita al secondo tempo del loro confronto. Ci sono state delle emozioni, non troppe, nel primo tempo. Non sono arrivati i gol, dunque sempre 0-0. Giorgio Germanò, sto scrutando gli 11 in campo da una parte e dall'altra, al momento mi sembra che vengano confermate le formazioni di partenza.
4: Sì, sembra così, non ci sono al momento delle sostituzioni, però saremo più precisi quando la partita avrà inizio. Dicevamo delle emozioni, ci dicevi, concentrate nella parte finale del primo tempo, concentrate negli ultimi 15 minuti e come diceva Guido Ardone, decisivo il portiere di Capoverde, l'esperto Vosigna, che ha tutto, senso della posizione, riflessi, esperienza, dà sicurezza alla squadra, incoraggia la propria difesa, e l'elemento in questo momento decisivo in questo primo tempo,
0: che è ripartito da due secondi con la Spagna che rispetto al nostro punto di osservazione in maglia rossa e calzoncini blu attaccherà da destra verso sinistra, completo bianco invece per la squadra di Capoverde, che si presenta dunque con l'11 di partenza. Andiamo a ricordarlo: Vosigna il portiere, in difesa Moreira, Dinei e Lopez, a sinistra c'è Sidney, Kevin e Duarte più avanzati. Il tridente alle spalle dell'unica punta di livramento è composto da Ryan Mendes, il capitano, Montero e Giovane Cabral. Nel frattempo la Spagna ha ripreso lì da dove aveva interrotto il primo tempo, ovvero attaccando. Spagna allenata da Luis de la Fuente, che si presenta con un modulo 4-3-3, Unai Simone il portiere, in difesa da destra a sinistra troviamo Marcos Llorente, Cubarsí, Laporte e Cucurella, Rodri il capitano della Spagna di della Fuente fa coppia in centrocampo, si presenta a centrocampo insieme a Pedri e Fabian Ruiz. Trittico offensivo è quello composto da Ferran Torres, Oyarzabal e Gavi, dunque ancora panchina perlomeno inizialmente in questa seconda frazione di gioco, tanto per Lamine Yamal quanto per Nico Williams. Siamo al secondo minuto di gioco, sempre 0-0 il punteggio.
4: E possiamo confermare che gli 11 sono gli stessi del primo tempo, sia per quanto riguarda la Spagna, le Furie Rosse, sia per quanto riguarda quelli che oggi possiamo definire scherzosamente, Francesco Albanese, gli squali bianchi, perché sono in maglia bianca. Evidentemente i due allenatori sono abbastanza soddisfatti di come gli 11 iniziali, le scelte iniziali, abbiano affrontato il primo tempo. Secondo noi, insomma, per la Spagna qualcosina da rivedere ci sarebbe, però il secondo tempo è appena iniziato e al momento non si vedono neanche i giocatori riscaldarsi.
0: Inizia il terzo minuto di Spagna Capoverde, 0-0 il punteggio. Del resto della Fuente ha soltanto l'imbarazzo della scelta, perché oltre a Lamine Yamal, a Nico Williams, ci sono tanti altri giocatori che possono invertire questa partita dal punto di vista tecnico. Su tutti penso a Dani Olmo, ma davvero ci sono dei fuoriclasse autentici a disposizione della Spagna, che adesso prova ad attaccare sulla corsia di destra, lato corto della rete di rigore. C'è Marcos Llorente che però non riesce a sfondare da quella parte, perché comunque è stato ben tamponato da Sidney. Allora si riparte per linee centrali, attenzione alla manovra a sinistra della Spagna con il giocatore con la maglia numero 20, si tratta di Pedri, palla sul sinistro morbida nel cuore fuori da rigore Oyarzabal.

0: puntuale, ma c'è Marcos Llorente pronto ad alimentare nuovamente l'azione offensiva per la Spagna. Poi Fabio Ruiz ci prova da lontano, la palla finisce alta sulla porta difesa da Vosigna, e questa è la conclusione tipica di Fabio Ruiz. Tante volte lo abbiamo visto far centro da quella posizione con il suo magico sinistro.
1: Fabian Ruiz ha provato la sua specialità, lo abbiamo visto sì con anche nel nostro campionato incrociare a giro come ha fatto in questa circostanza. Però Francesco, che errore Oyarzabal nel suo ruolo al centro dell'area di rigore, un colpo di testa così debole, così insensato, ha voluto probabilmente cercare la girata, cercare di schiacciare verso l'angolo basso questo pallone sbagliando completamente la mira, era in invece ben piazzato, poteva concludere in modo molto più pericoloso. Un errore insomma da matita rossa per il centravanti della Spagna.
0: Attenzione ancora alla Spagna, al limite dell'area di rigore, la possibilità è ancora per Fabian Ruiz, fermato da Montero che prova allora ad innescare i propri colleghi in avanti. La Spagna però fa buona guardia quando sta per entrare anche il quinto minuto di gioco di questo secondo tempo sul punteggio ancora di parità. Spagna 0, Capo Verde 0. Rodri avanza senza eccessiva velocità per cercare ancora una volta di stanare la retroguardia di Capoverde, che fino a questo momento ha retto e retto benissimo gli assalti portati dalla Spagna, che ci riprova però ancora con Rodri, fascia centrale, scambio con Cucurella, azione che si sviluppa sul centro sinistra, la possibilità per Pedri in profondità. Oyarzabal, palla sul sinistro, fermato da Diné anche grazie alla collaborazione di Kevin Pina, bravissimo a dar manforte il centrocampista dello schieramento tattico di Bubista a non concedere spazi agli attacchi della Spagna, che però è di nuovo tornata in possesso del pallone, ma solo per un momento, perché Capoverde può andare in contropiede, era però terminato in offside il livramento e allora si ferma e finisce qui la possibilità per la squadra africana.
1: Copione ovviamente uguale a quello del primo tempo, Spagna in avanti alla ricerca di spazi, di idee, possibilmente insomma di traiettorie che possano bucare i quattro difensori stretti, ben organizzati di Capoverde. Capoverde che si affida a qualche sporadico contropiede come in questa circostanza, Francesco.
0: Sì, con la sponda di livramento che prova ad innescare Cabral, è un po' lenta però la squadra di Capoverde, ne approfitta allora la Spagna sulla corsia di destra, possibilità per Fabian Ruiz, il tiro sul secondo palo, stavolta meno preciso di quello provato un paio di minuti fa, alta la conclusione dell'ex calciatore del Napoli.
1: Non è riuscito a tenere bassa la traiettoria o comunque a farla abbassare Fabian, il tiro si è spento alto sulla traversa, davvero una conclusione insomma così da rivedere, diciamo.
0: Era stato molto bravo Pedri a servire Fabian Ruiz, non c'è stata però la consueta pulizia nella conclusione verso la porta avversaria. Sesto di gioco ormai superato, Spagna 0, Capoverde 0. Cerchiamo di vedere anche se ci sono movimenti all'altezza delle panchine, mi sembra di intuire che qualcosa inizi a muoversi sia per quel che riguarda le scelte di De La Fuente sia per quanto riguarda le scelte del tecnico di Capoverde, vale a dire Bubista, questo è il suo soprannome tecnico, classe 1970. C'è la Spagna che si proietta in avanti, lo fa con Pedri, zona di centrodestra, scambio con Marcos Llorente, ancora Pedri, va al cross morbido, deviazione, Vosigna, presa alta, nessun problema per l'estremo difensore di Capoverde.
1: Movimenti sì in entrambe le panchine, però al momento non si vedono giocatori svestire la tuta, quindi evidentemente i due allenatori hanno chiesto ad alcuni giocatori di cominciare lentamente a riscaldarsi. È possibile che attorno al quarto d'ora di questa ripresa vedremo i primi innesti.
0: Becca a centrocampo della Spagna, ci sarebbe Cucurella pronto ad inserirsi sulla corsia di sinistra, ma c'è stato un fallo commesso da Gavi nei confronti di Ryan Mendes, il capitano di Capoverde. Non è d'accordo il calciatore del Barcellona con la scelta operata dal direttore di gara, ma questa è la scelta, così è. E allora all'ottavo minuto di gioco si riprenderà con la punizione all'interno della propria metà campo per Capoverde, sempre 0-0 il risultato.
1: Si è visto poco, pochissimo Gavi, non è stato un punto di riferimento per i compagni, non ha collaborato alla manovra, diciamo che due attaccanti su tre, lo abbiamo detto anche nel corso del primo tempo, hanno deluso Gavi e Oyarzabal, insomma poco efficaci e sicuramente poco partecipi anche alla manovra.

0: della Spagna.
1: Attenzione alla Spagna, un cross che si trasforma in un tiro da parte di Oyarzabal. Forse ci ha provato, forse no, ma la palla termina direttamente sul fondo. Vosigna stava per anticipare il movimento di Oyarzabal, pensava andasse direttamente al cross. Probabilmente ha provato Oyarzabal, non so, è difficile leggere quali fossero le sue intenzioni. Ci ha provato con un pallonetto da lunga distanza, palla non lontanissima dalla porta capoverdiana.
0: Con l'interno sinistro del piede ha provato la traiettoria per sorprendere il portiere di Capoverde, sbagliando però la conclusione. Il portiere poi è finito, è rotolato all'interno della propria porta. Adesso fraseggia un po' pericolosamente Capoverde.
1: E ci prova col lancio lungo Ryan Mendes, venuto a contatto con Cucurella. I due poi si scambiano un cenno d'intesa. Cucurella lamentava un gomito un po' alto da parte del suo diretto avversario. Siamo giunti al nono minuto di gioco di questo secondo tempo tra Spagna e Capoverde. Non accenna a cambiare il risultato, bloccato sullo 0-0. La Spagna gestisce il possesso palla direttamente all'interno della propria area di rigore, dove Unai Simón, il portiere, ha chiamato in causa Marcos Llorente e sta per varcare il pallone. La linea mediana del campo, ancora controllato da Fabio Ruiz nel cerchio di centrocampo, potrebbe gestire il pallone da sinistra verso destra. È quello che in effetti avviene. Appoggia l'azione offensiva adesso la Spagna anche con Laporte, poi con Cubarsí, attacca a pieno organico la squadra di Luis de la Fuente. Cubarsí avanza metro dopo metro, siamo adesso all'altezza del lato corto dell'area di rigore. Il cross di Llorente sul secondo palo, non ci sono problemi ancora una volta per Boisi.
0: Non si è fatto sorprendere il portiere di Capoverde su questo tiro cross da parte di Ferran Torres. La Spagna che prova ad allargare il proprio gioco, a cercare gli esterni. Ancora non si è visto Cucurella in questo secondo tempo, però nel primo tempo dal lato sinistro, da quello che lui ha presidiato in posizione offensiva, sono partite tutte o quasi le azioni pericolose della Spagna.
1: Sembra ci sia un problema per un calciatore di Capoverde, si tratta di Giovane Cabral. Capoverde ha messo direttamente il pallone fuori per permettere i soccorsi al proprio compagno di squadra. Si renderà necessario l'intervento dei sanitari, ma l'arbitro ha invitato Cabral a mettersi fuori dal campo e a ricevere lì le cure mediche. Dunque Capoverde momentaneamente in 10 uomini, vedremo se riprenderà la posizione in campo. Così è, attenzione alla profondità cercata di livramento, è in anticipo Unai Simón senza rischiare. Il portiere dell'Athletic Bilbao ha fatto la sua alla sfera, intanto resta in campo Cabral. Dunque non c'è inferiorità numerica da parte della squadra allenata da Bubista, che deve osservare un nuovo tentativo di attacco da parte della Spagna nel cerchio di centrocampo con Rodi, il capitano della Roca. Cerca e trova collaborazione a sinistra con Cucurella, scambio con Pedri, avrebbe l'intenzione di servire ancora Cucurella, poi va dentro verso Oyarzabal, colpo di testa, Vosigna in due tempi, anzi era stato Fabio Ruiz alla terza conclusione in attacco in questo secondo tempo. Un colpo di testa che però è piuttosto velleitario, non crea pericoli per Vosigna.
0: E si vede che non è un centravanti Fabian, si è trovato questa falla tutto sommato interessante, poteva concludere meglio, quasi sorpreso il centrocampista della Spagna di avere l'opportunità di battere di testa in area di rigore. Ha sbagliato, ha colpito davvero male. Cambi in vista per Capoverde, fra qualche momento sì, ci sarà un nuovo ingresso.
1: Dodicesimo della ripresa, Spagna 0, Capoverde 0, Spagna in attacco. Il tema è sempre lo stesso, uno spartito ormai consolidato, quello al quale stiamo assistendo sul campo di Atlanta. Questa è l'abituale casa degli Atlanta Falcons, parliamo di football americano. Il retropassaggio di Capoverde non è un granché, Vosigna deve impegnarsi per non concedere il calcio d'angolo. Il quarantenne portiere di Capoverde comunque ci riesce, la Spagna già però ha ripreso il gioco con Rodri all'altezza del limite dell'area di rigore, scambio con Pedri, quindi ancora la possibilità a destra con Fabio Ruiz, l'esterno a beneficio di Rodri che gestisce il pallone prima col destro poi col sinistro, lo mette a disposizione di Laporte, il tiro di Laporte, la palla termina però lontanissima dalla porta, difesa da Vosigna. Evidentemente si prova anche ad adottare soluzioni del genere quando gli spazi sono chiusi, non c'è possibilità di triangolazioni strette e fitte al limite dell'area di rigore avversaria. Ecco che la conclusione dalla lunga distanza può rappresentare una possibilità, un'opzione in più

0: avanti avversari. Il Capoverde intanto si appresta a delle sostituzioni, ma nel frattempo il gioco è già ripreso. Siamo al 13esimo, sempre 0-0. Attenzione a questo possesso palla un po' avventuroso di Capoverde, infatti sbaglia tutto sulla possibilità. Di destra c'è Ferran Torres, il pallone non raggiunge Fabio Ruiz e si riprenderà con un corner in favore della Spagna.
1: Non deve mai distrarsi Capoverde, deve tenere alta la concentrazione per impedire alla Spagna di essere pericolosa. Finora c'è riuscita per quasi tutta la partita, soltanto qualche deficit di attenzione ha portato la Spagna alla conclusione. Stava per accadere anche in questa circostanza, poi l'attacco provvidenziale in mezzo all'aria per evitare al pallone di arrivare pericolosamente dalle parti del portiere.
0: Il cross verso l'area di rigore avversario non è stato intercettato però dagli avanti della Spagna. La Spagna deve necessariamente ripiegare in difesa perché Capoverde ha fatto buona guardia. Possesso palla però sempre in favore della Rocca, che avanza a testa bassa con Fabio Ruiz. Adesso comincia a scorrere anche il cronometro, aumenta anche un po' di nervosismo, un po' di tensione nel possesso palla della squadra allenata da De La Fuente, che evidentemente deve cercare di stringere i tempi. Non può permettersi la Spagna, una delle favorite del mondiale, di commettere un passo falso, un mezzo passo falso. Attenzione con Ferran Torres, la palla termina a destra, la possibilità di cross sul secondo palo, Vosigna sicuro, presa alta. Ancora una volta il portiere di Capoverde a dire di no a questo tentativo di sortita offensiva da parte della Spagna. Ormai siamo nel corso del quarto d'ora del secondo tempo, sempre sul punteggio di parità 0-0. Davvero Vosigna inappuntabile fino a questo momento.
1: Inappuntabile, rimedia gli errori dei compagni, come quando poco fa è dovuto uscire per evitare un calcio d'angolo. Davvero 40 anni, insomma, è facile scomodare un mito come Dino Zoff, però 40 anni al mondiale in porta, si può, lo dimostra questo Vosigna, fino adesso il migliore in campo di Capoverde, mentre Ferran Torres adesso prova a impossessarsi di un pallone. Francesco.
0: Sì, c'era stato un pericoloso buco difensivo da parte di Sydney, che si era lasciato sorprendere dall'iniziativa di Ferran Torres. È stato anche un po' fortunato in questa circostanza Capoverde, perché la palla è sfilata direttamente sul fallo laterale. Intanto sta per arrivare il momento dei cambi per la formazione allenata da Bubista, e abbiamo anche intravisto alzarsi dalla panchina Lamin Yamal. Allora ecco che De La Fuente evidentemente non vuole più temporeggiare. Se aveva in mente di temporeggiare, di dare maggior tempo anche per recuperare a Lamin Yamal, ecco che evidentemente lo 0-0 che sta maturando sul terreno di gioco non concede ulteriori ritardi, e presto vedremo in campo anche lo stesso Yamal.
1: Tre cambi in contemporanea da parte di Capoverde: entrano con il numero 21 Nuno da Costa, con il 17 Willis Meido e con il 14 De Roy Duarte. Esce l'altro Duarte che finora aveva giocato a centrocampo a fianco a Kevin, esce giovane, esce il centravanti Livramento. Così il tecnico di Capoverde Bubista prova a cambiare qualcosa, soprattutto in avanti. Lascia inalterato il pacchetto arretrato, toglie un centrocampista arretrato, un centrocampista avanzato e il centravanti, il punto di riferimento finora unico nell'attacco di Capoverde.
0: Forze fresche dunque per Capoverde, ma è la Spagna che comunque continua a menare le danze, continua ad affondare i colpi a sinistra. Cucurella, il buco difensivo da parte di Moreira, che favorisce ma soltanto per un momento. Cucurella ne approfitta comunque la Spagna per tornare in possesso del pallone. Pedri, gioco di gambe, 1-2, se ne va sullo stretto il calciatore del Barcellona, che però poi deve resistere all'inserimento difensivo di un avversario. Ryan Mendes prova a mantenere il possesso del pallone per Capoverde, ce la fa, riceve anche gli applausi da parte dei propri compagni. Siamo al minuto numero 18 di questo secondo tempo, il punteggio è sempre quello di partenza con Spagna e Capoverde bloccate sullo 0-0. Parte il conto alla rovescia del direttore di gara, il Giordano McDamè, che evidentemente vuole stroncare sul nascere tattiche dilatorie da parte della squadra di Capoverde, che non può permettersi di perdere tempo e dunque di ritardare ulteriormente la ripresa del gioco, che è già ripreso per l'appunto con Fabio Ruiz in avanti in posizione di regista. Scambia sulla sinistra verso Rodri, non proprio la migliore delle partite quella interpretata quest'oggi da parte del capitano della Spagna, che comunque resta in campo. Ha scambiato con Pedri.

0: per linee centrali, ci pensa Ferran Torres a cercare spazio sulla corsia di destra, ancora più a destra c'è Marcos Llorente, fermato però il tentativo di affondo dell'esterno difensivo dell'Atletico Madrid, ma Capoverde può limitarsi semplicemente a gestire il pallone e a gestirlo e a cederlo agli attacchi della Spagna, che prima della propria metà campo lo ha già riconquistato. Ancora con Rodi, palla a sinistra verso Cucurella, raggiunto stavolta, vediamo se poi ci sarà posizione regolare, si continua a giocare per il direttore di gara, dunque era buona la posizione del neoacquisto del Real Madrid, poi bravissimo anche a tornare in difesa e a recuperare un possesso del pallone molto importante.
1: Vedremo cosa saprà fare Nuno da Costa, che diventa il terminale offensivo della formazione di Capoverde, sostituisce, lo abbiamo detto, Livramento, che aveva retto sulle proprie spalle tutto il peso dell'attacco da solo contro tre o quattro difensori della Spagna. Comunque non aveva sfigurato Livramento quando ha avuto l'opportunità di proiettarsi in avanti, in sporadiche circostanze per la verità, ma comunque lo ha fatto. Vedremo se Nuno da Costa riuscirà a fare altrettanto o anche meglio, magari ad arrivare alla conclusione.
0: Non si intende Oyarzabal con Rodri, troppo lungo il suggerimento del campionissimo del Manchester City, la palla termina direttamente sul fondo e allora Capoverde può ancora una volta accogliere con fiducia i minuti che trascorrono. Siamo ormai al 20° di questo secondo tempo del match inaugurale per quel che riguarda il gruppo H, Spagna 0, Capoverde 0. A lottare adesso il centroboa, come diceva Giorgio Germanò, da Costa termina a terra un giocatore della Spagna che ha avuto la peggio proprio nel contatto fisico con Da Costa, che è molto ben piazzato e non è semplice andarlo a contrastare nei palloni alti. Si tratta di Laporte, che evidentemente ha subito assaggiato la fisicità del calciatore inserito sul terreno di gioco da Bubista al posto di Livramento. Se n'è andato anche il minuto numero 20, resta il punteggio di parità, Spagna 0, Capoverde 0.
1: Sì, diciamo che questi primi 15 minuti abbondanti di secondo tempo hanno visto una Spagna ancora più confusa rispetto al primo tempo, una pressione con meno ritmo di quanto dimostrato nella parte migliore però del primo tempo, ovvero negli ultimi 15 minuti. Capoverde non ha corso alcun pericolo, soltanto Fabian Ruiz ha provato con due tiri dalla distanza, il primo abbastanza pericoloso, il secondo molto meno. Sembra abbassare addirittura i ritmi la Spagna nel momento in cui dovrebbe invece accelerare.
0: La porta ad alimentare l'azione offensiva per i Cubarsì, poi in avanti Ferran Torres commette fallo in fase di ripartenza, l'arbitro concede la regola del vantaggio, può distendersi in contropiede Capoverde, ma il pallone è irraggiungibile per il nuovo entrato Semedo. 21 sul cronometro, Spagna 0, Capoverde 0, deve accelerare la formazione di De La Fuente se vuole portare a casa i tre punti in questo suo debutto mondiale nel 2026. Attenzione a Cucurella sull'asse di sinistra, lo scambio è con Gavi, anche lui si è visto poco in occasione di questa partita, allora vedremo quale sarà poi eventualmente il sacrificato una volta che saranno operate le sostituzioni, perché saranno operate certamente da parte di De La Fuente. Cubarsì ad alimentare l'azione d'attacco, ancora con la Spagna in zona offensiva, Marcos Llorente ha ricevuto all'altezza del lato corto dell'area di rigore, non ci sono però spazi e centimetri disponibili per la Roca, che necessariamente deve rifugiarsi ancora nella corsia centrale, quindi Rodi a sinistra per Cucurella, palla che viene spostata da sinistra a destra, ma sostanzialmente non guadagna metri la formazione iberica, adesso anche un po' beccata dal pubblico, forse di fede capoverdiana ad Atlanta. Pedri gestisce per a destra per ancora l'inserimento anche di Cubar, si attacca con tutti gli effettivi la Spagna nel tentativo di stringere d'assedio la formazione allenata da Bubista. Adesso c'è un po' di confusione con Capoverde, che fa fatica a gestire il pallone all'interno della propria area di rigore, se lo trascina addirittura in calcio d'angolo.
1: Poteva gestire meglio sicuramente questa situazione Sidney, ha avuto l'opportunità quantomeno per mandare in fallo laterale, quantomeno per proteggere la palla, poi ha perso tempo ed è stato costretto per l'appunto, come dicevi Albanese, a rifugiarsi in calcio d'angolo, opportunità dunque per la Spagna.
0: Corner, attenzione al corner con Vosigna, che non afferra in un primo momento, sì in un secondo, e poi subisce anche fallo. Avete ascoltato in sottofondo il boato.

0: che sottolineava l'imminente ingresso sul terreno di gioco di Lamin Yamal, che dunque sta per fare il suo debutto in un campionato del mondo, l'asso del Barcellona, 19 anni ancora da compiere il prossimo luglio. Ebbene, sta per arrivare il momento del suo debutto, proprio quando l'arbitro sta anche per decretare la pausa di gioco, l'ormai tradizionale cooling break che arriva a questo punto della partita, che riprenderà poi con un Lamin Yamal in più in campo. Noi ci fermiamo sul punteggio di 0-0.
1: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz!
2: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
3: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
2: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano. Come
4: prima, più di prima. Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Fai come Mourinho, scopri le polizze auto e moto. Vai su prima.it per un preventivo o per trovare l'agenzia più vicina. Tu, prima.
0: È corso la pausa allo stadio di Atlanta tra Spagna e Capoverde. La Spagna che fatica tantissimo contro la formazione africana, perché ancora la gara non si è sbloccata, resiste lo 0-0 di partenza, ma attenzione, come anticipato in occasione del collegamento precedente, da qui in avanti la formazione di Luis de la Fuente avrà a disposizione un'arma in più, e che arma, perché risponde al nome di Lamin Yamal, che dunque sta per fare il suo esordio in un campionato del mondo. È l'uomo più cercato, il ragazzo più cercato, l'uomo copertina probabilmente di questo mondiale, con l'era dei vari Messi, Ronaldo, Modric, che ormai volge al tramonto. Ecco che si affacciano sul palcoscenico mondiale i nuovi astri, certamente tra questi Lamin Yamal è una delle stelle più brillanti. Non ci sarà soltanto l'ingresso di Yamal, perché insieme a lui sta per entrare sul terreno di gioco per la Spagna anche Merino. Anche Merino dunque è pronto a rilevare il compagno di squadra Fabian Ruiz e Gavi. Questi dunque i sacrificati da parte di De La Fuente, Yamal e Merino ad entrare ora sul terreno di gioco. E sentite il boato che accoglie Yamal.
5: Due centrocampisti per due centrocampisti, anche se definire Lamin Yamal centrocampista è un po' limitativo. Lui è un giocatore offensivo, è vero, parte da dietro, non gioca in area di rigore, però insomma è uno di quei giocatori moderni che vanno definiti giocatori offensivi, senza essere propriamente un attaccante, senza essere propriamente un centrocampista e neanche un rifinitore. Il ruolo che adesso non c'è più, quella zala di fantasia come poteva essere appunto giocatori insomma del calibro dei grandi Maradona, Zico eccetera. Lui è un giocatore diciamo offensivo, ecco, definiamolo così, e sono usciti due centrocampisti di manovra della Spagna. Francesco, intanto
0: subito Yamal ad infocare la partita con un paio di serpentine. Cucurei al limite dell'area di rigore, scambia con Pedri, un po' troppo pigro per il possesso palla in questo caso da parte del calciatore del Barcellona, che si fa chiudere, il pallone finisce in fallo laterale, ma adesso la partita acquista un altro ritmo, acquista anche un'altra tensione nervosa, perché ci si avvicina alla fine. Allora vedremo che verranno necessariamente serrati i tempi. Ci prova la Spagna con Rodi che pesca a sinistra, Cucurella si fa vedere dalla parte opposta, anche Yamal che è andato a sistemarsi nella sua abituale posizione di esterno destro, gioca dunque a piede invertito, lui che è soprattutto mancino di piede naturale, è servito adesso a Marcos Llorente. Yamal vertice dell'area di rigore, uno, due giocatori su di lui, serie di fitte da parte del calciatore del Barcellona, colpo di tacco non va a buon fine, deve necessariamente rifugiarsi allora in un retropassaggio con la Spagna tutta protesa in avanti, si cerca sempre Yamal, ecco la superiorità numerica, scambio con Marcos Llorente, palla sul sinistro, detto a rigore, il tiro, la parata di Vosigna, però possiamo dirlo, Giorgio Germano, con Yamal è già un'altra Spagna.

0: alla prima accelerazione di Lamine Yamal la Spagna è arrivata a tirare in porta. Non è stato lui a concludere, è stato lui però a trovare lo spazio e poi a effettuare quel retropassaggio in aria che ha permesso alla Spagna di tirare finalmente in porta, finalmente fra i pali, finalmente nello specchio. Non l'aveva mai fatto in questo secondo tempo.
1: E sale l'urlo Spagna-Spagna allo stadio di Atlanta. Si fa vedere sempre a destra Yamal, pronto a ricevere il pallone a disposizione di Rodi, lo gestisce grazie alla collaborazione anche di Marcos Llorente, che appena può prova ad innescare la velocità e le invenzioni di Lamine Yamal. A sinistra si cerca Cucurella, fa buona guardia la retroguardia di Capoverde che allontana, anche se solo per qualche secondo, la minaccia che la Spagna stava portando all'altezza della corsia di sinistra. Pedri, il pilastro di tutti, ad arrivare sul pallone, minuto numero 29, cercato Yarzabal, trovato invece Kevin Pina che può rifiatare per Capoverde, ma solo per pochi istanti, poche frazioni di secondo. Il pallone morbido a disposizione di Yamal, lo mette a terra, fa fuori un avversario, non il secondo, la palla però è ancora in possesso della Spagna con Llorente. Poi c'è Pedri sul centro dell'area di rigore che termina a terra, tutto regolare per il direttore di gara, una serie di carambole, ma adesso Capoverde fa tanta tanta fatica a restare col pallone tra i piedi, si gioca soltanto nella metà campo di Capoverde e certo che gli spazi sono ridotti. Ci prova Rodi, guarda cosa accade a sinistra, preferisce al centro Ferran Torres, il tiro ribattuto, tutto regolare per il direttore di gara Ryan Mendes a provare il contropiede avversario, ma nella circostanza Da Costa non è bravo nel controllo e il possesso palla è di nuovo iberico.
0: Cos'è cambiato con l'ingresso di Lamine Yamal, oltre chiaramente alla maggiore imprevedibilità della manovra, anche qualche posizione, perché adesso lui agisce sul centro destra e Ferran Torres, che era stato l'ala destra del tridente iberico, converge più verso il centro, dà peso all'attacco centralmente. Quindi la Spagna ha adesso un attaccante in più, è lo stesso Ferran Torres che può agire più al centro dell'area di rigore, perché sul centro destra ci pensa Lamine.
1: E proprio così siamo giunti oltre la mezz'ora di gioco in questo secondo tempo tra Spagna e Capoverde. Il punteggio è sempre quello di partenza, Spagna 0, Capoverde 0. E i minuti passano, i secondi trascorrono, aumenta anche un po' di tensione, di nervosismo per una Spagna che evidentemente attendeva un esito diverso da questo debutto. Probabilmente anche ieri un po' la goleada con la quale la Germania ha sconfitto Curaçao aveva, come dire, un po' ingannato le attese. Oggi è tutt'altra storia per la Spagna contro la piccola Capoverde, lo ricordiamo, appena 530.000 abitanti. Il pallone in profondità lanciato ancora dalla Spagna in area di rigore è stato però intercettato dalla difesa di Capoverde grazie all'intervento di Lopez che fa buona guardia. Poi c'è sulla sinistra Ferran Torres, scambia con Cucurella, prova ad accelerare ancora la Spagna con Rodi che ora va in velocità sulla corsia di sinistra, ben però contrastato ancora dalla possibilità di intervento del calciatore Da Costa, che dà manforte anche ai propri compagni sulla linea di difesa, ma soltanto per pochi istanti. Cucurella in area di rigore, la possibilità è per Oyarzabal, attenzione a Ferran Torres, Oyarzabal gli sbatte il pallone sul tacco, si salva ancora una volta a Capoverde.
0: Ovviamente la tua considerazione di poco fa, Francesco Albanese, apre degli interrogativi. Cosa significa questo? Che la Germania è più in palla in questo momento della Spagna, o che invece Capoverde è più consistente di Curaçao e riesce ad essere più competitiva, riesce ad arginare meglio un avversario forte? Saranno le prossime partite a dirlo. Sicuramente, come ha sofferto il Brasile contro il Marocco, ha sofferto la
1: Llorente, attenzione a Ferran Torres, la Spagna in attacco, il tiro di Pedri, adesso si salva con le unghie e con i denti Capoverde, si gioca ad una porta sola e chissà se ce la farà a resistere il muro capoverdiano, il muro bianco oggi se consideriamo le note cromatiche della divisa di gioco della formazione di Capoverde. Spagna sempre in prossimità dell'area di rigore avversaria, ancora con Rode a cercare il varco giusto, per il momento non l'ha trovato. Pedri dice alla porta, pensaci tu, avanza, aiutaci, abbiamo bisogno di tutti. Cucurella tenta un tunnel nei confronti di Ryan Mendes, che però è sufficientemente esperto per non cadere nel trucchetto del neoacquisto del Real Madrid.

0: E poi bravo ancora Cucurella a riconquistare l'ennesimo pallone per la propria formazione. Sono 33 i minuti sul cronometro, sempre Spagna 0, Capoverde 0. Pedri a mettere ordine alla manovra offensiva della Spagna, che si sposta da sinistra a destra con Marcos Llorente, che vuole andare dalla miglia male, arretra un po' per trovare un po' più di libertà, serie di fitte, fa fuori un avversario, palla sul sinistro, palla sul destro, il rimpallo favorisce Oyarzabal, la palla poi termina direttamente sul fondo, ma c'è stata la deviazione, ci sarà dunque calcio d'angolo.
1: Adesso la Spagna ovviamente schiaccia di più, Capoverde è arretrata quei 10 metri in difesa che insomma non gli consentono di respirare, non gli consentono di contrapporsi e provare un'azione. Sta entrando intanto Aranjuez e sarà la quarta sostituzione nelle file di Capoverde, vediamo di chi prenderà il posto. Telmo Aranjuez entra in campo probabilmente per dare freschezza e lucidità ad una difesa negli ultimi minuti un po' in affanno. Diciamo che al 78esimo però si comincia,
0: attenzione al calcio d'angolo della Spagna, rimesso fuori da Vosigna, poi ancora Vosigna a vuoto, la palla resta viva in attacco per la squadra spagnola negli ultimi 16 metri, il tentativo di cross è morbido, porta vuota, ma salva tutto proprio il nuovo entrato Arcangio. E allora Capoverde davvero sta cercando di difendere con tutto quel che può e anche quello che non ha più a disposizione, un risultato che avrebbe la portata davvero della storia per una formazione arrivata certo non con i favori del pronostico a questo appuntamento. La Spagna non demorde, al limite dell'area di rigore c'è ancora Marcos Llorente, vorrebbe andare dalla miglia mal, cioè va finalmente Ferran Torres con la miglia male, che preferisce la collaborazione del compagno, pallone che viene gestito sempre in attacco dalla Spagna all'altezza del vertice dell'area di rigore, poi per linee centrali Rodi, anche in posizione più centrale c'è Cucurella che vuole lasciare spazio alla possibilità di sfogo, ancora lo stesso Rodi sulla corsia di sinistra, si sono invertite le posizioni, non vuole dare la Spagna punti di riferimento alla formazione avversaria quando mancano 10 minuti al 90esimo. Poi vediamo il recupero, Yamal, palla dentro a cercare Oyarzabal, trovato ancora una volta invece lo stinco di un avversario che mette fuori il pallone, ma ormai Capoverde ci sembra anche un po' ferma sulle gambe, ha speso tantissimo, posizione per Yamal, buona palla sul destro, il tentativo di cross viene respinto, allora vedremo quella che sarà la decisione del direttore di gara, probabilmente andrà ad indicare la bandierina, perché è stato forse Yamal a toccare per ultimo, ma intanto c'è tempo e modo di annotare un'ulteriore sostituzione per la Spagna, fuori Ferran Torres, avvicendamento tra compagni di squadra, al suo posto entra Dani Olmo, dunque si gioca anche la carta Dani Olmo della Fuente in questo finale di partita, tutto è pronto dalla bandierina, poi c'è l'inversione, era stato in effetti Yamal l'ultimo a toccare, si riprende con una rimessa da fondo in favore di Capoverde.
1: Era stato un contatto ravvicinato vicino la linea di fondo, si sono fronteggiati le due gambe dei due giocatori, e poi come sai Francesco Albanese adesso c'è l'introduzione della tecnologia che può anche segnalare all'arbitro l'inversione del calcio d'angolo. Per quanto riguarda la sostituzione invece di Capoverde, Arcangio è entrato al posto di Monteiro, al posto di un centrocampista, quindi questo dice tutto sulla necessità che adesso Capoverde di coprirsi ulteriormente, di coprirsi ancora di più, perché Arcangio è un giocatore che ha caratteristiche difensive maggiori di quelle del centrocampista Monteiro.
0: Poco più di 8 minuti al 90esimo, sempre 0-0 tra Spagna e Capoverde, ha provato ad accendersi Yamal con un piccolo prodigio che solo per poco non gli è riuscito. La Spagna comunque continua a spingere sulla corsia di sinistra, sempre col tandem Cucurella, Rodri, poi Marcos Llorente ancora più a destra, riceve sempre Yamal, adesso di prima verso la testa di Oyarzabal, la palla si penna, Cucurella di testa, ma è quasi un passaggio verso Vosigna. Cucurella è stato bravo a farsi trovare pronto sul secondo palo, la conclusione però non impensierisce la porta di Capoverde,
1: anche perché Francesco non poteva fare di più da quella posizione, nell'area piccola sì, ma in posizione laterale lì con un colpo di testa difficilmente riesci a sorprendere il portiere, lui ha cercato di schiacciare il pallone a terra, però da quella distanza insomma è difficile imprimere la potenza giusta per poi avere un rimbalzo tale da battere il portiere. Non poteva fare di più.
0: Più passano i minuti, più aumentano i sogni di Capoverde e viceversa, più si accrescono invece gli incubi della Spagna, che certo non vorrebbe

0: Potrebbe iniziare così questo campionato del mondo americano. C'è Capoverde in attacco, ha potuto beneficiare di un calcio di punizione, allora la possibilità a sinistra è per Semedo, appoggia l'azione anche João Paulo, un pallone calciato così un po' a caso nell'area di rigore avversaria. Unai Simone non è disattento, fa sua la sfera, si riparte quando è stato superato anche il minuto numero 38, sempre sul punteggio di parità, Spagna 0 Capoverde 0.
1: 7 minuti al 90esimo, poi ci sarà il consueto lungo recupero. Capoverde in un qualche modo vicino al suo miracolo sportivo, si tratta di resistere ancora quanto, diciamo 15 minuti, ancora un quarto d'ora e poi Capoverde potrebbe in caso di pareggio veramente scrivere una pagina storica, oltre a quella che ha già scritto, essersi qualificato e avere comunque tenuto testa alla Spagna in questa partita che ormai volge al suo tramonto. Promossa Capoverde, forse bocciata la Spagna, aspettiamo però questi 15 minuti decisivi.
0: 39esimo in corso di svolgimento, Spagna 0 Capoverde 0, fallo laterale per Capoverde che avrebbe voluto impiegare molto più tempo per battere quel fallo laterale, ma ormai anche in virtù delle nuove regole non si può, anche perché scatta subito il conto alla rovescia da parte del direttore di gara, appena l'inversione dello stesso fallo laterale, palla a disposizione di Dani Olmo al limite dell'area di rigore, non si chiude il triangolo con Rodri, allora c'è di nuovo la Spagna in possesso del pallone, si è visto poco da quando è entrato Merino, adesso cercato di nuovo Yamal, le cui fiammate sono state un po' spente da parte di Capoverde, era partito molto forte Yamal, aveva subito sorpreso lo scacchiere tattico avversario, da qualche minuto a questa parte fatica a mettersi luce, Cucurella dalla parte opposta, Dani Olmo non aggancia, il tiro di Rodri termina direttamente sul fondo e adesso sono 40 i minuti sul cronometro.
1: Ha provato a incrociare il centrocampista della Spagna, è vero da posizione non facile, però una tiro non convinto, anche la postura, il linguaggio del corpo, vedi un sinistro buttato lì tanto per chiudere questa azione, non aveva evidentemente idee migliori il centrocampista, anche un po' sfiduciato, perché la Spagna comincia in questo frangente della partita anche a demoralizzarsi, a capire che le lancette avanzano, che ci avviciniamo al 90esimo e che il risultato vede la partita ancora ferma sullo 0-0.
0: E siamo al 41esimo, Capoverde non riesce ad architettare azioni offensive ed allora necessariamente ripiegare in zona difensiva a sinistra, allora ci prova Dani Olmo, l'ultimo entrato in casa iberica, il più fresco, scambia con Rodri che cerca proprio Dani Olmo che sfoggia una pettinatura color platino, palla a sinistra per Cucurella, ancora verso il centro dove c'è sempre la corrente della porta, ormai Spagna tutta proiettata in avanti a cercare spazi e possibilità, nella circostanza ci prova Yamal, serie di finte da parte del campione Roccafonda, trova però le gambe di un avversario, un Yamal che si sta un po' impigrendo col passare dei minuti, una serie di batti e ribatti, di rimpalli, favorisce Capoverde che potrebbe allora scattare in contropiede con Semedo, rincorso da Marcos Llorente, Semedo ottiene il massimo, ottiene una rimessa in gioco con le mani
1: che serve a respirare, che serve a tenere alta la concentrazione mentre c'è un cambio in vista, Francesco Albanese.
0: Eh sì, entra anche Nico Williams, esce Rodri, il capitano ha speso tanto, non la migliore delle partite, non il migliore esordio possibile per l'ex pallone d'oro del Manchester City, dentro l'altro astro nascente del calcio spagnolo, Nico Williams, esterno offensivo dell'Athletic Bilbao, anche lui come Yamal ha avuto una primavera non proprio fortunata con diversi problemi di natura fisica, adesso le cronache lo danno pienamente recuperato alla causa spagnola, della Fuente non si è certo voluto privare del loro talento in questo mondiale, certo ha pochi minuti a disposizione Williams per potersi mettere in luce, vedremo, sono 42 minuti sul cronometro, 15 secondi, Spagna 0 Capoverde 0, adesso il pallone è a disposizione di Lamine Yamal, tutto spostato sull'asse di sinistra, dentro per Dani Olmo, pescato in area di rigore, attenzione Olmo, palla dentro, il tiro deviato di Oriol Zabala, palla alta, forse c'era anche fuori gioco, quando però si accende, quando riesce ad accendersi Lamine Yamal, qualcosa può sempre nascere, in questa circostanza Yarzabal aveva battuto, ma c'è stata la deviazione di un avversario.
1: È stato bravissimo però Danny Hall.

0: a farsi trovare pronto sullo spicchio destro dell'area di rigore, a controllare un pallone anche non facile e poi a favorire la conclusione del compagno.
1: Corner battuto dalla Spagna, Yamal a scambiare ancora con Pedri, lato corto, Yamal, un avversario su lui, la palla arriva in qualche modo in area di rigore, non la raggiunge nessuno se non il centrale di difesa del Capoverde che allontana, ma solo per qualche istante, perché Dani Olmo è molto bravo a ritornare sul possesso del pallone, poi Semedo in avanti a cercare fortuna, non la trova perché trova Dani Olmo, davvero il più fresco tra i più freschi insieme a Nico Williams, ha tanta forza, ancora energie da gestire, non è lucido poi nella gestione del pallone e protesta anche nei confronti del direttore di gara, voleva un calcio, una rimessa in gioco con le mani Dani Olmo, che invece l'arbitro attribuisce alla squadra avversaria.
0: Adesso ci sono tutti e tre in campo i giocatori di qualità che la Fuente aveva lasciato in panchina a inizio partita, c'è Lamine Yamal, c'è Dani Olmo, c'è Nico Williams, ovviamente la Spagna è più pericolosa, è più, diciamo, è più offensiva, riesce a fare di più, a tirare di più, ad andare alla conclusione, però i minuti scorrono.
1: Eh sì, manca un minuto al 90esimo, sempre 0-0, ancora un errore, stavolta di Yamal, può andare via in contropiede, attenzione a questa possibilità per Capoverde che si distende sulla sinistra, sta per entrare in area di rigore Semedo, davanti c'è anche Nuno Costa, ma rallenta l'azione Capoverde, il tiro poi dalla lunghissima distanza si perde sul fondo, ma qui Capoverde addirittura ha avuto la possibilità di andare ad impensierire la porta di Nai Simon, è stato Kevin Pina a provare, anche se da lontanissimo il pallone si è perso letteralmente sul fondo, siamo sullo 0-0 ed ormai è prossimo lo scoccare del 90esimo.
0: Cercava il miracolo nel miracolo Kevin, perché è già un miracolo che Capoverde sia arrivata al 90esimo, che scocca fra 10 secondi sul punteggio di 0-0. Lui ha provato anche la conclusione per sorprendere la Spagna, adesso c'è l'angolo,
1: c'è il calcio d'angolo, Arcangio, attenzione, colpo di testa parato da Simon, attenzione allora a Capoverde che potrebbe addirittura andare a tirare uno scherzetto alla fine, vediamo poi quanto sarà il tempo di recupero, sono 5 minuti, Nico Williams prova ad innescare la velocità, trova invece soltanto le braccia, le gambe del portiere di Capoverde Vosigna, 5 dunque i minuti concessi dal direttore di gara, si giocherà pertanto fino al 95esimo, resiste sempre lo 0-0 di partenza, ma che occasione ha avuto Capoverde qualche istante fa, un calcio d'angolo sul secondo palo, Semedo completamente dimenticato, poteva sfruttarla meglio, ma c'è la Spagna in attacco, Cucurella ha ceduto verso Nico Williams, ancora Cucurella, palla morbida dentro e c'è l'intervento difensivo da parte di Dinei, che davvero si merita gli applausi e le congratulazioni da parte dei compagni, perché ha sbrogliato una situazione difficilissima e se n'è andato il primo dei 5 minuti di recupero concessi dal direttore di gara, il gioco sta per riprendere ancora con un calcio d'angolo sempre in favore della Spagna, bandierina di sinistra, attacco Pedri corto sul secondo palo, ci arriva soltanto Dinei, Cucurella raccoglie la sfera al limite dell'area di rigore, deve però perdere metri, l'azione d'attacco della Spagna può rifiatare Capoverde anche se soltanto per pochi istanti, il pallone da sinistra viene gestito ancora da Pedri, 1 minuto e 20 di recupero se n'è già andato, la Spagna prova tutto quel che può con la Yamal, il tiro deviato da due avversari, il rimpallo favorisce Capoverde che con Nuno Costa allora si può proiettare in zona offensiva, sbaglia tutto da Costa, poteva essere davvero un'azione molto molto importante,
0: è stato precipitoso, erano 3 contro 3, poteva scegliere o di tenere il pallone, di fare scorrere altri 30-40 secondi preziosissimi o di giocare meglio questo contropiede, ha fatto la scelta peggiore, un passaggio scellerato,
1: attenzione a Cucurella, limite dell'area di rigore con Pedri che deve però guardarsi dall'arrivo di Semedo, adesso la porta, anche lui particolarmente stanco, Pedri ha giocato tantissimi palloni, poi Cubarsì in avanti, si cerca come al solito Yamal, palla sul sinistro, Yamal ora sul destro, resiste alla carica di un avversario, non termina a terra Yamal, ancora in possesso palla la Spagna, lato corto dell'area di rigore, lo scambio è con Pedri che si addormenta, perde palla la squadra di De La Fuente, può andarsi di nuovo in contropiede, Capoverde guadagna un calcio di punizione, c'è anche il cartellino giallo, insomma più di così Capoverde davvero non potrebbe fare, 47 sul cronometro, 40 secondi, si giocherà fino al 50esimo, sempre 0-0.
0: Guadagna un calcio di punizione Capoverde, ma guadagna anche

0: 40 secondi preziosissimi, perché rimane a terra il giocatore, il numero 21 entrato nel secondo tempo, Nuno da Costa, il nuovo centravanti della squadra della nazionale dell'arcipelago. E adesso il pubblico di Capoverde ovviamente fa festa, vede vicino, vicinissimo, un miracolo sportivo, una pagina di storia.
1: Spagna in possesso del pallone, bucato il pallone da parte

0: il possesso della sfera da parte della Spagna, c'è ancora un fallo non ravvisato dal direttore di gara, resiste Semedo, serie di fitte a centrocampo, ancora Capoverde che prova a proiettarsi in zona attacco, attenzione zona tiro, Ryan Mendes il tiro, la palla lontana dalla porta difesa da Unai Simone, forse era troppo questo.
1: Anche qui poteva aspettare qualche secondo in più, fare avanzare un compagno, ce n'erano due che gli partivano ai lati, ha scelto la conclusione da distanza proibitiva e di fatto ha scelto di fare ripartire la Spagna, perché poi loro hanno rimesso subito il pallone in gioco.
0: Ultimo assalto della Spagna con Nico Williams, l'esterno che cercava nel cuore dell'area di rigore Oyarzabal, è cominciato l'ultimo minuto del recupero, Spagna che ancora si proietta in avanti, 50 secondi al termine, sempre 0-0, Dani Olmo chiama in causa Yamal, palla sul primo palo, Oyarzabal non è stato raggiunto dal pallone, poi Yamal approfitta di un'incertezza, Yamal il tiro ribattuto, c'è stata una deviazione, probabilmente ci sarà calcio d'angolo, davvero l'ultimissimo sforzo questo per la Spagna, mancano 30 secondi, il pallone della speranza per la Spagna e ovviamente della paura per Capoverde, calcio d'angolo per la Spagna, mancano 15 secondi al 95esimo, la partita si chiuderà di fatto qui, Yamal dalla bandierina, palla sul primo palo, colpo di testa sul secondo palo, non ci arriva Pedri, termina allora questa possibilità anche per la Spagna, ormai non si fa che attendere il triplice fischio del direttore di gara perché se n'è andato anche il quinto minuto, arriva in questo istante il triplice fischio da parte di Macadme, forse la più grande sorpresa di questo avvio del mondiale, la Spagna non riesce a valicare il muro di Capoverde, termina 0-0 la sfida di Atlanta.
1: Miracolo ad Atlanta, Capoverde ce l'ha fatta, ha fermato la Spagna con merito, 0-0, nessun esordio poteva essere così brillante, non c'è stata la vittoria ma c'è stato un pareggio che scrive la storia dei mondiali, l'esordiente Capoverde ferma la grande Spagna, 0-0, non gli concede neppure un gol.
0: Comincia dunque con questo passo falso l'avventura americana della Spagna di De La Fuente, che naturalmente avrà tempo e modo per rifarsi nel proseguo del girone in quale figurano, ricordiamo, anche Arabia e Uruguay. Capoverde nel frattempo, possiamo dirlo, il suo mondiale da questa sera lo ha già vinto. Ringrazio Giorgio Germanò, noi ci fermiamo qui, la linea può tornare a Guido Ardoni.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
4: Eccoci ancora voi da Dallas, e tanto a rimarcare ulteriormente quello che dicevano pochi istanti fa Francesco Albanese e Giorgio Germanò, clamoroso all'Atlanta Stadium perché la Spagna doveva fare un sol boccone di Capoverde e invece è arrivato questo 0-0, peraltro a coronare il tutto, le immagini che noi continuiamo a vedere sui nostri monitor in bassa frequenza, l'emozione, la commozione dei giocatori della squadra del piccolo arcipelago atlantico, in particolare le lacrime del portiere Vosigna che è stato un ottimo protagonista. De La Fuente non è bastato, praticamente una sedia della sua squadra durante tutta la partita, non sono bastati gli assi calati nel secondo tempo attesissimi, Lamine Yamal prima e Nico Williams successivamente, non si è sbloccato il risultato. Noi ci fermiamo, andiamo al GR1 a Saxarubra, ma la nostra giornata, serata mondiale continua perché saremo in onda ancora dalle 20:40 per un rapido ma intenso prepartita della gara serale con calcio d'inizio alle 21 nel girone G Belgio-Egitto, sfida che si preannuncia ricca di spunti e particolarmente equilibrata sulla carta. Vedremo poi cosa dirà il verdetto del campo in quel di Seattle, giornale radio, e poi ripartiamo poco dopo 20:40 con tutto il mondiale minuto per minuto.
2: Immobiliare.it vi ringrazia per l'ascolto di FIFA World Cup 2026.
5: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
6: E a chi ama vivere in equilibrio.
5: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
8: Puoi dirlo forte.
9: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
10: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
9: Scegli ora ING Business Banking.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ING.it.
8: La cucina è il cuore di casa.

0: qui te la fanno su misura. E questa amor di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera, con My Arredissima Card. Più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.

0: ore 20.
1: GR1.
2: Buonasera da Massimo Cecchini. In primo piano l'accordo sul Medio Oriente, c'è la firma digitale di Trump, Vance e Ghalibaf, sia Washington che Teheran rivendicano una vittoria e nel pomeriggio il presidente americano è arrivato a Evian per il G7. Ci aggiorna in studio Marco Barbonaglia.
3: Il testo dell'accordo è ancora un mistero, nessuno lo ha visto, ognuna delle due parti dà la sua versione, ma l'intesa con l'Iran è stata al centro del bilaterale fra Trump e Macron al G7 Evian in Francia. Prima del faccia a faccia con il padrone di casa, il presidente americano ha detto: l'accordo non include allentamenti delle sanzioni, ma se fanno quello che devono fare, ha lasciato intendere, tutto è possibile. Il memorandum sarà pubblico dopo la firma di venerdì, ha precisato il tycoon. In Svizzera potrei esserci oppure no, a firmare sarà J.D. Vance, e ancora lo stretto di Hormuz sarà completamente aperto subito dopo la firma e Trump non ha risparmiato una stoccata a Macron: non abbiamo bisogno di molto aiuto per aprire lo stretto. Ha risposto così al presidente francese, che aveva offerto di dispiegare caccia, fregate e portaerei a Hormuz. Poi Trump ha chiuso il capitolo Iran dichiarando: sono d'accordo anche loro, non avranno mai un'arma nucleare, e ha concluso: ora ci concentriamo sulla guerra in Ucraina. Visto da Teheran, il memorandum non è esattamente lo stesso. Il presidente Pezeshkian chiarisce: l'intesa è importante, ma non è l'accordo finale. L'Iran offre garanzie di chiedere pedaggi, di non chiedere pedaggi solo per i primi 60 giorni, quasi un periodo di prova durante il quale, secondo Teheran, è previsto che Israele non attacchi il Libano, il nodo più spinoso. Tel Aviv ha subito mostrato di non voler cambiare rotta, colpendo un villaggio del sud e uccidendo un uomo alla guida del suo veicolo.
2: E al G7 in Francia anche la premier Meloni, l'inviata.
4: Arriva Evian da Ginevra, accolta dal presidente elvetico e dall'ambasciatore italiano. Il memorandum fra Stati Uniti e Iran è un'occasione di pace che non va sprecata, afferma Giorgia Meloni, che auspica lo stesso anche per il Libano. Queste le parole della presidente del Consiglio, che ribadisce il sostegno italiano a una missione internazionale a Hormuz dopo il necessario via libera del Parlamento.
5: Soddisfazione per l'annuncio del memorandum tra Stati Uniti e Iran, ribadendo la fondamentale importanza della riapertura dello stretto di Hormuz, della difesa della libertà di navigazione.
4: Parole pronunciate prima di partire nel bilaterale a Roma con la premier giapponese Takaichi, occasione per tornare sul partenariato strategico con Tokyo, in particolare nel settore dello spazio, e poi sui temi dell'agenda internazionale che le due leader affronteranno da stasera qui a Evian, dove domani è atteso Zelensky e dunque c'è l'Ucraina. Brutale l'attacco alla chiesa di Kiev per la premier, che qui confermerà l'appoggio per una pace giusta e duratura. Non ci sono ancora bilaterali in agenda. Già stasera Giorgia Meloni vedrà insieme agli altri leader Donald Trump nella sede del vertice, primo incontro dopo le tensioni degli ultimi mesi. Evian con Massimiliano Savino, Federica Ionta, GR1.
2: I mercati finanziari festeggiano l'accordo Stati Uniti-Iran. Piazza Affari aggiorna i massimi storici e chiude a più 0,7%. A sostenere le borse europee, soprattutto il calo di petrolio e gas legato alla prevista riapertura dello stretto di Hormuz. A Milano brillano Stellantis e Ferrari, mentre il BTP Italia chiude la prima giornata di collocamento con oltre 3 miliardi di euro raccolti. E ora la cronaca: Milano, chat sessiste con immagini di donne rubate dalle telecamere di sorveglianza dei tram. L'ATM, l'azienda di trasporto del capoluogo lombardo, assicura: faremo piena luce.
6: A segnalarlo è stata una passeggera del tram numero 15. Un autista in pausa stava scambiando con i colleghi su una chat di WhatsApp e accompagnandole con commenti sessisti immagini rubate dalle telecamere di sorveglianza dei mezzi pubblici, che inquadravano donne riprese nelle parti intime. Il caso è stato reso noto dall'attivista e scrittrice Carlotta Vagnoli nella sua newsletter e poi rilanciato sui social da alcuni influencer. Immediata la reazione dell'ATM, l'azienda di trasporto pubblico di Milano, che ha assicurato di aver attivato un'indagine interna e di voler far piena luce sull'episodio. Presentata una denuncia che sarà trasmessa alla procura, che va verso l'apertura di un fascicolo. Alla procura si è rivolto anche il Codacons con un esposto indirizzato al

0: altresì al garante per la privacy. A far sentire forte la sua voce è stato anche il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, che ha auspicato siano accertate le responsabilità, invitando l'ATM a intervenire con durezza nei confronti di chi dovesse risultare coinvolto nelle chat sessiste. Daniele Morgera, GR1.
1: E chiudiamo con la musica. Tony Hadley, già voce degli Spandau Ballet, si prepara al tour estivo in Italia con 3 produzioni live and Englishman in Italy. Sarà in tour con 3 diverse formazioni in 3 diversi momenti dell'estate, dal 24 giugno a Napoli, al 12 agosto a Porto Rose, riprenderà poi in versione sinfonica il 18 agosto a Tagliacozzo in provincia dell'Aquila e infine con l'orchestra jazz siciliana il 10 luglio a Palermo e l'11 luglio a Selinunte in provincia di Trapani. E la linea va ad ascolta, si fa sera, poi alle informazioni su meteo e traffico, infine c'è Zapping.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Ascolta, si fa sera.
2: Al microfono padre Vittorino Grossi, professore emerito di patristica presso la Pontificia Università Lateranense.
4: Gentili uditrici e amici, buona serata con Sant'Agostino. L'amicizia con Dio e i propri simili per Agostino passa dal rapporto che abbiamo col creato e la sua bellezza. Nel pensiero cristiano il rapporto col creato vive oggi una stagione di vivace dibattito in ampi strati dell'opinione pubblica, data anche la pressione della questione ecologica. Essa attendata nel nostro credo, credo in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Nella letteratura patristica, il tempo dei padri della Chiesa, secoli II e VII, abbiamo molti commenti alla Genesi. Di Agostino è rimasta famosa la sua domanda al creato che abbiamo nel 10° libro delle Confessioni. Lui scrive: interrogai la terra e mi rispose, non sono io il tuo Dio. Lo stesso mi risposero tutte le cose che si trovano in essa. Dissi a tutti gli esseri che mi circondano, parlatemi del mio Dio, se non lo siete voi, ditemi qualche cosa di Lui. Ed essi esclamarono a gran voce, è Lui che ci fece. Li contemplavo e li interrogavo, la loro bellezza mi rispondeva. Allora mi rivolsi a me stesso e mi chiesi, ma tu chi sei? Un uomo rispose, mi vedo fatto di un corpo e di un'anima. A me arrivarono le risposte del cielo e della terra e di tutte le cose esistenti, concordi nel dire, non siamo noi Dio, è Lui che ci fece. Con lo sguardo rivolto al creato e a colui che ci ha creati, con Sant'Agostino vi auguro una buona serata.
2: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.

0: Onda Verde, viaggiare informati.
1: E una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sono le 28 minuti sulla 8, la Milano-Varese code per 3 km per un incidente avvenuto tra il Terminal 1 dell'aeroporto della Malpensa e lo svincolo con Castellanza in direzione di Varese. Restiamo in Lombardia, tangenziale nord di Milano, code allo svincolo con Sesto San Giovanni Sud e code allo svincolo con la statale 36. Sulla tangenziale est di Milano, coda tratti tra Via Rubattino e Gobba. Ancora sulla Milano-Brescia, coda tratti tra Monza e Cormano in direzione di Torino. Sulla 7, code per 2 km.

0: tra Bereguardo e Binasco. Sulla A23 ci sono code tra la dogana di Coccao e Tarvisio Sud per un veicolo in avaria. Siamo sulla Firenze-Roma, rallentamenti tra Incise e Firenze Sud in direzione nord, mentre sulla tangenziale di Napoli abbiamo code tra Doganelle e Corso Malta. Sulla A30 la Caserta-Salerno, rallentamenti per incidente tra Nocera e Castel San Giorgio in direzione di Salerno. Sulla 16 attenzione a un incendio che si è sviluppato tra Cerignola e l'allacciamento con la A14. Infine rallentamenti per incidente tra Tusa e Castelbuono. Sulla 20 la Messina-Palermo, sono stati davvero tanti gli incidenti segnalati sulle strade del nostro paese in questa giornata. Per il momento è tutto, da Lucio Giordano un buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS. Meteoradio.
2: In serata l'alta pressione garantirà ampie schiarite e cieli sereni su gran parte del paese, ma con residui addensamenti e piovaschi lungo la dorsale appenninica in via di attenuazione. Domani, martedì 16 giugno, l'aria stabile verrà disturbata da infiltrazioni di aria più fresca, prevalenza di sole al mattino, ma spiccata instabilità nel pomeriggio, con rovesci e piovaschi diffusi sull'intero arco alpino e in forma più decisa lungo la dorsale appenninica centro-meridionale, con fenomeni in estensione da Lazio e Abruzzo fino a Campania, Puglia centro-settentrionale e aree interne della Calabria. Temperature massime in lieve flessione sul versante adriatico e nelle aree interne appenniniche, rimanendo sotto i 28 gradi. Caldo più intenso invece sulla pianura padana e sul versante tirrenico, con locali punte di 34 gradi nelle zone interne della Calabria e delle isole maggiori. Venti dai quadranti nord-orientali, deboli o moderati, ma con rinforzi sull'alto e basso Adriatico e sullo Ionio. Conseguentemente mossi i bacini orientali e meridionali, poco mossi medio e alto Tirreno. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Salve, sono Pino Insegno, voglio ricordarvi, anche se lo sapete già, che tutti i giorni su Rai 1 alle 18.40, come sempre, un appuntamento fisso con Reazione a Catena. Vi aspetto.
5: Il senso della misura. Passaggi Festival dal 24 al 28 giugno a Fano, città di Vitruvio. Incontri con i grandi autori, mostre, laboratori, eventi. Ingresso gratuito. Patrocinio Comune di Fano e Regione Marche. Passaggifestival.it. Libri vista mare.
6: Siamo alla vigilia di un'altra settimana molto importante per l'Italia.
7: Mi costruiscono i 13 giorni di fuga.
8: Il premier mette a punto in queste ore.
9: The president did what he always went.
10: The Afghan government says they're not surprised.
11: Zapping.
12: Le 20 e 13 minuti, buonasera a tutti e benvenuti a Zapping. Un saluto da Giancarlo Loquenzi in studio per la puntata di oggi, lunedì 15 giugno 2026. Una puntata molto breve dovuta a vari impegni legati agli appuntamenti calcistici dei mondiali, ma comunque dedicata a un tema che credo vi interesserà, perché il tema del giorno occupa le prime pagine di tutti i giornali, di tutte le aperture di tutti i telegiornali, ed è il tanto atteso, sperato, ricercato accordo tra l'Iran e gli Stati Uniti a proposito della guerra, che è cominciata, come vi ricorderete, il 28 febbraio del 2026. Più di 100 giorni di guerra, 6 settimane di bombardamenti intensi sull'Iran, sulle sue strutture petrolifere e militari, ma anche non solo, molti morti in Iran, 13 militari americani morti in un attacco iraniano, miliardi e miliardi di armi utilizzate nel conflitto hanno portato a questo accordo.

0: per ora firmato da remoto, ma che verrà poi firmato di persona, quanto pare dal vicepresidente Vance e da alcuni esponenti di primo piano del regime degli Ayatollah, il 19 giugno a Ginevra. Ma alcuni dicono che anche Trump potrebbe essere della partita. Noi ne parleremo con Beniamino Irdi, senior fellow del Gemma Marshall Fund. Andremo a fondo a quello che è successo e al risultato che si è ottenuto, almeno a quanto pare, con questo accordo. E poi sarà con noi Luigi Crespi, l'uomo del lunedì, ve lo ricordate, sondaggista, spin doctor, consulente per la comunicazione. Sarà un po' il suo finale di stagione e parleremo di varie cose. Questa è la nostra puntata di oggi. Subito dopo ci sarà l'appuntamento con tutto il mondiale minuto per minuto. Noi quindi cominciamo subito con i titoli del TG1.
1: Trump al G7 in Francia dopo annuncio accordo con Iran già firmato, Hormuz aperto da venerdì, Teheran, Libano compreso, ma Israele non lasciamo il sud. La premier Meloni soddisfazione per l'intesa, pronti a contribuire ad una presenza navale nello stretto con autorizzazione del Parlamento. Ucraina, pioggia di missili e droni russi su Kiev e Kharkiv, almeno 11 morti, in fiamme la cattedrale della Dormizione, Zelensky tra le macerie, barbarie. Sorelline scomparse, forse portate all'estero, le ultime immagini prima della fuga, il fidanzatino della maggiore tira in ballo la mamma delle ragazze. Chat sessista degli autisti del trasporto pubblico milanese, le foto rubate delle passeggere ignare i commenti maschilisti, l'azienda denuncia. Conto alla rovescia per la maturità, giovedì la prima prova, 7 studenti su 10 si preparano con l'aiuto dell'intelligenza artificiale. La canzone estiva di Annalisa, la pop star a TG1 felice per l'ultimo tour, ma con la testa sono già al concerto di San Siro nel 2027. Mondiali, stanotte l'esordio degli iraniani a Los Angeles contro la Nuova Zelanda, Tim Melli già arrivato sul suolo americano dal ritiro di Tijuana e tra poco, subito dopo il TG, in campo Belgio-Egitto.
0: 20 e 16 minuti questi titoli del TG1, bentornati a Zapping, do subito il benvenuto a Beniamino Irdi, senior fellow del German Marshall Fund, nostro ospite spesso quando si tratta chiarificare, di panare matasse molto complicate sulla scena geopolitica internazionale, oggi ce n'è sicuramente in abbondanza. Buonasera Irdi, bentornato a Zapping.
2: Buonasera, grazie.
0: Allora, dicevo in apertura, 100 giorni di guerra, più di 6 settimane di bombardamenti, una lunghissima tregua molto contesa, contestata, con all'interno vari tentativi di negoziato un po' in giro per il mondo, in Qatar, in Pakistan, e alla fine un accordo sembra esserci. Partiamo da questo. Che cosa si sa di ciò che è stato firmato per ora dalle delegazioni americane e iraniane e che poi verrà, diciamo, in qualche modo celebrato il prossimo 19 giugno a Ginevra? Cosa sappiamo di questo documento?
2: Molto poco, c'è moltissimo in effetti che non sappiamo e al punto che direi che non siamo in realtà davanti a un accordo finale, ma piuttosto davanti a un meccanismo di sospensione del conflitto. Lo status quo definito da questo memorandum
0: che peraltro era già sospeso come conflitto, quindi è la ratifica di una nuova sospensione.
2: Sì, diciamo che è un coating, un rivestimento ufficiale a uno status quo che come valore aggiunto porta una finestra di 60 giorni ulteriori per negoziare le questioni di sostanza che rimangono sospese. Questo quindi, diciamo, è un caveat che farei con grande forza. Il primo vero test qui è vedere se da qui alla data della firma, cioè il 19, nulla fa saltare la firma. Nei 60 giorni che dovrebbero iniziare a decorrere dalla firma di venerdì dovrebbero essere risolti i nodi veri che sono rimasti aperti, cioè quelli dell'arricchimento nucleare, quelli del destino dello stock di uranio già arricchito, quello delle sanzioni, quello dei fondi degli asset congelati iraniani e quello della governance dello stretto.
0: Praticamente tutto. Facendo un passo indietro, tu parlavi di valore aggiunto, forse l'unico valore aggiunto di questo documento, oltre al fatto che c'è, che esiste, è la promessa, comunque l'impegno reciproco da un lato gli iraniani di riaprire la navigazione a Hormuz e degli americani di sospendere, di revocare il blocco dei porti iraniani, che sono, diciamo, i due elementi che hanno cambiato un po' gli equilibri, soprattutto commerciali e militari della zona. Poi parleremo, sì, del... Poi parleremo

0: di tutte le altre questioni ancora aperte, ma su questo ci si può contare?
1: No, non direi che ci si può contare. Abbiamo delle dichiarazioni divergenti anche su questi punti, in particolare sulla governance dello Stretto di Hormuz. C'è una divergenza piuttosto importante di narrative fra l'amministrazione americana e il governo iraniano, in particolare sul punto dei pedaggi, nel senso che da Washington apparentemente da Washington si dice che gli iraniani si sarebbero impegnati a garantire il passaggio libero delle navi attraverso lo stretto senza pedaggi, mentre invece dall'Iran non si vede nessuna garanzia da questo punto di vista, se non per il tempo necessario al negoziato delle altre questioni aperte, quindi per la finestra dei 60 giorni. Quindi no, neanche su questo. Io direi che per perimetrare il vero valore aggiunto di questo accordo dovremmo limitarci a quello che è già osservabile, e cioè al fatto che il mercato energetico ha preso un sospiro di sollievo. I prezzi del petrolio si sono abbassati in modo repentino, per cui sia il Brent che il WTI si sono attestati intorno agli $80. Che non è molto lontano, insomma, non è uguale, ma non è molto lontano dai prezzi pre-crisi, quindi questo è un successo tangibile. E inoltre certamente Trump cercherà di convertire questa ufficializzazione di un cessato il fuoco che di fatto era già in atto in un vantaggio politico interno, nel senso che probabilmente Trump stava cominciando ad accusare il costo politico del protrarsi di questa guerra, e adesso rispetto a questo può provare a vendere alla sua opinione pubblica questo risultato diplomatico come una vittoria. Questi mi sembrano gli unici due punti.
0: Mi sembra che il dibattito negli Stati Uniti, sui giornali, nelle televisioni, nei talk show, nei social, in questo momento sia molto concentrato nel chiedersi: questo accordo che Trump ha firmato con gli iraniani è meglio o peggio dell'accordo firmato da Obama nel 2015, che Trump disse essere il peggiore accordo mai siglato dagli Stati Uniti in tutta la loro storia? Siamo in grado di dire qualcosa, di metterli a paragone, o è troppo presto?
1: È troppo presto, ma soprattutto non mi sembra questa la domanda centrale. Ci sono un paio di cose di differenza da mettere in evidenza. La cosa più importante che Trump porta a casa, e anche Netanyahu portano a casa entrambi da questa campagna, non è un risultato diplomatico, ma è l'indebolimento, quello sì, molto sostanziale, militare e industriale dell'Iran. Tuttavia il risultato principale, strategico, che all'inizio entrambi, sia Washington che Gerusalemme, volevano portare a casa, e cioè il cambio del regime iraniano e un ripensamento di un'architettura regionale medio orientale che non ha nell'Iran un polo di destabilizzazione come è stato fino a questo momento, questo status quo non è stato raggiunto. Quello a cui abbiamo assistito, al contrario, è consolidamento del ruolo politico iraniano e una transizione da un regime teocratico a forte impronta religiosa e ideologica verso un regime altrettanto intransigente, se non di più, ma con un connotato più di dittatura più industriale, militare, nel senso che qui la cosa che si sta vedendo negli equilibri interni iraniani è che il potere sta passando dalle mani degli ayatollah nelle mani dei Pasdaran, cioè dell'elite militare e industriale iraniana, che certamente però non è un interlocutore più malleabile.
0: Dicevi che il successo sia di Trump che di Netanyahu era aver indebolito militarmente e dal punto di vista industriale, sì, l'Iran, però contemporaneamente è anche vero che l'Iran si è rafforzato dal punto di vista politico, dal punto di vista della sua influenza nell'area. Tutti guarderanno all'Iran, la sua possibilità di magari richiudere lo stretto di Hormuz, cercheranno di fare in modo di non entrarci in scontro, e soprattutto l'Iran dal punto di vista reputazionale esce come il paese che ha retto l'urto di una gigantesca potenza militare e si è seduto al tavolo con essa e ha per molte settimane tenuto in bilico le sorti del conflitto.
1: Sul fronte reputazionale non c'è dubbio che reggere all'urto degli Stati Uniti è una vittoria per l'Iran. Sul versante diplomatico certamente l'Iran esce da questo conflitto avendo messo molto bene in chiaro che ha una leva formale

0: formidabile rispetto alla comunità internazionale, che è lo stretto di Hormuz, anche se anche questo è pending, bisogna vedere. Gli Stati Uniti non hanno cambiato e hanno annunciato che non cambieranno la propria postura militare nell'area fino a quando i negoziati saranno effettivamente conclusi, quindi la guerra potrebbe benissimo riprendere. E l'altro trade-off, l'altro prezzo che l'Iran paga a fronte di questa nuova leva è un indebolimento fortissimo della sua rete di proxy regionali che negli attacchi che si sono susseguiti nell'ultimo anno e qualcosa da parte di Israele e da parte degli Stati Uniti, mi riferisco agli Houthi, Hezbollah, a Hamas, soprattutto sono insomma, enormemente indeboliti. Un punto che va messo molto in evidenza però e che si vedrà adesso è che questo accordo apre una divaricazione molto importante fra Washington e Gerusalemme, fra Israele e Stati Uniti, perché qui gli obiettivi fra i due attori divergono e questo si vede in particolare dal Libano. E questa potrebbe essere veramente la scintilla che fa riscoppiare il conflitto. L'Iran è riuscito a vendere a Trump che le garanzie offerte dagli Stati Uniti del cessate il fuoco devono abbracciare anche il fronte libanese, dove invece Netanyahu e Israele non sembrano affatto intenzionati a ripiegare e hanno già annunciato che rimarranno ad occupare le parti di Libano che hanno conquistato negli ultimi mesi. E su questo punto potrebbe benissimo diciamo, scoppiare tutta questa impalcatura, anche considerato che un ritiro dal Libano e trasformerebbe l'esito strategico della guerra in un esito molto insoddisfacente per Netanyahu, che si troverebbe alla vigilia delle elezioni a doverlo difendere sul piano domestico.
1: E probabilmente è proprio questa incognita ciò che ha fatto rinviare, a quanto si legge, la firma di domenica e averla fatta rimandare al 19 giugno. Trump vuole vedere se questa volta Netanyahu gli dà retta o invece continua a fare un po' di testa sua, come è successo diciamo, in varie altre occasioni.
0: È così, abbiamo già dei segnali però in questo senso, nel senso che Netanyahu ha già detto che non gli darà retta e ha anche, da quello che si legge sui giornali, cercato più volte di ottenere un incontro urgente con Trump, probabilmente per cercare di convincerlo a non mollare su questo punto, perché mollare significherebbe sostanzialmente accettare un equilibrio regionale favorevole all'Iran. Questo secondo me è il punto su cui si giocherà molta della seduta
1: Mi chiedo se anche l'Iran, diciamo, specularmente ha la sua grana nel tenere le redini di Hezbollah.
0: Ma non credo che per l'Iran questo sia un tema
1: Se
0: altrettanto
1: ammettiamo che l'Iran non ha interesse a far ripartire la guerra, l'idea è che Hezbollah possa riprendere i suoi attacchi senza un coordinamento, insomma, mi immagino che i Pasdaran abbiano interesse a che anche Hezbollah stia al suo posto in questa fase.
0: Ce l'hanno questo interesse, ma secondo me questo interesse è diciamo, conseguibile abbastanza facilmente a causa dell'equilibrio di forze, nel senso che gli sviluppi delle ultime settimane hanno dimostrato che Hezbollah è su un piede di difesa e penso che tutto sommato per Hezbollah un congelamento della situazione attuale sarebbe anche solo per riprendersi e per riorganizzarsi sarebbe un esito più facile da accettare piuttosto che quello da parte israeliana di doversi ritirare fuori dai territori che ha occupato, che ha conquistato.
1: Ci dobbiamo fermare qui. Grazie a Beniamino Irdi, buonasera, buon lavoro, grazie ancora.
0: Grazie, buonasera.
1: Sono le 20:28 minuti e il nostro prossimo ospite l'avevo già annunciato, è l'ultimo di questa breve puntata ed è Luigi Crespi, sondaggista, spin doctor e consulente per la comunicazione. Mi dice che è il finale di stagione.
2: È il finale di stagione, purtroppo diciamo, è un giorno triste, però insomma può essere il primo di tanti altri.
1: Lo sfrutteremo al meglio. Che cosa ci
2: Ecco.
1: racconti?
2: Allora, beh, diciamo che noi intanto dovremmo dire che abbiamo fatto un percorso straordinario e veramente incredibile. Abbiamo parlato di Marlboro, di Nike, di Coca-Cola, di Bud Light, di Sanremo, di Milano Cortina. Insomma, abbiamo affrontato sia le questioni che emergevano, le novità, i nuovi approcci della comunicazione, ma anche, insomma, i grandi casi di comunicazione.

0: generazione come Valentino, Armani, Gucci. Ma in realtà non abbiamo parlato di semplici marchi, non so se sei d'accordo, ma abbiamo parlato di potere,
1: certo.
0: Perché un brand non è
1: abbiamo
0: solo
1: letto
0: un logo.
1: Il potere attraverso la filigrana dei marchi, questo abbiamo fatto.
0: Esatto, che credo che questa cosa sia stata molto apprezzata, perché appunto non siamo di fronte a slogan che ci incantano, ma come quelli di una campagna pubblicitaria, ma il brand è un pezzo di immaginario collettivo e chi controlla l'immaginario controlla tutto il resto. Insomma, guardiamo la classifica di Kantar Brands, che è un po' la più autorevole sui primi 10 marchi che valgono nel mondo, no? Abbiamo Apple, Google, Microsoft, Amazon, Nvidia, Facebook, Instagram, Tencent e Oracle e McDonald's. Cosa hanno in comune? A parte che qui sono un paio di nomi che noi non conosciamo, come Tencent e Nvidia, che hanno, diciamo, la loro vita in altri luoghi. Questo significa che se noi non conosciamo questi marchi, vuol dire che non sono marchi iconici, ma questa è una classifica che valorizza soprattutto la parte finanziaria e economica. Che cosa hanno infatti però in comune questa classifica? Che non è che tutti producono oggetti fisici, quasi tutti organizzano informazioni, relazioni, desideri. Il potere economico nel XXI secolo non appartiene più alle fabbriche, appartiene a chi ha la testa delle persone. In Italia, ad esempio, non abbiamo dei marchi che competono sul piano finanziario con Amazon o con McDonald's, ma abbiamo dei marchi che competono con chiunque al mondo con la capacità di immaginare e fare desiderare. Ferrari, Gucci, Enel e Generali sono marchi economici, ma Prada, Armani sono marchi che invece agiscono proprio sull'immaginario. La classifica italiana è questa: Ferrari, Gucci, Generali, Enel, Intesa, San Paolo, Kinder, Prada, Armani, Barilla, Lavazza. Ma
1: in quest'ordine tra i più conosciuti, questo è la...
0: quelli che valgono di più. Sempre una classifica sempre che calcola il valore di un marchio, non la sua immagine e la sua iconicità.
1: E nemmeno il valore aziendale, cioè è soltanto il valore di percezione, se capisco bene.
0: Esatto, il valore economico finanziario, mettono insieme la borsa, la redditività e via dicendo. C'è sempre una certa relazione tra il valore economico e il valore, certo, d'immagine, perché è molto più facile far funzionare un'azienda che ha una buona immagine che una che ne ha una pessima. Ma però noi in Italia in questo momento siamo più interessati e noi abbiamo più lavorato sul valore del potere simbolico, o che non è la stessa cosa. Uno vale in borsa e l'altro vale nella memoria. Allora, se noi ci fermiamo, facciamo un esempio: se noi fermiamo un bambino cinese per strada, o un manager americano, o un turista brasiliano, o un ragazzo arabo, e chiediamo cos'è l'Italia, non è che ti rispondono in nome di una banca o di un'assicurazione, ma ti rispondono Ferrari, Gucci, Prada, Vespa, Nutella, Lamborghini, Campari, Dolce Gabbana, Armani, via dicendo. E non sono tanti paesi nel mondo che hanno una sfilza di identità così variegata e così potente. Non sono tanti, forse il nostro è tra i più potenti, perché questi sono marchi, sono l'idea stessa dell'Italia nel mondo. Concludendo, qual è l'idea che consegniamo? Qui la vera lezione che traiamo in questo lungo percorso ci lascia un'idea che i marchi più forti non vincono perché sono i più grandi, vincono perché diventano cultura. Apple non vende telefoni, vende l'idea di essere creativi, diversi e liberi. Ferrari non vende automobili, vende, anche perché poi non è che sono intanto a poterle comprare,
1: certo,
0: ma vende un sogno,
1: a desiderarle.
0: Esatto, vendono un sogno della perfezione italiana. Nike non vende le scarpe, ma ti vende l'idea che chiunque può diventare un atleta, no? Metti su quelle scarpe, via, che voli. Nutella, secondo te, vende una crema spalmabile? No, Nutella vende la colazione della nostra infanzia. Insomma, vendono significati, emozioni e pezzi di identità. Le persone non comprano prodotti, le persone comprano storie in cui si riconoscono. Quindi, nel Novecento il potere apparteneva a chi possedeva le fabbriche. Oggi appartiene a chi possiede l'immaginario, perché i prodotti si copiano, la tecnologia si recupera, i prezzi si abbassano, ma i simboli

0: No, i simboli restano e quando un marchio riesce a diventare un simbolo, smette di diventare marchio, diventa cultura, memoria e storia. E noi italiani deteniamo i marchi dal punto di vista della cultura, della memoria e della storia più importanti dell'umanità e della contemporaneità, e siamo assolutamente costruttori dell'identità, del modo di vivere, della qualità della vita, delle cose belle. E questo valore, secondo me, di italianità, noi lo stiamo sfruttando poco, un po' perché siamo abituati tra Guelfi e Ghibellini a scannarci in casa nostra, un po' perché non abbiamo una visione globale, siamo molto inchiodati sulle nostre cose, un po' perché non ci rendiamo conto delle cose belle che ci circondano e che sono patrimonio della nostra esistenza, e quindi alle cose belle ci si abitua, alle cose che non sono belle, e in Italia ce ne sono tante, ci si oppone con tutte le proprie forze. Quindi che ti devo dire, caro?
1: Ma questa è interessante, è una tua opinione che l'Italia abbia questo tipo di patrimonio, di brand legato alla storia, alla memoria, più di qualsiasi altro paese, o è qualcosa di oggettivo?
0: Qualcosa di oggettivo, basta contare i marchi. Cioè, è un discorso
1: più importante. La Francia, l'America non hanno.
0: Ma no, la Francia e l'America non hanno la quantità e la variabilità di marchi che abbiamo noi nello sport. Pensa al Milan, ma adesso non dico la nazionale di calcio perché non è il momento.
1: Non è il momento. Comunque, hai visto Infantino come ha preso in giro l'Italia, no?
0: Maleducato, diremmo, maleducato. Però l'Italia rimane un grande simbolo. Cioè, negli anni precedenti, il Milan, io andavo in giro per il mondo, vedevo la gente con la maglietta del Milan, cioè in Arabia Saudita o in Marocco o in India, la gente con la maglietta del Milan. Cioè il Milan in alcuni anni era diventato veramente un simbolo dell'italianità, ma in tutto quello che è l'agroalimentare, la meccanica, le macchine, le auto, le moto, abbiamo una quantità di brand, la moda, cioè la quantità di brand nel mondo che è superiore a qualsiasi altro paese. D'altronde abbiamo noi la stragrande maggioranza delle cose belle nel nostro paese, il 70-80% del patrimonio artistico nel mondo è da noi, e quindi ci sta, torna, ma non solo.
1: Qualche ascoltatore ricorda Ducati e Ferrero.
0: Ducati, Ferrero, ma
1: abbiamo detto
0: avanti.
1: Nutella, quindi l'avevamo citato.
0: Ci siamo. Ma aggiungo che noi siamo il paese che ha la biodiversità più alta, più interessante. Io facevo l'esempio che i formaggi che deteniamo noi, la quantità di tipologie di formaggio, parlando di biodiversità, è il totale del mondo, tolta la Francia che ne ha tantissimi, non fa la quantità di tipologie di formaggio che abbiamo noi.
1: Non mi ricordo chi disse che il numero dei formaggi che si fanno in Italia dimostra il fatto che l'Italia non può essere governata.
0: Sì, non so io chi lo disse, sì. Ma lo conosco. Sì. Ma questo vale per il vino, questo vale per mille altre cose. Quindi questa cosa del brand, di un'Italia che non ha un brand positivo, non ha una relazione tra la sua immagine e i suoi marchi che la rappresentano. E secondo me questo gap va risolto e va affrontato. E vabbè, passeremo un'estate a rifletterci.
1: Cosa io ci vuole? Auguro... Un'organizzazione, un'associazione, una struttura politica, un ministero. Cioè, in fondo ci abbiamo il ministero del Made in Italy, quello dovrebbe fare, no?
0: Bisognerebbe. Chi è il ministro del Made in Italy?
1: D'Urso.
0: Ecco, appunto. Andiamo oltre.
1: Va bene. Allora, caro Luigi Crespi, buona estate e preparati
0: anche a te.
1: Grazie
0: nuove
1: imprese e nuovi successi. Grazie ancora.
0: Grazie dell'ospitalità. È stato un bellissimo viaggio. Un grandissimo abbraccio a te e a tutti i tuoi ascoltatori. E veramente buona estate a tutti. Grazie, ciao a tutti.
1: Allora era Luigi Crespi, che ringraziamo per essere stato con noi tutte queste settimane. Noi chiudiamo qui questa puntata di Zapping, lasciamo la strada e il microfono a tutto il mondiale minuto per minuto, e vi do appuntamento a domani per un'altra puntata di Zapping. Approfondiremo anche gran parte dei temi che abbiamo soltanto toccato questa sera. Vi ricordo che potete risentire questa puntata su raiplaysound.it. Ora ringrazio tutti: Anna Notariello, Giovanni Benedetti, Nicolò Randazzo e Giovanna Scatena in redazione. Grazie al nostro regista. E grazie a...

0: grazie alla parte tecnica ad Andrea Di Marco. Grazie ad Andrea Di Marco. Io ora vi lascio appunto con tutto il mondiale minuto per minuto. Appuntamento a domani.
1: Radio 1, un mondo da sentire. Il senso della misura. Passaggi Festival dal 24 al 28 giugno a Fano, città di Vitruvio. Incontri con i grandi autori, mostre, laboratori, eventi. Ingresso gratuito. Patrocinio Comune di Fano e Regione Marche. Passaggifestival.it. Libri vista mare.
2: Tutto il mondiale minuto per minuto. Go!
3: Ed eccoci ancora a voi da Dallas, 20 e 40 minuti, ancora ben trovati da Guido Ordoni al microfono. Vado subito a salutare la nostra squadra, c'è Daniele Antelmi con Francesco Pionaliere alla parte tecnica e poi ci seguono da Roma Andrea Di Marco, Alessandro Campanella, naturalmente Ombretta Conti regia, Tony Tisi in redazione. Un saluto per una giornata mondiale, una serata mondiale, diciamolo, in orario italiano, che ha già regalato la sua clamorosa sorpresa per chi non ci avesse seguito: la Spagna di De La Fuente, la roca accreditata tra le possibili vincitrici di questa edizione, è andata a sbattere contro il muro capoverdiano, soltanto 0-0. Sì, tante occasioni e soprattutto nella ripresa calati gli assi pesanti, è entrato Lamine Yamal, è entrato Nico Williams, non c'è stato nulla da fare, protagonista assoluto il quarantenne portiere Vozigna della formazione del piccolo arcipelago atlantico, e di certo da annoverare tra una delle sorprese di questa prima tornata, di questa prima giornata dei 12 gironi ancora in via di completamento. E allora, a tal proposito, la partita che comincerà tra meno di 20 minuti, calcio d'inizio alle ore 21 naturalmente, idealmente facciamo un bel po' di strada, un bel po' di chilometri, e da Atlanta ci spostiamo a Seattle, dal gruppo H andiamo invece al gruppo G per una partita che si preannuncia anche qui, almeno sulla carta, ben più equilibrata e molto molto interessante. Il Belgio, squadra che è entrata già da diversi anni nella fascia medio-alta, se non alta, del calcio europeo, ma comunque non ha ottenuto risultati di grande prestigio, eccezion fatta per il terzo mondiale, per il terzo posto al mondiale nel 2018, alle spalle però un'edizione da dimenticare in Qatar, giocatori che ben conosciamo, un CT che ben conosciamo, contro l'Egitto, chissà, campione, vincitore della Coppa d'Africa, no, sul campo no, a tavolino sì, ma quella partita non è mai finita, è un altro discorso. L'Egitto, ovviamente la sua quarta partecipazione, l'Egitto di Salah, oggi il suo compleanno, 34 anni, l'Egitto di Marmoush, quindi tanti elementi. E allora vi ricordo che intanto ascolterete il commento tecnico in radiocronaca di Massimo Orlando, alla fianco di chi intanto ci sta per rappresentare questa sfida con tanto di informazioni. Buonasera per Belgio-Egitto a Giuseppe Bisantis, ben trovato.
4: Ben ritrovati, ben ritrovato a te Guido Ordone, ben ritrovati ai nostri radioascoltatori. Siamo al gruppo G che si apre quindi oggi, prima sfida appunto Belgio-Egitto, poi alle tre italiane questa notte ci sarà la sfida tra le altre due squadre, attesa per motivi probabilmente, anzi sicuramente, extra calcistici. Parliamo di Iran-Nuova Zelanda, con l'Iran che ieri è arrivato a Los Angeles, dove che si giocherà dal ritiro messicano che è stato modificato dopo ovviamente la situazione internazionale che stiamo vivendo. Quindi grande curiosità per quella partita, ma prima appunto c'è Belgio-Egitto, due squadre che hanno la possibilità di andare avanti in questo girone. E allora andiamo con le formazioni che sono quelle ufficiali, perché il Belgio, che è guidato da una conoscenza del calcio italiano, Rudy Garcia, allenato la Roma, anche il Napoli, e quindi parte con un 4-2-3-1 con Courtois, il portiere, Meunier, Ngoi, Mekele, Castagne in difesa, Onana e Tielemans a centrocampo, Trossard, De Bruyne e Doku sulla tre quarti, De Ketelaere unica punta, lo conosciamo bene, punta non è, evidentemente non c'è un punto di riferimento, Lukaku c'è però parte dalla panchina. Andiamo a vedere la replica dell'Egitto, che è guidato da Osama San, e un 4-2-3-1 con Shubiri in porta, Ani, Yasser, Fatih e Fatou in difesa, Lachin, Aptia a centrocampo, Momo Salah sulla tre quarti con Ashour e Zico, c'è anche in panchina un Trezeguet, questo è Zico con la maglia numero 11, e poi davanti l'unica punta è Marmoush. Dirigerà l'incontro Ramon Abatti, arbitro brasiliano, assistito dai connazionali Danilo Manis e Rafael Alves come guardialine. Il quarto ufficiale invece è peruviano, Kevin Ortega, mentre al VAR Juan Soto, venezuelano, Leodan Gonzalez, uruguagio, e Carlos del Cerro Grande, spagnolo, lo dicevi? Si gioca a Seattle e si giocherà a mezzogiorno, perché Seattle è due ore indietro rispetto a Dallas, dove c'è

0: il nostro centro stampa, adesso sono i nostri studi a Radio Rai per questo mondiale, e quindi insomma si giocherà con il sole a picco a Seattle per questa sfida tra Belgio e Egitto. Qualcuno potrebbe dire, dal punto di vista climatico, favorito l'Egitto, ma ormai insomma i calciatori sono abituati a giocare in varie parti del mondo e quindi da questo punto di vista non ci dovrebbero essere particolari problemi. Insomma, fra 16 minuti il fischio d'inizio, intanto Guidardone, ti restituisco la linea.
1: Benissimo, e grazie per il momento a Giuseppe Bisantis. Sì, la globalizzazione calcistica e anche globalizzazione climatica, come vi preannunciavo, ad accompagnare Giuseppe Bisantis in Radio Cronaca sarà alla sua terza partita in questo mondiale. Dunque ben trovato ancora su Radio 1 per tutto il mondiale minuto per minuto. Massimo Orlando, buonasera a te.
2: Ciao Guido, buonasera a te e ai nostri radioascoltatori.
1: Allora Massimo, prima di andare sulla gara che sta per cominciare, che obiettivamente ci pone già nel prepartita diversi spunti, ovviamente insomma domanda fuori sacco come uso dire, ma di certo necessaria, la sorpresa è arrivata nel tardo pomeriggio. Ora, se vogliamo ridimensionare tutto, insomma non è questo pareggio, non è questo 0-0 per molti versi deludente a cambiare gli scenari, le ambizioni della Spagna, ovviamente le chance di andare avanti, perché insomma ci sono altre due partite da giocare per la Roca e dunque con il nuovo format tutto è più che mai aperto, ci mancherebbe altro. Ed è inutile ricordare, Massimo, quante squadre che poi hanno sollevato il trofeo erano partite col piede sbagliato. Certo è che sorprende, perché la Spagna ha trovato un muro, ha trovato un'organizzazione tattica molto attenta da parte di Capoverde, e non è bastato neanche il primo assaggio di mondiale dell'attesissimo Lamine Yamal.
2: Assolutamente, Capoverde ha difeso veramente da grande squadra, quello poteva fare contro la Spagna, non aveva altre soluzioni, però l'ha fatto bene, come hai detto te. Vozzigna, il portiere, è stato veramente straordinario. La Spagna un po' troppo presuntuosa secondo me nel suo modo di giocare, pensando che prima o poi comunque attraverso il gioco, attraverso quello che conosciamo, il talento di questa squadra, prima o poi il gol l'avrebbe trovato. Questo ti fa un po' capire quanto queste squadre anche di seconda fascia o di terza fascia comunque arrivino qua preparate, e sia difficile poi se non ti impegni al 100% batterle. Io credo che la Spagna non avrà nessun problema ad andare avanti. Questa certo è una lezione che la prossima partita la deve prendere un po' più seriamente.
1: Un campanello d'allarme è un momento di rodaggio per le squadre che entrano in questo torneo molto lungo e chiaramente che richiederà tante risorse. Belgio-Egitto sta per cominciare, i temi che sottolineava opportunamente Giuseppe Bisantis. Massimo, De Ketelaer falso 9, attendiamo De Bruyne che ha alle spalle, lo sappiamo, una stagione tra luci e ombre anche a causa di un infortunio naturalmente. Sulla sponda opposta, 34 anni oggi e non sentirli Salah, Marmoush la stella del City. Diciamo che anche l'Egitto offre un livello tecnico complessivamente positivo, poi come sappiamo comunque sono giocatori che in molti casi giocano in top club europei, per cui forse l'ago della bilancia sulla carta pende poco dalla parte dei Diavoli Rossi alla vigilia della squadra di Rudy Garcia.
2: Sì, a vedere lo schieramento sembra che il Belgio abbia qualcosa in più. Trussard, De Bruyne, Doku e De Ketelaer sono giocatori comunque di assoluto valore. Come hai detto te, per tanti anni è stata una squadra considerata potenzialmente
1: in crescita ma un po' incompiuta.
2: Esatto. Non è riuscita mai ad ottenere i risultati che forse avrebbe anche meritato per come giocava, però se andiamo a guardare la squadra è sempre molto competitiva. Dall'altra parte l'Egitto è cresciuto negli ultimi anni, una squadra molto chiaramente Salah è il giocatore più importante, c'è Marmoush però che gioca nel Manchester City, un giocatore molto interessante, hanno vinto la Coppa d'Africa, insomma mi aspetto una partita molto equilibrata, mi aspetto De Ketelaer che sia un giocatore che non darà punti di riferimento, si muoverà molto, e i Trussard, i Doku e De Bruyne della situazione dovranno andare loro ad occupare quella posizione in campo. Insomma una partita molto equilibrata ma anche molto intensa e bella secondo me da un punto di vista tecnico da una parte e dall'altra.
1: Intensità che è già cominciata sugli spalti, perché mentre comunque ascoltavamo con interesse l'accurata analisi tattica di Massimo Orlando, Seattle, patria del grunge, patria in qualche modo anche dei Nirvana, il cui manifesto Smells Like Teen Spirits veniva irradiato a tutto volume nello stadio per intrattenere gli spettatori, molti faraoni sugli spalti ovviamente in omaggio alla nazionale nordafricana. Allora si comincia davvero

0: Però tra poco ovviamente ci saranno gli inni nazionali, per cui dopo il consueto spot che precede le nostre partite andremo in campo per questa gara che inaugura, come ricordava Giuseppe Bisantis, il girone G. Alla radio cronaca lo stesso Bisantis, Massimo Orlando al commento tecnico, buon ascolto del primo tempo di Belgio-Egitto e dagli studi di Dallas ci ritroviamo come consuetudine nell'intervallo della partita. Questa è Rai Radio 1, il mondiale è tutto minuto per minuto, a dopo.
1: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
2: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
4: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
5: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
7: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
8: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
9: Puoi dirlo forte.
10: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
11: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
10: Scegli ora ING Business Banking.
11: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
12: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
13: Acqualete vi invita all'ascolto di FIFA World Cup 2026.
14: La partita.
15: Amici radioascoltatori, un cordiale saluto dagli Stati Uniti, dal Mondiale Nordamericano del 2026. Si apre il gruppo G, la prima sfida mette di fronte a Seattle il Belgio con l'Egitto, poi alle 3 di notte, ora italiana, Iran, Nuova Zelanda con la grande attesa extrasportiva sicuramente per la prestazione dell'Iran. Ma andiamo per passo, andiamo gradualmente perché le squadre sono entrate in campo e quindi fra pochissimo sentiremo l'inno al microfono. Giuseppe Bisantis, ecco le squadre che vanno a schierarsi come di consueto attorno al cerchio di centrocampo, la nuova procedura, lo ripetiamo ancora, dall'idea di un italiano, di un grande campione italiano come Alessandro Del Piero, che l'ha suggerita al presidente della FIFA Gianni Infantino. Tutti i giocatori, riserve comprese, attorno al tavolo abbracciati e non a guardare la tribuna ma a guardarsi tra di loro in un cerchio che rappresenta il mondo. Lo stadio è gremito, sono 69.000 i posti a sedere allo stadio di Seattle e parte l'inno belga, la canzone di Brabante.

E questo era l'inno del Regno del Belgio, applaudito. Adesso ascolteremo Biladì, Biladì, Biladì, patria mia, patria mia, patria mia, che è l'inno della Repubblica Egiziana.

0: Gli applausi dei tifosi, tanti vestiti da faraoni in tribuna. Fra meno di 4 minuti sarà Belgio-Egitto. Per noi, pubblicità.
1: Vivi le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. 2x1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
0: Nuovamente collegati con gli Stati Uniti d'America, adesso terminati gli inni ci sarà il consueto cerimoniale, intanto le enormi bandiere che coprono una metà campo e un'altra metà campo a seconda ovviamente delle due squadre, si salutano i giocatori, si salutano gli arbitri, andiamo a dare le formazioni, ma prima di tutto vi presento chi collaborerà con me per questa radiocronaca. Da lontano invio un abbraccio al nostro Massimo Orlando, che ritrovo al fianco, almeno come voce, per questa radiocronaca. Ciao Massimo.
2: Ciao Giuseppe, un abbraccio grande a te. Ti invidio un po' perché vedo uno stadio meraviglioso, un'atmosfera fantastica e questa celebrazione, no? Con il mappamondo che rappresenta il mondo e tutti i giocatori della rosa, veramente tutto molto bello, e adesso ci aspettiamo una partita altrettanto bella.
0: Eh sì, allora intanto andiamo con le formazioni, poi ovviamente le commenteremo, in quanto il Belgio, che è guidato da una conoscenza del calcio italiano, Rudy Garcia, che è francese, ha allenato la Roma, ha allenato anche il Napoli in Italia, partirà con un 4-2-3-1, Courtois il portiere, Meunier, Ngoy, Mekele, Castagne in difesa, Onana e Tielemans al centrocampo, Trossard, De Bruyne e Doku sulla tre quarti. L'unica punta, che punta non è, è Deke Telare. Per quella che riguarda invece l'Egitto, il tecnico è Osama Hassan e schiera un 4-2-3-1 con Shubir in porta, Ani, Yasser, Fatih e Fatou in difesa, Lachin, Aptia a centrocampo, Salah, Ashour e Zico sulla tre quarti, Marmoush l'unica punta a dirigere l'incontro, arbitro brasiliano Ramon Abatti, guardialine brasiliani Danilo Manis e Rafael Alves, quarto ufficiale peruviano Kevin Ortega, VAR un venezuelano Juan Soto, un uruguagio Leodan Gonzalez e uno spagnolo Carlos del Cerro Grande, che è un arbitro insomma molto conosciuto. C'è ancora la presentazione da parte dei giocatori nel mega schermo di questo stadio di Seattle, che debutta anch'esso a questo mondiale del 2026. E allora Massimo Orlando, su questa formazione la cosa che spicca subito è che il Belgio non ha una punta pura, perché De Ketelaere lo conosciamo bene, è sì, più un trequartista oppure si inserisce dalla sinistra, ma è anche vero c'è Lukaku che in panchina evidentemente non è ancora al meglio.
2: Sì, io credo che Garcia abbia voluto risparmiare magari 20-25 minuti e glieli farà fare a Lukaku, però si pensa e si immagina che il Belgio possa avere un cammino lungo, e siccome Lukaku ha avuto problemi ci sta che farlo riposare in questo momento sia la soluzione corretta. De Ketelaere è vero, no, non è una punta, l'Atalanta però lo ha fatto spesso con appunto

0: allenatore che non mi viene adesso, che è della Roma, perdonami, ma sono
1: Rudy Garcia.
0: Assolutamente. Dunque De Catellare sarà molto importante per i suoi movimenti, perché spesso andrà lui a trovare degli spazi e a consentire ai giocatori offensivi, De Bruyne è uno di questi, ad andare ad attaccare proprio centralmente, dove De Catellare lascerà il posto. E questa sarà una soluzione tattica che chiaramente il Belgio e l'Egitto dovrà tener conto.
1: E tanto, mentre parlava Massimo Orlando, avete sentito il conto alla rovescia da 10-0, perché la partita è iniziata da 30 secondi, ovviamente 0-0 tra Belgio ed Egitto. Il Belgio in questo primo tempo attacca da sinistra a destra rispetto alla tribuna centrale, indossa la sua divisa tradizionale, la maglia rossa con a bordo i numeri in giallo, calzoncini, calzettoni neri, tutto bianco. Invece l'Egitto, che adesso tiene il pallone in difesa con Fatih, il controllo da parte di Fatih, lo scambio con l'altro centrale Yasser. Ricordiamo che a Seattle sono le 12:01, quindi si sta giocando col sole a picco, e insomma questo potrebbe in qualche modo influire sullo sviluppo della partita e soprattutto sulle energie, che sicuramente vanno gestite. Vedremo se sarà una partita di studio oppure se si andrà subito all'assalto. Vediamo che l'Egitto con Ani, che prova subito un'incursione sulla sinistra, la chiusura da parte del Belgio con Mekele, il pallone che viene recuperato dalla formazione europea, ma c'è ancora l'Egitto sulla tre quarti campo che recupera il pallone, cerca un contrasto, va a terra il giocatore egiziano, ma non c'è fallo, c'è anche il Belgio che va a recuperarsi un fallo laterale con Abdoku, che quindi va a consegnare poi il pallone a un compagno. Esattamente Mekele per la battuta, va lateralmente da Ngoi, Ngoi ancora per Mekele, sono i due centrali difensivi del Belgio. Il tocco all'indietro per Courtois, il portiere del Real Madrid, espertissimo, maglia verde per una po', aveva lasciato la nazionale belga, però evidentemente il migliore è ancora lui, anche se parliamo del Belgio, che è una scuola di portieri storicamente molto importante. Certo, poi Massimo Orlando, quando l'impegno diventa importante, i migliori devono giocare, e Courtois in quel ruolo è ancora il migliore.
0: Assolutamente, assolutamente. Ha avuto un momento di pausa, poi dopo il grande giocatore non può mai rinunciare al mondiale, no? Lui è il portiere, uno dei più forti della storia del calcio sicuramente belga, ed è giusto che sia lì a difendere i colori della sua squadra.
1: Fascia di capitano che invece è sul braccio di Tielemans, giocatore che ha vinto l'Europa League con l'Aston Villa, e al fianco Onana, suo compagno non solo in nazionale ma anche appunto nelle club, anche nell'Aston Villa. Ma adesso è l'Egitto che recupera il pallone, cerca la prima incursione in area di rigore, non riesce Momo Salah a controllare questo pallone, che poi viene recuperato dall'Egitto, però lo scaraventa direttamente in fallo laterale Lachin, e quindi il pallone termina in rimessa laterale con il Belgio che va a incaricarsi della battuta con l'esterno di sinistra Castagne, altro giocatore che conosciamo per aver militato nell'Atalanta. Vediamo Castagne che va alla battuta di questa rimessa, il lancio lungo, il tentativo di intervento proprio da parte di Charles de Ketelaere, quindi da un ex Atalanta a un attuale Atalanta, l'ultimo tocco secondo l'arbitro è il suo, e quindi la rimessa con le mani viene assegnata all'Egitto con il giocatore egiziano Ani, che chiede all'arbitro quale sia il punto giusto per effettuare la rimessa con le mani. Già effettuata, il pallone che arriva dalle parti di Yasser, Yasser va allo scambio con Fatou, ancora Yasser che però tiene il pallone prima di darlo a Fatou, anzi cambia idea e lo va a dare a Fatih, ancora il Egitto che tiene il pallone sulla tre quarti campo, non vanno in pressing quelli del Belgio, poi però il lancio è sbagliato, Castagne recupera, Doku prova a intervenire, si scontra però Boku, che poi riesce però a recuperare il pallone per la caduta del giocatore dell'Egitto, ma sbaglia tutto Onana, recupera palla a centrocampo la formazione egiziana, che quindi riparte dalla linea centrale del campo, l'inserimento, il pallone che viene servito ancora sulla tre quarti, il pallone che viene poi ancora dato a sinistra dove c'è Ani, il controllo di Ani, poi il pallone che viene messo ancora per Fatou sulla sinistra, l'uno passaggio per il tentativo di Ashour che mette ancora per Fatou all'indietro, sempre Egitto che mantiene il possesso del pallone con Lachine,

0: Lachin va allo scambio, ancora Lachin, siamo appena dentro la metà campo del Belgio. Tocco all'indietro per Fatih, Fatih ancora lateralmente per Yasser, Yasser va tutto a destra per Ani, il tentativo di Ani è prolungato però questo possesso palla dell'Egitto che prova un'incursione ancora con l'inserimento di Zico, nome importante questo di Zico, tra l'altro in una panchina c'è anche un Trezeguet e quindi evidentemente magari l'augurio a questi ragazzi è di emulare le gesta di questi grandi campioni, anche se Zico credo che non si raggiunga e forse neanche Trezeguet.
1: Però è partito bene questo Egitto con grande serenità, grande tranquillità, anche nel possesso palla fanno girare molto bene il pallone e invece il Belgio sta aspettando, non pressa, si mette dentro la propria metà campo ad aspettare di capire un po' l'evoluzione di questa partita. Ed è un inizio, attenzione, sì, ci prova. Che comunque è un giocatore importante. A te.
0: Ci prova il Belgio Giuseppe. Contro Sad, però la difesa dell'Egitto è riuscita a respingere, ma insiste il Belgio, lo seguiamo con questa azione di Meunier, tutti i giocatori molto noti a livello internazionale, quelli del Belgio, il tocco per Ngoi, Ngoi ancora a sinistra per Doku, adesso sono fischi da parte del pubblico, presumo neutrale, che così come è successo in Spagna Capoverde, alla fine parteggia per la squadra forse più debole, in questo caso però ci prova Kevin De Bruyne dal limite all'area di rigore, palla di poco a lato, però questa che segnaliamo al sesto minuto con il punteggio di 0-0 tra Belgio e Egitto è la prima conclusione verso lo specchio della porta.
1: Sì, un po' quello che avevamo detto, no? Con Doku che è molto bravo a puntare a Nick, è un buonissimo marcatore, però lo salta molto bene l'inserimento di De Ketelaere, però laterale, no? Appunto per dare la possibilità a De Bruyne di trovarsi centralmente in quella zona, stop e tiro non perfetto, però insomma questa è l'azione secondo me caratteristica del Belgio senza la punta centrale, ne vedremo spesso di queste azioni.
0: 7 minuti, è chiaro che siamo ancora nelle fasi di studio, questa è la prima conclusione, indubbiamente Massimo il fatto di giocare a mezzogiorno influisce.
1: No, io purtroppo per pochissimi centesimi di sfortuna, mettiamola così, non ho partecipato al mondiale del 94, però sono andato a vederlo.
0: Ero lì e
1: c'erano delle bravo temperature assolutamente ingiocabili, con un tasso di umidità veramente impressionante, non so come sia lì, però insomma siamo in estate e mi immagino che il caldo possa davvero influire tanto.
0: Beh guarda, il peggio forse deve ancora venire, però poi ci saranno invece alcune zone, ricorderete l'anno scorso il mondiale per club in cui poi si scatenano delle vere e proprie alluvioni e quindi c'è anche un problema di sicurezza, però insomma il caldo potrebbe essere un fattore, poi non lo scopriamo noi, non scopriamo l'acqua calda, regna il diritto televisivo e quindi insomma bisogna venire incontro. In Italia questa è una partita con un orario ottimo perché sono le 21:08 in Italia, però proprio per venire incontro alle esigenze anche delle televisioni, delle emittenti europee, questa partita si gioca alla ora locale le 12, poi insomma altre invece saranno di notte, per esempio alle 3 di notte vi abbiamo detto che ci sarà l'altra partita, ora italiana, del girone, il gruppo G, ossia quella tra Iran e Nuova Zelanda. Adesso il gioco è interrotto perché c'è un calcio di punizione in favore del Belgio, il fallo è del capitano Momo Salah e quindi c'è il rilancio non perfetto ma neanche perfetta, la decisione del difensore egiziano di colpire di testa rimedia tutto con un retropassaggio a Pia che chiama in causa il portiere Shubir. Molti giocatori egiziani giocano in patria, tranne appunto Momo Salah che comunque ha annunciato l'addio al Liverpool. Molte squadre su di lui, potrebbe anche restare qui in America perché c'è l'interessamento di molti club americani, c'è anche una ipotesi Italia, certo guadagna solamente massimo 12 milioni l'anno, quindi insomma potrebbe anche essere conveniente. Ovviamente faccio una battuta.
1: Assolutamente sì. Per quello con i soldi che girano nel calcio moderno.

0: Salah è vero che ha i suoi anni, per quello che ha fatto vedere, però negli ultimi 7, 8, 10 anni a Liverpool è stato qualcosa di incredibile, un giocatore meraviglioso, fra l'altro mi piace anche caratterialmente, mai sopra le righe, sempre molto molto perfetto, educato in campo, insomma una persona veramente non solo un campione ma anche piacevole da vedere nei modi.
1: Eh sì, l'altro giocatore che milita fuori è Marmoush, che gioca nel Manchester City. Nel frattempo c'è un tentativo di ripartenza del Belgio, però contratta dall'Egitto, troppo lungo il pallone proprio per Marmoush, l'ha presa, completo verde chiaro, e di Courtois che poi rilancia con le mani per Onana, avanza grandi falcate il centrocampista, sbaglia ancora, è la seconda volta che sbaglia Onana in impostazione, può ripartire quindi l'Egitto. Onana prova a contrastare il giocatore egiziano che si lancia in avanti, parliamo di Attia, poi va allo scambio sulla destra con Ani, ancora per Attia che prova a metterla dentro, toccato, l'arbitro è lì, dice che non c'è niente, protesta l'Egitto più che altro verso l'assistente Alves che non sarebbe intervenuto, ma sbaglia ancora la Belgio in uscita e quindi è Marmoush dell'Egitto che prova a girarsi, la chiusura del Belgio, retropassaggio per Meunier, poi per Courtois, il rilancio con il sinistro del portiere del Real Madrid, il pallone che arriva dalle parti di De Ketelaere, sbaglia il giocatore egiziano, De Ketelaere prova a lanciarsi in avanti, poi cade, ma questa credo che sia una caduta non per fallo ma più che altro per stanchezza, ha provato uno scatto per raggiungere il pallone, ha perso un po' l'equilibrio, Yasser sostiene che abbia fatto fallo, in realtà l'arbitro ha dato angolo, però qui questa caduta di De Ketelaere dimostra che probabilmente ha chiesto troppo i suoi mezzi fisici.
0: Sì, assolutamente, qui si sono leggermente toccati, poi è inciampato, guarda, sì. È inciampato, se non è stato assolutamente volontario, è solamente inciampato, però trova un calcio d'angolo, fra l'altro se non sbaglio
1: che poi non viene assegnato, che in realtà l'ultimo tocco a me era sembrato di Yasser, però evidentemente l'arbitro ha cambiato.
0: Stavo notando, Giuseppe, che in uscita, no, quando recupera il pallone dalla difesa, per il momento il Belgio si appoggia spesso su Doku che viene incontro, ma è già la quarta volta che prova a dribblare, a saltare l'uomo, lui è un giocatore fantastico in queste situazioni, ma trova in Ani, in questo inizio partita, un giocatore che per il momento ha sempre vinto il duello e non gli consente al Belgio di sviluppare poi l'azione in fase offensiva.
1: Arriva il primo cartellino giallo della partita, perché dopo uno slalom di Ngoi Attia lo stende e insomma questo ci sta dal regolamento, e quindi sgambetto, ammonito Attia, primo ammonito della partita, il centrocampista egiziano Attia per questo fallo sul centrale difensivo del Belgio Ngoi. Beh, qui direi che non c'è assolutamente dubbio su questo cartellino giallo, perché si disinteressa Attia del pallone e va direttamente su Ngoi, quindi giusta la decisione dell'arbitro brasiliano Abatti.
0: Sì, bravo Abatti qui, superato, fallo neanche più tattico, questo è proprio un fallo da ammonizione, dunque ha visto molto bene ed è una soluzione quella dei centrali e dei difensori, quelli di provare magari anche con azioni personali a trovare delle soluzioni, Giuseppe, perché per il momento giocando anche con la palla a terra non è facile, perché mi sembra che l'Egitto sia disposto bene in campo da un punto di vista difensivo.
1: Sì, finora la gara è molto equilibrata, 13 minuti e mezzo, è proprio Doku che adesso sta provando un'azione per il Belgio, il tocco, niente, Onana oggi è un po' svagato, un centrocampista che ha fatto molto bene con l'Aston Villa in stagione, soprattutto in Europa, e adesso si pareggia il conto dei gialli, perché su una ripartenza proprio di Momo Salah c'è stata la trattenuta e quindi l'ammonizione all'indirizzo del giocatore belga Castagne, e quindi ammonito Salah. Abbiamo parlato di Salah, abbiamo fatto i complimenti per la professionalità di questo giocatore, ci siamo dimenticati di dire che oggi 15 giugno Salah compie 34 anni, quindi il suo compleanno ci è venuto in mente subito guardando una tifosa egiziana che augurava in inglese happy birthday, il auguri di buon compleanno a Salah, che è nato il 15 maggio del 92, quindi sono 34 anni quelli che compie oggi il faraone, il giocatore egiziano forse più forte di sempre. Un ammonito per parte, quindi mantiene l'equilibrio questa partita, che adesso vede l'Egitto a centrocampo tenere il

0: Pallone con Fatih, Fatih va tutta a sinistra da Fatou, il rilancio di Fatou troppo lungo, la presa di Courtois. Suoi il pallone senza nessun problema e si accinge a effettuare il rilancio. Vediamo che c'è ancora il tocco per il centrale difensivo belga Mekele. Mekele va a servire per De Bruyne che protegge il pallone. Il tocco per Castagne, poco fa ammonito per una trattenuta su Salah. De Bruyne si guadagna il fallo laterale, due palloni in campo, non si può, viene subito allontanato uno. Il pallone per Fatih che va a terra, per l'arbitro invece è tutto regolare, non c'è fallo. Le proteste del Belgio. Doku rimane a terra e si tiene la caviglia. L'arbitro non mi sembra che abbia concesso il calcio di punizione in favore del Belgio. Ci sono le proteste da parte dei giocatori belgi e anche della panchina belga per questo intervento ai danni di Doku. Io credo che il giocatore egiziano Ani abbia cercato il pallone, però poi con tutto il resto delle gambe del corpo si è andato su Doku. Secondo me questo è fallo.
1: Hai visto bene Giuseppe, è andato sì per prendere il pallone, poi con entrambe le gambe è entrato veramente anche in un modo abbastanza pericoloso, dunque questo sarebbe stato un calcio di punizione. Qui l'arbitro non ha visto bene. Il duello, ti ripeto, tra Doku e Ani è veramente interessante, perché il giocatore del Manchester United è velocissimo, a strappo, ti salta con grande facilità, ma per il momento trova veramente un difensore che riesce a stargli proprio sul passo e fa fatica a saltarlo, e per Doku non è una cosa così normale, perché di solito salta tutti.
0: Eh sì, ma questa volta davvero gli è frenato addosso il difensore e quindi diciamo piccola svista da parte dell'arbitro, poi però le proteste sono finite subito. Eccolo il Belgio adesso con Ngoi, il tocco laterale per Mekele per Kevin De Bruyne, giocatore del Napoli, prova a proteggere il pallone, non filtra, poi ancora il controllo da parte della formazione egiziana, fischia ancora l'arbitro brasiliano Abatti, calcio di punizione in favore dell'Egitto, ancora un fallo su Momo Salah e quindi calcio di punizione in favore della formazione dell'Egitto, che all'altezza di A3 del campo può provare a trovare uno spunto, perché finora siamo fermi alla conclusione di De Bruyne dal limite dell'area di rigore per il Belgio, ovviamente con una palla terminata di poco al lato alla destra del portiere egiziano Shubir. Ancora il controllo, il tocco all'indietro, il pallone controllato da Fatih che poi va lateralmente da Yasser che poi va a lanciare ancora lungo, buono l'intervento sulla destra di Ani, poi il rimpallo lo sfavorisce, può ripartire Doku che preferisce andare all'indietro dove c'è il controllo di Tielemans, il capitano del Belgio, l'apertura poi ancora sulla destra dove c'è il tentativo adesso sempre con la maglia numero 10 da parte di Trossard che va da De Bruyne, cambia gioco De Bruyne, il tocco all'indietro ancora per l'intervento di Mekele gli si fa incontro Onana e riceve il pallone, ancora Onana che poi però va ad allargare per Kevin De Bruyne ancora cerca il filtrante, cerca l'inserimento, la chiusura in scivolata da parte del difensore egiziano Fatih, il recupero palla di Ashur che poi va a terra, per l'arbitro l'ultimo tocco è di un giocatore del Belgio e la rimessa con le mani è per l'Egitto. 18:30 a Seattle e 0-0 tra Belgio ed Egitto, direi grande equilibrio finora, Massimo.
1: Sì, assolutamente grande equilibrio a parte il tiro di De Bruyne. Hai visto anche in questa situazione De Bruyne adesso ha indietreggiato la propria posizione in campo proprio per dare più qualità al gioco, però ogni volta che provano anche a verticalizzare sono sempre molto attenti i difensori dell'Egitto, dunque per il momento davvero una partita equilibrata, non ci sono giocate che per il momento sembrano...
0: E c'è un gol meraviglioso da parte dell'Egitto, con una conclusione da fuori da parte di Ashur, se non ho visto male, che ha controllato con il sinistro, ha calciato con il destro, ha lasciato troppo libero di tirare, si è amata, niente da fare per Courtois perché il tiro era assolutamente potente e angolato. Confermiamo il gol di Ashur, molto bello, e al 19° minuto si sblocca la situazione a Seattle. Belgio 0, Egitto 1, Ashur.
1: E come sempre si viene puntualmente smentiti, stavo dicendo mi sembra

0: difficile trovare in questo momento soluzioni, però c'è veramente un errore della fase difensiva, lasciano grande spazio ad Ashour che è bravissimo nello stop, il tiro sul primo palo potentissimo, fra l'altro coperto da un compagno credo, Courtois, che secondo me però Giuseppe ha anche lui le sue colpe,
1: perché era una fiondata,
0: però non era proprio angolatissimo, sì. Un portiere come lui forse poteva arrivarci, c'è stata una una difesa un po' troppo permissiva, però Shura ha fatto un grande gol, complimenti a lui.
1: Sì, diciamo che non è stato protetto dalla sua difesa perché era un passaggio leggibile, un giocatore ai 23-24 metri che stoppa e tira, bravo a trovare l'angolo, ma il difensore belga, e in questo caso ci riferiamo a Ngoi che era quello che avrebbe dovuto andare a chiudere su questa conclusione, si è visto poco. Gran bel gol, segna Ashour, 28enne, gioca in patria nel Al Ahly, una delle società più titolate del calcio egiziano, e quindi si è sbloccata la partita di Seattle con Belgio 0, Egitto 1, e insomma per il Belgio ancora inizio in salita, e chiaramente adesso c'è tutto un mondiale da giocare e non ci si sbilancia mai, però poi alla fine si dice sempre il Belgio bella incompiuta, a parte il terzo posto nel 2018 ai mondiali in Russia, poi sono state un po' delusioni, ma per il valore tecnico della squadra che dispone tutti di giocatori di altissimo livello. Commenteremo subito dopo questa azione di Doku sulla sinistra, con Doku che punta il suo diretto avversario, l'altro numero 11 Zico, il tocco all'indietro, il pallone che non filtra, la chiusura dell'Egitto che può ripartire, contropiede dell'Egitto, il Belgio che rilancia, ancora per Onana che la mette al centro, spazza via l'Egitto e quindi il pallone che viene fermato a centrocampo per un fallo di Mekele su Salah. Punizione per l'Egitto, dicevamo Belgio bella incompiuta, vedremo se sarà così anche quest'anno, Massimo.
0: No, ci sta, Giuseppe, diciamo che il Belgio, quello che tutti noi pensavamo potesse arrivare, quello che è arrivato terzo ai mondiali, era un Belgio molto più forte, sia soprattutto in difesa e poi centrocampo e attacco c'era qualità, ma c'è anche stasera se andiamo a vedere i nomi a disposizione. Devo dire che in difesa mi sembrano un po' in difficoltà, anche questo gol dimostra alcune fragilità, perché Ngoi in questo passaggio in orizzontale invece di andare verso il pallone è andato a difendere la porta, invece doveva andare in uscita su questa palla. Comunque insomma il Belgio ha tutto il tempo e tutti i giocatori per poter ribaltare questa partita. Certo, devo dire, l'equilibrio e come è messa in campo, la tranquillità dimostrata dall'Egitto fino adesso dimostra veramente che è una squadra che può dire la sua in questo mondiale.
1: E allora sentite sotto la voce di Massimo Orlando la musica a tutto volume, perché è arrivato il momento della pausa rinfrescante, questa volta giustificata anche dal punto di vista climatico, perché è mezzogiorno, addirittura il campo viene innaffiato nel momento in cui le due squadre sono vicine alle panchine, e quindi noi ci fermiamo per la pubblicità.
2: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo. Previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
3: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Ha fatto una scoperta elettrizzante. Qui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
7: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
8: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
7: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: Nuovamente collegati con gli Stati Uniti d'America, sta per terminare la pausa rinfrescante, la prima pausa rinfrescante di questa partita di Seattle tra il Belgio e l'Egitto. La situazione al 25esimo minuto, ci saranno da recuperare ovviamente 3 minuti di stop, è Belgio 0, Egitto 1, il gol di Eman Ashour esattamente al 19esimo minuto, un bel tiro da fuori potente e angolato, ma con la difesa del Belgio che non è parsa impeccabile. E dunque si è ripreso a giocare con l'Egitto che adesso tiene palla all'interno della propria metà campo. Vi dicevamo prima della pausa pubblicitaria che il campo nel frattempo per questi 3 minuti è stato pure innaffiato e qualche giocatore ne ha approfittato per andare vicino al getto dell'acqua, magari per rinfrescarsi anche lui, non solo per bere ma anche per prendere un po' l'acqua degli innaffiatori che adesso hanno bagnato il campo e comunque ci sembra in condizioni tutto sommato buone. Ricordiamo che gran parte dei campi, soprattutto quelli negli Stati Uniti di questo mondiale, sono stati completamente ripiantati, perché insomma qui si gioca il football americano e molti campi sono in sintetico. Ovviamente un mondiale di calcio non si può giocare sul sintetico, erba naturale, e quindi molti impianti sono stati completamente ripiantati e in pratica fondo di gioco completamente rifatto. Seguiamo questa azione dell'Egitto che prova con Castagne a spingere il pallone che viene messo in fallo laterale, la rimessa con le mani ancora in favore del Belgio, battuta da Castagne, il retropassaggio la tiene in campo, il tentativo di intervento da parte di Tielemans che poi va a terra ma non c'è fallo, prova a risalire l'Egitto con Zico, la chiusura da parte del Belgio e del movimento, c'è un giocatore del Belgio a terra, ma si prosegue anche perché il Belgio è in possesso palla, lancio in area di rigore per Meunier, l'intervento in mezza girata di Fatou che mette il pallone in fallo laterale, la rimessa con le mani e ancora per il Belgio che ovviamente adesso deve reagire, quindi il gol dopo 19 minuti di Ashour ha sbloccato la partita e quindi adesso vedremo una reazione della Belgio con l'Egitto che proverà ovviamente a colpire in ripartenza la formazione in maglia rossa. Il tocco ancora all'indietro per l'esterno, il controllo da parte del Belgio ancora con Ngoi, ripeto non perfetto in occasione del gol, messo a segno dall'egiziano Ashour, il tocco per Doku che punta il suo diretto avversario, ancora dalla sinistra, puntano molto a giocare sulla sinistra sul giocatore Doku che ogni tanto viene anche toccato duro dagli egiziani, però poi è sempre in possesso palla, troppo lungo la chiusura, rischia un po' il pasticcio l'Egitto, la conclusione ma tutto fermo per un fallo, aveva provato De Bruyne, aveva risposto Shubir, ma l'arbitro brasiliano Abatti aveva visto un fallo ai danni dell'autore del gol Ashour e punizione per l'Egitto. 27 e mezzo, 1-0 Egitto a Seattle sulla Belgio. Direi che per la partita che abbiamo visto una fiammata poteva decidere, il tiro di De Bruyne è andato fuori, quello di Ashour dentro e quindi ci sta l'1-0 per l'Egitto, Massimo.
1: Sì, assolutamente, è proprio così, poteva andare dentro il tiro di De Bruyne, invece è stato molto più bello il tiro e vincente quello di Ashour, che fra l'altro adesso si è trovato in una zona non sua, stoppando un pallone, se l'è ritrovato lì e poi è stato bravo perché invece di buttarla via ha rischiato, perché ha fatto un dribbling, ha subito un fallo e per il momento adesso la partita sta cercando di farla il Belgio, ovviamente con l'Egitto che glielo concede spazi per vie centrali non ce ne sono, si prova molto sulla fascia sinistra come hai detto te, da quella parte c'è Castan e Doku che provano a sfondare ma per il momento con non grossi risultati.
0: Ci prova Mekele, quindi retroguardia del Belgio, Mekele per Doku, rischia di perdere il pallone, poi lo tiene in campo, poi l'intervento di Ani mette in fallo laterale, batte lo stesso Doku, ancora il pallone che viene controllato dal Belgio, arriva Mekele dalle retrovie, ancora Mekele, il pallone che viene messo a terra per il tentativo di Tielemans, non aggancia il Belgio, può risalire ancora l'ottimo Ashour, che adesso è assolutamente Ashour, chiedo scusa, che adesso è assolutamente galvanizzato dal gol e sta dando anche una mano in difesa, sta ripartendo, insomma poi sappiamo benissimo che i mondiali di calcio spesso ci fanno vedere giocatori che magari non sono universalmente noti e che poi possono davvero diventare motivo di interesse per i grandi club, per i club europei, anche se insomma sono moltissimi i giocatori egiziani che militano in patria e dunque evidentemente è un campionato importante anche quello egiziano. Il retropassaggio per il portiere Shubir che va a cercare ancora in avanti ma troppo alto per Ani, palla che esce, la rimessa con le mani in

0: favore del Belgio. Siamo all'altezza della linea esterna del campo, il retropassaggio è ancora per Mekele che mette giù il pallone, nessuno dell'Egitto va a contrastare, il tocco per Ngoi che va tutto a destra per Meunier che avanza fino alla linea centrale del campo, la supera in questo momento, Meunier va a cercare De Ketelaere, l'intervento in scivolata, palla che termina in fallo laterale, intervento di Fati, messa con le mani in favore del Belgio sulla fronte di destra, lato corto dell'area di rigore. Già battuto il pallone che arriva dalle parti di Tielemans che la mette dentro, allontana però la retroguardia dell'Egitto, poi addirittura è Zico che va ad allontanare il pallone che però viene recuperato ancora dalla Belgio, il controllo da parte dei giocatori in maglia rossa, ancora il controllo a sinistra dove c'è Doku che punta il suo diretto avversario, sia Ani, va in raddoppio Zico, il tocco, ancora il cross dalla destra e il tentativo di testa di Trossard, pallone che termina sul fondo. Superata la mezz'ora, Belgio 0, Egitto 1. Beh, adesso è la partita che un po' ci aspettiamo, Massimo. Il Belgio prova a rimetterla, l'Egitto attende e prova anche a ripartire, perché anche la retroguardia dell'Egitto mi sembra impostata bene.
1: Sì, molto molto bene. Qui è stato molto bello l'inserimento di Trossard, però è una palla difficilissima poi da mettere nello specchio della porta, davvero sembra che stia controllando senza grandi difficoltà l'Egitto, e poi ha la possibilità, i giocatori, la velocità anche, soprattutto Salah su tutti per ripartire. Sta faticando davvero tanto. Quel gol in una partita così equilibrata ha cambiato tanto in questo primo tempo. Il Belgio fatica a trovare soluzioni, poi magari nel secondo tempo con i cambi, a me sembra che un centravanti, non perché vogliamo Lukaku per forza in campo, però un centravanti lì sta mancando.
0: E beh, se dovessero continuare così le cose, credo che Rudy Garcia chiederà a Lukaku, che sappiamo non essere al meglio, sappiamo benissimo che tutta l'ultima parte del nostro campionato non l'ha giocata, lì però c'è una polemica, lui ha lasciato Napoli, tra l'altro lui molto legato a Conte, poi ha cercato una spiegazione che i tifosi del Napoli non è che abbiano considerato particolarmente tale. Lui è tornato in Belgio in pratica per preparare i mondiali, aveva desiderio di giocare ai mondiali, sì. E ha lasciato il Napoli che insomma non dimentichiamo che è stato in corsa per il titolo fino a qualche settimana, poi vinto strameritatamente dall'Inter, però forse il Lukaku, anche se non partiva titolare nel Napoli, visto che insomma Højlund ha fatto un gran campionato, certo poi queste giustificazioni postume da parte di Lukaku non è che sempre sono gradite, non è che abbia fatto una grandissima figura, Massimo, diciamo.
1: No, onestamente no, cioè a volte è meglio dire la verità,
0: ma tanto più per il legame che aveva con Conte, che lo ha proprio voluto,
1: certo.
0: Vedremo se lo vedremo ai mondiali, ma intanto però vediamo Salah che prova la conclusione, anzi non era Salah, era Zico, chiedo scusa, era Salah che ha calciato bellissimo il diagonale, la risposta di Courtois che ha deviato in calcio d'angolo e quindi diagonale per Zico, Courtois in angolo, e diciamo che insomma l'Egitto sta legittimando il vantaggio. Questo è il primo calcio d'angolo della partita, c'è già stato un gol, quello di Aschur dell'Egitto, non c'è stato ancora un calcio d'angolo, lo batte lo stesso Aschur, malissimo, questa volta malissimo perché regala palla alla Belgio, può ripartire il Belgio con Doku che si è spostato a destra e qui c'è un fallo che potrebbe essere giallo, vediamo che cosa succede, l'arbitro interviene, il fallo mi è parso decisamente duro, sì, c'è il cartellino giallo all'indirizzo di Fatu e quindi secondo ammonito, ha protestato il tecnico egiziano Sam Hassan, ma secondo me fallo duro e fallo da punire con il giallo.
1: Io avrei ammonito l'allenatore dell'Egitto sì, perché come fai a non capire che questo è un fallo da ammonizione e forse anche qualcosa in più, diciamo che l'arbitro brasiliano ha voluto bene a Fatu e ancora una volta quando Doku parte in velocità a campo aperto è imprendibile,
0: diciamo che l'Egitto ha regalato l'angolo perché l'ha battuto male. Aschur
1: ha battuto male davvero,
0: e Doku che si era portato eccezionalmente a destra, oddio neanche tanto eccezionalmente perché adesso vediamo che a sinistra c'è Trossard, chissà se non ci sia stata un'indicazione tattica da parte di Rudy Garcia di cambiare magari gli esterni, comunque Doku è uno che o a destra o a sinistra crea sempre problemi perché è uno che corre, che ha il dribbling veloce, che punta l'avversario, quindi è un giocatore sempre temibile, Massimo.
1: Sì, no, fantastico, è che si tende sempre a giocare col piede inverso, no? Come si dice, sì. Ormai, però come ti

0: dicevo, Trossard non è entrato in partita, si è visto pochissimo, e Doku ha avuto tante difficoltà sulla fascia sinistra, ben marcato da Ani. Molto probabilmente Garcia ha invertito due esterni per vedere se riesce a trovare qualche soluzione in più. Infatti vediamo che Doku gioca dalla parte destra adesso.
1: Poco fa bel tiro di Zico, deviato in corner di Courtois, e Zico adesso si va a guadagnare un fallo laterale. Il retropassaggio ancora per Yasser che poi va lateralmente da Fatih, c'è Fatu, uno dei due ammoniti della partita, l'altro è Attia. Vediamo che c'è ancora Fatih che tiene il pallone e poi chiama in causa il portiere Shubir, che però non ha dovuto effettuare interventi tra i pali, perché l'unico tiro verso lo specchio della porta delle Belgio di De Bruyne è terminato a lato, seppur di poco. Ancora il portiere, lo scambio, il tocco all'indietro per Yasser ancora per il portiere Shubir, limite dell'area piccola, Shubir all'altezza del disco del rigore, va a rilanciare ancora tutto a destra, va però a vuoto, non riesce Ani a tenere il pallone, quindi la rimessa con le mani battuta da Castagne per il Belgio, il tocco per Mekele ancora centralmente per Tielemans che va ad allargare il gioco sulla destra dove c'è Meunier, eccolo che riceve Meunier, lo stop di Meunier, ancora Meunier, ancora per Tielemans, adesso anche il pubblico segue con minore trasporto la partita, perché insomma adesso c'è uno schema abbastanza prevedibile, ossia il Belgio che fa possesso palla, prova ad attaccare, l'Egitto che si difende e prova a ripartire, finora non sta rischiando granché, c'è però anche il Belgio con Doku in avanti, il tocco per Meunier, c'è un giocatore a terra, l'arbitro fischia, sembrava non avesse dato il fallo per l'Egitto, poi ha fermato il Belgio, ha comandato il calcio di punizione per il fallo su Fatih e quelli del Belgio non è che abbiano accettato di buon grado. 36 e mezzo nel corso del primo tempo, Belgio 0 Egitto 1, e insomma il Belgio probabilmente già sta pensando agli eventuali cambi nel secondo tempo, Massimo.
0: Sì perché comunque sta faticando troppo, abbiamo visto anche in questo caso l'inserimento di Trossard per vie centrali, il fallo era assolutamente corretto, l'arbitro è stato bravo, l'ha visto in ritardo, però stanno faticando, non trovano soluzioni, qualche sfuriata da parte di Doku, ma è troppo poco per impensierire comunque una difesa ben schierata e ben messa in campo come quella dell'Egitto. Dunque credo che Garcia stia pensando a qualcosa, che magari non Lukaku e basta, però insomma Lukaku lì davanti comunque ti dà garanzia, ti dà un punto di riferimento, un giocatore che ti cambia comunque la partita.
1: Sono 14 giocatori a disposizione di Rudy Garcia, abbiamo detto di Lukaku, l'altro attaccante è Luke Bacchio e poi c'è anche il giovane Fernandes Pardo che potrebbe entrare, ma adesso però c'è il Belgio che è al limite dell'area di rigore, il tocco Onana, vediamo se migliora un suo inizio di partita non proprio ottimale. Il cross in aria dall'altra parte va vuoto, Doku la mette al centro, la liscia nel tentativo di deviare in porta, ma la recupera ancora il Belgio, è stato proprio il Trossard a mancare completamente l'impatto con il pallone, ma insiste il Belgio con Mekele, il tocco laterale ancora per il movimento della formazione belga con Meunier per Doku, sì, confermiamo, spostato a destra, probabilmente soffriva la presenza di Ani che ha fatto una marcatura dura, stretta, ovviamente regolare, però insomma quasi asfissiante. Il cross di Meunier, il pallone al centro, De Ketelaere di testa alla sponda, il pallone che arriva alla conclusione, respinge l'Egitto timidamente, c'è il capitano Trossard che chiede un tocco di mano che non mi sembra esserci, può ripartire allora l'Egitto, c'è un giocatore delle Belgio a terra, c'è anche il fischio dell'arbitro, c'è una punizione per il Belgio, ci sta provando uno, poi il Belgio sì. Qui però liscio, clamoroso di Tielemans.
0: Sono arrivati attraverso una bellissima azione a mettere questa palla dalla sinistra e hanno manovrato bene questa volta Doku, ha messo la palla nel mezzo e se non sbaglio Trossard, che è un giocatore tecnicamente veramente dotato, ha ciccato clamorosamente questo pallone, non è entrato benissimo in partita il giocatore dell'Arsenal, ma vediamo che adesso spingono con più convinzione, trovano anche più spazi i giocatori del Belgio in questo finale.
1: L'Egitto recupera con Ashour che proprio davanti alla sua panchina viene steso, per l'arbitro si tratta di calcio di punizione in favore dell'Egitto, rimane un po' a terra Ashour, ricordiamo che c'è la disposizione da parte della FIFA di combattere, contrastare le perdite di tempo e quindi

0: Che Ashur stia rischiando, perché essendo vicino alla linea del falo laterale, vicino alla sua panchina, possa essere portato a bordo campo. A quel punto rimane un minuto fuori, perché sono delle indicazioni proprio per scoraggiare le perdite di tempo. Battuto il calcio di punizione in favore dell'Egitto, lo scambio ancora con Attia, che poi va a effettuare un lancio, il tentativo di scatto da parte di Marmoush, l'uscita di Courtois fuori dalla propria area di rigore, può ripartire ancora Goi per il Belgio, che avanza, ma si gestiscono anche le forze, perché vediamo anche che non è proprio una corsa a perdifiato quella dei giocatori belgi. Il rilancio, il pallone che arriva tutto a sinistra dove c'è Trossard, la chiusura ancora da parte di Ani, che poi fa carambolare il pallone su Trossard e si prende una rimessa dal fondo. Lo hai detto subito dopo pochi minuti, Massimo Orlando, questo Ani è un buon giocatore e pensa che ha costretto Rudy Garcia a spostare Doku dall'altra parte.
1: Eh sì, sai perché ho avuto questo pensiero? Perché quando te vinci tre duelli su tre in velocità, sullo strappo, sull'uno contro uno contro Doku, vuol dire che sei comunque un buon marcatore, perché di solito Doku ha facilità a saltare più o meno tutti, e questo cambio di appunto da parte dei due esterni sta a significare che il difensore dell'Egitto ha fatto un buonissimo primo tempo.
0: E riparte il Belgio con Mekele, che prova a sganciarsi. Sì, sta guadagnando metri comunque il Belgio nella metà campo dell'Egitto. Il tocco per Onana, ecco Doku adesso addirittura in posizione centrale. Doku va a liberare il pallone per Meunier, ottimo l'intercetto del solito Ashur, ma recupera palla Meunier che sbaglia, coglie in controtempo Tielemans. Può ripartire allora l'Egitto sulla corsa, vediamo che si propone a destra Zico, viene servito, poi però si ferma il numero 10 egiziano Salah, che dà all'indietro ancora per Ani ancora centralmente, il retropassaggio per Yasser che recupera palla e la va a scambiare con Fatih. C'è Fatou a sinistra che riceve il pallone, sbaglia tutto Fatou perché avrebbe voluto servire, o meglio era Fatih che voleva servire Fatou, ma non si sono intesi due nonostante l'assonanza nei nomi. E il pallone che è terminato in fallo laterale, già battuto dalla Belgio con De Bruyne ancora per Ngoi che è nel cerchio di centrocampo, va a portarsi in avanti, attendono quasi da fermo quelli dell'Egitto. Ancora il pallone che viene servito centralmente per Trossard, poi De Bruyne, il tiro va a colpire De Ketelaere nella traiettoria, addirittura lo abbatte a De Ketelaere, ma intanto l'Egitto riparte, lancio lungo, la chiusura questa volta ottima da parte di Ngoi, e può ripartire sempre il Belgio. Attenzione De Bruyne scarica a destra per Doku prova a entrare nel rigore, qui viene toccato, secondo me c'è fallo, secondo l'arbitro no, e lascia proseguire, ma secondo me è la seconda volta che manca un fallo a Doku.
1: Sì, è vero che delle volte magari può accentuare, però qui Ashur era andato direttamente su Doku, questo è fallo, non gli ha permesso assolutamente di continuare l'azione e andare a crossare. Qui l'arbitro brasiliano forse ha voluto punire l'eccessivo movimento a far credere di aver subito il fallo da parte di appunto di Doku.
0: Secondo me il giocatore va proprio sulle gambe dell'avversario, però anche qui proteste flebili da parte dei giocatori belgi. Rilancia sull'uscita il portiere egiziano Shubir, il pallone che arriva a Salah è marcato addirittura da due, Salah riesce a tenere il pallone, lo aiuta anche Zico, può ripartire ancora l'Egitto, chiusura però di Onana, ma il pallone schizza ancora delle parti di Marmoush, l'apertura per Ashur sulla sinistra, punta l'area di rigore, Ashur si avvicina, recupera però la difesa del Belgio, il tocco ancora a sinistra dove c'è il tentativo da parte di Attia, uno dei due ammoniti, l'altro è il giocatore con cui scambio, ossia Fatou. Ancora Attia che cerca con la punta di far filtrare un pallone, Meunier respinge solo per poco, recupera ancora Fatou centralmente, il controllo di Marmoush, il tocco all'indietro ancora per Zico che alza la testa, poi la mette dentro, liscio di un difensore del Belgio, arriva sul pallone provando la conclusione Marmoush, il pallone che però non filtra, c'è anche un fallo ai danni di Onana, calcio di punizione in favore del Belgio. Qui l'Egitto, diciamo che in questa azione di ripartenza l'ha un po' troppo elaborata, forse era il caso di puntare direttamente l'area.
1: Sì, la

0: L'hanno voluta gestire col possesso palla, avevano secondo me la possibilità di provare ad essere più incisivi, no? O con il passaggio o con l'azione personale, invece hanno voluto far girare il pallone e poi chiaramente il Belgio è rientrato e ha sventato l'azione offensiva. Io credo che l'Egitto con un Belgio così, vedi che sbaglia così tanti palloni, una squadra parecchi, un po' in difficoltà, esatto. E l'Egitto, anche se l'idea è quella magari di andare in vantaggio fino al primo tempo, però c'è la possibilità anche di trovare il secondo gol, che tu sai bene è fondamentale. Ieri la Svizzera ha dominato e non è riuscita a trovare il gol col Qatar, e poi all'ultimo secondo prendi l'1-1, le partite vanno chiuse se è possibile.
1: E intanto questo primo tempo si chiuderà al 49esimo, perché sono 4 i minuti di recupero concessi dall'arbitro brasiliano Ramon Abatti, passati 45 secondi, sempre 1-0 per l'Egitto sul Belgio a Seattle. Diciamo che sono recuperati i 3 minuti, attenzione Belgio, in area di rigore la conclusione e il pallone di Doku che termina alto sopra la traversa. No, stavo dicendo che sono recuperati 3 minuti della pausa rinfrescante, poi insomma qualche infortunio, qualche interruzione nell'ottica ovviamente delle disposizioni dei recuperi concessi. Questi 4 minuti in questi mondiali può essere considerato nella norma. Ha provato la conclusione, la posizione non era male, anche se insomma la porta forse non si vedeva perché c'erano tantissimi giocatori in maglia bianca, quella dell'Egitto, davanti a Doku, che comunque colpisce il pallone non benissimo, che termina lontano dalla porta. Ci vuole per il Belgio, sì, Massimo, più concretezza.
0: Sì, no, più concretezza, ma questa è l'occasione più importante che hanno avuto in questo primo tempo, perché bravo De Cattelare a giocare di sponda, a vedere il compagno che era dietro di lui un paio di metri. È vero, c'era un po' di confusione davanti alla porta, non era facilissimo, però calcia male lui d'esterno, col corpo tutto sbilanciato, la palla va fuori di molto, poteva fare meglio, soprattutto provare a tenere la palla bassa. Ovviamente da qui è sempre facile,
1: Certo.
0: Poi in campo è un'altra cosa, però insomma da questi giocatori ce lo aspettiamo. Magari
1: ci prova ancora il Belgio in questi ultimi 2 minuti che mancano nel termine del recupero del primo tempo. Fallo in attacco da parte di Meunier, prova e accenna una reazione Fatou, che dovrebbe evitare visto che è già ammonito, e quindi c'è il calcio di punizione per l'Egitto. Ma Fatou aveva accennato a divincolarsi in modo un po' di reazione nei confronti appunto di Meunier. Calcio di punizione per l'Egitto, che deve far scorrere questi ultimi 80 secondi per andare negli spogliatoi in vantaggio sulla Belgio con 3-0. Ricordiamo ancora il gol al minuto numero 19 messo a segno con un tiro da fuori di Ashur, il rilancio del portiere Schubir, il pallone che arriva ancora dalle parti di Ngoi, che di testa sbaglia tutto, innesca Marmoush che entra in aria, poi prova una cosa impossibile, sì, si guadagna angolo, ma da lì, Massimo, sei quasi sulla linea di fondo, non puoi mai segnare.
0: No, non puoi mai segnare, a meno che tu ti inventi un tiro alla Battistuta a 300 all'ora stile Arsenal, se ti ricordi, sì. Ma al di là di questo aveva la possibilità di aspettare che due compagni si erano inseriti, ha avuto un po' fretta veramente in questa soluzione, ancora una volta con Goi che ha fatto veramente una sciocchezza.
1: Sbagliato completamente, stava davvero per combinare un pasticcio enorme. Credo che su questo calcio d'angolo, che è il secondo consecutivo per il Belgio, che ha battuto velocemente un difensore belga, ha messo sul fondo, quindi 3-0 il conto dei corner per l'Egitto. Si chiuderà il primo tempo, allontana, conclusione da fuori un po' sporca, sta per diventare un assist, vediamo se ci sarà un altro calcio d'angolo, sì, vediamo se l'arbitro lo farà battere, perché mancano 5 secondi, deve accelerare l'Egitto, perché l'arbitro sul calcio d'angolo potrebbe anche decidere di non farlo battere. Siccome l'Egitto perde un po' di tempo, l'arbitro si sta forse spazientendo, secondo me conviene a Salah accelerare, perché è sempre un calcio d'angolo. Credo che l'arbitro abbia intenzione di farlo battere, anche se siamo fuori di 13 secondi rispetto ai 4 di recupero concessi. Battuto il calcio d'angolo, prova l'uscita Courtois e stava per combinare un pasticcio la difesa belga, perché un difensore ha anticipato Courtois e per poco non metteva il pallone sulla testa di Marmoush, che di pochissimo l'ha mancata. Si chiude il primo tempo a Seattle, Belgio 0 Egitto 1, assolutamente meritato il vantaggio dell'Egitto qui contro il Belgio. Noi ci

0: fermiamo per la pausa e diamo la linea agli studi Radio Rai di Dallas.
1: Radio 1, un mondo da sentire. San Benedetto è un'acqua pura, leggera e con nutrienti preziosi per il nostro benessere.
2: Non è un segreto.
3: San Benedetto!
4: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
5: Ed eccoci a voi da Dallas nell'intervallo di questa gara che apre anche il gruppo G del maxi mondiale nordamericano. Il Belgio fa possesso palla, prova a costruire, ma l'Egitto colpisce in maniera chirurgica, più che mai come il tiro di Ashour che ha portato avanti al 20° del primo tempo i faraoni del Nord Africa. Molto poco concreta, lo spiegavano bene in radiocronaca Giuseppe Bisantis e Massimo Orlando. La squadra allenata da Rudy Garcia, De Ketelaar non convince, De Bruyne non illumina, Doku un'occasione l'avrebbe anche avuta negli ultimi minuti proprio della prima frazione, la più limpida credo per la formazione europea, non l'ha sfruttata, e allora si va avanti così, si ripartirà così in quel di Seattle tra poco meno di un quarto d'ora a questo punto per la ripresa, come da programma. Andiamo a Roma, Saxarubra per la GR1, ripartiamo subito dopo con tutto il mondiale minuto per minuto su Radio 1.
1: Acqualete vi ringrazia per l'ascolto di FIFA World Cup 2026.
6: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero combinato Haier classe C Total No Frost a 579 euro fino al 17 giugno. Unieuro batte forte sempre.
7: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
8: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Benessi. Attenti al tuo portafogli.
9: E a chi ama vivere in equilibrio.
8: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
10: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
11: Dongfeng Box, la city car così out of the box da lasciarti senza fiato. Oggi tua a partire da 17.900 euro. Prezzo chiave in mano esclusa IPT. Offerta valida fino al 30 giugno 2026, limitata alla versione style. Info su dongfengbox.it.
12: GR1.
13: Nicole Ramadori in studio. Medio Oriente, all'indomani dell'accordo USA-Iran, in una conferenza stampa Netanyahu ha dichiarato: abbiamo salvato Israele dalla minaccia dell'annientamento, l'Iran non avrà il nucleare, è la missione della mia vita. Il premier israeliano ha anche aggiunto che la lotta non è ancora finita, sottolineando che le forze armate dello Stato ebraico rimarranno nelle zone di sicurezza per tutto il tempo necessario. Il Libano ha precisato poi: abbiamo distrutto la maggior parte dei 150.000 missili di Hezbollah. Trump è un amico, ma a volte abbiamo opinioni divergenti, ha concluso Netanyahu annunciando la sua ricandidatura alle nuove elezioni. Le crisi internazionali al centro della G7 di Evian in Francia sul dossier Iran. Trump ha ribadito che lo stretto di Hormuz riaprirà venerdì e che le sanzioni sul petrolio iraniano resteranno in vigore. Al presidente francese Macron ha detto: non abbiamo bisogno di molto aiuto per lo stretto. Macron ha replicato dichiarando che la Francia è pronta a dispiegare già da domani caccia, fregate e una portaerei nell'area. Domani atteso l'incontro tra Trump e il presidente ucraino Zelensky. Presente alla G7 anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, arrivata nel pomeriggio.

0: Bian.
1: Il memorandum fra Stati Uniti e Iran è un'occasione di pace che non va sprecata, afferma Giorgia Meloni, che auspica lo stesso anche per il Libano. Queste le parole della Presidente del Consiglio, che ribadisce il sostegno italiano a una missione internazionale a Hormuz dopo il necessario via libera del Parlamento.
2: Soddisfazione per l'annuncio del memorandum tra Stati Uniti e Iran, ribadendo la fondamentale importanza della riapertura dello stretto di Hormuz, della difesa della libertà.

0: È atteso Zelensky e dunque c'è l'Ucraina. Brutale l'attacco alla chiesa di Kiev per la premier, che qui confermerà l'appoggio per una pace giusta e duratura. Già stasera Giorgia Meloni vedrà insieme agli altri leader Donald Trump, primo incontro dopo le tensioni degli ultimi mesi. Evian con Massimiliano Savino, Federica Ionta, GR1.
1: Un italiano di 65 anni è stato arrestato in Grecia con l'accusa di duplice omicidio. Secondo gli inquirenti avrebbe ucciso la compagna e il figlio di lei in una casa nel Peloponneso. L'uomo si proclama innocente, le indagini si concentrano anche su possibili dissidi economici all'interno della famiglia. Privacy e tutela dei passeggeri. È polemica a Milano per una vicenda che coinvolge alcuni dipendenti del trasporto pubblico.
2: Immagini di videosorveglianza sui tram milanesi, utilizzate invece per riprendere parti del corpo di giovani donne, poi diffuse su una chat fra alcuni autisti ATM, accompagnate da commenti volgari e sessisti. Il caso esplode sabato scorso, quando una passeggera a bordo del tram 15 vede un uomo, indosso la divisa ATM, in mano lo smartphone, impegnato in un fitto scambio di messaggi e immagini. La ragazza si accorge che quei fotogrammi inviati ai colleghi provengono dal circuito di videosorveglianza interno del tram, che inquadrano il lato B di un'ignara passeggera. La testimone affida il racconto a un post sui social, subito diventato virale, ripreso dall'attivista e scrittrice Carlotta Vagnoli. Entrambe segnalano la grave violazione alla TM. L'azienda dei trasporti milanesi annuncia di aver già denunciato alla polizia locale i dipendenti coinvolti e di aver avviato un'indagine interna. Seguirà un esposto al garante della privacy. In una nota ribadisce la propria determinazione contro ogni forma di discriminazione o comportamento lesivo. Il sindaco Sala si augura che ATM individui responsabili.
3: Da Milano per il GR1, Elena Scarrone.
1: I social network nel mirino del governo britannico. Londra annuncia nuove restrizioni per proteggere i più giovani.
4: Niente più TikTok, Instagram o Snapchat per i minori di 16 anni. Il Regno Unito dichiara guerra ai giganti della Silicon Valley per proteggere gli adolescenti e prepara una normativa sulla scia di quella già adottata tra gli altri dall'Australia. Il primo ministro Starmer annuncia ufficialmente il divieto totale dei social media per i più giovani, mossa drastica che entrerà in vigore entro la primavera del 27. L'obiettivo dichiarato da Starmer: restituire l'infanzia ai nostri ragazzi, strappandoli insomma ad algoritmi giudicati tossici e compulsivi. Le reazioni sono miste. La scelta è apprezzata da oltre il 90% dei genitori britannici, che sostiene il provvedimento, ma è scontro aperto con le big tech e con gli Stati Uniti. Washington ha espresso forti perplessità sulla tutela della libertà di parola. All'attacco anche l'ultradestra di Farage, che parla di una misura impossibile da applicare. Ma il primo ministro tira dritto: se un minore riesce a procurarsi un alcolico, non per questo legalizziamo l'alcol per i bambini. La linea sulla sicurezza online, insomma, è tracciata e l'Europa ora guarda a Londra. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
1: Un'ultima ora dagli Stati Uniti. Un B-52, un cacciabombardiere, è precipitato poco dopo il decollo dalla base aerea di Edwards in California. Ancora non è chiaro se ci siano vittime e feriti. Vi aggiorneremo nelle prossime edizioni. Ora la linea torna a tutto il mondiale minuto per minuto con Guido Ardone. Buon ascolto.
5: Ci sono partner pronti a darti una mano.
6: Vai!
5: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
7: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI connesso e Total No Frost a 749 euro fino al 17 giugno. Unieuro.
8: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo. Solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
9: Immobiliare.it vi invita all'ascolto di FIFA World Cup 2026.

0: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
1: Sono le 22 in punto e noi riprendiamo la linea ancora dagli studi di Dallas, intervallo della prima gara, della prima giornata del girone G, e a Seattle, per quel che è accaduto fino a questo momento, è l'Egitto avanti sul Belgio 1-0 grazie alla rete realizzata al 20° con una bella staffilata da parte di Ashour. La squadra invece di Rudy Garcia è apparsa piuttosto impacciata, lenta nella manovra, ha avuto forse qualche occasione, diciamo, con Doku nella parte finale, ma non è che abbia prodotto poi tantissimo. Ci rifletteremo anche tra poco con chi continuerà a raccontarvi questa partita, ovviamente Giuseppe Bisantis e Massimo Orlando. Intanto per qualche istante ci soffermiamo sull'onda lunga, anzi l'onda media, perché la gara è finita in realtà un paio d'ore fa, del clamoroso pari a reti inviolate tra Spagna e Capoverde. La reazione immediata dei quotidiani spagnoli sportivi e non solo, ovviamente nella loro versione online, poi domani usciranno i cartacei, triste pareggio senza reti, dice il Mundo. AS parla di un inizio disastroso, di una squadra irriconoscibile, priva di idee e risorse, contro invece un Capoverde che è stato protagonista di un miracolo. E poi ancora potremo andare avanti con il Pais, la vera sorpresa in negativo, una Spagna lenta e svogliata, malapena stimolata dall'inventiva di Pedri, insomma una bocciatura totale, non poteva essere diversamente. E allora dal canto suo De La Fuente che cosa fa? Ribalta un po' la situazione e attraverso i numeri prova a leggere clamorosamente dei lati positivi. Aveva sottolineato bene Francesco Albanesi in radiocronaca le 31 partite senza sconfitta, e allora forse in maniera un po' provocatoria De La Fuente ha detto: in realtà oggi siamo a 32 partite senza sconfitte, non abbiamo avuto precisione negli ultimi passaggi, è arrivato questo pareggio. E poi ha anche aggiunto, ma qui credo che ci sia un errore di traduzione o insomma un'imprecisione di chi riporta la notizia, ci restano 7 gare prima della finale, io ne conterei 6, le due del girone, poi prima di un'eventuale finale 16esimi, ottavi, quarti e semifinale. Insomma, al di là dei numeri, della Fuente vuole dire il nostro obiettivo resta assolutamente quello. Al di là di questo mezzo passo falso, vorrei chiudere però con il rovescio della medaglia, perché abbiamo sottolineato la grandissima prova del quarantenne portiere di Capoverde. Lo scopriamo, lo scopro almeno personalmente oggi, e sono sincero: Vozinha, che gioca nella Serie B portoghese, nella seconda divisione portoghese, nella Chaves, valore di mercato, c'è chi ha notato in queste ore, 50.000 euro, avete capito bene, quindi cifre imparagonabili con ogni altro calciatore che milita nei top club europei. Ma la cosa curiosa è che, per chi è appassionato del mondo social, questo portiere quarantenne in pochi minuti su Instagram è passato da 20.000 a 1,8 milioni di followers, chiaramente il suo momento di popolarità. E poi lo ritroveremo in campo naturalmente con il resto della squadra per la seconda partita, a questo punto da seguire davvero con grande curiosità, contro Uruguay alla mezzanotte tra domenica e lunedì. Tra un po' si riparte a Seattle, Giuseppe Bisantis, c'è una sfida ovviamente da seguire, mi soffermavo su quella che è stata senza dubbio insomma la sorpresa di giornata, De Ketelaere falso 9 non convince, ragionavate forse sull'utilizzo di Lukaku, De Bruyne non sta illuminando come dicevamo anche nell'intervallo. Per il momento il vantaggio dell'Egitto, anche perché è arrivato poi dall'iniziativa personale, da una bella conclusione personale di Ashour, ma per ciò che si è visto complessivamente nel primo tempo, Giuseppe, e lo dicevate anche voi, mi sembra più che meritato.
2: Decisamente sì, perché a parte il gol che è arrivata alla prima conclusione in porta, ce n'era stata una del Belgio di De Bruyne terminata al lato, però il Belgio ha provato una reazione ma senza mai rendersi realmente pericoloso, solo un tiro di Doku da buona posizione, un po' svirgolato, ma interventi tra i pali del portiere egiziano Shubir non ce ne sono stati, mentre nel finale di tempo poteva arrivare il raddoppio ancora una volta per una disattenzione di Ngoi, che anche in occasione delle gol non è stato perfetto. E insomma l'Egitto ha chiuso addirittura con due calci d'angolo, anzi tre consecutivi di fatto, e ha dimostrato di essere messa bene in campo. Beh, diciamo che finora, visto che prima parlavi del pareggio tra Spagna e Capoverde, sì, l'Egitto è una nazionale ovviamente di tutto rispetto, però finora questa potrebbe essere la giornata un po' delle sorprese, perché l'Egitto è meritatamente in vantaggio sul Belgio, che viste anche le altre avversarie del girone, che sono l'Iran e la Nuova Zelanda, sulla carta sarebbe la favorita.
1: Giornata, anzi nottata mondiale, che andrà avanti con le altre partite. Noi chiuderemo il nostro appuntamento con tutto il mondiale minuto per minuto al termine del secondo tempo di Belgio-Egitto, e dunque attorno alle 23 al netto dei recuperi, ma poi si andrà avanti con le sfide notturne di questi stessi gironi, perché alla mezzanotte italiana inizierà per il gruppo H, quello di Spagna e Capoverde, Arabia Saudita-Uruguay, e invece alle 3 del mattino comincerà per il gruppo G, dunque quello di Belgio-Egitto, la sfida tra Iran-Nuova Zelanda. Prendo in prestito le parole di Giuseppe Bisantis, sfida notevole soprattutto per motivi extracalcistici, e ce ne occuperemo ovviamente, insomma ve la racconteremo con i nostri servizi all'interno delle edizioni mattutine del GR1. Tra un po' si riparte quindi con Massimo Orlando.

0: Quando commenterete strada facendo, vi lascio al secondo tempo della partita, dopo il nostro stacco che va a individuare la nostra trasmissione, il nostro mondiale minuto per minuto. Il secondo tempo di Belgio-Egitto sta per cominciare, noi ci ritroviamo dagli studi di Dallas al termine della partita. Più tardi e buon ascolto.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: La partita.
3: Nuovamente collegati con i mondiali degli Stati Uniti d'America, Seattle sta per iniziare il secondo tempo della gara valida per il gruppo G che mette di fronte il Belgio e l'Egitto. Situazione al termine del primo tempo, Belgio 0, Egitto 1 grazie al bel gol al 19esimo messo a segno dal numero 8 egiziano Ashur, e vedremo se il Belgio reagirà. Vediamo che Rudy Garcia è in campo ovviamente per il caldo in a Seattle sono le 13:06, la partita è iniziata a mezzogiorno, si è tolto la giacca e in camicia. L'ex tecnico di Roma e Napoli dà indicazioni, però non mi pare che ci saranno stati cambi nell'intervallo, confermo, e quindi non viene sfruttata la non finestra sostituzioni per questo cambio. Beh, noi Massimo Orlando ci aspettiamo qualche novità nel Belgio, magari non vuole subito bruciarsele Rudy Garcia.
4: No, certo, io credo che di solito intorno al 60esimo, no Giuseppe, sono i cambi arrivano insomma in quel minutaggio lì. Io credo che Rudy Garcia abbia comunque urlato in spogliatoio, non è entrato contento perché la squadra è stata molle, la squadra ha preso un gol evitabile, è stata poco produttiva, bloccati i due esterni Doku e Trossard e limitato De Bruyne, è sembrata una squadra normalissima, fra l'altro con una difesa veramente non all'altezza oggi.
3: Eh sì, soprattutto il centrale Ngoi, giocatore del Lille, che non è uscito in occasione della conclusione di Ashur, e poi nel finale di tempo stava per combinare un gran pasticcio e alla fine il Belgio se l'è cavata con un calcio d'angolo sull'angolo numero 4, 4-0 il conto dei corner per l'Egitto. Un difensore del Belgio ha anticipato il suo stesso portiere sull'uscita e per pochissimo un giocatore belga e un giocatore egiziano, Lachine, non colpì di testa a porta vuota. E allora confermiamo che non ci sono stati cambi e quindi andiamo a riepilogare le formazioni, anche se però c'è l'Egitto in avanti. Proviamo a seguire questa azione sulla sinistra, subito intercettata dalla Belgio che riparte. Il Belgio guidato da Rudy Garcia e campo con la divisa tradizionale, la maglia rossa con numeri e bordi in giallo, calzoncini, calzettoni neri e un 4-2-3-1. Courtois la portiere, Meunier, Ngoi, Mekele, Castagni in difesa, Onana, Tielemans a centrocampo, Trossard, De Bruyne, Doku sulla tre quarti, De Ketelaere l'unica punta. Tutto bianco invece l'Egitto che è guidato da Osama Sam, Shubir il portiere, Ani, Yasser, Fatih e Fatou in difesa, Lachine, Attia a centrocampo, Salah, Ashur e Zico sulla tre quarti, Marmoush unica punta a dirigere l'incontro, completo giallo, calzoncini neri, calciatori neri, un arbitro brasiliano, Ramon Abatti, Danilo Manis, Rafael Alves anch'essi brasiliani, due guardialine, Kevin Ortega peruviano e poi Alvarson in tre, Juan Soto venezueliano, Leodan Gonzalez uruguagio e Carlos del Cerro Grande spagnolo. Non ci sono stati interventi da VAR, ci sono stati invece due ammoniti, entrambi per gioco falloso ed entrambi nell'Egitto, ossia Attia e Fatou. Si è ripreso dunque a giocare da due minuti e 1-0 per l'Egitto il parziale. In questo secondo tempo il Belgio attacca da destra a sinistra rispetto alla tribuna centrale, mentre per quella che riguarda l'Egitto Ashur sta provando un'azione, pallone pericolosissimo per Zico, tiro rimpallato ancora Zico per due volte e ancora una volta insidioso l'Egitto, ma ancora una volta direi che la difesa, Massimo Orlando, del Belgio sembra quella del calcio balilla, stanno fermi in linea, non vanno assolutamente ad aggredire i portatori di palla.
4: Quello è un problema, a questi livelli non puoi lasciare tutto quello spazio. Ashur ancora una volta bravissimo a servire il compagno, inserimento perfetto, palla all'indietro, poi una carambola, Zico non ha calciato come avrebbe voluto, ma questa è stata ancora una volta una grande occasione, vedi come calza male Zico, perché da lì se la prende bene, incrocia il tiro, non c'è nulla a fare per Courtois e diciamo che la prima palla gol in questo inizio del secondo tempo ancora una volta è dell'Egitto, che sembra davvero controllare la partita con facilità.

0: Ma visto che il Belgio mi sembra in difficoltà massimo, io direi che questo è un momento buono per l'Egitto per provare ad affondare il colpo.
1: Assolutamente, assolutamente, perché ti ripeto, abbiamo visto anche prima, quando prova ad uscire il Belgio vanno subito ad aggredire i due esterni, dunque sia Trossard che Doku, che dovrebbero essere quelli che poi saltano l'uomo, creano la superiorità numerica, si trovano sempre con il difensore praticamente che va a marcarlo a centrocampo, dunque l'atteggiamento e la fase difensiva dell'Egitto è veramente fatta bene. Complimenti ad Assam, perché ha messo in campo, da un punto di vista tattico, una squadra veramente messa molto bene.
0: E riparte dalle retrovie il Belgio con Ngoi che si libera del pallone per il controllo di Meunier, poi viene steso un giocatore del Belgio, ancora Doku, direi il migliore del Belgio, almeno per iniziativa, addirittura Marmoush che è andato a fargli fallo, e quindi c'è un calcio di punizione in favore del Belgio. Siamo però a circa 30 metri dall'area, dalla porta difesa dal portiere egiziano Shubir, e quindi calcio di punizione con Marmoush che era andato a dare una mano ai suoi compagni in difesa. C'è Kevin De Bruyne sul pallone, la posizione è assolutamente centrale, ma ripeto, non vicina alla porta, siamo forse oltre i 30 metri e quindi difficile pensare a una soluzione verso lo specchio della porta. Infatti ci sono solo neanche due, sono due uomini messi lì, ma neanche in barriera. Infatti va lateralmente De Bruyne, il tocco a sinistra per il tentativo da parte di Trossard che prova a spingere il pallone che poi viene ancora messo a terra, prova a ripartire ancora l'Egitto, il pallone che però sbuca dall'altra parte, Doku capisce dove va a finire, lo va a prendere, entra in area di rigore, Doku va in raddoppio, l'Egitto che poi riesce ad allontanare, a rilanciare male il pallone che viene recuperato ancora dalla Belgio con De Bruyne che perde il contrasto, sbaglia l'Egitto anche se diventa poi un passaggio, intendeva servire Marmoush in profondità Zico e invece ha colpito male, deve uscire Courtois ad anticipare lo stesso Zico, il pallone che viene allontanato viene messo ancora in avanti, colpo di testa da parte di De Ketelaer, il controllo ancora a terra da parte di Tielemans che va a subire fallo, e vediamo un De Ketelaer, di solito a questo ragazzo si imputa di non avere tantissimo carattere, invece è andato di prepotenza a prendersi questa palla per la punizione.
1: Eh sì, adesso la partita, sai, passano i minuti, ci si innervosisce e chiaramente è giusto anche far vedere, no, agli avversari un po' di cattiveria calcistica, che è normale. Comunque è tutta sulle mani, sui piedi di Doku, l'azione del Belgio, perché è veramente lui l'uomo più pericoloso anche in questo caso, guadagna un calcio di punizione pericolosissimo.
0: Eh sì, dal limite dell'area di rigore, qui direi forse anche ingenuo il fallo del giocatore egiziano Atia, che tra l'altro è pure ammonito, quindi non dovrebbe protestare, il fallo c'è, però insomma hai dato una punizione al limite dell'area al Belgio, fallo su Doku, però con la difesa schierata, quindi insomma adesso diventa pericoloso, perché adesso De Bruyne è andato a posizionare il pallone, credo che non vorrà nessuno vicino, siamo leggermente spostati sulla sinistra, infatti c'è Tielemans che sarebbe pure il capitano, però De Bruyne è il giocatore belga più talentuoso, più forte, nonostante anche lui abbia saltato gran parte della stagione per un grave infortunio, tra l'altro da campione, procuratosi segnando, seppur sul rigore, nella partita della Maradona tra Napoli e Inter. C'è anche il coccodrillo che viene steso adesso dietro la barriera, appunto per evitare passaggi insidiosissimi sotto la barriera, Kevin De Bruyne, nessun altro vicino a lui, sul destro probabilmente il pallone del numero 7 del Belgio, barriera però egiziana non proprio folta, almeno c'è qualche indecisione, addirittura due giocatori del Belgio vanno a far da schermo davanti alla visuale del portiere, ritorna il coccodrillo, qui ci sono quattro in barriera, il coccodrillo, due staccati, se ne aggiunge un terzo, parte De Bruyne, palo, e il pallone che termina in fallo di fondo, non so se c'è stata una deviazione, non credo, però battuta da De Bruyne, il portiere era sull'altro palo giustamente, non ci sarebbe mai arrivato, palo per il Belgio su questa punizione di De Bruyne, palo esterno, ma palo che rimane nella storia della partita, sarà rimessa dal fondo, però questo è un segnale per dire al Belgio ci siamo ancora.
1: Sì, assolutamente, con i suoi giocatori migliori, Doku e De Bruyne, che qui trova una giocata meravigliosa, è chiaro, palo esterno, il portiere non ci sarebbe arrivato, però insomma punizione meravigliosa.

0: meravigliosa per pochi centimetri, non trova il pareggio, deve insistere il Belgio, soprattutto ripeto con Doku, anche se poi si espone a questi contropiedi pericolosissimi.
1: E per esempio adesso per l'Egitto c'è Zico che riceve un pallone da Salah, viene anticipato in corner, primo angolo della ripresa, quinto complessivo per l'Egitto, nessuno battuto dalla Belgio, contropiede, palla per Zico, giocatore comunque molto molto pericoloso, viene anticipato dal recupero su di lui da parte di Castagne e quindi calcio d'angolo, bandierina di destra, porta a destra con Salah che andrà a battere con il sinistro a rientrare il ex giocatore di Roma e Fiorentina, il pallone che viene messo al centro, il colpo di testa a liberare, recupera palla ancora però la formazione di Egitto con il retropassaggio ancora per il difensore Fatih che dà all'indietro il portiere Shubir, ancora l'Egitto che recupera il pallone all'altezza della propria tre quarti campo, il tocco all'indietro, il lancio lungo, il tentativo di scatto, beh insomma difficile, però riesce ad arrivarci, ancora Zico, tutto regolare, Zico la mette centrale, il tentativo dell'Egitto che entra in aria, la chiusura e poi riesce all'ultimo momento a liberare, ma solo per poco il Belgio, chiedono un fallo, l'arbitro lascia proseguire, ci atterra un difensore del Belgio, Mekele, si prosegue, colpo di testa, la respinta, la conclusione è completamente sballata, vediamo che succede, Mekele atterra ma a bordo campo, un colpo di testa un po' parato in modo non proprio impeccabile da Courtois, palla ancora sul piede di Ashour, ma se in occasione del gol che finora decide la partita il tiro era stato di una precisione chirurgica, questo direi assolutamente sballato, termina in fallo laterale, mentre il colpo di testa insidioso dell'Egitto era stato di Salah.
0: Eh sì, Salah che non è un grande colpitore di testa ma bravissimo in questa scelta di tempo, qui male Courtois, si parla di un fenomeno, però una respinta non all'altezza del suo nome e davvero Ashour che ha provato il collo esterno e se la prendi bene quella palla finisce nello specchio della porta, entra assolutamente in porta e ci sta credendo l'Egitto perché spinge con tanti uomini ed è già la seconda azione pericolosissima, questa ancora di più e devo dire che adesso giustamente Rudy Garcia prova qualche cambio anche in fase difensiva perché abbiamo visto tanti errori.
1: Allora sono entrati Raskin che è un centrocampista e De Kuyper che è un difensore e a lasciargli il posto sono stati Castagne e Onana e devo dire la prestazione di Onana molto molto deludente proprio in fase di impostazione, no?
0: Sì sì, e vedi come l'Egitto ha capito che adesso può far male e sta attaccando con tanti uomini e fa bene perché è il momento di poter far male al Belgio, trovare quel 2-0 che ovviamente cambierebbe l'esito della partita.
1: Castagne era ammonito e quindi questo può aver influito nella scelta di Rudy Garcia. Onana ha letteralmente deluso e quindi vediamo che De Kuyper, difensore, gioca al posto di Castagne mentre Nicolas Raskin, centrocampista, gioca al posto di Onana, quindi abbiamo il numero 23 Raskin in campo e il numero 5 De Kuyper in campo. Vediamo se questi cambi rimangono ancora in panchina, gli attaccanti per il Belgio riusciranno a sortire frutti per la selezione guidata da Rudy Garcia. È proprio il nuovo entrato Raskin che tiene il pallone sulla tre quarti, il pallone che poi viene servito a un De Ketelaer che adesso è tornato a giocare larghissimo a destra, palla per Meunier, gliela prende ancora il solito Ashour, tocca all'indietro, addirittura Salah in proiezione difensiva, il rilancio, il pallone recuperato da Ngoi sulla tre quarti campo, Noi che arriva poi va a servire ancora all'indietro per il controllo di Mekele che era rimasto a terra in occasione di quell'occasione per l'Egitto con il colpo di testa di Salah, la respinta abborracciata di Courtois e poi il tiro assolutamente sballato di Ashour. Adesso il Belgio che prova ad attaccare, la chiusura da parte di Fatou che poi però non riesce a tenere in campo il pallone, ricordiamo che Fatou è uno dei giocatori nella lista degli ammoniti, l'altro ammonito è Appia, ancora ancora il pallone che viene poi servito all'indietro, pallone che esce, sbaglia anche nelle cose sulla carta più semplici l'Egitto, un passaggio il Belgio, chiedo scusa, tra due giocatori molto molto vicini, pallone che è terminato in fallo laterale per la rimessa con le mani, quindi che viene operata dalla nazionale egiziana.

0: tocco all'indietro, il rilancio di Fatu, il pallone che incoccia nel corpo di Dekketelaar e termina in fallo laterale. 13 e mezzo nel corso della ripresa, sempre 1-0 per l'Egitto a Seattle sul Belgio, e in questo secondo tempo direi un po' più di confusione dal punto di vista dell'organizzazione di gioco sia da parte del Belgio sia da parte dell'Egitto. Un Belgio che si è avuto la punizione di De Bruyne e che prova adesso ad attaccare con lo stesso De Bruyne. L'impressione che, visto che non mi sembra una delle migliori versioni del Belgio, ma lo commenteremo subito dopo, perché se ne va via in area di rigore l'Egitto con la conclusione di Marmoush che termina alta sopra la traversa. Qui Massimo, fa tutto bene Marmoush, un po' meno la conclusione, ma non era facile.
1: Sì, è vero, Marmoush fa una cosa meravigliosa nel primo stop, si libera con grande facilità ancora una volta di Ngoi. E poi sai perché sbaglia questo tiro al di là che arriva? Perché Ngoi gli dà una piccola spinta che lo sbilancia e non gli permette di incrociare il tiro. Qui è stato, diciamo, furbo Ngoi a non commettere un fallo da rigore, ma ha fatto sì che il giocatore dell'Egitto non calciasse come avrebbe voluto.
0: E insomma, diciamo che Ngoi qua rimedia un po' a una sua prestazione finora che non raggiunge assolutamente la sufficienza, che ha fatto il difensore anche con un po' di mestiere quando sei in corsa. Anche una piccola spinta regolare ti sbilancia un po' l'andatura. Attenzione, Doku in aria, va a terra, passa in mezzo a due, l'arbitro è vicinissimo, lascia proseguire, Doku rimane immobile, l'arbitro era molto vicino e quindi ha valutato così. Vedremo se i tre al VAR, Soto, Gonzales e del Cerro Grande, tre nazioni diverse ma stessa lingua, Venezuela, Uruguay e Spagna, riusciranno a convincere invece l'arbitro brasiliano su un possibile fallo, che secondo me non c'è, perché Doku che va a cercare la gamba dell'avversario.
1: Infatti l'arbitro brasiliano non sta andando molto d'accordo con Doku, perché Doku è un giocatore meraviglioso, però ti inganna spesso, no, con il suo modo di giocare, ha troppa velocità, delle volte subisce anche fallo, ma non l'arbitro non glielo fischia. È già successo in questa partita, ma in questa situazione si è assolutamente buttato. Secondo me c'era anche il fallo di ammonizione per
0: la simulazione,
1: non mi viene adesso, simulazione, perdonami,
0: figurati, dopo abbiamo superato l'ora di gioco, 61 minuti visto che siamo al 16° della ripresa, più i 4 di recupero, gran tiro al volo del Belgio con un altro dei giocatori più forti di questa selezione, Tielemans, ma non è che termina di poco al lato, e questa volta, se avesse centrato lo specchio, sarebbero stati davvero problemi seri per il portiere egiziano Shubir, che quel pallone non lo avrebbe potuto prendere. Io stavo dicendo che
1: calciato perfettamente, perché bisogna veramente trovare una coordinazione perfetta, incocciare il pallone in quel modo. Secondo me, come hai detto correttamente te, non ci sarebbe arrivato il portiere, gran tiro, però tutto molto occasionale, non da un'azione. Attenzione.
0: Sì, ancora Belgio, De Bruyne centrale. La parata a terra di Shubir, si sta vedendo il Belgio adesso. Sì, quel tiro è giusto anche provarci da lontano. Se fosse entrata sarebbe stato uno dei più bei gol finora visti in questo mondiale. Qui è entrato in area di rigore Meunier e ha dato per De Bruyne, che ha calciato un paio di metri dietro il disco del rigore, ha colpito direi di controbalzo non benissimo, tiro centrale, la parata del portiere. Invece sono d'accordo con te su quel tiro di Tielemans, fosse nello specchio davvero il portiere non ci sarebbe potuto arrivare.
1: Qui peccato per il Belgio, ovviamente, perché questa palla è capitata al giocatore più tecnico, più forte, più talentuoso, e l'ha un po' schiacciata, questa palla un po' calciata non benissimo, e consentendo al portiere una parata semplice. Insomma, da De Bruyne ti aspetti il tiro magari a giro vicino all'angolino, anche lui stasera non in grandissima serata, abbiamo visto fra l'altro che si sta per preparare Lukaku.
0: Intanto chiedo alla regia di Dallas per favore di escludermi un ritorno che ho in cuffia, per favore, grazie, c'ho un ritorno in cuffia, non mi consentiva di sentire le parole di Massimo Orlando. Comunque spero che in onda sia andato tutto regolare. Siamo arrivati al 18° minuto, il pallone che viene fermato dall'arbitro perché c'è un fallo e c'è anche un problema per il portiere egiziano Shubir. 18° minuto, io stavo per dire

0: che quel calcio d'angolo è avvenuto con dopo 65 minuti di gioco effettivi, compreso il recupero, ed è stato il primo calcio d'angolo per il Belgio. E poi c'è stata la conclusione di Tielemans di poco al lato. 18 minuti e mezzo e sempre 1-0 per l'Egitto sul Belgio. C'è da dire però che in questa fase il Belgio almeno ci sta provando, e preannuncio a te Massimo Orlando e ai nostri radioascoltatori che sta per arrivare il momento di Romelu Lukaku.
1: Eh beh, sembrava assolutamente, però molto probabilmente il minutaggio è quello a te, perché qui è ancora pericolosa l'azione,
0: perché c'è l'Egitto che entra in area di rigore, il tentativo di conclusione, la deviazione, il pallone che esce, calcio d'angolo, ci ha provato Marmoush, molto meglio Marmoush nella ripresa, Massimo.
1: Ah, bene bene, questo ragazzo davvero si muove molto bene, molto veloce, qui attacca bene la profondità, fa la cosa giusta, si accentra, calcia. Poi qui la sfortuna che poteva diventare fortuna, perché poi la deviazione aveva completamente messo fuori gioco Courtois, per fortuna del Belgio che questa palla è andata fuori di poco.
0: Calcio d'angolo numero 6 per l'Egitto, battuto dalla bandiera di destra, il cross, il pallone in aria, il colpo di testa liberare da parte di Mekele, arriva però dalle retrovie ancora l'Egitto, il pallone che viene messo a terra, il tentativo da parte di Lachine, poi però Zico viene anticipato, Tielemans prova a portare via il pallone e ad avanzare, viene chiuso fallosamente, rischia qui Fatu, perché lo ricordiamo è ammonito, ma sembra quasi che se ne sia dimenticato Massimo, perché sta continuando a fare falli e a protestare sapendo che ha ammonito. Eccolo il cambio, e chi ci rimette? Il povero tra virgolette Charles de Ketelaere, che si prende anche qualche fischio. Purtroppo questo capita ai giocatori che alla fine non hanno un ruolo ben definito in campo, bravi, molto bravi, però sinceramente dire che ruolo abbia de Ketelaere non è facile.
1: No, non si è ancora capito, insomma in tre anni che lo conosciamo gli riconosciamo un talento pazzesco, però in questo secondo tempo è andato praticamente a fare l'esterno destro fuori completamente.
0: E c'è il pareggio con Lukaku, pazzesco, che tocca il primo pallone della partita, credo che batte il record di Svanberg ieri della Svezia, perché si è ripreso a giocare e dopo 4, 5, 6 secondi Romelu Lukaku trova il gol. Quando si dice Massimo Orlando, vabbè, ma i giocatori, poi tu c'hai un attaccante, lo devi fare giocare. Secondo me, io sono d'accordo con quello che dice Massimiliano Allegri e con quello che dice anche Claudio Ranieri, l'allenatore bravo è quello che fa meno danni. Se tu hai giocatori bravi li devi fare giocare, non devi avere troppe alchimie tattiche. Su questo lancio, allora, si è ripreso a giocare, adesso voglio sapere quanti secondi saranno, sicuramente meno rispetto al gol di ieri della Svezia alla Tunisia. Svanberg si tuffa, Lukaku in mezzo a due difensori dell'Egitto, il gol è suo, vediamo se l'ultimo tocco è in realtà di Lukaku oppure di un difensore. No, si tratta di un autogol, non lo tocca Lukaku, l'autogol è di Ani, è uno dei giocatori migliori dell'Egitto, non è gol di Lukaku ma autogol di Ani.
1: Sì, però l'ha costretto praticamente Lukaku, che è stato bravissimo. Abbiamo rivisto, ha fatto uno scatto appena è entrato un giocatore che viene da un infortunio e fa fatica a fare uno scatto come quello che abbiamo visto di Lukaku, che è andato ad attaccare la profondità e ha messo in difficoltà i due difensori, li ha costretti all'autogol. È troppo importante avere un giocatore così fisico, così imponente lì davanti, lo dimostra chiaramente in questa prima azione. Se ci fosse stato De Ketelaere, molto probabilmente, questo non per infierire sul giocatore dell'Atalanta, ma questo non sarebbe successo.
0: Comunque il tocco decisivo è di Ani, credo che Lukaku neanche tocchi, però solo la sua presenza ha portato all'autogol. C'è la pausa rinfrescante, per noi invece c'è la pausa pubblicitaria.
2: Come prima, più di prima. Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Fai come Mourinho, scopri le polizze auto e moto. Vai su prima.it per un preventivo o per trovare l'agenzia più vicina. Tu, prima.
3: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
4: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.

0: Ripeto, l'acqua per lo sport italiano.
1: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
2: Nuovamente collegati con il Mondiale degli Stati Uniti d'America e situazione che è tornata di parità a Seattle tra il Belgio e l'Egitto. C'è da dire una cosa, lo commentavamo con il nostro Massimo Orlando, che in effetti prima già dell'ingresso di Lukaku il Belgio sembrava essersi un po' scosso dal torpore che aveva colpito soprattutto la parte iniziale del secondo tempo, quando invece ci aspettavamo la reazione. Poi è arrivato questo autogol di Ani, che nel primo tempo e anche nel resto della partita era stato uno dei migliori dell'Egitto. Nel tentativo di anticipare Lukaku l'ha messa in fondo alla rete. Adesso il Belgio può essere galvanizzato, ma l'Egitto, dico Massimo Orlando, ha un po' buttato al vento una buona occasione, perché sull'1-0 ha avuto la possibilità anche di raddoppiarla.
3: Eh sì, quello che dicevamo, no? Queste partite poi molto equilibrate, se hai la possibilità di trovare il secondo gol e poi quasi sicuramente chiudi la partita. Invece non hanno sfruttato due buonissime occasioni, soprattutto il tiro di Ashour a due metri dalla porta, calciato malamente, lì poteva veramente cambiare tutto. E adesso invece sembra che l'inerzia, soprattutto perché c'è Lukaku è un punto di riferimento, Lukaku è un giocatore che fa giocare la squadra bene e soprattutto è un giocatore che mette in difficoltà la difesa avversaria, mette paura, mette tensione, è un giocatore difficile da marcare, lo conosciamo. Dunque mi aspetto un Belgio molto più aggressivo dopo questo pareggio.
2: E intanto c'è un cambio anche a sorpresa nell'Egitto, perché l'autore del gol dell'Egitto, che poi ha avuto altre due occasioni buone e non le ha sfruttate bene, Ashour, è stato sostituito da un difensore, Rabia Rami, con la maglia numero 5. Quindi primo cambio anche nell'Egitto, mentre per quel che riguarda il Belgio i cambi sono tre, perché ricorderete la prima doppia sostituzione con Raskin e De Kuyper, che hanno preso il posto di Castagne e Onana, e poi Lukaku, che ha preso il posto di De Ketelaere. Lukaku, pur non entrato al tabellino dei marcatori, ha costretto all'autogol Ani, e diciamo allora che non sarà il gol più veloce del mondiale di un giocatore subentrato, così come è successo a Lukaku e come è successo ieri, ripeto, allo svedese Svanberg, tra l'altro ex giocatore della Bologna. Però è un autogol con intervento determinante di Lukaku, che poi si è dovuto fermare per la pausa rinfrescante dettata dall'arbitro brasiliano Abatti, e chiaramente lui non era stanco perché era appena entrato.
3: Però
2: visto che tutti andavano a congratularsi con lui, e insomma adesso per l'Egitto avere un attaccante così ti mette un po' paura. Per questo il commissario tecnico Sana Sam ha messo un difensore, Rami Rabia.
3: Sì, ora vediamo se sono passati a 5 oppure no, vedremo. Però Ashour, che ha giocato una gran partita, al di là del gol, sempre nel vivo dell'azione, mi sembra strano che sia uscito.
2: Sì,
3: forse la stanchezza, perché ha corso davvero tanto, ha speso tante energie, però sai, se levi qualità poi ti esponi al gioco del Belgio.
2: Tutto un altro Belgio adesso, addirittura giocate di tacco, inserimento di Meunier, tiro non particolarmente potente, la parata a terra di Schubir. Per la prima volta stiamo vedendo il Belgio, che resta insomma una nazionale importante, anche se molti giocatori chiave sono un po' in là con gli anni, però insomma si è un po' sbloccato il Belgio, e adesso forse l'Egitto ha un po' di timore.
3: Eh sì, e fra l'altro con azioni interessanti, passaggi in verticale, l'inserimento di Meunier che arrivava dall'esterno si è accentrato, bello il tacco di Trossard, non è riuscito a calciare forte, poi bravo Schubert a parare, però insomma la sensazione è che il Belgio adesso sia in controllo della partita, e invece la sofferenza dell'Egitto la stiamo vedendo.
2: Ancora insiste il Belgio con Raskin, uno dei nuovi entrati. Devo dire che Rudy Garcia coi cambi ci ha visto bene dalla panchina, l'apertura magari con la formazione iniziale lascia uno po' a desiderare. Mekele che va allo scambio ancora con Ngoi va ancora da Meunier per Mekele si fa vedere a sinistra per ricevere il pallone. De Kuyper, eccolo, tocca uno dei pochi palloni della sua partita, ricordiamo

0: Subentrata a Castagne, De Kuyper qua entra in gioco pericoloso, secondo me è fallo. Calcio di punizione, si arrabbia Rudy Garcia davanti alla sua panchina, però mi sembrava un po' troppo alta questa gamba da parte di De Kuyper, che è andato a commettere fallo, e quindi c'è un calcio di punizione in favore dell'Egitto. È cambiata comunque l'inerzia della partita con il Belgio che adesso sta provando il sorpasso dopo un'ora di gioco con l'Egitto meritatamente in vantaggio, ed è pronto a entrare in campo un attaccante, Zizzo, e quindi con la maglia numero 25, parliamo ovviamente di giocatori egiziani, vedremo se andrà a prendere il posto di Marmoush oppure andrà ad affiancare Marmoush. Comunque sta ricevendo indicazioni da parte del suo commissario tecnico Ossam Hassan. Ancora il pallone rilanciato dall'Egitto, il tocco corto, prova a ripartire, il pallone che viene messo in profondità, ancora Mekele, il rilancio, il retropassaggio per Courtois che poi va a servire Mekele che avanza fino al lato corto dell'area di rigore, poi il tocco centrale per Raskin deve partire però dalla sua tre quarti campo, quindi insomma bisogna anche gestire le energie. Arriva Ngoi dalle retroguardie, Ngoi il tocco a sinistra, il pallone che viene servito ancora per De Kuyper che va a terra e commette ancora fallo e si prende anche il cartellino giallo. Direi non è entrato benissimo in partita De Kuyper.
1: No, assolutamente, perché aveva, ora ripeto, da seduto è sempre facile, però aveva la soluzione di quando sei in quella posizione del campo pressato da un uomo, o giri subito palla indietro appunto per i compagni, oppure cerchi l'attaccante, no? E come in questo caso si era mosso sia Doku che Lukaku, invece ha cercato un dribbling, gli è costato la munizione. Insomma, De Kuyper non è entrato proprio alla grande come avrebbe voluto Garcia. Gli altri giocatori sì, però.
0: Allora c'è il doppio cambio nell'Egitto, vi avevamo detto che sta entrando l'attaccante Zizzo ed entra anche un altro attaccante, Hamza, e addirittura lascia il posto Salah, che si toglie la fascia di capitano. Beh, insomma, nel giorno del suo compleanno comunque la sua partita l'ha fatta. Ecco gli applausi che sentite, che arrivano dallo stadio di Seattle per Momo Salah, giocatore molto apprezzato. Direi che a questo punto Ossam Hassan ha cambiato completamente il fronte offensivo, perché sono usciti Zico per Zizzo, quindi qua c'è solamente una consonante da cambiare, è rimasto Marmoush e poi Salah alla il posto al numero 9 Hamza, e quindi si sale a tre cambi per quello che riguarda l'Egitto, gli stessi del Belgio, stesse finestre, due sostituzioni, quindi ancora una finestra e due cambi a disposizione. 31esimo minuto, Belgio 1 Egitto 1 a Seattle. Stupisce un po' perché al di là del fattore tecnico, uno come Salah è un po' il leader della squadra.
1: Sì, è vero, è il leader della squadra, ma hai visto come ha accettato senza fare polemica. Io credo che riconosca i suoi limiti in questo momento anche fisici, un giocatore straripante, però l'hai visto sempre nascosto, quasi da regista, trequartista, non ha lo spunto dei giorni migliori. Evidentemente l'annata difficile passata a Liverpool non è del tutto alle spalle, e magari l'allenatore, secondo me giustamente, in un finale dove si pensa che il Belgio spingerà molto, avere un giocatore più di corsa forse è la soluzione più corretta.
0: Tanto l'applauso che sentite sono per i tifosi stessi all'annuncio che lo stadio di Seattle, che può contenere 69.000 spettatori, è gremito, l'annuncio dello speaker, e quindi si battono le mani gli spettatori presenti. 32 minuti nel corso della ripresa, poi ci sarà da recuperare la pausa rinfrescante e i cambi. Sappiamo che i recuperi sono sempre abbastanza corposi. Il pallone che arriva a De Bruyne, 1-1 tra Belgio e Egitto, palla per Doku che tocca ancora per De Bruyne, si apre la difesa dell'Egitto, Lukaku, tiro murato, ancora l'Egitto che prova a risalire, colpo di testa, atterra un giocatore egiziano ma si deve rialzare perché non c'è niente, il pallone di De Kuyper che lo dà dietro ancora per Ngoi che si sgancia, il tocco per Meunier che avanza sulla tre quarti campo, scarica il pallone proprio per Raskin che lo mette per Lukaku a destra per Tielemans, il cross di Tielemans è anche un giocatore con i suoi mezzi tecnici può sbagliare così. Lukaku però, che evidentemente ha molta confidenza con il suo capitano, gli fa un gesto non proprio amichevole, non ha detto bravo lo stesso, non
1: potevi
0: mi sembra
1: fare
0: di aver
1: meglio.
0: No, non credo che fosse questo il significato.

0: significato, Marzio.
1: Comunque abbiamo visto il Belgio che conosciamo, verticalizzazioni quasi impossibili, chiaramente fatte da De Bruyne, che è un giocatore meraviglioso, per Trossard, un'azione che poi è arrivata sui piedi di Lukaku, che ha provato il tiro, è stato rimpallato, però ogni volta adesso sembra che siano sempre pericolosi ad ogni azione, ovviamente poi chiaramente si espongono anche al contropiede, ma sembra crederci di più il Belgio, Giuseppe, rispetto all'Egitto in questo momento.
0: E sì, a conferma di quello che hai appena detto è che c'è stata una possibilità di contropiede per l'Egitto, però poi hanno un po' rallentato, tra l'altro c'era Fatiche, un difensore centrale in avanti, quindi non era facile, non aveva la velocità appunto di un attaccante, si è fermato e quindi il Belgio ha recuperato. Certo, il morale fa tantissimo nel calcio, il Belgio ha trovato il gol e adesso finalmente sta giocando una partita degna della fama del Belgio, mentre ripeto, per un'ora l'Egitto era meritatamente in vantaggio 1-0 e forse meritava anche il 2-0. Qui sbaglia ancora l'Egitto, che insomma diciamo che dovrebbe trovare una continuità di rendimento per tutta la partita, perché è un po' calato. Sì, hai subito il gol, ma è abbastanza inspiegabile per una squadra che poi tutto sommato non ha rischiato niente, Massi.
1: Eh sì, assolutamente. È vero che è stato bravo Lukaku a fare quei 6 metri e ad andare a disturbare i due difensori, che li ha costretti al... E lì è la bravura dell'attaccante, Giuseppe, perché tanti non ci vanno neanche, dicono una palla troppo verso il portiere e non ci vado. Lui invece ci ha creduto, è andato in scivolata e chiaramente ha trovato il gol, però non c'erano grandi indizi di pericolosità, ma non era ancora entrato Lukaku, questo è vero.
0: Riparte l'Egitto, adesso chiaramente può arrivare un po' di stanchezza, ripeto, la partita è iniziata alle 12, adesso sono le 13.42 a Seattle. Lancio con pallone che viene catturato dal portiere Courtois, che poi mette per le mani a un altro dei leader di questo Belgio, sia De Bruyne, che aggira due avversari, apertura per Doku dalla sinistra, Doku agganciato, qui c'è fallo e ci sarà anche il cartellino giallo per il numero 3 Ani. E insomma, una partita si valuta in tutto e per tutto. Ani aveva fatto un primo tempo direi da 7, nel secondo tempo sì, sfortunato sull'autogol, perché lui ha cercato di anticipare, questo forse lo ha un po' incupito, perché qua visto con Doku, che poi nel primo tempo aveva ben contenuto, è andato a commettere fallo, io credo che ci sia il giallo perché l'arbitro l'ha tirato fuori, poi però
1: sì.
0: È arrivato, quindi confermiamo, quindi
1: sì,
0: il giallo
1: arrivato
0: per Ani, che alla fine complessivamente si prende la sufficienza, però nel secondo tempo è un po' calato.
1: Sì, ma l'ho visto dalla smorfia anche quando ha toccato il pallone che poi è finito in gol, chiaramente ti condiziona poi il resto della partita. Certo, in campo aperto l'uno contro uno contro Doku è un problema per qualsiasi giocatore, perché quando se la sposta è davvero ha una rapidità che difficilmente lo puoi fermare.
0: Sì, davvero, palla a terra in velocità ha davvero pochi eguali anche a livello internazionale. Punizione per il Belgio, la batte De Bruyne, il portiere va a pugni, Schubir recupera però ancora il Belgio con Tielemans, la mette dentro, colpo di testa da parte di Mekele, prodezza di Schubir che allontana. Aveva ricordato tanto questa azione il gol di ieri dell'Olanda sul Giappone, quello messo a segno da Van Dijk, forse lì più angolato perché ha preso il paletto e poi è terminato sull'affondo, questa volta a mezza altezza, ma difficile la parata di Schubir perché Mekele ha avuto la possibilità di colpire da solo. Commentiamo con Massimo subito dopo questa azione di ripartenza da parte dell'Egitto, anche se ci sono ben 6 difensori del Belgio schierati, l'Egitto farà fatica a trovare spazi, questo è uno dei nuovi entrati, parliamo di Amza che va a terra, per l'arbitro non c'è niente, la punizione per il Belgio, grande occasione per il Belgio direi con questo colpo di testa di Mekele.
1: Ho un dubbio però, sai, Giuseppe, perché si sono guardati Mekele e Lukaku, non so se era un tiro in porta o il tentativo di assist, sì, questo lo chiederemo magari a fine partita o ce lo diranno loro. Fra l'altro oggi Courtois mi sembra veramente in una giornata di grande confusione, perché anche qui valuta male. È vero che poi dopo mette la palla in calcio d'angolo, però lo fa in un modo goffo e non è il solito.

0: Vedi,
1: non dà grande potenza, in effetti non dà grande potenza al colpo di testa, come se volesse fare da sponda a Lukaku, però ne è nato un tiro, una bella parata di Shumir.
0: Bella parata, bravissimo Shobey, che Shumir che comunque leva la possibilità al Belgio di trovare un gol che sarebbe abbastanza clamoroso per quello che abbiamo visto, mamma
1: mia. Sul calcio d'angolo, respinta corta dalla difesa del Belgio, tentativo da parte dell'Egitto, esattamente con Zizzo, tiro che viene respinto dalla difesa belga, e adesso l'Egitto insomma vuole ricacciare indietro il Belgio, perché per come era iniziata la partita sarebbe una beffa subire la rimonta, ma per quello che stiamo vedendo adesso è il Belgio che sinceramente sta giocando meglio. 39esimo minuto e 1-1 a Seattle tra Belgio ed Egitto. Il rilancio, il pallone che arriva ancora dalle parti di Zizzo, che la mette a terra. Zizzo, lo scarico a destra per Ani, che va verso il fondo, palla che viene messa in fallo laterale da parte di un difensore della nazionale belga, e quindi la rimessa con le mani è in favore dell'Egitto sul fronte di destra dell'attacco della selezione nordafricana. E la pallone che viene messo ancora a terra, il tentativo da parte di Zizzo, che è entrato in campo al posto del suo quasi omonimo Zico. Il pallone che viene però allontanato dalla difesa belga con l'intervento di Raskin, giocatore comunque entrato bene in partita. Lukaku prova ad andarsene via sulla sinistra, tre su di lui, gli vanno a prendere il pallone, glielo vanno a mettere in fallo laterale, esattamente Lashin che ha messo il pallone in fallo laterale. Vedremo se dalle panchine ci saranno altre sostituzioni. La rimessa laterale, sì, c'è un doppio cambio nel Belgio che sarà quindi l'ultimo, 20 e 26, cioè Van Aken con la maglia numero 20 e un altro attaccante, Fernandez Porto, con la maglia numero 26, vanno a prendere il posto di Kevin De Bruyne, e quindi Van Aken, che è un centrocampista, prende il posto di De Bruyne. E poi abbiamo visto anche l'inserimento di Fernandez Pardo, che è anche lui è un attaccante con la maglia numero 26, che ha preso il posto di Doku. Direi che qui il cambio più che tattico è per il fatto che Doku ha dato tantissimo, Massimo.
0: Sì, è vero. Però a te...
1: Sì, perché c'è un tentativo da parte dell'Egitto con Hamza che va a cambiare gioco, niente da fare. L'uscita
0: okay,
1: di Courtois.
0: Ok, no, dicevo, è vero, stanchezza, c'è bisogno di freschezza, poi gli allenatori spesso indovinano i cambi, no? Quando meno te l'aspetti, però se io devo vincere la partita, Doku e De Bruyne non li levo.
1: Sì, in effetti forse li ha visti, le condizioni anche ambientali, però sì, anche questo mi ha lasciato un po' perplesso. Vedremo questo Matias Fernandez Pardo, questo attaccante del Belgio con la maglia numero 26, che tocca proprio adesso il primo pallone della sua partita, se magari non sia il classico coniglio dal cilindro. C'è Lukaku che da buona questa volta la mette alta, si dispera, e beh guarda, a volte è così. Questo era un cross calibrato di Meunier dalla destra, è andato a colpire però dal basso verso l'alto, altro era al limite dell'area piccola. Lukaku sul cross che veniva da destra, non di Meunier bensì di Raskin, il colpo di testa, palla alta, ma questa è un'occasione persa dal Belgio con Lukaku.
0: Sì, grande cross, fra l'altro i due centrali che si staccano dalla marcatura, e non puoi lasciare Lukaku, un campione del genere, tutto solo. Fortuna loro che colpisce male questa palla, perché non era neanche difficile, nel senso che non ha dovuto neanche staccare poi tanto, l'ha colpita solo dall'alto, dal basso verso l'alto, e questa è stata veramente una grande occasione. Bravi tutti e due, perché il cross è stato forte e tagliato, perfetto, e lui si è fatto trovare libero in mezzo all'aria, è mancato solo il gol.
1: Rimessa dal fondo quindi per l'Egitto, quando il cronometro ci dice che mancano 2 minuti e mezzo al 90esimo, poi ci sarà il consueto ampio recupero, ed è 1-1 a Seattle tra Belgio ed Egitto. Ripetiamo il vantaggio nel primo tempo alla 29esimo dell'Egitto con il gol messo a segno da Schupp, e poi c'è stato il pareggio su autogol di Ani, e quindi il vantaggio di Ashur, il pareggio su autogol di Ani. Attenzione, si esauriscono i cambi, entrano Adel Ibrahim con la maglia numero 20 e Hafez Karim con la maglia numero 5. Vediamo quali giocatori lasceranno il campo. Uno è il numero 13 Fatou, che è stato a lungo a rischio espulsione visto che era già ammonito. Esce andando dall'altra parte, mandando un saluto da lontano al suo compagno che è un difensore esattamente, che è entrato in campo, Karim Hafez. E queste sono quindi le sostituzioni.

0: sostituzioni operate, le ultime sostituzioni della partita. Si arriva quindi a quota 5 per parte, mentre c'è un blocco qui ai danni di un giocatore egiziano con proteste da parte del giocatore dell'Egitto. L'arbitro lo ha ritenuto regolare. Ancora un retropassaggio, ancora un pallone che viene recuperato dalla formazione egiziana. Fischi da parte del pubblico, volevano perlomeno un consulto VAR. Diciamo che il giocatore del Belgio si ferma, fa da blocco, e quello dell'Egitto un po' lo cerca, Massimo.
1: Sì, però io non ti dico calcio di rigore, perché anche se ero sulla linea, però il dribbling a rientrare era stato fatto e c'è stato un blocco, e forse il fallo dal limite dell'area ci poteva anche stare, però insomma non è uno scandalo che l'arbitro brasiliano abbia fatto correre. Fra l'altro il metro arbitrale è stato sempre così durante tutta la partita, devo dire che non è stata una partita difficilissima, però lui è stato, a me è piaciuto stasera.
0: Attenzione, ancora l'Egitto che riceve il pallone con Ani che va a calciare, il pallone che incoccia nella schiena di De Kuyper. Ancora il Egitto in avanti, pericolosamente deve intervenire Mekele, che insomma al di là del colpo di testa che poco fa poteva portare in vantaggio il Belgio, però insomma rispetto al compagno di reparto Ngoi è colui che è un po' della retroguardia belga che non ha brillato, è forse stato il migliore.
1: Sì, credo che avrà parecchie indicazioni, no? Dopo questa, a te?
0: Sì, perché prova Lukaku, ma viene anticipato, vai.
1: Dopo questa partita Rudy Garcia dovrà fare delle valutazioni, perché in difesa comunque Ngoi, stesso Castagne, ok, non è che una partita si può giudicare l'andamento di un mondiale, però ecco, sono sembrati giocatori in difficoltà, e quelli subentrati invece hanno dato molta più stabilità. Forse nelle prossime partite qualche cambio vedremo in difesa.
0: Siamo entrati nel recupero, 5 minuti concessi dall'arbitro brasiliano Abatti, 4 nel primo tempo, quindi 99 minuti salvo ulteriori prolungamenti. Devo dire che con i parametri utilizzati in questo mondiale e con la pausa rinfrescante, 5 non sono neanche tanti. Ecco, di solito nel campionato 4-5 sono la regola, in questo caso, a parte la pausa rinfrescante, 2 minuti in più, ci sono stati cambi che sono stati tutti, perché hanno superato Rudy Garcia, hanno raggiunto così come Ossam Hassan le 5 sostituzioni a testa, che possiamo anche riepilogare. Nel Belgio sono entrati Raskin, De Kuyper, Lukaku, Van Aken e Fernandez Pardo, e sono usciti Castagne, Onana, De Ketelare, De Bruyne e Doku. Per quel che riguarda l'Egitto sono entrati Rami, Zizzo, Hamza, Karim e Ibrahim, e sono usciti Zico, Fatou, Fatih, Attia, e poi è uscito l'autore del gol, Ashur. E quindi non ci saranno più sostituzioni, mentre c'è una protesta da parte del commissario tecnico egiziano Sam Hassan con il quarto uomo, che è un peruviano, Kevin Ortega. Riteneva che ci fosse un fallo ai danni di un suo giocatore che l'arbitro non ha comandato. Si riprende quindi a giocare con l'Egitto, che tiene palla sulla tre quarti campo, l'apertura a destra per Ani che poi va a servire ancora a destra per Zizzo rientra per Ani ancora lui in possesso palla, la perde, può ripartire De Kuyper, pericolo, 4 contro 4 ancora il Belgio, che entra in area di rigore con il nuovo entrato Fernandez Pardo, ancora Lukaku costretto a uscire, il pallone però servito a sinistra, ancora il tocco per Tielemans, ancora l'intervento da parte di Van Aken, nel tiro rimpallato da un difensore egiziano che termina in fallo laterale via metà del recupero. 2 minuti e mezzo sui 5, il tocco ancora all'indietro per Tielemans che va lateralmente per il controllo di Ngoi, ci prova ancora il Belgio fino alla fine, palla per Mekele ancora per Van Aken la mette al centro, Lukaku ci arriva di testa, è una sponda, il tocco all'indietro per Meunier ancora per l'ottimo numero 23 Raskin, il pallone che viene servita ancora per Mekele forse fallo, no, l'arbitro lascia, no, ci pensa, e poi da fallo, sembrava voler lasciare proseguire, poi da fallo anche davanti lì le proteste da parte della panchina belga, mentre quelli dell'Egitto non condividono questa decisione dell'arbitro brasiliano Ramon Abatti. Cronometro 3 minuti superati da 10 secondi, quindi meno di 2 minuti al termine di questa partita, e 1-1 a Seattle tra il Belgio e l'Egitto, un gol per tempo, vantaggio dell'Egitto, il pareggio

con autogol Ashur per l'Egitto, l'autogol invece di Ani che ha portato in parità il Belgio, che adesso va con Tielemans a battere una punizione assolutamente da posizione interessante, perché siamo a una quindicina di metri dallo spigolo sinistro dell'area di rigore, trattenuta in aria, poi Lukaku in aria si fa sentire, vediamo che lo accerchiano i giocatori dell'Egitto, come a dire, beh, insomma, lui basta che si muove un po' con il fisico imponente che ha, qualche problema trova, poi adesso larga le braccia verso l'arbitro per dire: guarda, non vedi che mi stanno tenendo? Deviazione, pallonetto, palla che va a superare la parte superiore della traversa, ci ha provato proprio De Kuyper, che si era portato in avanti, ha provato

0: una deviazione, palla che è terminata sull'affondo. E insomma siamo entrati nell'ultimo e 5 minuti di recupero con questa deviazione che non era di De Kuyper ma ancora una volta di Mekele, giocatore molto molto sì, interessante, gioca in nell'Hans.
1: E sai cosa? Secondo me questo era uno schema, Giuseppe, perché chiaramente c'erano tre giocatori su Lukaku e Mekele si è inserito sul primo palo, all'altezza del primo palo, abbastanza solo, poi non era facile come deviazione, però insomma se l'avesse presa in un altro modo poteva anche entrare in porta. Dunque per me è stato uno schema provato a Trossard, non palla su Lukaku che tutti se l'aspettavano, ma su Mekele che era tutto libero.
0: Suda e si asciuga il sudore Rudy Garcia, che comunque insomma per una partita che si era messa male per il suo Belgio sta arrivando il pareggio, che arriva in questo momento perché l'arbitro si fa consegnare il pallone. È finita la prima partita del gruppo B, Belgio 1 Egitto 1, il commento di Massimo Orlando.
1: Beh, risultato direi giustissimo, mai ho visto una partita dove il pareggio è così giusto. Un buon Egitto che ha dimostrato di essere squadra, di essere anche con una certa qualità ben messa in campo, poi è venuta fuori un po' la qualità nel secondo tempo e soprattutto l'inserimento del Belgio, diciamo che in quanto a occasioni mi sembra che il pareggio sia il risultato più giusto. Certo, il Belgio che era la squadra favorita non è che ci sia piaciuto tanto, ci aspettiamo qualcosa in più, Giuseppe.
0: E allora è terminata 1-1, un gol per tempo, vantaggio dell'Egitto al 29esimo del primo con Ashour, anzi al 19esimo del primo con Ashour. Il pareggio è avvenuto nella ripresa al 20esimo con un autogol di Ani nel tentativo di anticipare Lukaku che era entrato in campo da pochi secondi. Il gruppo C vedrà alle 3 ora italiana l'altra sfida, quella esattamente tra Iran e Nuova Zelanda. A Seattle invece è finita. È stato con noi al commento tecnico Massimo Orlando, a presto Orlando nel racconto dei nostri mondiali. E poi
1: ciao Giuseppe, a presto.
0: Perfetto, e allora io nel restituire la linea agli studi Radio Rai di Dallas ricordo solamente il finale, Belgio 1 Egitto 1, da Giuseppe Bisantis. Buon proseguimento di serata.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
4: E noi da Dallas rientriamo giusto per darvi la buonanotte dopo questo pareggio al termine di una gara equilibrata, così come avevamo in parte previsto e preventivato. Dunque domani ci daremo appuntamento alle ore 20, perché sì, alle 21 ci sarà Francia-Senegal, il debutto, l'ingresso nella competizione dei vice campioni del mondo, ma noi cominceremo già alle 20, come dicevo, perché ci sarà un tutto il mondiale non solo minuto per minuto, spazio anche al basket, gara 3 delle finali scudetto con Venezia, Olimpia Milano avanti 2-0 nella serie, quindi possibile match point, ci racconterà tutto Massimo Barchesi, poi andremo al rimbalzo anche con Francia-Senegal per questo girone I. Appuntamento a domani con tutto il mondiale minuto per minuto. Francesco Pionaglieri, Daniele Antelmi, grazie alla nostra squadra romana, Ombretta Conti e tutti quelli che hanno lavorato al nostro fianco da Saxarubra. Arriva il GR1 dopo il segnale orario da Guido Ardone, grazie per averci seguito. Ci risentiamo domani su Rai Radio 1, tutto il mondiale minuto per minuto.
5: Immobiliare.it vi ringrazia per l'ascolto di FIFA World Cup 2026.
6: La tua azienda ha un potenziale e noi di Wind Tre Business siamo open a portarlo nel futuro. Perché siamo open all'innovazione. Open a offrirti soluzioni sempre su misura per crescere ogni giorno. La porta del tuo business è open. Apriamola insieme. Scopri di più su windtrebusiness.it.
7: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
8: Arredissima.
9: Questa è la tua attività in una giornata normale?
8: E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi.

A giugno, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Combo e Vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.

0: Ore 23 e 2.
1: GR1.
2: Nicole Ramadori in studio, Medio Oriente, in attesa della firma dell'accordo preliminare tra Stati Uniti ed Iran venerdì in Svizzera. Il premier Netanyahu commenta per la prima volta l'intesa in una conferenza stampa.
3: Abbiamo salvato Israele dalla minaccia dell'annientamento. L'Iran non avrà il nucleare, è la missione della mia vita. Netanyahu inizia il suo discorso con toni apocalittici per planare poi, più pragmaticamente, sulla presenza delle forze armate dello Stato ebraico che rimarranno nelle zone di sicurezza, garantisce, per tutto il tempo necessario. In realtà la sua è una lunga difesa. In Israele molti credono che l'accordo raggiunto ieri sia un inganno iraniano agli americani o perlomeno che Trump abbia totalmente bypassato Netanyahu mettendolo di fronte al fatto compiuto. È un amico, bozza il premier israeliano, ma a volte abbiamo opinioni divergenti. La conclusione è scontata, mi ricandiderò alle nuove elezioni e spero di vincerle. Sul fronte opposto è l'Iran a non fidarsi degli Stati Uniti e del loro rapporto con Israele. Il presidente Pezeshkian chiarisce, l'intesa è importante ma non è l'accordo finale e il memorandum visto da Teheran è diverso da quello visto da Washington. Nello stretto di Hormuz l'offerta di un passaggio senza pedaggi vale solo per i primi 60 giorni e resta il nodo Libano che per l'Iran non deve più essere attaccato, ma gli israeliani hanno mostrato di non volere cambiare rotta colpendo oggi un'auto in un villaggio del sud e uccidendo l'uomo che si trovava alla guida. Marco Barbonaglia, GR1.
2: Primo giorno del G7 di Evian, Donald Trump rivendica l'accordo con l'Iran e assicura la riapertura dello stretto di Hormuz entro venerdì. Sul contributo europeo alla sicurezza dell'area, Trump frena, non abbiamo bisogno di molto aiuto, e definisce Macron un grande amico. Il presidente francese afferma, Parigi è pronta a schierare da subito caccia, fregate e una portaerei, e Trump rilancia anche sul dossier Ucraina, mentre Zelensky propone un incontro negli Stati Uniti con Putin. Giorgia Meloni è arrivata a Evian, anche lei per il G7, in una dichiarazione con Regno Unito, Francia e Germania. L'Italia ha accolto con favore l'accordo tra Stati Uniti ed Iran e la riapertura dello stretto di Hormuz. La Premier ha confermato la disponibilità a inviare navi italiane per le operazioni di sminamento previo via libera del Parlamento. Al vertice anche il dossier Ucraina con il sostegno italiano a Kiev. Incontro a Washington tra il segretario della difesa americano Hexet e il ministro della difesa Crosetto, che parla di un rapporto solido tra Italia e Stati Uniti e rilancia il rafforzamento della NATO, sottolineando la necessità di una maggiore responsabilità europea per la sicurezza comune. Non ci sarà, ha detto il ministro, nessun disimpegno degli Stati Uniti dalle basi italiane e sul ruolo del nostro paese nel futuro di Hormuz, ha sostenuto.
4: Il segretario Hexet era totalmente a conoscenza del fatto che l'Italia aveva già inviato a Gibuti due navi cacciamine più una nave di sostegno logistica e una protezione, quindi è pronta dal punto di vista tecnico ad impegnarsi. Mancano le precondizioni, quelle esterne, che sono un accordo implementato e una volontà di tutte e due le parti di accettare questa missione, perché noi non mandiamo le navi a fare la guerra, ma a fare lo sminamento, quindi deve essere garantita da tutte e due le parti la pace. E dall'altra parte, per quanto riguarda a livello nazionale, l'autorizzazione del Parlamento.
2: Dopo le borse europee tutte positive, anche Wall Street festeggia l'accordo tra Stati Uniti ed Iran. L'indice principale, il Dow Jones, guadagna l'1%, in discesa il petrolio, il Brent europeo è a $83 al barile, dopo aver toccato anche i $120 al barile nelle scorse settimane. Il gas è sceso a €42 a megawattora, ma resta ancora sopra il 30% rispetto ai prezzi precedenti all'attacco contro Teheran. La cronaca italiana, proseguono le ricerche delle due sorelline scomparse 8 giorni fa da una casa famiglia a Civitella Alfedena in Abruzzo.
5: Nel fascicolo segretato aperto dalla procura di Sulmona sono contenute tutte le denunce presentate fino ad oggi. Le prime, sporte domenica 7 giugno dalla comunità educativa che ospitava Sara e Alicia e dei genitori Stefano e Valentina. E poi la querela contro la struttura presentata dal padre Stefano per non aver vigilato adeguatamente sulla sicurezza delle due ragazzine. Le indagini coinvolgono Abruzzo e Lazio. Le sorelline di 12 e 16 anni sono originarie di Minturno. 3 anni fa, a causa delle liti giudiziarie,

0: aree tra i genitori. Seguite alla loro separazione, le bambine erano state collocate in strutture di accoglienza. Stefano, il padre, è tornato in possesso della responsabilità genitoriale in seguito a una sentenza dello scorso 28 maggio che ha invece escluso definitivamente la madre Valentina. Le verifiche coinvolgono anche il fidanzato di Alicia, la più grande delle sorelline. La cameretta dove dormivano nella comunità educativa di Civitella Alfedena è stata posta sotto sequestro e si stanno eseguendo verifiche su alcuni bigliettini rinvenuti al suo interno che conterrebbero indicazioni su un presunto codice da utilizzare nelle comunicazioni telefoniche. Max Franceschelli, GR1.
1: L'ATM, l'azienda di trasporti milanesi, ha presentato una denuncia dopo il caso delle chat sessiste tra alcuni autisti. Nel gruppo sarebbero state condivise fotografie di passeggere accompagnate da commenti offensivi e, secondo le segnalazioni, anche immagini ricavate dalle telecamere di bordo. La Procura di Milano valuterà eventuali reati legati all'utilizzo improprio delle immagini e dei sistemi informatici. Siamo al meteo. Da mercoledì arriva la primavera ondata di calore dell'estate con temperature oltre i 35 gradi e punte vicino ai 40 in alcune città. Aumentano i bollini gialli, tra le aree in preallerta per il caldo ci sono Roma, Firenze, Bologna, Napoli e Perugia. Gli esperti prevedono una fase stabile destinata a durare diversi giorni. E ora ci fermiamo qui, la linea va alla musica di Radio 1. Buon ascolto.

0: Maybe time's the cure.
1: Maybe time.

Radio 1, un mondo da sentire. Meteo Radio. Nella notte il cielo si presenterà sgombro da nubi e in prevalenza sereno su gran parte del territorio, salvo ultime residue velature sulle regioni centro-meridionali. Domani, martedì 16 giugno, l'aria stabile verrà disturbata da infiltrazioni di aria più fresca. Prevalenza di sole al mattino, ma spiccata instabilità nel pomeriggio, con rovesci e piovaschi diffusi sull'intero arco alpino e in forma più decisa lungo la dorsale appenninica centro-meridionale, con fenomeni in estensione da Lazio e Abruzzo fino a Campania, Puglia centro-settentrionale e aree interne della Calabria. Temperature massime in lieve flessione sul versante adriatico e nelle aree interne appenniniche, rimanendo sotto i 28 gradi. Caldo più intenso invece sulla pianura padana e sul versante tirrenico, con locali punte di 34 gradi nelle zone interne della Calabria e delle isole maggiori. Venti dai quadranti nord-orientali, deboli o moderati.

dati, ma con rinforzi sull'Alto e Basso Adriatico e sullo Ionio. Conseguentemente mossi i bacini orientali e meridionali, poco mossi Medio e Alto Tirreno. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

Rai Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: G7 di Evian, bilaterale Trump-Macron, il capo della Casa Bianca, un ottimo lavoro, l'accordo con l'Iran. Venerdì Hormuz sarà riaperto, il presidente francese pronto a fornire supporto. Con l'ok del Parlamento l'Italia farà la sua parte, Giorgia Meloni conferma la disponibilità a inviare navi cacciamine, il memorandum per la Premier è un'occasione di pace da non sprecare. Sorelline scomparse in Abruzzo, ancora nessuna traccia di Sara e Alicia, l'ipotesi della fuga programmata. Social vietati agli under 16 in Gran Bretagna e si valuta un coprifuoco digitale notturno per i minorenni. Annuncio di Starmer, rendono i bambini infelici. 60 anni dopo, torna in sala Django, il film cult di Sergio Corbucci, con Franco Nero al cinema restaurato. Mondiale di calcio, clamoroso ad Atlanta, Capoverde ferma la Spagna sullo 0-0, 1-1 tra Belgio ed Egitto e dopo il caos visti stanotte alle 3 l'esordio dell'Iran. Buonasera da Sonia Orange, salvia il G7 a Evian in Francia, dove sono arrivati i capi di Stato e di Governo da tutto il mondo. Protagonista Donald Trump, che non ha escluso la sua presenza per la firma dell'accordo preliminare con l'Iran venerdì in Svizzera. L'inviato Rai.
3: Emmanuel.
4: Dopo tante incomprensioni, Donald Trump definisce Emmanuel Macron un amico speciale, confermando che il vertice di Evian si apre con l'intenzione reciproca di riavvicinare le sponde dell'Atlantico, soprattutto dopo l'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran sulla fine della guerra. L'inquilino della Casa Bianca afferma che gli Stati Uniti non hanno bisogno di un grande

0: grande aiuto per sminare lo stretto di Hormuz, ma Trump sa già che i leader europei sono pronti a partecipare alla missione internazionale per riaprire lo stretto. Macron aveva già fatto sapere di essere pronto a partecipare alla missione entro un paio di giorni e oltre a Parigi si sono già impegnati l'Italia, la Gran Bretagna, la Germania e l'Olanda. Un sì a cui si aggiunge quello del premier canadese Carney. Ora ci concentreremo sull'Ucraina, afferma Trump, a poche ore dalla riunione in cui il presidente americano incontrerà di nuovo il leader ucraino Zelensky dopo mesi di gelo. Da Evian, Gavino Moretti, GR1.
1: E anche la premier Meloni è arrivata a Evian nel tardo pomeriggio. Con Regno Unito, Francia e Germania, l'Italia ha accolto con favore l'accordo tra Stati Uniti e Iran e la riapertura dello stretto di Hormuz. La nostra inviata.
2: Giorgia Meloni arriva in Alta Savoia nel tardo pomeriggio per la cena di benvenuto offerta da Macron. Nessun commento ai giornalisti sui due dossier pesanti del vertice, Ucraina e Medio Oriente. Il memorandum di intesa fra Iran e Stati Uniti è visto dalla premier come un'occasione di pace che non va sprecata, con l'auspicio, anzi, che porti stabilità a tutta la regione e dunque anche in Libano. E accanto all'omologa giapponese Takaichi, ricevuta in un bilaterale a Roma, Giorgia Meloni conferma la disponibilità italiana a inviare navi cacciamine per ripristinare la libertà di circolazione nello stretto, a condizione, chiarisce, del via libera del Parlamento italiano.
3: Soddisfazione per l'annuncio del memorandum tra Stati Uniti e Iran, ribadendo la fondamentale importanza della riapertura dello stretto di Hormuz, della difesa della libertà di navigazione.
2: Anche il conflitto in Ucraina resta in primo piano, con Zelensky in arrivo a Evian. Inaccettabile per Giorgia Meloni l'aggressione russa alla cattedrale della Dormizione. Secondo la premier, la fermezza del sostegno a Kiev e lo sforzo per la pace saranno elementi centrali del G7 e a Evian potrà esserci l'occasione per un chiarimento con Trump, anche se nell'agenda della premier non ci sono bilaterali in programma. Evian con Massimiliano Savino, Federica Ionta, GR1.
1: E sull'intesa per la fine della crisi in Medio Oriente parla per la prima volta il premier israeliano Netanyahu in una conferenza stampa.
4: Salvezza, minaccia di annientamento. Netanyahu inizia il discorso con toni apocalittici. L'Iran non potrà distruggerci, insiste. Non avrà il nucleare. È la missione della mia vita. Poi scende su un piano più pragmatico. Garantisce che l'esercito rimarrà nelle zone di sicurezza per tutto il tempo necessario. In realtà la sua è una lunga difesa. In Israele non pochi credono che l'accordo raggiunto ieri sia una trappola tesa dall'Iran o quantomeno che Trump abbia bypassato Netanyahu mettendolo di fronte al fatto compiuto. Sul presidente degli Stati Uniti dice è un amico, ma a volte abbiamo opinioni divergenti. La conclusione, scontata, è sulle elezioni. Mi ricandiderò e spero di vincerle. Sul fronte opposto è l'Iran a non fidarsi degli Stati Uniti. E mentre media iraniani segnalano nuove esplosioni nell'area dell'isola di Keshm, il presidente Pezeshkian chiarisce l'intesa è importante, ma non è l'accordo finale. Nello stretto di Hormuz per Teheran il passaggio senza pedaggi vale solo per i primi 60 giorni. Resta poi il nodo Libano. Per l'Iran non deve più essere attaccato, ma Israele ha già mostrato di non voler cambiare rotta, colpendo un'auto in un villaggio e uccidendo l'uomo che si trovava alla guida. Marco Barbonaglia, GR1.
1: Il ministro della difesa Crosetto a Washington per incontrare il segretario alla guerra americano Hegseth ribadisce non c'è alternativa al rapporto atlantico e sul Medio Oriente conferma al suo omologo statunitense quanto sottolineato anche, lo avete sentito in precedenza, dalla premier Meloni. L'Italia è pronta a contribuire alla missione per la sicurezza di Hormuz.
5: Il segretario Hegseth era totalmente a conoscenza del fatto che l'Italia aveva già inviato a Gibuti due navi cacciamine più una nave di sostegno logistica e una protezione, quindi è pronta dal punto di vista tecnico ad impegnarsi. Mancano le precondizioni, quelle esterne, che sono un accordo implementato e una volontà di tutte e due le parti di accettare questa missione, perché noi non mandiamo le navi a fare la guerra, ma a fare lo sminamento, quindi deve essere garantita da tutte e due le parti la pace. E dall'altra parte, per quanto riguarda a livello nazionale, l'autorizzazione del Parlamento.
1: E molto si è dovuto sminare per arrivare all'ingresso negli Stati Uniti via Messico della nazionale di calcio dell'Iran che fra poco meno di 3 ore farà il suo esordio ai mondiali americani contro la Nuova Zelanda.
6: Mezz'ora di volo da Tijuana in Messico, dove la nazionale guidata da Amir Galané è stata di fatto costretta a stabilire il proprio quartier generale, a Los Angeles, dove finalmente il pallone potrà rotolare, senza però cancellare mesi di tensioni, accuse incrociate, minacce di boicottaggio. Solo visti temporanei, permessi lampo, il tempo di giocare, poi si ritornerà fuori dal territorio.

0: statunitense, a meno che l'evoluzione dello scenario geopolitico di queste ultime ore non porti a un cambio di rotta. Per noi è dura doverci spostare ogni volta dal Messico, avrebbero dovuto garantirci un'atmosfera migliore, il calcio potrebbe unire le persone, ha detto Galenei, affiancato in conferenza stampa dall'ex Inter Mehdi Taremi. Come se non bastasse, a complicare il tutto, nella megalopoli californiana vive la più ampia comunità della cosiddetta diaspora iraniana, i dissidenti che dopo la rivoluzione islamica hanno via via abbandonato il paese. Di qui l'anatema dei vertici della federazione. Sulle tribune vogliamo vedere solo la bandiera ufficiale. Insomma, una partita nella partita che rischia di oscurare ciò che accadrà in campo. Dalla scollaborazione tecnica di Daniele Antelmi, Guido Ardone, GR1.
1: E l'accordo sul Medio Oriente, come la legge elettorale e l'economia, è al centro del confronto politico.
2: Soddisfazione da tutta la maggioranza per l'accordo tra Stati Uniti e Iran in vista della riapertura dello stretto di Hormuz. Grazie anche, sottolineo da Fratelli d'Italia, alla politica estera del governo. Roma sarà protagonista della nuova stagione in difesa della libertà di navigazione. Se ci sarà l'intesa anche Hormuz, assicura il ministro degli esteri Antonio Tajani. Dopo l'accordo, sollecita Forza Italia, occorre sostenere l'economia riducendo la pressione fiscale. E sulla spesa per la difesa la Lega con Claudio Borghi chiarisce.
3: Non è mai stata contraria a investire in difesa e sicurezza. Ci sono dei limiti, basta non indebitarsi con l'Unione Europea e dare priorità agli aiuti ai cittadini contro il caro energia.
2: Bene, l'accordo di pace che si profila tra USA e Iran, ma è costato morti e bollette più alte, replica la segretaria del PD Elly Schlein, che poi attacca il governo. In un paese con gli stipendi più bassi d'Europa, la priorità degli italiani non è la legge elettorale, linea condivisa dalle altre opposizioni. I 5 Stelle sottolineano ancora una volta le mancate riforme del governo, plaudono all'intesa su Hormuz, Verdi Sinistra, che però chiedono di fermare il nucleare. E Carlo Calenda, Azione.
4: Bene che ci sia un accordo, il problema è che il risultato è aver rafforzato l'Iran, lo sblocco dei fondi con cui l'Iran continuerà ad armarsi.
2: Alessandro Allegra, GR1.
1: Dopo le borse europee tutte positive, anche Wall Street festeggia l'accordo tra Stati Uniti e Iran. L'indice principale, il Dow Jones, guadagna l'1%, in discesa il petrolio, il Brent europeo è a $83 al barile, dopo aver toccato anche i $120 al barile nelle scorse settimane. Il gas è sceso a €42 a megawattora, ma resta ancora sopra del 30% rispetto ai prezzi precedenti all'attacco contro Teheran. Rai Radio 1, a 9:09, la cronaca, la vicenda delle sorelline scomparse da una casa famiglia di Civitella Alfedena in Abruzzo. Dopo 9 giorni di ricerche si rafforza l'ipotesi che qualcuno le abbia aiutate a scappare.
5: I carabinieri stanno cercando di dare un senso ai messaggi in codice trovati su alcuni biglietti all'interno della camera di Sara e Alisia. Erano accanto ai loro cellulari, abbandonati lì dalle due sorelline, che invece hanno portato con loro vestiti e trucchi, come se avessero organizzato la fuga. Forse, seguendo le indicazioni arrivate da chi quella notte potrebbe averle portate via in auto. È l'ipotesi che prende corpo dopo 9 giorni di ricerche infruttuose. Poco prima della scomparsa, la telecamera di un bar le aveva filmate per l'ultima volta, vestite di nero con ai piedi scarpe bianche. Gli inquirenti hanno ascoltato nuovamente anche il fidanzato di Alisia. Il 18enne sostiene che la madre delle ragazze aveva confidato loro l'intenzione di venirle a portare via.
6: Io un giorno vengo a prendere voi, anche per forza, non mi interessa, durante la notte qualche giorno vengo a prendere.
5: Accuse tutte da verificare. Intanto, dopo la denuncia del padre, i responsabili della casa famiglia sono ora indagati per abbandono di minore, ma respingono le accuse. Abbiamo sempre agito, dicono, con serietà e correttezza. Simone Zazzera, GR1.
1: Chat sessiste e passeggere riprese a loro insaputa, aperta un'inchiesta su un gruppo di autisti del trasporto pubblico milanese.
7: Denunciato l'uso improprio delle telecamere di bordo, ma quanto segnalato da una passeggera del tram numero 15 va molto oltre. Alcuni autisti si scambiavano su una chat di WhatsApp, accompagnandole con frasi sessiste e oscene, immagini di donne inquadrate nelle parti intime, rubate dal sistema di sorveglianza video dei mezzi pubblici. Le indagini sono in corso, quelle interne dell'ATM, l'azienda di trasporto milanese, e quelle degli inquirenti, dopo gli esposti trasmessi alla procura e al garante della privacy. Non si tratta di goliardate, spiega Silvia Semenzin, sociologa digitale in prima linea per i diritti delle donne.
8: Non possiamo purtroppo sperare di sconfiggere il fenomeno se non diamo spazio a chi oggi denuncia queste forme di comportamento come una violenza di genere.
7: La chat sessista dei dipendenti dell'ATM è solo l'ultima di

0: una serie di vicende inquietanti.
1: Fica.net l'anno scorso, gruppi di Telegram o il gruppo di Facebook Mia Moglie in un qualche modo ritornano ad essere sempre più presenti, ma sotto nuove vesti.
0: Daniele Morgera, GR1.
2: Riprenderanno in mattinata le ricerche del corpo di Chiara Guerra, l'insegnante di 53 anni uccisa dal nipote vicino a Venezia.
3: Sommozzatori, gommoni, droni e un elicottero. Diversi i mezzi impegnati nelle ricerche che sinora però non hanno dato esito. Oggi riparte la perlustrazione del Malguer, il canale che attraversa San Stino di Livenza, dove il 17enne ha confessato di aver gettato il corpo della zia, Chiara Guerra, sorella del padre, dopo averla coltellata a morte e averne trasportato il cadavere su una carriola coperto da alcuni teli. Il giovane, che tra 2 mesi sarà maggiorenne, è accusato di omicidio volontario e occultamento di cadavere. Al momento, ha dichiarato il procuratore di Pordenone, non risulterebbe il coinvolgimento di altre persone nel delitto, ma di certo sarà oggetto di indagine come e perché i contrasti esistenti tra i due fratelli sul patrimonio di famiglia abbiano portato poi il nipote a uccidere la zia. All'ingresso della casa di campagna, intanto, gli omaggi degli studenti della scuola media dove insegnava Chiara Guerra, rinviati alla prossima settimana gli esami di chi non se la sentiva di affrontarli in questi giorni. Il 17enne è ora in una comunità per minori a Treviso. Fausto Bertuccioli, GR1.
2: Economia, l'avvertenza Electrolux. Dopo il confronto al Ministero delle Imprese e del Made in Italy con i sindacati, l'azienda sospende per 50 giorni licenziamenti e chiusure.
4: I sindacati la definiscono una tregua armata, uno stop temporaneo alla scelta unilaterale di Electrolux di licenziare 1.700 persone negli stabilimenti di tutta Italia, chiudendo completamente quello di Cerreto Desi nelle Marche. Dal tavolo trapela il termine di 50 giorni per trovare soluzioni condivise, ma i sindacati FIOM, FIM e WILM negano che si sia stabilita una data di scadenza per trattare. Davide Esperti, segretario generale WILM.
5: Un primo passo avanti che possiamo raccogliere con cauto ottimismo, frutto delle mobilitazioni congiunte fatte in queste settimane. Questa vertenza riguarda emblematicamente il futuro dell'industria in questo paese.
4: L'obiettivo sottolineato anche dal ministro delle imprese del Made in Italy Urso è quello di trovare soluzioni nuove insieme a Electrolux, senza penalizzare il lavoro, senza tagliare 1.700 posti ritenuti dalla multinazionale degli elettrodomestici poco competitivi. Paola Nania, GR1.
2: 16 giugno per i proprietari di immobili, parliamo di seconde case, le prime sono esenti e l'ultimo giorno utile per il pagamento dell'acconto IMU. A dicembre è previsto il saldo, chi dovesse pagare in ritardo rispetto alla scadenza odierna dovrà ricorrere al cosiddetto ravvedimento oneroso, a versare dunque una somma in più. L'anno scorso il gettito complessivo dell'imposta municipale sugli immobili è stato di circa 17 miliardi. Social e minori. Londra accelera sulla stretta e il Premier Starmer annuncia il divieto di accesso alle piattaforme per gli under 16, seguendo la linea già adottata da altri paesi.
6: L'Australia resta il modello di riferimento. Dal 2025 ha introdotto il divieto di account social per gli under 16 con obblighi di verifica dell'età a carico delle piattaforme. Sulla stessa linea anche Indonesia e Malaysia. E con il piano annunciato oggi da Keir Starmer, il Regno Unito si aggiunge al gruppo dei paesi europei che si stanno muovendo in quella direzione, come Spagna, Norvegia e Francia. Marco Gui, presidente della Fondazione Patti Digitali, che coinvolge oltre 25.000 genitori.
7: Un tipo di limitazione per età che adesso ha annunciato di voler implementare il Regno Unito è un aiuto nel fare qualcosa che la stragrande maggioranza delle famiglie già vuole fare, che da sole non riescono a fare perché temono l'esclusione sociale del proprio figlio.
6: Una stretta normativa che si inserisce in un quadro di crescente preoccupazione per la salute mentale degli adolescenti. Uno studio australiano effettuato su base decennale indica che già 2 ore al giorno sui social sono associate a un aumento del rischio di sintomi depressivi, con effetti più evidenti nella prima adolescenza e tra le ragazze. Mauro Zanda, GR1.
2: E ora il cinema torna nelle sale Django, il capolavoro di Sergio Corbucci che lanciò Franco Nero e contribuì a rendere lo spaghetti western un fenomeno mondiale.
8: La musica di Luis Bacalov ha 60 anni, come il film per il quale fu scritta. Django usciva nel 1966, fu la consacrazione di Sergio Corbucci come regista di spaghetti western e Franco Nero divenne un divo internazionale.

0: male, come ricorda.
1: Beh, insomma, è un film che ha fatto storia, è un film incredibile. Io mi ricordo che ero andato a fare un musical dopo il film a Los Angeles, che era Camelot, e nello studio alla Warner ho fatto venire la coppia di Django, tutti quanti, Steve McQueen, Paul Newman, tutti quanti volevano vedere il film, perché gli americani erano abituati a vedere John Wayne, gli indiani. Qui vedono un film completamente differente, fatto senza soldi.
0: Il museo degli Oscar da fine anno ne conserverà cappotto e cappello, quelli che Django indossa sin dalla leggendaria sequenza iniziale in cui cammina nel fango trascinando una bara. Da oggi torna al cinema.
2: Apparve la misteriosa figura di un uomo dal volto triste ed impenetrabile.
0: Django! Miriam Mauti, GR1.
3: Ora la musica e il tour estivo di Nicolò Fabi ha toccato Roma. Per il ritorno nella sua città, Fabi ha ripercorso gli album della sua ormai ventennale carriera, riproponendo canzoni che non si sentivano da molti anni nei suoi live, accanto a titoli che non possono mancare come Lasciarsi un giorno a Roma, che state ascoltando e con il quale ha chiuso il concerto. E continuiamo con la musica. Mahmood conquista l'India, il cantante tra i protagonisti di uno dei brani più ascoltati del momento nel mondo di Bollywood, ed è diventato virale. Si intitola Mashuka, che significa amata, fa parte della colonna sonora del film indiano Cocktail 2. La canzone alterna strofe in hindi e in italiano, scritte e interpretate da Mahmood, e racconta la storia di un amore non corrisposto. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Paolina Meli, coordinamento edizione Nicole Ramadori, in regia Max Cammino e Stefano Catini. Restate con noi, ora c'è la pagina sportiva. Da Sonio Ranges, grazie dell'attenzione e buon proseguimento di ascolto.
4: GR1 Sport.
5: Un cordiale saluto anche da Emilio Mancuso. Conteso e discusso, è arrivato il momento dell'esordio della nazionale iraniana al mondiale americano a Los Angeles alle 3 di questa notte in Italia, dunque tra poco. Ne abbiamo già parlato all'interno del giornale. Veniamo alla prima mondiale con pareggio per Spagna e Belgio. Partiamo dall'1-1 del Belgio contro un ottimo Egitto, uno dei nostri inviati.
6: Parte male il Belgio, che si fa irretire da un ottimo Egitto per quasi un'ora. Nel primo tempo solo un tiro di De Bruyne di poco al lato, mentre c'entra la porta l'egiziana Schur con un tiro da fuori. Il Belgio è il solo De Ketelaere davanti, ma non è mai pericoloso, mentre l'Egitto a inizio ripresa si è reso insidioso con Salah e ancora con Schur. Il commissario tecnico belga Rudy Garcia comprende che davanti deve cambiare qualcosa e allora butta dentro Romelu Lukaku. Passano pochi secondi e Lukaku si tuffa in aria piccola per raccogliere una cross di Raskin. Lo anticipa Ani e fa autogol. Era il 20° minuto e da allora il Belgio ha fatto la partita, si è reso pericoloso con De Bruyne, che in precedenza aveva preso un palo su punizione, e con Mekele di testa. L'1-1 alla fine è il risultato più giusto, ma il Belgio è partito con il freno a mano tirato. Assistenza tecnica Francesco Pio Naieri, Giuseppe Bisantis, GR1.
5: E ora il pareggio clamoroso della Spagna, 0-0 contro Capoverde.
7: Sognava un altro esordio la strafavorita Spagna, che invece non va oltre lo 0-0 contro i debuttanti di Capoverde. Ad Atlanta, nella casa dei Falcons, De La Fuente lascia in panchina Yamal e Nico Williams, reduci da lunghi stop e risparmiati per i prossimi impegni. La scelta del CT iberico però non paga e, complice un po' di sfortuna, il muro capoverdiano resiste.
8: Però quando non vuole entrare,
7: Quando non vuole entrare, non entra, mastica amaro De La Fuente, che chiude senza reti una partita dominata in lungo e largo con 27 conclusioni contro le 6 avversarie. Le speranze della Roja si infrangono sulla traversa colpita nel primo tempo da Ferran Torres e sui riflessi di Vosigna, il portiere quarantenne di Capoverde, tra i protagonisti del match. Nemmeno gli ingressi nella ripresa di Yamal, Dani Olmo e Nico Williams producono l'effetto sperato per una Spagna alla quale non resta che congratularsi con la squadra del tecnico bubista, che di fatto il suo mondiale l'ha già vinto. Francesco Albanese, GR1.
5: In corso, cominciata da pochissimo, Arabia Saudita-Uruguay alla 15°, il parziale è 0-0. Il Milan riparte da un altro portoghese, sarà il terzo degli ultimi 4 allenatori, con la sola eccezione di Max Allegri. Negli ultimi 2 anni sulla panchina del diavolo si sono infatti alternati Paolo Fonseca, Sergio

0: Con Seisao e ora Ruben Amorim, bandiera del Benfica da calciatore, grande allenatore con lo Sporting, il fallimento con lo United, esonerato a gennaio. Infine un flash di tennis, sconfitto all'esordio nell'ATP 500 di Halle in Germania. Sull'erba Flavio Cobolli vince 6-2 e 7-6 l'americano Francis Tiafo. Abbiamo concluso, buonanotte e buon proseguimento di ascolto con Rai Radio 1.
1: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
2: E una buonanotte anche da Lucio Giordano, Rai Mobilità. E mezzanotte 23 in punto sulla statale 16 Adriatica, tratto chiuso per il ribaltamento di un mezzo pesante tra Alfonsine e Glorie. Sulla tangenziale nord di Torino, rallentamenti tra Caselle e Valli di Lanzo. Statale 36 del Lago di Como, altri rallentamenti per lavori in corso tra Briosco e Nibionno. A1 rallentamenti ma per un incidente tra Caianello e Capua in direzione di Napoli. Sulla statale 106 Ionica, rallentamenti per lavori in corso tra la stazione di Chiatona e Marina di Ginosa, siamo in Puglia. Infine sulla 2, l'autostrada del Mediterraneo, attenzione a un incendio che si è sviluppato tra Cosenza e Rogliano Grimaldi, siamo in Calabria. Per il momento è davvero tutto, da Lucio Giordano un buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS. Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast. L'America raccontata attraverso i suoi personaggi e gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su RaiPlay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
3: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Benessi. Attenti al tuo portafogli.
4: E a chi ama vivere in equilibrio.
3: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Mondiali di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Fino al 19 luglio, ogni giorno, radiocronache e commenti in tutto il mondiale, minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.

0: Ore 1.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. G7 al vertice francese. Trump rivendica l'accordo con l'Iran e assicura entro venerdì la riapertura dello stretto di Hormuz. Sul contributo europeo alla sicurezza dell'aria, il presidente americano frena: non abbiamo bisogno di molto aiuto. Poi definisce Macron un grande amico. Il presidente francese afferma: Parigi è pronta a schierare da subito caccia, fregato e una portaerei. Trump rilancia anche sul dossier Ucraina, mentre Zelensky propone un incontro negli Stati Uniti con Putin. Con l'ok del Parlamento, l'Italia farà la sua parte. Giorgia Meloni conferma la disponibilità italiana a inviare navi cacciamine. Il memorandum per la Premier è un'occasione di pace da non sprecare. E il memorandum tra Stati Uniti e Iran prevede 14 punti, tra cui lo sblocco dei 24 miliardi di dollari di fondi iraniani congelati e lo stop ai bombardamenti israeliani sul Libano. Ma Trump spiega: se attaccata, Tel Aviv può difendersi prima della firma di venerdì, colloqui preparatori a Doha. E all'indomani dell'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran, in una conferenza stampa, Netanyahu ha dichiarato: abbiamo salvato Israele dalla minaccia dell'annientamento. L'Iran senza il nucleare è la missione della mia vita. Il premier israeliano ha anche aggiunto che la lotta non è ancora finita, sottolineando che le forze armate dello Stato ebraico rimarranno nelle zone di sicurezza per tutto il tempo necessario. Il Libano ha precisato poi in Netanyahu: abbiamo distrutto la maggior parte dei 150.000 missili di Hezbollah. Trump è un amico, ma a volte abbiamo opinioni divergenti, ed ha chiuso annunciando la sua ricandidatura alle prossime elezioni. Incidente aereo negli Stati Uniti, dove un B-52 è precipitato poco dopo il decollo dalla base aerea di Edwards, California. Secondo la CNN si ritiene che gli 8 membri dell'equipaggio siano morti. Il processo per la morte di Fabio Ravasio, 52 anni, avvenuto il 9 agosto 2024, è fatta passare come un falso incidente automobilistico. La sentenza è uscita intorno alle 23.30 all'ergastolo per l'amante, la 50enne brasiliana Dilma Pereira Carneiro, e per altri due dei partecipanti, Fabio Lovezzo e Marcello Trifone. Altre 5 persone sono state condannate a pene tra i 24 e i 14 anni. Sport, calcio, mondiali americani, pareggio per la Spagna, 0-0 con Capo Verde, e per il Belgio 1-1 con l'Egitto. In corso Arabia Saudita Uruguay, siamo 1-0 nell'intervallo dal primo al secondo tempo, e più tardi alle 3.

0: L'esordio dell'Iran con la Nuova Zelanda, ed era l'ultima notizia, linea la musica di Radio 1.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Pennessy. Attenti al tuo portafogli.
3: E a chi ama vivere in equilibrio.
2: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Immagini se il mondo potesse fermarsi due ore, giriamo un sequel migliore, beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: ore 2.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonanotte, Erika Crispo, al via il G7 Evian in Francia, dove sono arrivati i capi di Stato e di Governo da tutto il mondo. Giorgia Meloni con Regno Unito, Francia e Germania ha accolto con favore l'accordo tra Stati Uniti e Iran e la riapertura di Hormuz, sostenendo che l'Italia è pronta a contribuire alla missione per lo sminamento e la sicurezza dello stretto. Protagonista del vertice, Donald Trump, che non ha escluso la sua presenza per la firma dell'accordo preliminare con l'Iran venerdì in Svizzera. L'inviato della RAI.
4: Dopo tante incomprensioni, Donald Trump definisce Emmanuel Macron un amico speciale, confermando che il vertice di Evian si apre con l'intenzione reciproca di riavvicinare le sponde dell'Atlantico, soprattutto dopo l'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran sulla fine della guerra. L'inquilino della Casa Bianca afferma che gli Stati Uniti non hanno bisogno di un grande aiuto per sminare lo stretto di Hormuz, ma Trump sa già che i leader europei sono pronti a partecipare alla missione internazionale per riaprire lo stretto. Macron aveva già fatto sapere di essere pronto a partecipare alla missione entro un paio di giorni e oltre a Parigi si sono già impegnati l'Italia, la Gran Bretagna, la Germania e l'Olanda. Un sì a cui si aggiunge quello del premier canadese Carney. Ora ci concentreremo sull'Ucraina, afferma Trump, a poche ore dalla riunione in cui il presidente americano incontrerà di nuovo il leader ucraino Zelensky dopo mesi di gelo. Da Evian, Gavino Moretti, GR1.
3: E nonostante l'ottimismo, l'accordo resta fragile. Prima della firma a Ginevra ci saranno i colloqui preparatori a Doha. La CIA si dice scettica sulle intenzioni di Teheran di concedere quanto chiesto da Trump sul nucleare. Il presidente americano intanto avverte, senza intesa su questo punto salta tutto. E l'Iran lancia a sua volta un monito sui bombardamenti israeliani in Libano. Devono cessare. Ho detto a Trump di vederci con Putin negli Stati Uniti, l'ha fatto sapere Zelensky, che arriverà nelle prossime ore a Evian, sede del G7. Nelle ultime ore centinaia raid russi che hanno colpito l'Ucraina, provocando almeno 11 morti e decine di feriti. Distrutta la cattedrale della Dormizione a Kiev, Mosca nega il suo coinvolgimento e accusa gli americani. Il monastero è stato colpito da un Patriot scaduto. In Italia, con la cronaca, la vicenda delle sorelline scomparse da una casa famiglia di Civitella Alfedene in Abruzzo. Dopo 9 giorni di ricerche si rafforza l'ipotesi che qualcuno le abbia aiutate a scappare.
5: I carabinieri stanno cercando di dare un senso ai messaggi in codice trovati su alcuni biglietti all'interno della camera di Sara e Alisia. Erano accanto ai loro cellulari, abbandonati lì dalle due sorelline, che invece hanno portato con loro vestiti e trucchi, come se avessero organizzato la fuga, forse seguendo le indicazioni arrivate.